0: Io non sono preoccupato dell'attacco, perché credo che l'attacco sia un punto di forza della Fiorentina che sta nascendo, evolvendo, quello che è. Quello che mi preoccupa è che nessuno, né Grosso né Vanoli, per ora è riuscito a dare una quadra e una continuità agli altri giocatori, che sono 6 giocatori di movimento su 11, cioè su, no, su 10 per quanto riguarda il movimento.
1: E poi guarda, secondo me venerdì o sabato, quando parlerà poi Vanoli, ci sarà anche da tornare un po' sull'argomento con Salves, perché
0: no, anche ella, cioè, 8 minuti,
1: cioè così, se Mastantuono è giovane, certo che può giocare anche dopo 3 partite, lo ha fatto anche Vasquez nel Genoa, che ha fatto lo stesso planning di rientro di Mastantuono, e non è giovane come Mastantuono, quindi non è quello di per sé un problema. È un problema nel momento in cui però la sosta, che sembrava quasi fatta su misura per Gonçalves, ci lascia un giocatore e fa mezz'ora col Pisa, 25 minuti col Napoli, quindi io sinceramente me lo aspettavo addirittura titolare, o al massimo titolare contro il Como, però se non titolare con il Genoa, almeno per 30-35 minuti in campo, e invece sotto nel risultato gioca 8 minuti. Allora evidentemente, cioè, la domanda è, in queste 3 settimane non è cresciuto fisicamente, atleticamente, non regge un tempo,
0: mezz'ora.
1: Non regge mezz'ora, visto che appunto la sosta sembrava quasi appositamente costruita per lui e per attacchi, e poi abbiamo scoperto avere tutt'altro. Ecco, queste sono decisioni e scelte di campo di cui nello specifico deve rispondere Vanoli, e magari prima della partita col Como ci
0: lo farà
1: tutto. Ma soprattutto vedo Stefanino con gli occhi sgranati, perché sono le 11:01 e dobbiamo fermarci.
0: Ci fermiamo allora
1: agli ordini. Radio
2: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
0: Viola. Eccoci qua, torniamo in diretta. Questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola. Pietro Lazzarini, Francesco benvenuti. Anzi, Francesco benvenuti e Pietro Lazzarini, voglio sottolineare questo dato. Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. Tutti voi, tra poco continueremo a leggere e ad ascoltare le vostre versioni di quello che sta accadendo. Stiamo parlando, insomma, a 360 gradi, quindi è brutto dire tema libero, ma noi stiamo cercando di andare un po' in tutte le direzioni, quindi ognuno di voi sicuramente avrà un pensiero su quello che sta accadendo. Ci sarà anche chi magari, pur non essendo soddisfatto, è speranzoso, come diceva Emanuele prima dalla Svizzera tedesca. C'è chi invece vede tutto nero, chi vede tutto rosa, perché c'è anche chi dice: ah, ma voi siete criticoni, lo vedi la Fiorentina ora decolla, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus, questo è di 5 partite, sì. Dice: i conti si faranno alla fine di questa di queste 5 partite. Tutte le volte i conti si fanno dopo. Cioè, sì, ho capito, prima o poi però qualcuno li faccia questi conti, perché sennò si rimane sempre con la penna e il block notes in mano senza saper far di conto. Detto ciò, però, prendiamo un piccolo spazio per ricordare come oggi Firenze sia, diciamo, da faccia da cornice a una partita importante per la nazionale italiana femminile di calcio. Chiaramente il Franchi sarà aperto stasera, speriamo sicuramente ci sia un grande pubblico. La partita Italia-Bielorussia, se non sbaglio, perché potrei assolutamente sbagliarmi, all'andata è finita 2 all'andata, credo si dica,
3: tutto,
0: no?
3: Giusto,
0: è un playoff,
3: giusto,
0: quindi un 2-0 per l'Italia. Stasera appunto si gioca al Franchi, e al Franchi anche per Firenze Viola ci sarà Stefano Berardo, che salutiamo. Ciao Stefano.
4: Ciao. Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
0: Allora Stefano, diciamo che la parte più interessante di questa partita, almeno per noi che entriamo un po' in un terreno, almeno per il sottoscritto, forse anche per Francesco, un po' scivoloso, perché non siamo così abituati a parlare delle ragazze, perché ci sono professionisti come te che ne parlano sicuramente meglio, è diciamo anche quello che c'è stato intorno alle convocazioni per questa partita, che ha fatto un po' di rumore anche sul sito, tante letture, quindi evidentemente è un tema per chi segue il calcio femminile da vicino, che ha toccato determinate corde. Quindi io direi che prima di addentrarci e di dare un quadro delle probabili formazioni di chi scenderà in campo, spiegandoci anche magari chi della Fiorentina potrebbe effettivamente, io non credo che ci sarà grandi rappresentanze della Fiorentina, ma ce lo dirai te Stefano. E appunto sulle convocazioni, che cosa possiamo dire?
4: Ma possiamo dire che c'è stata una rivolta sul web che non si è mai vista per la nazionale femminile. Forse l'ultima volta che è successa una situazione simile è stata quando Milena Bertolini ha diramato la lista delle ragazze che poi andarono al mondiale in Nuova Zelanda e uscirono ai gironi, quindi fecero una brutta figuraccia. Il rimprovero principale al CT Soncino è quello di non aver ingiovanito la rosa. Ci sono moltissime ragazze che fra queste inizio di stagione, ma anche la stagione precedente, hanno fatto molto bene e sono state lasciate a casa. Ragazzi anche che stanno facendo molto bene in Under 23, penso per esempio alla nostra ex attaccante della Perugia che ieri ha segnato una doppietta contro la Francia, ha fatto 8 gol con il Feyenoord. Sono state invece chiamate giocatrici, faccio un nome, come per esempio Cambiaghi, che l'anno scorso con la Juventus ha fatto tanta panchina, quest'anno è tornata all'Inter ma non ha ancora ripreso forma. Poi soprattutto la questione più spinosa è quella dei portieri. Ha fatto molto rumore l'esclusione di Margot Shore, addirittura i tifosi del Canada hanno invocato alla ragazza di tornare a giocare con loro perché è a doppio passaporto. E stasera si aspettano tutti che faccia il suo esordio Astrid Gilardi fra i pali, però le scelte del CT Soncin fin qui hanno dimostrato di essere molto, forse anche troppo conservative, quindi è difficile captare insomma quelle che saranno le scelte di stasera.
1: Stefano, pensando al risultato e alla prestazione della gara d'andata vinta 2-0, che cosa è lecito attendersi dal ritorno? Cioè, per il divario che può esserci tra le due selezioni, credi che il passaggio poi al turno, quello che sarà il vero momento decisivo contro Finlandia o Serbia, sia già abbastanza apparecchiato, o è comunque una partita da tenere in considerazione d'occhio anche per magari il tentativo di rimonta della Bielorussia?
4: Ma io penso che sia più la prima cosa che hai detto, nel senso che fra Italia e Bielorussia c'è un divario molto importante, quindi i due gol che sono stati realizzati in Georgia, e secondo me potevano anche essere di più, pongono l'Italia in una posizione di vantaggio. Io non penso che stasera assisteremo a una debacle, e se così fosse sarebbe veramente, diciamo, qualcosa di totalmente inaspettato. Il risultato di andata, sicuramente, della gara di andata può sicuramente consentire al CT di fare delle scelte diverse, e secondo quanto abbiamo captato ci saranno delle novità di formazione per questa sera. Diverse ragazze che hanno giocato titolari a Tbilisi saranno lasciate in panchina in virtù di altre che invece hanno riposato nella gara di andata. Certo è che comunque CT Soncin ha detto che questa partita non va assolutamente sottovalutata, siamo d'accordo con lui, fermo restando che comunque non è una gara, diciamo, difficile, però se i ritmi saranno bassi, poi il rischio di ritrovarsi contro una nazionale come la Finlandia, che invece è un pochino più difficile da battere, potrebbe essere, diciamo, potrebbe non essere una cosa positiva insomma per l'Italia.
1: Stefano, allargo un attimo la riflessione, ovviamente pensando intanto alla partita di ritorno di oggi, ma un po' in generale anche a quello che è il momento della nazionale, e non tanto del movimento femminile, ma un po' della nazionale, perché siamo reduci da due partecipazioni consecutive agli ultimi mondiali, quello in Francia e quello in Oceania. Quanto sarebbe cruciale dare continuità intanto di partecipazioni anche dopo i risultati all'europeo, e però anche quanto all'interno di questo percorso sarebbe grave non qualificarsi invece a un mondiale? Cioè, che tipo di, se vogliamo, spartiacque è questa partita e le potenziali due successive?
4: Ma la partecipazione al terzo mondiale consecutivo secondo me sarebbe un passaggio storico fondamentale, perché sostanzialmente sarebbe, diciamo, anche uno smacco, io lo vedo come uno smacco nei confronti dell'Italia maschile, che per tre edizioni, le stesse tre edizioni in cui le ragazze andranno al mondiale, hanno invece mancato l'appuntamento. È quasi a dire, visto che il calcio maschile sta in queste condizioni, perché non provate ad investire su di noi? Provo a metterla un po' su questi termini. Se invece l'Italia dovesse per qualche assurdo motivo non qualificarci al mondiale, probabilmente ci ritroveremo a dire ve l'avevamo detto, non abbiamo investito abbastanza, siamo indietro, che sono già cose che ci stiamo dicendo in questo momento, perché comunque il movimento italiano rispetto a tanti altri sta crescendo, ma sta crescendo molto più lentamente. Quindi diciamo che raggiungere il mondiale sarebbe come dire, ok, abbiamo pochi mezzi ma ce l'abbiamo fatta lo stesso e quindi siamo bravi. Se invece non raggiungiamo il mondiale, sarebbe come a dire abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto prima per niente.
1: Giusto.
4: È finito tutto.
1: Quindi insomma un significato va al di là, ecco, della semplice qualificazione o non qualificazione. Vogliamo ricordare, Stefano, l'appuntamento per la partita?
4: Sì, stadio Artemio Franchi, ore 18:15, c'è la diretta ovviamente su Rai 2 e noi ovviamente Firenze Viola e Radio Firenze Viola ci sarà.
1: Ottimo Stefano, allora appuntamento a più tardi con Italia Bielorussia. Buon lavoro e grazie.
0: Ciao Stefano.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Questo dunque anche per quello che è poi l'attualità che riguarda il contesto della città e della nazionale femminile, che come detto oggi si gioca il passaggio a quello che poi sarà il turno decisivo per qualificarsi o meno al prossimo mondiale. Si terrà in Brasile, dove ci saranno ovviamente tutti i nostri inviati, Niccolò Ceccarini, Alessandro Di Nardo,
0: Stefano Berardo.
1: E Stefano Berardo,
0: magari l'unico serio,
1: esatto, della lista. Allora, Matt, che si trasforma in Match Analyst.
0: Analyst.
1: Guarda, dovrebbe essere quasi il nome per un suo profilo su Instagram.
0: Bello.
1: Ci manda questo screenshot,
0: sì,
1: sul gol di Junior Messias. Sostanzialmente vediamo Ranieri da una parte, Jimenez dall'altra, guardare e essere completamente focalizzati sul pallone, ignorando che a metà strada tra loro ci fosse appunto Junior Messias. Però guarda, in realtà se uno allarga anche un po' l'immagine,
0: c'è il terzino di là,
1: manca Dragusin, che non si capisce perché, anche lì bisognerebbe tornare un po' indietro, sia lui a doversi allargare e andare così tanto su Osmaic che fa il cross, perché Endur sia in ritardo, perché Ellers non sia davanti a Ulai, perché la Fiorentina si sia fatta fregare così facilmente in ripartenza. È vero, come dici tu Matt, è illegale marcare così, però ricordiamoci sempre che se la Fiorentina arriva a subire così tanti gol in area piccola, vuol dire che ci sono degli errori di reparto,
0: di automatismo,
1: e
0: dai,
1: e di collegamento tra i reparti, non è solo il singolo che si perde l'uomo. Poi nel caso specifico ovviamente l'errore di Ranieri
0: è
1: da matita blu. Comunque abbiamo poi andate a risentire la conferenza di Gattuso quando ha perso la prima partita con la Lazio. Lui sì che dice le cose come stanno. Sì, perché la Lazio inizia perdendo in Coppa Italia e poi da lì ora è in testa alla classifica con l'Inter. Quindi insomma,
0: sta facendo
1: il campo
0: il suo,
1: ha sempre ragione.
0: Più del suo.
1: Poi Jacopo da Firenze, siamo sempre la squadra fate bene fratelli, quando qualcuno si trova in difficoltà arriva il match contro di noi e tac, noi si regala e loro pigliano fiato. Ora sai Jacopo, sì,
0: forse perché gli altri ci studiano,
1: ecco, cioè detta così tu dici quando si trova una squadra in difficoltà, la Fiorentina è da un anno e mezzo a essere bassi in difficoltà,
0: no, ormai siamo in difficoltà più noi degli altri,
1: quindi io eviterei di guardare gli altri in difficoltà, perché quelle, le difficoltà della Fiorentina sono anche superiori. Poi invece abbiamo Sulai, Fabri da Sansepolcro dice va fatto giocare
0: bene.
1: Credo che la squadra sia nata per fare la partita e dominare il gioco. Il problema è che gli allenatori presi giocano invece sull'avversario.
0: Beh, questa è una bella riflessione.
1: A Genova
0: però
1: dovevano dominare e non ripartire in contropiede.
0: E io sono d'accordo. Sono d'accordo nel senso, al di là del dominio, è una parola che secondo me per la Fiorentina sarà mai utilizzabile, perché non è propriamente nelle corde della Fiorentina essere dominante. Però da un punto di vista del palleggio, con i giocatori che tu hai devi importelo. Cioè quello che io penso, che Vanoli dovrà farsi violenza, perché Vanoli non è un palleggiatore come allenatore, no? Non predilige il gioco palleggiato, però se lo dovrà un po' imporre, soprattutto nelle squadre meno qualitative, chiamiamole così, per non dire meno forti, perché poi se ti battono dimostrano il contrario. Però se la Fiorentina si fosse messa lì tranquilla, giocando in 40-50 metri e non in 70-80, palleggiando, tenendo il pallino del gioco, evitando di prendere le buche, stando stretti anche non solo tra reparti ma anche tra giocatori dello stesso reparto, Reggiano non vinceva mai quella partita, ma mai se la rigiocano 20 volte. Invece con alcune scelte oggettivamente per me incomprensibili, come far giocare sto Beto, che al di là di tutto io Beto non è che ce l'ho con Beto, ce l'ho con chi mette Beto in queste condizioni, perché è evidente che si è in ritardo ancora di condizione, perché ragazzi, se questo è Beto non può più giocare nella Fiorentina se non da riserva sempre. Comunque, quindi ti sei votato Beto, Gnonto, a un gioco di rimessa che non ha senso se poi giochi con Fagioli, Ulai e Endur a centrocampo. A loro gli devi imporre di palleggiare, non di giocare sulla rimessa, perché non sono giocatori da rimessa. Questo per me è stato l'errore più clamoroso di tutta la partita, che poi ti ha portato all'approccio sbagliato, al gioco che non è stato buono in nessun, da nessun punto di vista, eccetera eccetera.
1: Massimo! Ciao Massimo!
0: Auguri per ieri!
4: Grazie!
0: Fatto gli anni, 107 anni.
1: Sì, considerando i riferimenti calcistici di Massimo, si ferma agli anni 70.
0: Sì, 107, per, dai.
1: Sì, quasi contemporaneo alla nascita della Fiorentina.
0: Il genio delle tartarughe di mare.
4: È meraviglioso. E io, vabbè, penso sempre, come cazzo ho fatto ad arrivare a 67 anni?
0: Beh,
4: è meraviglioso. Vabbè. No, perché c'era una battuta di Linus in cui Linus dice a Charlie Brown: mio padre si meraviglia del fatto che adesso è più vecchio della gente che una volta considerava vecchia. Ecco, sono io. Sono io.
0: Succede una volta nella vita.
4: No, allora, quello che hai appena detto mi offre l'estro su Beto per dire che io non ce l'ho con Beto, ce l'ho con chi l'ha preso. È evidente, perché qui sono d'accordo con Francesco, incredibile, siamo d'accordo su due o tre
1: troppe
4: cose
1: volte,
4: con
1: Massimo,
4: Francesco.
1: Troppe volte.
4: No, sull'atteggiamento complessivo di moltissimi nei confronti della squadra, che ci vuole pazienza, che aspettiamo, andrà meglio la prossima. No, non esiste. Quella cosa nel calcio non funziona, non ha mai funzionato. Allora, il problema è che si sta parlando di tutto, dappertutto, leggo, sento, c'è di Vanoli, dei giocatori, dell'ambiente, tranne che del principale responsabile di questa vicenda, che si nasconde, che è il signor Fabio Paratici, che ha preso Beto e Pellegrino dicendo che sarebbero stati forti come Kenno migliori, che ha sbagliato quando ha mandato via Vanoli, che ha sbagliato quando ha ripreso Vanoli, che ha sbagliato quando ha preso Grosso, che ha sbagliato per conto mio quando ha preso Ulai, perché cioè, non c'entra niente col nostro modo di giocare questo giocatore, che ha sbagliato un mucchio di scelte ed è scomparso, perché quando facevo il cronista noi l'avremmo aspettato sotto casa dopo una roba del genere, capito, dopo sei giornate così. Invece questo qui non si fa vedere, non si fa sentire, non parla con nessuno. È inaccettabile, francamente, perché è lui il plenipotenziario della Fiorentina. Abbiamo parlato, avete parlato di Ferrari, di Commisso, ma non c'entrano niente. Il plenipotenziario del campo della Fiorentina è Paratici ed è lui che deve venire a spiegarci cosa sta succedendo, a spiegarvi almeno. E io lo trovo folle che stia andando così e che lui sia scomparso, come se non ci fosse, come se non c'entrasse niente con questa squadra. È il responsabile unico di quello che accade. Scusate, non io la vedo, no, così appunto dagli anni 70.
1: No, Massimo, comunque è assolutamente condivisibile, ti abbracciamo e ci ovviamente sentiamo presto, però la questione è... Allora, da un lato secondo me era anche un po' nota, perché non è una notizia la poca mediaticità di Paratici. Si torna lì, però, se sopra Paratici non c'è nessuno e Paratici non parla... Risultato: la Fiorentina non parla, perché il presidente Commisso ha parlato tanto, però non ha mai fatto un'intervista, cioè non ha mai risposto a una domanda di un esterno.
0: No. E ti posso dare uno spoiler?
1: Non lo farà. Beh, mai. Quindi Ferrari ha un ruolo, ma sugli argomenti che in questo momento, non in questo momento, che in questi ultimi anni...
0: Ma a te ne fregherebbe qualcosa sapere cosa pensa Ferrari di campo?
1: No, perché non ha, appunto, non ha la competenza di campo per poter questo spiegare quello che è successo ora e quello che succede da anni. E quindi se ti resta Paratici e non parla, il risultato è che la Fiorentina non parla e fa parlare, ripeto, con tutto il rispetto, i video di Commisso abbracciato con i tifosi,
0: Dodò video al mare,
1: oppure mette il resoconto di quello che sappiamo tutti, come sono finite le partite, come sono finiti i primi tempi.
0: Ma
1: ecco,
0: visto che Dodò è un tema di oggi, ma Dodò al mare?
1: Dodò al mare,
0: ma certo che può andare Dodò al mare, ma non mettere la foto. Ma perché devi mettere la foto? Ragazzi, però, comunque, qualcuno lì consiglia a sta gente, ci sarà prima o poi.
1: Beh, io guarda, voglio dire, ora è anche curioso il fatto che al di là dell'episodio singolo, dico, negli spogliatoi io magari a un giocatore farei in modo, cioè lavorerei un po' anche sulla testa del giocatore per evitare quella storia che ha postato Fagioli, sinceramente. Cioè non mi è sembrato un comportamento social da professionista mettersi lì a riprendere un video di un telefono dicendo il Genoa ha meritato, ma questa non l'ho capita, per salvo poi cancellarla perché gliel'hanno fatta cancellare dopo 10 minuti. C'era un, credo fosse Boskov, quando parlava della testa dei giocatori, certo, buona solo per portare cappello, ecco. Lì però io responsabilizzo le società, perché un giocatore può avere la testa buona per i cappelli, ma avere sopra una struttura che ti impedisce, ecco, di postare una foto al mare.
0: No, anche perché se c'è una polemica all'interno dello spogliatoio per quello che è successo in campo per parlare di Fagioli, se c'è dentro vai capitano a dire comunque a noi non c'è tornato questo episodio, no?
1: Sì,
0: è successo tante volte.
1: C'era oppure, l'idea, oppure avrebbe potuto dirlo e impazzire davanti ai microfoni da
0: Zona. Oppure va la società, va Paratici e dice: oh, tutto bene, il Genoa meritato, non sono stati migliori di noi, però volevamo dire che ci deve essere un'attenzione un pochino più particolare, perché questo arbitraggio non ci ha garbato XY. Non c'è stato, allora a Fagioli gli devi dire di star tranquillo, perché
3: sono d'accordo. Sì.
1: Cioè, l'ho trovata proprio inopportuna, soprattutto perché io credo non avesse ancora neanche parlato Vanoli in conferenza stampa e c'era già questa storia Instagram, appunto, durata 10 minuti. Speriamo non durino 10 minuti i prossimi due WhatsApp audio, Stefanino.
5: Buongiorno Pietro e Benve, io volevo chiedervi una cosa perché non riesco ancora a capirlo, forse ci vorrà un po' di tempo, ma secondo voi che tipo di gioco vorrà fare Vanoli con questa squadra?
0: L'avrà capito.
5: A sentire lui sembrerebbe che sia un tipo di gioco differente da quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso ci si doveva salvare e quindi si doveva badare al sodo. Quest'anno qual è la direzione che lui vuole prendere, lasciando perdere il modulo, ma proprio come principi di gioco? Perché io ancora non l'ho capito.
6: Io credo che spostare anche in parte il focus del ragionamento in questo momento sulla società e su Ferrari sia temporalmente sbagliato. Più che prendere uno dei presunti migliori dirigenti italiani, dargli pressoché carta bianca dal punto di vista economico, oltre che sul resto, cosa altro avrebbero dovuto fare? Ricordo a me stesso che su questa radio il direttore, un autorevole giornalista fiorentina, anche dopo l'esonero di Grosso, hanno dato 8 in pagella a Fabio Paratici. Quindi facciamolo scendere dal piedistallo il messia, perché la responsabilità di tutto e gli eventuali meriti sono di una sola persona, Fabio Paratici, che in questo momento ha carta bianca anche sul giardiniere al Viola Park, Adolfo L'Aquila.
1: No, ma allora il messaggio è molto molto duro, ma parlare anche della società non vuol dire distogliere l'attenzione da Paratici, che è vero, è stato accompagnato, come a volte scherza qualche ascoltatore, da tantissimi che dicevano Fabio, che come ai tempi di Pioli, quando si chiamava col nome proprio, era un po' il suo nome, dire numero uno, oh, grande, messia, divinità. Ecco, è verissimo quello che dice Adolfo. Ricordiamoci sempre che non c'è solo la costruzione di una rosa per fare grande una società. Anche il Venezia ha fatto un mercato bellissimo. Punti dopo le prime 6 giornate, 0. Ora non sarà solo colpa di Antonelli se credo abbia speso 50 milioni di euro sul mercato e siano arrivati 0 punti. Però non vuol dire allora se parli solo per 10 minuti di Ferrari, allora vuol dire non incolpare Paratici.
0: No.
1: Anzi, in questa trasmissione è quasi successo più il contrario, e infatti molti in estate, quando la Fiorentina ancora non era scesa in campo, erano arrivati a dire: ecco, i soliti rosiconi, criticoni, c'è il messia in società, voleremo verso lo scudetto.
0: Ragazzi, ma questo purtroppo, cioè, noi si può dire che è arrivato un professionista con un passato di questo, con portando degli acquisti che abbiamo salutato anche noi positivamente,
1: e
0: non ci rimangiamo
1: farlo,
0: questo
1: assolutamente.
0: Non ce lo rimangiamo, perché non vuol dire che se viene fatto un grande acquisto tutto il resto viene in secondo piano. Purtroppo la verità, la realtà è che al di là del mercato, che per ora non sta dando i suoi frutti e li potrà dare magari anche in un percorso biennale, cioè magari il vero Valdepeñas lo vedi da marzo, che ne sai, cioè ragazzi, ma Mastantuono magari comprende meglio ancora il nostro campionato e da gennaio fa 20 gol, non lo possiamo sapere questo, non abbiamo la sfera di cristallo, e per questo non critichiamo nel merito il singolo episodio, ma se uno deve guardare a 360 gradi da quello che la società sta facendo, io qualche dubbio me lo pongo, perché da un punto di vista, e non riguarda solo Paratici, riguarda il club in generale, hanno provato a cambiare la parte marketing ed è fallito subito.
1: Non è durato neanche un anno.
0: Ora è stato resettato la società a livello gestionale dentro al Viola Park, per ora risultati ovo, quindi ci vorrà del tempo, bene, glielo daremo, ma bisogna anche dire che ora i risultati non ci sono. Si è parlato in lungo e in largo di un grande mercato, il grande mercato per ora ha 4 punti in 6 partite. Cioè, se non si tallona un po' anche il dirigente, il presidente, la società, il direttore generale, quello che volete, vuol dire che loro non gliene frega nulla a nessuno. Cioè, perché noi siamo qui ogni tanto a essere un pochino si cerca di essere pungolanti nei confronti della dirigenza, della società, del presidente, dei dirigenti, dei direttori, dell'allenatore, oltre che dei singoli calciatori, che poi è quello che ci piace di più, il calcio in sé per sé, ma intorno al calcio c'è tutto il resto. E lo facciamo perché se non lo facessimo e si parlasse solo della topica di Ranieri o dell'errore in chiusura di Dragusin o di De Gea che mette male la mano, si nasconderebbe la polvere sotto il tappeto.
1: E che io, è già stato fatto
0: abbastanza volte, e francamente è un giochino che non ci rappresenta, non ci garba, e non mi garba nemmeno che passi il messaggio che magari qualcuno qui dentro dice ve l'avevamo detto, perché non è questo, non ce ne frega nulla se una volta Francesco in estate vi ha detto vediamo cosa succede di questo e poi si è verificato. Non è questo che ci interessa sapere perché la Fiorentina sta in silenzio, non si migliora, non si cambia, non si verificano i miglioramenti che c'erano stati proposti. E ripeto, poi questo silenzio è sempre un silenzio fastidioso dal mio punto di vista.
1: Anche perché viene occupato da chiunque, e chiunque poi con il proprio parlato
0: dice qualsiasi cosa.
1: Definisce anche la narrazione della Fiorentina stessa. Averne di Frendrup e Traoré, averne, dice Marco il moviolista. Malvoluto non è mai troppo. Vanoli, questo è il pensiero di Nicola. Visto che prima avevamo citato Cabral, Federico ha rivisto adesso il gol di Cabral al Napoli. Che bello, segnò anche Iconè.
0: È vero.
1: Bellissimo. Indipendentemente dai risultati, si può dire che l'allenatore non è quello a cui pensavano in estate? Questi sono i fatti. Per chiudere con l'anno scorso, non si doveva richiamare di nuovo Vanoli. Bravo, anzi bravissimo, ma come si diceva l'anno passato, ai primi tre risultati sbagliati l'allenatore sarà nell'occhio del ciclone. Quindi cosa è cambiato dall'anno scorso? Ma Filippo, potrebbe anche cambiare qualcosa, però io continuo a pensare che questa squadra a quel punto avrebbe dovuto, una volta chiuso il capitolo grosso, avrebbe dovuto essere allenata da un allenatore straniero. Tanto, avendo, siccome ora emerge l'inesperienza della rosa, allora a quel punto hai costruito una squadra che sarebbe stata perfetta per la Premier, tutti giovani, futuribili, senza una cultura calcistica specifica, perfetta per la Premier, quasi da Tottenham, per citare una squadra a caso.
0: Che però,
1: che non so se è un complimento per
0: nessuno, ora non è un complimento,
1: visto il Tottenham di oggi. Ma se proprio doveva essere italiano l'allenatore, ecco, questa cosa ormai va bene, si guardano i risultati e tutto, ma io continuo a non capire il senso di aver richiamato l'allenatore che a maggio era stato decretato come non adatto, non idoneo, non pronto, ma anche solo non meritevole di ripartire con il mercato, con le valutazioni condivise per chi tenere, chi non tenere. Poi tre partite di campionato e si torna su Vanoli. Per me continuerà sempre a essere un mistero, ma indipendentemente dai risultati, dico. De Rossi gli ha incartato la partita con 5 centrocampisti e Vanoli non ha trovato le contromisure. Non si corre, sono lenti. Roberto, meno male, durante la sosta era tutto un dire: ah, Vanoli fa le doppie sedute. Le doppie sedute di Vanoli, e magari nel frattempo gli altri erano a allenarsi col Subbute o un vecchio Pro Evolution Soccer. Niccolò dice: tra Venezia e Napoli non c'era la mano di Grosso. Questo non l'ho capita. Finora Vanoli è riuscito a trasformare la Fiorentina in un gruppo che si aiuta e lotta, che è già qualcosa, ma manca l'organizzazione difensiva e offensiva, gli equilibri e un assetto base, cosa ancora più difficile, manca completamente la mentalità. Walter, Benve e Pietro, vogliamo sottolineare che Ulai è stato fatto giocare nel suo ruolo solo contro il Pisa, dove peraltro fu eletto MVP e poi messo da parte? Ora è anche vero, Walter, che con tutto il rispetto ovviamente per quella vittoria, io faccio un po' fatica a valutare come elemento utile per il campionato di Serie A una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B, dove è vero Ulai fece una prova
0: buona
1: con dati personali molto così brillanti, però era il Pisa, era un Pisa che aveva diversi panchinari. Così, ma questo vale per tutti, eh? Cioè, vale per il gol di Pellegrino, vale per il gol di Gonsalves, cioè, non hanno segnato contro il Napoli, hanno fatto una buona partita contro il Pisa.
0: Anche se il gol di Gonsalves non serve a nulla, perché
1: infatti,
0: poi non gioca.
1: Sempre giocato meno, tra l'altro.
0: Ma perché?
1: Ecco, facciamocelo questa domanda. Venerdì non la farò io la domanda, ma qualcuno la dovrà fare. Sai che non sono un grande fan delle domande sui singoli, ma è troppo.
0: Ho capito, però qui si sta parlando del giocatore che ha segnato più gol di tutta la rosa.
1: Sì.
0: Da professionista.
1: Anche uno di quelli che forse è proprio quello che ha più esperienza nelle coppe europee tra quelli in rosa. Quindi è uno, insomma, sempre giocato per vincere, contesti di pressione.
0: Stai perdendo la partita. A un certo punto devi provare a mettere tutto ciò che hai a disposizione per vincerla.
1: E invece
0: cioè, io non me la sono
1: spiegata. L'hai messo per ultimo, cioè alla fine, ma tra quelli per vincere l'hai messo per ultimo.
0: L'ha messa al posto di Gnonto?
1: L'ha messo al posto di Gnonto.
0: Può
1: sì,
0: darsi?
1: Sì, perché c'è stato l'interregno di Mastantuono trequartista con Ngie e Gnonto. Poi Mastantuono è tornato a destra e è entrato Gonsalves che ha fatto il trequarti.
0: Si poteva fare subito? Cioè poteva essere Mastantuono rimane a destra, Ngie va a sinistra al posto di Gnonto e lui entra per fare...
1: Niccolò Santi ti direbbe invece no.
0: E invece no?
1: Invece no, perché entra a 9 minuti dalla fine. Al posto di Gnonto con Dodò che entra al posto di Jimenez. Poi Luca, io guardo i commenti anche di giornalisti e sinceramente mi sembra una giostra impazzita. Un giorno uno è buono, un altro è un catorcio, basta un po' di equilibrio. Però Luca, ora te lo dico, siccome qui il rapporto è sempre diretto, scrivete a noi e noi rispondiamo a voi, troppo comodo dire di giornalisti. Se c'è qualcuno in studio che ti sembra incoerente, di Benve, Pietro, siete incoerenti per questo, questo e quest'altro. Se ce l'ha invece con altri giornalisti, vai a cercare le loro trasmissioni. Ora, io del pensiero degli altri non posso dirti nulla, io ti dico del mio, Pietro ti dice del suo, basta. Quindi dei giornalisti, c'erano i dei giornalisti un tempo.
0: Per fortuna non ci sono più.
1: Ci sono più, i giornalisti ci sono, però devi selezionare quello che non ti pare equilibrato nei giudizi. Proprio equilibrio, Alessio scrive: quest'anno si retrocede. Vorrà dire, troveremo i motivi, il lato positivo della retrocessione.
0: Grazie Alessio di questa.
1: Se l'abbiamo
0: ottimismo.
1: Già deciso a ottobre.
0: Grazie.
1: Duccio da Firenze. Io avevo fatto una previsione dopo le sconfitte con Frosinone e Torino. Saremo arrivati a novembre con 6 punti. Mi sa che purtroppo ci ho dato. Quindi, secondo Duccio,
0: due pareggi.
1: Bene. Bello.
0: Buoni.
1: Ottimo. Ora, magari aspettiamo prima Duccio, prima di dire
0: hai vinto
1: che
0: qualcosa?
1: Ci ho dato.
0: No. Ha vinto qualcosa Stefanino, non so. Sta facendo il segno della vittoria, continua a fare così.
1: Ne vogliamo ascoltare due, ne dobbiamo ascoltare due.
0: Dobbiamo o vogliamo?
1: No, no, te avevi la faccia da dobbiamo, ora non fare allora, il fenomeno.
0: Allora, decide lui.
1: Vai.
3: Buongiorno ragazzi, sono io il disfattista tra virgolette che ha mandato il messaggio che questa piazza si è abituata a perdere, ma è
1: grande.
3: La verità,
1: utile
3: si è assuefatta alla mediocrità questa piazza, compresi tutti, tifosi, giocatori, società e parte della stampa. E soprattutto sono io lo stesso che ha mandato un messaggio l'altro giorno quando c'era il Benve che diceva che dall'inizio dello scorso campionato in 44 giornate ben 36 le abbiamo passate in zona retrocessione e io sinceramente mi sarei rotto le palle di lottare per non retrocedere. Se la gente è contenta, bene, io mi sono altamente rotto le palle.
7: Ciao ragazzi, ciao grande Benve. Allora, io ve lo dico, ora non penso che le prossime quattro le perdiamo tutte, spero che le vinciamo qualcuna, ma dopo una vittoria, per favore, non riniziamo a parlare di coppe, di conference, forse Europa League, ma se ci spingiamo oltre di Champions, per favore non parliamo più di coppe quest'anno, Federico.
1: Guarda, sono d'accordo, nel senso che ieri, per esempio, ora c'era un ascoltatore che aveva mandato un messaggio,
0: sì.
1: Una domanda,
0: sì.
1: Su quanto potesse già essere oggi compromessa la corsa all'Europa. E la risposta, devo dire, anche di molti ascoltatori è stata: ma la Fiorentina è penultima, con 4 punti, ha perso 4 partite su 6, ma cosa ci mettiamo a ragionare di Europa? È un po' come se nel golf hai da fare 18 buchi, inizi a dire la 18esima la devo fare così e cosà, quando sono lì sul tee devo fare questo e quest'altro.
0: Birdie.
1: Ecco, iniziamo dalla prima buca. La prima buca è, tra l'altro letteralmente, sei in buca. Cioè sei in buca, sei infilato in questa buca e non ti riesci a uscire da più di un anno.
0: Sei nel bunker.
1: Ecco, intanto vediamo se si riesce a non dover guardare, cosa che l'anno scorso era stata anche abbastanza umiliante, cosa fa il Monza. Ah, meno male, e l'Udinese ha perso, così possiamo guadagnargli un punto. Il Monza, cioè alla fine, se no, forse lo dico soprattutto a Gabriele, diventa una lotta con Juric, cioè diventa per me ancora di più un pretesto per parlare di Juric tutti i giorni. Pietro e Benve, ho più paura dello scorso anno, Vanoli non è adatto per questa squadra.
0: No, dai ragazzi, via.
1: Calma Aldo, calma, il 13 ottobre, calma. Oggi serve equilibrio in una direzione, come diceva
0: anche
1: prima,
0: nell'altra, se no,
1: Enrico, ma anche da quest'altra parte. Poi c'è Omar, ce l'ha con un ascoltatore, ma non so chi, dice non capisce nulla questo che chiama, non so se era chiamare nel senso di intervento o WhatsApp audio. Testa di giocatore buona solo per fare treccine, dice Chris da Campi, benissimo,
0: bello,
1: per chi può ovviamente.
0: Tra l'altro le treccine di Indur non mi garbano,
1: no, neanche a me, non...
0: quel coso circolare strano,
1: no. Molto meglio quelle di Okoye per esempio, o di Oyono.
0: Però io un giorno vorrei vedere Indur afro, proprio versione,
1: bello. Sì sì, coi capelli non lasciate andare,
0: con la molletta dentro proprio.
1: In tutto questo ho visto, quando ho detto che invece c'è chi sta bene le treccine, ho visto la faccia di Stefanino completamente scioccata, cioè per te proprio le treccine sono un incubo, anche solo a pensarci,
0: dalle tendine alle treccine un attimo,
1: vero, ma secondo me, guarda, però deve farsi un po' allungare i capelli, perché così non basta, non c'è materiale
0: non
1: a
0: lo
1: sufficienza
0: fare. Stefano, se vuoi continuare a lavorare qui dentro, già sei in bilico con questi capelli, figuriamoci le treccine.
1: Personalmente, dice Francesco da Firenze, so che non si può fare niente di male a questi signorini super tutelati, toglierei loro molto molto volentieri i social, per non fare più confusione di quanto già non ci sia. Francesco, non si può fare,
0: e soprattutto
1: da solo.
0: Mi dispiace, non siamo d'accordo, cioè almeno io non sono d'accordo, credo di parlare anche per Francesco.
1: Oltre a non potersi fare, non avrebbe alcun senso anche proprio di costituzionale. E se fosse grosso, il prossimo allenatore del Venezia non può, perché non si può fare un passaggio da Serie A a Serie A, quindi i vari Questa, Grosso, non possono essere, non li possiamo rivedere in altre panchine. Si può fare invece in Serie B, è successo ora a Pagliuca, che dall'Empoli è passato alla Carrarese dopo l'esonero.
0: Solo in Serie B, solo in Serie B, prima del 17 dicembre.
1: Esatto, esatto. E questo è anche, diciamo, va a tutela anche delle società di Serie B, per evitare di avere magari due allenatori a libro paga, perché in Serie B è un po' meno, diciamo, è un po' più impattante rispetto ai bilanci della Serie A. Marco dalle Cure, se a fine partita sabato facevano cori di incitamento senza una grande incazzatura, secondo voi la società si sente tanto giù di morale? Durante la partita mai, ma a fine partita, se si fa schifo, non si osanna ma si contesta almeno un po'. Questo è Marco dalle Cure.
0: Beh, questo, sai, noi non possiamo metterci nei panni di chi guida il tifo organizzato,
1: però è una posizione comprensibile, Marco. E poi dice, al comparto medico hanno fatto un contratto a vita, che Checco Zalone a confronto
0: però
1: era meno tutelato?
0: È cambiato però il medico principale, sì, quello che va in campo non è più il dottor Pengue.
1: Non mi ricordo il nome, ma non è il dottor Pengue.
0: E nemmeno Penguin.
1: Nemmeno Penguin. E nemmeno Pingu, tra l'altro, che insomma, io ricordo nella mia infanzia con grande...
0: Sei polacco, fra.
1: Bellissimo, un momento veramente alto. Salutiamo Galassi, attenzione, 11.46 Galassi, titolare di una grande trasmissione. Benvenuti a Garri Scalvento!
0: Galavski!
1: Sì, le sue origini polacche, un po' come Zaleski, ce lo troviamo in nazionale.
0: Galavski.
1: O comunque a Radio Varsavia giallorossa.
0: Bene.
1: L'unico messia.
0: Varsavia c'era giallorosso?
1: No, inventato. Ah, magari c'è qualcuno che non è giallorosso a Varsavia. L'unico messia è quello che ci ha bucato sabato.
0: Purtroppo è vero.
1: Il Viola Park è stato costruito sopra un cimitero indiano, perché non c'è verso.
0: Non è indiano, però hanno trovato effettivamente necropoli etrusca.
1: Poi Vanna.
0: Vanna. Sì.
1: Quanto, non c'è un riferimento, in generale. Quanto lo avete aspettato questo momento? Non vedevate l'ora. Più le cose vanno male e più siete contenti. Peccato non sia un WhatsApp audio, che altrimenti questo sarebbe finito in copertina.
0: Grazie Vanna. Grazie, perché Vanna, guarda, ti avrei fatto vedere la mia faccia quando al 90esimo ho buttato il telecomando spengendo tutto, perché ho detto non voglio ascoltare un secondo di niente, di nulla, grazie a questa squadra. Guarda, proprio grazie per aver detto, e noi siamo pronti a gongolare quando si perde. Grazie Vanna, grazie.
1: La signora Vanna. Quello che mi fa innervosire, dice Steve da Bologna,
0: a me
1: vedere...
0: Vanna.
1: A te vanno, a Galaschi? Chi lo sa. Buongiorno, benvenuti a Garrisca al Vento.
0: Un pigiamato oggi.
1: Sereno, sta
0: fresco,
1: sorridendo.
0: fresco. Ha dormito stanotte.
1: Quello che mi fa innervosire è vedere una squadra come il Bologna che, venduti i migliori, fa la corsara a Lecce. Noi con un Genoa decimato torniamo mazzati.
0: Vabbè, ragazzi, nella singola partita. Vediamo, cioè, dai. Io non l'ho vista 90 minuti la partita del Lecce.
1: No, poi comunque sai, il Bologna aveva pareggiato la prima a Torino, deve risalire. Non è detto che Palladino abbia risolto tutti i problemi. Certo, la singola partita, rientri dalla sosta meglio. E vinci e sei contento. Poi Stefano da Roma ci ricorda le avversarie della Fiorentina dal 18 all'8 novembre.
0: Ricordiamo anche noi Como, Inter, Atalanta nell'infrasettimanale di giovedì, Sassuolo e Juventus.
1: Esatto, quindi sono 22-23 giorni.
0: Nick è partito a piedi, per essere a Sassuolo nel giorno
1: dai,
0: giusto.
1: Ce la fa.
0: No, ce la fa.
1: 21
0: domani
1: giorni
0: ci potrebbe essere.
1: Fa anche prepartita, dai.
0: No, te considera quanti chilometri c'è a piedi da Firenze a Sassuolo. Allo stadio.

0: Vanoli è tornare, no. Questo
1: cioccomente.
0: Io non credo che si faccia un dizionario paratici una scelta del genere. No. Credo però che si sia oggettivamente sconfessato
1: molto,
0: nel giro di pochi giorni.
1: Perché ha riscelto un allenatore che non aveva scelto lui. Quindi sostanzialmente ha dato valore alla scelta di Goretti Ferrari.
0: Certo.
1: E per uno che fa 13 acquisti, 28 cessioni, che parla con i presidenti, che parla con i grandi agenti, è una notizia. Ecco. Parlare di coppe è da psicopatici.
0: Bene.
1: Si rifarà la stagione appena finita. Solita zuppa triste e scontata, come la salvezza che sarà scontata, ma poco più. Non vedo nemmeno un lavoro di prospettiva.
0: Guarda, Stefanino oggi piano la
1: ancora?
0: Brava. Guarda, vai a vedere, vai a vedere che scrive.
1: Addirittura
0: decide
1: scrive
0: lui.
1: In privato.
0: Decide lui.
1: No, ora guarda, rompiamo tutto.
0: Lui.
1: Vuol sapere anche come abbiamo intenzione quindi di dividere i WhatsApp audio che rimangono. Va bene, mettiamo nei tre allora, forza. Vai.
2: Ciao ragazzi, se proprio ci vogliamo ispirare al Como, il primo anno di Serie A con Fabregas, i Lariani sono arrivati a metà classifica e si è poco a poco consolidato un progetto. È questo che si deve fare. Quando viene ribaltata la rosa ci vuol tempo e pazienza. Saranno montagne russe fino a giugno, ci vuole pazienza. Ciao da Marco, il mobilista.
0: Michele?
3: Buongiorno, sono Patrick. Io vorrei solamente dire che il mercato di Paratici in prospettiva è un gran bel mercato. Ragazzi giovani, di talento. Il problema è che non abbiamo messo in questa rosa gente di esperienza e di personalità per farli crescere. Ecco dov'è tutta questa confusione nella Fiorentina. Grazie e buona giornata.
4: Buongiorno Federico dai Camion. Questa squadra, a parer mio Paratici, l'ha fatta per rientrare in Europa, ma perlomeno in Europa League, perché spendere tutti questi soldi, va bene, e non rientrare in Europa vuol dire che tutti i riscatti tu devi fare. Penso che io ho messo tiri fuori a 300-150 milioni per riscattare tutta la gente che ti ha preso un prestito, e quindi almeno se non dal campionato ma dalla Coppa Italia bisogna in Europa tu ci arrivi, perché sennò succede un po' un patatrac.
1: Però questa non è la posizione della Fiorentina, cioè questa è una intuizione, una ricostruzione dell'ascoltatore, ma la Fiorentina non ha mai neanche ufficiosamente fatto passare il messaggio: se non entriamo in Europa quest'anno è un disastro. Poi sulla gestione delle finanze valuteranno loro il da farsi senza Europa la prossima estate. Grappino ti domanda se vuoi indurre così come Shorty in Scary Movie, quindi sostanzialmente con i capelli al vento.
0: Certo.
1: Era quello che dicevamo prima.
0: Quella, con la, non è una molletta, è tipo quella che usano proprio per districare,
1: esatto,
0: il ricciolo.
1: Esatto.
0: E negli anni 80 veniva lasciata come addobbo, francamente. Quindi sarebbe bellino, non credo potrebbe giocarci, però.
1: Però voglio dire, abbiamo il componente della nazionale nella partita Anguilla contro Antigua e Barbuda con i capelli, con i dreadlock che gli arrivavano fino alle caviglie, magari potrebbe anche adeguarsi. Lorenzo da Ponte Rosso,
0: esclusiva,
1: grazie Niccolò Ceccarini, sempre un piacere sentirlo, soprattutto leggerlo su X, visto che ha fatto anche complimenti al Sassuolo per l'1-1 col Milan, meno male. Scusate, mi sono dimenticato Ben Vegobbo, ma sei sempre in tempo, caro il mio Lorenzolone. Ricordo ai pessimisti, Roberto, attenzione, ricordo ai pessimisti che lo scorso anno, dopo 15 giornate, avevamo 6 punti.
0: Infatti abbiamo vinto tutto.
1: Quindi effettivamente, Roberto, se il termine di paragone è e sarà i 6 punti dei primi 4 mesi dell'anno scorso, guarda, ora ci sarebbe da sbocciare, che ne hai già fatti 4 in 6. Ti manca una vittoria e fai più punti delle prime 15 dell'anno scorso.
0: Straordinario.
1: Roba che scotta.
0: Ai pessimisti. Pessimisti, forse lui intende proprio quelli che dicono si retrocede, per carità.
1: Sì, certo, certamente.
0: Però, ecco, non gongoliamo sul fatto di avere 4 punti dopo 6 giornate, perché altro che di crescita felice.
1: Sono ancora in tempo per dire Ben Vegobbo?
0: Bra.
1: Dido, certo, siete tutti in
0: timbrata.
1: Tempo. Timbrata. godi delle nostre sconfitte oppure già tardi? No, io non godo di nessuna sconfitta, caro Dino. Anzi, sto volando sulle ali dell'entusiasmo per il Cittadella, che dopo la sconfitta con Albino Leff è tornata a vincere.

0: in casa del Novara, 8 vittorie in 9 partite, siamo in testa alla classifica. Per risalire le posizioni non si può fissare gli stipendi, dal decimo posto in giù, tetto a 1 milione a stagione, salutiamo Tonelli, vedrete che sfioriamo l'Europa, è l'unico metodo. Poi
1: l'unico metodo,
0: se tra Como, Inter, Atalanta e Juve Vanoli non fa punti, viene esonerato. Ragazzi, comunque siete veramente incredibili, eh?
1: Straordinario.
0: Cioè, state studiando tutti i possibili scenari tra già retrocessi, 0 punti con in 4 delle prossime 5, il futuro di Vanoli. Abbiamo detto, ora cerchiamo di non guardare troppo in là col nostro muso, non andiamo a mettere l'orizzonte troppo in avanti, ecco, che mi sembra già il presente sia abbastanza inquietante. Non è inquietante, ma è sempre sfizioso invece il treno di WhatsApp audio per chiudere la trasmissione. Vai in scioltezza,
1: vai, ciuf, ciuf,
0: come
1: vai.
0: Solo te sai fare, Stefanino.
2: Ciao ragazzi, sono Guido, volevo dire questo: il dubbio più forte che ho io nei confronti di Vanoli non è che sia o meno adatto a questa squadra, è che non so se sia la persona adatta per fare lui stesso l'upgrade e passare da una situazione di lotta per la salvezza a un tentativo di piazzamento in Europa oppure qualcosa di più. Non so se sia la persona dal punto di vista tecnico giusta e che abbia le idee giuste per fare questo. Ciao Guido.
3: È bellissimo perché siamo passati da parlare di ambizioni a potenzialità. Bellissimo, è veramente bello, è tutto bellissimo. E gli aggermi da massa.
4: Un assuefatto martedì a Pietro e Bente. Sono 7 anni che ci propinano dei film della Marvel, che a voi vi piacciono tanto, che a giugno, luglio ti presentano tutti questi supereroi bellissimi, sexy, incredibili, poi va a vedere il film e fa cacare, perché invece di mettersi lì a scrivere una storia bella, ganza, con un po' di succo interessante, pigiano un pulsante davanti a uno schermo verde e sperando che faccia tutto il pettorale. Allora, la gente non capisce nulla di cinema, ma un pochino di calcio ci capisce, e è normale che poi gli girino le palle e non sia affatto assuefatta alla sconfitta.
5: Pietro, ma Ferrari, e che deve fare? Ci ha preso un giro, ha insultato i tifosi, ha fatto lo sborone, ci ha quasi portato in Serie B e ora è nella sua comfort zone. Continua a fare il direttore generale e nessuno gli dice nulla, perché ormai la responsabilità è tutta di Paratici e si fa i suoi eventi mondani. Ma figurati se va a rimettere la faccia per la Fiorentina. E poi, Bembe, io ti capisco, tu ci richiami sempre all'equilibrio, guarda, io ti apprezzo, sono d'accordo, ma te non hai capito, cioè, chi tifa per la Fiorentina c'ha un giramento di coglioni che non tu ti immagini nemmeno.
6: Ciao ragazzi, sei Jack. Ciao. Ma, presidente, ragazzi, ma è... Ma dai, di che allora, prendete tutto ciò che è logica, mettetela un attimo da una parte, prendete tutto ciò che è sensato e mettetela un attimo da una parte. Ecco, bene, this is our president, andiamo avanti, dai, andiamo avanti, l'importante è che in campo si faccia meglio dell'altro giorno, che questi ragazzi crescano. Le balls sono cadute under the ginocchi.
0: Questo era, diciamo, un mix in cui è entrato un po' di tutto. Ci sono entrati, sì, cioè, riferimento al presidente, ma anche un po' una dinardiata. Una dinardinata.
1: Bello anche per questo.
0: Comunque, bello, sono soddisfatto. Ci sono.
1: C'è succo?
0: Sì, il treno era sempre.
1: E Vanna?
0: Vanna.
1: Desaparecida.
0: No,
1: vabbè.
0: C'è un ascoltatore ha detto ci sarà la Vanna, ma c'è anche chi come me sta soffrendo.
1: Bene.
0: Formazione sbagliata, non c'è un 11 titolare, ci manca un mediano, ci manca un mastino e questa bellissima chiosa. Che Dio benedica Vanna. Questo a prescindere però dal calcio.
1: Certo,
0: ecco.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Però mi è piaciuto addirittura che Dio benedica chiosa. Vanna.
1: Bella, caro Francesco, ti assolvo dai tuoi
0: appunto.
1: Compiti e ci vediamo venerdì.
0: Sai
1: regolarmente
0: affatto.
1: Nel Tridente.
0: Evviva.
1: E mentre domani torna ovviamente chi si compra con la versione uno di noi, e noi invece ci risentiamo alle 14. Insieme al direttorissimo per Palla al Centro. Ciao ciao, a dopo.
0: Ciao. Radio Firenze
7: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Tech. Notizie, analisi, curiosità.
9: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
8: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.

0: accompagna fino alle 17.
1: È che non sento nulla, per questo, capisci? Eccoci.
0: Oddio,
1: ecco.
0: Io muoio. Ora senti?
1: Mi sì,
0: senti?
1: Sì, ora ti sento. Okay, c'avevo la cuffia staccata e non sentivo
0: t'ho
1: nulla.
0: Fatto
1: per
0: uno
1: quello.
0: Scherzo.
1: Ok, no. Come i giovani.
0: E si è messo a parlare al telefono perché non pensava che.
1: Assolutamente. E che si deve diretta. Fare?
0: Io, vabbè, sto soffocando.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: E che, come stai?
1: Io bene, sono qui che sto alle prese con lo scooter. Sono alle prese con lo scooter della Giulia, quindi
0: che è successo?
1: Sono. No, niente, si deve cercare di sistemare alcune cose come giovani e via. Insomma.
0: Se andava veloce.
1: Sì.
0: So come fa, sì, perché poi c'è il babbo così che va sempre veloce. Ogni tanto torno a casa con Niccolò Ceccarini che ci affianchiamo in motorino con la gente che ci strombazza nel post trasmissione. Insomma, sì, ieri andavi forte, come direbbero Grassi, a più Ottavia.
1: Perché sono di corsa, capito? Anche oggi sono di corsa, per cui devo andare a fare giratine di corsa, diciamo.
0: Allora, grazie alla fantastica regia di Stefano Cherubini e Marco Tonelli, che è un po' come se fossero i piloti, no? Loro guidano e noi siamo qui invece passeggeri. Nick e Nick per un'ora, come sempre, nel nostro magico palinsesto, per parlare di Fiorentina in maniera anche un po' scanzonata e con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta, come sapete, siete nostri ospiti graditissimi. È una trasmissione molto, cioè, democratica, nel senso che interviene un po' chiunque ed è giusto così. 055 77 111 71. Il tema che vogliamo proporvi, sì, oggi, e che è anche il titolo della nostra trasmissione, della nostra live su YouTube, è questo: perché Ulai non ingrana? Questa è una cosa interessante, sì, secondo me, nel senso che fino a questo momento Vanoli ne ha fatto un uso abbastanza, come dire, risicato. Ha giocato contro il Pisa e poi ha giocato contro il Genoa in una posizione insolita, come minimo, no, per Ulai, cioè quella di trequartista, perché non c'era Tai, perché Gonçalves probabilmente non è al 100%. Ma cos'è che non va in Ulai? Cioè, anche mi sembra che anche con Grosso non è che fosse esattamente sempre
1: sai,
0: in campo.
1: Quello che non va con Ulai, secondo me, dipende molto anche dal ruolo di questo ragazzo, perché alla fine dobbiamo capire dove possa giocare, se può giocare magari come centrocampista centrale in un centrocampo, oppure come mezzala in un centrocampo a tre. Di sicuro non può fare il trequartista, perché non penso che lui possa giocare, diciamo, dietro la prima punta. E forse il modulo più giusto per Ulai non è nemmeno quello di stare in un centrocampo a due, magari lui e Fagioli, perché non credo che questa soluzione possa funzionare. Per me l'idea finale, io quando sento dire che c'è la possibilità di giocare con due mediani, sì, non mi sembra quella, cioè i due mediani del 4-2-3-1 possono essere Endur e Fagioli, mentre per quanto riguarda 4-2-3-1 con Ulai e Fagioli non funziona, anche perché poi comunque giochi con un trequartista e chi copre
0: ragione,
1: la fase difensiva?
0: Non l'ho mai visto insieme.
1: No, infatti, e io dico che da questo punto di vista penso che sia assolutamente da non pensare, ecco, una Fiorentina per far giocare Ulai. Secondo me, o fai giocare Ulai Endur e lasci fuori Fagioli, e allora a questo punto avvalori un po' anche quella che era l'idea di Fabio Grosso, che tutto sommato li vedeva in alternativa, oppure devi fare un centrocampo a tre in cui gioca Ulai, Fagioli, Endur, e provare un minimo naturalmente
0: Ulai
1: a
0: vertice basso, dici?
1: Ma oppure okay, anche Ulai, se non lo vuoi far giocare come
0: senso,
1: vertice,
0: certo,
1: basso, o lo puoi far giocare anche come mezzala, cioè farlo giocare come mezzala da destra magari Ulai, a sinistra Endur e Fagioli centrale. Perché
0: però
1: non
0: mi piace
1: credo
0: di più la prima, perché cioè? Fagioli mezzala, no, dico Ulai vertice basso e Fagioli mezzala di regia come in nazionale.
1: Però probabilmente lui questo ruolo lo deve imparare, lo deve ancora imparare, lo deve mettere secondo me dentro le sue corde, nel suo DNA, questo sicuramente lo deve fare. Però ribadisco, secondo il mio punto di vista è una questione che deve anche essere fatta con un'analisi ben precisa di un equilibrio del centrocampo della Fiorentina, che in questo momento non c'è, perché prendi troppi gol e quindi non riesci in qualche maniera a dare protezione alla difesa. Però Ulai, che quale sia il suo ruolo, secondo me deve metterlo lì in mezzo al campo con libertà di azione, di manovra, perché se comincia a condizionarlo, se comincia a mettergli un po' di freni, se lo sposti troppo in avanti, è chiaro che questo giocatore va un po' in difficoltà. Deve anche trovare forse una sua collocazione naturale e deve essere un po' disciplinato, perché secondo me anche questo deve impararlo nel calcio italiano. Però sappiamo bene che c'è anche una questione abbastanza evidente relativa al fatto che è il primo anno che gioca in Serie A e che quindi forse deve anche capire anche la questione, no, dei fatti. falli, no? Degli interventi fallosi che lui fa, credo che siano abbastanza evidenti segnali di come non abbia percepito bene come si gioca in Serie A, perché comunque lui se fa un fallo rischia magari di portarsi poi una cartellino giallo pesante, e poi a quel punto viene anche sostituito. Devi farci un lavoro sopra su Ulai, capire innanzitutto che tipo di giocatore è, e su quello poi magari crescerlo piano piano, perché non è che anche la storia è, ma Ulai l'hai pagato più di 25 milioni di euro, allora se fa la panchina non va bene. Sì, ho capito, però se poi dopo lo metti in campo e non riesce a rendere per quelli che sono i suoi, diciamo così, mezzi tecnici, è chiaro che allora conviene aspettare un attimo e fare una Fiorentina un pochino più equilibrata, ecco. Non lo so, a volte cioè vogliamo creare a tutti i costi un caso su tutto, e certo, creiamo anche il caso su Ulai, però francamente io credo che un allenatore debba anche valutare un attimo certe dinamiche in mezzo al campo, perché se poi la difesa è quella che è, l'attacco non lo puoi supportare, cioè non è che puoi giocare a calcio senza dare un minimo di protezione. Ulai probabilmente non è oggi il giocatore che la Fiorentina forse avrebbe dovuto comprare a tutti i costi, perché è un di più che si è ritrovata, che ha visto come investimento, e però poi tatticamente fa più fatica.
0: Però in effetti l'ha preso un po' a tutti i costi, perché sono 26 milioni più 4 di bonus più il 10% sulla futura rivendita in favore della squadra, insomma del Trabzonspor, quindi non, cioè, di fatto lo paghi probabilmente anche 40 milioni, dipende da quanto lo venderai. Però ecco, la domanda la facciamo anche a voi che ci state ascoltando, guardando, seguendo, insomma, se a vostro avviso Ulai è un giocatore forte che deve essere inquadrato, e quindi ci hanno capito poco prima Grosso e poi per adesso Vanoli, o se invece è un po' sopravvalutato, soprattutto a fronte di quanto la Fiorentina lo ha pagato, e ve l'abbiamo appena detto, ricordato, diciamo. Quindi 348 75 13 933, quella di Niccolò di Ceccarini l'avete già sentita, la sua opinione, 055 77 111 71, per intervenire in diretta a Nick e Nick. Mi raccomando, siateci, fateci compagnia. Io continuo a pensare che Inao Ulai sia un giocatore fortissimo, solo che non lo puoi far giocare trequartista, solo che non lo puoi tenere continuamente in panchina, e evidentemente quello che pensa Vanoli è quello che vi ha appena detto anche Niccolò Ceccarini, cioè in coppia con Fagioli non c'è verso di farlo giocare. Però allora facciamolo questo benedetto centrocampo a tre, con Attà magari, che quando starà meglio non sappiamo che cosa abbia, non abbiamo nemmeno voglia di dirvi cose che non sappiamo. Ecco, quando starà meglio, un bel centrocampo, Ulai vertice basso, a destra mezzala Fagioli e a sinistra mezzala Attà, che è esattamente ciò che penso da agosto a questa parte. E gol, va bene?
1: Ci stava, ci stava tutto.
0: La chiosa. Va bene, un po' di messaggi, leggiamo un po' di messaggi. Dunque, ci scrive Valerio: ha già telefonato Walter da Roma? No,
1: ancora no, e sono solamente le 16:13, per cui tra poco Walter da Roma chiamerà, Certo.
0: C'è da parlare,
1: certo,
0: del VAR,
1: siamo qua.
0: Rivedere. Poi ciao, questo ce lo scrive Marco il Pecora, una domanda: visto che abbiamo gravi problemi di difesa, non si potrebbe giocare con un modulo più coperto, ad esempio un classico 4-4-2?
1: Beh, e questa è una soluzione. Il 4-4-2 di solito è il modulo che crea, che copre quasi tutti gli spazi del campo, infatti perché una volta si andava avanti con il 4-4-2 per una motivazione di questo tipo, cioè nel senso che c'era la difficoltà di poter avere di fronte degli avversari che ti potessero mettere magari anche in zona pericolo in certe zone, e quindi a maggior ragione si usava il 4-4-2, perché quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti fondamentalmente coprivano tutto l'arco, diciamo, dell'area di rigore con i difensori, al centrocampo non lasciavi molti spazi sulle fasce e avevi due centrocampisti centrali importanti, quindi era un po' questo. Ora però il 4-4-2 sembra, no, che sia diventato uno schema per il quale non si debba più giocare, ormai fa parte quasi del passato, nel senso non è più considerato un qualcosa di attuale, quasi anacronistico dal punto di vista calcistico. Però io penso che anche le due punte, se ci pensi bene, oggigiorno non c'è quasi più nessuno che gioca con due punte, cioè una volta si giocava, no, con il 9 e l'11 che erano
0: Pioli giocava così.
1: Sì, però dico in generale, oggi fai il 4-3-1-2, ma lo fanno rarissime squadre, si gioca più facilmente col 3-4-3, col 4-3-3, col 4-2-3-1, si cerca sempre comunque di andare a cercare uno schema che non preveda proprio le due punte classiche, cioè il centravanti e la seconda punta, ecco.
0: Va bene, poi ci scrive un altro Marco, dice: ora ragazzi, se vi strombazzano c'è da preoccuparsi, perché appunto raccontavo dei nostri ritorni, no, verso casa dopo la trasmissione, ci affianchiamo in motorino e poi giustamente, siccome andiamo a 3 all'ora, la gente gente dietro comincia a suonare,
1: sì,
0: a strombazzarci, e Marco dice c'è da preoccuparsi. E va bene, ne prendiamo atto. E poi ci scrive Guido, dice: buonasera, se non erro c'era Amrabat svincolato, sarebbe stato utile la povera Fiorentina. O sbaglio?
1: Ancora, ritornare a parlare di Amrabat, francamente, o mi sbaglio? Amrabat non credo che sia la soluzione migliore, perché da questo punto di vista Amrabat è un giocatore che c'è già stato, abbiamo fatto delle prove, l'abbiamo cercato di vendere, l'abbiamo venduto, ora andare a riprendere Amrabat squalificato, svincolato, mi sembra una cosa che non ha un senso.
0: Ma poi, ecco, era sempre infortunato anche Amrabat, cioè, sì, ci manca solo un altro centrocampista.
1: Anche Cherub non è contento nel caso dovesse tornare Amrabat.
0: O mi sbaglio. Ci scrive un ascoltatore che è Mario, forse lo conosci.
1: Tenerani?
0: Il lunedì sera so che conduce in televisione.
1: Numero
0: poi
1: uno, Mariotto nostro.
0: Dice: ciao Nick, io sono d'accordo con voi. A me pare molto forte Ulaie, soprattutto potrebbe giocare davanti alla difesa con Fagioli, Ndur o Attà. Ti abbraccio forte.
1: È un grande Marione nostro che trovate tutte le sere sul salotto, nel senso non sul salotto di casa, cioè comunque al salotto, e poi naturalmente quando ci sono le partite della Fiorentina lo sentite anche sulle di radio. Grande concorrenza Andrea Giannattasio, naturalmente Giannattasio Tenerani, partita fatta.
0: No, in realtà no, perché la concorrenza è a Dario Baldi alle 9.
1: No, io sto parlando delle partite. Mariotto nostro fa le radiocroniche sulle di radio, e il nostro Giannattasione nostro invece le fa qua su Radio Firenze Viola.
0: Certo.
1: Io invece ascolto solo il Sassuolo. Senti, Radio Sassuolo è la mia radio preferita, ma questo vabbè fa parte del gioco.
0: Se sei d'accordo, ascolterei un primo messaggio vocale.
1: Come faccio a non essere d'accordo?
0: Vai.
2: Buongiorno Cerca e Nick. Allora, io da quel poco che conosco Ivanoli, come giocano le sue squadre, e ho notato che quando si trova in difficoltà cambia formazione. In che senso? Nel senso che secondo me domenica col Como metterà un centrocampo più coperto con Brescianini, Ndur e Fagioli. Sono quasi sicuro, diciamo, di questo, non ho la matematica certezza, però per me sarà così. Walter da Roma.
0: Bene, allora adesso Niccolò da Grassina ci dirà se è d'accordo o meno con Walter da Roma.
1: Ma io sinceramente sono sempre d'accordo con Walter da Roma.
0: È a posto così, l'abbiamo.
1: Sì, sono sempre d'accordo, anche perché Walter da Roma mi entusiasma, quindi io qualsiasi cosa lui dica sono sempre favorevole.
0: Vabbè, perfetto, quindi così. E poi ci scrive Claudio da Pistoia: Ulaie non c'è nulla da capire, l'abbiamo preso perché era fortissimo, va rimesso in quel ruolo, è un cavallo di razza, la briglia non è per lui. Bene, però vedi, ci sono opinioni contrastanti, perché Gaemon su YouTube ci scrive: non ingrana Ulaie perché abbiamo un allenatore incompetente, semplice. Ecco, però Gaemon, ora io non voglio far polemica su
1: già siamo con Gaemon, Lupin,
0: no, non c'entra, cioè, no, Samurai, una cosa prescrizione. Sto dicendo, non voglio far polemica, però io questo messaggio me lo segno, e poi però tra un mese, nel momento in cui la Fiorentina avesse fatto, che ne so, 12 punti, 15 punti, voglio vedere se Vanoli sarà ancora incompetente. Perché qui basta una partita per cambiare l'opinione. No, da B a C, cioè totalmente, va bene? Quindi, poi ovviamente le opinioni sono legittime di tutti. Basta un po' di coerenza, tutto qui. 055 77 111 71, le vostre telefonate a Nick e Nick, e i messaggi scritti e vocali 348 75 139 33. Andiamo con un altro messaggio vocale. Vai!
3: Buonasera grandi Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Una domanda per te Nick, in relazione a ciò che ti ha detto prima, ossia che quest'anno la Fiorentina è in costruzione, l'anno prossimo sarà di miglioramento e il terzo anno infine di vincere qualcosa, in poche parole, secondo te in questa triade di anno cambierà anche l'allenatore o rimarrà sempre Vanoli? Ciao e forza Viola, come sempre.
0: Sbilanciati Cecca.
1: Io penso che allora in questo lavoro di costruzione la parte di Vanoli sia molto importante, perché credo che il suo contributo soprattutto in questo anno sarà determinante, sempre che naturalmente la scelta sia una scelta convinta da parte della società, come io penso, perché se hanno preso Vanoli il motivo è molto semplice, perché hanno la convinzione che Vanoli sia l'allenatore giusto e non lo sia stato Grosso, nonostante ci abbiano fatto un investimento abbastanza importante, perché anche Grosso l'hanno strappato al Sassuolo quando poteva rimanere al Sassuolo e l'hanno portato alla Fiorentina.
0: Quindi se non mi risulta che sia un autoesonero, quella è una... Sì. è un esonero,
1: esatto,
0: e poi continuano a pagarlo, ci manca di pagare anche il terzo,
1: sì,
0: allenatore.
1: Poi se il discorso è di altra natura, cioè nel senso che se voi immaginate che quando la Fiorentina sarà forte, molto forte, Vanoli sarà ancora l'allenatore della Fiorentina, io questo non lo posso prevedere, perché magari può essere un momento e anche un percorso di crescita per Paolo Vanoli, no? Quello di arrivare ad essere fondamentalmente un allenatore ancora più importante. Magari servirà anche a Vanoli questa esperienza, poi lo valuteremo alla fine. Cioè, tutti dicono, no, che Vanoli comunque non ha fatto grandissime cose nella sua carriera, però a parte ha vinto una coppa in Russia, però è un allenatore che secondo me, quando gli è stato affidato un compito, l'ha portato a termine, l'ha portato a termine a Venezia, l'ha portato a termine con il Torino, l'ha portato a termine con la Fiorentina, salvandola in una situazione di classifica particolarmente,
0: sì, infatti,
1: delicata,
0: sempre in condizioni più difficili,
1: esatto. Vediamo, magari è una sfida anche per Vanoli, poi magari è chiaro che ne so, se poi la Fiorentina va in Champions League per motivi X e la porta Vanoli, perché non si dovrebbe rimanere con Vanoli se questo accade con lui? Se poi si pensa che una volta cresciuti un certo step Vanoli non sia l'allenatore giusto, questo dipenderà poi da Fabio Paratici. Poi è chiaro che ci sono degli allenatori che sono abituati, no, a un certo step, che hanno sempre fatto la lotta per lo scudetto, c'è chi l'ha vinto, c'è chi è andato in Champions, però qui si va su un altro target che in questo momento secondo me è molto lontano questo futuro che noi stiamo disegnando, che stiamo in qualche maniera cercando di immaginare. Il futuro presente, se si può usare questa espressione, è cercare di fare punti in classifica e vedere se la squadra poi prende consapevolezza della sua dimensione, fiducia, autostima, e poi ci sarà anche da misurare poi nel momento in cui sei un pochino più tranquillo, sì, l'organizzazione di gioco. Vediamo come giocherà poi la Fiorentina, quali saranno le dinamiche di gioco, perché anche quelle sono importanti per valutare un allenatore.
0: Altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
4: Rosso verdi, rosso verdi, rosso verdi, rosso verdi, rosso verdi. Un saluto da Albano, forza Grassina.
0: Sì, perché tutto questo ieri ci ha chiamato Albano. Oggi mi aspetto come minimo la telefonata di Romina Power.
1: Felicità.
0: Sì, certo,
1: e tenersi,
0: certo,
1: per mano, andare lontano con Nico Santi, si sa.
0: Senti, allora, dunque, ci scrive Ezechiele, da Favignana.
1: Lupo?
0: No.
1: Dall'isola, no, Ezechiele Lupo, pensavo, dall'isola di Favignana. Bellissima, l'isola di Favignana. Ci andremo d'estate?
0: Sì, sì, a fare Nick e Nick.
1: Trekking?
0: Una domanda per Ceccarini. Lei dice: io sto con Vanoli e Paratici.
1: Sì.
0: Ma lei sa che si può anche criticare senza essere anti-Vanoli e anti-Paratici? L'esercizio di critica va difeso e invece lei lo condanna.
1: Addirittura?
0: Eh sì, hai fatto arrabbiare Ezechiele, eh?
1: Ah, Ezechiele che ha... Ho capito chi è Ezechiele Lupo, ho capito.
0: Sì. E come rispondi a Ezechiele?
1: Ha ragione lui.
0: Vabbè, però come, non è che poi...
1: Ezechiele ha sempre ragione.
0: Si liquidi tutti così,
1: ma
0: hai
1: no,
0: ragione.
1: Non liquido, ma poi Ezechiele Lupo non posso contrastarlo, ha ragione. Io ho detto sto con Paratici e Vanoli perché sono convinto che loro faranno un buon lavoro. Poi questo, criticare ci si può certo criticare, non significa essere contro, però dico sto con loro perché in questo momento ho sentito, vabbè, troppe critiche, ecco, mi sembra un po' eccessivo, ma poi voglio dire, alla fine si vive lo stesso, però sono d'accordo con Ezechiele Golla.
0: Ecco, Stefano da Pesce ci scrive: ciao Nick e Nick, Ulay e soprattutto con Salves devono giocare titolari soprattutto nelle prossime partite fino a quella con lei, quella che non è il Sassuolo ma la Juventus, se per
1: sì,
0: me.
1: Sì,
0: anche,
1: sì.
0: Però poi scrive anche con i neroverdi sarà tosta, vero Cecca? Sempre,
1: beh,
0: forza viola.
1: Siamo sempre forti noi, abbiamo messo al centro il nostro problema, neroverdi, siamo forti, sì, siamo grandi,
0: bravo, bravo.
1: Sassuolo Frosinone,
0: allora,
1: saremo
0: una bella
1: lì,
0: estensione vocale.
1: Frosinone Sassuolo saremo tutti là, anche di grande partita, grande diretta gol insieme, non lo so che ora giocano, no, giocano di sera mi sembra Frosinone Sassuolo, vado a vedere.
0: Stai facendo tutto da solo.
1: Sì, perché volevo sapere se si poteva fare la diretta gol su questa radio.
0: Questo è uno stream of consciousness.
1: Sì, vado a vedere sempre che parta, ecco, internet, andiamo a vedere, domenica, eccola qua,
0: sì,
1: la Serie A, Udinese-Lecce, no, 12:30, Fiorentina Como ore 15, Milan Atalanta ore 18, Juventus Lazio 20:45. Quindi noi del Sassuolo ci giocherà sabato, allora.
0: Vai, torna a vedere. Tutto, abbiamo 30 minuti,
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, andiamo a vedere. Venezia Napoli, Bologna Inter, Roma Genoa. No, allora giochiamo di lunedì noi del Sassuolo.
0: Gol.
1: Andiamo a vedere. Monza Cagliari, Parma Torino non si gioca proprio.
0: Bene.
1: Si giocherà di venerdì.
0: No, non si gioca e basta.
1: Andiamo a vedere venerdì Frosinone Sassuolo di venerdì, vedi? Tra tre giorni c'è Frosinone Sassuolo.
0: Bene, bene. Poi ci scrive Max59, ok? Che dice: Ulay e Attà sono stati i primi acquisti ed è assurdo che uno giochi trequartista e l'altro da riserva. Attà è una mezzala e Ulay lo stesso, giocando un po' più dietro. Andava e andrà venduto Fagioli per ricominciare veramente da capo e programmare il futuro. O mi sbaglio?
1: non ti sbagli.
0: Però questo è interessante perché in effetti Fagioli quest'estate doveva partire, quindi nessuno mi toglierà la testa che Olai sia stato preso anche nell'ottica di sostituire Fagioli, no? Propedeutico alla cessione di Fagioli, che poi in realtà non si è mai
1: però non era comunque Ulaili il prototipo del giocatore da sostituire con Fagioli, oppure diciamo che potesse sostituire Fagioli. Secondo me era un di più. Per sostituire Fagioli ci vuole il Matic della situazione, non lo so, il Modric della situazione. Ora faccio tutti esempi di giocatori, il Torreira, no?
0: Del regista, diciamo.
1: Ma secondo me sì, perché poi, cioè, voglio dire, Ulai io non credo abbiamo preso per sostituire Fagioli. Non mi sembra proprio lo stesso tipo di giocatore, mi sembra proprio con caratteristiche totalmente diverse. Io non credo che questa sia stata fatta un'operazione per dire si vende Fagioli e si prende Ulai, si prende Ulai e si vende Fagioli. Non era questo, secondo me. Non era questo, poi mi sbaglio. Non lo so, gol.
0: O mi sbaglio. Vai con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo. Eccolo qua, ci siamo. In arrivo.
5: Buonasera Federico dai camion. Secondo me Ulai deve giocare davanti alla difesa con Fagioli più alto a fare regista, mezzala bloccata come giocava a nazionale in tutta quell'altra parte. Una domanda, ma secondo voi contro il Como Vanoli che fa? Rimette il Capriolo come prima punta?
1: Il Capriolo. Capriolo sarà mai sentito.
0: No, mai.
1: Capriolo però bello,
0: Di sfondamento proprio.
1: Capriolo anche sulla montagna di Grassina si trova.
0: Me lo immagino.
1: Vedi, cioè, bellini cucciolini di Capriolo. No, guarda, bellini. Una cosa, sono teneri.
0: Sì.
1: Cioè, qualcuno li chiama anche Bambi, però sono cuccioli di Capriolo, ecco.
0: Ma quello non era un cerbiatto?
1: Sì, però comunque cerbiatti, Bambi, Caprioli, voglio dire, faccio anche le, ecco, a proposito di Caprioli, voglio dire, le Capriole anche di Beto, no? Voglio dire, possiamo dire.
0: Bello, vero, ha fatto una ottima rovesciata anche a Marassi.
1: Allora, io diciamo, devo dire che quando ero giovane anch'io mi piaceva fare le acrobazie di questo tipo. Devo dire che insomma i risultati del CECA sono stati una volta un traversone, pallone finito nel fiume.
0: Una volta una rotula?
1: Sì. No, la seconda volta sdraiato di schiena completamente in terra a pelle di leopardo.
0: Okay.
1: Terzo tentativo del CECA, completamente, ho preso in pieno uno in testa. Quindi ho deciso che quel giorno lì non potevo più fare le rovesciate.
0: Sì, però almeno te ne sei reso conto, ci hai fatto pace.
1: No, ho fatto pace anche ragazzi, perché comunque sia stavo diventando un pericolo pubblico per la gente che era lì accanto a me. Quindi ho detto, ragazzi, non faccio più rovesciate. Devo dirti, però, faccio sempre la solita finta. Andavo sempre sul destro.
0: Però poi... li fregavi sempre.
1: No, sì.
0: Ma attacchione.
1: Ma poi giocavo, facevo questa finta qui col destro, sinistro, destro, sinistro, sempre lì. E poi mi portavano via il pallone contro piede, gol.
0: Gol, sì.
1: Non come Loreto, sempre così. Fenomeno.
0: Senti, diamo un po' di spazio anche
1: Dinardo,
0: ai nostri amici di YouTube.
1: Mercoledì, domani.
0: Domani.
1: Sì, domani diamo il grande appuntamento, grande assenza del CECA, grande presenza di Dinardo, ex fenomeno, nuovo fenomeno, controfenomeno, fenomeno, alquanto fenomeno.
0: L'hai voluto anticipare. Sì.
1: Ci sarà, secondo te se lo ricorderà, bisognerà scrivergli.
0: È da ieri che glielo dico costantemente. E comunque ci scrive Pedro, dice, è l'aria del Luna Park, chi arriva a Firenze si addormenta. Il Luna Park, che sarebbe in realtà il Viola Park, ma l'ha scritto ironicamente, dice, è quell'aria lì, no, che fa addormentare i giocatori, anche Ulai, intende. Vabbè, questa è comunque l'opinione di Pedro. Poi Gaemon, no, controrisponde a quello che dicevo, guarda, io me lo segno questa cosa di Vanoli, e lui fa, caro Santi, hai detto che ti segna il mio messaggio precedente, bene, io invece mi segno il tuo, che hai detto che andremo bene, ci sentiamo a maggio. Beh, è un po' generico,
1: quindi c'è rissa?
0: Io non ho detto bene, può voler dire che la Fiorentina va in Conference League, o che la Fiorentina vince il campionato, cioè insomma c'è un po' di forbice.
1: Comunque,
0: ecco,
1: brutto episodio,
0: ampia.
1: Che addirittura, cioè, vuol dire, il povero Nico messo lì nel mezzo, mi segno il messaggio, contromessaggio, non se lo merita,
0: certo,
1: questo ragazzo, voglio dire.
0: No, tra ma lo faccio perché dire... è questione di coerenza, siccome io penso ancora che la Fiorentina farà un buon campionato.
1: Coerenza direi proprio no, cioè mi sembra sia proprio il posto sbagliato
0: questa
1: per parlare di coerenza.
0: Questa trasmissione spero che almeno quella.
1: In questa trasmissione in generale.
0: Io lo parlo per me ovviamente, non per gli altri, ci mancherebbe.
1: Per me potresti parlare? T'ho firmato la delega.
0: Se me l'hai firmata,
1: sì. E con Cherubini e i suoi genitori mi hanno dato l'ok. Sì.
0: Comunque, credo di averla sparata un po' meno grossa. Tutto qui.
1: Sei il numero uno.
0: Leo scrive: secondo me, Beto è mezzo.
1: Bonucci?
0: No, vabbè, dai, questo no.
1: Chi è Bonucci che scrive?
0: La prova ogni partita, ma non c'è verso. Dice, vabbè.
1: Ma chi?
0: Un po' duro di comprendonio, secondo Leo, Beto. E vabbè. Poi
1: sì, però, povero Beto. Ora, francamente, ora perché Beto c'ha un problema. Che ha il paragone con Zirkzee, che doveva arrivare al posto suo, magari. Quindi, tutto sommato, poi.
0: La responsabilità. possibilità di pararsi.
1: Diciamo che qui la Fiorentina non è riuscita a chiudere l'operazione con il Manchester United e ha preso Beto, che secondo me loro dicono che sarebbe stato comunque il nome per il quale loro avevano già bloccato il giocatore da quest'estate. Però è anche vero che poi secondo me stavano trattando Zirkzee, che comunque non è un bomber come non lo è Beto, cioè sono tutti giocatori da 10-11 gol se li fanno all'interno di una stagione. Quindi loro hanno fatto una scelta che poi prendere il paragone con Ken, è vero anche che è stato detto, no, che sarebbe stato preso un attaccante dello stesso valore o più forte di Ken, e questa magari è stata un po'... Io credo che Paratici ce l'abbia detta in buona fede in quel momento lì, perché pensava di portare a casa.
0: Si è fatta un autogol.
1: Sì, poi naturalmente è chiaro che arriva Beto, Beto fa questo inizio qua e naturalmente se lo fanno pesare.
0: Che poi il bello è che lui non l'ha mai detto, non l'ha mai virgolettata questa cosa. Cioè si è parato le terghe, l'ha fatto dire.
1: Ah sì,
0: poi
1: è vero, sì, esatto.
0: Miliardi di portavoce.
1: Sì, esatto, sì, sì, non c'è, è vero, non c'era un virgolettato ufficiale, è vero, questo è
0: vabbè,
1: vero.
0: Vabbè. Cioè. Allora facciamo una cosa, piccola pausa, break pubblicitario e poi torniamo a Nick e Nick. State con noi perché ne sentirete delle belle.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece, galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di

sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto. L'attaccante ha infatti detto sì all'offerta last minute della Juventus, rinnegando i viola. Contratto biennale a 1,8 milioni di euro all'anno più bonus e 4,5 milioni di euro al Manchester United. Sono praticamente gli stessi numeri dell'accordo stipulato.

incontro del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus.

0: queste poche righe c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers, che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov, come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Calassi che vi parla. La risata peggiore di tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola l'avete già sentita. Ce ne vuole di un po' di sana follia, come porta regolarmente Costantino Nicoletti. A martedì e quindi ciao Costa.
4: Buonasera. A parte Giacomo, io e te siamo litigati, quindi non ti rivolgerò la parola. Sappiate, in regia di là dal vetro, Marco Torelli, che deve avere frequentazioni nuove, il playboy da strapazzo.
3: Stefano Cherubini,
4: Stefano Cherubini, che ha spopolato Sound sabato in quel del Fierone di Scandicci. Che è sta risata. Oggi le buscano. Con te siamo litigati e di là le buscano tutte e due.
3: Bene, Costantino, guarda, poi servi proprio te perché questa Fiorentina ci deprime.
4: Fammi finire, c'era cherubini, cherubini. Sì. Selfie, sì. Autografi al Fierone. Sì, ma tu sei quello famoso che va con i Costacivali, facevano, vero Stefano? Tutta la saga di Ranocchio.
3: Non mi risulta, però va bene.
4: Poi c'era Niccolò Santi.
3: Perché sei stato anche alla presentazione di Una vita da 10, c'eri anche tu a parlare di Giancarlo Antonioni.
4: Ho tenuto banco, praticamente ero io l'unico 10, non era Giancarlo, vero Stefano? Ero io il vero.
3: Unico sei sicuramente unico.
4: Oggi però, caro Giacomo, ma non lo so, è un delirio lì in regia, non so il martedì che cosa accade quando arriviamo noi in questo studio.
3: Oggettivamente già sono abbastanza...
4: Oggi voglio essere un po' filosofo, vi dirò un detto cinese che è appropriatissimo in questi casi.
3: Grande è la confusione.
4: No, e... ancora meglio, me lo so scritto perché lo sa la mia memoria ormai. Non dire gatto se non ce l'hai nel piatto. Questo è un grande detto cinese, appropriatissimo per questo momento storico della Fiorentina. L'hai capita? Non dire gatto.
3: Io l'ho capita, è terrificante. E tra l'altro la comunità cinese credo è in pochi.
4: Ci salutiamo gli amici di
3: Radio Firenze Prato, Viola, ma tutte le volte
4: grandi ascoltatori della nostra comunità cinese.
3: Va bene, detto questo, la Fiorentina ha perso ancora, caro Costantino Nicoletti, ma nonostante la tua fiducia, ricordo le tue parole un paio di settimane fa, il campionato della Fiorentina inizierà il 10 ottobre al Genoa, e meno male.
4: Siamo litigati, non mi devi
3: siamo litigatissimi, ma tutto questo perché te sostieni di aver detto già tutto 6 anni prima e le cose succedano, cioè che a tastava male, te lo sapevi già prima che a te stesso sapesse che stava male. Il tuo amico Vanoli ne ha combinata un'altra a Genova. 348 753 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le chiamate. Sono contento che questa Fiorentina non ti porti via il sorriso, Costantino,
4: ma ci mancherebbe.
3: Però diciamo che ce la mette tutta per deprimerci e renderci tristi.
4: Ormai sono lunedì di passione, io non invidio Sauro, il mio amico Sauro Fattori, che il lunedì era qui con te ieri, quindi sì. Perché sono diventati lunedì di passione, prima era che eri venerdì di passione, non mi ricordo a livello religioso. Da noi ormai è un lunedì di passione, nonostante tutto, perché avevo pronosticato l'1-1, ti ricordi?
3: Sì.
4: Mannaggia, quindi già quando scazzo i pronostici io vado, divento una iena, sappilo, però ti racconto la mia partita di sabato. Al 16° minuto, quando eravamo sotto di 2-0, perché è stato un weekend, devi sapere caro Giacomo, di scoperte. Te sai che io per la...
3: Meno male hai detto scoperte.
4: No, quello non è un rischio ormai, weekend, quegli altri ma sono finiti da mo.
3: Bene.
4: Detto questo, più che quello, cosa succede? Io nella mia vita, 55 anni, vissuti in maniera dissoluta, ho avuto la fortuna di viaggiare tanto. Penso di avere, se facciamo il giochino delle bandierine da mettere sul mappamondo, è più difficile trovare spazi vuoti dove non sono stato in posti dove sono stato. Cioè, penso di aver cavalcato un po' tutti i continenti. Quanti sono? 12 continenti? 7, 8, 5?
3: 63
4: continenti, io penso di aver fatti 60 minimo. Però mi mancavano delle cose molto più vicine a noi. Quindi al 16° minuto io cosa ho fatto? Ho spento tutto e sono andato per la prima volta nella mia vita al Fierone di Scandicci. Ma è stata una sorpresa meravigliosa. Io non avevo mai visto il Fiorone di Scandicci, organizzatissimo, bellissimo. La sindaca ci ha fatto gli onori di casa, carinissima, la si saluto, ringrazio l'assessore allo sport, la sindaca di Scandicci. Cioè, poi c'è quell'area dedicata. Provate a indovinare quale sarà stato secondo voi lo spazio che a me ha più intrigato e più interessato. Qual è stato?
3: Gastronomico.
4: Va. No, ho preso il colesterolo solo dai profumi. Cioè è uscito il colesterolo alto solo dai profumi.
3: D'altra parte il Costa ci va, questo.
4: Ovvio. Quindi bellissima scoperta il Fierone.
3: Ma soprattutto
4: Scandici.
3: Quello che emerge è che tu hai visto solo i primi 16 minuti di Genova.
4: Certo, 2-0 me l'ho preso. Guardate che per sconsolare me, per deprimere me ce ne vuole, tu lo sai bene.
3: Sì, diciamo che non sei un grande fan delle partite, cioè la tua attenzione alle partite che quando vai allo stadio,
4: un tempo.
3: È relativa, mentre
4: dopo 16 minuti ho mollato l'osso. Poi cosa ho scoperto venerdì sera invece? Lo sai, non ero mai stato al Tenax? No, che Tenax, ci ho fatto il solco. Venerdì sera sono stato a cena nel centro di Sesto Fiorentino. Ma lo sai che il centro di Sesto Fiorentino è carino, c'è tanti locali bellini, non è sottovalutato, c'è tante panchine nuove, c'è i giardini. Ma guarda, è bellino il centro di Sesto.
3: Certo.
4: Te sei mai stato al centro di Sesto?
3: Cioè, sono
4: te c'è casa,
3: Certo.
4: È vero.
3: Ho avuto una parte della mia vita.
4: Ma mi hanno raccontato un buon Sauro Fattori, che è il sindaco di Sesto, insieme a Alessandro Carotti, che è di Sesto anche lui.
3: Più di Castello, è Sauro, di Castello, però Sauro conosce molto bene anche la realtà di Sesto Fiorentino, certo.
4: Ma è meraviglioso, eh. C'è tanti locali, anzi, anche locali che a Firenze non trovi, per esempio, nella ristorazione in particolare, che sai, sono quelli che a me interessano di più.
3: Assolutamente.
4: Quindi è stato un weekend che volevo condividere con i nostri amici di Garisca al Vento, dopo aver scoperto Brozzi quest'estate, con la saga del Ranocchio, la nostra amico Stefanino e da suo nonno Pietro. Dopo aver scoperto il centro di Sesto, non c'ero mai stato in vita mia.
3: Non è mai stato nel, centro di Sesto.
4: Ma c'è anche negozi belli d'abbigliamento.
3: Molto bellina, a proposito di fiere, anche la fiera di Sesto Fiorentino è più o meno a settembre. Ah, sì. Ora, sì,
4: ora,
3: piccolo,
4: ora ho deciso, mi faccio tutte le fiere. Quindi amici da casa,
3: non avevo dubbi.
4: Mandatemi il programma delle fiere, presenzierò tutte le fiere di mondo.
3: Bene, detto questo siamo via a parlare di Fiorentina. Considerando che la regia già sta rispondendo ai nostri ascoltatori, Crista Campi ci ha chiesto alla sindaca di Scandicci, vedo la risposta dalla regia, lo dico all'amico Giacomo Galassi, non è Giacomo Galassi evidentemente, la sindaca di Scandicci. Se per favore dirà dalla regia, ci calmiamo un secondo e manteniamo, riprendiamo un attimo la serietà che normalmente ci contraddistingue.
4: Faccio,
3: Costantino Nicoletti, questa Fiorentina è, per dirla in francese, nella cacca.
4: No.
3: Perché? Ma come no?
4: Ma perché?
3: Perché allora, siamo penultimi e tra oggi, l'altro in un calendario devastante.
4: Oggi, amici da casa, avete la fortuna.
3: Fanoli ha già disimparato tutto quello che aveva imparato nelle due.
4: Non fare premesse, ti dico tutto io come vuoi. Punto numero uno. Se guardi la classifica, ci sono, me lo sono scritto, 5 squadre come noi a 4 punti. 5. E le prime 8 sono racchiuse in 3 punti soltanto. Quindi però, un campionato totalmente mediocre, imbarazzante, che questa squadra ne può uscire serenamente molto presto. Ovvio l'amarezza di andare a Genova, non imporre il proprio gioco, o meglio non avere nemmeno uno straccio di gioco, al netto di un richiamo, anzi che richiamo, di una preparazione rifatta per intero. Perché ti voglio ricordare, caro Giacomo, tu che eri al Vola Park prima,
3: tanto arrivano notizie su Attan che oggi si è allenato a parte,
4: vabbè, ma questo lo sappiamo, facciamocene una ragione, quando starà bene e lo vedremo in campo. Ti stavo raccontando che in 20 giorni più o meno, 3 settimane di sosta,
3: devo dirmi che Vanoli ha fatto un carico
4: 15
3: enorme.
4: Allenamenti più 2 partite,
3: sì.
4: Non sono pochi, l'unica squadra che si è allenata tanto in Serie A, 15 gare, 15 allenamenti più 2 partite. Due sgambate, non li chiamerei,
3: sì,
4: partite.
3: Però insomma dici allenamento sodo, insomma tosto.
4: Ha rifatto la preparazione, amici da casa, fatevi una ragione. Quindi è come, è brutto dirlo, sì, ma non si può iniziare sempre la stagione noi regalando un mese e mezzo, le prime partite di campionato e quant'altro. Però in buona sostanza è accaduto questo. A livello fisico ti parlo, poi ti dico qual è il problema, ti arriverò anche alla questione problematica. Quindi la classifica oggi racconta che c'è Parma, Genoa, Monza e Udinese a 4 punti. Poi c'è fino a Torino, Lecce e Bologna sono a 3 punti più o meno,
3: sono
4: a 7. Quindi diciamo che il Venezia a 0, fanalino di coda. Quindi cosa vi voglio dire? Ancora non facciamo drammi, c'è tempo per fare i processi, per mettere per sul palo degli imputati. Sul palo si mette l'imputato, non pensi? Io non ho fatto
3: banco.
4: Giurisprudenza.
3: Se li metti sul
4: banco,
3: palo, immagino
4: già che
3: quello,
4: la sentenza è fatta.
3: Sì,
4: allora
3: sì,
4: c'è tempo per mettere sul banco degli imputati chi sarà da mettere. C'è solo, dirò una cosa che non ha mai detto nessuno in questi giorni.
3: Non dire aspettare.
4: No, pazienza, dico, che anche giocato da noi, mica era pazienza, caro amico mio allenatore. Ragazzi, abbiamo. Mi arrabbio. Avete avuto pazienza per 8 anni. Ora che io debba fare il pompiere e dire aspettare almeno una ventina di giorni, mi sembra ridicolo.
3: Sì, però 20 giorni fa hai detto aspettare una ventina di giorni, aspettare il Genoa. Ora di 20 in 20, caro Costantino, prima o poi il campionato finisce. Sì, alla fine ci azzeccherai, però questa Fiorentina veramente a che cosa può aspirare in questa stagione?
4: Lì c'è un problema, niente, perché non c'erano obiettivi questa stagione, te l'ho sempre raccontato.
3: Almeno cioè, divertirsi.
4: Sì, quello è quello che ci auspicavamo tutti, ci auguravamo tutti, che una squadra che avrebbe alternato una bella prestazione come può aver fatto con Napoli e poi un cataclisma come ha fatto a Genova, perché a Genova è stato un disastro.
3: Io ancora, lo sai che l'ho citata spesso nelle 3 settimane di sosta, ancora mi tengo il dubbio, e anche l'anno scorso con Vanoli le prime 2, compreso il big match in casa alla Juventus, tu facesti bene perché
4: c'è l'entusiasmo, c'è l'adrenalina
3: shock
4: del cambio di allenatore.
3: Cominciamo
4: bravo
3: a pensare, è vero che l'allenatore le sta sbagliando tante, ne ha sbagliate
4: tante anche sulla
3: a Genova, però il timore è che i problemi che erano stati riscontrati con Grosso, forse l'unico problema non era Grosso, ma c'è dei problemi strutturali in questa
4: era
3: squadra.
4: Era anche Grosso,
3: sì,
4: però Marco, guarda, Marco, lo sai che Galassi da quando sono 3 anni quasi, Marco Torelli. Stefano, sapete che da quando frequenta me ha il suo livello, vero? È alzato tantissimo, Cioè ora è un piacere ascoltarlo, è diventato veramente un intenditore di pallone. Amici da casa, votate Giacomo
3: questo
4: Galassi.
3: Questo sostiene prima invece non fosse un piacere ascoltarlo.
4: Oddio, questo l'hai detto tu, io non volevo insinuare niente di tutto ciò.
3: D'altra parte,
4: hai centrato le questioni, hai centrato le questioni. Prima questione, questa squadra non è gestita bene a livello psicomentale, perché nel momento in cui l'allenatore che ti deve motivare, che è un gran motivatore come lo era Grosso, fa entrare la squadra in campo in quelle condizioni, vuol dire che non hai lavorato bene a livello come i coaching, mental coach, tutte queste figure così. Quindi è una squadra troppo
3: coaching,
4: vabbè, quelli che si sì. Coacella, io conoscevo il festival di Coacella.
3: Bene,
4: detto questo, è una squadra che devi trovare, come disse l'anno scorso Vanoli, che era un'altra squadra comunque, il famoso interruttore per far switchare questa squadra. E lì non lo può trovare che ora che inquadratura è questa? Da dove ci sta riprendendo Tonelli? Qual è la telecamera? La 1, la 2 o la 3? Dammi la 1! Ah, quella! Yeah, love and peace! Quindi, detto questo, bisogna far switchare questa squadra, perché secondo me vivono ancora in una campana di vetro. Vivono nella bambagia. Cioè, i giocatori mi sembrano qui in vacanza fondamentalmente, non conoscono Firenze, non conoscono la nostra storia, la nostra tradizione, niente di tutto ciò. E qui è un problema societario. L'altro switch, sai chi lo deve fare? Vanoli. Ma cosa vi aspettavate? Io te l'ho detto, io l'ho sempre difeso a spada tratta, perché è un ragazzo straordinario. Poi a me chi mi dà confidenza acquista subito dei punti a mio favore. Ovviamente
3: non sono fazioso,
4: lo sai. Quindi poi prima il buon Galassi ha assistito alla telefonata simpaticissima col direttore tecnico di Udinese Watford, giusto per farti capire il tenore delle nostre telefonate, insomma, hai visto qual è lo spirito.
3: Certo.
4: Detto questo,
3: l'avevi chiamato tra l'altro per

0: rapporto te con Luca?
1: Sì,
0: Giannattasio, no, Giannattasio, Gianmarini, no, l'interna, il reparto sanitario è comunicazione interna, poi va all'esterno.
1: Okay.
0: Quindi di conseguenza c'è da capire il perché vogliono proteggere il ragazzo, c'è sempre la privacy, anche se sono personaggi pubblici. Poi a proposito di personaggi pubblici, poi schiariremo una cosa con gli amici da casa, ne parleremo nella seconda parte.
1: Okay.
0: Detto questo, Vanoli.
1: Quindi Vanoli deve fare.
0: Torniamo sul caso Vanoli. Vanoli, l'ho detto anche ieri mattina o ieri, un miliardo a che ora, con Luca Calamai e compagnia cantante,
1: che in effetti intervenivi poco spesso, hai detto che faccio,
0: ma io guarda,
1: la vigilia
0: più,
1: di questo,
0: guarda, è diventato un lavoro per me, io guarda, questa cosa mi sta logorando, io te lo dico,
1: duri poco,
0: anche secondo me
1: diventa un lavoro, duri poco.
0: Oh,
1: però ce ne faremo una ragione.
0: Oh, bravo Giacomo. Vanoli, al netto che ha vinto una coppa di Russia con lo Spartak Mosca, poi la storia di Vanoli qual è? Io gli auguro tutto il bene a Vanoli, perché lo merita, è un ragazzo straordinario, ma nel momento in cui te ti affidi a Grosso prima e a Vanoli poi, è normale che prendi un allenatore che ad oggi la sua storia ci racconta metà classifica, un
1: però
0: allenatore
1: aspetta,
0: da metà classifica.
1: Aspetta, vediamo, però è curioso. Un allenatore che ha sempre raggiunto gli obiettivi che gli poneva la società, cioè va allo Spartak Mosca e l'obiettivo massimo può essere vincere una coppa, e vince una coppa, va al Torino e l'obiettivo massimo
0: salvarsi.
1: È salvarsi o comunque fare una buona stagione, e lui arriva a gennaio a essere nelle posizioni di testa, poi crolla dopo e Zapata gli si fa male.
0: Bene.
1: Viene chiamato dal, prima il Venezia lo chiama, che era una situazione
0: bravo,
1: pessima, gli chiede di portare prima la squadra ai playoff, ce la fa, e l'anno dopo alla promozione. Viene alla Fiorentina, gli chiedono, nessuna squadra si è mai salvata dalla posizione in cui è la Fiorentina, faccela Paolo Vanoli, e lui ce la fa. Quindi Paolo Vanoli arriva alla Fiorentina come un allenatore che ha sempre svolto il compito che gli chiedeva la società. Credo il problema sia che questa società non sa bene che compito chiedere di svolgere al suo allenatore, no?
0: Allora, se io chiamo
1: se
0: Paolo,
1: se prima mi dici non ci sono obiettivi, anche lo stesso
0: bravo,
1: Vanoli, per che cosa lavoro, con che prospettiva
0: fai
1: Vanoli,
0: meglio che
1: lavori,
0: puoi, è quello il problema. Cerca di migliorare, di regalare delle buone partite, però il problema rimane lì, perché se io chiamo un altro tipo di allenatore, come ho sentito nominare anche in passato il Farioli di turno, o anche un nome emergente che viene, un giovane emergente che ha una sua filosofia e viene anche dalla Serie B, posso, lo devo proteggere prima di tutto, ma vado su un profilo di allenatore che ha delle ambizioni diverse. Farioli comunque ha fatto bene in Turchia, ha fatto bene all'Ajax, ha perso un campionato sanguinoso con l'Ajax che era in vantaggio non so di quanti punti. Ora al Benfica si sta togliendo delle belle soddisfazioni.
1: Non è al Benfica, ma insomma,
0: è al Porto, bravo, sì, sì, ma è sempre in provincia di Benfica, quindi diciamo sempre quella è la... Sono stato sia a Lisbona che a Porto, io fra l'altro tra le bandierine.
1: Tanto non è neanche in provincia e non è neanche
0: non è,
1: la stessa città.
0: Sono due città totalmente diverse.
1: Sì, però
0: va bene.
1: C'avevi la scelta tra tre, in Portogallo, Benfica, Sport e Lisbona,
0: oggi
1: Porto.
0: Professorino, ci ho capito.
1: Una
0: oggi c'ho un conduttore. C'è il professorino,
1: no, mi dice Farioli è l'allenatore del Benfica,
0: lavagna,
1: io devo fare stare zitto e dirti ok l'allenatore del
0: ora
1: Benfica.
0: Mi mette dietro la lavagna,
1: tanto amico tuo l'hai scoperto te.
0: Bravo,
1: naturalmente Farioli nelle sue memorie dirà
0: grazie
1: a Costantino,
0: Costantino Nicoletti, come è ovvio che debba fare.
1: Bene,
0: detto questo,
1: quest'anno non ti ci veniva Farioli?
0: No, l'anno scorso devi prendere. L'anno scorso fu fatta una scelta conservatrice, conservativa, chiamalo come vuoi, chiamando un allenatore esperto che fu Pioli, e si rivelò un flop clamoroso. Ci abbiamo l'abbonato in prima fila?
1: Sì, perché
0: vinto...
1: non ci sente, perché
0: no,
1: dalla regia stanno sentendo i vocali,
0: hai
1: vuole
0: vinto,
1: sentire.
0: Hai vinto una giornata con i conduttori e l'opinionista più forti di Radio Firenze Viola?
1: Sì,
0: Stefano Cherubini,
1: sì.
0: Diciamolo, a sedere qui davanti a noi, c'è cioè l'abbonato in prima fila. Che
1: e si gode
0: privilegio.
1: Queste perle.
0: Questo show.
1: Questo show. Bene.
0: Quindi, in conclusione. Ah, lo sai chi era? A proposito, me l'ero dimenticato. Lo sai qual è il cantante neomelodico più famoso della Liguria?
1: No, chi è?
0: Gigi D'Alessio.
1: Mamma mia. Per favore, ma non le butti lì mentre te stai parlando di cose che
0: mi stavo
1: interessano.
0: Dicendo di Vanoli.
1: Quindi,
0: da Vanoli non ci si può aspettare grossi exploit, anche se ce li auguriamo tutti. Cioè, io cosa ho detto qualche giorno fa prima della partita col Genoa? Nella mia prudenza da uomo di pallone ho detto un punto, avevo pronosticato un 1-1 che mi sarebbe andato benissimo, magari mi sarei rammaricato perché speravo nella vittoria, ovviamente. Però l'entusiasmo, ecco dove volevo arrivare, bravo Giacomo, l'entusiasmo lo devono avere i tifosi. I tifosi si devono saziare, bravo, di entusiasmo. Che io in queste tre settimane si volava in radio per l'entusiasmo, per la ripartenza, l'attesa di una delle partite, della partita più facile, delle cinque che dovremmo affrontare da qui alla prossima sosta. Non lo devono avere là dentro l'entusiasmo, o meglio, deve essere un entusiasmo.

0: entusiasmo calcolato, perché io ho paura che là dentro si viva una realtà parallela,
1: sì,
0: che non è corrisponde.
1: Io a questo punto ne sono quasi convinto,
0: cioè, anni ormai
1: di essere più forti del
0: bravo
1: mondo.
0: È 10 anni, ragazzi, siamo
1: però
0: in questo
1: torpore. Però come fa a non avere una colpa anche la piazza, che quando Honduras segna l'Under 21 viene detto: ah, avete visto tutti voi che ponevate dei dubbi su Honduras, avete visto, è fenomeno, perché segna l'Under 21.
0: Ma tu, il tifoso,
1: oppure avete visto Fagioli tutti a criticarlo, eppure giocò la 10 della nazionale.
0: Bravo, questo il tifoso deve avere questo entusiasmo. Il tifoso si deve esaltare per le rovesciate di Beto. Mi spiegate, amici da casa, no, ma Beto c'ha per contratto un tot di rovesciata a partita?
1: Ma allora, io potrebbe anche darsi, ma più che altro rovesciate fallite ora su 4 fallite, ma almeno colpire il pallone. Io dio, non dio neanche,
0: io non,
1: guarda, io non la critico di sé per sé la rovesciata, perché è un bel gesto,
0: certo,
1: ma prendi
0: ma
1: il pallone bambino mio, sì.
0: Quindi Vanoli, purtroppo tutti gli allenatori, come vi ormai potreste riascoltare le puntate precedenti, come dicono quelli bravi, gli allenatori sono tutti scienziati. Quando, perché poi ho sentito anche, io seguo anche gli altri appuntamenti, seguo anche la concorrenza, l'allenatore allena il materiale che ha a disposizione, vi ho sempre detto, deve fare meno danni possibili e fare le scelte più appropriate.
1: Sì.
0: Non puoi, perché oggi sentivo Tola e Pietro: ah, ma a gennaio che gli si fa la squadra per Vanoli, questa non è la squadra per Vanoli. Nessun allenatore c'ha la squadra per sé, solo Conte.
1: Verissimo. Oh. E in più ti dico anche, questa squadra può essere per Vanoli,
0: certo,
1: però nel momento in cui lui sceglie Gnonto lasciando in panchina Angie,
0: me la spieghi?
1: E Pedro Gonçalves.
0: Chi glielo domanderà? Chi le ha domandato? Qualcuno le ha domandato in sala
1: un
0: stampa?
1: Un po' sì, cioè
0: chi,
1: su Pedro Gonçalves, Angie ha fatto un po' una super cazzo, ha detto Pedro Gonçalves deve dare di più, Angie ho preferito Gnonto
0: perché
1: nel finale mi poteva dare qualcosa in
0: ma
1: più
0: chi? Angie,
1: ma siamo tutti d'accordo sul fatto che è semispiegabile la
0: metti Pellegrino in getti titolari.
1: Posso mettere Ulai che gioca in un ruolo, già Ulai è un oggetto misterioso, in più lo metti anche in un ruolo che non è suo.
0: Allora, visto spoilerato, parliamo anche di Ulai.
1: Sì.
0: Ma allora segnato, vedi tutto.
1: Ma se
0: quello...
1: ti va,
0: No, vabbè.
1: Se non ti disturbiamo,
0: oddio, un pochino. Allora, voglio capire, amici da casa, ma Ulai nella supercazzola del finto rapimento, c'hanno, secondo voi ci hanno mandato quello vero o ci hanno mandato?
1: Come Vinicius, che se qualcuno
0: la
1: sostiene
0: di
1: ci sia la controfigura.
0: Ulai deve chiamargli. Oh, qui c'è stato un fuggi generale, via Stefano Cherubini.
1: Infatti,
0: via.
1: Due domande.
0: Però meno male c'è la Sara.
1: Sarà no,
0: ora meno male Torelli non ci sente, che c'ha giri nuovi.
1: Va bene,
0: no,
1: non vi perdere il filo. Guarda, dai, lascialo andare. Ciao Tonelli.
0: Ciao Tonelli. Quindi, Ulai, devi trovargli un posto per valorizzarlo. Questo non ha capito dov'è ancora, secondo me. Sbaglio.
1: Fare gli applausi.
0: No, chi lo dice questo, Sauro?
1: Questo, no, ma te lo dico io interpretando.
0: Una frase storica
1: in questo
0: di
1: momento
0: Sauro.
1: Il posto di Ulai è a fare gli applausi, perché deve capire in che realtà
0: in che mondo
1: è.
0: Si trova.
1: Tra due mesi Ulai lo buttiamo dentro e sarà pronto e bello carico.
0: E allora, adattati ai giocatori che hai. Qual è il modulo migliore secondo te, secondo me? O un 4-4-2 o un 4, addirittura meglio la difesa a 3, perché poi ti voglio toccare anche l'argomento difesa. Guardate quanti argomenti vi ho buttato così gratuiti. Pongracic lo devi recuperare, Ranieri è la prima riserva. Pongracic è un giocatore che sta bene di testa, e se è motivato, se è al centro del progetto, c'ha qualità. Oggi c'è quelli, devi chiaramente far crescere Vieri e recuperare Pongracic. Luca Ranieri, cuore viola, io gli voglio un gran bene, è la prima riserva, punto. O ditemi se sbaglio, basta. Gioca a 3 e fai 5, sacrifichi gli esterni, perché a quel punto vale la pena, e Jimenez o Joao Mario non ti servono più, sei d'accordo?
1: Sì, io non sono d'accordo sul fatto che
0: Pongracic
1: sia
0: 4,
1: meglio
0: 4,
1: di Ranieri
0: 2.
1: Perché Pongracic e Dragusin è una coppia di centrale, mi fa venire i brividi.
0: Ma c'è
1: Pieri
0: Boni Pongracic invece.
1: Allora mettiamolo a centrocampo, che me ne fa un difensore, che un difensore
0: c'ha
1: abbia
0: Ranieri,
1: di
0: cuore. Vai, vai, continua andare avanti con Ranieri.
1: Io continuo ad andare avanti con Ranieri, che ha fatto
0: squadra in giù della Serie A.
1: Ma secondo me non è vero, perché era super titolare la squadra, arriva sesta in classifica.
0: No, io
1: Ranieri,
0: questo sesto posto vi ha bevuto il cervello a voi, questo sesto posto.
1: Ma scusa, cioè il tuo Dragusin sarebbe inamovibile nella sua carriera, ha fatto molto bene al Genoa, una squadra al dodicesimo, tredicesimo posto, e al Tottenham non l'ha strusciata, complice degli infortuni, una squadra che comunque lotta per la retrocessione. Quindi se uno fa di che cosa il valore dei calciatori, quando tu dici tu hai questo Ranieri, e Ranieri è un giocatore che ti sbaglia qualcosa, ti dico, se tu lo esponi costantemente a l'uno contro uno a cross in cui se sbaglia si è andiggato, è messo male. Paladino, l'amico tuo, l'aveva capito questo, l'aveva capito questo e teneva tutta la squadra bassa, così che lo stesso Ranieri, ieri Sauro diceva una cosa interessante della partita contro il Genoa, quello che ci ha fregato è stata la posizione di Messias, perché Messias con quella posizione tra centrocampo e difesa della Fiorentina ha totalmente mandato in
2: Ciampanella
1: Fagioli, che non lo marcava mai, e costringeva sempre la difesa a prendere una scelta, e se la difesa deve prendere una scelta per tutta la partita o anche solo per 20-30 minuti, magari ne azzecca una, ma poi quella dopo la sbaglia, e così hanno
0: perso
1: fatto.
0: Perché i ragionamenti Sauro mi piacciono, ma sono troppo articolati,
1: molto semplice,
0: sono troppo tecnici.
1: La difesa te non la devi costringere a fare una scelta, la difesa deve sapere che cosa fa e fare quello, non è che deve scegliere vada a destra o vada a sinistra. E invece il gol del 2-0 nasce con Dragusin e Ranieri, e sono da soli in 2-2 in una situazione in cui Dragusin deve accorciare di più, in cui lo stesso Ranieri se sbaglia è gol, e invece non si devono creare delle situazioni.
0: Ma oggi
1: hai
0: questi. Io per me Ranieri lo considero la prima riserva, un giocatore che dall'ottava squadra in giù può trovare spazio, ma non è il difensore centrale per una squadra che ha delle ambizioni.
1: Ma se il tuo panchinaro è Vieri che ti viene quello dal campionato problema brasiliano, e l'altro è Pongracic, che tra l'altro a sinistra giocherebbe sempre, anche visto che dici vabbè, piedi sempre sul piede debole rispetto a destro, ti tieni i Ranieri che almeno dal punto di vista dell'atteggiamento 9 volte su 10 ha sbagliato contro il Genoa, assolutamente, ma che il fatto è col Napoli tu avessi registrato un po' la difesa, secondo me lo dovevi soprattutto alla mentalità di Ranieri, che può piacere o non può piacere, ma di questa squadra l'ultimo dei problemi secondo me è Ranieri, e te lo dico
0: è uno dei
1: all'indomani
0: problemi,
1: o comunque dopo una partita in cui ha fatto dei disastri, perché io lo dico, ha fatto dei disastri, e anche la riflessione che tu facevi sulla preparazione a me lo fa pensare.
0: Te sei la terza peggiore difesa della Serie A con 14 gol subiti,
1: ma sì,
0: e solo 7 gol segnati,
1: sì, e di quei 7 gol 4 ne segnati contro l'ultima in classifica, se no ne avevi segnati 3 e 2 sono mezzi autogol.
0: E allora
1: i
0: numeri non mentono, i numeri non tradiscono. Per esempio, te lo sai, l'hai mai saputo, come si chiama il figlio di Alibaba? Il nome del figlio di Alibaba l'ha mai saputo qual è?
1: Quante ce n'hai di queste mischerate?
0: Alibebè.
1: Ciao Costantino, ti scrive Paolo, il mio dottore mi ha scritto una ricetta ma non è completa perché ha detto di prendere vitamina E. Costa, hai viaggiato tanti in tutti i paesi in cui non c'è l'estradizione, questo è Andrea. Poi
0: Andrea,
1: buon pomeriggio, la soluzione per guarire la Fiorentina, questo è Francesco da Balatro, farli tornare ad allenarsi ai campini facendoli passare dal Franchi a piedi in mezzo ai tifosi, sbaglierebbero meno approccio alle partite, al Viola Park dormono ed escono molli, ci
0: sono isolati, ha ragione su questo aspetto, non vivono molto, ecco perché io li sollecitavo anche la Fiorentina a partecipare agli incontri dei Viola Club, a vivere un po', a fare delle cosine che capissero anche dove si trovano, perché fra la villetta che si fanno a Bagnarripoli, che tanti ormai vivono lì, o sulle colline di Firenze, e De Gea lo vedo passare sempre davanti ai Giuggiolo, ma non so dove abiti francamente, però se passa da lì
1: alle pendici di Fiesole,
0: alle pendici di Fiesole abiterà, però il resto, ma li vedete mai a giro, ma li vedete mai confrontarsi anche quando attraversavano campini?
2: Sì, che gli succedeva
0: qualche parolina, gli veniva detta, nulla,
2: dai,
0: non deve succedere nulla.
1: Te scuso un secondo, perché quelli della Roma invece c'è Malen che è a mangiare a Trastevere o a Testaccio tutte le sere.
0: Sì,
1: Dybala,
0: ho visto il video.
1: Sì, dai, via, ma sarà quella.
0: Come si chiama? Col Fiorito?
1: Sarà,
0: no, come si chiama? Campo dei Fiori, no?
1: Sì, ma sarà quella la situazione, ragazzi. Via, e quelli del Genoa invece che sono sempre.
0: Vabbè, Genoa, sì,
1: Messias a fare il bagno a bocca d'asse.
0: Messias è uno che se lo
1: dai,
0: conosci. Io
1: ma il problema dell'atteggiamento
0: ma te non
1: dalla
0: ti puoi
1: società
0: paragonare al Genoa. Dobbiamo alzare il livello noi per primi, noi tifosi e noi opinionisti.
1: Cioè, ma quello che ti dico è il Genoa vince la Fiorentina perché il Genoa passa da Pegli, non lo so, passa in mezzo a un cordone di tifosi.
0: Sì, perché compra la focaccia.
1: A comprare la focaccia Enrico e poi gioca, via.
0: Non è solo quello, perché anche quando io vi dicevo, guardate, il ritiro a Bagnarripoli è un problema, ma non era solo quello il problema. Perché ora vedo attacchi frontali a Paratici, che ha fatto un mercato appropriato a quello che poteva fare grazie ai rapporti che ha, perché ti ha portato giocatori di qualità. Ha detto bene i Bembe, a me piace tanto quel ragazzo, benvenuti. Dice, ha fatto un mercato all'inglese, ed è vero, perché a quel retaggio lì, lui, quel background lì, squadra giovane, di talento, di qualità. Chiaramente ci voleva il giusto equilibrio, perché giochi campionato italiano. In campionato italiano c'erano ancora i 38enni, per non di quarantenni. Capisci che ti voglio dire? In Inghilterra a 33 anni già tu sei battezzato vecchio, manca poco, a meno che non sia un fenomeno. Quindi ci voleva il giusto equilibrio. Ora, dico io, È vero che sono 10 anni che supportiamo e accettiamo di tutto di più, verissimo. È vero che sono 10 anni che al netto di 3 finali che abbiamo anche perse, lasciamo perdere. È vero che abbiamo celebrato e osannato i 7° e gli 8° posti e un 6° posto raggiunto, un po' per fatalità, un po' perché la debandata ci ha aiutato, un po' perché tutto è girato a nostro favore. Ci vuole un'inversione di tendenza, ci vuole un cambio radicale. Ci vuole uno shock decisivo.
1: Ci vorrebbe,
0: più che altro, perché ragazzi, quest'anno non soffriremo come l'anno scorso, questo ve lo do per certo.
1: Per ora però...
0: Siamo lì, te l'ho detta prima, la classifica, 8 squadre in 3 punti.
1: Va bene, comunque noi ci dobbiamo fermare per Andrea Masa, leggo.
0: Ma lo sai che quando il tempo sta in quello?
1: Si diverti. Leggo solo il messaggio di Lorenzo a Torregalli che dice: Garrisca al vento, un Giacomino e il Costa dovrebbe essere prescritto dai dottori come terapia per la depressione calcistica.
0: E allora io prima di chiudere, volevo ricordarvi a
1: tutti, per forza.
0: Lo sapete chi è la cantante preferita di una donnola? Te sai cos'è una donnola, vero?
1: Sì,
0: un animale.
1: Sì.
0: Chi è la cantante preferita di una donnola?
1: Guarda,
0: dai, ci
1: non
0: puoi arrivare.
1: Non lo so, ma non lo voglio sapere.
0: Madonnola.
1: Pausa e poi torniamo, che risca il vento.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Mentre prendo una caramellina per la gola, riparte Garrisca al vento, 17:36, Giacomo Galassi, purtroppo per tutti noi, anche Costantino Nicoletti, e anche se devo ammettere che la Madonnola come Madonna. Miglior artista della delle donnole non è male, Costa. Ci vuoi davvero te per strapparci un sorriso in queste giornate complicate? Partirei
0: dimmi,
1: anche con
0: Giacomo.
1: Un po' di messaggi vocali al 348-7539.
0: Siamo qui per voi.
1: Ci sono ancora un paio di temi sui quali voglio sentire la tua opinione, come ad esempio siamo una squadra giovane oppure problemi d'approccio. Ma prima sarà Mastro Simone, chiedo 2 WhatsApp audio. Vai.
5: Buonasera ragazzi, scusate, Costantino ha detto che il 100° di Sesto è bello. Cioè, ragazzi, 20 anni fa era decente, quando ero giovane io, ma ora è il degrado assoluto, cioè solo negozi chiusi,
0: pochi
5: babari. Dove ha visto qualcosa di bello in centro a Sesto, esattamente, Costantino? Questa cosa non si spiega assolutamente, Mattia di Pinto.
6: A Costantino, sono parte, per chi non viene a Roma, se andiamo a mangiare una cosa insieme, ti porto dalla Soralella.
0: Sono stato dalla Soralella,
1: sì.
0: Certo che sì.
1: Grande ascoltatrice.
0: A Sesto, cioè, dei bei ristoranti ho visto, pulito, ordinata, le panchine, ha ragione, c'è un bangladescino che vende bibite e un kebabaro enorme, tra l'altro, grande, però pulito, ordinato nella strada quella principale, via Gramsci, insomma si chiama. Poi c'è questa piazzetta tutta bellina, luminosa, qual è la piazza grande di Comune, dove c'è un mio amico, c'è anche la ferramenta lì, tra l'altro. E c'è 2 o 3 locali figlie. Di pesce, di carne, c'è un ristorante storico, non mi ricordo come si chiama, lì in centro a Sesto, una trattoria famosissima. E poi questi amici della pizzeria napoletana di cui eravamo ospiti venerdì sera.
1: Bene.
0: Però è stata una scoperta per me. Io Sesto ci passavo per sbaglio da sotto, verso lo Smannoro. E poi Sesto è grande, fa quasi 68.000-65.000 abitanti, non ti sbagliare.
1: Non mi sbaglio.
0: E poi c'è delle belle ville anche sulle colline verso Cercina. Cercina si chiama?
1: Sì,
0: quelle
1: sì.
0: Sulle colline.
1: Verso Firenze, ma certo, c'è Monte Morello.
0: Monte Morello. Sai perché si chiama Sesto?
1: Sì.
0: Perché viene dopo Quinto, ma c'è anche Quarto?
1: Sì.
0: C'è Quarto?
1: Certo, c'è anche a sud, peraltro, Quarto.
0: Sì, e Terzo?
1: C'è Terzolle, no? C'è
0: Terzolle,
1: aspetta, c'è
0: bravo.
1: Qualcosa. C'è sicuramente Settimello.
0: Settimello 7, bravo. Ottomello non c'è 8.
1: Però Terzolle è un fiume, quindi sto pensando se c'è il terzo, forse no, si parte
0: e
1: da Quarto.
0: Da Quarto chi è Quarto?
1: È lì vicino. C'è
0: tra Quarto, Terzolle,
1: tra Terzo e Quinto. Matteo da Pistoia ci aveva scritto prima entrassimo in diretta dicendo: scrivo prima, se no non vale. Arriva e Costa a dirci la viola è forte e tutte le altre scarse. Vediamo se ci azzecco. Non proprio, però Costa continua in questa sua opera che ha iniziato da inizio, dall'estate, da pompiere, perché continui a
0: la
1: vedere
0: è bellina, dai.
1: Ma bellina, ma dipende cosa intendi per bellina, perché Ulai sarebbe bellino,
0: Però non è quello che speravamo fosse per ora.
1: No, Valdepeñas sarebbe bellino,
0: però non è quello che speravamo fosse.
1: Jimenez sarebbe bellino,
0: però non è quello che speravamo fosse.
1: Tutto così, la Fiorentina, anche Mastantuono stesso, no, che è entrato nel mirino della critica perché ha perso tanti palloni a Genova. È chiaro che noi si continua a chiedere a dei 19enni, 20enni di decidere tutte le partite.
0: Allora dov'è il problema? Il manico?
1: Un po' sì, e anche un po' evidentemente questo alone che si porta dietro la squadra Lo Monaco oggi è intervenuto a palla al centro, ha detto è inutile girare il cinturone, questa squadra non c'ha le palle.
0: Vabbè,
1: e te lo porti dietro dall'anno scorso. Ora il quello che ti dico io è, avendo tu cambiato quasi 11 undicesimi, a parte De Guerra, Ranieri, della formazione titolare, non può essere una questione di giocatori, perché o li trovi solo te, Fiorentina, tutti i giocatori senza palle, oppure c'è dietro anche una struttura societaria che lo stesso Paratici ha rivoluzionato e che avrà bisogno di tempo, credo,
0: per strutturarsi, sono d'accordo,
1: che però ad oggi fa scendere in campo i giocatori sottovalutando l'impegno. Io ho la sensazione, come dici tu, anche Vanoli, gli errori che fa, e lo faceva anche l'anno scorso, sono un po' di sottovalutazione o di superficialità.
0: Bravo.
1: Cioè lui dice: mi manca a tavola, vabbè, ma se metto la io adattato, che vuoi succeda?
0: Non funziona.
1: Metto
0: così.
1: Valdepeñas che viene alla cantera, vabbè, che vuoi succeda?
0: Non funziona sempre così. Bravo.
1: E metto Gnonto invece in GE, che vuoi succeda? E però poi alla fine di succede.
0: Però Vanoli è questo, chi si aspettava, chi si auspicava che fosse il momento di fare il salto di qualità anche per la sua carriera, oggi rimane deluso. Ora aiutiamolo, chi deve aiutarlo, quindi troviamo quali sono i baco, perché non si può andare avanti così. Benissimo che ha rimesso in sesto la squadra fisicamente, lo vedremo già magari dalla prossima partita, chi lo sa, dovremmo, no? Col Como dovremmo vedere una squadra atleticamente in condizione.
1: Sì.
0: Paolino, inventati il meno possibile, fai le cose semplici, sfrutta al meglio chi hai a disposizione e mettili dove ti è possibile nel loro ruolo naturale. Non ti inventare l'acqua calda. Esempio, perché non ha messo Pellegrino dal primo minuto? L'avete detto e ridetto, ma ci ha dato una risposta su Pellegrino perché non giocava dal primo minuto?
1: No, l'avevamo raccolta un po' noi, cioè preferiva Beto perché lavora più in profondità.
0: Vabbè, che eravamo a Genova, non doveva andare mia sott'acqua.
1: No, e soprattutto poi fai il centrocampo Hondur, Fagioli, Ulai, e mi devi dire chi è che riparte senza dei tre che ci mettono 45 minuti a muovere.
0: Ora devi trovare, vuoi sfruttare al massimo Fagioli, Ulai? Bene. Cerchiamo uno e Fallegna in mezzo ai campo, un Gattuso, un Beppe Furino.
1: Ho capito, però te i 30 Beppe milioni hai speso per Ulai, in teoria l'avresti speso poco per trovare
0: ma
1: uno a centrocampo.
0: Lui.
1: Invece sì, non fa il lo spaccalegna, te mi devi dire chi è che sono, perché te stai su tutti i calciatori 30 anni fa. Ma al di là di questo te hai preso Ulai perché deve essere il centrocampista che ti possiede il centrocampo. Ti prendi in mano il centrocampo, ma c'ha 20 anni, viene dal Trabzonspor, il problema è stato dirgli: guarda, Ulai sei un fenomeno. Ulai sarà un fenomeno,
0: sarai,
1: forse tra un po' di tempo.
0: Ottima disamina.
1: Grazie, poi ti mando l'Iban. Io ci sono dei messaggi veramente non so come leggere.
0: Prego, racconta, dai.
1: Lorenzo da Tavannuzzo, Costa, lo sai cos'è un cavillo?
0: No.
1: È un animillo che tritta e galippa. Quando un giapponese è considerato vandalo, ci scrive invece Paolo,
0: quando?
1: Se ha rigato la macchina,
0: se ha rigato
1: oppure
0: la
1: che
0: macchina.
1: Cosa fanno due aschi che scappano, i fuggiaschi.
0: Ah, questa la sapevo. E te lo sai invece come si divertono i maiali, per esempio? Sai
1: come
0: dove si divertono?
1: Come?
0: Nel porco giochi.
1: Questa non è male. E bella Sesto, ci scrive Francesco, ma mai come Costantinopoli, God save i Costa. Questo è Francesco, è evidentemente un amico stretto di Costa.
0: Allora, l'altro giorno in redazione qui è arrivato un WhatsApp. Io ero comodamente nella mia terrazza interna di cucina.
1: È vero, il Fabrizio Corona
0: qui
1: di
0: veramente
1: Radio Firenze Viola.
0: Non vivo più, questa popolarità mi sta uccidendo.
1: È arrivata una foto di Costa in mutande nel terrazzo.
0: Che fumava un cicchino. Ed era il telefono, tra l'altro, col direttore sportivo del Bologna. Una discussione anche abbastanza animata. Non ho più privacy, Giacomo, non so gestire questa mia popolarità.
1: Tanto potere, tante responsabilità.
0: E ora che faccio? Mi devo affidare a una sicurezza privata?
1: Sara Mastro Simone mi ha detto che voleva farti la sicurezza.
0: Senti, tu hai mangiato quella caramella che io ti ho offerto senza chiedermi cosa c'era dentro, per esempio?
1: Più che altro sto peggio di prima. Avanti con altri due WhatsApp audio. Cosa c'era in quella caramella?
7: Allora, quarto, quinto, sesto, settimello, eccetera, sono la distanza Emilia Romane, credo fossero Emilia Romane, che ci sono tra Firenze e l'Interland. Quindi
0: vedi?
7: Quinto sono 5 miglia romane da Firenze, sesto 6 miglia romane da Firenze, settimello 7 e così via. Questo è. Ciao.
0: Per facilitare.
8: Vi ricordo che bene o male l'anno scorso Paolino Vanoli ha fatto un percorso da Europa League e il resto voi potete chiacchierare quante volete.
0: E così ci ha incassato.
1: E poi mi piace il bene o male, perché se tu prendi i numeri di Vanoli da quando è arrivato, la Fiorentina arrivava nona, con, è arrivata nona da quando sì. lui è arrivato. Poi c'è chi dice nel girone di ritorno, tu hai fatto un girone di ritorno da sesto posto, tirati sulle, ora non voglio essere scurrile, però
0: hai reso l'idea.
1: Cioè, semmai vedo tutto il percorso di Vanoli, che vuol dire? Allora vince tre partite, in quelle tre partite sei da scudetto. No, vedo
0: anche Palladino ha vinto 8 partite di fila e poi ha perso per 2 mesi e mezzo, esatto. Lasciavano a pallone.
1: Poi in tutto questo il discorso purtroppo è quello che fai tu, cioè nel senso, che cosa ci aspettavamo da Vanoli, che non sbagliasse più? Ha sbagliato a Genova, è solo che è arrivato, anche perché bisogna anche dare secondo me le giuste responsabilità a Vanoli, cioè Vanoli arriva in una situazione del Kaiser,
0: cioè, come sempre,
1: perché parti con 3 sconfitte prendendo 9 gol e segnandone solo uno. Allora se te vai a vedere tutti i numeri della Fiorentina, prima di risistemarli devi fare dei miracoli, perché se parti con un handicap del genere è semi impossibile, e in più non ti puoi mai permettere di sbagliare, cioè magari se avevi fatto 3 punti col Frosinone o col Torino, banalmente perdevi con il Genoa, e non era un disastro. Tu ora ti ritrovi 5 partite in cui, parliamoci chiaro, puoi perdere tutte e 5
0: sulla carta, sì,
1: perché sono tutte e 5 complicata, messo la Fiorentina, tu mi devi spiegare
0: Sassuolo
1: con chi è che non
0: quella meno complicata.
1: A Sassuolo ci ha perso la Juve, ci ha pareggiato il Milan.
0: Per l'amor di Dio, ma allora parliamoci chiaro: ogni stagione, ovviamente, è una stagione a sé, ogni partita è un evento, è una partita a sé. Tutto sta. A me la cosa che ha preoccupato è quando un allenatore, che è il condottiero di un gruppo, mi dice: abbiamo sbagliato l'approccio.
1: Oh, lì ti volevo. Oh. Su questo anche lo Monaco è impazzito.
0: Ma anch'io. Ma come me lo fai? È come se arrivassi qui martedì, arrivassi tu, ciao, come lei.
1: Sbagli l'approccio.
0: E te giustamente sei il mio motivatore, sei il mio sparring partner, sei quello che mi esalta, capito?
1: Certo.
0: E io vado a gas.
1: Infatti guarda, si va da Dio.
0: Infatti le camomille mi prepara per andare in onda, dobbiamo dire.
1: Però no, ma più che altro,
0: come fa a dire cose del genere?
1: Sì,
0: siamo giovani, ho sentito dire siamo giovani.
1: Anche.
0: Siamo. Ma di che si ragiona? L'Empoli può ragionare
1: Beso,
0: così.
1: Comunque c'ha 16 anni.
0: Strallato.
1: De Gea deve prendere la patente domani l'altro. Ranieri stesso, un giovane deve crescere.
0: Alibi. Prendetevi le vostre responsabilità, ma chi ve lo deve far capire? C'è 2 strumenti che te lo fanno capire. Uno, i manager, i dirigenti, la proprietà, se esiste una proprietà. 2, che oggi era Major League del Columbus Day, ha visto in prima fila con la fascia tricolore.
1: Major League?
0: Sì, Major qualcosa, no, Marshall, Us Marshall, che caspita ne so, gli abbiamo messo
1: Marshall,
0: sulla fascia.
1: Sì, più probabile.
0: Con Trump, con Donalds. E poi chi deve farglielo capire? La città, i tifosi. Belli tifosi. Guardate, io ho visto delle immagini della curva di Genova, non so quanti erano, perché c'è sempre una passione. Nonostante tutto si fa cagare, ragazzi, la passione dei tifosi viola. Sì, si smorza un po' perché c'è la delusione, l'amarezza di essere meleggiati dai mondi intero. Ormai, ecco, questo oggi voglio fare un appello anche. Non ci facciamo il callo a questa cosa. Alle sconfitte, all'amarezza, essere meleggiati. Non ce lo facciamo il callo, perché la Fiorentina non è quella degli ultimi 10 anni. O meglio, non è tutta la Fiorentina per tutto di quella dell'ultimo decennio. Fortunatamente abbiamo 90 anni alle spalle, con tanti alti e bassi, dove ci hanno rispettato e ci siamo fatti rispettare ovunque. Al netto dei tifosi, che si fanno rispettare sempre e comunque, perché ho visto, è stata fatta una coreografia anche a Genova con tutte le bandiere, c'era numeri importanti in trasferta, grandi di servizi all'ingresso,
1: sono sold out tutte le trasferte a parte l'Inter,
0: per caro biglietti,
1: esatto,
0: e quindi
1: c'è una protesta,
0: cioè, non ci smorzate questo entusiasmo. Quindi chi può far capire? I tifosi ad oggi si stanno comportando da ultra fine partita,
1: perché l'anno scorso no,
0: idem, cioè, ma ormai anni dire. Ma anche quando criticavano o contestavano si comportavano d'oltrà, perché quando Italiano portò la squadra sotto la curva a Fiesole, era San Valentino, e li vociavano a lavorare, andate a lavorare. Quello è l'atteggiamento dell'ultra. Aveva sostenuto la squadra per 90 minuti, poi si pareggiò, si perse il Bologna, non me lo ricordo, e li portò sotto la curva a prendersi le infamate. E bene capiscano che non sono qui di passaggio. A me mi sembra una squadra di giocatori di passaggio. Dice, vabbè, ci facciamo stannetta a Firenze di relax, andiamo a mangiare la bistecca buona, ci andiamo a fare lo spritz con le bereto e poi tanto io
1: no,
0: torno.
1: Però hai detto che non vivono abbastanza la città.
0: No, vabbè, i locali magari qualche serata la faranno, oppure ordinano col delivero. Però comunque se, la sensazione che oggi mi dà questa squadra, di una squadra che non è una squadra prima di tutto, e questo penso sia sotto gli occhi di tutti. E chi c'è? Ditemi voi, da amici da casa, chi c'è in questa rosa che può essere il collante, il Dainelli di turno,
1: Ranieri,
0: il Davide Astori di turno,
1: te mi credi, chi sono i leader, può essere quello,
0: il Manuel Pasquale di turno che ti prenda per mano, il De Silvestri del Bologna, chi è il Lollo De Silvestri del Bologna in questa squadra, chi è, ditemi qualche altro nome di quelli che arrivavano, ti prendiamo per mano, ti sussurravano nell'orecchio, ti attaccavano in muro quando tu facevi cagare, chi c'è che lo fa in questa squadra?
1: Te l'ho detto, l'unico che lo può, che ha i gradi per farlo, è Ranieri.
0: Non lo voglio sentire, non me lo dire.
1: È l'unico anche a eterno.
0: Non lo voglio, bla bla bla bla bla, non voglio sentire quel nome. Perché non ha lo spessore per farlo. Gli è stata tolta anche la fascia.
1: Questo non vuol dire, però, che non possa averla lo stesso.
0: Ha senso di appartenenza, ha attaccamento alla maglia, ma non ha quello spessore che poteva avere Davide Astori, lo stesso Manuel Pasquale, per Dio, cito quelli che mi vengono a mente a braccio, ne potremmo, ditemi voi i leader che hanno rappresentato gli spogliatori della Fiorentina in passato, ditemeli, perché mandatemi un po' di nome.
1: Uifaluci, penso a un
0: Thomas
1: straniero.
0: Bravo, era meraviglioso. Jorgensen,
1: eh sì.
0: Dove sono questi giocatori? Chi, la Fiorentina perché non ha
1: sono. Io
0: costruito,
1: ti dico, se vai a prendere
0: cercati
1: dei ventenni di buona prospettiva, non puoi neanche chiedergli di essere dei leader,
0: ma
1: banalmente
0: dei
1: Mastantuono
0: leader,
1: è tra quelli, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento, poi perderà palloni, ma almeno uno che se beh, quando perde palla gli dispiace, gli altri perdono palla e vabbè dai, che succede,
0: sì, quello ti dico io, cioè, a noi ci fa arrabbiare quello, perché se sudi la maglia, per l'amor di Dio, torto arbitrale, arrivi, perdi, ma perdi perché hai lottato, ma io ho visto i primi 16 minuti, Giacomino mio, ma mi ha preso veramente, guarda.
1: Sì, e ti dirò che nel secondo tempo in cui la Fiorentina ha fatto meglio, ma insomma fare ma peggio era impossibile. Comunque c'aveva cioè, contro un Genoa che era facilissimo da aggredire, certo, perché si erano spaventati. Questa
0: aveva fatto
1: molto.
0: Un gol, aveva vinto una partita in 5 partite.
1: E te non sei riuscito a fare gol se non su un tiro deviato, un cross, certo, deviato, e con, certo, Andurra che sbaglia un tiro clamoroso, ma poi tira da 30 metri e colpisce il palo e poco altro. Perché nessuno parla del gol regolare annullato a Fagioli, ci chiede detto, Stefano Taxi, con un pareggio, tra l'altro operando, sì, a 0-2, oggi parleremo di tutt'altro. Allora, io ti dico, uno può anche parlare, ho visto anche le critiche all'arbitro che ha fermato, però ragazzi, se l'arbitro dice ho fischiato
0: prima, il VAR non può intervenire.
1: E che gli vuoi dire? Può essere anche un piccolo errore dell'arbitro, so. E c'è stato quel momento in cui chiamava il cambio, un po' non lo chiamava.
0: Però se io ho una squadra forte di qualità, così c'è stata decantata e venduta, e ci siamo anche illusi di averla, perché per me lo è, non posso star sempre a recriminare sulle sviste, sugli errori. Io devo andare a Genova a impormi, devo avere un approccio diverso, visto che si parlava di approccio. E come ha detto, non mi ricordo chi, se Luca Calamai o qualche altro autorevole firma,
1: Giacomo Galassi,
0: bravo, li devo attaccare in muro i primi 20 minuti, non li fuoci la metà campo. Sì. Oh, giocavano con Messi e Sciarabia. Sembrava la partita di over 34.
1: Sembrava
0: sei titolari gli mancava al Genoa.
1: Sì.
0: Sei, non uno, sei. Che immaginati i titolari di Genoa, una squadra in lotta per non retrocedere, con una situazione anche societaria un po' particolare. No, guarda. Non...
1: Vedi, è rientrato dal sorriso, sono riuscito
0: perché,
1: a toglierti per 50 minuti.
0: Perché ho scoperto anche.
1: Oh no.
0: C'è un attore.
1: Meno male, no,
0: un attore famoso,
1: tu non riuscissi a leggere.
0: Infatti, io ce lo faccio. C'è un attore famoso che è anche chirurgo, lo sai chi è?
1: Chi?
0: Mickey Rourke.
1: Sentiamoci due WhatsApp audio, ti prego, Sara, grazie.
0: Grazie, Sara.
9: Sì, quinto, sesto, settimello, vi siete dimenticati Ottawa, che sono Ottawa Miglia, il centro di Firenze.
10: Il problema di Vanoli, però, cari ragazzi, è che quest'anno ha firmato un biennale con opzione del terzo. Quindi, se non fa vedere qualcosa il prossimo anno e c'è ancora, oppure viene esonerato un'altra volta.
0: Bravo.
10: Cioè, lui quest'anno deve far vedere un salto di qualità della squadra. Vediamo.
0: È quello che diciamo tutti, ma per lui stesso, non solo per noi. Però i contratti, non vi fasciate il capo. Abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A, sì o no?
1: Sì.
0: Oh. Che problema è? Non mi sembra che costi 5 milioni l'anno, non sto cioè, l'esonero di Pioli pesò tantissimo sulle casse dell'azienda, siamo tutti d'accordo. Ma ragazzi, questi in 7 anni non vi fate incantare dai numeri, hanno fatto tante plusvalenze, hanno sempre chiuso i bilanci in attivo. non hanno mai splafonato da dire rischiamo la bancarotta fraudolenta, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: C'è anche il bilancio che verrà chiuso ora, comunque ha un passivo di circa 10 milioni, non è che c'è un passivo di 100 milioni. Poi il rammarico è che sì, ha investito soldi nel mercato e sei sempre qui a traccheggiare in questa... vi è questo mondo di mezzo che è più basso che di mezzo, capito? È quello che ci fa arrabbiare. Però che vi deve dire il costa vostro oggi più che andarci il costa? Che vi deve dire?
1: Guarda, tanto ci è arrivata una foto tua, una bella foto a Marco facciamo vedere, ci ha mandato Chris da Campi, cioè Costantino
0: come
1: Nicoletti.
0: Come hai fatto ad averla? Questa è della scientifica della questura di Firenze. Come hai fatto ad averla?
1: Le foto dalla questura di Firenze direttamente ci arrivano. A proposito, Mauro ci aveva scritto: grave incidente d'auto, perde il braccio destro, la polizia indaga sul sinistro. Poi Claudio ci scrive: quando poi Beto azzecca la rovesciata con tanti puntini, ci mancherebbe, cioè prima a, poi a quante può arrivare.
0: Ma l'ha detto un amico l'altro giorno, non so, in quell'appuntamento io sono morto. Dice: ma Beto ce l'ha sul contratto le rovesciate. Io me la sto rivendendo serenamente.
1: Serenamente, grande classico da Costantino Nicoletti.
0: Lo sai qual è il colmo per un indeciso?
1: Quante ce n'hai? Basta!
0: Lo sai qual è il colmo per un indeciso?
1: Quale?
0: Oddio, non lo so.
1: Ma ce n'hai altre? Possiamo finire?
0: No, basta,
1: per favore.
0: Ragione,
1: cioè, te ne eri preparate veramente 60.000.
0: Dopo una sconfitta, che devo fare, amici miei? Ero meno male, sabato mi sono divertito ai Fierone. Ah, l'ho già detto questo, vero?
1: Sì, l'hai già
0: anche
1: detto.
0: Magnato a domani, bevuto, ma con Giancarlone Antonioni, bello.
1: Claudio da Pistoia ci scrive: sento dire che Vanoli deve trovare come fa a giocare Ulai. Su Ulai non c'è da capire nulla. L'abbiamo preso perché era fortissimo. Va rimesso in quel ruolo. È un cavallo di razza, la briglia non è per lui. È incredibile a dirsi, ma la qualità conta. Come proviamo a immaginarci Barcellona con Manolo e Ranieri e la Fiorentina con De La Fuente e Cubarsì. Penso che sarebbero due squadre irriconoscibili con La Fuente e Cubarsì. Sabato si sarebbe portata a casa facilmente. Questo è il primo, grazie Graziella, e anche la terza.
0: Dado, ti mando un consiglio estetico, il mitico Dado.
1: A me?
0: Sì.
1: Ok.
0: Scusa, ti consiglia di farti ricrescere il baffo. Perché scaramanticamente
1: Dado o Dido?
0: Dado, io ho salvato Dado Stein. Dado sarà un...
1: perché c'è un amico Dido e mi ama in continuazione Baffino, quindi non so se
0: quindi ha detto di farti ricrescere il baffo alla Ned Flanders.
1: Benissimo, però. Io rifiuto il consiglio e vado avanti.
0: Ned Flanders.
1: La coppia Ranieri-Comuzzo delle 8 partite di Palladino è per un po' funzionato. Come si spiega? Con l'organizzazione di squadra si possono ottenere dei risultati. Questo è Emanuele
0: Dagrosseto. Avevi centrocampo, Manu. Quelle 8 partite, ti voglio ricordare,
1: Cataldi, Bove,
0: Adli, Bove, Cataldi. Avevi un centrocampo che aveva trovato un'alchimia particolare ed erano messi più o meno tutti dove potevano rendere al meglio. Cataldi si voleva rilanciare, Bove anche lui era soffriva del fatto che era stato mandato via dalla Roma. Adli era il pittore del Milan, quello più talentuoso. Poi mi ricordo c'era anche Walter Mandragora stesso, fu impiegato in quella stagione lì. Quindi di conseguenza c'è stato il... tanto ragazzi, vi dico un'ovvietà, una banalità, che chi gioca a pallone lo sa bene. Qual è il reparto che determina o
1: chi gioca il pallone lo saprà anche bene, ma la Fiorentina è da anni, a parte quel centrocampo, comunque lì, pescato un po' a caso. Da Pradè, che negli ultimi due giorni gli hanno offerto prestiti, Adli e Bove, Cataldi ha detto
0: perché
1: no?
0: Questo perché i buoni i direttori di una volta preferiscono prendere le seconde linee dei top club, come si è sempre detto, che i giocatori dai Lecce, dai Genoa, dai Sassuolo, come ha fatto il lavoranima di Gio Barone per anni. Tetto andava a rastrellare i giocatori dai Genoa, dai Lecce, dai Sassuolo.
1: Dai Genoa, sono due squadre diverse.
0: Però mi sembra Salvini quando fa le liste.
1: Guarda, Bologna. Questo condividi più di quanto tu pensi con il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Costa, testa nel carro armato e presidente in campo sotto la curva in casa dell'ultima, tutto a posto. Questa è Gabriele Amestre e segnala la proprietà che va in campo a Venezia per festeggiare sotto la curva. È provinciale da far paura.
0: Vabbè, è il suo giochino, lui li garba i bagni di folla, l'ho detto, l'importante è che non diano alla testa, perché la popolarità dà alla testa, la megalomania. Però senti, che gli dobbiamo dire a questa gestione? Alla fine hanno fatto tanti errori, per l'amor di Dio, più che altro suo padre e il suo braccio destro, però non gli si può di nulla, cioè io, lo sapete, sono di quello, io non ho mai avuto a parte all'inizio, il primo anno e mezzo non ho mai avuto un gran feeling con Gio Barone, non mi vergogno a dirlo, ho avuto sempre dei grossi problemi con Gio Barone per la sua troppa presunzione e arroganza, per l'amor di Dio, io sono altrettanto, quindi metti insieme due arroganti, due presuntuosi, facevamo le scintille, ma per il primo anno e mezzo andavamo d'amore d'accordo. andavamo a vedere degli immobili insieme per acquistare, per fare la sede della Fiorentina, andavamo a cena fuori, gli diedi dei consigli per il figlio, c'era un bellissimo rapporto. Gli suggerì dei profili professionali molto alti per lo scouting, per l'area commerciale e marketing della Fiorentina. Parlammo insieme dell'ipotesi stadio alla caserma Perotti, cose che ho sempre raccontato, non c'è segreti di Stato. Però poi la megalomania, la mania di onnipotenza inclinano i rapporti. Senti, io oggi tanto so che ha tempo questa gestione, perché comunque non avrà una scadenza, appena raggiungeranno un certo obiettivo e una certa somma. Ti posso dire che oggi non mi sento di dire niente in merito alla proprietà, perché ha investito anche su un manager di spessore facendogli 5 anni di contratto, non mica uno, quindi l'impressione di progettare, di creare qualcosa l'hai fatto, perché se fai 5 anni di contratto a Paparatici, che lo fai? Per baloccarti? Allora andiamo tutti e ci facciamo fare contratti così alla Carlona.
1: Va bene, saluto. Prego. Chris, che mi ha mandato una mia foto con i baffi giganti.
0: No,
1: però
0: così Chris, alla Ned Flanders le devi
1: fare. Ma questo è esatto, così è più alla...
0: con l'occhialino.
1: Sì, cartone
0: ma
1: dei Looney Tunes.
0: Ma è già passato un'ora?
1: Già passato
0: quando
1: un'ora?
0: Quando stai in piacevole compagnia il tempo veramente vola, lo
1: ci
0: sai.
1: Dobbiamo fermare. Pausa e poi torniamo per la seconda ora di Carrisca al vento.
0: Ne hai ben donde.
1: Aiuto. Mayday.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. 18.08 di nuovo in diretta con Garris Calvento, con Giacomo Galassio, l'intelligenza artificiale,
2: cioè, oh, così
1: che ha fatto completamente a Gengis Khan, mi ha detto Sara Mastrosimone,
2: no,
1: a cui do
2: sì,
1: la
2: anche.
1: Buonasera, sempre a quella cura e la parte tecnica, c'è Costantino Nicoletti, c'è la vostra follia che la fa da padrona, tanto più sempre la fa da padrona, ma quando c'è Costantino
2: bisogna
1: il martedì
2: essere folli,
1: si raggiunge veramente il picco della vostra follia. 348-7513-933 sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055 577 111 71. Stai zitto, non dire niente Costantino, non mi interrompere, perché volevo ricordare, l'ho già detto.
2: Aspetta,
1: un'oretta fa, non rispondere
2: Ale,
1: al telefono.
2: In radio, ti chiamo dopo io. Ale, sono in radio,
1: che è veramente
2: Ciao.
1: Insopportabile. Direttore Loreto, io chiedo, faccio Carisca al Vento tutti i giorni alle 17:19, il martedì basta, non ce la posso più fare. Volevo semplicemente dire che anche oggi Atta si è allenato a parte, l'ho già detto la prima ora, per chi si fosse
2: lì a Viola Park,
1: per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questi istanti, okay. Insomma, perché va bene le bischerate, ma se
2: no,
1: ci sono le notizie che riguardano la Fiorentina,
2: bravo,
1: noi ve le diamo in tempo reale.
2: Giacomo.
1: Allora, questione dell'approccio l'abbiamo affrontata.
2: Detto.
1: Volevo affrontare anche la questione dei giovani, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Daniele. Allora, buonasera,
3: ciao, Daniele.
1: Daniele.
3: Buonasera Giacomo, ciao Costantino.
1: Eccoci.
3: Sono Daniele di Capana.
1: Grande Daniele.
2: Ah, grande Dani, come stai innanzitutto? Come stai? Il tuo percorso di recupero come procede?
3: Benino, a Fiorentina diciamo, lungo.
2: Ah, ok.
3: Io
2: okay.
3: Ho periodi lunghi, no?
2: Mannaggia, non tocchiamo questo tasto. Eppure abbiamo il centro recupero infortunati più all'avanguardia del mondo, ci hanno raccontato, no Daniele?
1: Sì, non credo che Daniele però
2: possa usufruire.
1: Posso usufruire.
3: Sì.
2: Vabbè, se parlo
3: io. Ho problemi sul serio,
2: sì,
3: vabbè,
2: sappiamo
3: ma
2: tutto,
3: lo
2: sappiamo
3: fare.
2: Tutto.
3: Dicevo, ma poi è questa depressione che ci dà la Fiorentina.
1: Non aiuta.
3: Perché veramente, io cioè ho 60 anni, cioè andai nell'82 a Cagliari e scherzi da quanto
2: fate,
3: la dico, ma
2: fate.
3: Così è una cosa indecente.
2: Però non ti deprimere, Daniele mio, perché è sempre un gioco, anche se la nostra passione è sviscerale,
3: sì,
2: però
3: so.
2: Non ti deprimere.
3: No, perché ma mai, quello uno è speranzoso.
2: Chissà, quando si gioca il Como? Domenica alle 15?
1: Sì, sì.
2: Chissà.
1: Sì, va bene, però al di là del chissà che ci portiamo dietro, io lo capisco un po', Daniele,
2: sì,
1: perché cioè, ci sono persone che tra l'altro, non dio, rinunciano alla famiglia, ma
2: vero,
1: comunque
2: vero.
1: Organizzano le loro giornate per seguire la Fiorentina,
2: vero,
1: magari rinunciano
2: giusto,
1: a qualcos'altro,
2: bello.
1: E poi regolarmente vengono delusi, quindi io ti capisco in pieno, Daniele, perché non
3: ma
1: se ne può veramente più.
3: Dopo aver speso 180 milioni, non aver comprato un mediano, che è quello che ci fa prendere anche tanti gol, perché la difesa secondo me non è coperta, e allora di lì te scan fuori come perché se c'era un Ambarabat domenica e brasiliano è un facevi
2: arginavi di più, sì sì, anche se a me non rubava mai gli occhi Ambarabat, lo conoscevo,
3: ma io ho fatto un nome a caso,
2: sì sì, hai fatto un esempio,
3: cioè, ho fatto un nome a caso
2: sulla figura tipo Ambarabat,
3: giocatori da 30 milioni
2: certo.
3: E poi sono sempre da adattare, sono
2: sì,
3: sempre
2: sì,
3: qua, sono sempre là. Cioè, ora anche ho sentito dire la cosa di quello di Portoghese di Lecce, 30 milioni.
2: Sì,
3: ma
2: sì,
3: ragazzi,
2: Pedro Gasparri, come Bruno Gasparri.
1: Chi è Pedro Gasparri? Tiago Gabriel.
2: Ah, quello di Tiago Gabriel.
3: Sì, sì, questo l'hanno comprato a 1,5 milioni.
2: Appunto. Ma basta, ma anche basta.
1: Sì, siamo d'accordo.
2: Cioè, abbiamo lo scouting oggi, sfruttiamolo. Preferisco uno sconosciuto che mi arriva da un mercato esotico che magari ci esplode in mano, come ho sempre detto, il Kvaratskhelia di turno, che ne so, che non è facile, Daniele mio, lo sai che non è facile, ma lo scouting serve a quello. Ma quella medicina quale può essere? Perché noi oggi qui, oltre che analizzare, vogliamo trovare anche un rimedio, la medicina per questa squadra. Te cosa faresti?
3: Ma io, senti, secondo me le squadre sono sempre state create in un'amalgama, no? Che ci vuole quei 2-3 anni.
2: Ce l'abbiamo 2 o 3 anni?
3: Ce l'abbiamo 2 o 3 anni? È sbagliato nella Fiorentina, perché è sempre stato abituato a grandi squadre. E abituato che i 30 milioni non sono niente per un bilancio.
2: Vero,
3: invece
2: vero.
3: Nella Fiorentina è tanto. Abbiamo preso uno come Sartori, uno abituato alle medie squadre, le piccole, ma è crescere insieme.
2: È un'idea.
3: No,
2: Però, non, però è sempre un percorso di crescita. Magari con l'arrivo di Paratici l'auspicio era che facessi già lo switch superiore, lo step superiore.
1: Sì, è tutto uno switch da fare, devi fare Vanolo, devi fare Paratici.
2: Tutti devono switchare.
1: Daniele, ti salutiamo e ti ringraziamo.
2: Grazie, grazie Danielino, in bocca al lupo
3: voi,
2: per tutto.
3: Buona giornata. Grazie.
1: Quindi
3: grazie
1: è tutto uno switch. Poi a quello che dice, io è un argomento in cui non mi tuffo perché sento talmente tante persone dirlo che è come un'onda che fai fatica a fermare con le mani. Però quello hai detto anche tu prima, io lo ripeto e qui da questi microfoni ci proviamo a dire, lo proviamo a dire quanto più possibile, non diciamo la Fiorentina è una squadra a 160 milioni, sì, 200 appunto. Milioni, perché allora ha più del 60% sono prestiti.
2: Beh, ovvio.
1: Cioè i oggi giocatori tu così. Hai pagato davvero sono a ta, che comunque i bonus non si stanno realizzando, quindi pagherai una cifra attorno ai 30 milioni sì. di euro. Altrettanto l'hai Ngie e Vieri, sì. ok? Per un totale di 70 milioni in un'estate certo. in cui vendi Ken a 40 milioni certo. di euro e di riffo di raffa tu raccatti 2 milioni a destra e a manca.
2: Sono d'accordo.
1: Quindi tanti sono i prestiti, perché allora che cosa diciamo? Che anche quelli che sono stati ceduti erano a 50 milioni, certo. cioè Gudmundsson certo. che valeva 24 milioni Comunzio di euro,
2: che
1: 26
2: 30 milioni in Napoli,
1: capito? Quindi smettiamo di dire questa squadra è una squadra a 160 milioni di euro, perché questa squadra è una squadra che sta costruita un rosso di bilancio di 10-12 milioni al massimo. Oltretutto tu l'hai fatto investendo su tantissimi giocatori molto giovani,
2: ovvio.
1: Che tu paghi tanto non perché oggi siano di valore, ma perché tra 2 o 3 anni ti valgano molto di più. Quindi il discorso è che poi senza fare i paragoni, però anche l'anno scorso la Fiorentina aveva una rosa che sulla famosa carta poteva essere, però hai lottato per la salvezza fino alla fine. Ma potremmo fare l'esempio di tantissime squadre, la Lazio che è costruita sul nulla,
2: certo,
1: è una squadra costruita benissimo
2: certo.
1: però. E quindi Frattesi, chi se ne prende tempo e spende 500 milioni sì, spenderne 10
2: bravo.
1: Se li spendi bene i 10 valgono molto più dei 500
2: Vero.
1: milioni. Quindi spendere tutto questo per dire spendere tanto non vuol dire automaticamente avere una squadra forte, questo voglio dire, no? Che
2: la regola dice, però la regola direbbe che chi più spende meno spende, per logica.
1: Qual è la regola però? Perché la Juventus ti sembra negli ultimi anni
2: la Juve un disastro,
1: li abbia spesi i soldi eppure sì, fa schifo. L'Inter prende quasi tutti i parametri zero,
2: sì,
1: prende solo un due giocatori a 20-30 milioni eppure
2: vittoria.
1: È nettamente la squadra
2: c'ha
1: più
2: la
1: forte
2: squadra di base,
1: che c'è in Serie A,
2: vero.
1: Quindi cioè, valutare quanto viene speso.
2: Il Napoli non ha fatto mercato quest'anno per
1: sì, e l'anno scorso invece aveva speso 150 milioni di euro,
2: i soldi di Conte che ha speso quanto.
1: Cioè tutto questo per dire non guardiamo quanto spende il club, perché ogni operazione ha il suo perché o il suo per come. Guardiamo il valore dei calciatori. Tu vai a prendere Gnonto, era un panchinaro al Leeds.
2: Bravo.
1: Vai a prendere Mastantuono, era un panchinaro al Real Madrid,
2: titolare.
1: Vai a prendere Beto e Pellegrino davanti,
2: ma oggi questi possono venire a Firenze, caro
1: certo
2: Giacomo.
1: Lo so, ho capito, in realtà
2: devi però fare in modo che questi ti facciano la differenza.
1: Ora, senza andare su Matic che a me non entusiasma
2: certo.
1: nemmeno particolarmente, ma potevi benissimo ritrovare i Cataldi,
2: sì.
1: gli Adli o i Bove.
2: È sì, che... però quando li prendevamo qualcuno sorgeva il naso e sorgeva la bocca.
1: Sì, però poi quando facevi 8 vittorie
2: ovvio,
1: consecutive
2: ovvio,
1: ti passava la bocca.
2: Il fluiduzzo, è vero.
1: Cioè,
2: è vero.
1: Ti faccio una domanda, era necessario, io continuo a dirlo, andare a spendere 15 milioni di euro per Vieri quando avevi Comuzzo in casa?
2: Però di prospettiva anche lui ne parla.
1: Perché Comuzzo, allora, che è lo stesso anno, non ha la stessa prospettiva di Vieri?
2: Di crescita.
1: Ma chi te lo dice?
2: Me lo dicono gente di mestiere.
1: Sì, ho capito, Vieri ti sembra che ci abbia
2: Vieri
1: mai... cioè,
2: mi è stato
1: senso.
2: Raccontato da gente che opera in Brasile che tu l'hai strapagato, sì, perché l'hai strapagato, però potenzialmente ha delle caratteristiche, delle peculiarità che può crescere notevolmente. Può
1: bene, ma io ti dico, oggi la Fiorentina che inizia questa stagione tra l'altro con tantissimi 2005-2006, Comuzzo forse in prospettiva sarà meno forte di Vieri,
2: certo.
1: ma oggi era più forte di Vieri, perché è un calciatore che conosce già la Serie A.
2: Il problema è perché non gioca, perché non riescono a recuperare Pongracic da anni. Che sulla carta me ne parlavano tutti molto bene, lo stesso Pantaleo, però mi hanno sempre detto guarda lì ci devi lavorare di testa più che fisicamente o atleticamente, tatticamente. Allora perché non conoscono i giocatori che prendono? Questo a me è rammarico. O perché non vogliono conoscere i giocatori che hanno in rosa? Cioè questo mi sorprende, stanno ore insieme in un ambiente protetto, finalmente in un ambiente all'avanguardia.
1: Calciatori e dirigenti.
2: Io li chiamo in causa tutte e due le parti. Conoscilo Pongracic, dici ma amico mio che problemi hai?
1: Ma magari glielo dico, lui dico no, no, lo guardo, darò il massimo e poi
2: Mestica.
1: Non lo dà. 055 77 111 71 c'è Alessandro, buonasera.
2: Ciao,
1: Alessandro.
2: Ale.
4: Ciao, buonasera a tutti e due.
1: Grande Alessandro.
4: Ciao.
1: Eccoci.
4: Grande Costa, è stato un onore quando abbiamo fatto la riunione del gruppo della Baronda Fiorentina conoscerti dal vivo.
2: Ma è stato un onore per me, Ale, intanto perché ti seguo, lo sai che ti seguo sempre con interesse, perché sei una voce pacata della Fiorentina, mi piace, onesta. È vero, è vero, io seguo tutti, lo sai, io non c'ho una mazza da fare tutti i giorni.
1: Questo allora, lui, l'avevo annusato.
2: Seguo l'India, come si chiama? India Violato, giusto, Ale?
4: C'era
2: India Violato e soprattutto come si è mangiato bene, Ale.
4: Sì,
2: ma da sopra a casa tua eravamo, a San Donato. San Donato in collina, sopra a casa di Giacomo eravamo.
1: Bagnalipoli Pride. Dici tutto, Alessandro.
2: Dacci il meglio, Ale, dacci la medicina. Da te voglio la medicina, che tifi Viola con passione da Roma. È una pagina seguitissima sui social.
4: Sì, beh, diciamo che al momento devo fare il karma quando faccio i video a scrivere, perché veramente mi stanno un po' facendo cadere le braccia. Guarda Costa, io volevo farvi due domande. La prima è, ma come mai, visto che io abito a Roma, quindi insomma seguo, diciamo, non da vicino, perché c'ho la rivalità, seguo la Roma e quella Lazio, però per quale motivo la Lazio, come si dice a Roma, con una scarpa e una ciabatta, sta lì. Noi abbiamo speso 130-140 milioni di euro e già stiamo pensando al mercato di riparazione di gennaio.
2: Giusto.
4: Per me, diciamo che è l'ennesimo fallimento, perché dopo che hai ripreso una nuova a questo di grosso, già sto pensando a gennaio. E poi ecco, volevo sapere da parte vostra quale giocatore dovrebbe venire a gennaio per dare sia una maturità sullo spogliatoio e sia una mano anche al grande
2: psicologico.
4: Ti saluto, Costa.
2: Grazie, super Ale, grazie per la tua.
1: Grazie,
2: è un mito. Grazie Ale, grazie, ti seguo.
1: Siamo già a pensare a gennaio.
2: Però gioco forza, ragione Ale.
1: Ho capito, e nel mezzo c'è un.
2: Ma faremo la nostra stagione. Ti ho detto, Giacomo, quest'anno non soffrirai come l'anno scorso.
1: Ho capito,
2: dai.
1: Ma questa Fiorentina con chi può vincere?
2: Ma con tutto e con nessuno.
1: Ma per ora con nessuno, perché hai battuto solo la squadra e batterebbe Venezia, anche oggi, la squadra del Lussi.
2: Comunque hai fatto un pareggio col Napoli, però hai perso con Torino e con Frosinone.
1: Con la Roma.
2: Vabbè, la Roma
1: con
2: ci sta. Dipende, con la Roma ci sta.
1: Sì, ho capito, ma capisci che ti hai già perso contro Frosinone, Torino in casa con un altro allenatore, ma comunque te già c'hai 0 punti in classifica e hai perso anche a Genoa.
2: Allora, Ale ci ha fatto una domanda molto appropriata. Dice, perché la Lazio, che con una ciabatta e un ha fatto la squadra? Allora, tendenzialmente l'essere umano, quando è in enorme difficoltà o quando c'è situazione di criticità,
1: dà il meglio di sé,
2: può avere delle reazioni strane, però
1: anche avere basse aspettative ti toglie pressione quando sei su un campo da gioco
2: e dopo quello che viene tu di guadagnato. Bravo. Quindi cosa è successo? Intanto cosa ha fatto Lotito negli anni? Ha investito sugli allenatori, cosa che non è stato fatto a Firenze. Perché comunque di riffo di raffa la Lazio si sono avvicendati Sarri, Maroni, Inzaghi prima.
1: Maroni non è stato un investimento.
2: Sì, fece cannò il finale, se non andava in Europa, perse con in casa, se no andava lui in Europa al posto nostro.
1: Però
2: Baroni, che comunque arrivò settimo, ottavo, non mi ricordo, ma arrivò
1: settimo
2: e noi si arrivò sesti perché perse con Lecce in casa. Sarri l'anno scorso, se non vado errato, Simone Inzaghi prima e oggi Gattuso. Noi Gattuso l'abbiamo sempre un po' sottovalutato e snobbato, ma ragazzi, Gattuso ha fatto una carriera, ha mangiato la vera polvere, si può dire polvere?
1: Sì.
2: Ecco, cioè ha allenato la nazionale per un non nulla, non è andato al mondiali. Ha allenato squadre in difficoltà mettendoci soldi suoi, portandole ad aggiungere traguardi anche importanti. Da noi è stato 10 giorni. Io ve l'ho sempre detto, nessuno ha mai dato peso a quei 10 giorni, ma quelli sono stati un segnale forte. Poi la propaganda di regime vi ha raccontato, sai, aveva Jorge Mendes, non li prendevano i giocatori di Jorge Mendes e quindi lui è andato via. E non funziona così, perché io ho assistito diversi allenatori, ma non è che se io portavo l'allenatore alla Carrarese era automatico il fatto che io portassi anche i giocatori alla Carrarese. Sono due operazioni e mercati ben distinti. Poi che discorsi, se il suo procuratore avesse avuto o aveva un profilo che faceva il caso nostro, perché lui voleva partire in ritiro con la squadra, non ti dico fatta perché sarebbe stata un'utopia, ma voleva almeno 2 o 3 giocatori suoi per trasmettere il suo mantra, il suo metodo di lavoro, perché poi il fondo schiena era il suo. Qui gli fu detto, parti in ritiro con la primavera. Ragazzi, gli è stato detto vai in ritiro con la primavera. Lui disse va bene, non ci siamo capiti, in calabrese si sono salutati, saluti e baci. È questa la differenza. Cioè nel calcio, ha detto bene prima te, te prima hai fatto un editoriale meraviglioso. Non necessariamente i soldi ti portano a vincere. Tu hai battuto il monte ingaggi, oggi mi sembra che sei il nono monte ingaggi della Serie A. Quindi se tanto mi dà tanto, tu dovresti giocare per il nono decimo posto. Ecco. Ma non è una regola fissa. Perché anche se hai il nono monte ingaggi, puoi arrivare quinto, quarto, terzo.
1: È quarto, difficile, quinto è difficile, quindi, magari sesto, sesto, settimo. Sì.
2: Però capisci, non è necessariamente uguale che il fatto che te arrivi al nono monte ingaggi di arrivare a decimo o ottavo o nono. Puoi fare quell'esploit. È lì la mano dell'allenatore. Quando vi dico che un allenatore oggi, il vero allenatore è quello che non si inventa nulla e che incide sul gruppo. Ecco cosa io sto rimproverando a Paolo Vanoli, nonostante tutto lo sostenga, perché non sta incidendo su questa squadra ad oggi. Poi vedremo ora le prossime partite, non abbiamo la sfera di cristallo, io ho sempre qui i miei pronostici, avevo pronosticato Fiorentina come un pareggio, sconfitta a San Siro, vittoria con l'Atalanta, vittoria a Sassuolo e vittoria con la Juve, 11 punti, togli il punto che non abbiamo preso, possiamo arrivare a 10,
1: ma magari
2: più 4, e sei sempre in una situazione complicata. Vabbè, perché però, corta la classifica,
1: sì, però ne esci già. Se fai 10 punti ma nelle prossime 5 sei
2: vittorie,
1: già fuori,
2: ma perché fai 3 vittorie di fila che ti danno entusiasmo, danno fiducia ai ragazzi,
1: di tutto, perché nella zona salvezza se te fai 10 punti una squadra come il Lecce prima di fare 10 punti,
2: ma non è una squadra, allora Giacomo togliti dalla testa che questa sia una squadra che lotterà per non retrocedere.
1: Però io non lo dico finché non...
2: Te non lo dire, perché te sei pragmatico, sei padre di famiglia, tra l'altro tutto a posto, ti ha chiamato prima la piccola
1: assolutamente, sta benissimo, io dico che finché la Fiorentina è penultima, io al di là dell'ottimismo, cioè chi come Ale alla Val di Sieve non sopporta il mio pessimismo, ragazzi, sì, siamo penultimi,
2: lui è così,
1: io che
2: guarda,
1: bisogna fare quando saremo Ale... in Champions, se io fossimo quarti e dicessi madonna che schifo questa Fiorentina, sì, ragazzi, allora io posso anche comprendere mediate del pessimismo,
2: guarda Ale, che Giacomo è positivo e ottimista per natura, però sì, a volte è pragmatico, perché
1: siamo
2: di famiglia,
1: penultimi, mi ha perso anche
2: cioè,
1: Genoa,
2: io e te Ale siamo comunque, te sei un artista, sei un sognatore come me, anche se sei pragmatico,
1: io
2: porti avanti
1: non so
2: un'azienda,
1: come si fa a non vedere
2: noi
1: la realtà,
2: io e te Ale siamo dei creativi, lui è l'impiegato delle Poste lì a Grassina allo sportello,
1: ma io se va, davanti ho una casa, non dico carini, davanti c'ho una villa di 650 metri quadri, dico davanti ho una
2: devi
1: casa,
2: devi essere più folle, stay angry, stay tuned,
1: mi sembra che questo atteggiamento ci abbia portato dove siamo, perché tu continui a dire i calciatori hanno questo alone che gli porta anche la dirigenza di essere troppo forti,
2: no, quello no,
1: e perché per gente, allora, come te, come Ale alla Val di Sieve, continui a dire ma siamo grandi, siamo fortissimi, le prossime 5 se ne fa 18 di punti, poi se ne fa 0 e o se ne ha fatti 0, ma tanto si rifanno alle prossime 5,
2: no, non lo direi,
1: e io non ce la fo più a stare
2: oggi,
1: in questa
2: oggi
1: mentalità.
2: Oggi devi dare fiducia, perché siamo alla quinta giornata di campionato, oggi devi sostenere anche quelli che dicono,
1: ma io ti dico, ma se te perdi o Genoa 2-1 perché sei 1 perché inciampi, fai 18 tiri,
2: l'abbiamo
1: il portiere
2: detto,
1: fa...
2: detto,
1: ma se
2: detto,
1: te vai a Genoa e vieni
2: e
1: arato,
2: spento,
1: arato per 60 minuti e negli ultimi 30 non è che fai oltre,
2: esistono le vittorie che possono fare del bene, sì, scusami, esistono le sconfitte che possono fare da medicinale,
1: ragazzi, ma non è che se vinciamo col Como io vengo qui il giorno dopo e dico che schifo che si fa, se fa,
2: ci mancherebbe, non lo sei
1: molto tipo, poco spesso, ma quando abbiamo vinto mi avete sentito qui in radio e vengo gasato, e anzi tutte le mie parole sono date dalla delusione, dalla sofferenza di vedere per l'ennesima volta una Fiorentina in queste condizioni, comunque contenti voi e
2: siamo,
1: speriamo,
2: no,
1: guarda,
2: no,
1: oh,
2: no,
1: tra
2: no,
1: tre
2: no,
1: anni
2: no,
1: noi si vince lo scudetto,
2: no, no, no, no,
1: quindi
2: quello
1: se ne frega,
2: allora,
1: se si è perso il genere.
2: Quello io lo vinco ogni anno a luglio, sappilo. Io ogni anno parto col sogno, il desiderio, l'illusione che la Fiorentina vinca lo scudetto, da tifoso. Poi l'uomo di pallone mi fa fare l'analisi, capisco chi è stato comprato, calcolo anche gli investimenti fatti e poi do il mio voto al mercato, sempre il primo di settembre, giudicando le uscite e le entrate, che quest'anno hai fatto tanta fatica nel mercato in uscita e tu lo sai bene, ok? Quindi è stato complicato il mercato in uscita della Fiorentina. Il tifoso deve volare sull'aria dell'entusiasmo, quindi hai gli up and down, quindi entusiasmo, morale ai massimi quando fai risultato, quando perdi vedi tutto nero, ma fa parte del tifoso. Dentro il Viola Park no, ci vuole più pragmatismo, gli va fatto capire a questo gruppo di ragazzi, signori, non siete qui in villeggiatura, lo so che un anno vola, ma dovete pensare a costruire la vostra carriera. Io questo gli direi, cioè per voi questa può essere una vetrina fondamentale per il vostro

0: amico mio, magari non era la destinazione che tu speravi dopo la, la, il mondiale che hai fatto, per l'amor di Dio, ma oggi sei a Firenze.
1: Però l'ho vista, cioè secondo me nella, nella carriera di Ulai dopo il Trabzonspor la Fiorentina, certo, è una bella vetrina.
0: Sì, ma
1: eh,
0: ti ricordi la supercazzola ci fecero prima che arrivasse?
1: Sì, vabbè, perché,
0: perché lui pensava, facenti, perché ha fatto tre partite a Garbo ai mondiale, che andasse a Liverpool. Approfitta della Fiorentina, stacci due o tre anni, certo, impara a conoscere il calcio europeo vero, non quello turco che anche se sta crescendo ancora indietro a quello nuovo.
1: Oh, il Trabzonspor, sai, mi dice il Galatasaray,
0: Galatasaray, Besiktas, o Fenerba, c'è un altro discorso.
1: Sì.
0: Mastro Antonio l'ha capito questo, perché è argentino, vuole strafare, ma perché ha l'esuberanza di un ragazzo del 2007 e lì va gestito in maniera diversa, per esempio. E che ne so, lì ha fatto una cura ormonale. Capisci? Ricordi quel film? Non mi ricordo, che era un film con l'allenatore che portava di tiro la squadra e poi c'era l'attaccante fortissimo, però aveva degli ormoni in eccesso e lo faceva sfogare la sera. Non mi ricordo chi era, forse no, Borgo Rosso era, lo sai?
1: Può darsi. Costa da Pugliese, dovresti capirla. Brad Pitt, Eva Kant e Sharon Stone. Non so se vuol dire Kant o qualcosa del genere. E la squadra, aggiunge, la squadra chi l'ha fatta, però è stata rinnovata da poco. Aspetto gennaio per dire qualcosa di più.
0: Lo no, gennaio vai troppo in là, amico mio. Io aspetto la prossima sosta per trarre già un bilancio, non per fare i processi, ve l'ho detto prima.
1: Va bene.
0: Però il primo
1: dagli altri messaggi ripartiamo nell'ultima parte che risca il vento, perché come
0: sta iniziando
1: anche
0: Italia
1: e
0: Bielorussia femminile,
1: assolutamente la seguiremo insieme, continueremo
0: molto
1: con
0: volentieri
1: queste riflessioni, pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 18:35 di nuovo insieme a Gary Scalvento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, con l'Italia che è già avanti 1-0 contro la Bielorussia.
0: Sara, sei uno spettacolo.
1: Con Sara Maso Simone,
0: abbiamo un ospite in studio,
1: Gengi Scan, Galassi Scan, direi, qui con noi.
0: Sei un fenomeno.
1: Molto bene, accidenti all'ascoltatore Chris da Campi, ci ha mandato
0: si
1: questo.
0: Diverte, qui sei forte,
1: che si diverte così.
0: Devo venire anche a Campi, voglio scoprire anche Campi, mi manca perché, come ho detto, i continenti li ho girati tutti, e ma mi manca qui il nostro territorio,
1: certo,
0: quindi Campi, anche andavo all'Happyland,
1: come ti direbbe,
0: come vi direbbe lui qui a Catania.
1: Va bene, dicevo, Italia femminile, chi se ne frega, deve andare a Campi,
0: voglio andarci,
1: Italia femminile
0: sento,
1: avanti 1-0 contro la Bielorussia, un tunnel pazzesco di
0: sì,
1: una giocatrice,
0: 1-0 grande, Soncio, Cobra Soncin al Franchi. Però un po' di gente in più poteva anche andare a seguire le bimbe, ragazzi.
1: C'è
0: dai,
1: anche solo una giocatrice della Fiorentina, cioè
0: sì,
1: Severini, che gioca vabbè, dall'inizio, però per il resto,
0: vabbè,
1: nel senso.
0: Vabbè.
1: Anche però.
0: Ma ci sono gli operai sul tetto senza imbragatura, secondo te?
1: No, perché visto la sindaca Funare, una
0: come
1: furia.
0: Si fa, ragazzi?
1: Una
0: fa?
1: Furia perché.
0: Oddio, io ho fatto sì di peggio, ma non ve lo posso raccontare. Però
1: erano altri tempi,
0: erano altri
1: diciamo.
0: Tempi, diciamo.
1: Comunque, complessivo 3-0 tra andata e ritorno,
0: sì,
1: quindi direi qualificazione al prossimo turno per il.
0: Grande
1: la
0: Cobra.
1: Qualificazione mondiale, direi abbastanza in cassaforte. Comunque,
0: bellino, giocano anche bene, sai?
1: Sì, non stanno giocando male.
0: Ma sul Cile è bravo, Andrea.
1: Bene, detto questo,
0: detto
1: allora
0: questo,
1: abbiamo tantissimi messaggi vocali da sentirci. Abbiamo 20 minuti scarsi prima
0: sì
1: della fine della trasmissione. Allora,
0: e forse il prossimo è un ospite particolare d'eccezione, ma non ve ne anticipiamo nulla.
1: Ma è appena anticipato e ce l'avremo. Va bene,
0: non l'ho
1: sì
0: detto chi,
1: okay,
0: però.
1: Non hai detto chi.
0: Non l'ho detto chi.
1: Vai.
4: Osta, e sta sempre ben figa in testa anche se, eh?
5: Allora vi fa un indovinello.
0: Sentiamo.
5: Negli anni 80 c'era un giocatore della Fiorentina particolarmente propenso a fare le sforbiciate. Non ne azzeccava una, era un centravanti. Vi do un indizio, con i capelli lunghi. Anche lui era propenso a fare le sforbiciate in area di rigore. Mi ricordo una volta ne fece una, l'arbitro fischiò, lui si alzò, ce n'era quattro in tella. Una delle 34. Guardiamo se Costa te ne ricordi chi è questo giocatore.
0: Era Dertisia. Oscar Dertisia.
1: Dertisia faceva le rovesciate.
0: No, perché sforbiciata la provava a fare, però faceva delle stragi, mi ricordo.
1: Però mi sembra una bella,
0: ricordo,
1: bel contesto
0: 90,
1: da lanciare
0: sì
1: anche agli ascoltatori.
0: Ditecela, io ho 90, forse
1: ci aiuta.
0: 90, però. Più perché si giocava a Pistoia, fine anni 80 era. L'Oscar venne quando si giocava a Pistoia, mi ricordo, perché facevano lo stadio nuovo per i mondiali del 90. Anni 80, attaccante.
1: Va bene, ci pensiamo.
0: Bellino, ci piace,
1: che
0: ci
1: cosa fa un gallo in chiesa? Ci chiede Mauro.
0: No, cosa
1: il chicchiricchetto. Giuro, è l'ultima, promette Mauro.

0: non promettere, non fare promesse, non puoi mantenere. Ciao Costa, come è andata la festa a Brescia? Ti chiede Andrea da Milano.
1: C'è la privacy, non posso raccontare nulla.
0: Bene.
1: Parte degli ospiti, però bella.
0: E poi dice ci vuole un allenatore forte, per averlo devi pagare l'ingaggio, anche se è alto, altrimenti starei sempre nella mediocrità.
1: Bravo,
0: Andrea,
1: quello
0: Milano.
1: Che io dico da anni. Però, come ha fatto il Napoli, hai azzardato.
0: Ne parlavamo
1: con
0: ieri con Sauro, diceva come lo convinci un top allenatore?
1: Guarda,
0: perché allora, tu quest'estate non lanciavi Guardiola, quindi io ieri gli ho detto, ma e Sauro mi diceva giustamente, ma anche con i soldi, come lo, ma ti immagini Guardiola viene a allenare Ulai, Valdepeñas e Jimenez?
1: Chiaramente si chiama.
0: Poi devi spendere 300 milioni di euro.
1: Non ce ne necessariamente.
0: E tra l'altro si espone anche a un rischio, cioè non solo, te dovresti spendere 300 milioni di euro, dargliene 15 a Guardiola e non avresti la certezza perché prendi tutti i giocatori.
1: Non siete visionari. Non
0: è che siamo visionari, è che la Fiorentina non può spendere
1: con
0: 400 milioni di euro.
1: Sì, Maresca, con Guardiola Paratici ci è andato a cena tre volte, poi magari due su tre hanno parlato di tutto, forché della
0: Fiorentina. Secondo me tre su tre, nel senso che comunque c'ha il rapporto, ce lo mantiene, ma non gli può offrire la panchina
1: chi
0: della Fiorentina.
1: Detto?
0: Te lo dico io, perché come lo convinci?
1: Gli fai fare il giro con l'elicottero.
0: Non gli va, ma figure se Guardiola rischia di bruciarsi la sua carriera.
1: Non si deve bruciare, gli dai un progetto, dici, ascolta, io ho 150 milioni per fare il mercato, dammi una mano, si fa insieme il mercato.
0: Guardiola ti dice piripipiripi, ma va bene,
1: gli dai
0: 3
1: milioni
0: usare
1: e mezzo a lui.
0: Ma 3 anche milioni 4. E mezzo
1: gli davi a Pioli 3 e mezzo.
0: Sì, ho capito, ma Guardiola deve dare 10.
1: No, non ha bisogno, gli davi 5 a Ribéry, non ne può dare 5 a Guardiola.
0: Comunque ne vuole più di 10, perché a Guardiola gli saranno 10. Arrivate delle offerte molto migliori della Fiorentina,
1: ma
0: anche
1: non gli interessano.
0: Più di 10 milioni di euro.
1: Puoi mettere Firenze, campi da golf di Firenze.
0: 0557711 71. C'è Andrea, buonasera Andrea, ben trovato.
2: Ciao, buonasera, parlare con il Costantino, ragazzi, insomma, il Guardiola doveva accettare Firenze.
0: Beh,
2: no, Ventura negli anni 80 non c'era.
1: No, bravo, infatti fino agli 80 arrivò. Hai ragione Andrea, bravo.
2: E quindi era?
1: L'ho detto.
0: Sei tu l'ascoltatore che aveva mandato il vocale?
2: Pagliari,
1: è vero, conosco il fratello che fa il procuratore, bravo Silvio.
2: Dino Pagliari, Dino. Con l'Ascoli, poi ce l'ho dove
1: vero.
2: Stava, l'arbitro Vizio, passavano tutti, ce l'avevo fatto in terra,
1: il giocatore che viaggiava con, che lui era molto di sinistra, vero Andrea, ti ricordi?
2: Sì,
1: era un giocatore di estrema sinistra.
2: Io sono uno dei pochi ad aver avuto l'onore e il piacere di prendere l'autografo, perché io ci andavo tutti i giorni a rompere le scatole e alla fine si rompe veramente le scatole.
1: Sì, perché lui era allergico a queste cose, vero Andrea?
2: Non ci va nessuno.
1: Bravo, vero, vero, me lo raccontava.
2: Non l'ha mai fatto a nessuno.
1: È vero, lo sapevo anche. Grande Andrea.
0: Però rovesciato.
1: Non ci sarei mai arrivato a Dino Pagliari, perdonami.
2: Era difficile.
1: Non era facile, bravo.
2: Molto difficile. Oh, poi ragazzi, complimenti, buona serata.
0: Ciao
1: ci
0: Andrea.
1: Facciamo del nostro meglio, grazie a te Andrea, che ci piacciono questi giochini, lanciateli più spesso.
0: Sì.
1: Questi quiz.
0: Una domanda per il Costa.
1: Prego.
0: Di Silvano da Montemurlo.
1: Grande Silvano.
0: Questa squadra in mano a Farioli, grande impianto, per me andrebbe alla grande.
1: Anche
0: che
1: secondo
0: dici?
1: Me, la penso come lui, pari.
0: Farioli disse in un'intervista
1: Francesco.
0: Un annetto fa abbondante, proprio a proposito degli interessi per l'Italia, lui disse io in Italia non ci verrò per diversi anni perché comunque mi vedranno sempre come un allenatore giovane.
1: Esordiente, ha
0: nonostante
1: ragione.
0: Io abbia alle spalle esperienza all'Ajax,
1: vero.
0: Esperienza a Lille, no? Dove
1: no,
0: era in Francia?
1: In Francia
0: Nizza.
1: In Turchia.
0: È vero,
1: Karagümrük, che è una squadra comunque importante.
0: Certo.
1: Però ha ragione, perché a quello ti dicevo a inizio puntata, a me se andava a prendere un nome esotico anche giovane, non dico esordiente del tutto,
0: Aquilani?
1: Perché no?
0: Se ne parla di Aquilani,
1: perché
0: visto
1: no?
0: E poi il Sassuolo sta facendo buone
1: perché
0: cose,
1: no? L'ha fatto bene a Catanzaro.
0: Certo, se Paratici prendeva Aquilani gli mettevano la maschera di Pradè e dicevano eccomi.
1: Però fregatene.
0: Però te ne dovresti
1: io me ne devo fregare, se faccio quel lavoro lì me ne frego dell'umore della piazza, come quando volevano prendere D'Aversa e li fecero tornare indietro. Se sono convinto che D'Aversa ci può dare la mano, cioè bisogna fare questo salto
0: sono
1: di
0: d'accordo.
1: Qualità a noi per primi, devi
0: sono
1: avere
0: d'accordo.
1: Le palle per fare
0: poi
1: il
0: a me la scelta di Vanoli l'anno scorso piaceva, perché era
1: me.
0: Un allenatore che nella sua carriera aveva preso squadre
1: certo,
0: in difficoltà come la Fiorentina
1: corsa,
0: e li aveva
1: certo.
0: Fatte rendere molto, poi devo dire di Riffo di Rafa alla fine l'anno scorso con un gioco un po' così, però i risultati li ha ottenuti.
1: Quello era interessante, l'anno scorso chi chiedeva il gioco, l'anno scorso chiedevamo di uscire dalle sabbie mobili e di salvare
0: sì,
1: la
0: magari
1: squadra,
0: a un certo appunto. Punto quando poi avevi messo abbastanza in cassa forte la salvezza
1: potevi
0: far vedere qualcosa
1: un po' di più, ma ormai avevi raggiunto.
0: Però te l'ho detto, io ti ho fatto la presentazione, cioè Vanoli gli obiettivi li aveva raggiunti sempre, quest'anno si sta giocando la sua
1: ma
0: grande chance.
1: Ma io mi auguro che lui faccia lo step successivo,
0: ma che scherzi sì.
1: Io me lo auguro per lui stesso, perché avrebbe i crismi, ha allenato con Antonio Conte, è stato il secondo di allenatori importanti, ha conferenza internazionale. A me se Vanoli mi fa lo step successivo e diventa un tecnico di prima fascia, chi è che non è contento di noi?
0: Tutti, oh. Anche perché il ragionamento, sempre tornando agli allenatori di prima fascia, facevamo ieri con Sauro, probabilmente l'unico modo per avere un allenatore top per la Fiorentina è costruirtelo in casa, cioè anche, trovare anche. Pescare il Jolly, certo. Ora il Como ha avuto un percorso molto diverso, però ha pescato il Jolly, cioè il Como sì. Non poteva permettersi anche con Fabregas socio di andare, certo, da Guardiola e dirgli vieni a allenarmi,
1: no,
0: in Serie B. Ha beccato Fabregas, che è anche socio,
1: sì,
0: e che
1: è coinvolto nel progetto, fa la squadra lui, ci lavora.
0: L'Atalanta becca Gasperini a caso.
1: Assolutamente.
0: Perché addirittura che stava per esonerare dopo le partite.
1: Ma fa parte dei rischi del mestiere. Però
0: stessa Fiorentina pesca Prandelli un po'
1: a caso.
0: Nella fortuna, nel senso, era allenatore della Roma
1: e per
0: sì.
1: I problemi della moglie, di salute. Sì. Però ci vuole palle per fare questi lavori. Mm. Se vuoi fare l'allenatore, devi avere le palle. Se vuoi fare il dirigente della Fiorentina, soprattutto, devi avere le palle. Mm. Se no, vai all'Albino Leff, giusto,
0: anche
1: per non nominare il Pergocrema. I giocatori, le palle, gliele trasmetto io.
0: Bene.
1: Glielo insegno io a tirare fuori le palle.
0: Tanto mi risulta ieri tu fossi all'urologo, quindi chi
1: tra
0: meglio
1: l'altro
0: di te? Insomma,
1: sabato ore 16, mm-hmm, prese bravo perché assist mi dà Galassi. Sabato ore 16 al Giunti Odeon, mm, grande presentazione del libro del mitico prof Nicola Mondaini sull'organo sessuale maschile, come usarlo. Venite.
0: Cervello.
1: No, non è quello. Come usarlo? Quindi accorrete numerosi, che è un libro meraviglioso, molto molto leggero, non è un libro scientifico, ma dà tanti input che a te potrebbero tornare comodi.
0: Ma pensa a te, per avere una visita urologica gratis, cosa tocca fare? Tocca anche a leggere.
1: Anzi, ora devo fare una marchetta, devo rifare un dente. Amici dentisti,
0: ecco,
1: quindi fatemi
0: al
1: sotto,
0: offerente.
1: Chi vuole, se che dica il costa ci vada, è dentista, lo dico anche per il dentista.
0: Hai bisogno di una capsula? Di un ponte, il costa ci va. Non male il prossimo spot. Ormai ci manca solo
1: i aspetto. Io
0: avanti, proposte. Un altri due WhatsApp audio. Vai, Saretta.
3: Costa, e non sono d'accordo. Se Vanoli non è un Guardiola, e siamo fin qui, penso siamo
1: bravo,
3: tutti d'accordo.
1: Bravo.
3: Vanoli non deve fare l'inventore.
1: Bravo.
3: A Pellegrino ha fatto gol nelle ultime tre partite, gioca Pellegrino,
1: bravo.
3: Beto sta in panchina,
1: bravo.
3: E se da qui alla fine dell'anno gioca una volta,
1: va benissimo così,
3: a fare di più.
1: Sei un grande,
3: perché abbiamo giocato un tempo e mezzo senza punta
1: attaccante
3: avanti.
1: Perfetto.
3: Poi ci sono anche altre cose,
1: certo,
3: sbagliate,
1: vabbè.
3: Però essenzialmente abbiamo giocato un tempo e mezzo senza punta in Rio da Firenze.
1: Vangelo.
4: A me voi mi sembrava veramente numero uno. Fino all'altro giorno se non giocava la I, come si fa a non far giocare la I, come si fa a non far giocare la I. Ora che l'ha giocato, se no, ma la I bisogna aspettare un paio di mesi prima di metterlo. È facile fare gli allenatori come voi li fate voi, Samuele.
0: Però allora, caro Samuele, prima di...
1: Non ci ha ascoltato.
0: Esatto.
1: Perché lui si è detto, come fa a rendere al... Te lo spiego, Samu, amico Samu. Se vuoi venga anche a domicilio a fare le spiegazioni, che mi fa piacere conoscerti. Io ho detto, Ulai, come si può fare per farlo rendere al meglio? Chi è il vero Ulai? Quello delle tre partite al mondiale? O c'è stato uno scambio di persona all'aeroporto di Istanbul quando è partito?
0: Vabbè,
1: cioè, lo te devi metterlo in condizione di giocare almeno nel suo ruolo per ambientarsi prima nel calcio italiano. Questo è il problema di Ulai. Io voglio che giochi Ulai, perché per me ha talento e ha qualità. Però devo avere qualcuno che gli stia dietro, che gli corregga magari gli errori che può fare, che poi è anche particolarmente falloso. So che in Turchia l'anno scorso, giocando nel suo ruolo, se ha munizioni, un'espulsione, insomma, è uno che è sanguigno. Io lo voglio in una squadra un sanguigno come lui, però devo metterlo in condizioni di rendere al meglio, perché già è stato catapultato in un mondo nuovo, è arrivato come è arrivato, è in una realtà completamente diversa, in un calcio particolarmente tattico. Allora, il buon Vanoli, come diceva l'amico prima, non fare lo scienziato, mettili nel suo ruolo. Magari, guarda, siccome è molto considerato, sacrifico, se proprio devo sacrificare qualcuno, sacrifico, come si chiama, Bonavolta, Bonaventura, Bergamini, Brescianini, gli può fare magari a lui quello che rompe le balle dietro, e lascio più liberi di spaziare Fagioli da trequartista, perché poi tanti trequartisti, questa squadra c'ha una valanga di trequartisti, Mastro Antonio, Fagioli, quello il portoghese.
0: Fagioli non sarebbe
1: ma beh, sì,
0: una
1: però,
0: mezzala, un
1: però
0: regista.
1: Rende molto meglio anche lui da trequartista, però mettili in condizioni di rendere al meglio, adattati, ti copri un pochino più dietro, faccio una difesa più ermetica. Capisci? Oppure metto Brescianini a fare legna, che ce l'ha il fisico per far legna, anche se lui è un giocatore offensivo, anche lui purtroppo. Noi ci manca un difensore, ha detto bene prima Daniele, ci manca un difensore, il famoso mediano, dai, ecco, quello ci manca.
0: Costantino, vieni a campi all'Idron, così incontri anche il collega Lorenzo, ti scrive Stefano
1: Raccanti. No, all'Idron sono stato, Chi è il collega Lorenzo? Marucci?
0: Di Stefano Raccanti.
1: Ah, di Stefano, pensavo di
0: e che Marucci. Ci aggiunge anche, per arrivare in zona Europa bisogna fare 65 punti, oggi media 1,80 punti a partita, però non è mica basso, rispetto per la Fiorentina, vabbè, comunque bisogna fare 10 punti in 5 partite, anno ne abbiamo fatti 2, fate voi, però ne abbiamo fatti 2, cioè c'è qualcosa che non torna in questi numeri, Stefano, perché non è che si possono andare un po' a caso, con Vanoli non mi risulta e ne abbiamo fatti 2 a partita, abbiamo fatto 1,7, 1,8,
1: io non sono un amante, una cosa mi piace
0: del genere, però va bene. L'allenatore perfetto per questa Fiorentina era quello del Figline, però abbiamo il famoso veto che impedisce di farlo
1: venire. Ragione, ecco, su questo mi trovate d'accordo. Sarò populista, sarò banale, sarò ovvio. Io avrei dato le chiavi della Fiorentina per almeno un triennio a Maurizio Sarri, punto. Poi magari avremmo sbagliato come è successo con Pioli, ho i miei dubbi, perché comunque l'Atalanta non è che stia facendo sfacelli oggi, Maurizio Sarri,
0: però ieri
1: è iniziato, la vita è sempre lì, quindi va bene. Però ecco, se volevo fare un upgrade migliore mi affidavo all'allenatore che almeno avesse vinto qualcosa nella sua carriera, ma non la Coppa di Mosca. La Coppa di Russia. Oh,
0: Coppa di Mosca,
1: sì, la Coppa di Mosca.
0: Altri due WhatsApp audio. Ale, ale, ale.
5: Sì, sono d'accordo con Giacomo. Non solo si perdono tutte e cinque, ma si perdono tutte e cinque male, ma tipo 3-0, 4-0.
1: No.
5: E dopo quelle 5, quando si ritorna da, che fai, dalla sosta, se ne perde altre 5 o 6. Poi forse se ne pareggia una e se ne perde altre 5 o 6. Almeno a dicembre siamo in Serie B. Come fosse negativi. Mamma
1: no,
5: mia.
1: Pensavo dicessi sul serio, infatti.
6: Posta, mi tocca la diretta come sempre. Dainelli, Bufalucci, Astori. E già ti viene a dire Ranieri. Ora. Oh. È vero, anche quelli che ti ho detto prima non sono tutti Beckenbauer,
1: no,
6: per l'amor di Dio,
1: certo.
6: Ma non sono nemmeno paragonabile a Ranieri, ma c'è da vergognarsi a dire che Ranieri è che non può trascinare lo spogliatoio, che possa fare l'uomo spogliatoio, ma per piacere, ma basta Ranieri, puoi darti piccio per il rinnovo, ma per piacere, ci arridicoli.
1: Sì, ha ragione, dobbiamo individuarlo però, perché purtroppo, dice bene Giacomo, la rosa è questa. E Dragusin, io speravo in Dragusin.
0: Ma potrà anche esserlo, ma lasciargli almeno un anno, voglio dire.
1: No, non ci abbiamo quell'anno, non ci abbiamo quel tempo.
0: Ho capito, ma cioè non esiste una squadra in cui un calciatore arriva dopo un mese e un leader indiscusso e comanda lo sport.
1: Se uno è leader, è leader.
0: Aspetta, fino a un certo punto, che cosa intendi per leader? Uno
1: Dario
0: è in campo, tipo...
1: Dario arrivò... C'era Bobone Vieni, mi ricordo, in quello spogliatoio, rischiamo di facemmo la semifinale di Europa League con Glasgow Rangers, che sbagliò proprio il rigore Bobone Vieni.
0: Sì, ma mica il primo anno di Daniele Agnelli. Ma sì, che Daniele era già in campo quando la Fiorentina si qualificò in Champions.
1: Però
0: e non c'era Bobone Vieni.
1: L'anno di Bobone Vieni.
0: C'era Toni in attacco. No, nel primo anno di
1: l'anno prima. Bobone Vieni c'è stato prima di Toni, se non ricordo male.
0: Mm.
1: Eh sì.
0: Ora
1: non mi ricordo nemmeno la storia, perché arrivò come riserva.
0: Non mi sembra che Dainelli, però, uno è appena arrivato.
1: Sì, ma non è che ci ha messo due
0: per
1: anni.
0: Mano e...
1: Beh, ti posso dire, in quello spogliatoio Prandelli si affidava molto, perché entrò in mezzo a qualche scaramuccia fra Vieri e Prandelli, lanci di yogurt. Poi io quello spogliatoio lo vivevo, ti potrei raccontare tanti aneddoti di quello spogliatoio. E Dario era uno di quelli che quando ti guardava negli occhi, perché Dario era uno come Astori, non parlava tanto, è di uno stile, di un'eleganza, di un'educazione pazzesca, ironici tutte e due, però quelle poche volte che ti guardava negli occhi e ti parlavano, te ti addrizzavi, che tu ti chiamassi Bobone Vieri, che tu ti chiamassi Kuzmanovic, che era un cazzone di categoria estrema, che tu ti chiamassi, dimmi qualche nome di quella rosa, che erano quelli più, le teste più calde, tu stesso. Ecco, sono quelli i giocatori che danno equilibrio, perché si vedono poco, ma hanno un peso specifico all'interno dello spogliatoio. Oggi io speravo in Dragusin.
0: Ce lo segnala un amico, guarda, Vieri venne dopo Toni, ce lo
1: segnala
0: un amico.
1: Toni, o insieme a Toni alla riserva di Toni.
0: Lì era già lì da diversi anni.
1: No, diversi no.
0: Non esiste.
1: Guarda,
0: almeno un paio, sicuro.
1: Si fece.
0: Non esiste.
1: Un anno ci si salvò,
0: dopo un mese è già può permettersi di attaccare. Ma ci sono delle dinamiche negli spogliatoi.
1: Ma non c'entra, se uno è leader anche se arrivo domani.
0: Ma non è, cioè, allora dipende cosa, ripeto, dipende cosa intendi per leader. Uno è quando è in campo, vuole il pallone, vuole decidere. Questo allora puoi essere anche subito. se te mi dici quello e vai in spogliatoio e attacca al muro chi non si comporta in maniera corretta, sì, ci vuole del tempo.
1: Allora, madonna, guarda, prendi qualcosa stasera, uno sciroppino. Allora, Dario arrivò alla Fiorentina nel 2004-2005, dal Brescia.
0: Bene, vuoi vedere quando arrivò Bobo Vieri invece?
1: Vai.
0: Si è detto 2004-2005
1: Dario,
0: Dainelli alla Fiorentina e Bobo Vieri alla Fiorentina ci arriva nel 2007-2008, quindi era da 4 anni a Firenze.
1: 2005,
0: quindi 2-0 per Giacomo Galassi e andiamo avanti. 2007, a Giovanni da Campi invece, che diceva no, aspetta, finiamo la trasmissione, perché sennò tu mi spiaci in tutta la finella. A Giovanni da Campi, che è lo stesso discorso alla Val di Sieve, tutti quelli che continuano. Io non capisco che cosa ve ne venga di continuare a fare finta la Fiorentina sia prima in classifica. Poi che si possa essere ottimisti, eccoci, mi mosi nel. Però, tra l'altro, credo forzasse un concetto che ho detto, e le prossime 5 per la Fiorentina sono difficili, in cui la Fiorentina non parte mai da favorita nelle prossime 5. Tu dicevi il Sassuolo, ma vai comunque a Sassuolo, una squadra che non è stata in grado di vincere neanche a Genova. Dico che non parte da favorita. E quando l'ho già detto, domenica vincerà contro il Como. Io sarò il primo a venire qui e a festeggiare, ma finché non lo fa. Se perde o come, non vengo qui a dire oh che bello, vinciamo la prossima contro l'Inter, perché se ha perso, ha perso. Mi sembrerebbe un discorso abbastanza semplice, ma evidentemente non riesco a farmi capire. Detto questo, sentiamoci gli ultimi due WhatsApp audio, rispondiamo.
7: Sì, buonasera, sono Simone dall'Isolotto.
0: Ciao Simone.
7: Volevo dare la mia opinione. Secondo me la rovina di questa squadra in generale, della primavera, delle ragazze, è stato il Viola Park. Perché da quando c'è il Viola Park le cose sono peggiorate sempre di più, perché è una zona, è un villaggio turistico, è una bolla dorata, c'hanno i parrucchieri, c'hanno le piscine, c'hanno tutto, entrano lì, fanno tutto, stanno bene, escono, vanno a casa, villa, mogli, famiglia, non vivono più niente di quello che è il calcio, una contestazione, vanno lì per fare la vacanza, tutto bello, tutto rilassante, e ovviamente anche chi viene da fuori arriva lì, si adagia, dice tanto via, è tutto bello, lo stipendio è buono, è tutto bello, non mi manca niente, sono servito e riverito, ristorante, tutto alla grande, e secondo me non va bene, ci deve essere un po' di sacrificio, un po' di impegno, e invece il Viola Park, invece che costruire giocatori, li adagio, li mette a riposo, tanto qui si sta bene, poi un giorno tanto troverò un altro contratto, vo via e a posto così. Buona serata, grazie.
8: Non capisco se l'opinionista lì non segue la Fiorentina o ha interesse a dire quello un po' che gli passa per la testa. La proprietà ha investito di tasca propria con una falsa sponsorizzazione 20 milioni all'anno per ripianare il negativo. Siamo stati, hanno preso pure la multa dalla UEFA per gli stipendi che sono troppo alti per quello che incassiamo e che mettiamo dentro attraverso la proprietà. Ma di cosa sta parlando? Ma non è vero che è andata in pareggio, ma quando mai è andata in pareggio?
1: Non ho detto in pareggio, è quasi sempre in attivo, nemmeno in pareggio, amico mio. Studia, poi
0: bello, mi piace perché
1: Napolitano,
0: chiudiamo una bella polemica.
1: Sì, dissing, Napolitano, dissing, poi dissing. Se vuoi ti racconterà per bene come funzionava la sponsorizzazione, i soldi che realmente sono stati messi, perché la Fiorentina non incassa nulla, amico mio. Diritti TV non ne prende, sponsor non ne prende, botteghino anche se poco non lo prende, plusvalenze, trasferimenti e tanto. Loro, la cosa positiva è che quello che incassavano l'hanno rispeso, quello bisogna riconoscerglielo. Non tutto.
0: Vabbè, però
1: è un discorso. Su Viola Park non mi trovo particolarmente d'accordo, anche se io l'avrei concepito in maniera diversa. Io ho visitato i centri sportivi tra i più belli che ci sono in Europa. Quello dell'Arsenal, per esempio, è nella periferia di Londra, è in una landa desolata di Londra, però i giocatori comunque vivono a Londra o in zone residenziali nella prossimità di Londra. È un'altra cultura, vero, un'altra mentalità. Si possono rivedere certi ambienti, cioè puoi farglielo vivere di più anche ai tifosi, si è detto sempre il Viola Park, puoi fare una volta alla settimana uno o due allenamenti aperti al pubblico come era una volta ai campini.
0: Sì, è vero,
1: lo so che oggi non lo aprono mai, a parte quando facciamo le serate ballanti, che già quello è un'utopia, perché
0: non
1: un training
0: squadra,
1: center, non con la squadra ovviamente, un training center che fa le serate danzanti. Poi, amico mio, sono professionisti, sono abituati a stare in ambiente nel lusso, a viaggiare in business, a avere hotel 5 stelle. Ormai i centri sportivi li hanno tutti, più o meno belli. Il Trigoria è bellissimo.
0: Non riapriamo. Tanto riapriamo. Ci dobbiamo salutare. Mi piace perché chiudono due messaggi. Tanto Giovanni a capo dice si fa perruzzare, è bello. Chiudere è tutto, chiaro. Chiudiamo con un abbraccio. E poi Max dice Viola Park è come quei villaggi e fanno per le persone all'Alzheimer che pensano di vivere in una città vera. Chiudiamo questo messaggio positivo dell'amico Max. Costantino Nicoletti, ottimismo. Come sempre, è stato un dispiacere averti qui con noi. No, ci vediamo martedì prossimo.
1: Scusa, è un piacere. Martedì prossimo forse vi sorprenderemo con un'ora con un ospite straordinario. Però faremo banda, snack, dolce, salati, sfrizzi, studio. Vabbè,
0: grazie preparate, a Mastro Simone. Ora arrivano Sarina. Gli amici di Calcio Più On Air. Da Giacomo Galassi è tutto, che risca il vento, torna domani. Ciao. Radio Firenze
9: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
10: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio, bentrovati. Buon martedì, un minuto dopo le 14, il 13 di ottobre. Per ora sta andando tutto bene, ma occhio perché può sempre peggiorare la giornata. Pietro Lazzarini, ben trovato.
12: In che senso oggi sta andando tutto bene?
11: È colpa i Tonelli, che saluto di là dal vetro, il buon Marco, gli auguro buon lavoro. Ma mi ha guardato in questa apertura, mi ha portato fuori strada, nel senso che per ora fila tutto liscio, tra un'oretta la Fiorentina riprende ad allenarsi.
12: Ha cambiato il risultato di sabato?
11: No, però direi che si può cominciare a pensare di voltare pagina, anzi lo si deve necessariamente fare. Poco meno di un'ora si torna in campo, si comincia a preparare questa sfida al Como. Peraltro gli avversari hanno ben altro a cui pensare, la Champions, la gara in Olanda e, non si è ben capito, anche qualche acciacco del bomber Principe acquistato in estate, perché su Moise Kean non arrivano buone notizie sul fronte delle condizioni fisiche, tanto che potrebbe anche saltare il suo ritorno al Franchi.
12: Qualcuno mi ha scritto in privato: ti aspettavi qualcosa di diverso? Sinceramente no, nel senso che poi i problemi che ha avuto con la Fiorentina mi sembra se li stia portando dietro anche al Como.
11: Però mi sembrava stesse benino almeno in quelle tre partite, cioè sul piano
12: fisico.
11: Se
12: hai un problema cronico puoi star bene due partite e stare male per sette, e lui evidentemente questo problema che si porta avanti dai tempi della Juventus non lo ha mai ancora superato. Avrebbe dovuto operarsi probabilmente, continua a dire, forse sì. E invece non l'ha fatto e quindi ha scelto una via conservativa e non invasiva, e quindi continua a essere sempre un grande dubbio anche per il Como. Noi ce ne frega il giusto, nel senso io meno lo vedo e meglio sto a questo punto, visto che è di un'altra squadra, e quindi se salta il Franchi
11: sì,
12: pace meglio.
11: Indubbiamente. Perché
12: poi, tra l'altro,
11: sì.
12: Noi siamo abbonati ai gol dell'ex, quindi
11: meglio così,
12: evitarli
11: assolutamente meglio così. No, citavo un po', almeno in questo caso di riflesso, una notizia che riguardava i nostri prossimi avversari in campionato, perché sul fronte viola direi rispetto alla chiusura delle trasmissioni di ieri grandi novità non ce ne sono. Oggi vediamo di capire se ci riusciremo, come sta attacco. Ieri ha fatto terapia al Viola Park, è chiaro che il punto interrogativo principale in vista di domenica è lui, e credo che resterà un punto interrogativo, nel senso che difficilmente potrà tornare in campo. Per il resto avanti con i dibattiti tattici, con le eventuali domande sulla coesistenza o i fagioli, sul perché dell'approccio sbagliato a Genova, eccetera eccetera. Ci interroghiamo, lo facciamo con voi, anche perché da casa Viola non arriva una voce che sia una, e prosegue insomma l'abitudine: quando si perde nessuno va a parlare, e sappiamo da Vanoli che il gruppo non è squadra, il perché non lo sappiamo, perché lo dovrebbe rendere lui squadra. E per ciò che riguarda la dirigenza, oltre i primi piani in tribuna di Ferrari e Paratici, non abbiamo novità. Su Attacce l'ha detto anche lì Vanoli, che c'è un sovraccarico, quindi poi informazioni mediche sostanzialmente non arrivano. E quindi che si fa? Si spera di fare tre punti col Como, perché se no siamo sempre più in basso in classifica. Ricordiamo che però la presidenza, perché stamani lo abbiamo visto, su questo
12: Grand Marshall
11: molto puntuali, il presidente della Fiorentina e sua madre Joseph Commisso e Catherine Commisso, ricevuti alla Casa Bianca. Si si vede fra l'altro anche proprio uno scambio di sguardi tra Donald Trump e il nostro presidente.
12: Bene,
11: su questo puntuali nell'aggiornarci.
12: Posso evitare di ribadire quello che è il mio concetto a proposito di questo o lo devo ribadire?
11: Mi tengo alla larga dalle opinioni.
12: No, no, hai fatto cronaca, hai fatto bene.
11: Perché questo comunica la Fiorentina nelle ultime 30 ore.
12: Columbus Day, siamo forti, siamo grandi.
11: Sì.
12: Detto questo, no, io vedi, mi hai fatto perdere il filo. Si stava parlando degli approcci, di che cosa stava? Di la I.
11: Sì, dei dibattiti tattici aperti da questi 90
12: nel senso
11: dalle scelte.
12: Ah no, te mi hai chiesto dei tre punti col Como. Allora, io prima di tutto vorrei vedere una squadra che dimostra di essere in crescita e di non aver avuto dei risultati positivi prima della sosta solo grazie ai nervi. Cioè, vorrei che venisse scongiurato il fatto che la squadra nervosa per la presenza di grosso mal digerito dello spogliatoio cambia allenatore, Vanoli va bene, gli va bene, viva, c'è Vanoli sull'onda dei nervi, riesce a fare le prestazioni che portano a due vittorie comprensiva di quella della Coppa Italia e il pareggio con Napoli, tornano dopo tre settimane di sosta che annacqua la parte nervosa del cambio di allenatore e si vede il patatrac di Genoa. Quindi partiamo dal presupposto che col Como, squadra più forte, più strutturata, gioca la Champions, insomma, la squadra che è evidentemente in questo momento più ambiziosa della Fiorentina, ci vuole un passo avanti da parte della squadra in quanto gioco, in quanto espressione, in quanto... Poi è chiaro che il risultato me lo può fare anche 1-0 con una scarpata all'ultimo minuto, saremo tutti contenti.
11: È quello che
12: però,
11: dicevamo l'anno scorso.
12: Siccome dobbiamo vedere anche al medio-lungo, e al medio-lungo Vanoli ti ha detto: ah, io quello che ho fatto l'anno scorso non ne voglio più parlare. Benissimo, parliamo di quello che si è fatto quest'anno. Per ora si è fatto una buona vittoria con una squadra che è ultima in classifica e ha cambiato allenatore oggi. Stroppa esonerato, arriva Nicola probabilmente. Pisa, Serie B, il Napoli decimato con cui pareggi una partita e è giusto che abbia pareggiato. Poi ti ha perso 2-1 contro il Genoa, squadra che nel momento in cui la Fiorentina ha iniziato un po' a palleggiare ha smesso di giocare, quindi sbagliando. Sì, forse l'approccio ai giocatori, ma sicuramente la tattica all'allenatore, l'approccio dopo tre settimane di studio da parte di tutti, perché tre settimane per studiare una partita e te l'approcci male. Solo questa è cronaca, tre settimane di sosta per arrivare a una partita che approcci male. Poi c'è il commento e roba difficile da digerire. Quindi io dal Como in poi vorrei vedere una squadra che torna a evolvere, torna a avere un'idea, un'identità, almeno un lumicino di identità,
11: una direzione. Ma ci ha stupito a tutti la Fiorentina di Genova. Penso anche Malù Pasincato sia rimasto molto perplesso. Ciao Malù, ben trovato.
13: Buon pomeriggio a tutti.
11: Grazie che sei con noi, ti rubiamo poco tempo perché poi
13: no,
11: so che sei di Youth League, giusto?
13: Molto Youth League. C'è anche la Youth League, i cavalli come dico io l'hanno visti quando sono a questa età. Detto questo, l'avevamo anticipato che l'approccio sarebbe stato fondamentale perché avrebbero trovato una bolgia, una squadra che non aveva mai vinto in campionato, che pur non vincendo però non aveva fatto le prestazioni negative, dunque gli mancava sempre qualcosa al Genoa, però che l'approccio sarebbe stato fondamentale. E fin da subito è stata una Fiorentina non in partita, bisogna capire le cause, le capirà Vanoli, però fin dai primi minuti si è vista una squadra che anche in campo non si vedeva che qualcosa non, i meccanismi non erano ben oliati, e dunque poi il fatto che il Genoa è passato in vantaggio ha creato ulteriore apprensione. La squadra ha dovuto aspettare il secondo tempo per cercare di incominciare a giocare, tant'è vero che alla fine quando ha giocato poi poteva anche arrivare a ottenere il pareggio. So che da come sto leggendo su dappertutto si sta parlando tantissimo del discorso sempre che tiene banco di Ulahi e Fagioli, che se in coppia non possono giocare, nel senso che in questo caso Ulahi è stato messo avanti nei tre, e lui cercava di giocare più sul centro-sinistra anziché stare più sul mezzo, addirittura qualche volta cercava poi di abbassarsi per andare a fare quello che naturalmente diviene più congeniale, pure giocare più basso per cercare in qualche modo poi di cercare di fare le giocate. Sicuramente ancora secondo me non gli ha trovato l'abito giusto Vanoli Aulai. Io, come ho detto, insisterei su lui e Fagioli in mediana, e a quel punto, tipo come la partita di sabato, avete tenuto Kundur avanti rispetto a Aulai. Questo è un po' quello che mi sento di dire. Sicuramente il giocatore ivoriano deve fare di più, bisogna aspettarlo, perché comunque si parla di un ragazzo, come diciamo da sempre, per tutti, che arriva da un altro campionato, a volte tra virgolette un po' anarchico anche lui nel suo modo di giocare e tutto quanto.
14: Grande, come stai?
11: Salutiamo
13: nel suo modo di giocare tutto, e praticamente ma assolutamente fatto capire che tatticamente in Italia gli viene chiesto altre cose, però secondo me ha tutta la voglia di farsi apprezzare da Firenze. A volte la subentrante quando entra difficilmente entra male, è sempre entrato bene. Se a questo punto inizialmente farlo partire in panchina finché ancora non diciamo non c'è quel mood per partire dall'inizio, va bene.
12: Ma non è che anche questa intoccabilità di Kundur può essere in qualche modo rivista per cercare anche di dare un taglio tattico diverso, un vestito
11: l'ho
12: diverso allo stesso
11: Aulai? Questa cosa di dover far giocare Kundur,
12: cioè,
11: no?
12: Nel senso, l'altro giorno, secondo me, nel secondo tempo, probabilmente che dove è stato sostituito Aulai, io per sopperire al fatto che De Rossi aveva ingabbiato in qualche modo Fagioli con Messias addosso, io invece avrei abbassato Aulai, dando quindi un doppio play a Messias da gestire, che sarebbe stato un compito molto più difficile per un attaccante, e magari sì, o come dice Malù, metto Kundur più avanti, addirittura lo posso anche cambiare, cioè perché quando sto sotto 2-0 non levo Kundur, abbasso Aulai e non metto Pedro a fare il trequartista, invece certo. Di tutta la confusione che c'è stata anche con Mastantuono a fare il trequarti. Ecco, questa intoccabilità di Kundur è necessaria, dicevo Malù?
13: No, guarda, non è fatto di intoccabilità, è fatto che comunque Kundur arriva da una parentesi positiva con l'Under 21, anche a livello mediatico il suo nome è girato in tutta Europa per l'Eurogol che ha fatto. Diciamo che sono anche queste componenti, no, che possono incidere, diciamo che un allenatore guarda anche proprio il momento personale di un giocatore e cerca di sfruttare questa scia, se possiamo così dire. Però detto questo, nessuno è intoccabile, bisogna trovare la giusta collocazione, perché quei bassi fondi, quando uno legge la classifica e vede la Fiorentina in quei bassi fondi, sembra che, diciamo, rispetto all'anno scorso non è cambiato niente all'inizio della stagione, no? Della scorsa. Allora bisogna, visto che la rosa è forte, lo dico sempre, bisogna recuperare tutti, da qui a ta, e cercare di fare molto meglio. Per quanto riguarda il giocatore portoghese, io l'ho sempre detto, il giocatore non è forte, è fortissimo, dunque anche lui bisogna dargli minutaggio, bisogna dargli anche la possibilità di partire dall'inizio per dimostrare le sue qualità, che sono qualità importanti.
12: Anche perché l'altro giorno, ma lui poi passa la palla a Tommaso, assolutamente, lo stesso Pedro che gioca 7-8 minuti a me mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso che ha giocato Gnonto per 83 minuti, se non sbaglio, Gnonto francamente abbastanza altalenante verso il basso nella partita contro il Genoa. Me l'aspettavo prima Pedro, nel senso che è il giocatore che nella tua rosa ha più gol nella sua storia, nel suo bagaglio, hai da recuperare una partita complicatissima perché ti sei autocomplicato e già era complicato all'inizio, far giocare 7-8 minuti Pedro dopo 3 settimane di sosta in cui sicuramente ha lavorato alla condizione atletica, un po' mi incuriosisce, perché un conto è dire non riesce a partire al primo perché non mi garantisce 70 minuti, ci sto, ma che non riesca a fare nemmeno mezz'ora un calciatore della sua esperienza, della sua qualità e con i suoi gol nel bagaglio, un po' mi ha incuriosito.
13: Sì, sì, infatti siamo tutti curiosi, perché il giocatore può essere veramente uno di quei giocatori che può far cambiare il passo alla squadra, e vanno sfruttate le sue qualità, che ripeto sono qualità importanti, ma adesso c'è proprio, non ci sono più scuse tra virgolette, adesso c'è che tutti i giocatori devono fare molto di più, perché lo ripeto sempre, la rosa della Fiorentina individualmente è una rosa forte e non merita quella zona di classifica, deve risollevarsi al più presto, e infatti c'è subito una partita che viene proprio capita a fagiolo, permettete questo termine, proprio perché il Como è una squadra che sa giocare a calcio, e dunque la Fiorentina, se vuole non perdere, deve fare una partita di altissimo livello.
12: E poi prometto, passo la parola a Tommaso. Ma cos'ha Beto, Malù?
11: Guarda, perché, lo scrive anche Damiano.
12: Perché francamente, a parte che io ho visto qualche highlights delle partite della sua nazionale e non mi ha dato un'impressione di aver fatto grandi cose nemmeno lì, dove magari è anche più facile per lui determinare, avendo una qualità di calcio all'europea, in partite dove poteva effettivamente essere protagonista assoluto. Ma oltre questo, io l'altro giorno l'ho visto veramente in grande difficoltà, e non solo in difficoltà atletica, perché quella mi sembra oggettiva, nel senso che poi, avendo anche un peso specifico di un certo tipo, sicuramente avrà bisogno di più tempo per dare il massimo a livello atletico, però mi è sembrato proprio un pesce fuor d'acqua, ecco.
13: Guarda, secondo me, essendo un giocatore da un fisico importante, a volte i giocatori così hanno bisogno di carburare un po' in maniera diversa rispetto agli altri giocatori. Detto questo, anche io mi aspetto molto di più, ma come capita per gli attaccanti, il gol, se si sblocca, a quel punto vedremo un Beto importante, formato, attaccante di quelli che praticamente servono alla Fiorentina, perché è stato preso proprio per fare la differenza. Lui a tutti i costi ha voluto tornare in Italia, un campionato dove aveva fatto bene, e deve tornare a segnare. Manca il gol e manca ancora la condizione fisica, che non è ottimale.
11: Beh, è sempre più in crescita il partito dello scegliere un gruppo di titolari, ma lui forse soprattutto lì davanti, non so, Pellegrino tutto sommato, quando gli ha dato fiducia, ha sempre risposto positivo.
13: Eh sì, ma anche oggi, al giorno d'oggi, secondo me anche questa cosa qui è un po' demodé, il discorso degli 11 titolari, perché con i 5 cambi, con l'allenatore che magari, come ho detto prima, discorso di Ndur, ha delle percezioni su un giocatore che in quel momento sembra dargli maggiori garanzie, e dunque è difficile ogni settimana vedere sempre gli stessi giocatori, gli 11 titolari. La competizione secondo me è sempre la strada migliore. La cosa importante è che i giocatori devono sapere cosa devono fare, cioè se l'allenatore cambia l'assetto tattico, io il giocatore devo trovarmi bene, nel senso devo sapere quelli che sono i desiderati del mio allenatore, senza che alla fine, mettendo diciamo un giocatore, si trova veramente fuori dal contesto. Questo che non deve succedere, però che bene o male sono sempre stessi titolari, è un po' difficile, quasi nessuna squadra riesce ad avere sempre un 11 titolare di base al giorno d'oggi.
11: Va bene, ti lasciamo a questo Interbrugge. Sei curioso di capire chi vuoi seguire da vicino nell'Inter o nel Bruges? Perché
13: anche un giocatore che si può segnalare per la Fiorentina, Jesse Da Silva.
11: Da Silva del
13: Bruges.
11: Del Bruges,
13: Jesse Da Silva.
12: Bene. Lo segniamo anche noi.
11: Sì, no, stavo guardando le formazioni ufficiali, è in panca, però va bene, ce lo segniamo.
12: Beh, entrerà, dai.
11: Sì.
12: Ma che giocatore è? Almeno raccontaci.
11: L'allenatore dell'Inter.
12: Sì,
11: lo sapevo.
13: Un giocatore che può giocare sull'esterno, che può giocare sulla tre quarti, un giocatore offensivo moderno, multiruolo d'attacco, e che al giorno d'oggi sono importanti.
11: Sì, ma direi che siamo belli coperti su questo.
12: Vabbè, però in futuro.
11: Sì, guarda se vedi un ben mediano di quelli da mettere davanti alla difesa. E qui mi
12: sì,
11: sa,
12: un Ederson, un Coné, esatto. Di questo materiale qui.
11: Lo so, magari questo Putzen o il Madui dell'Inter, hai visto mai? Non lo so, ho tirato a caso.
12: A caso. Beh.
11: Malu, grazie.
13: Grazie a voi. Grazie
12: ciao,
13: a voi.
12: Ciao Malu, ciao ciao.
11: E buon match per ciò che riguarda la Youth League. Non so perché mi era preso Youth.
12: Youth mi sembra
11: un po' più come nel Dakar, no? Nel Wisconsin.
12: Sì, ti ci vedo.
11: Diciamo.
12: Sei stato da Trump anche te?
11: No, però
12: non gli hai fatto così quando fa indicato.
11: Non mi stuzzicare. Hai visto perché Donald fa così?
12: E lui?
11: Vabbè,
12: certo,
11: sono
12: ognuno
11: opinioni.
12: Ma poi è presente.
11: Io ci andrei.
12: Sai che negli Stati Uniti.
11: Da lui.
12: Lo
11: però,
12: sai che negli Stati Uniti il rispetto verso il presidente è una cosa molto più rispetto a quella che invece magari c'è qui. Però ecco, non ce lo vedo Mattarella a Tommaso Loreto di farti e te a Mattarella.
11: Gioca bonito, va bene. Francesco da Montreal, la Fiorentina sta facendo di tutto per non fare il proprio dovere, cioè vincere contro le squadre che sulla carta sono di livello inferiore, cosa invece fanno i nostri competitor. Questo è un sintomo.
12: Quali sono i nostri competitor?
11: Questa è una bella domanda. Diciamo la media borghesia, media alta borghesia. È un sinonimo abbastanza chiaro che siamo ancora nelle mani di una dirigenza incompetente, incapace di creare gruppo squadra, senza identità e visione precisa, oltre ad un allenatore che non è una garanzia ma una scommessa. Quindi il lupo perde il pelo ma non il vizio.
12: E Ceccarini vuole rinnovare Dodò. Perché vuole rinnovare Dodò?
11: Versione Happy Days.
12: Ma pigli i soldi? Meno male.
11: Sembra veramente uscito Harry da Arnold a mangiare un hamburger. Bene,
12: bene, vuole venire a dire ciao.
11: Bene. Stamattina ci hai svegliato con notizie su Dodò.
15: Ho già fatto tutto, ho preso 150 centesimi di commissione per questa operazione.
12: 1,50 euro quindi.
15: Sì, 1,50 euro, però 1,50 euro vuol dire nemmeno alle poste.
12: No, è che sembravano di più 150 in
15: sì,
12: effetti.
15: Ma infatti
11: oggi
15: l'ho messa così.
11: Vedo, sai, sì, veramente
12: più biondo.
11: È una specie di Ralph Malfoy.
15: Sì, perché io allora mi do le tinte, mi metto l'ombretto
12: no,
15: e anche
12: di
15: voglio
12: no.
15: dire, no, scherzo.
12: Mi auguro di no.

0: alla
1: sono venuto a intervistare io naturalmente bene, sono venuto basta. Un po' prima solo per dirvi che sto praticamente per intervistare il mio direttore sportivo
2: Carnevali?
1: No. Di quale squadra faccio il tifo?
0: Palmieri.
1: Palmieri e Tancredi. Questo Palmieri, invece è Checco Palmieri. Palmieri, che tra l'altro è un amico anche di Lorenzo Marucci.
0: Lecce, giusto,
1: sì.
0: Attaccante.
2: Sono molto amici, sì, sì,
0: vero,
2: sono molto
0: amici. Di quando il calcio sì, era bello.
1: Esatto, va bene. Via, ragazzi, io vado
0: sì,
1: via.
0: Credo
1: è stato
0: di sì. Guarda, cioè, vuole Damiano, di... ma Checca lancia una linea di magline bianche? Sì, anche perché altre magline al momento non ce ne sono. Bello anche altro. È un mix tra Ralph Malf e Alf.
1: Esatto, però sono
2: posso
1: un po'
2: farvelo vedere, sì. Però Alf
1: bene,
2: ti assomiglia.
1: Bene, è stato un piacere Tolo. Sì. Ti volevo segnalare che all'acquario di Livorno hanno portato un nuovo squalo balena.
0: Sì, ma sì. Dell'oceano indiano.
1: Ma glielo puoi dire un attimo a Pietro come fa lo squalo balena? Ma non è Borrelli questo?
2: Questo è Borrelli.
1: No, Borrelli invece il collega di Milano di Netwick fa quando c'è un tiro
0: nelle profondità.
1: Che tiro Lautaro!
0: Nelle profondità dell'oceano ogni tanto si sente.
1: Che bel momento.
0: Siamo fanno anche
2: Tonelli, puoi mandare in video l'immagine di Ceccarini?
0: Il problema è che capito, invita la lepre a correre. Io ti volevo giusto, hai sentito la disamina.
2: Ma certo se lo Bonzi, chiede.
0: Sì, fermi. Avete sentito la disamina di Francesco da Montreal? Sì. Che era molto severa a 360 gradi.
1: Sì. Io lo
0: chiamo comunque pazienza.
1: Sì, bisogna assolutamente
0: calma.
1: Aspettare un attimino perché non si può cambiare allenatore ogni due settimane. E comunque ribadisco, io penso che abbiano sbagliato tutti. Sentivo stamani mattina Peter Pan. Sì, quello sul Cecca, però è bellissimo. Però c'ho anche Veli,
0: ci segue sul canale 92.
1: Sì, che tra l'altro
2: c'hai ciuffo come lui, lo vedi?
1: Sì, uguale.
2: C'ha un po' il naso, un po'
1: sì,
2: promito,
1: naso, vabbè,
2: un po' abbondante.
1: Naso siamo uguali. Il problema
2: c'ha
1: è che
2: questi occhioni delicati,
1: sì, e poi
2: no?
1: Questa pellicetta addosso, no?
2: Ce l'hai?
1: Che sono questi sono quelli della montagna ai grassi, sono stati spelati. Quindi, no, stavo dicendo una cosa quasi seria, poi siamo ritornati con questa mischerata sul fan. No, dicevo che avevo sentito Peter Pan questa mattina, sì. Proprio in Chi si compra, che diceva una cosa che condividevo, cioè nel senso ha sbagliato anche la società, cioè non ha sbagliato solo l'allenatore o la squadra. Quando si prepara male una partita sbagliano tutti, la società perché non annusa che probabilmente non c'è il clima giusto, o quantomeno forse non si sta entrando con quella giusta concentrazione, l'allenatore che probabilmente non capisce che la squadra non è che non capisce, che magari non avverte il pericolo che la squadra magari può essere, anche se è stato rivelato, no, che nella partita contro la Primavera nel test congiunto si era un po' arrabbiato Paolo Vanoli, e i giocatori che sono scesi in campo in una certa maniera che non era quella giusta. Quindi io credo che questa partita sia uno spartiacque, però io vedo fiducia, perché alla fine quello che è accaduto no,
0: che cosa stavi mostrando? No, perché io in realtà ho l'altra versione
1: live.
0: Di Ceccarini,
1: cioè, tipo diretta.it bullone 2. Guarda, che qui questa è una banda, proprio dita a me.
0: Ma qui Cecca questa è una banda di grulli, perché Alf mangia
2: un po' vicentino.
1: Io oggi ho mangiato dei grandi cicci.
0: Invece la versione Happy Days di Niccolò Ceccarini, eccolo qua,
1: sì.
0: Ralph Mouth.
1: Insomma, no,
2: più simile a Alf.
0: Lui è più rossiccio, però come personaggio.
1: Però il naso ce l'ha meglio lui.
0: Sei più su Ralph.
1: Sì.
0: Sei poco Pozzi, ecco.
1: Gol.
0: Fonzi non
1: questo
0: ne
1: ci stava. Bene, quindi comunque stavo dicendo
0: che
1: poi essere una partita spartiacque,
2: quella del Como, sai quante belle fatte di partite spartiacque?
1: Lo so, ragazzi, ma tanto qui ormai so che quello che sto per dire non verrà mai accolto bene. Ma ho la sensazione che nella società ci sia la percezione, cioè loro ce l'hanno questa percezione,
0: quale?
1: Che sarà un'annata di semisofferenza.
0: E perché non lo dicono?
1: Questo non lo so, te l'ho detto
0: perché,
1: io.
0: Fra l'altro, è anche un modo
1: portavoce,
0: per mettere le mani
1: ufficiale.
0: Avanti. Dateci un attimo di tempo, se è ripartito.
1: Ma sai, dirlo.
0: Hai
1: ragione, però dirlo a questa cosa, naturalmente ai tifosi non piace, lo capisco, però loro hanno capito che
2: non ci piace nemmeno stare, non ci piace nemmeno essere penultimi.
0: Sarà un anno di cacca.
2: No,
0: basta
2: nel senso,
0: dire.
2: Ai tifosi non piace, lo dicano.
0: Il progetto è nuovo, hai preso un sacco di giocatori, la squadra è nuova, è giovane, dateci tempo, magari quest'anno no, ma in un paio d'anni contiamo di tornare a certi livelli. Quando devono spiegare i concetti astrali di questo progetto, saremo competitivi nel tempo, non esistono scorciatoie, sono sempre molto convinti di quello che dicono, solo che poi si perde e non se ne vede uno, e deve venire l'allenatore a dire non siamo squadra. Per cui, se fosse possibile fare una seconda domanda, sarebbe: e quindi che avevi fatto in questi 20 giorni a Villa Park se ancora non sei squadra?
1: No, no, io capisco quello che
0: c'è,
1: dici.
0: C'è qualcuno che può dire come mai c'è qualche problema?
1: Io
0: o no?
1: ti posso dire quello che so io, e che naturalmente è qualcosa che quando lo dico è perché l'ho saputo e perché comunque l'ho verificato, che quest'anno non è che si sono fatti in testa dei progetti clamorosi di campionato Fiorentina. Cioè, questo è un anno nel quale loro costruiscono, l'anno prossimo competitivi,
0: l'anno
1: dopo ancora molto forti. Questa è la loro idea. Costruiamo forti, fortissimi.
0: Grazie Nick,
1: sono le tre cose
0: riportato.
1: Questa è la loro idea. Poi io non lo so se è vera questa cosa, perché naturalmente io non sono un dirigente della Fiorentina, però nella loro testa c'è: costruiamo forti l'anno prossimo, competitivi, molto forti l'anno dopo ancora, che fa il paio un po' con il discorso del progetto dei 3 anni. Io non capisco perché Tonelli faccia questi applausi sul nulla. Va bene, mi fermo. E
0: no, guarda, invece c'è stato un intervento molto più scaltro di quello che si può pensare. Cioè, hai dato una prospettiva.
1: Questa è quello che so, una lettura. Questo è quello che so io. Te lo do anche abbastanza fresca questa cosa.
2: Ah, sì, eh?
0: Grazie.
2: Sì. Vedi?
0: La mettono in microonde allora.
1: Con lo squalo balena.
0: Caldina.
1: No, lo squalo balena non si mangia.
0: Grazie, Nick.
1: Grazie a voi. Vado a mettere.
0: Nick.
1: Volete Berardi? Glielo chiedo. Fiorentina su Berardi a sorpresa per gennaio?
2: Io voglio il ragazzo, come si chiama? Il ragazzino che ci hanno preso da poco.
1: No, pagava.
2: Bacolà.
1: Bacolà è un buon
2: giocatore. Dai, Bacolà?
1: Bacolà, il vecchio Palmieri, ragazzi.
2: Tancredi?
1: Zitto. No, Tancredi no, fa chiudere la porta.
0: Tutti i spettatori del Tre Soldi Show.
1: Eh beh, voi dell'Inter contro il Brugg e poi?
0: Poi che
1: c'è? C'è Napoli a Villarreal.
0: Ah, bellera.
1: La Juventus gioca a Celta Vigo giovedì.
0: Como domani.
1: Sì. Como gioca domani a Feyenoord. E poi rigioca contro
2: e a Faye Sud?
1: Luis.
0: Con okay, questa mi fermerei.
1: Bene, vado via. E
0: Sud,
1: grazie, Tolo, di esistere.
0: Grazie, Ralf. Ci vediamo da Arno.
1: Bene, quando rifate uno spot con quei maglioni bellissimi che avete, io vengo la maglia bianca.
2: Bene.
1: Mi si è rotta anche il Bluetooth. Peraltro. Mi
0: no,
1: si è anche
0: rotto. Fatto.
2: Lo faremo.
0: È tempo di Bluetooth.
1: Siete forti. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola. New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Scusate, se posso, volevo fare una domanda, un paio di domande a Ale dalla Val di Siepe. Oh Ale, ascolta una cosa, ma che partite t'ha visto? Oh, ma che classifica c'è dalle tue parti, dottor Stasi? Fammi capire, perché le Tagliari mattina si sento un pochino dappertutto. Mi sa che, dottor Stasi, c'è un altro campionato. Facci sapere.
5: Ragazzi, buongiorno. Allora, a proposito di equilibrio, domenica sono convinto che la Fiorentina giocherà con Fagioli, Indur e Brescianini, perché contro il Como naturalmente, ma visto e considerato il centrocampo di domenica, Vanoli sicuramente cercherà di coprirsi un po' e di lottare di più a centrocampo con questi giocatori. Walter De Rosa.
6: Buongiorno Tommy e Pietro. No, ma è bello tutti, ora dice manca il fisio, ci vuole Matic. E allora Poro Grosso, che deve dire? E vuole Matic e Tosved, e gli hanno preso una mezza S o una I, Fagioli, poco di più. Cioè, che poi dice, ma una I fate falli, per forza, il fisio si trova, se un prende la rincorsa li butta giù, come fa a fermarli? Oggi c'è duelli. Comunque, Pietro, bellissima festa alla fiera Scasnicci sabato, però avevi detto magliette, non c'era nemmeno un adesivo.
7: Ci sta, il primo allenatore che le è stato mandato via perché l'ha detto che questa squadra era inallenabile. Si è ripreso l'allenatore che si era mandato via 2 mesi prima, che ora ci dice che questo è un gruppo, ma non è una squadra. Il direttore generale sembra la Fiorentina non sia affar suo, il direttore sportivo non parla e il presidente fa gli ammicchi con Trump. Una notizia buona che ci sa?
8: Possiamo dire che Ken sarebbe stato meglio a Firenze che a Como, al posto di Beto?
9: Scusate, ma io mi sono rotto le balle anche di questa faccenda del fatto che nel secondo tempo abbiamo messo sotto il Genoa. Il Genoa vinceva 2-0, che dovevamo fare? Stare ancora ad aspettare? Che poi in realtà sono stati gli ultimi 25 minuti, sì e no, che siamo andati avanti e abbiamo fatto gol su autogol. Perciò tutta questa gloria del secondo tempo io non sono riuscito a vederla, perché poi se il primo tempo finiva 3-0 non c'era niente da dire. E comunque il responsabile è sempre Fabio Paratici. Il responsabile di tutto è questo signore che scappa e si nasconde, che ha sbagliato tutto fino adesso, perché altrimenti non avremmo 4 punti in 6 partite. Ha sbagliato tutto, eppure è ancora uno che sembra che cammini sulle acque.
0: Va bene, mi sembra che abbiate un po' tutti le idee molto molto chiare. Non mi intrometto, me le guardo bene nella diatriba tra il primo ascoltatore e Ale, ve la vedete voi. Poi un giorno veramente faremo il format solo per gli scambi di vedute tra ascoltatori. Sul resto, c'è qualcosa che volevi replicare, Pietro, al volo dei vari?
2: No, io sulla questione di Ulai, del centrocampista fisico, ma anche questa cosa, cioè, chiaro che la fisicità serva, questo è ovvio, e infatti secondo me alla Fiorentina è rimasta in canna la cessione di Brescianini per prendere un centrocampista con caratteristiche diverse, gli è rimasta in canna, cioè, perché manca un centrocampista con determinate caratteristiche a questa Fiorentina, un centrocampista che giochi al posto di Ndur. Ora, con tutto il rispetto per tutti gli amanti dei gol da 70 metri, cioè, Ndur è un buon giocatore che però ancora non ha mai dimostrato,
0: cioè,
2: di essere,
0: se ti limita a livello anche di collettivo in campo,
2: ma non, cioè, però ragazzi, non voglio dire che mi limita, non voglio dire lui è lui l'ago della bilancia di questa Fiorentina, però per me è un centrocampo che è nella figura del centrocampista di inserimento o di interdizione difetta in Dur e in Brescianini, che è peggio di Ndur, quindi è lì che manca quello che dovrebbe giocare titolare, perché poi ora ce l'hanno tutti con Ulai, ma Ulai non deve giocare lì. Ora facciamo la battuta, cioè, l'altro giorno se te lo metti a fare il doppio play, questo famoso doppio play, che sembra una cosa incredibile, sono piccoli, non sanno, sono troppo, non possono fare interdizione, perdono la brocca, te mettili uno accanto a quell'altro e fai sì che l'attaccante che è andato a prendere Fagioli schermandolo, cioè Messias, debba decidere chi schermare. Mm-hmm. Dopo un quarto d'ora è morto, c'ha la lingua sotto i piedi. Io l'ho fatto perché, perché ce n'ha due e non sa mai da chi andare, cioè se Fagioli è occupato da Messias, vabbè, gestisce la pallola lì e viceversa. E io avrei fatto subito questo tipo di ragionamento. Nel momento in cui parto e vedo che ciò che ho pensato è sbagliato, succede. La missione di colpa deve essere immediata, la missione di colpa in campo. Allora, arretro la I, gioco a due,
0: sì.
2: Questo, se il primo tempo voglio giocare sempre con Durre in campo,
0: no,
2: lo avanzo. Non c'è stata correzione, ragazzi.
0: E sono d'accordo, mi sembra Massimo era l'ultimo. Sono d'accordo, e poi sto secondo tempo all'arremaggio.
2: Ma smettiamola, si è giocato male anche il secondo tempo. Basta. Esatto.

0: questi maghi della panchina che sono secondo me considerati oltre, anche perché vorranno tanti cattivi, se no non ne valga nemmeno, a parte anche uno umile che dice finché i giocatori mi hanno retta. Io dico, ma perché non si limitano a lavorare sugli errori dei calciatori? Bene, sulle carenze individuali dei calciatori, che possono essere tecniche, possono essere tattiche, possono essere emotivo-affettive, socio-relazionali e via dicendo. C'è tante situazioni in cui un calciatore può migliorare, ma perché non si limitano a migliorare l'individualità? Perché migliorando l'individualità del calciatore poi il collettivo rende a sé. Se uno costantemente fa sempre gli stessi errori, mi spieghi che fa l'allenatore? E sono 10 persone a lavorare nello staff, non mi scappa a ridere. Ma gli hanno detto a Ranieri che forse ne andava fuori tempo, o la presa di posizione era scorretta, lavorisse la presa di posizione, oppure lavorisse la marcatura se quello è un San Marcarellone. Uno ha detto.
1: Stefano, sintetizzando, più che come le hanno costruite, come sono state allenate le fiorentine degli ultimi anni, te dici?
0: Ma capito, ma allora io non vedo mai la... ma che lo vedo, mi fa una domanda, perché non mi vedo veramente. Devo darti anche mi sbagli, sì, io non voglio avere ragione, ma lo personalizza il lavoro su un allenatore? No, perché ogni tanto bisogna personalizzare anche il lavoro su un calciatore, perché se qui il calciatore costantemente fa sempre gli stessi errori, me lo vuoi migliorare oppure rimane sempre uguale? Perché se uno è da 5,5 ti ha allenato e tu me l'hai portato a 6, tu me l'hai portato sempre a 6, perché se a 6 non arriva la responsabilità è tua, oppure lui non ci arriva, allora un po' già ce l'ha, perché se uno a 5,5 va a 6, bisogna...
1: Grazie Stefano, è chiaro, è l'annosa questione, no, del quanto incide l'allenatore, lo stesso Paratici ti ha disegnato tutta la struttura,
2: sì,
1: no,
2: dico per a Stefano,
1: rendere
2: sì, però
1: di più.
2: Dico a Stefano, non si può pensare che l'allenatore che adesso siede sulla panchina della Fiorentina non provi ad aiutare a cambiare quello che fanno i giocatori, no? Non credo che a fine partita sia andato da Ranieri dicendogli te sei la Fiorentina, non me ne interessa niente dell'errore che hai fatto sul gol, no? Non credo, credo che sia andato a cercare...
1: Però Ranieri ha fatto degli errori sabato che potevano essere gli stessi che faceva 6 mesi fa, in questo
2: sono
1: caso
2: d'accordo,
1: siccome
2: certo,
1: l'allenatore
2: ma su
1: lo
2: questo
1: stesso,
2: sono d'accordo, però che si dica che non
1: Stefano,
2: ci prova nemmeno,
1: no,
2: è sbagliato,
1: forse non ci riesce,
2: o perché i giocatori non sono all'altezza della crescita che noi ci aspettiamo, o perché l'allenatore non è all'altezza della crescita dei giocatori,
1: o forse non è l'allenatore insegnare. Stefano diceva dopo Prandelli, sì. Prandelli quante volte abbiamo detto era un insegnante,
2: sì, però ragazzi anche Montella prende Quadrato,
1: vero,
2: che non
1: è
2: un terzino molto banale che arriva in un certo modo e diventa il
1: anche
2: Quadrato
1: Sosa,
2: e fa la differenza.
1: Anche Sosa il primo anno te li ha fatti rendere molto di
2: sì,
1: più,
2: cioè Kalinic non ha mai fatto nulla di più di quello che ha fatto
1: italiano,
2: a Firenze,
1: un po'
2: sì,
1: italiano,
2: diciamo che è riduttivo ricordarsi solo di Prandelli. Il problema è che noi si rimane all'ultimo allenatore che ha avuto un ciclo alla Fiorentina, che è stato Italiano, e dopo Italiano la Fiorentina non ha azzeccato più un allenatore, non tanto per i risultati, perché Palladino i risultati li ha portati, quanto per creare un progetto dentro alla Fiorentina. Palladino ti è andato in tasca dopo che il presidente aveva detto il giorno prima era un figlio, Pioli mamma li turchi, Vanoli era stato mandato via perché inadeguato, salvo poi essere stato richiamato nel giro di poche settimane perché Grosso non riusciva ad allenarli, anche lì la responsabilità grossa è quella, cioè te non puoi cambiare 15 giocatori di media a stagione negli ultimi 10 anni per poi non aver mai qualcuno che riesce a costruire qualcosa insieme a te. E soprattutto perché succede questo? Perché spesso e volentieri, purtroppo, anche da dentro la Fiorentina è arrivato il messaggio che è tutta colpa dell'allenatore brutto e cattivo, che è capro espiatorio immediato per tutti, perché si espone con delle scelte e se le sbaglia paga. Ma poi da dentro al club non si è mai detto cavolo, è l'esimo allenatore che abbiamo sbagliato, cavolo, non ci riesce a costruire nulla, cavolo, abbiamo mandato via Italiano o in generale non siamo riusciti a convincerlo della bontà del progetto perché la colpa era sempre sua. E perché così è, cioè il giochino del colpo dell'allenatore a Firenze è il gioco più facile di tutti.
1: Sì, sì, e poi sentiamo anche il prossimo ospite. Tutto ciò non cambia il fatto, su questo sono d'accordo con Stefano,

0: E anche quest'anno è presto, vedremo, nessun giudizio, eccetera. Beh, però è comunque presto, no?
1: Per sì, però, diamo
0: però
1: i giudizi,
0: cominciano ad essere 6-7 partite. Mi viene da dire che tanti calciatori arrivati in estate per ora stanno rendendo meno,
1: certo,
0: di quello che
1: fanno
0: teoricamente o di quello che avevano fatto vedere. Perché a tappe, un motivo per un altro, come quello dell'Udinese, non lo vedi, non l'hai visto nelle prime 5. Ualì del mondiale, ancora non l'hai visto. Che altro c'è?
1: Vabbè, ma tante
0: situazioni. Dragusin non l'hai ancora visto, non certo, l'hai visto. E cioè, quindi sembra. Perché poi, magari
1: poi quando i giocatori
0: via,
1: segnano, si mettono in panchina.
0: Oppure vanno via e invece l'anno successivo si ritrovano.
1: Te mi devi spiegare la tesorarietà di Beto. Quando mi spieghi questo, allora secondo me abbiamo risolto tanti problemi.
0: Vediamo Ernesto Poesio, che ritroviamo con piacere. Ciao Ernesto.
2: Ciao
1: Ernesto.
0: Così, prima ci dice se c'è la criptonite al Viola Park, che è un aspetto che io ogni tanto ho tirato in ballo, e poi il perché del Beto Pellegrino con il primo titolare a Genova.
2: Se c'è la criptonite non lo so, non credo, non esiste, quindi mi sembra difficile che ci sia. Magari c'è qualcos'altro di molto più terreno che andrebbe capito da parte di chi lo frequenta maggiormente già da parte, quindi quello che dicevate prima di sentire è sacrosanto, cioè, è il chiedersi il motivo per cui certe cose sono successe in questi anni, per cui non si è riusciti a portare avanti un percorso che non fosse quello con l'italiano, che comunque, fatemi dire, è stato più volte minato, tra l'altro, perché insomma gli è sempre stato tolto magari il giocatore più importante da sotto il naso, da Vlahovic in poi, di esempi ce ne sono stati, e poi insomma dalla fine di italiano non c'è stata più pace, no? Non hai avuto più una continuità tecnica. Di allenatore ovviamente siamo entrati in questo turbillon che francamente sembra non avere fine, adesso appunto siamo tornati su Vanoli, ma a Firenze dicevate prima, no, il capo espiatore è facile, si è dentro anche la società, sì, ma molto agevolato anche dalla città, francamente, perché diciamo la colpa all'allenatore viene, è il primo che viene dato, che immediatamente viene messo
0: anche,
2: no?
0: Oggi secondo te, Ernesto?
2: Non lo so, io oggi Vanoli è in una posizione un po' diversa, perché Vanoli è rientrato dopo che lo scorso anno era stato l'unico ad essere applaudito, ed è rientrato dopo essere stato richiamato, e quindi per una missione di colpa da parte della società per non averlo mantenuto, quindi secondo me in una posizione più forte rispetto ad altri allenatori del passato con Comizio. Resta il fatto che l'andazzo di questa società è un po' questo, non c'è una tutela nei confronti dell'allenatore, questo è evidente, insomma gli allenatori spesso si trovano da soli a dover gestire molte situazioni. Speravamo appunto che con l'arrivo dei paratici un po' questo problema si fosse in parte risolto.
0: Perché no, ma te lo chiedevo perché in questo momento, chiede anche a Pietro, mi sembra il partito del sta sbagliando tutto Vanoli, ripensando anche a Genova, è molto più ampio del forse sta squadra non è semplicissima,
2: certo,
0: come ebbe a dire Grosso.
1: Però mi permetto di dire che per fortuna, avendo avuto a che fare con altre piazze oltre a quella della Fiorentina, il è gioco normale del dare all'allenatore è molto italiano, tant'è che siamo il paese dove gli esoneri sono all'ordine del giorno. Oggi ce n'è stato un altro, se andate a vedere qualsiasi altro campionato top a livello europeo, comprendendo anche il Portogallo, magari anche addirittura la Grecia, la Turchia, cioè noi siamo per dispersione il campionato dove l'allenatore è il primo a pagare, e non è una questione solo legata secondo me all'ambiente, alla città, ai pareri delle persone, no?
2: che l'Italia non va al mondiale.
1: Esatto, sì, sì, è proprio una questione italiana, dico.
2: Il movimento calcistico italiano è in un, voglio dire, si avviva su se stesso da anni, no? Quindi magari ci si dovrebbe chiedere invece come mai negli ultimi 10 anni circa le squadre italiane sono diventate dei porti di mare, cambiano giocatori, 10-15 giocatori a stagione, tranne qualche squadra. Lo è stato in passato l'Atalanta, lo è stato il Napoli negli ultimi anni, e infatti guarda strada hanno vinto, ma insomma un po' tutte quante con l'arrivo degli americani, delle società americane, poi si è ancora più accentuato questo discorso. Sono squadre tutte che non hanno più un'anima, che non hanno più un zoccolo duro, chiamiamolo così, che non hanno più un gruppo di giocatori che portano avanti e che in qualche, a parte l'Inter, no? Ma poi che in qualche modo indirizzano anche i nuovi arrivati, insegnano dove sono, portano avanti un percorso per cui tu cambi l'allenatore, puoi cambiare dei giocatori, ma quello che resta è la società e la squadra che via via si auto, come dire, no? Si auto.
0: Va bene, in qualche modo. Ti seguo, Ernesto, ti seguo su tutto. Però Firenze, quest'estate
2: è un problema.
0: È vero, però ecco, riguarda un po' il passato. Tu quest'estate hai speso quasi 200 milioni, squadra completamente nuova. Io non ti dico di essere in vetta alla classifica, però pronti via, siamo penultimi, ne abbiamo perse 4 su 6, se non è l'ultima cioè la situazione è più preoccupante.
1: Il problema è che se fai i conti con i milioni e quindi con le figurine, ma l'album non c'è nessuno che le attacca queste figurine, e sei punta a capo. Cioè, se te prendi le figurine dei Panini dei calciatori, ma a casa c'ho l'album di Dylan Dog, non è che collima molto,
0: allora,
1: la questione.
0: Dico, Vanoli ha sbagliato molto a Genova contro il Genoa. Però evidentemente sta macchina cioè non mi è facile guidare, non mi riesce a guidare la macchina a Formula 1. E se devo. Insomma, è stata probabilmente assemblata in modo non semplice da guidare. Questo solo per dire grosso.
1: Forse sì, vorrei evitare che venisse ridetta l'inallenabile, perché è una cosa che non mi rappresenta. È vero quello che dicevamo prima con Ernesto, che se una squadra in 10 anni cambia 150 calciatori. La difficoltà è oggettiva, anche perché tutte le volte devi ricostruire, devi chiedere pazienza alla piazza, non hai pazienza te, perché mentre chiedi pazienza alla piazza fai fuori l'allenatore. È questo che sto dicendo, è questo che sto dicendo, cioè, perché qui il fatto è che tutte le volte dice anche negli incontri che sono stati fatti per cercare di mettere insieme questi giornalisti brutti e cattivi, questa piazza inascoltabile, inallenabile, ingestibile che è Firenze, invece per me assopita, abituata ormai a perdere, ad essere nella mediocrità più assoluta, ci dicevano ci vuole pazienza, è un progetto a medio e lungo termine, vedrete. Poi Borda, dopo 3 partite allenatore fatto fuori, giustamente secondo me, però allora ora chi ci spiega che cosa sta accadendo? Perché è vero che una partita non può indirizzare tutta la stagione, ma io quello che non ho visto a Genova, quindi contro il Genoa, è che dopo 3 settimane di allenamenti questa squadra ha fatto 3 passi indietro. E non è possibile che sia solo un problema di Ulaic schierato male o di Vanoli che sbaglia l'approccio della squadra. Questo evidentemente sì. C'è qualcosa che continua a non funzionare. C'è bisogno di pazienza? Ce lo vengano a dire, non a noi, non ai giornalisti, lo devono dire alla piazza che c'è bisogno di pazienza, perché se si fa sempre questo sotterfugio dell'Europa e si mette il pissi pissi baobao negli orecchi della gente, ma questa squadra è d'Europa, ha costato 200 milioni, altro è inallenabile, e poi alla prima battuta d'arresto non si presenta nessuno, e siamo sempre da capo.
0: Sacro santo, Ernest.
2: No, non ho nulla da aggiungere, anzi, sposo pienamente quello che ho detto, perché è così, che come fai a dire diversamente? Sono i fatti che ti dicono che è così. Il problema è questo, appunto, il chiedere pazienza e poi l'esonerare l'allenatore, ma anche il continuare a chiedere pazienza, perché sono passati 8 anni di gestione comizio, quante sono, certo. In cui si è promesso tanto e si è portato a casa molto poco. E quindi alla fine, a forza di chiedere pazienza, la pazienza si esaurisce, perché non vedi un progresso, non vedi un qualcosa che va avanti, non vedi un percorso. Cioè, se tu avessi visto una squadra che via via appunto ha portato avanti i giovani, li ha fatti crescere, via via ha aggiunto giocatori importanti o meno, ma comunque tu gli unici, quando sento dire ma noi siamo una squadra giovane, non siamo mica la primavera noi, non ci avevamo mica un gruppo di ragazzi, tra l'altro noi i giocatori della primavera li vendiamo, cioè quelli buoni li diamo via, Iode, Comunque, quindi non c'è neanche questo discorso. Tu hai speso molti soldi per acquistare, passatemi il termine abbastanza abusato, la meglio gioventù disponibile, ok?
3: Cioè.
2: Disponibile per la Fiorentina, ovviamente, che ti viene alla Fiorentina, no? Non quella che va al Manchester City, ovviamente, ma insomma quella che puoi arrivare a prendere. Quindi il fatto di aver speso anche così tanti soldi, e che questi giovani sono costati così tanti soldi, devono essere già pronti.
3: Oh, su questo ti do ragione.
2: Qui non c'è un giocatore pronto.
3: No.
2: Voglio dire, comunque già adatto.
0: Se prendi scommesse non puoi spendere quasi 200
2: troppi,
0: milioni.
2: Se preso troppi giocatori che vengono da fuori dal campionato italiano e che si devono abituare al campionato italiano. Il campionato italiano è certamente più brutto, tra virgolette, di altri, poi dipende dai gusti, ma è difficile. È perché ti marcano, perché ti tengono, perché stanno chiuse le squadre. Guardate il Cagliari l'altro giorno con la Juventus. La Juventus ha fatto una fatica matta lì a girontolare lì da tre quarti di campo con i passaggini. Cagliari stava dietro, l'ha fatto innervosire, Mina ha fatto il suo gioco di innervosire tutti, compreso Spalletti, poi tre passaggi in verticale, si va in contropiede e si va a fallone. Il campionato è complicato, e bisogna, non è che ti puoi permettere di fare il passaggino, il dribblinghino, è sempre la stessa cosa, perché poi te la tolgono la palla. E avere tutti i giocatori che non conoscono questo tipo di calcio probabilmente sta mettendo adesso in difficoltà la Fiorentina. Non c'è altra spiegazione, questa è quella che ha dato Manoli sostanzialmente.
3: Sì, praticamente dice, sì.
2: Dobbiamo imparare chi sta dicendo questo.
3: Ma
2: abbiamo
3: quindi
2: una squadra che non conosce il campionato in cui gioca, è un problema.
0: E dobbiamo già metterci l'anima in pace, Ernesto, è il primo anno e quindi comunque sarà possibile immaginare l'Europa? Stagione già compromessa, perché
2: ma ragazzi, ma come si fa?
0: Qui è tipo nuvolone, l'anno di transizione.
1: Ha già detto tutto Ernesto, ma come si fa oggi a parlare d'Europa? Siamo quarti, cioè siamo quattro punti penultimi in classifica, stiamo zitti e facciamoli pedalare.
3: Sto per capire.
1: E poi se tra sei mesi siamo quarti se ne riparla, ma oggi è
2: fammi 4-3 vittorie di seguito e magari se ne può ragionare.
1: Esatto.
2: Ma al momento io so solo che siamo per l'ultima in classifica e abbiamo di fronte Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, che non mi pare una squadrina tanto semplice da affrontare, soprattutto a casa loro, e Juventus.
0: C'è il rischio di dover fare la corsa alla salvezza almeno fino a Natale.
2: Io dico, vediamo come si arriva alla prossima sosta, sono queste partite qua. Arriviamo alla prossima sosta, ma la Fiorentina non può fare altro, ma questo lo dicevamo anche prima, perché l'abbiamo detto anche prima del Genoa, abbiamo detto le prossime 5 partite ti diranno qual è l'orizzonte della Fiorentina, qualunque sia, che sia Europa, che sia mezza classifica, che sia crescita, che sia salvezza, te lo dicono le prossime 5 partite, perché ti dicono a che punto sei di maturazione, a che punto sei del livello della squadra,
0: soprattutto
2: squadre difficili
0: con avversari di valore, sì.
2: Devi dimostrare qualcosa. Certamente il Genoa era la più facile di tutte queste partite, non vinceva da 6 mesi, aveva il peggior attacco del campionato, però te c'hai la peggior difesa del campionato. Guardate che stare in Serie A con la peggior difesa del campionato non è che si sta tanto bene.
0: No, purtroppo ce ne siamo accorti.
2: Come si sta nei campionati italiani, da chiedere agli allenatori che vincono, perché poi noi in Italia siamo abituati così a innamorarci così degli allenatori che fanno i tiki-taka. Poi ci sono quelli che vincono, però quelli che hanno vinto gli studenti, quelli che vincono le coppe, la prima cosa che ti dicono è non prendere gol.
0: Sì, ce n'è stato uno che però ha fatto divertire anche, ha vinto anche una coppa, andando tutti all'attacco, così lo volevo ricordare, ora la Turchia ai suoi piedi. Poi l'ha pagata
2: italiano.
0: Poi l'ha pagata cara la storia della difesa, però una coppetta a Bologna l'ha riportata dopo 50 anni.
2: Secondo me italiano avesse curato la difesa a Firenze, forse quella conference, una delle due forse arrivava.
0: Forse sì.
2: Ce lo ricordiamo il gol in finale?
0: No, ti prego, non girare il coltello.
1: Però l'hai tirato sei fuori di discorso.
0: No, infatti ho detto un po' l'ha pagata, però alla quarta poi...
1: Quando, però non a Firenze. Quindi...
2: Quando non era più qui, francamente. Esatto. Io ti parlo qui.
0: Grazie Ernesto.
2: A voi.
1: Ciao Ernesto.
0: Break per noi, poi recuperiamo un po' di note audio e messaggi.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao Pietro, ciao Tolo. Endur è un polentone della miseria, dato che parlate di Endur adesso. In nazionale sembra un fenomeno, nella Fiorentina è un polentone che non chiappa mai un pallone. Uno. Due, il ragazzo Neretto lì o la I dovrebbe giocare nel suo ruolo. Fallo giocare nel suo ruolo. Fagioli, fallo giocare mezzala. Ranieri, basta. Titolare Vieri, fa giocare Vieri. E un Pogracic, Dragusin, quelli sono titolari. Basta, basta, basta. Non se ne può più. Non se ne può più.
7: Ciao, buonasera. Visto che Pietro ha parlato di Endur, io vorrei sapere, mi dite una partita che quest'anno Endur ha giocato bene. A me Endur, ragazzi, per me è un palo in mezzo ai campo. Io tutti sto Endur. Io domenica a Genova, no, a me mi sembra, ragazzi, quando io ero nei migliori cenci ero correvo più forte di lui.
8: Salve ragazzi, ma cosa me ne frega a me dell'eco mediatico? Io sabato ero a Genova a vedere la partita e quello che ho visto era un palo infizzato nel campo che correva e pareva il compagno della Barbie. Correva, pareva il compagno della Barbie. Non sa correre, non sa ricevere palla, non ha un'idea. L'è lento come un bradipo. Ma di che si ragiona? Non può essere sostituito. Ma a gennaio diamolo via, ma anche velocemente.
9: A ritonfa l'ho reso, ma perché non ce lo dicano? Ce lo devono dire.
0: Ce lo devono dire, sì, assolutamente.
9: Ma non a noi, Cioè io non la capisco sta storia che ve lo devono dire, ce lo devono dire. Ma che ce devono dire? Perché non si vede che siamo penultimi? Ce lo devono anche dire, Loreto? E poi tra le tante, voglio dire, a me mi sembrava che Paratici è andato a Firenze e disse che da ora, da quando c'era lui, cominciava un progetto che durava 4 anni. E invece noi no, subito lì a fine mercato, vai siamo Champions, vai se presi il giocatore di Real Madrid, ma sta Antono, Osso, vai andiamo su l'Europa,
10: sì. Buongiorno dai Daniel Viola, scusami perché io ci faccio la festa, ma o non ci capisco nulla di calcio io, o nessuno la pensa come me, perché ma non si può mettere Ulai davanti alla difesa che è il suo ruolo, mettere Fagiola a fare la mezzala che è il suo ruolo, e poi di là se si lascia il campo Endur lasciamo il campo Endur, io lo leerei subito dal campo Endur, ma visto tutti gli allenatori lo vogliono far giocare, facciamo giocare Endur e fare centrocampo a tre con ognuno il suo ruolo, invece me andare, cioè ragazzi, ma sabato gli ha fatto giocare Ulai a fare il sottopunta, ma di che si sta ragionando? Cioè, bisogna, cominciamo a mettere la gente nel suo ruolo, a fargli fare quello per cui sono nati di fare. Fagiolo è sempre stata una mezzala. Cioè, ora un po' tornare a fare la mezzala?
0: Beh, c'è un po' di tutto, c'è i dubbi tattici, c'è un bel polverone intorno a Endur che tu hai contribuito a sollevare, ma è giusto il tema.
1: Ho dato la mia impressione, non capisco l'intoccabilità di un giocatore che nella Fiorentina se fa gol ci si ricorda che ha fatto gol, se non fa gol dice però ho preso il palo, ho capito, la mia nonna ci aveva le ruote un carretto,
0: però in assenza di attà, voglio dire, al massimo Bresciolini.
1: Ma scusami, ma senti, nel secondo tempo inizia che sta, cioè, che il risultato era al primo minuto del secondo tempo, il risultato c'era sul tabellino
0: 2-0.
1: Bene, allora per quale motivo io non devo immaginarmi una squadra che cerchi più il palleggio e la qualità, che quindi vuol dire magari togliere dal campo i muscoli di Ndur, che tanto non ce ne facevamo niente, perché la Fiorentina non l'ha messa sul fisio perché non la può mettere, allora la metto sul palleggio, levo Ndur, lascio la I, lo abbasso, giocano a due, metto Pedro e guardo cosa succede. Tanto se devo perdere 2-0, 2-1, 3-0 mi cambia poco. Ho bisogno di giocatori che provino a, possano fare la differenza col palleggio, accerchiando una squadra che aveva quella difficoltà, stando corti nei reparti e tra giocatori. Io questo lo dico io che sono un nessuno, signor nessuno, quindi la prendete col beneficio del dubbio. Ma io, se oggi avessi qui Vanoli, sarebbe bellissimo poter stare un'ora con Vanoli a parlare di tattica, gli chiederei questo: perché una volta che hai visto che Messias ogni volta che Fagioli aveva possesso palla gli andava lì e lo mordeva sulle caviglie, non hai provato a trovare un'alternativa a quello? Perché quando sei sotto 2-0 lasci Pedro fino agli ultimi 7 minuti in panchina con Gnonto in campo e non riusciva nemmeno a gestire la palla?
0: Quello più qualitativo e magari con un centrocampo avversario,
1: certo, perché
0: Genoa
1: gioca Beto che sembra nella forma atletica del terzo mese di ferie? Perché? Questi sono i perché che io chiederei all'allenatore, perché quello che si diceva prima è chiaro, ci sia una responsabilità allargata al club, al presidente, al direttore sportivo, al direttore generale, a tutto quello che vogliamo, poi c'è il campo. Allora, se ci si mette a parlare 10 minuti di campo, questi sono dei dubbi leciti che uno può avere. Ranieri, perché ora c'è questa, la battuta che è stata fatta dallo stesso allenatore, diciamo gli torna un po' indietro come un boomerang, ma gioca perché è la Fiorentina, sì, o perché è quello che è più in forma? Perché io te lo dico, mi dite voi una situazione dove Vieri quando ha giocato ha messo in difficoltà la Fiorentina una volta contro il Pisa nell'uno contro uno con Petagna e basta, perché Vieri per me ha sempre fatto nel suo ruolo prestazioni oltre il 6. Allora perché non deve giocare Vieri? Perché è brasiliano? Perché parla brasiliano? Dice, non mi capisce quando parlo. Ho capito, in qualche modo ci si capisce,
0: no, magari l'ambientamento, magari
1: ma che basta con questa cosa l'ambientamento, ragione, ma pago 18 milioni di un giocatore e mi deve stare 3 mesi in panchina perché deve ambientarsi, ma basta ragazzi. Anche la questione del campionato italiano, il campionato italiano è più difficile tatticamente, bene, ma se i giocatori sono forti e si abitano giocando, non stanno a guardare.
0: Sì, sai, qui dovreste avere punti di vista direttamente dall'allenatore.
1: Vabbè,
0: e
1: non
0: poi
1: li posso avere,
0: tutti gli argomenti li puoi toccare, se no anche sabato c'era da stare,
1: no, si può stare
0: la stampa,
1: se ce lo portano per fare un'ora di intervista, in passato veniva fatto.
0: C'è anche, sono io il fanatico e si devono dire qualcosa, poi c'è anche a chi va bene tutto, tanto conta solo il campo, conta solo il risultato.
1: No, ma poi quello che dice, allora Francesco prima ha detto una cosa nella sua voglia lecita di mettere a nudo quelle che sono le nostre valutazioni,
0: certo,
1: giusto o sbagliato che siano, ha detto una cosa che mi è piaciuta, ha detto noi, quindi si è compreso nel momento in cui in estate qualcuno andava oltre sulle autovalutazioni della squadra, no? Ha detto noi, si parlava di Champions, non noi voi, noi ha usato il noi, quindi si è messo anche lui, perché anche da dentro la parte pubblica era sì, un progetto, ci vorranno degli anni, cioè, però anche da dentro c'era questa spinta nel dire è una squadra già pronta, già capace,
0: sì,
1: per muoversi in quella direzione.
0: Giocatori mediamente giovani, ma se cercato grande qualità, però l'hanno detto.
1: Ma sì, ma poi dicono Paratici ha detto perché pubblicamente che lui il primo anno può arrivare ottavo, ma viene qui per fare il quarto. Benissimo. Ora e siamo penultimi, cioè quindi la questione non è l'ottavo, è vero che siamo a inizio stagione, ma non è l'ottavo, la questione è che qui, dopo aver visto i fantasmi dell'anno scorso, ci si ritrova la sesta giornata con 4 punti e penultimi, quindi va bene Paratici dica ci vuole del tempo per arrivare a fare il quarto posto, e sono d'accordo, siamo tutti d'accordo, ma io vorrei vedere già intanto una piccola crescita, vorrei vedere una Fiorentina che quando va a Genova cerca di vincere e non che viene presa a pesci in faccia per mezz'ora. È questo che dico, che forse una spiegazione ogni tanto di come l'evoluzione di questa pazienza che ci viene chiesta deve essere gestita.
0: Anche perché quando ti senti dire abbiamo sbagliato l'approccio ti innervosisci, perché puoi perdere, puoi sbagliare il gol, la chiusura o la parata. Sbagliare l'approccio è un qualcosa che peraltro incide evidentemente anche su come hai preparato la partita. E credo, lo ritroviamo con grande piacere, che anche il direttore Pietro Lo Monaco, quando in carriera ha vissuto dei dopo partita dove emergeva che era stato sbagliato l'approccio, probabilmente un pochino si inalberava. Direttore, ben trovato, buongiorno.
11: Ragazzi, a voi tutti buongiorno, buongiorno.
0: Come si fa a sbagliare approccio, direttore?
11: È la cosa che mi fa incavolare di più. Sentire un'amenità del genere fa parte di quel corollario di frasi fatte che girano nel calcio, ma che non hanno niente a che vedere con quella che deve essere un'analisi seria. Questa è una squadra senza palle, mi dispiace. È un problema che si porta dietro dall'anno scorso. A livello caratteriale è una squadra molto labile, e purtroppo, e dico purtroppo, e qua io tiro in ballo il tecnico, io non faccio una valutazione dei singoli, io faccio una valutazione di reparto. C'ha un reparto che è la difesa che
0: L'ho detto,
11: rasenta sì. Il ridicolo. Rasenta il ridicolo. Le cose che fanno là dietro non hanno la che minima giustificazione tattica, non sanno difendere come reparto. A cominciare, partiamo dalla destra, Jimenez è un esterno basso, ma quando mai fa una diagonale? Mai, non sa cosa significa. I due centrali cosa hanno della copertura reciproca? Sono allo sbando nettamente. Il difensore brasiliano ancora non pervenuto. Il ragazzino Valdepenas è un uccellino ancora alla ricerca di un nido adeguato. Ed è un settore che purtroppo gli crea problemi su problemi alla Fiorentina. Poi arrivo, vado a Genoa. Ragazzi, realmente io vado a Genova in una partita che al momento, nello storico attuale, è uno spareggio. È uno spareggio, perché una partita io la vivo come fosse l'ultima. La devo vivere, giusto? E la Fiorentina è penultima, Genova sta là sotto. Allora io vado a giocare una partita del genere e dico sbaglio l'approccio andando molli con un primo tempo letteralmente regalato, perché poi attenzione, secondo tempo Fiorentina con un po' di fortuna avrebbe potuto anche pareggiare la partita. Il Genoa è sceso un pochino, la Fiorentina è salita, e diciamo che alla fine il problema continua a non essere di valutazioni individuali, il problema è che non sono squadra, mi dispiace dirlo, ma è così. Se andate a vedere l'anno scorso, si portano dietro tutte le problematiche dell'anno scorso. A catena, a strascico, se ne stanno portando anche in quest'anno.
0: Può essere un discorso di lavoro non appropriato in allenamento, guarda, di psicologia, ascolta, non lo so.
11: È di lavoro, perché di qua lavoro. C'è, allora, io tempo fa mi sono... ho avuto un confronto, scusate, ma prendete esperto, un esperto di difesa e fatelo lavorare. Quanti allenamenti settimanali fa la squadra come ciclo di lavoro settimanale? 5? Benissimo, la difesa ne fa 8. Gli altri 3 lavorano come reparto. Prendere un tecnico per il reparto. Cioè la butto lì. Un Filippo Galli, no? Che tatticamente, da un punto di vista difensivo, e ci lavora come reparto. Ragazzi, non sanno. Domenica, Ranieri, che non è un fulmine di guerra, ma quanto ha determinazione, quanto ha impegni, è uno che non ha fatto mai mancare. Ma domenica sembrava uno che avesse bevuto, cioè ha fatto delle cose incredibili. Allora io dico, se le fa pure lui, che dovrebbe essere un applicato, che dovrebbe sapere che lui vive di applicazione, no? cioè, e le fa pure lui queste cose, allora siamo messi proprio, proprio male. Hanno da lavorare, è inutile, voi stiamo qui a ragionare sui singoli, eccetera, eccetera, pensando che poi la Fiorentina è squadra, una squadra, parte da là dietro, ragazzi, parte da là dietro.
1: Sì, tra l'altro, direttore, dopo, ora è vero che nelle tre settimane di sosta ci sono stati diversi assenti, ma però dopo tre settimane di sosta parlare d'approccio fa venire le bolle, mamma perché mia, vuol dire proprio mia. Che in queste tre settimane la domanda è che cosa è stato fatto. Poi è chiaro che in tre settimane sono cinque o sei, sono liberi, ma benissimo.
11: Scusami, no, non si rendono conto che una frase del genere, che ripeto, è del corollario delle frasi fatte, presa lei e buttata lei, no? Si tirano la zappa sui piedi da solo, perché la considerazione che giustamente stai facendo tu, dico, ma come, io ho avuto tre settimane per prepararmi a questa partita, è una partita che in questo momento fra penultimi in classifica e ultimi in classifica, fuori casa, eh? E sbaglio l'approccio, ma devo scendere in campo come i tori che tirano il fumo dalle narici?
1: Ma, è quello che, a me viene da ridere, direttore, perché quello che dice lei è proprio quello che io penso, cioè nel momento in cui tra tutte le cose che io posso dire in un post partita dove perdo 2-1 in uno spareggio, come giustamente sottolinea lei,
0: ribadisco,
1: devo sentire,
0: lo dice l'allenatore, perché i dirigenti,
1: ma
0: no,
1: certo,
0: ma è diverso,
1: ho capito, ma l'allenatore deve darmi una spiegazione dice... anche diversa, forse ha sbagliato,
0: esatto,
1: qualcosa,
0: esatto,
1: per dire, no, nel senso,
0: allora,
1: quello può anche non dirlo, però parlare d'approccio è un boomerang, è un autogol anche agli occhi degli stessi giocatori. Oh, ma chi me lo deve dare l'approccio? Forse la tattica che ho messo,
0: allora,
1: in campo
0: magari...
1: mi ha sgonfiato ancora prima di entrare,
0: coordina,
1: mi viene da pensare,
0: parlaci,
1: cioè,
0: e vai
1: giocare con dei contropiedisti quando devi essere te la squadra al pallino del gioco, che in direzione dà alla squadra, al di là dell'approccio mentale?
11: Vi faccio una riflessione, no? Guarda, vi faccio fare una riflessione. Il Napoli ieri ha giocato, l'altro ieri, due giorni fa, quando è stato, ha giocato contro una squadra in forma, il Frosinone, ha battuto il Como, è una squadra che ha dato del filà a questo punto e nei quartieri alti della classifica, ben organizzata, ben messa in campo, una squadra che è rognosa. Benissimo, il Napoli che sa di avere dei problemi, intelligentemente cosa ha fatto? Ha detto, io voglio giocare con una squadra abbastanza offensiva, no? Quindi i due mediani là in mezzo, nei due mediani io ci metto De Bruyne che è un offensivo, va bene, metto i due attaccanti esterni, io ho bisogno di cinturare tutta la squadra, ha messo la difesa a tre, il cuneo centrale l'ha rinforzato, se io ho problemi là dietro con i due centrali che non sanno nemmeno dove andare a mettersi, ma ricorda, io li copro, quando non puoi vincere la guerra contenditi della pace.
0: Chiaro.
11: Ragazzi, è semplicissimo, queste sono le cose più elementari e ripeto, io me ne accorgo se la squadra si presenta alla gara con la testa altrove, e come se la vivo me ne accorgo.
0: E lì interviene direttore o parla con l'allenatore?
11: Intervengo, Ma ragazzi, basta.
0: Quindi,
11: che mi guardano in faccia.
0: Si può dire che se hanno sbagliato l'approccio a Genova c'ha le sue colpe anche la dirigenza?
11: Io dico se, ma guarda, io penso sì, alla fine la determinazione la mettono dentro un po' tutti, è l'ambiente stesso che ti carica, no? Cioè cominciare da chi dirige, per continuare all'allenatore, per finire a qualche giocatore un pochino più rappresentativo da un punto di vista della mentalità. Cioè, a me sembrano tutti leggerini. E mi sembrano anche che qualcuno se la faccia anche addosso, scusate il termine. Ma cioè, questo è una cosa che non può andare, anche perché, amici miei, a fine mese, quando vado a vedere la busta paga, non giustifica tutto questo. Le responsabilità sono responsabilità, sì. E uno se le deve prendere.
1: No, anche perché sembrava, anche nel secondo tempo, dove giustamente lei sottolineava come la Fiorentina sia venuta un po' su e il Genoa un po' giù, appunto si parla di un po', cioè una squadra che ha la sensazione di essere più forte, il secondo tempo dopo aver toppato il primo, li mangia vivi. e finisce 3-2 la partita, perché la sensazione è stata a un certo punto che la Fiorentina non avesse, non dico la voglia perché sarebbe clamoroso, ma proprio le energie mentali per provare a ribaltarla, quando il Genoa aveva tirato i remi in barca definitivamente. E quella è la cosa che mi angoscia di questa squadra.
11: Quando, sapete, quando c'hanno il pallino in mano, sapete l'impressione che danno? L'impressione del narciso, di quello che si guarda allo specchio e dice: mamma mia, quanto sono bello, quanto sono bello. Non hanno quella cattiveria di dire: c'ho il pallino in mano, ora vi siedo col sedere per terra tutti quanti.
0: Ma la mentalità la mentalità la costruisce anche il club e la società, giusto?
11: Ma su questo sono d'accordo, è generale, è generale, è un problema generale.
0: C'è una presunzione in casa Viola da decenni e la metà basta.
11: Ragazzi, purtroppo bisogna che capiscano che devono lavorare sotto questo aspetto. Devono lavorare sotto questa sfera. La Fiorentina non è squadra, mi dispiace dirlo, ma purtroppo mi dispiace che gli sono un po' affezionato,
1: certo.
11: No? Non è squadra.
1: E come si fa però, direttore? Come si interviene? Cioè, perché ora il mercato è lontano, l'allenatore è cambiato, no, e ora gli alibi sono finiti. Cioè...
11: Assolutamente, io dico, i giocatori, se tu li prendi a 1-1, no? A parte là dietro un po' così che qualche scommessa di troppo, no? Ma se tu li prendi a 1-1, tu non hai niente da dire, nel senso che sono tutti giocatori che se ci lavori, sono giocatori che possono venire fuori, ma devi partire dalla consapevolezza che devi lavorare sulla testa di ognuno, cioè diversamente diventa un problema se non si trova una chiave per poter agire, per poter lavorare sulla testa di questa gente e renderli responsabili di quello che fanno. Qua il rischio è che si fa un'altra annata di quelle tremende, di quelle turbolenti.
0: Che ci dobbiamo, per esempio, dalle prossime partite ci dobbiamo aspettare che si comincia, insomma, già col Como, che non è banale.
1: No, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus.
0: È tosta.
11: Ora devi veramente tirare fuori tutto il meglio di te, se no rischi grosso.
0: Va. Cambierebbe qualcosa a livello, perché
11: gli aiuterei anche a costo di sacrifici eccellenti in questo momento. Intanto difesa a tre che gli dia delle coperture. Non lo so come sta Pongracic, no? A quel punto nella difesa a tre si possono pensare anche di buttare dentro il brasiliano nel braccetto di sinistra e vedere come evolve. Ma Dragusin è da una parte, Pongracic centrale e il brasiliano, mettere due esterni, Jimenez da una parte, con i due mediani Ndurre e Fagioli, e i tre là davanti, ma Santoro da una parte, quel ragazzo del Torino, quello che attacca la profondità e ti spacca in due, Brie. Quello che è. E poi bisogna che la Margherita la sfogli definitivamente. La punta centrale chi è? Pellegrino o Beto?
1: Mamma mia. Tra l'altro arriverà a 3 gol in 3 partite di fila e già Beto.
11: No, ma con questo modo di fare si rischia di non sensibilizzare nessuno dei due.
1: Sì.
11: Ed è un peccato, ma se ti hai preso Pellegrino, punto su Pellegrino e vai.
0: Tra l'altro aveva segnato con continuità e aveva lavorato anche a Viola Park, quella è stata veramente
11: una discreta intesa con Mastantuono, voglio dire, esce fuori qualche cosina dalla loro diagonale.
1: Sì, è vero.
0: In chiusura, direttore, proprio su Mastantuono bisogna un po' intervenire su questa propensione al dribbling, al gesto individuale.
1: Ma perché bisogna sempre mettere le redini all'unico giocatore di fantasia di questa squadra?
0: Ho tira pezzi, mamma. 12
1: palloni. Sì, ho capito, ci sarà qualcuno che le recupera, ma se si leva anche la fantasia all'unico che può segnare, allora non scendiamo in campo. Scusi,
0: che
1: direttore.
0: Che dici, direttore?
11: Io vi dico una cosa, intanto è una cosa che volevo, ho notato, che ho seguito un po' tutte le partite, guardate che è una costante, il fallo sistematico su Mastantuono da parte degli avversari è sistematico. È sistematico, in tutte le gare si è visto. Mastantuono appena esce dal primo dribbling, buff, subito giù, subito giù, subisce un sacco di falli. E lui sta entrando nel campionato italiano perché è un giocatore che produce calcio quando c'ha la palla, è inevitabile che sia così, perché bisogna sfruttarlo al meglio, il meglio di Mastantuono qual è? Ragazzi, metà campo in avanti, capacità di appoggiare la fase offensiva, di inventare situazioni da gol, di andare lui stesso a chiudere le azioni, e quindi bisogna sfruttarlo al meglio. Poi le coperture se le devono dare gli altri.
0: Quindi come dicevi te, Pietro. Grazie direttore, illuminante.
11: A voi, arrivederci.
1: Grazie direttore.
0: Grazie, anche perché mi piacerebbe moltissimo, poi capisco che sarebbe.
1: Ma facciamolo venire qui due ore, direttore. Quando si fa? Quando viene due ore qui, direttore?
0: Però sarebbe uno stravolgimento.
1: Oddio,
0: importante. Però Dragusin, poi me la sono segnata. Dragusin, Pongracic, Vieri, difesa a 3, Jimenez, Fagioli, Durval, De Peñas, Mastantuono, G, Pellegrino
1: 3-4-3. Io non sono d'accordo.
0: Alla Gasperini,
1: non sono d'accordo. Però più che l'ha detto il direttore,
0: no, non ti piacerebbe, cioè a un videogame.
1: La difesa a 3 non ce la fa più, basta, non la voglio più vedere la difesa a 3. Cioè piuttosto la difesa a 3 e mezzo, no? Quindi faccio giocare Vieri esterno, fra virgolette, terzino bloccato, e quindi diventa un 3 e mezzo. Però al di là di questo,
0: no, te l'ho detto, è uno stravolgimento improponibile.
1: Non è improponibile, lui dice prima di buscarne, allora cerco di strutturarmi. Però io più che altro sposo tantissimo la tesi della difesa che deve lavorare, cioè gli allenamenti devono fare degli allenamenti dove la difesa lavora, l'attacco magari lavora anche separato.
0: Sì, ma
1: cioè,
0: questa è clamorosa.
1: Ho capito, ma te la tua
0: perché
1: ha detto il direttore,
0: cioè la
1: io
0: difesa
1: dico,
0: ha preso gol.
1: Io ribadisco punto, le dichiarazioni che ha fatto Pietro Lomonaco. Sì, sì, a un certo punto ha detto: Ranieri sembrava avesse bevuto. E io te lo dico, senza l'ha detto lui, io dico solo che ho avuto la stessa impressione. Ho detto qui o sono in una condizione mentale alterata o non si capisce cosa stanno facendo, allora, perché gli passava la palla a mezzo metro e non intervenivano. Lì ragazzi, e non c'entra nulla, anche le preventive, proprio vuol dire non essere connessi come squadra. E allora però qualcuno lì dentro bisogna che faccia un reset e che capisca qual è il problema di questa difesa, perché io credo che se la Fiorentina trova la quadra di quei tre centrocampisti che possono giocare 2 più 1, 1 più 2, 1 e mezzo, mezzo e mezzo, e va bene, ma soprattutto trova un reparto che sta stretto, copre la preventiva, che fa la diagonale, cioè sono cose elementari. Questa Fiorentina non fa nemmeno le cose elementari in difesa. E allora, se si trova quello, allora si può iniziare piano piano a scalare questi passettini verso non si sa quale obiettivo. Ma se non si fa quello, le difese perforate di continuo come quella della Fiorentina fanno una brutta fine.
0: Break per noi, poi torniamo, ultima parte.

0: Bacche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, capisco, c'è bisogno di pazienza, ragazzi, ma si è anche comprato pazienza, eh.
3: Io gli farei ben correre in Viale Mille. Sai, Pepa e cui si fa venire.
4: Opla, Ale.
5: Ciao, ci avessi avventurina. Ma di indurre di secondo tempo, ma perché invece di ricordare il palo si ricorda quando Pellegrino gli ha fatto la sponda e lì da 5 mesi è riuscito a tirarla fuori dallo stadio, e ammarassi non è nemmeno facile. Perché un si ricorda proprio di Monome che non ci ha dato nulla, che con il Frosinone ne ha fatto scappa uno sulla linea, che si mette il braccio da 2 mesi per 3 lo butta nella ristrutturazione della Fiesoli ed è svegliarsi, se no rimane al palo lui.
2: Giusto per chiarire una cosa, allora nel Trabzonspor Ulai ha fatto 31 presenze in un centrocampo a 2 e non faceva il regista o giocava davanti alla difesa, ma era l'incursore, e ha finito con 8 ammonizioni e un'espulsione in 31 presenze. Per quanto riguarda Fagioli, per chi lo conosce in carriera, ha sempre fatto il trequartista con la punta davanti, che era Kulenovic. Ha fatto qualche presenza da mezzala solo con Allegri, ma roba risibile da pochi minuti.
6: Ragazzi, a me va bene sto giochino di sparare contro Paratici, va benissimo, anche se poi dopo 7 anni di Pradè, dove fino al 7° anno nessuno gli ha detto praticamente niente, mi sembra uno scherzo. Però io, da quello che ho capito, Paratici ha provato anche a prendere un allenatore e tutti gli hanno detto di no, e quindi per provare a cambiare ha chiamato Grosso, e Grosso purtroppo parla il curriculum e quindi era scontato, e si è ritornati a Vanoli. Quindi 2 anni e siamo senza allenatori, perché anche Vanoli, ragazzi, è roba dura, da digerire. E 2 anni di contratto a Vanoli, mamma mia.
7: Ma si ha il coraggio di dire che questo allenatore non è buono per questa squadra? Non è buono.
8: Sono Emanuele, l'ottimista dalla Svizzera tedesca. Io penso che a Genova Vanoli non fosse molto sicuro sulla strategia da fare. Ha messo una formazione ibrida, perché se avesse pensato che Genova mi schiaccia per la foga, il Ferrari, Smarassi, bla bla bla, allora metto un GE che poi in ripartenza può colpire, no? E così Beto l'ha messo, un GE non l'ha messo. Quindi sinceramente non so, io da una squadra con questa qualità mi aspetto, mi dice Pietro, che schiacci, che metta la palla lì davanti e quegli altri poi ci possano colpire in contropiede, ci sta, ok, hai preso, però li hai cacciati, forza, dai.
9: Va bene, tanti interventi per i quali ovviamente vi ringraziamo, interventi dove qualcuno diceva capisco sparare su Paratici, non mi pare, mi pare anzi si stia inevitabilmente sparando più sull'allenatore.
10: Ma io non voglio sparare su nessuno, dai, questo ragazzi, cerchiamo a parte evitiamo questi termini in questo periodo, ragione, perché si rischia sempre, però, ecco, lunghi. Però mi sembra, in realtà
9: mi sembra si sia impostato, poi c'è chi dice la squadra è costruita male,
10: io ma la squadra è costruita secondo le idee del direttore sportivo, che bene. Quindi, secondo me, non è una questione di male, bene, straordinaria, schifosa. È una questione. Paratici ha fatto un lavoro ad hoc per l'allenatore che aveva scelto dopo aver detto che quello che ha richiamato era inadeguato? No. La squadra che ha ereditato Vanoli, pur lui andando al Corriere dello Sport e dicendo è una squadra che fa sognare, e non l'ha detto Pietro, visto che prima si diceva dell'Europa, è una squadra, è un mercato che fa sognare. Era una squadra per Vanoli, costruita per Vanoli? No. Allora, bisognerà che però Vanoli, che è stato richiamato nonostante il fatto che di fatto Paratici lo avesse messo alla porta pochi mesi prima, si metta nelle condizioni di far sua il più possibile la squadra che ha attualmente in dote, facendo fruttare il materiale umano che ha a disposizione, rendendolo il più giusto possibile fino a che non si potrà ricambiare, che non vuol dire gennaio, perché non è che si può arrivare a gennaio e richiedere altri 10 giocatori, perché sennò siamo riborda,
9: sì.
10: E a Paratici forse la critica gli andrà fatta è: hai fatto il mercato che per le tue corde era un mercato wonderful, visto che usa sempre termini inglesi, Yes, of course. Però evidentemente c'è qualcosa che per strada non ha funzionato. È un mercato, e come dice sempre Francesco Benvenuti, che vi invita ad ascoltarlo, chi si compra alle ore 10, che è molto all'inglese, cioè che ha reso una squadra molto inglese. Qualità, gioventù, idee, estro, però in un campionato italiano, con un allenatore italiano, con una gestione italiana. Certo. E quindi è lì forse che è saltato un po' la costruzione. Ma la squadra che la Fiorentina ha a disposizione adesso, prima Grosso e poi Vanoli, non è da penultimo posto a 4 punti, questo ce lo dobbiamo dire. Cioè, quindi da una parte c'è delle responsabilità del direttore sportivo, che dice ma 7 anni senza di nulla a Pradè, forse non ha ascoltato tutti dentro a questo emittente, ma va bene. Ma ora io devo dire a Paratici, siccome Paratici giustamente dice di essere ambizioso e dice posso arrivare ottavo il primo posto, la prima anno, nono il primo anno, però poi voglio fare quarto, bene, io sono pronto a sposare la strategia medio-lungo termine della società, ma che venga ribadita, che venga spiegata e che venga anche poi però come si dice, conquistata dalla squadra, perché questa squadra non mi sembra che sia pronta a mettersi a fare le battaglie come dovrebbe.
4: Ed è questo l'aspetto, così risveglio Francesco, che secondo me dovrebbe portare anche la società a gestire / allenare un po' l'ambiente, perché perdi a Genova per un episodio, per un rigore, per un errore, è un conto. Qui, dopo che già nelle prime 3 partite di Grosso hai perso 3-0 in casa col Frosinone la sera del centenario senza reazione, cosa vuol dire se sbaglia approccio? Non avevi lavorato, cioè non avete fatto i compiti a casa, perché poi in classe la professoressa va chiamata, interrogata, scena muta. Questo è molto più grave, è lì che mi aspetto che qualcuno, anche prendendo tempo, anche chiedendo pazienza, ma fornisca una minima spiegazione al perché dopo 20 giorni, se al 30° di Genoa-Fiorentina perdi 3-0, il Genoa non ha rubato nulla, perché t'hanno preso a pallate i primi 20 minuti.
10: Ma tu adesso,
4: e te dovevi arrivare bello concentrato, ma attento, io stretto la chiave in campo. E allora poi la domanda è: ma 20 giorni è dalla parca, al di là dei match di padel e tutto ciò che fa squadra, e va benissimo, però siccome gli allenamenti sono blindati, siccome non si può sapere nulla dello stato fisico, siccome c'è le piscine rigenerative tipo Cocoon, la tecnologia per andare su Marte, e poi perdere 2-0 dopo 18 minuti dal Genoa, ma forse c'è stato un po' a coglionà, come direbbero a Roma.
10: Io non so se...
4: almeno io mi sento preso,
10: io mi sento
4: così,
10: mi sento,
4: anche perché poi finisce, ciao ragazzi, l'allenatore a dire non siamo ancora squadra, e il capitano che ti dice siamo una squadra giovane, quando lui per prima è un over 30, Ranieri e Dragusin sono tutt'altro che giovani, Fagioli è tutt'altro che giovane, Beto pure, e potrei andare avanti.
10: Io più che perculato mi sento un po' arreso, cioè mi sembra sempre si dica le stesse cose, giorno della marmotta, una squadra che fa 30 e non fa 31, anzi fa 29 e non fa 30, mi sembra sempre che poi quando c'è la possibilità, perché il Genoa ti aveva dato la possibilità di rientrare, ragazzi, il secondo tempo del Genoa è stato peggio di quello della Fiorentina, eppure hanno portato loro a casa la partita, perché tra l'altro non ti sei nemmeno incazzato quando hanno iniziato a perdere tempo, che ora in questo calcio è anche più complicato. Loro sono riusciti, perché De Rossi è un maestro, De Rossi è un maestro a dire no, quello no, quell'altro, e poi però del suo calcio lo fa molto all'italiana, quindi quello va per terra, quello esce, quello è dolorino, ma funziona così, quando la vuoi vincere a tutti i costi ci metti un po' di tutto, perché a un certo punto anche la Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli lo ha fatto, io mi ricordo un paio di partite dove la Fiorentina stava quasi terribile, però con qualche espediente, sparando anche la palla in tribuna, l'ha riportata a casa, perché funziona così, perché come dice Pietro Lomonaco, che non è l'ultimo dei bischini, ma è un grande direttore, conosce bene il calcio italiano, quello in quel momento lì è uno spareggio e te devi andare in campo come se fosse lo spareggio per andare in Serie B, E se te non assimili questo concetto e magari vai in campo dicendo sono più bellino, sono più bravo, sono più ganzo, ho speso di più, sono un fenomeno, cosa che delle volte te la fanno percepire, e alla fine è la fiducia che si è fatto, perché questa è la verità. Non ti puoi trovare davanti Messias della Fiorentina, non sei mai nemmeno per l'anticamera del cervello di prenderlo. Beh, anche giustamente, però a Messias gli è stato dato un compito, gli hanno detto guarda Fagioli, gli deve mai arrivare la palla e quando gli arriva tu gli devi essere lì. Oh, e lui l'ha fatto e la Fiorentina è sparita.
4: Sì, sì. E al tempo stesso
10: forse basta dare compiti giusti ai giocatori giusti,
4: esatto,
10: anche, no?
4: E magari cercare di creare un clima, un ambiente che ti porti alla partita di ripresa dopo 20 giorni con la massima concentrazione, non con la festa altrove.
10: Sì, però non è una questione d'approccio, Tommaso. Mazzola. L'approccio è figlio di come te metti in campo la squadra. Ma per quale motivo te devi preparare una partita?
4: Però
10: come sì, fai a interpretare una partita dove te sei la squadra più forte al di là della classifica e metti in campo Beto Gnonto e Ulai a fare l'ala tre quarti mezza punta? Ma che è? Ma che roba è?
4: Va
10: ma
4: bene,
10: perché?
4: Questo però non mi spiega come mai nei primi 10 minuti.
10: Perché ieri anda tutte le parti.
4: Sul tiro di Enciaraui in due indietreggiano. Valdepeñas non
10: gli
4: tiene
10: arriva tutte le parti perché lui l'aveva studiata meglio.
4: La chic. Sì, ma lì in difesa Pietro
10: in difesa erano, no? Te l'ha detto
4: il direttore,
10: dai.
4: Guarda Messias sul secondo gol.
10: Te l'ha detto il direttore. Sembravano dopo una bella
4: non
10: festa
4: a dire parto.
10: Sì, ma
4: ragazzi,
10: sembrava
4: ma
10: non
4: si
10: essere...
4: è pagati per lavorare.
10: Vabbè, ma questo
4: cioè, è come se noi
10: glielo devono imporre, no,
4: o
10: di lavorare.
4: Oggi si sbaglia approccio.
10: Ma glielo
4: dalle
10: devono imporre
4: stamani fino alle 21 di stasera chiamate perché noi scalette non si sono fatte,
10: no,
4: non sai
10: certo.
4: Che dire. Sicché dai ce li vuoi gli spunti.
10: Ma va bene,
4: si sbaglia approccio.
10: Hai ragione.
4: Ieri si è fatto l'asado e in redazione non è che si poteva pensare. Però siamo numeri uno, Grande qualità, grandi conduttori, siamo i numeri uno su piazza. Vabbè. Solo che oggi si è sbagliato.
10: Certo, però il problema è che quest'oggi è un giorno della marmotta, ripeto. Non è capitato
4: sono
10: una
4: anni.
10: Volta, ogni tanto
4: sono
10: può
4: anni.
10: Capitare di sbagliare la partita.
4: Quando
10: però
4: si dio la criptonite dentro il Viola Park.
10: Non può essere sbagliata una partita così profondamente dopo 3 settimane in cui l'hai studiato solo quella. Perché fino a che c'è l'alibi che giochi 2 volte a settimana perché c'è l'Europa, devi preparare prima ad andare, devi andare a Selye e poi devi andare a Genova e poi devi andare a Losanna, uno, è un alibi che ogni tanto uno può anche dare leggermente alla squadra, ma dopo 3 settimane ti sei concentrato solo su questo e te poi alla fine della partita mi dici hai sbagliato approccio, è una roba da ricovero, e l'ha detto infatti anche Pietro Lomonaco, dice una frase fatta e uno si mette lì

0: positivo, propositivo, di gruppo. Siamo dai, bisogna reagire forte. Quando trova la squadra presuntamente più scarsa, a casa.
1: Tra l'altro, guarda, nell'ottica di domenica ringrazio questo collega di Como, Luca Bianchi, che abbiamo già più volte ospitato, mi dice più o meno l'obiettivo potrebbe essere il Manchester, lo United per Ken per quindi rientrare, quindi comunque non Firenze out domani in Olanda, ma siamo nell'ordine di una decina di giorni e quindi out anche al Franchi, detto che poi magari partirà alla panchina perché gioca più Lucas.
2: Comunque non mi stupisce che non gioia contro la Fiorentina.
1: Perché? Per la fragilità o per
0: un po' di tutto?
1: E ti aspettavi in inserimento a Covo?
0: No, anche perché è una partita complicata.
1: Per lui
0: sarebbe stata una partita complicata. Invece in questo modo, lui in tribuna al Franchi ci veniva anche malvolentieri, quindi non verrà nemmeno in tribuna.
1: Questo è vero, non è una battuta. Nel frattempo Giacomo Galassi ci porta al Viola Park perché da una quarantina di minuti dovrebbero aver ripreso gli allenamenti e chissà come hanno approcciato l'allenamento di oggi.
0: Vai Giacomo!
3: Buongiorno a tutti, bentrovati, ciao Pietro, ciao Tommaso. Sì, dicevi bene, è iniziato allenamento pomeridiano, verso le 15 si sono ritrovati al Viola Park dopo che il programma post Genoa aveva previsto per domenica mattina un allenamento di scarico, poi nella giornata di ieri giornata libera e oggi invece questo primo allenamento, diciamo vero, in preparazione del Como e con naturalmente ancora la Fiorentina che non ha aggiornamenti anche su quello che poi è l'osservato speciale, diciamo, degli allenamenti di questa settimana, cioè Artur Attà, che però francamente resta ancora un grosso punto interrogativo, nel senso che poi magari ci risentiremo in diretta più tardi, non noi ma naturalmente
0: ti chiamerai te stesso, bravo, chiamati te stesso,
3: chiamo me stesso più tardi, vi daremo aggiornamenti e vedremo se si sarà allenato in gruppo, però io tendo ad escludere insomma che già oggi Attà possa essere in gruppo perché dal weekend non emergeva un ritorno torno a stretto giro di posta del calciatore, però la speranza è l'ultima a morire, quindi su questo teniamoci aggiornati.
1: Vabbè, in effetti se non sei convocato il sabato, immaginare peraltro con una gestione conservativa, par di capire, quindi
0: è stato detto che sarà un carico di lavoro più leggero, piano piano per farlo rientrare, quindi io non me l'aspetto in gruppo nemmeno questa settimana, francamente. Poi
1: tra l'altro io ieri sentivo circolava sta cosa, diceva le visite era tutto ok, va bene, cioè qui nessuno ha detto è stato preso rotto, no, per capirsi. Problema,
0: ragazzi,
1: dal mio punto
0: tanto bisogna capire bene qual è il problema, perché non si può sapere fino
1: non
0: in fondo.
1: È quello, Pietro, il problema è che lui arriva, gioca le amichevoli anche abbastanza benino, poi fa tre partite, quindi da quando è arrivato è stato fatto giocare, è stato gestito evidentemente. Se poi dopo la maxi sosta o 20 giorni c'è un sovraccarico, allora forse è stato gestito male.
0: Secondo me si sono
1: a prescindere
0: accorti,
1: da come è arrivato.
0: Secondo me si sono accorti, e poi lo chiediamo anche a Giacomo se è d'accordo, ma si sono accorti che la gestione di cui tu parli ha portato, è stata dannosa e non positiva. Cioè, se tu hai un problema cronico e tu gestisci, magari dici gioca, non si allena due giorni perché so che ha quel problema cronico, si allena altri due giorni e poi rigioca. Hanno provato a fare così e invece di alleggerire il carico di lavoro sul problema che ha, gliel'hanno un po' appesantito. Tant'è che qual è stato quello, cosa ha detto l'allenatore? Ha detto stiamo provando un cambio di gestione, cioè l'ha detto lui, ha detto proprio abbiamo strambato, finora abbiamo fatto così. Non è medico, però te lo dice il medico, ti dice la stessa cosa. Mi sembra che il problema sia un qualcosa che può rientrare solo con un po' di tempo, un po' di riposo, un po' di terapie, e quindi siamo fermi ad aspettare che questa nuova gestione porti dei frutti, perché la precedente gestione, che come ripetiamo non aveva problemi a livello di nessun tipo di infortunio quando è stato acquistato, evidentemente è stato gestito male. Si può dire,
1: senza che nessuno si offenda.
3: Sì, e poi diciamo che siamo qui a discutere anche perché dalla Fiorentina continua a non emergere una posizione chiara. Siamo ancora alla posizione pre Genoa, in cui ha avuto questo sovraccarico funzionale all'addome e può voler

0: dire tutto e niente, e quindi si sprecano anche le ricostruzioni. Tra l'altro, insomma, ben sapendo, no, che camminiamo sempre sul filo del rasoio, però ci sono colleghi, ricostruzioni che parlano di, della parola con la P, cioè della, che a TA soffrirebbe di pubalgia. Io non mi esprimo su questo perché non ho notizie dirette. Dico che a me torna poco che lui possa avere la pubalgia con la cessione della Fiorentina. Mi spiego, io mi sono informato anche, tra l'altro l'ho avuta nella mia breve carriera, la pubalgia, cioè ha comunque giocato tutte le prime 5 partite di campionato della Fiorentina.
1: Sì, però ti posso dire che se fai mente locale, Amrabat, dopo ci hanno detto che aveva la pubalgia, giocava. Quindi,
0: ma si gioca con la pubalgia?
1: Si gioca, però si gioca male.
0: Nel senso che quando c'hai male non ce la fai più a muoverti, non è che poi non corri.
1: Ma se c'hai paura di che ti faccia male, giochi il freno a mano, eh?
0: Questa è una questione mentale evidente, però nel senso, lui non è che quando è sceso in campo aveva delle limitazioni fisiche dovute da questi problemi. Ora, come segnalavi tu, Vanoli ha parlato di un cambio di prospettiva, insomma di carico di allenamento. Comunque, al di là che possa essere un problema muscolare, un problema cronico come può essere la pubalgia, eccetera eccetera, quello che noi diciamo ai nostri ascoltatori è che col Como all'80-90% non ci sarà, e se ne riparla quantomeno per la prossima settimana, tenendo conto che ogni giorno cioè è una questione che va tenuta giorno per giorno, perché con questa comunicazione anche della Fiorentina non esistono tempistiche certe sul calciatore.
2: Fra l'altro vi invito anche a leggere poi quello che ha scritto direttamente anche Giacomo su firenzeviola.it, perché poi c'è l'altra questione, quella di Gonçalves, che ad oggi, o meglio a Genova, ha giocato 9 minuti, non credo sia molti di più quelli complessivi. Lì c'era un ritardo nella condizione fisica, però o Vanoli è una pura scelta tecnica oppure è ancora un po' in ritardo fisicamente. Fatto sta che ancora non lo abbiamo visto del tutto, credo per non più di 20 minuti, perché fino ad ora gli spezzoni sono stati
1: colpita, forse.
2: Al massimo forse, sì, ma
0: sì, comunque non era stato neanche colpita,
2: ecco.
0: Però a me risulta che sia una scelta tecnica, nel senso che poi magari può essere una scelta tecnica dovuta al fatto che Vanoli non lo vede ancora così pronto, però a prescindere dal fatto che per quell'Ulai che abbiamo visto contro il Genoa al posto suo, nel senso, poteva starci anche un calciatore non pronto, e non me la prendo direttamente col calciatore, ma insomma con anche il ruolo che gli è stato scelto, il contesto eccetera eccetera. Però è chiaro che tu citavi il pezzo su firenzeviola.it, io parlo di caso proprio perché Pedro Gonçalves è il calciatore che nella rosa della Fiorentina ha il curriculum per essere il più forte di tutti. Poi bisogna vederlo in campo, bisogna che stia al 100% eccetera eccetera. Il fatto che però dopo 3 settimane in cui a noi risultava che Pedro Gonçalves non solo stesse bene, ma l'aveva detto anche lui in un'intervista, no? Che comunque lui si sentiva presso al 100%, l'unica cosa che gli manca sono i minuti in campo, perché quelli non puoi mai simularli in allenamento, lo stress e anche la capacità fisica, no? Che devi avere nel momento in cui ti giochi la vita o la morte in campo. Gli manca solo quello, è Vanoli che lo tiene in panchina, anche per le ricostruzioni che abbiamo avuto dal giorno dopo, è perché lui considerava la scelta di Ulai. E poi, se vogliamo, anche Rignonto come esterno, perché
1: se
0: per
1: voi vogliamo anche Mastantuono la trequartista.
0: Esatto, quindi insomma, al di là, lui ha fatto quella formazione perché la considerava la più solida, la più strutturata, quella che lo esponeva a meno rischi. E col senno di poi è stato un errore, direi che questo è sotto gli occhi di tutti.
2: Grazie Giacomo, e preparati, vai.
1: Vai Giacomo!
2: Che come
1: vai,
2: ogni martedì sarà impegnato dalle 17.
0: Si suderà con Costantino Nicoletti, ma insomma è il suo bello, anche il suo brutto, ma insomma anche il suo bello. A più tardi.
2: Ciao, grazie a Giacomo Galassi, che poi ritroviamo con Garrisca al vento. Breve ma intensa questa esperienza, caro Lazzinini.
1: Quale?
2: Questa maglia direttamente
1: rastafariana,
2: la Giamaica, sì, indossata da qualche parente di Bob.
1: Non credo.
2: Bella, di grande.
1: Tra l'altro ce l'ho da tanti anni. ci vengo in diretta tante volte e tutte le volte c'è qualcuno che sottolinea: ah, ma questa è bella. C'è Marco Tonelli che dice tutte le volte: ti sei messo la maglia del Senegal. Tutte le volte. E tutte le volte gli dico: ma com'è possibile?
2: Da parte tua.
1: Però questa è la vita.
2: Sarebbero ancora messaggi, ma non facciamo più a tempo. Però, giusto perché Francesco è sempre lì pronto. Dice: come si gioca la pubalgia? Ma ci avevi mai giocato? Ma cosa ne sapete voi?
1: Io ci ho giocato
2: la pubalgia. Ma certo che sì, a bombo di Aulin. Ma se per quello vallo a dire, come diceva Pietro ad Amrabat, ma poi vedo anche Balzaretti, Vlahovic, Dallinga, Odgaard, no, Totti, un problema, Del Piero,
1: se, se c'è la pubalgia, è un problema gravissimo. Poi, perché sembra che vada via e ti torna.
2: No, il problema
1: quindi
2: è
1: delle volte ci giochi
2: dopo.
1: E senti un re. No, ma ti senti un re e poi al 60esimo senti questo spillo che ti si infila.
2: Poi piglia nulla per giocare?
1: In che senso? Di antidolorifici?
2: Io andavo antidolorifici. Anche un paio.
1: Sì, però te sei esagerato.
2: Poi insomma, in campo il niente, la mattina aprivi gli occhi
1: la sera,
2: e urlavi
1: la mattina,
2: perché non ti tiravi più.
1: Lo so.
2: Ti tiravi più su. Va bene, fine per quest'oggi. Andiamo avanti con i due Nick Ceccarini e Santi. Poi avete sentito Galassi e Costantino Nicoletti.
1: Domattina
2: stasera,
1: Viviano, alle 10.
2: Domattina Viviano, da stasera torna la redazione di Calcio Più, perché ieri, con peraltro in giro per il mondo, è ripartito il palinsesto invernale, quindi l'appuntamento del martedì con le giovanili e i dilettanti e la redazione di Calcio Più, e poi come sempre anche Extra Viola dal martedì ci riporta a concludere l'ampio palinsesto quotidiano alle 21.30 sull'Ediradio. Musica, informazione e ancora Fiorentina dalle 18, quindi ringraziamo chi ci ha seguito in modulazione e in frequenza, lo ritroveremo domani dalle 14. La Zerini a chi si compra, il sottoscritto a Palla al Centro. Nel frattempo buon proseguimento, buon martedì e occhio alle pubalgie.
1: Ciao.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.

0: come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa è la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte ha indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo.

0: stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, mercoledì 14 ottobre, sono le 7:04 minuti, parte puntuale come sempre, un altro appuntamento con Buongiorno Firenze, la trasmissione del mattino di Radio Firenze Viola, quella che vi dà il buongiorno, che vi butta giù dal letto, vi sveglia e vi racconta tutte le novità legate al mondo viola e in generale al calcio, visto che è ripresa la Champions League in maniera amarissima per le squadre italiane, poi ne parleremo. Poi ci sarà chiaramente il Como da guardare stasera contro il Feyenoord, prossimo avversario della Fiorentina che si lecca le ferite. Da ieri pomeriggio ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida contro la squadra di Cesc Fabregas, con la notizia che Franco Mastantuono è stato operato alla mano. Io ieri, quando è arrivato sulla chat dell'ufficio stampa della Fiorentina, sempre molto solerte e attento, il comunicato di un report medico su Mastantuono, ho sudato freddo, nel senso che attorno alle 8:30 più o meno, che ore erano, è arrivato questo report medico con scritto report medico Mastantuono. Io ho detto: caspita, no, si è fatto male anche lui, disastro. Poi per fortuna sono andato ad aprire e c'era scritta di questa operazione: Mastantuono già da oggi, dopo l'operazione avvenuta ieri, potrà riprendere ad allenarsi con la squadra e quindi essere totalmente disponibile per la gara contro il Como di questa domenica. È una Fiorentina che deve trovare dei correttivi, naturalmente, deve trovarli in difesa essenzialmente, ma anche in attacco si deve dare una bella svegliata, perché sicuramente non è la squadra che tutti noi ci aspettavamo a inizio stagione, o almeno quella vista contro il Genoa non è stata minimamente parente di quella vista contro il Venezia e contro il Napoli, due Fiorentine che avevano creato moltissimo. A Venezia ha fatto 4 gol la squadra viola, contro il Napoli ne ha fatto uno solo, ma insomma, ha creato i presupposti per segnarne almeno altri due, almeno, insomma, le parate di Milinkovic-Savic ce le ricordiamo. E quella invece contro il Genoa è stata una squadra, sì, che ha avuto anche le sue occasioni, per l'amor di Dio, non è che non ce l'ha avute, però insomma, a parte il palo di Indur, quel tiro sempre di Indur alto di poco, vogliamo metterci il colpo di testa dei Ranieri, vogliamo metterci il tiro di Ulai al volo su cross di Gnonto, ha creato meno di quello che ci si potesse aspettare contro peraltro una squadra molto modesta. Quindi è chiaro che contro il Como, squadra molto forte, sarà opportuno alzare il tiro e soprattutto il livello di forma della squadra. La Champions ieri un caporetto per le italiane, che hanno entrambe perso, mi riferisco all'Inter e al Napoli. L'Inter ha perso malamente 4-3 in casa contro il Club Brugge, protagonista assoluto l'italo-tedesco Tresoldi, che ha fatto veramente il diavolo a 4, o per meglio dire il diavolo a 3, perché ha fatto una tripletta e ha contribuito alla sconfitta dei nerazzurri con la squadra di Chivu, che aveva pareggiato a fine primo tempo con Lautaro Martinez, ma poi Tresoldi si è scatenato e ha asfaltato l'Inter. Per quanto riguarda invece il Napoli che era passato in vantaggio a Villarreal grazie al gol di Rachmani in apertura, e poi è stato recuperato nel corso del primo tempo dalla formazione spagnola, appunto il Villarreal, e poi nella ripresa è arrivato il gol del 3-1 nel finale, che ha costretto gli azzurri a incassare la seconda sconfitta consecutiva in Champions, dopo quella contro l'Arsenal è arrivata anche quella contro il Villarreal. Io continuo a pensare che il Napoli sia una squadra quest'anno ampiamente alla portata di tante, non credo della Fiorentina sinceramente, cioè speravo anche della Fiorentina sinceramente dopo il pareggio contro gli azzurri di El Franchi, però evidentemente la sconfitta dei viola in a Marassi, al Ferraris, mi dà la sensazione che questa qui sia una formazione che ha poca stoffa per fare un campionato di vertice, e quindi purtroppo niente da fare. E per quanto riguarda invece le gare di oggi in Champions League, naturalmente ci sono altre due squadre impegnate, sono il Como e la Roma. Il Como, come detto, affronta alle 18:45 il Feyenoord a Rotterdam, quindi una gara che si gioca in anticipo, immagino che tanti di voi la guarderanno prima magari di sedersi a cena. Mentre la Roma, la Roma ha l'impegno più bello di tutti, più affascinante, anche per motivi romantici, no? Il ritorno di José Mourinho all'Olimpico alle 20:45 allo stadio di Roma, va in scena Roma-Real Madrid, e insomma sarà una partita dai tanti ricordi per il tecnico portoghese, che insomma a Roma ha vinto una Conference League, ha fatto una finale di Europa League l'anno dopo e comunque si ha dato un marchio chiaro negli anni suoi giallorossi. E le altre gare di oggi, come detto, si comincia alle 18:45 con Feyenoord Como, ma anche con LASK Liverpool. Le altre gare, tutte alle 21, no alle 20:45, ho sbagliato, alle 21, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, alta grande sfida, devo dire, Roma Real Madrid, abbiamo detto, Shakhtar AEK di Atene e poi Slovan Bratislava contro Stoccarda, quest'ultima partita direi da Conference League magicamente proposta in Champions, Slovan Bratislava Stoccarda. Eh sì, oggettivamente è una gara Conference questa. Va bene, questo per quanto riguarda il programma della notte europea di questo mercoledì. Adesso è il momento del tema del giorno. Allora, amici miei, io ci ho pensato e ripensato. Non me ne vogliate male, perché ieri in effetti l'avevo un po' accennato, ma avevo fatto capire che non erano ancora maturi i tempi per parlarne. Devo dire che con la... vi starete chiedendo, ma di che cosa stai parlando? Ora ve lo dico un attimo. Devo dire che con la le notizie che si sono rincorse ieri su questo argomento, che chiamano direttamente in causa la partita di domenica, ho pensato, ma onestamente forse sarebbe opportuno chiedere ai tifosi viola che cosa ne pensano di questa storia, perché comunque o glielo chiedi oggi o non glielo chiedi più. Mi riferisco, dai, l'avete capito sicuramente, a Moise Kean. Perché voglio parlare di Moise Kean oggi? Non perché voglio godere delle disgrazie altrui, perché sapete bene che Moise Kean ha un problema alla tibia, direi che lo sappiamo abbastanza bene che ha un problema alla tibia, perché ce l'ha da 10.000 anni e anche lo scorso anno, soprattutto insomma a Firenze, ha saltato un sacco di partite. Questo problema alla tibia si è riacutizzato per l'attaccante del Como in nazionale durante le ultime sfide, in particolar modo quella contro la Francia, pareggiata dagli azzurri 1-1, è costata poi l'assenza dai campi di Kean già nella gara contro la Turchia e nel pareggio contro la Roma di domenica scorsa del Como. Ieri sono uscite varie notizie, confermate anche dal mondo Como, che hanno sostanzialmente confermato che Kean non sarà a Firenze, non sarà della partita a Firenze in questa domenica contro la Fiorentina. Quindi salta il ritorno di Kean al Franchi, almeno quest'anno. Poi vedremo l'anno prossimo se Kean sarà ancora al Como, perché per come è partito... Allora, io non vo... ripeto, perché poi sono convinto che ci siano tanti maligni all'ascolto che pensano che io voglia fare questo sondaggio, questo quiz, per godere delle disgrazie altrui e per dire quanto è stata brava la Fiorentina a prendere Beto e Pellegrino al posto di Kean. Assolutamente no. Non è questo il tema del giorno. Anzi, siccome anche a Firenze c'è un attaccante come Beto che sta facendo pietà, Pellegrino no, oggettivamente Pellegrino sta facendo bene, anche se purtroppo a Genova ha giocato gli ultimi 20 minuti e basta, poteva fare il giusto. Però siccome poi fondamentalmente il sostituto di Kean formalmente era Beto, che ha fatto peggio anche di Kean sotto certi aspetti, perché almeno Kean un assist lo ha fatto, gol nemmeno lui, un assist l'ha fatto in nazionale, diciamo, Beto contro la Tanzania, però diciamo che più o meno il piatto piange per entrambi. La domanda che voglio farvi oggi su Kean è se avete un po' di rimpianti sul centravanti del Como, che adesso appunto gioca sul lago di Como e che prima era a Firenze, o se invece pensate che alla fin fine, avendo guadagnato 40 milioni di euro, 40 milioni di euro da un giocatore che pronti via fa 3-4 partite col Como e poi si riferma per un mese, perché i tempi di recupero sono stimati in un mese partendo da quando si è fatto male, quindi sono già passati 15 giorni. Dovrà fare altre 2 settimane a parte, insomma, contando, ripeto, la cifra con cui è stato pagato, i pregressi dentro e fuori dal campo, mi verrebbe da dire, la sua condizione fisica e tanto altro. E contando anche che chi è venuto, insomma, per il momento non è che abbia fatto granché, vi chiedo se Ken è un rimpianto oppure no, oppure invece fin qui è stato un affare per la Fiorentina. Ecco, ripeto, non sto non è una domanda volta a elogiare, incensare il mercato fatto dalla Fiorentina in attacco, anche perché, ripeto, Beto è fermo al palo, con queste sue rovesciate ci ha inebriato, ma ne ha fatta una peggio dell'altra. L'unico buono è Pellegrino, ma diciamo che Pellegrino veniva per prendere il posto di Piccoli in linea di principio, perché poi formalmente Beto era il sostituto di Ken. Poi se Pellegrino si rivela più bravo, come secondo me è, gioca tutta la vita Pellegrino. Speriamo che il tecnico lo abbia capito. Però insomma, sta di fatto che la domanda di oggi è tutta legata a Moise Ken e al suo forfè. Ripeto, ve lo chiedo oggi, siamo ancora abbastanza distanti dalla gara col Como, ma ripeto, mi va di parlarne oggi perché la notizia del suo forfè per la gara di domenica a Firenze è di oggi, è di ieri, scusatemi, è di ieri, e quindi ho pensato, ma se non glielo chiedo il mercoledì mattina, quando glielo chiedo agli ascoltatori, non certo il giovedì o il venerdì, lì magari andremo su altri argomenti di formazione, di scelte, di temi del giorno più caldi. Vedremo oggi che cosa accadrà nel mondo Fiorentina, quindi insomma voglio sapere un po' la vostra su Moise Ken. Sono convinto che sarà un tema assolutamente divisivo, che come sempre spaccherà in due la tifoseria. Qui non è molto difficile la risposta, è se sì o no, se è un rimpianto, e poi come sempre perché sì, perché no. Ecco, perché io da un lato credo che Ken anche l'anno scorso, in una stagione terribile, terribile non solo per la Fiorentina, terribile per lui a livello fisico, a livello comportamentale, i suoi gol li ha fatti, ne ha fatti 8-9, non ricordo, e soprattutto ha messo la firma, io lo ricordo sempre questo ragazzi, su due vittorie pesantissime nel percorso salvezza della Fiorentina: la vittoria sulla Cremonese con il suo gol al 90esimo e la vittoria sul Pisa con il suo gol a inizio primo tempo. Quindi quelli lì sono 6 punti firmati in tutto e per tutto Ken, che sono stati a conti fatti decisivi per la salvezza. Quindi io ho la sensazione che tanti di voi potrebbero rispondermi: guarda Andrea, è vero che Ken sta facendo pietà anche al Como, però una gamba di Ken probabilmente vale due gambe di Beto, e perché comunque sia un Ken a mezzo servizio l'anno scorso è servito comunque a far gol pesanti in chiave salvezza, e magari avete pure ragione nel dir questo, oppure magari qualcuno di voi dirà: no guarda Andrea, Fiorentina ha preso 40 milioni, ha venduto tutto il blocco, come avrebbe detto il grande professor Sassaroli in Amici Miei, quando insomma sua moglie Donatella finisce in casa dell'architetto Rambaldo Melandri, e chi si prende la moglie del professor Sassaroli si prende tutto il blocco, si prende le figlie, si prende il cane, si prende la governante in uniforme severissima. Ecco, diciamo che chi si prende Ken a 40 milioni si è preso tutto il blocco, quindi si è preso la musica, si è preso gli infortuni, si è preso il fatto che arriva in ritardo gli allenamenti, si è preso il fatto che è un bambinone, insomma tante cose. Però si è preso anche un giocatore, quando sta bene è forte ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, non è che sia il primo che passa Ken, è uno forte, è uno molto forte, cioè lui rientra tra i pochi colpi fatti da Pradè negli ultimi anni, perché prendere Ken a 18 e permettere che fosse rivenduto quest'anno a 40 è stato un colpo onestamente. Ecco, quindi ecco, non mi fossilizzerei soltanto sul fatto che ora Ken è infortunato per dire no, non è un rimpianto, ma anche sul fatto che la Fiorentina non è che l'abbia sostituito così magicamente, e sul fatto che anche se lo scorso anno per larghi tratti della stagione era rotto, i suoi gol pesanti Ken li ha fatti. Quindi io, che c'entra, la stagione di Ken è negativa l'anno scorso, non è mica da 7, da 8, però io ricordo che dei gol pesanti, pur sempre mezzo rotto, li ha fatti. Ecco, quindi per rispondere a questa domanda su Ken, sulla quale immagino qualcuno vorrà alla fine riflettere, potete sfruttare i nostri classici numeri 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure la linea fissa, come sempre, per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi vostra opinione, anche se volete andare oltre il tema Ken, ma volete parlarci, non lo so, di altri argomenti, sono a vostra disposizione. Per esempio, insomma, questo io un discorso lo potremmo anche allargare volendo al fatto che le italiane in Europa stanno facendo pietà, ma veramente pietà, c'è una roba molto pericolosa, cioè tranne il Como che ha vinto la prima partita contro l'Eintracht, mi sembra fosse, che l'ha sepolto di reti, e poi tutte le altre, ragazzi, un disastro, insomma. La Roma si aveva pareggiato in Turchia, mi sembra contro il Galatasaray, nella prima partita della fase campionato, e poi le italiane invece, le altre, un macello, insomma, il Napoli, l'Inter, un disastro totale. E vedete anche l'Inter, che sarà l'avversaria della Fiorentina tra 10 giorni, poco più, 11 giorni, il 25 di ottobre, e l'Inter prende valanghe di reti, e insomma, per l'amor di Dio, ne fa anche tante, perché comunque ne ha fatte 3 ieri, però ne ha prese 4, quindi insomma il calcio italiano non è che mi pare che abbia iniziato il percorso internazionale in modo così brillante, ecco, mi permetto di dire la mia. Saluto Stefano Cherubini che coordina la regia al di là dal vetro, oggi è bello sveglio, il buon Stefano. Io sono molto assonnato perché sono dovuto venire a piedi al lavoro, perché ho la macchina a fare il tagliando, me l'hanno dovuta trattenere per un giorno perché c'è da cambiare una roba a livello del bocchettone dove si fa la benzina. Per fortuna è in garanzia, quindi non spendo niente, però l'ho dovuta lasciare, vado a ritirarla oggi, e quindi sono dovuto venire a piedi al lavoro, in mezzo al freddo polare, perché sta facendo veramente freddo, è la mattina, erano 11 gradi quando sono uscito stamattina. E quindi, cari amici miei, il tema del giorno lo sapete, quello che è successo ieri e accadrà oggi a livello internazionale ve l'ho detto, e quindi possiamo procedere con l'inizio della rassegna stampa. Rassegna stampa che chiama in causa, come sempre, in prima battuta i quotidiani nazionali, e quindi la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Spostadio e Tutto Sport. Quella che vedete, grazie all'ausilio della regia, è la pagina numero 31 della Gazzetta dello Sport, che dedica alla Fiorentina un articolo in taglio basso accanto al Bologna. Entrambe le squadre, Bologna e Fiorentina, hanno i loro problemi. Ora devo dire, Bologna ha vinto l'ultima partita a Lecce, quindi sta bene, o almeno è un po' più in fiducia. La Fiorentina invece ha perso malissimo a Genova, e però entrambe hanno delle magagne, perché Orsolini si è fatto male, e in casa Fiorentina invece sta da tempo male il buon Artur Attà, che anche ieri ha lavorato a parte e quindi non sarà disponibile al 90%, ma direi anche al 99% contro il Como. Leggiamo il pezzo di Claudio Lenzi a pagina 31 della Gazzetta. Fiorentina atta a parte, salta anche il Como, il francese non ce la fa, si scalda Gonsalves, mano fratturata per Mastantuono, ma ci sarà, sì, abbiamo detto in apertura di trasmissioni, questo report medico su Mastantuono che ci ha fatto un po' tremare, ma per fortuna poi era una roba molto leggera. Devo dire una cosa, allora, a me Mastantuono a Genova mi ha un po' innervosito, però è stato anche picchiato come un fabbro, anzi no, come un ferro da parte dei fabbri, che erano i genoani, i giocatori del Genoa, insomma, Vasquez in particolar modo l'ha scaraventato a terra quando poteva, ecco, quindi non è che sia stato esattamente un trattamento di riguardo, ecco, quello verso l'argentino. Leggiamo il pezzo di Claudio Lenzi sulla Gazzetta in edicola oggi, ce la sta mettendo tutta, ma Artur Attà non sarà della partita domenica con il Como. Il fantasista francese ed ex Udinese era presente al Viola Park lunedì e anche ieri mattina, al contrario della squadra che è tornata ad allenarsi nel pomeriggio dopo la sconfitta col Genoa, per svolgere quasi esclusivamente terapie utili al superamento del sovraccarico addominale patito prima della sosta. E pensare che proprio Attà, tanto con Fabio Grosso quanto con Vanoli, era stata una delle pedine più utilizzate a inizio campionato, con alti e bassi va detto, ma come il resto della squadra. Genova ha rappresentato la prima assenza stagionale in Serie A, e la sfida del Franchi con il Como sarà la seconda, a questo punto è certo. La speranza dei Gigliati è di riaverlo a disposizione per la partita del 25 ottobre a San Siro con l'Inter. Lo dico io, extra articolo della Gazzetta, non ci farei tanto la bocca su sta storia che Attà possa tornare con l'Inter, Non ci farei molto la bocca. Io sarei molto attento al fatto che possa tornare nelle ultime partite, quindi anche dopo l'Atalanta, quindi Sassuolo-Juve, oppure addirittura dopo la sosta. Sentite il che vi dico, per dirlo in fiorentino. La palla, leggiamo ancora sulla Gazzetta, adesso passa a Vanoli, che dovrà decidere se insistere sul 4-2-3-1 o pensare a un più coperto 4-3-3, che in fase difensiva si trasforma in un 4-5-1. Nel primo caso l'alternativa naturale adatta è il portoghese Gonçalves, che in campionato non ha ancora debuttato dal primo minuto. La condizione è in crescita, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe. Altrimenti c'è l'argentino Franco Mastantuono, che ieri pomeriggio è stato sottoposto a un intervento di riduzione e sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata durante Genoa-Fiorentina. Da oggi l'ex Real Madrid sarà in campo per puntare al duello di domenica con Nico Paz. In un ipotetico 4-3-3 invece spazio a Ulai, regista, con Fagioli e Endur ai lati, oppure Brescianini. Le possibilità sono molteplici, purché portino a smuovere la classifica, scrive la Gazzetta. Sì, io su Ulai credo che dopo la sonora bocciatura di domenica, anzi di sabato, pardon, prima che il buon Chris riveda il campo al primo minuto passerà un po' di tempo, però ci sta che, insomma, in assenza di Attà tu debba sfruttare tutto il potenziale a disposizione, soprattutto del centrocampo, visto che le pedine sono decisamente ridotte e quindi è opportuno sfruttare tutti gli uomini a disposizione. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport, devo dire pezzo minimal per quanto riguarda oggi la Fiorentina, non ci sono grossi approfondimenti, chiaramente insomma tutte le aperture dei quotidiani nazionali sono dedicate alle figuracce delle nostre squadre in Champions League, quindi la sconfitta dell'Inter in casa con il Brugge e il 3-1 incassato dal Napoli a Villarreal in Spagna. Insomma, devo dire soprattutto il Napoli, che era passato in vantaggio, una figura barbina, un erroraccio di Politano clamoroso che ha spianato la strada poi alla vittoria del sottomarino giallo, come sono chiamati, come è chiamato il club spagnolo. E cambiamo giornale, passiamo al Corriere dello Sport, eccolo qui. Corriere dello Sport che dà una notizia di mercato, la firma Niccolò Santi, che è chiaramente un esperto del settore, e è una notizia che riguarda il possibile arrivo di un altro portiere in casa fiorentina. È una notizia che mi lascia perplesso, vi dico la verità, ma non perché questo giocatore non sia buono. Si chiama Santiago Beltrán, il cognome intanto non è che induca a pensare cose buone, perché l'altro Beltrán, come tra l'altro titola Stadio nella pagina numero 28 di oggi, l'altro Beltrán, ma il predecessore Lucas, insomma, è stato un discreto mezzone alla Fiorentina, ecco, lo possiamo dire. Ora, io, per l'amor di Dio, qualche gol importante l'ha fatto, tra l'altro un importante proprio contro il club Brugge nella semifinale di ritorno di Conference League, no? In Belgio io c'ero a raccontare la partita per Firenze Viola con il direttore Tommaso Loreto. La Fiorentina aveva vinto 3-2 la gara di andata con quel gol di Nzola molto fortunoso al 94esimo. Che bella storia, disse in diretta su Sky Massimo Marianella. Ecco, Lucas Beltrán è stato tutt'altro che una bella storia, è stato un super mezzone. Ecco, diciamo che rispetto ai mezzoni vari, io per mezzoni intendo, che ne so, Fabian, intendo questa gente qua, ecco, insomma, gente che non fa nulla, non serve a niente, piccoli, questi sono i grandi mezzoni, Fazzini, sta roba qua. Diciamo che Beltrán è stato un po' meglio di un mezzone, un super mezzone, ecco, perché insomma, qualche gol importante, mi ricordo l'ha fatto, mi ricordo un gol decisivo al Verona, una vittoria con un suo gol di testa, mi ricordo qualche rigore trasformato in quel gol a Monza su quell'orribile rinvio di Di Gregorio, insomma qualcosa ha fatto Beltrán, non è che sia stato il più scarso di tutti, però insomma diciamo che averlo venduto, rivenduto al River Plate quest'estate è stata una discreta soddisfazione. E ora la Fiorentina punta un altro Beltrán che fa il portiere, ma a me non lascia perplesso il fatto che si chiami Beltrán di cognome, si poteva chiamare anche Mussolini o Hitler per quanto mi riguarda, se è forte per me ci può giocare nella Fiorentina. Il problema è che secondo me la Fiorentina un portiere forte ce l'ha dopo De Gea, e si chiama Tommaso Martinelli e sta facendo benissimo, tra l'altro Avellino, dopo aver fatto benissimo l'anno scorso alla Sampdoria. Questo signore ha 22 anni, questo Beltrán, quindi è un po' più vecchio rispetto a, al buon Martinelli. Martinelli 2006, quindi ha 20 anni, questo è del 2004 presumo, 22, e quindi la Fiorentina lo starebbe monitorando. Leggiamo il pezzo di Niccolò Santi. Tra l'altro costa un pacco di soldi, leggo da pagina 28 di Stadio. L'altro Beltran, l'idea per gennaio, contatti con il River, chiesti 20 milioni, cioè 20 milioni sono tanti, eh. La Fiorentina segue il portiere, 22 anni, che si svincolerà in inverno, quindi ad ora costa 20 milioni, poi magari in inverno lo puoi prendere a zero. Paratici lavora per prenderlo subito in prestito con riscatto a giugno. Boh, però se si svincola in inverno, forse si svincola in inverno 27 a questo punto, mi viene da pensare, perché a fine 27, perché se lo prende ora in prestito fino a giugno, può essere certamente svincolabile. E questo scrive il quotidiano romano, che conferma appunto l'anno di nascita di questo ragazzo. Ricordiamo Santiago Beltran, portiere del River Plate, anche lui, quindi Beltran è un cognome. Tutta la gente che si chiama Beltran in Argentina gioca a River Plate, caro Stefano, e vuol dire che fa buca, si dice a Firenze. La Fiorentina, leggiamo l'attacco del pezzo di Nico Santi, segue Santiago Beltran, portiere del River Plate, avviati i primi contatti con il 22enne in scadenza di contratto il 27. Ah, ecco, allora torna, avevo capito bene. L'idea è di, perché no, leggevo, si svincolerà in inverno, all'inverno è tra due mesi, cioè allora tu lo pigli ora a zero, no? È stato scritto male dal titolista, il titolo, si svincolerà a fine 2027, voleva dire. L'idea è di investire su un ragazzo di talento come lui per sistemare alla lunga il ruolo dell'estremo difensore. Per adesso si tratta di semplici sondaggi, ma chissà che nelle prossime settimane non decolli l'operazione con i Millonarios. Io vi lascio qui, poi lo riprendiamo questo articolo perché devo andare in pausa. Al rientro riprendiamo da questo articolo dedicato a Santiago Beltran, portiere del River Plate, che la Fiorentina vorrebbe prendere, almeno secondo Stadio. Io lo dico adesso, 7:31 minuti del 14 ottobre, sono scettico, perché credo che il portiere forte la Fiorentina ce l'abbia e si chiami Tommaso Martinelli e gioca a Avellino in questo momento. Lina la regia e tra poco riprendiamo da qua.
2: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!

0: Ben ritrovati, anzi, con Buongiorno Firenze, le 7:36 minuti, ancora la prima ora di trasmissione, la seconda mezz'ora della puntata odierna. Stiamo leggendo la rassegna stampa. Per chi si fosse collegato da pochi istanti e non avesse sentito qual è il tema del giorno, lo ribadisco con piacere, anche perché vedo che sta già mietendo consensi tra il pubblico, tra chi ci manda vocali, chi ci manda messaggi scritti. Vi sto chiedendo di parlare stamani di Moise Kean. Moise Kean che salterà la gara di Firenze per infortunio, sempre problemi alla tibia, dovrà star fermo ancora delle settimane, almeno un paio, perché insomma si è rifatto male in quella famosa zona dove tante volte a Firenze è rimasto ai margini. E allora vi chiedo, cari amici all'ascolto, ma ad oggi Moise Kean è un rimpianto della Fiorentina secondo voi? Contando che oppure è stato un colpo da maestro venderlo a quella cifra, 40 milioni, incassare quella somma e puntare su altri profili. Ecco, insomma, vi chiedo questa cosa qui. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, 055 77 111 71 oppure 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vocali entro, mi raccomando, i 40-45 secondi. Perché vi sto chiedendo se è un rimpianto o no? Perché voi direte, ma come, che domanda è se è un rimpianto? Se ha appena fatto male, ancora una volta, è vero. Infatti, l'altra faccia della medaglia è stato un grande colpo venderla a quella cifra. Potete rispondermi anche in questa maniera, anzi dovete se volete. Dico solo che Moise Kean con una gamba sola l'anno scorso ha fatto 8-9 gol, non mi ricordo, e ha contribuito comunque a salvare la Fiorentina. Ecco, e soprattutto mi pare che chi è arrivato, pur spendendo meno, cioè spendendo meno, parliamone, perché comunque Pellegrino è stato pagato un sacco di soldi, però Beto, il giusto, non ha fin qui minimamente rispettato le attese. Quindi per questo vi chiedo se in qualche modo può essere un rimpianto, oppure invece un colpo da maestro averlo venduto a quella cifra. Ecco, questo è il tema del giorno. Ricordiamo che Moise Kean si è fatto male alla tibia e salterà la gara di domenica contro la Fiorentina. Allora, ci eravamo lasciati pochi istanti fa, prima della pubblicità, su questo interessante articolo del Corriere dello Sport Stadio che parla del possibile arrivo di un altro portiere alla Fiorentina che si chiama Santiago Beltrán. È un portiere del 2004, è un 22enne, gioca nel River Plate, si svincola nel dicembre 27, quindi c'è oltre un anno, ha delle ottime referenze, la Fiorentina gli ha messo gli occhi addosso, quindi bisogna vedere se può essere un profilo che è aggredibile, che piace. Io ho sollevato la perplessità che puntare su un portiere ora, quando hai Martinelli che sta crescendo bene, e io parlavo con un collega di Avellino proprio l'altro ieri e mi tesseva le lodi di Martinelli, diceva è un fenomeno. Ora io non credo che sia un fenomeno Martinelli, credo che sia un buonissimo portiere in crescita. Onestamente, essendo anche un figlio di Firenze e un tifoso viola, lo riporterei volentieri alla base senza stare a spendere soldi per un portiere. Tra l'altro al cognome che non è che abbia portato benissimo, cioè Beltrán, che insomma direi che ha già fatto il giusto. Mi ricordava l'amico e compagno di viaggio Stefano Cherubini dalla regia che forse il gol più bello mai realizzato da Beltrán Lucas nella sua esperienza a Firenze fu quello al volo contro il Čukarički in Conference League, in una partita che insomma finì tanto a poco mi sembra, e con un gol in pallonetto che fu chiaramente applaudito da tutto lo stadio. Penso fu addirittura il primo gol in maglia viola di Beltrán, che se vi ricordate fu pagato una tombola dalla Fiorentina, strappato alla Roma che lo voleva, con Dybala che stava facendo di tutto per portarlo alla Roma. Poi in realtà lì fu, mi ricordo, fu decisivo il rapporto che aveva a suo tempo Gio Barone, l'ex direttore generale viola, con il presidente dei Milionarios, e rapporti nati immagino negli anni, e quindi l'affare Beltrán si concluse positivamente per la Fiorentina. Però oggettivamente è stata una rimessa, ecco, per la squadra viola. E vi leggo però le notizie di Beltrán Santiago, il portiere che sta seguendo la Fiorentina. Per il cartellino di Santiago Beltrán, il River chiede una cifra vicina ai 20 milioni. Questo perché, nonostante il contratto in scadenza, la concorrenza è folta. Le richieste arrivano dalla Bundesliga e dalla Premier. In estate si era interessata anche la Juventus e l'Inter. Le referenze sul portiere sono ottime. C'è chi lo definisce il nuovo Dibu Martinez. Portiere campione del mondo con l'Argentina qualche anno fa. Giocatore sicuramente interessante dell'Aston Villa, mi sembra sia ancora. Sta di fatto che più che ci si avvicina alla fine dell'anno e meno le pretese della dirigenza argentina saranno massicce. Al calciatore piacerebbe fare una nuova esperienza lontano da casa, vorrebbe tentare il salto di qualità. Santiago Beltrán è nato a Buenos Aires ma dispone del passaporto italiano perché alle origini dei suoi genitori di quella zona, cresciuto nel settore giovanile del River, ha esordito in prima squadra nel gennaio di quest'anno, dimostrandosi capace e affidabile, tanto che in poco tempo è diventato il portiere titolare. Bene, vi leggo al volo la strategia con la quale Paratici potrebbe puntare su questo portiere. Paratici potrebbe far leva sui suoi buoni uffici con il direttore sportivo uscente del River, Pablo Longoria o Longoria, non lo so, suo collaboratore ai tempi della Juventus. Per intendersi, fu il responsabile dell'acquisto di Rodrigo Bentancur. Il DS Viola punta a limare le ambizioni economiche della controparte facendo leva sull'accordo del giocatore in scadenza breve. Nel caso, Beltrán arriverebbe a gennaio per registrare una prima esperienza europea da apprendista. La società potrebbe ipotizzare un prestito secco per permettergli poi di farsi le ossa in Italia, riportandolo al Viola Park solo a giugno. Prestito con diritto, e prestito secco vuol dire che non c'è nemmeno il diritto di riscatto. Mi sembra strano fare un prestito secco per un giocatore che poi si svincola nel dicembre dell'anno prossimo. Insomma, mi sembrerebbe un po' strana sta cosa. E poi vabbè, c'è da risolvere il problema legato a De Gea, ma insomma su De Gea direi che dedicheremo spazio più avanti. Io credo che De Gea possa essere arrivato all'ultimo anno a Firenze, ma non perché sia scarso, sia bollito, ecco, non sto dicendo questo, però esistono, come negli elettrodomestici, c'è l'obsolescenza programmata, cioè una lavatrice, una lavastoviglie, una stampante, una lucidatrice per casa, dopo un tot di anni improvvisamente si rompono, perché giustamente siamo nel mondo del business e quindi bisogna ricomprare le cose quando si rompono. E quindi c'è in tutti i elettrodomestici c'è l'obsolescenza programmata, cioè arrivata una certa data, boom, l'elettrodomestico lo puoi buttare via. Ecco, direi che il buon De Gea potrebbe essere giunto molto vicino, vediamo a fine anno, all'obsolescenza programmata, nel senso che è arrivato alla fine del suo percorso. E fine, arrivederci, vedremo. Io resto dell'opinione che Tommaso Martinelli meriti la fiducia della Fiorentina, quindi io sono del team Martinelli. Non so Stefano Cherubini perché team me non risponde, si avvale la facoltà di non rispondere, e vabbè, cavoli suoi. Va bene, allora questo era il Corriere dello Sport. Leggo al volo anche Tutto Sport, direi che si fa abbastanza alla svelta a leggere Tutto Sport stamattina, perché il pezzo dedicato alla Fiorentina è codesto trafiletto azzurro che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, proprio questo qui piccino legato a Mastantuono. Mastantuono operato è ok, scrive la collega Brunella Ciullini su Tutto Sport questa mattina. Franco Mastantuono è stato sottoposto ieri a un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Sarà comunque a disposizione per la partita contro il Como. Bene, questo era tutto lo spazio che oggi Tutto Sport dedica alla Fiorentina. D'altra parte, quando sei penultimo in classifica è già tanto che ti diano spazio. Quindi questo era il focus legato alla squadra viola. Oh, signori miei, a questo punto sono le 7.45 in punto, che è l'orario standard nel quale io poi comincio a dialogare con voi. Quindi, al bando i giornali, abbiamo letto la Gazzetta, abbiamo letto il Corriere dello Sport che ci dà questa notizia sul portiere del River che la Fiorentina sta seguendo, abbiamo letto il maxi articolo oggi su Tutto Sport dedicato alla Fiorentina, ci abbiamo messo un quarto d'ora, sto scherzando ovviamente. A questo punto direi che possiamo partire con grande serenità e leggerezza con l'ascolto dei vostri vocali e la lettura dei vostri messaggi. Prima però, siccome sono convinto che molti si siano collegati da pochi minuti e quindi si staranno domandando: Andrea, ma qual è la domanda del giorno? Allora, o la trovate condivisa su WhatsApp, sul nostro profilo WhatsApp trovate la domanda del buon Stefano Cherubini tramutata in grafica, oppure se non mi ascoltate ve la ribadisco, così ve la segnate e rispondete. La domanda del giorno è: ma Moise Kean ad oggi è un rimpianto per la Fiorentina, sì o no? Ve lo chiedo in maniera anche un po' provocatoria, nella settimana in cui Kean si è fatto male, cioè si è fatto male in realtà due settimane fa durante la gara con la Francia. Però ve lo chiedo nella settimana in cui è stato certificato che Kean salterà la gara di Firenze, ma anche nella settimana in cui la Fiorentina ha dovuto fare i conti con l'ennesima prova da 4-4,5 in pagella di Norberto Beto, che formalmente era il suo sostituto, arrivato dall'Everton per una cifra non impossibile, ma comunque sia è un giocatore che sta deludendo. E allora, siccome Kean l'anno scorso, pur con una gamba sola e con direi un buon 30-40% di gare saltate, le sue 9 reti le ha fatte e ha salvato la Fiorentina, vi chiedo proprio per questo se è un rimpianto, proprio perché chi lo ha sostituito fino a questo momento non è che abbia fatto granché. Quindi Kean è un rimpianto ad oggi oppure è stato un affarone per la Fiorentina? 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per chiamarci in diretta, linea fissa sempre a vostra disposizione, 055 77 111 71. Mi raccomando, chiamatemi quando volete, in qualsiasi momento, scrivetemi messaggi o mandatemi vocali anche adesso, ce ne sono già abbastanza perché il buon Stefano li ha radunati. E allora, come sempre, giunti a questo momento, partiamo con una prima raffica di note audio. Vai!
1: Grande Andrea, buongiorno. Ma che rimpianti? Rimpianti zero, perché ha fatto un'annata strepitosa la prima, ma poi basta. E poi con tutti i problemi che ha, si sapeva, la Fiorentina ha fatto bene, rimpianti zero. E ora non ti dico che Beto è meglio, perché

0: la Serie A. Per questo, quando come da noi ribalti la rosa, ci vuol tempo e pazienza, anche se dopo Genova verrebbe voglia di buttar via tutto. Sarà una stagione da montagne russe. Prepariamoci. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Andrea, ma più che altro secondo me bisognerebbe capire com'è il contratto di Ken, nel senso, è venduto definitivamente o è un prestito? O ci sono degli obblighi, dei diritti? Io non lo so, ma di questo passo, cioè, ce lo rimandano indietro.
2: Buongiorno Andrea, non capisco che argomento inutile che tu apri stamani. Cioè, Ken è a Como, noi siamo la Fiorentina, quindi noi dobbiamo pensare a Beto, dobbiamo pensare a Pellegrino, dobbiamo pensare a Gnonto, non a gente che non c'è più. È un argomento inutile, mi dispiace dirtelo, però potevi prendere un argomento diverso. Lorenzo.
3: Ciao Andrea, il rimpianto è non vedere a Firenze, perché mi sarebbe piaciuto vedere se avrebbe preso gli applausi come Mandragora o qualche fischio, tanto per dire poi per ritornare a Sassuolo e vedere chi erano quelli un po' stronzetti e che quelli che ci tenevano un po' di più. E comunque via, siamo sotto Halloween e non so se ti ricordi che c'era tanto tempo fa lo zio Tibia, che era quel pupazzo che presentava quei cortometraggi un po' di orrore così da ragazzi, e lo zio Tibia ha colpito ancora.
4: Mille Ken, perché Pellegrino non si sa cosa diventerà, e quell'altro è una pianta in mezzo al campo. Poi smettiamola di andare a giocare con la presunzione come a Genova che si pigliano le imbarcate.
5: Buongiorno dottor Andrea. No, io l'unico K che rimpiango è Michael Caiodè, cioè come tutti, come la maggior parte. Io Ken proprio non riesco proprio a rimpiangerlo, l'ultimo anno ha fatto veramente schifo e mi pare che sia sulla buona strada anche a Como, quindi nessun rimpianto, anzi sosteniamo il mitico Pellegrino. Ora Beto sinceramente, per quello che si è visto, mi sembra doppia copia di Zola, cioè, ma Pellegrino mi sembra abbia tante carte ancora da giocare con noi. Riccardo allo stadio.
6: C'era una canzone molto carina, tra l'altro, degli 883, che si chiamava Nessun rimpianto, con Max Pezzali che cantava Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe notti. Insomma, carina, insomma, ha segnato la mia infanzia, ovviamente, gli anni 90, canzone di fine anni 90. E come tutti gli 883, insomma, canzoni molto carine. Quindi no, prevale il nessun rimpianto, ma sono d'accordo. Ora io mi dispiace per quel tifoso che se l'è presa male, ma caro tifoso, devi capire che Ken fino a un quarto d'ora fa era un giocatore della Fiorentina. Io capisco che non lo sia più, però tutto sommato è un giocatore della Fiorentina. Mi chiedeva un ascoltatore la formula, o l'ho letto o era contenuto in un audio. No, mi chiedevano forse in un audio. È un prestito con obbligo, condizionato, penso, tipo al primo punto che farà il Como a febbraio, tipo. Quindi direi che, insomma, o legato alla salvezza del Como. Mi sembra sia una cosa molto più semplice, insomma, tipo il primo punto che farà il Como da febbraio. Mi sembra difficile che il Como da febbraio a maggio ne faccia zero di punti, no? Quindi, anche a costo che la Fiorentina gli regala nella gara di ritorno, sicuramente gli farà dei punti. Quindi no, è un prestito con obbligo, ma si concretizzerà sicuramente per 40 milioni. No, dicevo, mi dispiace per quell'ascoltatore che si è inalberato, si è risentito, ma è un giocatore che, ripeto, fino a poco fa era alla Fiorentina, ha portato in dote un sacco di soldi, ma soprattutto direi che chi lo ha sostituito non mi pare sia stato all'altezza fino a questo momento. Ecco, ora io non sono severo come l'ascoltatore che ha detto Pellegrino non si sa che cosa è e Beto è una pianta. Ora, Beto secondo me non è una pianta, perché Beto più o meno è andato in doppia cifra quasi tutti gli anni tra Udinese e Everton, e soprattutto se vai in doppia cifra in Premier League una pianta non sei, secondo me, sei magari un buon giocatore, non sei un fenomeno, sei un buon giocatore. Per me lui deve un po' riattivarsi e soprattutto deve mettersi al servizio della squadra, che fino a questo momento Beto è stato fin qui una pianta, questo sì è vero, ma non è una pianta to cure, ecco. Pellegrino invece no, so già cos'è. Secondo me Pellegrino è un buon attaccante, Pellegrino è un buonissimo attaccante.

0: importante, e secondo me il titolare deve essere lui, punto e basta. Cioè, questo deve capire Vanoli in tutti i modi, deve capirlo. Però naturalmente, siccome ci stiamo interrogando sul valore ancora degli attaccanti in rosa della Fiorentina, mi pare lecito quantomeno porsi un tema su quello che è stato di Ken. Tra l'altro, è vero che la domanda è se Ken è un rimpianto, ma io vi ho anche detto, guardate che se la vostra risposta è no, la potete rigirare, ribaltare e dire: ma che rimpianto, è stato un affare, è stato un colpo da maestro venderlo per 40 milioni. Certo, chi è arrivato non è sinceramente stato molto all'altezza fin qui, però tempo al tempo, ecco. Va bene, allora, grazie, questi erano soltanto alcuni degli audio che sono arrivati, ce ne sono molti altri che la solerte regia sta selezionando e che poi ascolteremo nel corso della seconda ora di trasmissione. Naturalmente siamo stati raggiunti da un sacco di messaggi su questo argomento. Riparto dai primi di stamattina. Fatemi salutare l'amico Mattia che mi scrive: non lo è mai stato Ken, per come si è comportato l'anno scorso non lo sarà mai, diamo tempo a Pellegrino, a me piace molto questo, scrive Mattia. E poi Antonio D'Annovoli: buongiorno Andrea, per me ad oggi, anche se gestita male nei tempi, è l'unica cosa buona fatta da Paratici, cioè la cessione di Ken, perché sia la primavera sia la femminile, sia la prima squadra sia le varie scelte dell'allenatore dopo la caterva di soldi spesi non hanno portato risultati positivi. Anzi, a proposito della femminile, colgo la palla al balzo per ricordare che ieri l'Italia femminile di Soncina ha pareggiato 1-1 allo stadio Artemio Franchi, e una partita che era attesissima ovviamente, e che contro la Bielorussia, e che ovviamente ha proiettato le azzurre al turno successivo contro la Finlandia al playoff per arrivare al mondiale in Brasile. Quindi è una buona un buon risultato, ecco, quello delle azzurre. Devo dire, ho visto un po' la partita, ho rivisto i soliti limiti del calcio femminile, però è un mio giudizio questo, io non sono un grande appassionato del calcio femminile, vi dico la verità con grande onestà, ho grosse difficoltà a seguire una partita di calcio femminile. Però forza Italia, viva l'Italia, viva le azzurre e viva anche la Fiorentina femminile, ci mancherebbe altro, ecco. Dove tuttavia absit in iuria verbis, nel senso che io non le seguo nemmeno le ragazze di Pignone Sarse, però onestamente sono anni che la Fiorentina femminile sta facendo malino e le figure sono sempre al loro posto, è incredibile, è meraviglioso. Dirigenti, allenatori, intanto vedo che è iniziata una guerra, una lotta greco-romana di Stefano Cherubini con le zanzare in regia. È un problema comune, perché io l'altro giorno ho dovuto mettere a soqquadro lo studio per una mosca, sono andato anche su Blob praticamente per come con il giornale cercavo di ammazzare questa mosca che magari come minimo fino a poco fa, esatto, si era posata su qualche cosa di fumante. Allora, altri messaggi, dunque, questo era Antonio. Ok, Monica: buondì, ma di che? A proposito del rimpianto, quindi Monica non è per niente rattristata. Antonio D'Annovoli: Andrea buongiorno, io non lo rimpiango assolutamente, meglio star senza. Mauro da Milano: un rimpianto assolutamente no, peccato però non aver trovato una punta di valore al suo posto. E Claudio: no, non è un rimpianto, aveva scocciato abbastanza. Abbiamo poi un altro Antonio: ho sempre detto che Ken non mi piace come giocatore né come persona, sono contentissimo dei 40 milioni di aver passato il problema al Como. Poi abbiamo Simone: io Ken lo tenevo soprattutto avendo preso Beto, aveva detto Paratici che il sostituto sarebbe stato uguale o migliore. È vero, bravo, bravo Simone, grande citazione, bravissimo. E poi devi vedere come mai hai preso quei 40 milioni, direi non bene. Pellegrino vale più di Piccoli, quindi con Ken sarebbe stato un bel attacco. Poi l'amico Marco, il movimentista, mi ricorda che la Roma ha pareggiato in Turchia con il Fenerbahce, non con il Gala, è vero, sì, mi ricordavo in Turchia ma non mi ricordavo se con il Fenerbahce o il Galatasaray, ho provato a sparare una delle due, ho sbagliato. E poi Urbano: per me a oggi, anche se gestita male nei tempi, è l'unica cosa buona. Ah no, l'ho letto prima questo messaggio, Gabriele Mestre, potremo anche ritrovarcelo al Viola Park l'anno prossimo, perché se non mi sbaglio c'è una clausola che deve giocare una partita nel 2027. Ecco, sì, il riscatto obbligatorio scatta non al primo punto del Como, ma alla prima presenza di Kane nel 2027. Ora io capisco, non 17, 27. Ora io capisco che Kane è sempre rotto. Ora però una presenza nel 27 la farà una presenza. Voglio dire, riuscirà a fare il Como a far fare il Como a Kane una presenza nel 27? Speriamo di sì, dai. E bene, bene, bene. Max mi scrive: vai, vai, vai, della serie Vaia, Vaia, caro Ken. Poi Nicola San Giovanni: Ken da solo vale più di Beto e Pellegrino messi insieme. Ecco, vedete, io accetto anche l'ascoltatore di prima che mi ha criticato la domanda, ma ha detto una domanda inutile oggi. Lo accetto, perché io sono assolutamente disposto a prendere tutte le vostre critiche. Però devo ammettere che oltre a una folta rappresentanza di tifosi che non lo rimpiange, c'è anche qualcuno che dice che in effetti avrebbe fatto comodo, pur con tutti i problemi fisici, problemi caratteriali che aveva questo ragazzo. Ecco, va bene, allora sono le 8 in punto, mi fermo qua, ci sono ancora un sacco di messaggi, un sacco di vocali, molto molto bene, molto molto molto molto bene. Vado in reclam, caro il mio Stefano Cherubini. Al rientro ancora messaggi scritti, ci sono dei messaggi vocali, insomma abbiamo ancora tanto tanto tempo da passare insieme, quindi linea alla regia e tra poco torniamo.
1: Radio Firenze Viola
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
7: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
8: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, auto. tuo trapianto, consultare il nostro sito.
12: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
0: Bene, ringrazio anche la regia per avermi messo in onda così a sorpresa, grazie. E no, ero nel mio cantuccio, mi stavo anche mettendo le dita nel naso, lo dico sinceramente, e quindi sarà visto in mondovisione quello che stavo facendo. Vabbè, a parte succede di pulirsi le camere, come si suol dire, me lo diceva sempre la mia maestra elementare, le camere non ci si puliscono a quest'ora. Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, non stavo guardando la carriera di Nicolò Tressoldi, ovviamente, che è l'uomo sulla bocca di tutti in questo momento, non c'entra niente, cioè non c'entra niente. Si stava parlando di attaccanti fino a poco fa tra Ken e gli altri, quindi onestamente tutto sommato può essere comunque sia utile. E tra l'altro, per esempio, ora chiaro che questo ragazzo ha iniziato benissimo la stagione, ha già fatto 4 reti in Champions League, 3 ne ha fatte ieri, più una nella prima partita della League Phase, ha fatto già, vedevo prima, 4 gol in campionato, mi sembra, nelle prime 9 giornate del campionato belga. Giocatore fortissimo, 2004, italiano, tedesco, gioca con l'Under 21 tedesca, perché lui è cresciuto per tantissimi anni nell'Hannover, squadra chiaramente tedesca. Dal 2025, da un anno abbondante, è in Belgio al Club Brugge. Deve scegliere se accettare l'offerta della federazione tedesca o dell'Italia. Lui ha detto ieri a Sky di aver parlato sia con Jürgen Klopp che con Roberto Mancini. A me pare veramente che questo qua sia un grandissimo talento. Se lo perdessimo non sarebbe un bel segnale. Oltretutto, sia la Germania che l'Italia sono due nazioni che si stanno rifondando, perché anche la Germania ha fatto un mondiale pietoso, tant'è che ha cacciato il CT, ha preso Klopp, e quindi ripartire sarebbe importante per entrambe le nazionali con un talento come Nicolò Tressoldi. Speriamo accetti l'azzurro. Leggevo in pubblicità adesso le dichiarazioni del padre, che è un ex giocatore, ha giocato a lungo nell'Atalanta, faceva il difensore il padre, e dice: lui è italiano, si sente italiano, in casa parliamo italiano, però ci sono dei legami che sono difficili da spezzare, tant'è che Tressoldi dal 2022 ha iniziato, vedevo un po' la carriera, a fare le giovanili della Germania, e adesso è in Under 21, deve provare a vincere l'europeo di categoria. Io non lo so se uno che è un pilastro delle giovanili tedesche poi improvvisamente si sveglia la mattina e dice: ma improvvisamente mi piacciono più gli spaghetti rispetto ai crauti. Ecco, beh, direi che anche un tedesco penso potrebbe dire la stessa cosa. Anche un tedesco puro sangue, nato a Monaco di Baviera o a Berlino o a Stoccarda, penso che dovrebbe preferire gli spaghetti ai crauti, altrimenti ha dei grossi problemi alimentari. Però ci sta che, insomma, in assoluto, uno che è stato, per ripeto, seriamente parlando ora, a lungo una colonna delle giovani tedesche, si sente di proseguire il percorso nella nazionale maggiore tedesca. Mi sembrerebbe normalissimo. Oltretutto, se ti chiama Jürgen Klopp, che ti chiama Ciccio Pasticcio, ecco. Allora, Dunque, tifoso del Milan, tant'è che quindi ieri ha goduto come un matto a fare tre gol all'Inter. Stiamo ricevendo un sacco di messaggi, evviva, evviva, evviva, tanto lavoro per il buon Stefano Cherubini in regia. E mi raccomando, continuate a mandarceli in questa seconda ora di Buongiorno Firenze. Lo dico perché si fosse messo in collegamento con noi soltanto adesso, succede che qualcuno si colleghi soltanto a trasmissione avviata. La domanda del giorno è dedicata a Moise Kean. Moise Kean che si è rifatto male alla tibia, solito problema che lo ha messo KO per tante volte a Firenze. Salterà la gara del Franchi di questa domenica. Però ecco, pur avendo dei numeri negativi al Como, l'anno scorso, due anni fa non ne parliamo nemmeno, è stato un ciclone, ma l'anno scorso pur con, ripeto, una gamba sola, non fate battutacce sulle gambe, una gamba sola, perché vedevo che Rubini là dietro dalla regia, quello sguardo malandrino, diceva, forse volevi dire con due gambe sole, no, con una gamba sola, con una gamba sola. Con una gamba
13: sola. È una grande esclusiva,
0: Sì, non lo so, ecco, non ho mai verificato. Però, ecco, si dice che. No, pur con una gamba sola, torniamo seri. Pur con una gamba sola, l'anno scorso ha fatto reti importanti per la Fiorentina, che si è salvata anche grazie a due reti da 6 punti che lui ha fatto. Ok, quindi la domanda del giorno è: ma è un rimpianto Moise Kean, secondo voi, ad oggi, visto anche il rendimento scadente di Beto? Oppure no? Oppure invece i 40 milioni incassati dalla Fiorentina per la sua cessione al Como sono un colpo da maestro? Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo tema. Abbiamo già mandato un sacco di audio e letto un bel po' di messaggi, adesso riprendiamo, ma con grande piacere aspetto altre vostre considerazioni sullo stesso argomento da adesso in poi. 348-7513-933 per i vostri messaggi vocali e scritti, oppure linea fissa 055 77 111 71 per invece chiamarci live e per rispondere a questo tema o su altri argomenti, anche su Tre Soldi per esempio, che è stato impressionante francamente nella gara di ieri a San Siro. Allora, un po' di messaggi scritti e riprendiamo da qui, poi andiamo con altri vocali. Sono le 8:11. Allora, Simone Lascandici, buongiorno, non rimpiango Moise Kean perché il falco pellegrino sta dimostrando impegno e voglia di segnare. Rimpiango di non avere esterni che servono nel modo giusto, attaccante, per metterlo in condizioni di segnare. Grazie per la compagnia di ogni giorno, grazie a te Simone. È vero che sta facendo bene il grande pellegrino, al quale io voglio un gran bene, perché è veramente un giocatore che mi piace tantissimo, per come si sbatte, per come si pone, per come è elegante, per quel ciuffino biondo che gli si che gli fa l'ondina qua, beato lui che ha i capelli. Per il modo in cui parla in sala stampa, un giocatore che mi piace tantissimo, veramente Pellegrino. Però il sostituto di Kean non è Pellegrino. A livello proprio di mercato, il sostituto di Kean è Beto, perché è andato via lui ed è venuto quest'altro. Ora, è vero che entrambi hanno fatto gli stessi gol, 0, quindi si può dire che meglio uno meglio quell'altro, però insomma, diciamo che il buon direttore sportivo Fabio Paratici, come raccontava giustamente un ascoltatore prima che me lo ricordava, nel prepartita della gara con la Roma, se non mi sbaglio, prima di un 4-0 nefasto, raccontò che se Kean se ne fosse andato sarebbe arrivato uno uguale o meglio di Kean. Ora, in effetti uguale è, perché hanno fatto 0 reti entrambi, su questo mettiamoci a ridere, ma in assoluto mi pare che l'apporto sia stato fin qui molto molto scadente, ecco, da parte di Beto, sia chiaro. Michele, buongiorno Andrea. I gol in campionato di Kean l'anno scorso furono 7, 2 sul rigore e 4-5 con l'Udinese, ma di che parliamo? Lo so, è vero che ne fece pochi, ma io ricordo 2 gol da 3 punti, quindi da 6 in totale, contro Cremonese e Pisa. E io, Michele, so che i numeri che dici tu sono giusti, ma sono giusti anche i miei, ecco, quindi vanno analizzate queste cose sotto più punti di vista. Giuliano, Kean chi, il cantante, si domanda? Probabilmente lui. Marco, no, non lo rimpiango, è tornato il solito, senza continuità non dà garanzie. E poi andiamo da Alessandro a Pistoia. Buongiorno Andrea, Kean non lo ritengo un rimpianto per la sua condizione fisica e per il carattere che ha dimostrato Per quanto riguarda le qualità del ragazzo, come calciatore sicuramente in questi anni, dopo la partenza di Vlahovic, è stato il giocatore più forte, indubbiamente. Poi Massimiliano mi ricorda che il riscatto di Ken scatta la prima presenza di Ken col Como nel 27, quindi noi festeggeremo un sacco quando questa data arriverà. Nicola da Bari, se ricordo bene, l'obbligo era legato alla prima presenza di Ken da gennaio, sì, ma in fondo Paratici aveva ragione, ha preso un sostituto uguale a Ken, ma quello dell'anno scorso, sì, o quello di quest'anno, potremmo dire, caro Nicola. Va bene, Rinaldo da Pistoia, direi proprio di no, ormai è sempre infortunato, grazie Como, dice il buon Rinaldo. Poi leggo un altro messaggio e mi fermo con i messaggi, poi andiamo con i vocali, caro Cherubini. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, la conosci no quest'aria? Come non la conosci? Madonna, state il Don Giovanni di Mozart, non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno, madonna ragazzi, un po' di cultura legata alla musica non italiana, anche se il libretto è italiano, perché Lorenzo da Ponte era italiano. La musica classica ragazzi, Mozart, poi tanto nemmeno ti avessi chiesto il Ratto del Serraglio, ti ho chiesto il Don Giovanni, va bene. Anzi no, non è il Don Giovanni, è Le Nozze di Figaro, scusatemi, però è pur sempre di Da Ponte il libro, il libretto, pur sempre di Da Ponte.
13: Nero Verdi,
0: è Le Nozze di Figaro,
13: forti.
0: Ho sbagliato, non è il Don Giovanni, sono Le Nozze di Figaro. Allora, però sempre opera di Mozart ovviamente, con il libretto di Da Ponte. Allora, Marco 68, buongiorno, sai per quale motivo Luca non fa più la telefonata del Caffè Nero Bollente? No, non è che non la fa più, l'ha fatta lunedì. Ora in ferie per una settimana, quindi ieri c'era il direttore Loreto, oggi c'è il direttore Loreto, domani e venerdì c'è Pietro Lazzarini, dal lunedì prossimo, quindi il giorno dopo Fiorentina Como, ritroverai, caro Marco, Luca Calamai, dai tranquillo, non è successo nulla. Tra l'altro Luca Calamai fa un gran bel viaggio, va in Polonia e va a visitare anche Auschwitz, che è un viaggio che penso nella vita tutti dovrebbero fare, io per esempio non l'ho mai fatto, ma sarebbe penso opportuno per una catarsi interiore farlo ogni tanto, un viaggio di questo tipo, un viaggio della memoria. Va bene, allora caro Cherubini, vai con gli audio, grazie mille.
14: Buongiorno Andrea, ma noi si è preso un giocatore che giocava nello Sporting Lisbona che ha fatto 100 gol e 60 assist, quindi con tutto il fino a prova contraria mi sembra, anche se non gioca nello stesso ruolo, che i numeri sono importanti, molto importanti. Poi si è preso Pellegrino che per ora ha fatto 3 gol, non è che ha fatto male secondo me, anzi buone, ottime prospettive per lui, una riserva come Beto che può andare anche bene, e quindi io guardo la mia Fiorentina, a me di Ken me ne frega proprio nulla, e io anche eviterei di fare previsioni affrettate su questa squadra, si parla troppo, siamo ancora all'inizio, nulla, tutto reale dalla Val di Sieve.
15: Buongiorno a tutti, Massimo da Brescia. Secondo me bisogna cominciare a dare un equilibrio un po' a tutto, quindi si parlava di obiettivi Europa, riusciremo, quanti punti faremo, non c'è nessun obiettivo Europa, l'obiettivo deve essere assolutamente la salvezza, non è possibile andare a Genova a fare una prestazione di quel tipo, dove sulla carta i giocatori del Genova veramente una formazione imbarazzante, Sharawi, Messias, ma parliamo di gente di 35 anni e ci hanno ridicolizzato, quindi c'è un problema proprio che probabilmente noi, se l'ambiente alza l'asticella, la squadra completamente fallisce, quindi testa bassa e obiettivo salvezza, perché un altro anno come quello dell'anno scorso noi tifosi secondo me non ce lo meritiamo, non saremo in grado di
16: reggere. No, allora la formula per Ken era il bonus facilmente raggiungibile, sarebbe stato al primo infortunio di Ken sarebbe scattato diciamo il giusto, riscatto giusto. Quindi l'abbiamo già fortunatamente sbolognato. No ma dai, ma non scherziamo, rimpiango Angelo Ken, uno che a Firenze ha fatto solo danni al netto di questi due anni che c'è stato, sicché non scherziamo, lasciamo perdere chi l'abbiamo sostituito, però aggiungo che ancora non è il tempo di fare dei confronti, perché ancora siamo solo all'inizio, pinza da campi.
14: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, sono il sindaco dell'Isolotto. Volevo sapere una cosa io, quanti gol si è mangiato Beto?
17: perché io ho visto la partita sabato, sì, è vero, non ha toccato boccia, ma non gli è stata nemmeno data, non è stato mai servito per far gol. È vero, il primo tempo ci hanno schiacciato, però voglio dire, ha occasione da gol, ovvio, non è solo colpa di Beto. Mi pare che questo Beto non sia servito abbastanza dai nostri giocatori.
18: Caro Andrea, io aspetterei a gioire per la cessione di Ken, perché se il Como si rende conto nel girone d'andata che è un busto lotto sempre rotto e poco serio, ci vuole poco nel mercato di gennaio a comprare un'altra punta e a tenerla a sedere per tutto il ritorno e poi restituircelo fiocchettata in cerotà. Attenzione.
0: Bene, questi alcuni dei vostri audio, ce ne sono anche altri che lasceremo poi per la parte conclusiva della trasmissione. E beh, insomma, a parte anche l'ironia di Pinza da Campi, molto gradita, è la questione Ken Beto tiene banco. Sì, io sono d'accordo che Beto si è mangiato diversi gol, ma non è che sia un vanto essersi rimangiati, è un difetto. Perché comunque sia, spesso per esempio ho provato queste rovesciate che sanno di poco, ecco, di poco sapore. Sì, la prima, quella contro il Venezia, simpatica, sì, quella col Napoli, ok, quella col Genoa ha fatto veramente arrabbiare. Ragazzi, bisogna andare dritto per dritto a far gol, non bisogna inventarsi le cose troppo difficili. Tra l'altro Beto è anche uno che fa gol, perché non è che la Fiorentina ha preso uno che la porta non la vede mai, cioè non è preso uno che in carriera ha fatto 2, 3, 4, 5 gol. Ripeto, andatevi a vedere su Transfer Market, sommando chiaramente tutte le competizioni, quanti gol ha fatto Beto in questi anni. Vi accorgerete che Beto quasi tutti gli anni, anche in Premier League, che non è esattamente un campionato modesto, quindi in Inghilterra, se vogliamo metterci la FA Cup, la Carabao Cup, cioè tutte le coppe che hanno in Inghilterra, che sono 712, è sempre arrivato comunque in doppia cifra, quasi sempre, tranne forse un anno si è fermato a 7-8. Quindi è uno che le fa le reti, tra l'altro in una realtà di livello medio a, no, medio alto, no, medio alto è l'Italia, di livello alto, molto alto come l'Inghilterra. Quindi secondo me non è un brocco, un mezzone, è uno che deve però essere riattivato. Quindi io non credo la Fiorentina abbia preso esattamente un signor nessuno. Va bene, allora mi fermo qua con la lettura dei vostri messaggi e l'ascolto degli audio, li riprenderò nella parte conclusiva della trasmissione dopo il caffè nero bollente. Nel frattempo però fatemi salutare e mandare un caro abbraccio a un collega che ha gentilmente accettato il nostro invito, ovvero sia Marcello Ancini. Marcello, buongiorno e bentrovato.
19: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Caro Marcello, parlavamo di Moise Kean che si è stranamente rifatto male a Como e sarà assente domenica a Firenze, però guardando a chi lo ha sostituito direi che Beto per il momento ha fatto poco. Ma è un rimpianto Moise Kean ad oggi, oppure quei 40 milioni sono un colpo pazzesco da parte della Fiorentina?
19: No, un rimpianto no. Io direi che per quello che è successo con Kean, se noi togliamo il primo anno, francamente io non lo rimpiango. Certamente questi giocatori che come il primo Vlahovic, è difficile trovarne, non è che e quello che stavi dicendo te mi pare giusto. Ora Beto francamente diciamo che ha un po' deluso per gli spezzoni di partita che è stato chiamato a interpretare, però ecco, il discorso va fatto un po' nella sua completezza. In questo momento certamente la Fiorentina ha deluso e noi tifosi siamo un po' disillusi, perché ci aspettavamo tutto e subito, ma tutto e subito non si può avere, cioè non è possibile, e non soltanto in casi rarissimi con dei colpi di fortuna. Quindi è un percorso di crescita. Io la penso in questo modo. Lo so che è un come dire, un modo per accontentarsi, ed è anche vero che sono 7 anni che la Fiorentina aspetta qualcosa di, anche anzi insomma forse anche un po' meno, ma che aspetta qualcosa di estremamente positivo. Siamo sempre ad aspettare e non arriva mai il top, quello che noi cerchiamo. Però ecco, bisogna non la vedo nera in tutti, in tutti i sensi, ecco, perché altrimenti, certo, ci sono delle cose su cui riflettere. Per esempio, questo anche prima, francamente, di queste prime esperienze, la difesa che è sconclusionata, una difesa sconclusionata alla quale purtroppo siamo abituati, perché anche l'anno scorso, se lo ricordiamo benissimo, quando arrivavano dei palloni in area bisognava farsi il segno veloce. E un'altra cosa, questa coppia, anzi questo tridente, chiamiamolo così, di centrocampo, Ulahi, Fagioli, Ndour, evidentemente serve tempo, cioè ad ora non va bene, non va bene.
0: Sì.
19: Io penso che forse dopo aver criticato spesso l'impiego di brescianini, temo che l'insistenza anche iniziale di Vanolli con Brescianini c'ha un senso, cioè è un giocatore evidentemente oscuro, però è utile in un centrocampo che dai piedi buoni, diciamo così, che però c'ha anche, come dire, un impatto con l'avversario un pochettino fragile. Queste due cose, al di là del facile che affrontavamo, il discorso che affrontavamo prima dell'attaccante che non segna.
0: Certo, ma questa involuzione clamorosa vista Genova, come te la spieghi? Perché poi, no, la gara contro il Venezia e il Napoli, le gare con Venezia e Napoli ci avevano restituito una Fiorentina all'altezza, discreta, e questa involuzione come te la motivi?
19: Ma Andrea, involuzione, ora noi dobbiamo valutare un attimo. Sì, involuzione, perché ci aspettavamo una crescita costante, evidentemente non sempre c'è una crescita costante. Hai vinto con il Venezia, e vabbè, però insomma Venezia non è che... Poi ha vinto con il Pisa, ma anche lì è una squadra di Serie B.
0: Sì.
19: E poi ha pareggiato con il Napoli, che non è una squadra fenomenale, come abbiamo visto anche ieri sera in Coppa. Insomma, non è che sono prestazioni che ti fanno esaltare. Quindi ci sono stati degli alti e bassi, ci sono degli alti e bassi. Una fase di crescita, so che è un discorso che dal tifoso non è più accettabile dopo tanto tempo di attesa, però bisogna accettarlo. E se è vero che manca un difensore di sicuro affidamento, e manca anche un mediano in sostanza, come dicevamo all'inizio della stagione, perché non erano arrivati dal mercato estivo, e questo ragionamento viene confermato, e quindi io confido in almeno in un difensore pesante a gennaio.
0: Ecco, uno dei giocatori finiti nel mirino della critica dopo Genova è stato Mastantuono, che per carità si è sbattuto tanto, però ha perso un sacco di palloni, è sembrato spesso egoista quando aveva la palla tra i piedi. Come va gestito questo ragazzo, Marcello? Non solo proprio in campo, ma da un punto di vista tattico, come va messo nelle migliori condizioni per esprimersi dal tuo punto di vista?
19: Allora, Mastantuono è un generoso, l'abbiamo visto fin dall'inizio, anche nei comportamenti fuori dal campo. Quindi ha capito che in lui confidano tutti i tifosi della Fiorentina e gli si chiede il top. Però è un ragazzo giovane, è un ragazzo che vorrebbe fare tutto subito, dimostrare il suo valore, e ha capito che i tifosi, la Fiorentina lo aspetta per quanto può dare, e quindi si sbatte in modo a volte eccessivo. Però sono quei giocatori geniali, quei giocatori ai quali non gli puoi dare dei compiti particolari. Io sono dell'avviso, come tanti credo, che Mastantuono debba essere lasciato fare quello che gli viene. La squadra deve essere strutturata in modo tale che Mastantuono possa fare le cose che sa fare meglio, e chiaramente cosa deve fare il resto della squadra? Coprirgli le spalle, insomma, così per capirsi. In realtà sì, effettivamente, anche materialmente, anche concretamente, coprirgli le spalle quando lui parte, e bisogna un attimino creargli degli spazi. E la logica sulla quale secondo me dovrebbe lavorare Vanoli è questo: hai un fenomeno, e devi sfruttarlo più di quanto devi sfruttare gli attaccanti, insomma. Quindi io lo lascerei libero di fare quello che gli viene di fare, perché questa gente, questi giocatori non possono essere imbigliati in schemi, in moduli. Gli dai il pallone, no, non dico che debba fare tutto da solo, gli va un po' educato ovviamente anche a compartecipare all'azione con i compagni, però ecco, dargli un compito secondo me vuol dire uccidere la sua fantasia o comunque limitarla.
0: In chiusura, Marcello, ti chiedo quanto ti preoccupa il calendario che sta per arrivare. È vero che arrivano squadre imperfette, perché oggettivamente nessuna di queste big che la Fiorentina affronta sta ammazzando le avversarie. Sì, che c'entra, il Como sta facendo bene ma ha perso a Frosinone, l'Inter è prima ma ha perso da ieri in modo incredibile in Champions League, l'Atalanta non è quella degli anni scorsi, quindi sì, sono forti ma puntini puntini. Hai preoccupazioni oppure hai la sensazione che la Fiorentina, se fa le cose per bene, qualche punto possa prenderlo?
19: No, qualche punto lo deve prendere, perché se alla fine di questo tour de force Fiorentina non avesse preso punti sarebbe un problema grosso. Però ecco, più che i punti, che comunque sono importanti, e penso alla possibilità di trovare una filosofia di gioco, una strada giusta. Mi preoccupa parecchio, anche se, come dicevi te, appunto, non sono squadre fenomenali che non trovano difficoltà, anche se a Frosinone, è una squadra seria,
0: sì.
19: Cioè, al di là del punteggio della scoppola che ha rifilato la Fiorentina, è una squadra che ha dimostrato di essere di valore, per cui insomma la sconfitta del Como, le difficoltà del Como a Frosinone sono giustificate da tanti motivi. Io mi preoccupo, però non mi posso preoccupare, sarebbe un fallimento totale. No, mi aspetto dei punti, a partire appunto da domenica con il Como, meno con l'Inter, perché l'Inter, sai, poi intanto gioca in trasferta, mi pare, no?
0: Sì, poi
19: è una squadra, sì, ieri ha commesso anche delle ingenuità pazzesche, degli errori che ci stanno ieri sera, insomma, però ecco, io dell'Inter ho paura parecchio. Il Como invece lo vedo abbordabile, e poi come si è visto anche ieri sera nelle partite, speriamo stasera i risultati siano diversi per l'italiano, ma il calcio italiano è questo, il calcio italiano conferma, italiano per modo di dire, visto che il Como di italiani ce n'ha poi, però purtroppo è un calcio, e rispetto alle altre nazioni, agli altri paesi, ecco, niente di nuovo, quello che sappiamo dalla nazionale in giù, questo è il calcio italiano. In Italia fanno i grossi, dai Como, l'Inter, vanno in Europa e perdono, e quindi purtroppo, se non si inverte quella tendenza, e non so come si potrà invertire, la vedo un po' dura per il futuro del calcio italiano.
0: Indubbiamente. Caro Marcello, grazie per il tuo contributo e buona giornata.
19: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
0: A presto davvero a Marcello Mancini, storica firma della Nazione, di cui è stato anche direttore, quindi insomma, figura di grande competenza e spessore. Allora, 8:31 minuti, vado in pubblicità, l'ultima della trasmissione, poi abbiamo il rush finale, abbiamo il caffè nero bollente con Tommaso Loreto. E poi l'ultima parte dedicata ai vostri messaggi scritti e vocali. Vi sto chiedendo ormai da stamattina se Moise Kean è un rimpianto per la Fiorentina oppure invece no, è stato un colpo pazzesco, perché comunque sia, anche a Como sta facendo male e si è soprattutto rifatto male alla tibia, che è poi il problema che lo ha penalizzato per larga parte della sua esperienza alla Fiorentina. Linea Stefano Cherubini in regia e tra poco riprendiamo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
20: Firenze ristruttura con i migliori. MK restauri e costruzioni edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
3: Radio Firenze Viola.
4: Benissimo, di nuovo in diretta con Buongiorno Firenze, l'ultima parte di trasmissione, 20 minuti ancora pieni per stare insieme, per dialogare, per approfondire tutti quelli che sono i temi del giorno. Chiaramente ci soffermeremo lungamente ancora sulla questione Ken e sulla possibilità che questo ragazzo possa o meno essere un rimpianto per la Fiorentina, più soprattutto sulla base di chi lo ha sostituito che per quello che lo riguarda, cioè una condizione fisica precaria anche lontano da Firenze. Ma prima di ogni altro approfondimento con voi, giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
5: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
4: Non in compagnia di Luca Calamai, che tornerà lunedì, ma del direttore Tommaso Loreto. Buongiorno Tommaso, ben trovato.
6: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati in avvicinamento ovviamente a questa sfida importante con il Como, che osserveremo stasera sicuramente in Champions League senza Ken, come immagino tu abbia già sottolineato.
4: Sì.
6: Io al volo in questo momento andrei a sottolineare sulla scia anche di quello che ci ha raccontato ieri il direttore allo Monaco, sul lavoro in particolare che deve portare avanti Vanoli, soprattutto in difesa, visto che a Genova abbiamo visto svariati lettori, in particolare un lavoro di reparto. Io questa mattina auspico un altro reparto sul quale lavorare in modo importante, ed è quello degli esterni, non tanto su quello che hanno fatto finora, ma su quello che non hanno fatto. Mi riferisco ai traversoni e alle palle giocabili, ai rifornimenti per la punta, che sia Beto o soprattutto Pellegrino, perché lo abbiamo già detto, ma non ho visto grandi modifiche a questo problema a Genova. Noi abbiamo un attaccante come Pellegrino che ha segnato moltissimo di testa, eppure gli esterni continuano a cercare un po' il tiro, un po' l'area di rigore, e comunque non arrivano sul fondo a cercare il traversone o le palle alte per Pellegrino. Quindi sotto questo profilo, da un lato un lavoro importante di reparto sui difensori, ma un lavoro importante anche sugli esterni, perché le punte devono essere servite di più e meglio.
4: Grazie Tommaso, a oggi pomeriggio.
6: Ciao Andrea, a dopo.
4: A dopo, grazie davvero, con Tommaso Loreto, che sarà chiaramente protagonista di Palla al Centro alle 14 come sempre, con lui una spalla a sorpresa, poi vi diremo di chi si tratta, visto che come ha detto Luca Calamai fino a lunedì prossimo non lo sentiremo. Allora abbiamo ancora, ripeto, qualche minuto per stare insieme. 348 75 13 933 per tutti i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, se vorrete al telefono 055 77 111 71 per intervenire live. Vi sto chiedendo da stamattina, e in tantissimi avete fin qui risposto, se Moise Kean è un rimpianto per questa squadra oppure no. Rimpianto perché comunque sia i suoi gol li faceva anche l'anno scorso, pur menomato, pur piagato, penalizzato da una condizione fisica, da degli infortuni che lo hanno caratterizzato, qualche gol importante l'ha fatto, niente di paragonabile a quelli 2 anni fa, sia chiaro, dove arrivò a sfiorare 30 reti. 40 milioni per la Fiorentina. Per quanto riguarda invece il sostituto Beto, 0 reti. Per carità, non credo che sia un brocco, però insomma, per il momento il piatto piange. Allora, contando che a Como si è fatto male di nuovo, contando che salterà a Firenze e ricordandovi gli anni in viola, vi ho chiesto da stamani se Ken è un rimpianto oppure no. Questo è un po' il tema del giorno che voglio portare avanti con voi anche in questo quarto d'ora conclusivo trasmissione. Allora, messaggi, tanti messaggi. Alessandro, certo che sì che è un rimpianto, adesso abbiamo il nulla in attacco, scrive. Paola dall'Isolotto, non è un rimpianto, il problema alla tibia è cronico. E poi la sua frase, non vedevo l'ora di essere qui, lo disse come una liberazione. Bene che se ne sia andato. Alberto, il grave problema attuale è che subiamo troppe reti al passivo, la squadra in queste condizioni non può costruire in serenità un gioco per fare risultati. Ken, aggiunge poi Alberto, giocatore ormai in calo e mezzo infortunato, grosso affare fatto dalla Fiorentina. Poi abbiamo un ascoltatore che non si firma, penso si chiami Gianna, va capito se Gianna è un diminutivo di qualcosa oppure il nome di signora. Per esempio anch'io vengo chiamato Gianna, ma non perché sono una donna, per altri motivi. Comunque, scrive questo ascoltatore / ascoltatrice, il Como volle fortissimamente, volle Ken e ora se lo tenga. Sì, è vero, questo è un dato di fatto. Caro, cara Gianna, car con l'asterisco, come dice Annarita Briganti, voce nota di Radio 24 della Zanzara. Buonasera a tutte, questa è una cosa che io odio, ragazzi. Non mi mandate mai gli asterischi, le schwa, perché vi mando a fare in culo senza passare dal via, proprio direttissimi. Quindi, ora l'ho detto per scherzare, perché non sapevo l'ascoltatore di che sesso fosse, però. Va bene, Bruno Viola. No, non è un rimpianto Ken, soprattutto per quello che ha fatto nello scorso campionato. Io semmai rimpiango Mandragora e questo è un altro discorso, ovviamente. Stefano da Pescia, buongiorno Andrea, il Ken di 2 anni fa lo rimpiango, ma non certo quello della stagione scorsa, anche per certi comportamenti non completamente professionali. Dopo la partita con la nazionale non ha più giocato. Forza Pellegrino e Beto. PS, abbiamo Martinelli, i che lo prendono a fare un altro portiere. Ah Stefano, guarda, sfondo una porta aperta, è stata la mia il mio credo per tutta la prima ora di trasmissione, quindi io su questo, guarda. Ma tra l'altro, sai, uno dice sì c'è Martinelli, un portierino, no, Martinelli sta facendo bene all'Avellino, ha fatto bene alla Sampdoria, cioè non è che uno che devi mettere alla prova. Le prove che sta facendo sono già buone. Poi se prendi uno che si svincola a 0 a 5 milioni e lo rivendi per far plusvalenza, va bene, ma così tu rovini un altro anno a Martinelli, cioè sei costretto quasi all'anno prossimo sicuramente a rimandare Martinelli a giocare o a fargli fare il secondo. Ma io non gli farei fare il secondo a Martinelli, perché l'ha già fatto, è stato un anno buttato nel gabinetto, ecco. Allora Mario, assolutamente no, i rimpianti sono Caiode e Mandragora. E poi Duccio da Firenze, ah la Polonia che paese meraviglioso, il più sicuro al mondo, senza ingegneri e risorse varie. Non capisco cosa faccia riferimento, cioè la Polonia al viaggio di Luca Calamà immagino, ma poi per il resto non so se cosa si riferisca nello specifico. Salutiamo anche Marco da Bardolino, che se è contento per la mia pillola di musica classica. Abbiamo citato prima Le nozze di Figaro, ricordando che Cherubino è un personaggio delle Nozze di Figaro, cioè dovresti andarla a vedere al teatro Le nozze di Figaro, è un'opera bellissima. Guarda, io amo l'opera. Quando uno, mi riferisco a Stefano Cherubini in regia, ma anche a chi è all'ascolto e vuole ascoltarmi, se uno non ama l'opera teatrale, la lirica, lo capisco, perché è un genere molto particolare. A me non piace il rock di un certo tipo, non mi piace il rap, per dire, e serenamente a uno non può piacere la lirica, no? Però se uno vuole avvicinarsi, la prima opera che a tutti consigliano di vedere, perché è in italiano, perché l'ha scritta Mozart, c'è una bellissima musica e perché c'ha una storia divertente, non è un'opera pesante, è un'opera leggerissima, è Le nozze di Figaro. Quindi se voi volete vedere un'opera per la prima volta non l'avete mai vista, non cominciate con Rossini o con Verdi o con altri, andate a vedere Le nozze di Figaro di Mozart, che è divertentissima, si segue bene, è in italiano e c'è una musica splendida, e c'è anche un personaggio che si chiama Cherubino, ma il nostro Stefano in regia lo ignorava totalmente. Dopo gli manderò tutto la trama. Va bene, e poi sempre Marco scrive: e Moise non lo rimpiango, come a te Pellegrino mi garma, come a te Pellegrino mi piace molto, un po' meno Beto, ma mi aspetto tanto soprattutto da Mastrantuono. Marco da Sesto invece rimpiange Ken. Poi abbiamo Matteo che scrive: il guaio di Firenze siete voi giornalisti che giudicate un giocatore dopo 10 minuti. E poi Andrea, il radioascoltatore, non ha detto che Beto aveva fallito una marea di gol come tu affermi, no, invece ha detto proprio questo, ha detto quanti gol ha sbagliato ma deve essere servito meglio, ha detto l'ascoltatore prima. Comunque, se per Matteo il problema è la stampa, me ne faccio una ragione. Io credo che la stampa certo possa condizionare in qualche modo, ma io credo che siate tutti grandi e vaccinati e sufficientemente maturi per avere un libero arbitrio e non farvi influenzare da quello che può dire Giannattasio, Lazzarini, Calamai, Loreto o Galassi. Cioè, penso che siate tutti grandi, maturi e liberi di pensarla come volete. Poi, se credete a me o al Tolo o a Lazzarini, meglio, nel senso che noi cerchiamo di fare il mestiere all'altezza e mettere a disposizione a voi la nostra professionalità. Poi, possiamo anche dire delle sonore boiate, io ne ho dette tantissime in vita mia, quindi non c'è problema. Rino da Torino non rimpiange Ken. Roberto, buongiorno, ma che cosa dobbiamo rimpiangere? Uno che ha un cerotto sopra il ciglio, sopra il sopracciglio da 2 anni? Ma che cosa avrà mai? Possibile che nessun medico sia riuscito a guarirlo? Aveva ragione Boscov, per certi giocatori la testa è buona solo per portare il cappello. Grande Vujadin Boscov. Marietto da Rifredi: no, non lo rimpiango perché Paratici ha mantenuto la promessa, è arrivato Beto che è meglio di lui. Bah, speriamo caro Marietto, allora ci sono poi gli ultimi messaggi scritti, abbiamo però qualche vocale ancora in evaso, che quindi grazie al lavoro di Stefano ci sentiamo e poi torniamo in diretta.
7: Buongiorno Andrea, sai che mi dispiace sentire certi commenti anche su Pellegrino e Beto, che per l'amor del cielo mica troppi applausi possono ricevere, per ora c'è tutto a dimostrare, però credo che per un giocatore sia difficile arrivare a una situazione di rivoluzione come c'è stato quest'anno, come c'è stato l'anno scorso della Rosa, e riuscire anche a esprimersi al meglio, no? Ieri c'era le polemiche sulla I, per esempio. Bisogna avere un po' di pazienza, però il problema è che noi fiorentini siamo così, no? Tanto amore ma anche tante critiche, per cui si dà l'etichetta ai giocatori senza poi magari guardare anche tutto il contesto, di dire cavolo, però diamogli tempo a questa squadra di affiatarsi, di far sì che tutti possano rendere meglio, di trovare il suo equilibrio, e poi vediamo cosa sono questi giocatori. E secondo me questa, cosa sono questi giocatori, si vedranno prevalentemente il prossimo anno, se l'intelaiatura principale della squadra resterà questa. Prima è difficile. Un saluto da Tommaso dall'Impruneta.
8: Caro Andrea, io aspetterei a gioire per la cessione di Ken, perché se il Como si rende conto nel girone d'andata che è un bussolotto sempre rotto e poco serio, e ci vuole poco nel mercato di gennaio a comprare un'altra punta e a tenerla a sedere per tutto il ritorno e poi restituircelo fiocchettata in cerotà. Attenzione.
4: È una prospettiva che ci può stare, nel senso che non va scartata. Ora io non credo, perché insomma credo che sia difficile anche tenerli in pace, cioè, lui non deve fare un minuto in tutto il 2027, è dura, insomma niente dura che ciò possa accadere, anche perché il Como io immagino andrà avanti in Champions League senza grossi problemi, supererà la League Phase e penso anche in Coppa Italia, quindi insomma avrà tante competizioni da giocare, quindi. Però l'ascoltatore dice una cosa che non va scartata, la vedo complessa ma non va scartata. Ultimi messaggi. Allora, Alessio, il camionista di Modena: Moise non è un rimpianto, il rimpianto è averlo e non averlo rimpiazzato adeguatamente e avere un direttore sportivo

0: Io un po' di spaccatura l'ho vista, che c'entra? La stragrande maggior parte delle persone era diciamo così unita nel dire che Ken non sia non fosse un rimpianto, e quindi direi che ha stravinto il partito del no. Però qualcuno che onestamente ha evidenziato come comunque sia, pur penalizzato dagli infortuni l'anno scorso, Ken ha fatto qualcosa di sicuramente migliore di chi c'è adesso, quindi può essere un rimpianto, o l'abbiamo trovato per strada. Solo il tempo dirà chi tra i due ha fatto un affare, se la Fiorentina vendendolo e il Como comprandolo. Io penso la Fiorentina abbia fatto bene a venderlo. In realtà l'anno scorso, pochi mesi fa, dicevo il contrario. Io Ken l'avrei tenuto, ho detto. Diciamo che col tempo un po' cambiato idea. Ecco, diciamo anche per come ho seguito per tutta l'estate Ken in ritiro, vi assicuro che quest'estate, quando ero in Inghilterra a Teddington a seguire il ritiro della Fiorentina e c'era Ken ancora, ovviamente, è stato molto particolare seguire il lavoro di Ken. Non che non si sia impegnato, Ken si è impegnato, ha lavorato duro, anche perché conosceva bene Grosso, c'era feeling e tutto, quindi, però si vedeva nell'aria che c'era qualcosa attorno al giocatore che poteva portare a qualcosa di negativo, nel senso negativo per la sua cessione, ecco, perché il fatto che lui spesso si assentasse dalle sedute, dovesse fare del lavoro individuale, la Fiorentina ci veniva a dire guardate di qua, di là, di su, di giù, un po' come fatto con Attà, su Attà che ci aveva detto la Fiorentina, sta lavorando individualmente per ottenere la miglior formazione, la miglior condizione fisica. Passano 3 settimane di sosta e improvvisamente si scopre che Attà è infortunato, ha un problema muscolare. Moise Ken, io non penso che fosse infortunato, anche perché Ken è vero che ha saltato, mi sembra, un paio di amichevoli, quella con il QPR e quella con il Watford, però ha fatto quella con il Real Madrid, ha fatto anche un gran gol, ha fatto gol contro il Benevento in Coppa Italia, quindi non era infortunato Ken. Ken ha questo problema che la società ha provato a gestire, ma evidentemente non è facile, perché anche il Como ci si sta sbattendo contro, e quindi questo è quanto. Comunque, affare del Como, di sicuro Ken domenica a Franchi non ci sarà. Io vi saluto, signori, siamo in chiusura di trasmissione, io ringrazio per l'ottimo lavoro in regia Stefano Cherubini. Vi lascio all'almanacco del centenario a cura del Museo Viola con la voce di Massimo Cervelli, poi via via tutto il palinsesto del mercoledì di Radio Firenze Viola. Vi ricordo che è ripartito il palinsesto invernale di Radio Firenze Viola, e quindi ora vado anche a riprendermi il palinsesto, perché sono talmente tante le trasmissioni che abbiamo che spesso mi dimentico anch'io come siamo strutturati. Eccolo qua, adesso ve lo dico. Oggi è mercoledì, quindi avremo le solite trasmissioni fino alle 19 con Garry Scalvento, con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti. Poi ripartirà Scanner, la trasmissione dedicata agli approfondimenti concernenti alla politica del calcio con l'avvocato Giulio Dini. Avremo una trasmissione di nuovo incentrata sul calcio storico, e poi come sempre Extra Viola dalle 21 alle 21:30 con gli amici di RTV 38. Quindi, come vedete, non vi lasciamo mai soli nemmeno in questi giorni. E Colpi d'ala, c'è anche Colpi d'ala oggi? Riprende oggi? No, non lo volevo dire perché sai, non sa mai se si può dire o no. Ok, e poi dopo Extra Viola, che termina alle 21:30, avremo anche un'ora dalle 21:30 alle 22:30 con Colpi d'ala, trasmissione con ovviamente il grande Alberto Di Chiara, che torna protagonista con le sue imperdibili interviste. Grazie ancora Stefano, grazie a tutti voi all'ascolto. Adesso l'almanacco e tutto il mega maxi super palinsesto del mercoledì di Radio Firenze Viola. Ciao!
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia.
2: Il centenario!
3: Il 14 ottobre 1973 è considerata la data di nascita degli Ultras Viola, il gruppo che ha cambiato la storia del tifo organizzato a Firenze e costruito la curva Fiesole come la nostra roccaforte. Il bisogno di una nuova forma organizzata nasceva di partita, di trasferta in trasferta. Non bastava frequentare gli stadi, raccattare i soldi per pagare biglietti e treni.

Bisognava esserci, lasciare il segno sulle domeniche, colorare gli spalti e difendere i nostri colori. Per farlo occorreva essere organizzati ed organizzare il tifo, nelle partite giocate in casa ed in quelle lontano da casa, in qualsiasi trasferta. È questo il motivo per cui nacquero gli Ultras Viola, unendo ragazzi che avevano la Fiorentina nel sangue e che si rifiutavano di essere semplici spettatori paganti. Una scelta entusiasmante, capace di convogliare le energie di molti giovani dell'epoca, assumendo un proprio modello di comportamento segnato dal non mollare, dal non fare mai un passo indietro e da quello che diventò uno stile di comunicazione. Le magliette con scritto Ultras, i baschi bordeaux in testa, gli striscioni mirati. Gli appassionati viola che oggi vanno allo stadio danno per scontato che la curva Fiesole sia sempre stata il baluardo del tifo viola, dove è inimmaginabile l'irruzione della tifoseria di una squadra contro cui giochiamo. Ma anche questa è stata una conquista degli Ultras. Firenze, quando arrivava il Napoli e anche la Roma, diveniva terra di conquista. I tifosi ospiti, a migliaia, entravano in tutti i settori dello stadio, Fiesole compresa. Per dirla in breve, la facevano da padroni. Tutto questo è finito in una data precisa, il 3 novembre 1974, quando, grazie agli Ultras, i tifosi del Napoli furono cacciati dalla Fiesole. I tempi erano cambiati e da allora la curva è diventata veramente la nostra roccaforte. Gli Ultras Viola hanno rappresentato un'esperienza intensa, protrattasi per 10 anni, che ha segnato irreversibilmente la strada del tifo gigliato.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
8: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. L'ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
9: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
8: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
9: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
8: Il calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. All'estadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
9: È tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi

0: a vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo mercoledì mattina e subito allora amici dobbiamo per forza dare atto alla domanda che oggi abbiamo fatto su WhatsApp, se Moise Kean è un rimpianto oppure no. Rispondo anche io perché stamattina mi sono svegliato presto, di buon'ora, ho messo un po' anche la trasmissione di Andrea e seguivo i vostri messaggi su Kean è un rimpianto. Io lo dico e qui lo sapete, sono anche contro a questo tipo di messaggi perché lo sapete, nella mia vita lo dico sempre, io non guardo mai al passato, guardo sempre al futuro, guardo sempre al domani, guardo sempre al presente, a quello che ho adesso. Io ho sentito tanti messaggi da parte vostra dire che Kean non è un rimpianto, il problema è come è stato sostituito. Io ieri sera ho avuto anche un alterco con un mio amico fraterno che diceva perché non bisognava comprare Pellegrino, bisognava prendere 3 soldi di Bruges per sostituire Kean. Il problema è che noi in questa città viviamo, anche a livello di opinione pubblica e di fa opinione, con una quantità di esperti di Football Manager. Il problema è che neanche a Football Manager hanno giocato, cioè pensano che il calciomercato sia Football Manager quando in realtà non è Football Manager, quando in realtà il calciomercato non è un giochino, non è come si chiama, Bitcoin, non è quella roba lì. Quindi quando parliamo anche di come si è sostituito Kean e di cosa abbiamo adesso in casa nostra, dobbiamo pensare alle situazioni, a una squadra che l'anno scorso è quasi è arrivata in lotta per la retrocessione, non fa le coppe europee. E quindi Kean è un rimpianto? No, perché un anno me lo sono goduto ed è stato bellissimo, è stato il mio idolo, io gli avrei dato le chiavi di Palazzo Vecchio addirittura a Kean, gli avrei fatto parcheggiare la macchina sotto casa. L'anno scorso è stato un giocatore che appunto non ci ha dato praticamente nulla perché ha avuto mille problemi, mille infortuni, mille polemiche. E io ritorno sempre dal principio: se uno segna la domenica, se uno entra in campo e spacca la porta, poi può fare il cazzo che gli pare, fuori, dentro, le sfilate, la musica e quant'altro. E poi ovviamente come terzo fattore c'è quello che io non l'avrei venduto se non davanti a certe condizioni, anche se poi c'è stato. Però da qui a andare a fare la gara del rimpianto mi sembra veramente anche patetico, perché è come, ripeto sempre il solito discorso, guardare in casa di altri dove ci sono le nostre ex è come se torni a casa dalla tua moglie, dalla tua fidanzata, dal tuo marito, dal tuo fidanzato e casomai mentre fate l'amore pensi alla ex perché casomai con lei si faceva meglio, e al posto di pensare a farlo meglio con la tua attuale fidanzata, la tua attuale compagna, il tuo attuale compagno, e casomai a provare a risolvere anche qualche problema sentimentale tra di voi, pensi al passato perché prima si faceva meglio. E quindi io ragazzi a questo gioco non mi presto, non mi va, non ci sto. Io guardo al presente, guardo ai miei, guardo a Beto che deve migliorare sotto porta, che deve smettere di fare le rovesciate, guardo a Pellegrino che deve avere quella voglia di volare come un falco sopra le difese altrui e provare a farci vincere. Guardo a questo, io guardo a oggi, guardo a una Fiorentina che io voglio vincere, che voglio proteggere da tutto questo gioco del ventilatore che stiamo vivendo sulla nostra pelle ormai da 3 giorni, perché anche ieri il gioco del ventilatore con il pannolino pieno di cacca si è ovviamente allungato nella città, si è allungato con tante dichiarazioni, per esempio quelle di Riccardo Trevisani, che puntualmente non passa giorno in cui, quando non parla di Allegri, deve per forza dire la sua su tutto lo scibile del campionato di Serie A, quando poi alla fine parla per preconcetti, perché dire quando ho detto che l'esonero di Grosso era frettoloso mi hanno dato del coglione. Io non sono qui a dare del coglione a Trevisani, non mi permetterei mai assolutamente, a una carriera che il giorno che arriverò a fare il suo tipo di carriera sarò qualcuno, ma non arriverò a farlo quel tipo di carriera perché non mi interessa, perché non sono bravo come lui. Ma Io mi prendo spesso del coglione, ma dire che era frettoloso l'esonero di Grosso dopo che c'erano state tre partite completamente senza niente da parte della Fiorentina è un voler rimestare appunto il letame, metterlo nel ventilatore e sparpagliarlo a Firenze, perché tanto sparpagliare sulla Fiorentina si può fare e nessuno tanto ti dice niente, anzi in questo momento trovi anche del giovamento, trovi anche terreno fertile, trovi un humus di persone che casomai sono felici se tu dici avevi ragione te, Grosso non andava venduto via, ma è tutto un preconcetto perché casomai Grosso gli dava delle notizie, o perché casomai Grosso, essendo uno di quelli del 2006, va difeso, è come quelli che ora si sentono in dovere di chiedere scusa a Gattuso perché lui ha detto ma io mica sono uno scappato di casa. Ragazzi, la Lazio di Gattuso ha vinto le partite che doveva vincere con squadre abbordabili che la Fiorentina doveva affrontare e vincere, penso al Torino, al Frosinone, allo stesso Genova. Però ragazzi, poi si guarda la carriera di Grosso, si sta parlando della carriera di uno che è stato esonerato praticamente ovunque, che a parte una promozione ha avuto tantissimi problemi, e io su Grosso ci avevo creduto perché mi fido anche oggi, anche ora, anche 14 d'ottobre di Fabio Paratici, e se lui l'aveva scelto c'era un motivo. Ma dire che è stato frettoloso non è dire che tu sei un coglione perché l'hai detto, ma semplicemente non vedere che la Fiorentina in quel momento aveva un problema. E poi l'altra cosa che a me francamente mi fa inorridire di questa città, io oggi prendo la notizia che dà il mio amico Niccolò Santi e il mio amico Di Nardo sul Corriere dello Sport, sul nuovo, il nuovo corso per La Porta, loro fanno il nome di Beltran, fanno il giro per il futuro della Porta, ma andare a dire che De Gea non è più in condizione di giocare perché appunto ha una certa età, si chiama anzianità, guardate la fine di Neuer, a me francamente mi pare il voler buttare giù un totem così tanto per sport, così tanto per dire. De Gea sicuramente sta riscontrando dei problemi, ma il problema di De Gea è che davanti a una difesa colabrodo, a una difesa senza palle, e poi arrivo anche su questo, perché io vi invito a riguardare il Milan dell'anno scorso di Allegri, che lo sapete che stravedo per lui, ma con una difesa problematica come aveva il Milan l'anno scorso di Allegri, che faceva acqua da tutte le parti, poi si arriva a vedere le prestazioni di Maignan, che a oggi è il portiere più forte della Serie A, che è il portiere della Francia, che è il portiere secondo me che ci invidiano anche all'estero, e anche Maignan non era Maignan. Quindi se è un portiere che casomai sia in una fase calante della carriera, gli metti davanti i buchi davanti come la groviera, come l'Emmental, è chiaro che neanche De Gea riesce a fare miracoli, e sta tutto lì. Se tu metti una muraglia davanti al portiere forse prende anche meno gol, perché non mi venite a dire che De Gea non ha fatto niente sui gol di Osmaic o di Messias, perché i gol di Osmaic e di Messias contro il Genoa nascono dalle cappellate difensive che vengono fatte dalla difesa della Fiorentina. E ieri c'è un intervento che io vi invito a riascoltare, che è quello di Lo Monaco, che detto in questa radio, che giustamente incarna nell'esperienza del direttore sportivo che è stato Lo Monaco nella sua carriera un punto ben preciso, che questa è una squadra senza coglioni, e ha ragione lui, e ha ragione lui, perché quando dice quando vedo la Fiorentina davanti manca la cattiveria con la palla, ha ragione, io lo sposo al 101% Lo Monaco, è quello che vi dicevo. Io oggi ho letto La Nazione che giustamente dice che Banoli ha fatto una riunione ieri a Viola Park a ricominciare degli allenamenti, ed è giusto, perché mancano i coglioni a questa squadra, ma gli mancano in una maniera tale per cui se prendi i primi 25 minuti contro il Genoa è proprio un atteggiamento da una squadra che non gli ha messo in campo, e per fortuna c'è qualcuno che lo dice al posto di stare a cannoneggiare il singolo piuttosto che a dire che quell'altro gioca male o perde palloni, perché andare a dare addosso ora a Vanoli perché gioca poco con Calves, ma c'è un motivo forse perché gioca poco con Calves, noi ne sappiamo, chiediamoglielo casomai in conferenza stampa, ci darà una risposta a 0-0 come sempre, piuttosto che andare a dire come qualcuno fa che Mastantuono non passi il pallone, piuttosto che andare a dire che Beto ancora non è un giocatore da Fiorentina. concentriamoci sui veri problemi. Quando c'è lo Monaco e dice: se io ho un problema in difesa, voglio vedere 8 allenamenti in difesa al posto dei 5, è quello che bisogna fare. Io penso che le parole di lo Monaco dovrebbero essere stampate dentro la mente dei giocatori della Fiorentina, perché una squadra come quella, i primi 25 minuti contro il Genoa, non li voglio vedere, non li voglio neanche sentire quella roba lì, perché quella roba lì è una roba da una squadra che non è la Fiorentina, che non è una squadra da penultimo posto. E anche sentir dire no, perché la Fiorentina, se avesse preso un gol in meno, sarebbe fuori alla zona retrocessione. Ragazzi, non facciamo il giochino del va benissimo, va bene tutto, lo sapete, io sono positivo, sono uno che crede ovviamente a tutti i sogni, credo ancora all'Europa, credo ancora di poter fare bene, credo ancora a tantissime cose, ma da qui a dire se ci sapeva un gol in meno allora si sarebbe potuto far di più, non è lo spirito giusto. Lo spirito giusto è quello di dire: noi casomai contro il Como si deve fare la partita, si deve entrare in campo e mangiargli il campo e l'erba de Franchi, perché casomai il Como ha giocato mercoledì in Champions League. Cioè, noi bisogna fare questo. E poi apro un altro tema: ieri io non so chi ha visto le partite di Napoli e di Inter. La dimensione di quello è la Serie A e sta tutta lì, sta tutta lì, sta tutta lì, per cui perché c'è una dimensione che noi ci sentiamo sto cazzo, l'Inter sembra invincibile in Serie A, poi arriva il Bruges, che sì, una squadra che è campione del Belgio, che comunque si ha tantissimi giocatori giovani e quant'altro, e poi si mette sotto. E qui c'è questo problema, che quando poi ci mostriamo su palcoscenici internazionali facciamo fatica come calcio italiano. Cioè, ieri, per chi ha visto tutte e due, io guardavo ovviamente per ragioni familiari l'Inter, poi sul terzo gol de Bruges ho messo un po' in Napoli che ha preso il terzo gol e mi sono riguardato un po' gli highlights lunghi. Il Napoli nel primo tempo fa una gran partita, poi si spenge, a un certo punto fa gol quel Mourinho del Villarreal e il Villarreal piglia campo tra errori giganteschi del Napoli, che casomai in Italia non vengono neanche sfruttati dalle squadre che affrontano. Quindi quando vi dico che la Serie A è un campionato dove puoi perdere col Genoa ma puoi andare a vincere col Como, è proprio questo, perché ieri il gol di Tresoldi in contropiede lo poteva fare Pellegrino. Cioè, il gol dove Martinez esce a centrocampo, gli passa il pallone sotto le gambe e arriva direttamente il pallone passato dai giocatori dall'esterno del Bruges a Tresoldi, che segna a porta vuota, quello è un errore e lo rifanno anche in campionato. Però io immagino oggi che Chivo è incazzato come una bestia, oggi gli fa riprovare quella situazione 10 volte in allenamento, io mi aspetto che Banoli faccia lo stesso, perché quando vi dico che si può vincere con tutti, è proprio lì. Noi in quel momento lì possiamo arrivare alla vittoria con tutti, così come possiamo perdere con tutti. È un discorso sì generico, da 0 a 0, da banalità, ma quando vi dico che la Serie A è un campionato talmente scarso per cui si può tranquillamente arrivare alla vittoria con tutti, è proprio lì il punto. Guarda, basta rigirare lo specchio e guardare le partite quando si gioca in Europa con le squadre italiane, che si fa delle figure che sono barbine, che sono ridicole, che fanno si fa ridere, e questo è sicuramente un punto centrale. Io sull'infortunio di Atta non mi interessa entrarci, non ne ho voglia, non è neanche nel mio stile, perché tanto c'è chi dice può sta fuori più un mese, qualcun altro dice no perché sai si può andare tranquillamente a arrivare a riprenderlo nella prossima partita. Io spero torni il prima possibile, perché un giocatore come Atta a me piace da morire. Allora andiamo un attimo però su un paio di notizie che arrivano dai giornali, che secondo me sono fondamentali da analizzare. La prima è una roba che è uscita ieri del Comune di Firenze, che oggi trovate sulla Nazione, che è quella di un progetto per fare uno stop all'apertura di certi nuovi locali, quindi kebaberie, ristoranti e quant'altro, nelle vie di alcuni quartieri, per esempio nel quartiere 2 via Gioberti, via Paginotti, Viale dei Mille, nel quartiere 3 piazza Ferrucci, piazza Gabinana, nel quartiere 4 piazza Batoni, Viale Talenti, Via del Sansovino, Via del Pollaiolo, Piazza Isolotto, nel quartiere 5, Piazza Dalmazia e Piazza Danucci, per evitare che ci sia appunto un mangificio. Io più che fare questi tipi di progetti, e lo dico tranquillamente, che
2: Io penserei più al centro storico, perché è inutile dire che non bisogna fare dei quartieri vivi, e poi però bisogna mettere dello stop, perché sennò diventano una serie infinita di enoteche, una serie infinita di kebabari, una serie infinita di ristoranti. Io preferisco che nei quartieri ci siano appunto i locali, i ristoranti e quant'altro, piuttosto andrei a pensare al centro storico, che se uno ci va diventa diventa appunto una via del mangiare. Cioè andare a dire no, perché sai, negli altri quartieri bisogna mettere uno stop per i prossimi anni, perché sennò diventano dei mangifici. Ma noi abbiamo una città che è un mangificio, abbiamo una città che è un'enoteca continua, dove casomai il vino che ti servono non è neanche quello fiorentino. Abbiamo una città che è piena di ristoranti inutili, non fiorentini. Io poi sono il primo a volere i ristoranti etnici ovunque, ma dire che nei quartieri devo mettere un limite all'apertura e allo stop di alcuni tipi di attività, secondo me è una cazzata per un motivo, e lo dico agli amici di Palazzo Vecchio che stanno facendo ovviamente un giro con i presidenti dei quartieri, con le associazioni di categoria, perché se si pensa a una città che si espande e che si estende e che cresce anche fuori dal centro storico, bisogna farle aprire le attività. Cioè io vivo in un quartiere milanese che è fuori dal centro storico, io sono quasi 6 chilometri oltre il centro di Milano, e qui sotto, sì è vero c'è l'università, i locali hanno un continuo reflusso, è una continua rinascita, se uno chiude uno riapre, chiude un coreano, apre un cinese, chiude un cinese, apre un'enoteca. Ma se te mi dici ah no, perché dobbiamo rendere i quartieri con meno ristoranti, meno mangificio, perché appunto dobbiamo dargli vita con delle attività, con altri tipi di attività, quando poi è un centro storico completamente svilito al ruolo di mangificio a cielo aperto, francamente mi fa un po' pensare, perché appunto le piazze rinascono appunto da questa roba qui, dal voler crescere insieme, dal voler ampliarsi insieme, dal voler appunto mettere anche forse un'enoteca in più, forse un ristorante in più, forse un kebabaro in più, perché ben venga qualcuno che investe nelle periferie, nei quartieri di Firenze, perché se consideriamo la città non un dormitorio ma un qualcosa di vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e allora sì che anche il senso della percezione cambia, e allora sì che anche la percezione del cittadino cambia e vive di più il proprio quartiere, casomai ad esempio, io vi faccio un esempio concreto, l'ho detto anche mille volte, io da campigiano quando torno a casa spesso e volentieri rifiuto di andare in centro a Firenze per il problema dei parcheggi, perché non c'è un posto che mi faccia particolarmente riempire il cuore o piacere di dargli soldi. Cioè faccio un esempio, domenica sono andato a pranzo fuori con la mia fidanzata in una osteria qui di Milano, di un quartiere che non c'è niente, che è Gorla, no? Gorla è uno storico quartiere che nasce dove si radunavano i partigiani durante la seconda guerra mondiale, quindi ha una storia ricca Gorla, ma Gorla è un quartiere che appunto è un quartiere dormitorio di Milano, fuori dal centro, lontanissimo anche dal centro, ma c'ha dei posti che lo rendono vivo e vivibile anche la notte, anche la sera, anche la domenica. Se tu crei una città e metti dei limiti a casomai chi vuole aprire in queste vie qui, che sono vie dove c'è struscio, dove c'è la possibilità appunto di far vivere la città fuori dal centro storico, non pensando al fatto che tu abbia in centro città un mangificio a cielo aperto, un qualcosa che non è più neanche fiorentino, e sbagli, perché casomai tu ti devi imporre che per un ristorante che c'è in centro a Firenze il vino deve essere per forza il Chianti o per forza fatto in Toscana, perché il vino piemontese non lo puoi vendere, piuttosto che mettere delle limitazioni ai magliettifici finti che ci sono in certi mercati della nostra città, la roba che può essere comprata a Firenze come a Pisa, come a Venezia, come a Roma, turisti a bestia, te dici no, mettiamo delle limitazioni in quei quartieri lì, perché casomai appunto, se no poi diventa mangifici anche quelli. E io francamente questo non lo vedo per una Firenze che cresce sempre di più, per una Firenze che è sempre più di più città metropolitana, perché qualcuno giustamente pensa ancora al sogno della grande Firenze. E quindi, pensando a questo e pensando di mettere un limite a quella roba lì, mi sembra una follia, perché se c'è casomai un ragazzo che vuole investire di una via in via del Sansovino, perché ci vuole aprire un'enoteca e la vuol tenere aperta anche la sera, ma ben venga, ma ben venga, piuttosto che casomai avere appunto episodi di microcriminalità in città a tutte le ore. E ragazzi, questo è sicuramente un errore, secondo me, che viene fatto. Chieta di Wi-Fi, hai perso il filo. No, io non ho perso il filo per niente, quello volevo dire. Io poi volevo stringermi a un episodio di cronaca che è avvenuto nella nostra città, cioè nella nostra regione, che è successo a Carrara, a un signore ormai ultraottantenne che è proprietario di una gioielleria che si chiama la Gioielleria Boncristiani di Carrara. Ha subito una rapina da dei ladri, è stato picchiato a sprangate, poi gli hanno spaccato tutte le vetrine, gli hanno rubato delle cose e gli hanno messo la pistola alla tempia. Questo signore ovviamente non si è difeso, però questo ci fa capire quanto siamo appunto anche in che paese viviamo. Cioè, io esco la mattina per fare il gioielliere, subisco una rapina, vengo picchiato a sangue, perché l'hanno picchiato a sangue, e casomai in quel caso lì è un signore anziano, è un signore che casomai non voleva neanche difendersi. Se per caso lui avesse avuto la possibilità di difendersi, la colpa poi diventava sua, perché noi abbiamo una legge per cui io devo commisurare la mia reazione anche al momento, quindi commisurare le mie azioni in base a quello che mi sottopone il ladro. Io francamente non riesco a pensare che questa possa essere la legge in Italia, perché se per caso questo signore avesse reagito e poi si andava a commisurare la reazione, a capire se la reazione era adeguata a quello che gli avevano fatto i ladri, e poi casomai devo pensare a se io casomai colpisco il ladro e gli faccio male, poi devo pensare anche a dargli dei soldi per il risarcimento emotivo e fisico se io gli ho fatto del male. Lui che la mattina si è svegliato non per aprire un'attività di famiglia, un'attività mia, un'attività che per la quale casomai ha dato tutto nella vita, il ladro si è svegliato per andare a rubare, e casomai appunto io devo stare attento a come reagisco. Io non dico che debba essere il Far West, però dico anche che io non posso essere preoccupato di aprire la mia gioielleria piuttosto che il mio comproro, piuttosto che il mio bar, perché poi mi arriva qualcuno con la pistola e mi minaccia, e io casomai devo stare lì con le mani alzate, anzi, perché non ho nemmeno il tempo di chiamare la polizia, perché se sono lì con la pistola alla tempia, come la chiamo? Volando. Ragazzi, questo è il nostro paese, e su questo bisogna sicuramente lavorare. Bisogna lavorare, bisogna sicuramente anche fare un tipo di pensiero a livello di sicurezza, perché come lo dico, il punto non è che siamo nel Far West, ma c'è un problema vero di percezione di insicurezza che va capito. E quando io ieri leggo l'obiettivo della polizia, ieri hanno fatto la festa della polizia municipale, la polizia municipale di Firenze, che dice l'obiettivo è fare 1000 assunzioni, perché quest'anno abbiamo fatto 250, io resto della idea che il metodo dell'UVA, lo ripeto anche oggi, debba essere esportato. Quindi no al nucleo antidegrado, sì a un nucleo come ha fatto a Salerno per la sicurezza, il famoso NOS. Si prende altri 200 vigili urbani, gli si dice: signori, se volete venire a lavorare qui non potete venire a fare la palettina allo stadio o la multa su Viale dei Mille, dovete venire o guardare gli incidenti. Siete 250 chiamati a presidiare la città di Firenze dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Lo volete fare? Sì, no, è troppo insicuro, e se ne cerca altri. C'è bisogno di questa roba qui, non ovviamente poi ci saranno anche altri tipi di forze dell'ordine, ma c'è bisogno di un nucleo della sicurezza urbana di Firenze, e non sicurezza stradale, che già gli automobilisti fanno il cazzo che gli pare, ma proprio di presidiare il territorio. Ma non è militarizzare, non è la militarizzazione, siamo tornati nel 1928, no, è semplicemente garantire a me cittadino a me ragazza, a me ragazzo, a me signora, a me signore, a me anziano, a me anziana, che se io voglio uscire alle 22:30 su Viale Redi, non c'è una rissa tra bande. Se io voglio uscire a San Jacopino, non c'è quello che mi è di portafoglio. Questo è quello che bisogna fare, secondo me. Poi ci verranno a dire che siamo cattivi, siamo razzisti, siamo esagerati perché non, questa roba qui non esiste nemmeno nei sogni. Bene, non esisteranno nemmeno i sogni. Nei miei sogni c'era una città dove, per cui se io esco alla stazione alle 23:20 dalle scalette e non ci devo aver paura del drogato che mi dice oh, me lo dai l'euro e mi segue fino a che non arrivo in fondo dove c'era lo Stavini. Ragazzi, non scherziamo. Vabbè, siamo arrivati al nostro punto clou. Direi, regia, facciamo una cosa. Prima di sentire i messaggi, andiamo con il nostro ospite. Dai, almeno lo svegliamo e poi ci divertiamo un pochino, dai. Allora, andiamo. Prima del messaggio leggo un messaggio io. Ken è superiore nettamente di Pellegrino e Beto, ma non di Vlahovic. Comunque l'Inter domina in Italia, ieri ne poteva prendere 6 da tale Brugge. Il campionato italiano ridicolo, possiamo rimontare tranquillamente. Marco da Sesto non l'avevo letto, ma la penso esattamente come ho detto io in apertura, perché appunto ieri la partita dell'Inter è stata emblematica, ma anche quella del Napoli, cioè noi siamo praticamente in mano a una situazione dove si può tranquillamente rimontare e giocarcela con tutti, la cosa più bella è che noi possiamo giocarcela con tutti, e siccome ce la possiamo giocare con tutti, io oggi ho chiamato il mio amico fraterno per questo, che è Manfredi Pontello. Caro Manfredi, buongiorno.
3: Noi possiamo giocarcela con tutti, a cominciare dal Como domenica prossima. Impacchetteremo la squadra di Fabregas, l'ho detto nelle scorse ore, lo voglio ribadire con salda fermezza, sarà la grande rivincita ecumenica, possiamo dire anche universale, visto gli attenti esegeti che ci spaccano i coglioni con questo giochismo sfrenato e con il calcio propositivo che ha rinnovato questo sport. Sarà la grande rivincita del saldo pragmatismo, dell'azione laboriosa ed operosa contro il concetto esasperato dello spazio, del movimento sinergico e armonico. Il vano impacchetterà Cesc Fabregas, segnatevelo tutti, mister Vano in fiocchetta, Cesc Fabregas ed il suo meraviglioso e mirabolante Como, questo dovete segnarvelo tutti, capito? Lo mette in una ciotolina e con un movimento sussultorio ci fa la maionese con il Como di Fabregas, la vanonese.
2: Occhio a non farla impazzire, però la maionese.
3: No, non bisogna impazzire. Perché se il movimento è sussultorio e non oscillatorio, questo l'ho imparato di recente, non impazzisce, vedrete, la vanonese con il Como si fa a noi, un pochino d'olio a filo, se volete un goccio di limone, senape e mezzo cucchiaino per gli amanti, e la vanonese col Como, si mette sul
2: bollino. La vanonese è bella, la vanonese, mi piace, Manfred, la vera domanda che io ti faccio è: hai notato in questa città lo sport che è nato da domenica, ovvero il ventilatore pieno di merda davanti al il pannolino pieno di merda davanti al ventilatore? Non so se hai notato c'è questo sport in questa città. Praticamente si punta verso il Viola Park, questo pannolino pieno di cacca si accende e poi ci sono tutti lì a annusare: che bello odore di merda che stiamo sentendo, ma come sei bravo che dici tutto questo schifo sulla Fiorentina, ma sì, continuiamo a buttare queste cattiverie verso una squadra dopo 6 giornate. Io non so se sei d'accordo su questo, ma è uno sport che non so se ti sembra forse è lo sport cittadino da parte di tanti opinionisti.
3: Credo sia anche la rappresentazione perfetta e più calzante, il ventilatore con il pannolino pieno di merda davanti puntato sul Viola Park, è perfetta, cioè anche voi provate ad illustrarvelo iconograficamente nella vostra mente questa perfetta descrizione di Dario. Sì, è così, Dario, che poi non è, parliamoci chiaro, è un è da domenica che si è perso, da sabato che si è perso con Genoa, cioè è da 20 anni, è così, appena c'è il passo falso spuntano fuori, tu lo sai meglio di me a chi mi sto riferendo, però è la cosa che mi fa più incazzare, è che con una ferocia, con questa spietata pervicacia senza tregua, con cieco furore, trovano tutti tutte quelle criticità che prima cercavano di attenuare, perché comunque Paratici è sempre un buon dirigente, ha sbagliato qualcosa ma sicuramente farà grande la squadra. Commisso però ci mette i soldi, non gli possiamo dire nulla anche se è assente. Vanoli sì, ha dimostrato dei limiti ma è tornato, ha rianimato la squadra. Si perde una partita con Genoa, tutto devastato e distrutto. Sono terrificanti, sono terrificanti. Io non so come fare, non so come fare. A volte vorrei non essere più presente in questa città, mi capisci? Cioè, come sempre, no, tocca a quei pochi che credono nel bene, a quei pochi che credono nel bene, io e te tra questi, senza vantarsi, ma è la verità, a quei pochi che credono nel bene, portare avanti le solite crociate, le solite durissime battaglie contro il disincanto e contro disillusione, per cercare di arrestare, arginare e sopprimere in maniera metaforica e traslata tutti questi mestatori maledetti, questi valpurghiani, questi lustrascarpe e reggicoda che si abbattono in maniera funesta sulla nostra Fiorentina. Siamo alla festa, ma di che vuoi ragionare? La squadra è forte, si è speso un 150, magari troppo, poi gli scatti si va anche oltre nel caso si attivassero, magari troppo, diamo tempo, si è perso 3 mesi con un allenatore che ha risoppato la preparazione, certo, lì non è stato impeccabile il direttore sportivo, ma comunque ha fatto un discreto mercato, e non è il mercato delle figurine, come dicono tutti, si sciacqua alla bocca con questa cazzo di locuzione che piace tanto e molti la pronunciano senza comprenderla, no, è un mercato che comunque sia, attraverso un lavoro assiduo, vedrete, riuscirà a far coesistere e cooperare in maniera armonica i nostri giocatori in campo. Bisogna un attimo far lavorare l'allenatore, anche lui c'ha delle colpe a Marassi sicuramente, ma diamogli tempo, vedrete che Ulai riuscirà a convivere con Fagioli in campo, si incastreranno in maniera perfetta, vedrete che gli attaccanti cominceranno a segnare, stanno a pianicolare per Ken. Io sono il primo che non voleva lasciare Chennone, è andato via, pace, adesso si lavora sui due ragazzi, ci sta lì davanti, ci abbiamo un sacco di esterni, però davvero io De Profundis alla festa non lo accetto. Ed è, guarda, è così da 20 anni, da 20 anni, e non è quest'anno.
2: No, no, è così da 20 anni, però mi fa sorridere, perché sono le cose che ho detto io nei giorni scorsi, ve le stai dicendo, che ci sia anche il senso di no, tu hai citato quelli che dicevano di Paratici, gente che ha dato 7 in mercato e poi si comincia a dire ma manca quello, ma manca quell'altro, la difesa gli è scarsa, e ora è Fagioli. Cioè, se gli si è dato 7 in mercato, come si fa a dire dopo 3 giornate dalla fine del mercato che, o 4 giornate dalla fine del mercato, che tutto quello che ci sanno va bene? Allora perché tu gli hai dato 7? Cioè, vivi di un pregiudizio ideologico.
3: Sono completamente d'accordo, ragazzi, allora serve adesso, mi appello a chi veramente vuole bene, dama questa squadra, so che siamo sempre meno, però comunque sia manifestiamo una grande e lucente energia, allora serve una mente avveduta il più possibile quando poi non si parte bene in campionato e succede tutto quello che è successo. Non facciamoci, parlo col plurale maiestatis, tutti noi, non facciamoci né traviare né ottenebrare dalle malevoli intenzioni dei prima citati grassatori delle masnade, pappatori e gente varia. Serve una mente libera, ferma, lucida, che sappia distinguersi nel saper concepire pensieri onesti ed equilibrati, attenzione, nel saper trattare la fragilità dei nostri ragazzi, che ogni tanto si accentua con estrema delicatezza. Ora più che mai bisogna dimostrarsi tutti noi capaci di resistere e attraversare, essere in grado di aprirsi all'urgenza delle onde, sapendo anche quando doversi fermare, sapendo evaporare senza lasciare nessun odore, elegantemente decisi e determinati, piacevolmente irrequieti ma anche fiduciosi. Noi siamo le anime elette, quelli che devono proteggere la nostra Fiorentina, che le devono volere bene, che devono sostenere e alimentare l'energia positiva, risoluti ed imperiosi. Smussiamo gli spigoli di questo maledetto mondo e di questa città sempre più ammantata dalle forze del male. Basta, basta. Dobbiamo proteggere la nostra Fiorentina, ora compattarsi, prendiamo le parti anche del direttore sportivo, prendiamo le parti dei ragazzi, dell'allenatore, nonostante gli errori commessi, non siamo qui a tapparci gli occhi, li commettono, no, no, li evidenziamo, ma senza incalzare e tallonare con questa ferocia. Non è così che si risolva la festa, si può ancora fare bene, Vanoli non salterà, ok, lo faccio presente un po' a tutti, è inutile siete qui a sostenere, no, con i vostri trattati filosofici, è un allenatore adatto, commette mille errori, è un salta Vanoli, quindi che si deve fare? Bisogna sospingere Vanoli con tutte le nostre forze perché faccia bene, cazzo, ma è che lo devo dire anche alla sesta giornata io? Cioè, mi sembra no. Veramente, che mondo viviamo? Cioè, io questa città non la capisco, Dario. Io sono
2: No, francamente inizio a capirla poco anch'io. Manfred, ti chiedo questo, insomma, in vista anche del prossimo impegno, io ti chiedo chi secondo te da Genova deve ripartire e come, e poi ti chiedo una postilla su De Gea, anche su, diciamo, un altro dei singoli che viene cannoneggiato dicendo gli anziano, gli è vecchio, quando però poi appunto forse ci sa anche un problema da risolvere in difesa prima che andare a cannoneggiare De Gea. Io non so se anche te la pensi su questo.
3: Sì, no, anche l'attacco mirato e chirurgico ogni volta che De Gea commette, diciamo, un'incertezza o non si dimostra così saldo durante i 90 minuti mi fa sorridere, lasciamolo in pace. Ci sono esempi nella storia di grandi portieri che hanno completato stagioni a 40 anni prendendo 3 reti e facendo il leader della porta. Lui credo abbia lo status e il curriculum per compiere le stesse gesta, poi magari in queste prime 6 anche per via di una retroguardia a parte appena ricostituita ma composta anche da elementi giovani, da dei caratteri particolari, quindi ancora bisogna strutturarsi e registrarsi nelle parti, ma non toccate De Gea per favore, ragazzi, quest'anno c'è lui in porta, non preoccupatevi. No, servono, e qui mi appello al mister Vano, il suo approccio autentico lo sapete che io lo celebro e magnifico, perché sono un grande sostenitore e propugnatore del metodo pragmatico e pratico vanoliano, quindi funzionale, concreto il più possibile, però mister, servono anche le decisioni di campo, servono degli interventi risoluti sul piano tattico e gestionale, prima ci si compatta, c'hai ragione, il vano pensiero, poi però bisogna anche cercare di capire come incastrare questa squadra, va bene? Serve coraggio, serve forza d'animo, serve quella voglia di reinterpretare, integrando magari nuovi principi, di revisionare, rielaborando nuove attuazioni, di rivoluzionare, esaspero, ridefinendo magari l'assetto e qualche posizione, dare nuovi input, coltivare qualche stimolo differente, ripensando, traducendo in altri termini, mister. E bisogna mettere fagioli orari e cercare di farli giocare in prosa. Cioè, questi due, se te tu li hai presi, uno l'hai tenuto, l'altro l'hai preso, e devono giocare, devi trovare il modo di farli giocare insieme, di farli funzionare, perché meccanismi, strategie, sì, va bene, però spesso è l'assenza di obbligo e pressione che può aiutare dei ragazzi con grande talento, no? a trovare una sorta di legame profondo e simbiotico. L'educatore, l'allenatore deve essere anche educatore, con creatività, con entusiasmo, con allegria, con vigore, no? Bisogna anche sedurre, bisogna ammaliare e far breccia. È il momento di sedurre fagioli e durai e farle capire che loro si devono prendere la mediana in mano della Fiorentina, perché servono leader tecnici. Noi abbiamo grande talento, ma i leader oggi faticano ad esprimersi e ad emergere, e servono i leader tecnici, poi servono anche i leader di carisma. Quindi mi appello non solo al portiere e dalla porta fatica ovviamente a farsi sentire, mi appello anche certo. a chi ovviamente può ambire a tale posizione. Dragusin, non ammazziamo questo ragazzo se commette gli errori, e non è mai stato Bjerkovud, però un giocatore che se è in fiducia, che sente tutta la piazza vicina, ti può fare una grande stagione, quindi cerchiamo di lasciarlo in pace anche a Genova sulla cappella di Ranieri. L'incertezza vera è di Dragusin, se guardi bene il pallone, perché lui non ha corsa, sì. E se lì chiude un si crossa, poi vabbè, Ranieri fa la cappella delle cappelle, però questo ragazzo va portato sul palmo della mano, capito? Perché non ce ne sono altri di livello che possono fare i leader carismatici in campo oggi, carismatici, non tecnici. Lo stesso Atta, un giocatore che può farlo lì davanti, dobbiamo dare una mano a questi bei palloni. Cioè, mi appello a tutti i tifosi, e quelli che veramente si fa la Fiorentina, la squadra è forte. La squadra è forte, ma vanno aiutati sti ragazzi, perché sennò si rischia di sfociare nell'individualismo sfrenato, e che non si compatti davvero sto gruppo, non si formi il tanto dell'amato blocco, e quello al quale punta Paolo Vanoli, no? Prima poi di intervenire sulla tattica, certo. Sulle varie declinazioni, se non si forma il blocco, se prevale l'individualismo e non si gioca più per il compagno, questa squadra non riuscirà mai a combaciare. se invece prima ci compattiamo, se li facciamo sentire davvero beniamini ed amati, questi cominciano a giocare per i compagni e poi prevarrà la tecnica e si impacchetta il Como, e si impacchetta il Como, e si impacchetta il Como, e si impacchetta il Como. Questo segna, ti è piaciuto il ritmo? E si impacchetta il Como.
2: Mi è piaciuto molto, guarda, c'è un po' di messaggi per noi. Allora, il primo ci dice un ascoltatore che non si firma: io penso il ventilatore qualche volta andrebbe girato verso gli pseudo tifosi, e se si vince una partita si vince lo scudetto, se si perde una partita siamo in Serie B. Questo è un ascoltatore che non si firma. Poi c'è il Bomber Viola e ti dice: se hai preso la mia pasticca, quella delle biscraggini mattutine, perché essere ottimista dopo 6 partite è pura follia. Questa è
3: Bomber, calmati, dai, su, la mattina andiamo.
2: Ecco, poi c'è Nico da Sesto, invece ti fa i complimenti per ieri, perché hai tenuto testa a bestia e lo hai gasato. Mi dice: no, non leggo la seconda parte. Comunque sono tutti grandi complimenti per te, per quello che hai fatto ieri, da Flavio. Poi ci sono altri commenti in generale sui calciatori. Di Handy dicono: ma rimpianto di cosa? Como non vede il campo, abbozzato e fatti bene per la Fiorentina. Appunto, io sono d'accordo con lui. Ken sarà anche superiore a Pellegrino, ma attualmente i numeri dicono il contrario. Questo è un messaggio su cui siamo d'accordo con la Chiara. Allora, caro il mio Manfredi, io ti lascio alla Vanonese. Noi ci sentiamo
3: sussultorio, ragazzi. Sussultorio.
2: Movimento sussultorio, grande Vanonese.
3: Sì.
2: Speriamo che la tua profezia si possa avverare, perché io ne ho veramente bisogno di un po' di gioia nella prossima settimana, perché mi butta giù questo clima, lo sai, mi butta giù.
3: Lo so Dario, lo so. Cerchiamo di rimanere fiduciosi, un appello a tutti: stiamo vicino alla nostra squadra. Se l'amate la Fiorentina veramente, come succede per me e per Dario, so che in tanti siete all'ascolto, l'amate veramente, state vicino alla nostra squadra, mi raccomando, vicini alla Fiorentina, forza!
2: Grazie mille a Manfredi Pontello per essere stato noi. Ci sentiamo settimana prossima con una grande maionese dalla Vanonese. Grazie mille, Manfre. Allora, parto dai testuali, poi si va ai vocali. Dopo 20 giocatori nuovi dici le stesse identiche cose dell'anno scorso: mancano le palle, quest'anno il problema non può essere la squadra. Ma non è vero che dico le stesse cose dell'anno scorso, tanto poi c'è un provocatore, giustamente prendo la provocazione, ma non dico assolutamente le stesse cose dell'anno scorso. Facciamo così, andiamo sugli audio, poi si finisce testuali. Vai con il primo audio, vai regia.
4: Oh Dario, buongiorno. Bisogna svegliarsi presto la mattina per fare le cose, non bisogna dormire. Chi dorme un piglia pesci, è tutto tempo perso. Comunque, voglio dire, prima per la Fiorentina, ieri ho saputo che Giorgia Meloni ha fatto il copyright della sua voce. Sono, come ha detto, io sono Giorgia. Ecco, dopo questa, ragazzi, si può andare anche in Serie B. Comunque, non rompete di quei coglioni a Vanoli, veramente, ragazzi, ma lasciamolo lavorare in pace. Ragazzi, è iniziato il campionato, a gennaio si vola, ma si volerà anche prima. Stiamo un po' tranquilli, vi ripeto, per piacere, davvero. Ciao Fabrizio da Monte Esperto, di Forza Viola, sempre e comunque, hasta la vista.
2: Ciao Fabrizio, no, vabbè, ha registrato la sua voce perché gli facevano i versi con il deepfake e quindi non lo puoi più fare con quello. Quella è la spiegazione. Vai con un altro.
5: Ciao Dario, buongiorno. Io ieri ho mandato un messaggio, so se è passato, dove dicevo che in Italia purtroppo la differenza la fa la voglia di vincere la gara, chi corre di più, e non le differenze tecniche, perché levato due squadre, un paio di squadre, no, siccome il livello secondo me è molto simile, la differenza la fa la voglia. E riprova ne è che ieri un Villarreal che ha un valore di rosa più basso di quello della Fiorentina, di circa 30 milioni più basso, e però ha 10 milioni in più di stipendi, ha fatto il mazzo a Napoli, dove da noi il Napoli, oddio il Napoli, quindi qui è proprio tutto sbagliato.
2: No, è tutto sbagliato, ma totalmente d'accordo con te, tutto sbagliato. Ma infatti noi abbiamo una percezione errata, secondo me, del nostro campionato. Abbiamo una grande percezione sbagliata. Andiamo con un altro audio.
6: Oh Dario, ma un lemme gliela si caga direttamente sul ventilatore.
2: Ora questo no, direi di no, è un'immagine simbolica quella che ho dato, dai, non scherziamo. Vai un altro audio.
6: Buongiorno da Maremmano Viola, dai. Io.
2: Buongiorno Maremmano.
6: Allora, il discorso è questo qui, e io ho sentito pure quello di Lo Monaco ieri, lui c'ha ragione, perché l'approccio è la peggio cosa che può dire, perché può dire che perdi 3-0, 4-0 con tre cazzate, due errori, tre errori, ma l'approccio te un po' inda, senza approccio vuol dire che sei senza palle, se tu non approcci una partita del genere, uno. Due, sì, la difesa ha sbagliato, però un portiere come De Gea ci può stare che fa degli errori, come fa dei miracoli, lui fa miracoli ed errori. Quello sul tiro della spinta centrale è un errore. Poi che erano tutti a guardare la respinta, che erano tutti a farlo tirare, siamo tutti d'accordo. Comunque sei una squadra che non può sbagliare l'approccio, anche se sono giovani, ma l'approccio non può mai sbagliarlo, perché con Napoli non l'hai sbagliato l'approccio.
2: No, no, assolutamente, è proprio l'entrare in campo con le palle, quel senso lì, una squadra senza palle, se entra in campo con le palle fa la propria partita, assolutamente, assolutamente. Vai con un altro audios.
7: Buongiorno Darione, se mancano gli attributi a questa squadra, ed è giusto perché lo si vede in campo, ma di chi è la responsabilità? Di Trevisan? Di Gianlu? Dei tifosi? Noi ci mancano gli attributi perché noi siamo la società dei sessi, del vestito blu elegante, del Forza Viola, del Festival del Cinema, del signor Pilar, dei sorrisi in conferenza stampa, del volemosi bene, va tutto bene. Ecco perché. Perché i giocatori non gli viene chiesto di essere con le palle in campo. Ma tutto bene. Siamo penultimi, ma ci facciamo i selfie. Ma chi se ne frega della classifica?
2: Ma questo non è vero, questo non è vero, questo non è vero, e infatti io spero che ci sia anche uno spronare i giocatori su quello, lo dico chiaramente, io spero ci sia appunto uno spronare a fare di più. Io immagino che anche il Festival del Cinema sproni, immagino, penso, spero, credo, ho fiducia io anche che Paratici lo faccia. Vai con un altro.
8: Buongiorno Dario, sì, ma hai perfettamente ragione, cioè nell'ottica della città turismo, la città Disneyland, bisogna riempirla di ristoranti, trattorie, notee, pub, di tutto e di più, in un'ottica di una città che deve o potrebbe ritornare alla residenza, è esattamente il contrario, cioè servono più servizi, servono più farmacie, più uffici postali, servono magari più negozi anche decentrati in modo da poter servire soprattutto gli anziani, e meno mangifici che portano casino, che portano confusione, che non sono adatti a una residenza stabile. Quindi hai perfettamente ragione, viva la città Disneyland, sgombiamo le città e andiamo tutti in campagna, Riccardo, allo stadio.
2: Riccardo, ma non è vera questa cosa. Questa cosa non è vera, perché non è che se io apro un'enoteca vuol dire che per forza in quel posto lì si apriva un negozio per gli anziani. Cioè, il punto non è che farmacia, io sono d'accordo con te, ma non è che se non metto quella roba lì in un quartiere vuol dire che allora poi c'è il servizio per gli anziani. Vuol dire

0: Leggi il messaggio che arriva adesso. Confermo, Piazza di Risolotto è diventata la più bella piazza delle periferie, non grazie alla repressione, ma grazie all'attività per grandi e piccini, hanno reso viva la piazza H24, più locali e meno polizia. Questo è l'amico Gianlu che dice questo. Quindi io non la penso per niente come te, non la penso per niente come te. Stefano mi dice: Maldi, non ti riconosco, stanotte sei stato toccato dalla saggezza. No, in realtà stanotte ho dormito molto bene, ho dormito molto, quindi sarà anche per quello. Meglio un mangificio che uno spacificio. Andiamo con un altro audio, dai.
1: Buongiorno dai radio, Alex 19. Scusate, ma noi ci sono problemi ad andare a rincorrere le indiscrezioni dall'Argentina. Pensiamo a quello che si deve fare oggi. Noi ci siamo un problema difensivo. E mi meraviglia, Ivanoli ha fatto la fase difensiva per andare secondo di Conte al Chelsea e all'Inter, non si è ancora arrivato alla conclusione. Ma secondo me il problema è che ci sono due terzini, i terzini, che non sanno difendere. Invece nel calcio di oggi, soprattutto il 4-3-3, se tu lo puoi fare bene, i terzini devono saper difendere prima che andare a spasso per il campo a un far nulla, anche se qualcuno, qualche rete lo portano. Alex 19.
0: Alex, io ti risponderei anche, però non ti rispondo perché era un messaggio indirizzato a un'altra radio. Io veramente dico, ma come si fa a pensare di voler intervenire in una radio? Cioè, come si fa nella vita? Cioè, se io nella vita voglio scrivere a il mio migliore amico, o ieri sera ho visto una bellissima ragazza, per essere politicamente corretti, e invece glielo manda alla Midonna, la Midonna giustamente si incazza come una biscia. Se tu mandi un messaggio a un'altra radio e lo mandi a un altro numero che è di un'altra radio, perché io ti devo rispondere? Ma soprattutto, io, la mia domanda è, come tu fai a non sbagliare nella vita numeri di telefono? Cioè, è proprio questo, è come dire, no, sai, io mi sento con la ganza, però poi gli scrivo le stesse cose anche alla mia ragazza. E allora sono un cretino. E allora sono un cretino, perché con tutto rispetto, Alex, sono un rispetto assoluto massimo per te, è proprio perché non sei l'unico. Cioè, il fatto di voler intervenire in una radio, però si manda il messaggio a un'altra radio. Cioè, è proprio. Ma non mi arrabbio perché hanno mandato il messaggio a Duce e a Mario. È proprio il non scambiare il numero, non rendersi conto che qua sulla casellina, sull'immagine di WhatsApp dove mandi il messaggio, c'è scritto Radio Firenze Viola. E non c'è scritto l'altra radio. Quindi, amico caro, amico mio, primis la mattina quando ci si sveglia guardiamo bene a chi si scrive, perché sennò si rischia di fare le figurucce, capito? Si rischia di fare le figurucce, è brutto, molto brutto. Finiamo l'ultimo, un altro messaggio, vai.
2: Buongiorno Dario, ma Manfredi Pontello gli dà quell'aria, diciamo, il cognome Pontello gli dà quell'aria, diciamo, importante, soprattutto a Firenze. Non lo so se è parente di Pontello, se tu lo saprai di sicuro. Quindi sì, insomma, gli dà una certa, diciamo così,
0: aura,
2: autorevolezza. Manfredi invece mi viene in mente Nino Manfredi, che per il che dice mi pare parecchio più, diciamo così, indicato e adeguato. Ma veramente, forza viola sempre, Tommy.
0: Tommy, no, io non penso sia Manfredi, sì, è imparentato con la famiglia Pontello. Manfredi per me è la mia voce del cuore, è la parte dolce del mio cuore, la definisco così. Sono 8 anni che cantate cazzate tra tutti e si rischia sempre la birra, roba da zerbini di competizioni, ma io non canto cazzate da nessuno, lo racconta la nostra storia, quello è stato, che di tanti alti, di tanti bassi, quindi forse più bassi che alti anche, quindi non conto cazzate a nessuno. Poi, concordo con il nostro a Firenze, siccome un lavoro di merda non lo vorrà fare nessuno, ti toccherà agli immigrati di farlo, per cui risolviamo due problemi in uno. Questo è Giallo. Dare un messaggio non calcistico: vorrei vedere se la rapina di Carrara l'avessero fatta in Iran, cosa rischiavano. Qui non puoi difendere, altrimenti vai dentro te. No, il punto è proprio quello. Cioè, io lì ho visto l'immagine, un servizio che ha fatto Cristiano Cuccetti, di un uomo distrutto, e ha subito una rapina nella sua gioielleria, la sua attività di famiglia, dove c'erano le figlie, picchiato, distrutto nella testa perché l'hanno presa a sprangata. Immaginatevi il dolore, anche perché è una persona anziata, e casomai non si è difeso perché casomai si era impaurito. Ma io, quando sono in quel momento lì, devo anche commisurare la mia reazione a quello che potrei fare e a quanto mi ha scioccato, perché se mi ha scioccato troppo poco, io casomai fa qualcosa, poi sono io a rischiare, io che mi sveglio la mattina per lavorare. Siamo veramente il paese dei balocchi per questo.

0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine, ci sentiamo domani sempre se mi sveglio, ovviamente, mi raccomando, prendetevi cura di voi stessi e degli altri, altrimenti fate i bravi. Ciao!
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
7: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
8: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
7: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
8: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione, in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
7: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
8: È tutto, a più tardi.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
11: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì, La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
12: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
13: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
16: Chi si compra?
17: Rosso verdi. Un saluto da Albano, forza Grassina!
18: Ragazzi, ma è... Ma dai, di che si ragiona? Allora, prendete tutto ciò che è logica, mettetela un attimo da una parte. Prendete tutto ciò che è sensato e mettetela un attimo da una parte.
19: Ah, che soddisfazione. Voi due fossi veramente un'oasi felice in mare magnum della trivialità di medioevo digitale fiorentino.
20: Buongiorno ragazzi, sono io il disfattista, tra virgolette, che ha mandato il messaggio che questa piazza si è abituata a perdere, ma è la verità, si è assuefatta alla mediocrità questa piazza.
21: Sì, buongiorno, e volevo dire, ma non è obbligatorio mandare messaggi, anche se uno non ha nulla a dire, non è obbligatorio mandare messaggi alla radio.
16: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno, chi si compra? Nella versione uno di noi, la versione del mercoledì, quindi con Pietro Lazzarini a tenervi compagnia per le prossime due ore, ma soprattutto con Andrea Bruno Savelli qui con me in studio. Ciao Andrea.
22: Buongiorno a tutti.
16: E ovviamente a breve anche Emiliano Viviano, protagonista delle nostre dirette. Ci eravamo lasciati una settimana fa dicendo va, speriamo di trovarci tra una settimana con un clima migliore. Abbiamo voglia di fare zitti perché il clima è peggiore assai. Beh, certo. Perché insomma siamo arrivati a questa partita col Genoa con grandi aspettative, tre settimane di sosta, la volontà di mettere in campo una partita che potesse darci l'idea di crescita al di là del risultato, no? Si voleva vedere una squadra pronta, forte, caparbia, determinata, qualitativamente in crescita, un zinzinino di gioco. Si può dire che delle cose che ho elencato poco fa io non ho visto niente. Probabilmente te, che sei molto più ottimista di me a 360 gradi, qualcosa ci hai visto. Ecco, io oggi apro dicendo Andrea Brosavelli, che è prima di tutto tifoso e che è prima di tutto ottimista e che vede le cose con un occhio più appunto ottimista rispetto a quello che vedo io, come leggi quello che è successo sabato e cosa dovrà succedere nei prossimi giorni?
22: No, non c'è solo un motivo, ovviamente. Il primo, mi sembra che ci siamo piaciuti troppo e abbiamo passato tre settimane a dire come ci si allenava forte al Viola Park, come si lavorava bene, intensità, forza, non ci siamo mai allenati così bene, siamo quelli che ci si allena meglio. E poi Endur fa gol da 70 metri, Fagioli si conquista una maglia della nazionale, ci siamo piaciuti, quegli altri a testa bassa, zitti zitti, hanno lavorato con a denti stretti e con grande grinta, sono entrati in campo sparando tutte le cartucce subito, e lo sapevamo, che avrebbero fatto così, anche perché mettevano in campo due giocatori molto datati, molto forti, come Messias e El Shaarawy, ma molto datati, che non potevano reggere i ritmi a lungo. E noi siamo entrati male, abbiamo... l'allenatore ha sbagliato completamente la formazione, completamente. Ha sbagliato pure, hanno sbagliato i singoli, ci sono degli errori singoli banali per cui hai preso due gol e ne potevi prendere anche tre o quattro,
16: ne potevi fare anche, perché
22: però quello... poi potevi anche pareggiare, anzi ha ragione Nicolò Fagioli, la Fiorentina ha pareggiato ed è stata depredata, non è una scusa, lo voglio, ora arrivano tutti, ma non è una giustificazione per la prestazione, però la partita a rigor di regolamento è finita due pari, perché se io batto una punizione dalla posizione corretta e con la palla ferma, la batto quando mi pare, non devo aspettare il fischio dell'arbitro. L'arbitro ha fatto continuare, ha visto poi che il portiere del Genoa per un problema suo era fuori porta, Fiorentina ha fatto gol a porta vuota e allora ha fischiato, dopo altri 5 secondi ha detto ah sì, c'era una sostituzione, se l'è inventata per giustificare un annullamento di un gol che giudicava ingiusto, è un problema tutto suo. La Fiorentina aveva pareggiato, ha preso anche un palo clamoroso, ha sbagliato dei gol, meritava nel secondo tempo il pareggio nonostante una prestazione obbrobriosa. Noi lasciamo perdere ora il fatto che è un furto a mano armata e che quell'arbitro lì, e dobbiamo ringraziare Orsato di aver tolto completamente il VAR, quell'arbitro lì ha completamente approcciato la partita in maniera negativa, è uno degli arbitri che preferivo fino a sabato, pensa te, l'ha approcciata senza senso. E però come la Fiorentina, del resto come la Fiorentina si è fatto condizionare da Marassi, decisamente anche lui. Vorrei sapere che dice Marelli, hanno fatto molto veloce anche sul fuorigioco di Beto. Pietro, io ho avuto dei seri dubbi perché l'hanno fatto vedere, è fatto via, tu l'hai visto in televisione, l'hanno tolto subito e alla fine hanno colorato un calcagno. Secondo me il sede rotto del difensore è più avanti del calcagno. Mi metto contro la superintelligenza, come dice Trump, non me ne frega nulla, perché secondo me queste buffe le fanno ancora. Detto tutto ciò non giustifica la prestazione di Ranieri, non giustifica l'errore grave di De Gea, che ne fa due, anche sul miracolo sulla punizione, e mette male la barriera. La palla passa altezza barriera sul palo, poi fa un miracolo meraviglioso, perché lui è ancora... per certi aspetti del gioco uno dei portieri più forti del mondo, per altri non capisco come non si possa allungare laterale quella palla del primo gol.
16: Sì, è stato sicuramente un errore
22: Ranieri, io lo difendo sempre, fa un errore marchiano da terza categoria.
16: Ndur sotto porta sbaglia un gol che doveva essere fatto,
22: e poi c'è stata un'altra cosa, quello che Ulai è un fenomeno ma non può giocare trequartista. Non può giocare tre quarti, non può giocare tre quarti, e nemmeno Mastantuono. E si è detto mille volte: guardate, in Argentina giocava sulla fascia, ma un trequartista, ha messo centrale, ha fatto una confusione. Ha fatto una confusione a un certo punto, Gnonto di qua di là. E Beto, che continua a considerare un buon acquisto, ma non è ancora in condizione, al netto di una rovesciata a partita che oramai andasse ad appagare. Farà anche gol prima o poi, la piglierà, ma deve giocare Pellegrino una partita del genere.
16: Se ne parla anche perché c'è Emiliano, quindi diamo il buongiorno anche a Emiliano Viviano che ci stava ascoltando. Buongiorno caro Emi, come stai?
0: Buongiorno, tutto bene?
16: E questa è già un'ottima notizia. Stavi ascoltando anche ciò che diceva Andrea riguardo alla partita.
22: Ora mi cazzo. Sul 2-2 annullato dirà che non è vero, però lui è meno critico di rispetto a me con gli arbitri, però il 2-2 è un furto a mano armata, la batte lì con la palla ferma.
0: Non sono meno critico, ho chiesto perché ero della tua opinione e mi è stato detto che non è come stai dicendo tu, nel senso che l'arbitro ha discrezione di non far riprendere il gioco, mi fermo a quello che mi è stato detto.
16: E che lui può comunque ha fischiato prima che la palla entrasse. Quindi
22: sì, però ragazzi,
0: vabbè, quello non mi interessa, perché tu devi fischiare.
22: Guarda l'arbitro, Emi, ho riguardata tre volte, l'arbitro fa giocare, si gira, vede il portiere Genoa fuori e fischia. Non si può, non si può. Ha fatto così, ragazzi.
0: Sono abbastanza d'accordo con te. Secondo me, per esempio, un altro errore che fa è che il ragazzo, del quale purtroppo lo ricordo il nome, del Genoa, il ragazzo di colore che è entrato,
22: doveva espellere,
0: doveva prendere 5 gialli, doveva prendere in 10 minuti.
22: Gli ha dato un cazzotto, gialli,
0: ha dato un cazzotto in testa a Dragosin. Poi ha fatto un fallo da giallo, due anzi, che ne fa uno prima, non l'ammonisce, ne fa uno quando l'ammonisce, poi l'ammonisce e dà uno sgozzino a mi sembra a Fagioli.
22: Sì, okay, credo quindi, sia Vieri quello a cui dà un cazzotto sulla nuca appena entra.
0: Bravo, dà un cazzotto a Vieri, fa un fallo dopo che non lo ammonisce, e sul fallo che l'ammonisce poi dà uno sgozzino a Fagioli
22: e non lo espelle mai.
0: Quindi quello per me è un errore. Anche a me Maresca è un arbitro antipatico, ma bravo secondo me. A un certo punto mi è anche piaciuto l'atteggiamento, perché non ha permesso più di tanto al Genoa di perdere tempo, ha aumentato il recupero. Però quella roba lì è un po', cioè quella del gol che dici te è un po', cioè ha pestato un po' una merda secondo me, ecco.
2: Il giocatore è Samuel Wiafe,
22: Io ho l'impressione che abbia sanato quella che a lui sembrava un'ingiustizia, perché il portiere era fuori. Però scusatemi,
2: il portiere era da parlare con il difensore,
22: è un problema suo.
0: È vero, c'ha ragione Andrea, è un problema suo.
2: Dov'era là il portiere? Era a parlare con il suo difensore, cazzi tuo.
0: Anche l'arbitro reagisce come, oddio, è andato via tutto. Anche l'arbitro, come i giocatori, reagisce distinto a volte, no? Quindi può darsi anche che lui distinto ha visto battuta fuori, quello fuori, e abbia fischiato. Poi è stato molto furbo e veloce a chiamare il cambio.
22: Sì, quello l'ha detto. Ci ha preso altri 3 secondi. È una specie di invenzione per giustificare.
2: Ma guarda, comunque quel fuorigioco di cui parlavi è un'altra cosa, un altro aspetto abbastanza strano, perché quando ti fanno rivedere la linea, non sanno cosa colorare per dire che era in fuorigioco. Quindi...
22: Il primo replay, che di solito fanno vedere 5 secondi per darti modo di focalizzare dov'è, lo fanno un lampo, e poi dopo a fine partita lo fanno rivedere e colorano un calcagno. Io sono convinto che sbaglio, io... un po' lo sapete, complottista sono e sono assolutamente della teoria di Giulio Andreotti, l'unica che mi è piaciuta di quelle cose che ha detto, che a pensar male si va all'inferno, però spesso
2: ci si azzecca. Vai, scusami Emi,
0: prego. No, il problema mio è che dopo quello che ho visto, specialmente nei primi 25 minuti, mi viene proprio male parlare dell'arbitro.
22: Emi, sono d'accordo, ciò non giustifica, è stata la premessa, la prestazione, la
0: sbagliata. Ma in generale, cioè, proprio va contro di me, capito? Perché 3 settimane di sosta, una squadra quasi al completo, se non al completo, a parte Atta. Non ti dico vincere o perdere, perché vincere o perdere sono tante cose che porta la vittoria o la sconfitta, però vedere 20 minuti fatti in quella maniera, sinceramente ho fatto veramente fatica a darmi delle risposte.
2: Cosa sono state le cose che in quei 25 minuti sei chiesto, come abbiamo fatto?
0: Ma guarda, prima cosa mi dispiace non averlo scritto sulla nostra chat, ma l'ho scritto su un'altra chat. Appena ho visto la formazione ho detto apposta, anche oggi si vince la prossima. Te lo dico sinceramente. E come Andre sa bene, mi sbaglio poco su queste cose di solito. Ci sono un sacco di cose che non mi tornano, perché 3 settimane per poter lavorare con la squadra, Pellegrino che sta con la squadra e che tra l'altro viene da un momento iper mega positivo, gioca Peto. Sai che vai a affrontare una squadra in nettissima difficoltà, che verrà forte a prenderti, e quindi probabilmente ti lascerà transizione, campo avanti, e non gioca Angé ma gioca Gnonto, ma Santone è tornato giovedì e non si reggeva in piedi, Ulai a fare il trequartista. Quelle sono le scelte. Poi dopo ti dico, vado a preparare una partita con il Genoa, poi non dico che non l'ha fatto, che non l'ha detto, però so che mi vengono a prendere forti, perché i primi 10 minuti determinano l'umore, secondo me, dello stadio, di una squadra che non va bene. Quello che devo fare è provare a togliergli sicurezza, quindi a tenere il pallone, a fare un paio di uscite come poi è successo, e noi boom, pallonate subito, che non ne ha tenuta una nemmeno per sbaglio. Quindi secondo me è tutto sbagliato, approccio, tattica alla partita. Poi dopo la Fiorentina ha qualità, ti sei accorto che con tre passaggi di fila loro sparivano dal campo, perché loro sono spariti completamente dal campo per 50 minuti, non è bastato, ma io pretendo di vedere una squadra che provi a dominare le partite, poi le partite le si perdono, per l'amor di Dio, sono stati più bravi gli altri o sono più bravi gli altri, si fa i complimenti, però essere alla merce di loro, noi siamo stati alla merce di loro, sono andati sul 2-0, hanno smesso di giocare, siamo venuti fuori noi, per me è inaccettabile.
16: Non saprei come continuare, perché io anche, a me ha fatto imbestialire anche, e mi dispiace perché io ora non credo certo di fare il processo all'allenatore, però anche la prima battuta di fine partita, dire si è sbagliato approccio, ma io mi chiedo, e lo stavi dicendo prima, ma dopo tre settimane di preparazione, una partita che per te in quel momento è uno spareggio, non tra 10 giornate, in quel momento il Genoa è sotto di te di 3 punti, quindi te quella partita la devi vincere come una partita che per te vale, non dico la stagione, ma vale tanto. E poi l'allenatore dice che si è sbagliato approccio, ma chi lo deve dare l'approccio?
0: Sì, ma io come Andre ben sa, tutte queste frasi fatte le odio.
16: Sono d'accordo.
0: A un livello così profondo che non so nemmeno spiegartelo, perché sai, quando le squadre non va bene, tanti dicono non siamo abbastanza grintosi, si corre poco, si arriva a secondi sulle palle, e io per la maggior parte delle volte le ritengo delle cazzate, cioè nel senso, se tu sei messo bene in campo arrivi prima sul pallone, se tu sei messo in campo hai un approccio giusto, tu puoi avere l'approccio mentale perfetto, poi vai in campo, gli altri sono messi meglio di te e dici ho sbagliato approccio, non ho sbagliato approccio, ci sto capendo una sega, non la piglio perché non ci sto capendo niente, quindi secondo me sono due le vie, o l'allenatore in generale, non a livello pubblico, cioè in generale dice o ho sbagliato a preparare la partita, ma non come approccio, proprio come partita, oppure non hanno fatto quello che avevamo preparato, cioè secondo me ci sono due vie.
16: Sì, stop. Secondo me,
0: perché se poi invece mi dici che la Fiorentina la tattica è passarla da De Gea a Ranieri, che la rende De Gea e la tira forte su Bedo, allora alzo le mani e mi preparo un altro anno dove vedo che succede qualcosa, se succede, se qualche giocatore nostro fa la differenza, se no si vivacchia.
16: Allora, intanto ricordo 348-751-3933 per le vostre domande a Emiliano Viviano e Andrea Bruno Savelli, altrimenti se volete chiamarci 055-77-11-171. Saluto in regia anche Marco Tonelli, siamo in diretta anche su YouTube, c'è tanto movimento anche su YouTube e dopo leggerò anche i vostri messaggi. No, una cosa, prima tu dicevi no, Messias e il Sharawi, dico Andrea, sono giocatori che hanno un'età avanzata, quindi sai che fino a un certo punto ti possono dare anche tanto, poi mollano, ma io credo che la chiave di volta, una delle chiavi di volta sia stato proprio il fatto che De Rossi, studiando la partita con Messias su Fagioli, ha annullato il gioco della Fiorentina, perché il palleggio che diceva prima Emiliano era l'arma che dovevi mettere in campo con quei giocatori schierati a centrocampo, e invece te non hai fatto nulla, e io non mi sto cervellando, e lo chiedo a entrambi, nel motivo 20 minuti che prendi due gol e capisci che non ci stai capendo niente, come dice Emiliano, ma perché Ulahi, che è a pascolare tra la fascia e la tre quarti, non viene abbassato per fare il doppio metronomo, il doppio regista, il doppio play, il doppio quello che vuoi, e Ndur, che comunque per me non può essere intoccabile sempre, deve giocarle tutte, va bene, non lo metti lui magari qualche metro più avanti, cioè anche lì io chiedo a Vanoli, ma perché non si riesce mai ad intervenire a partita in corso per annullare le armi che gli avversari hanno? Cioè De Rossi è stato bravo, ce l'ha incartata la prima mezz'ora, gliel'ha incartata, anche perché la Fiorentina non ha fatto nulla per scartarla, però che cavolo, qualcosa bisognerà anche pretendere dalle scelte in corso d'opera, oltre che gli errori che fanno con la formazione titolare, o no?
0: Sì, poi ti dico, Pietro, le valutazioni tattiche se ne può fare tante, no? Te ne fai una, io ne faccio un'altra, però almeno se io fossi stato un giornalista in conferenza stampa avrei chiesto conto di qualche cosa proprio a livello di struttura del gioco, perché Ranieri fa una cazzata sul secondo gol, ok, va bene, non si può gestire o comandare, no? Un errore tecnico, però io mi domando perché abbiamo preso quella palla dietro 6 volte nel primo tempo, perché arrivavamo molto tardi sulle pressioni offensive, perché come dici te c'era tutta la parte del centrale del campo dove la Fiorentina era inesistente, cioè c'era Fagioli che andava a chiamare per prendersi la palla, poi partiva il lancio lungo, seconda palla, palla a loro, cioè quella è una roba che va gestita da parte dell'allenatore. Ora, siccome non è uno sprovveduto, e quindi credo che lui o l'abbia preparata o addirittura abbia provato a modificare, io come dici te gli avrei chiesto conto di quello.
16: Andrea,
22: No, io credo che intanto sulla gestione della partita anche i cambi sono stati tardivi, ma molto tardivi, troppo tardivi. Cioè, a mettere Gonçalves a 10 minuti alla fine con una squadra completamente nella propria area è una follia. Punto. Non credo si possa discutere. È uno che salta l'uomo, che ha tiro a fuori, ma mettilo a 25 invece che a 10. E questa è la prima cosa. E poi io ho l'impressione che il nostro allenatore sia un po' schematico, cerchi di ancorarsi a delle certezze, no? Mentre De Rossi l'ha preparata studiando le partite della Fiorentina, anche quelle di Vanoli, anche a Venezia con altre difficoltà le avevi subite, quei lanci, quei cambi gioco che ti mettono in difficoltà, perché la Fiorentina non sta corta e quindi se un terzino una volta sale, tu recuperi palla e la butti velocemente di là, ti trovi in difficoltà, i difensori ci hanno da difendere una prateria, se Dragusin sta bene come col Napoli magari riesce a mettere qualche toppa, se non è al 100% vai in difficoltà netta. Però De Rossi l'ha studiata, lui ha semplicemente non c'ho attacci, metto la I, e invece lì c'era da cambiare, da sorprenderlo. Era facile immaginare che De Rossi sarebbe andato a prendere con forza e con uno con le gambe veloci come Messias Fagioli, e allora gli metto accanto la I, faccio scendere di più i terzini, gioco con un centravanti che gioca la palla e magari con un esterno che taglia dentro e che va a prendere lo spazio dietro la difesa. Cioè mi invento qualcosa, io non sono un allenatore, non ho fatto i corsi a Coverciano, però mi posso inventare qualcosa invece che riproporre pedissequamente la roba.
0: Banalmente la partita andava abbassata di intensità, cioè nel senso era una partita dove il Genoa per essere a livello tuo doveva tenere un'intensità alta, essere aggressivo in avanti, perché ovviamente se si abbassano i ritmi il tasso tecnico è troppo diverso, infatti la Fiorentina come si sono abbassati i ritmi si è resa pericolosa. Quindi ti ripeto molto banalmente, se io sono allenatore dico ok, oggi la squadra deve cercare di abbassare il ritmo della partita, togliere sicurezze, e non è stato fatto, Andrea, non è stato fatto perché abbiamo giocato a pallonate. Cioè riguardatela,
22: come spesso giocavamo l'anno scorso.
16: Tra l'altro c'è un ascoltatore in linea, poi Andrea, proseguiamo in questa discussione. Andrea, sì, buongiorno Andrea.
3: Sì, ciao, buongiorno, sono Andrea da Presa.
16: Ciao.
3: Buongiorno. Forse Emi si ricorda dell'infanzia che si è passata insieme da queste parti.
0: Andrea come?
3: Andrea Sgobba.
0: Andrea?
22: Sgobba.
3: Sgobba.
0: Ah, ciao Andrea, ciao, ciao, sì, certo che ricordo.
3: Come stai?
0: Beh, tutto a posto, te?
3: Tutto bene. Senti, io ormai è un anno che mi sono trasferito a Bali e sono rientrato in questi giorni a Firenze, e l'anno scorso è stato un patire vedere le partite fuori orario.
16: Me l'immagino, guarda, è già un patire normale.
3: Alle due di notte.
16: Figuriamoci alle due.
3: E vedere gli scempi che sono stati. Quindi si dura fatica, però il cuore è sempre quello, anche dall'altra parte del mondo. Certo è che farebbe piacere vedere l'atteggiamento un po' diverso, a volte si spengano, non si sa come mai. È proprio quello che manca, la continuità sull'atteggiamento, secondo me.
16: Bene Andrea, ti faccio salutare da Emiliano e ti rispondo direttamente Emi.
0: Ciao Andrea.
3: Ciao.
0: A me non mi piace parlare di atteggiamento, secondo me le sicurezze in campo si prendono attraverso la proposta, qualsiasi sia, c'è chi ne piace una, c'è chi piace un'altra, ma tu quando giochi bene o comunque sei una squadra, si può giocare bene facendo 50 passaggi di fila o giocando bene essendo una squadra che fa la fase difensiva benissimo e gioca di contropiede, ma si ritrova bene in quella cosa lì. Quindi la Fiorentina oggi non è né carne né pesce, questo l'allenatore lo sa, l'ha detto anche dopo le vittorie, e deve acquisire sicurezza. È una squadra che purtroppo, secondo lo storico che ha avuto, una piazza, una storia, l'allenatore e tutto, oggi non ha una grande fiducia, e quindi probabilmente quello che succede all'interno di una partita sposta verso il negativo molto facilmente, e lì deve essere molto bravo l'allenatore a invertire la rotta.
2: E anche la dichiarazione, prima vado Andrea, poi da Emiliano, della squadra troppo giovane, un'altra che a me ha infastidito molto. Te che ne pensi, Andrea?
22: Che il Como è una squadra troppo giovane che domina da tre anni, domina i suoi obiettivi alla grande, domina e cerca di fare quello che vuole nel campo, quasi sempre ci riesce, non c'entra nulla l'età della squadra. Io non sono d'accordo nemmeno con un amico di Emiliano che è Trevisani, che quando può sparare sul Firenze e la Fiorentina ci si diverte perché ha trovato un hype che gli consente, gli piacerà anche essere offeso e non è vero che che sono quadri senza mura questa squadra, semmai ha sbagliato le mura, e io mi auguro che non sia così davvero, mi auguro, anche se la scelta di Vanoli non sarebbe mai stata la mia scelta, le mura in senso che ha sbagliato la guida tecnica, che è un errore gravissimo per un direttore sportivo, e speriamo non l'abbia sbagliata due volte. Io quando ho scritto una cosina dopo la partita me la sono rifatta con la Ryanair per non rifarmela subito con Vanoli, non ne posso più dei post della Ryanair che prendono in giro i tifosi. Siccome tra qualche giorno vado a Londra con la Ryanair, gli ho detto t'appiccico sette gomme da masticare sotto il sedile Ryanair, così la smetti di romperci.
2: Non credo gliene fregheranno niente.
22: Non me ne frega nulla neanche a me, però io mi dovevo rifarmi a cosa vuole la Ryanair da noi. Se no mettiamo Trevisani sulla Ryanair e mandiamolo in vacanza per un mese.
2: Ma non ho capito, chi ha detto Trevisani?
22: Perché ha detto che aveva ragione Grosso, lui è stato preso per un co, ma quando ha detto che è una squadra che aveva ragione Grosso, alla prima vittoria gli hanno dato tutti del co, e ovviamente tutti i fiorentini gli hanno risposto se ne può perdere anche 38 te resti quello. Cioè, ma lui cerca questo, cerca la polemica per avere visibilità. In questo caso dà un giudizio tecnico e lo posso discutere. Quando ha ragionato di Firenze come piazza, è indiscutibile quello che ha detto, cioè una sciocchezza.
2: Emi, c'è da dare qualche rilettura al caso Grosso oppure no? Perché io non gliene do zero, però visto che è un tema di discussione fuori da Firenze.
0: Non ho sentito Riccardo che diceva una cosa del genere, fortunatamente per lui. No, perché veramente, cioè, io lo sai Andre quanto è amico mio, deve essere un cretino per dire una cosa del genere. Perché comunque qui parliamo di un allenatore, Vanoli, che ha fatto Venezia, Pisa, Napoli e oggi, giusto?
2: Sì.
0: Quindi oggi si perde una partita contro uno che è stato preso a pallonate da chiunque, compreso il Benevento in Coppa Italia che abbiamo vinto. Cioè, che paragone è? Cioè, uno ha fatto quattro partite dove è stato preso a pallonate da chiunque, uno ha fatto quattro partite dove questa l'ha sbagliata e tra l'altro sul campo poteva pure non perderla. Siamo qui a criticarlo, tutti noi, perché non ci sono piaciute determinate scelte la squadra. Ma che paragone è? Non c'è paragone. Poi farà male domani Vanoli? Fra cinque giornate fa male, dici questa cosa, ti dico cazzo, forse può darsi anche che tu abbia ragione. Farlo dopo una sconfitta, secondo me, è da cretini.
2: No, soprattutto mi viene da dire che, a parte che è facile, io credo che non le guardi le partite della Fiorentina, perché basta guardare le partite della Fiorentina per capire che in questo caso, come diceva Andrea all'inizio della trasmissione, si può prendere una topica e lui l'ha presa, cioè questa partita l'ha sbagliata. Per me è inconcepibile sbagliarla dopo tre settimane in cui la devi preparare, ma non è che si può dopo la prima sconfitta vai ributtare tutto, rimescolare tutto, tutto revisionismo storico immediato.
22: Pietro, a me fa ridere, no? Chi contesta tutti i mezzi giocatori, ha preso pure tutti i Bellini ma non utili, forse manca un centrocampista anche di una determinata tipologia. Ma io mi arrabbio tanto perché ritorno a giugno e mi ricordo cosa ci dicevamo, ma chi ci viene di giocatori forti e promettenti alla Fiorentina dopo aver fatto lotta per la salvezza vergognosa tutta la stagione e non aver le coppe? E questo ha portato a Ta, che lo volevano tutti, Ulai, che è un giocatore favoloso. Manca qualcosa, ma se metteva tutto nel primo calciomercato non era un direttore sportivo, era il mago Telma. Cioè, vi ricordate da dove è partita la Fiorentina? Poi, secondo me, la squadra è stata costruita molto bene. Bisogna che trovi la quadra, chi l'allena. tutto lì.
0: Secondo me l'unico errore fatto di quelli che si potevano ovviare facilmente è stato dare via Mandragora. L'ho detto quando è successo e lo confermo oggi.
22: Lo penso anch'io, perché non sono uno che va pazzo per Mandragora. Penso che si può, però se lo mandi via e non lo sostituisci è chiaro,
16: ecco,
22: che c'è forse un problema. E allora, siccome non era banale sostituirlo, è stato completamente inutile darlo via.
0: Peccato, André, devi andare a cercare un altro quando è un ragazzo che secondo me non rompe i coglioni. Poteva assolutamente essere un'alternativa. Se hai bisogno che faccia il play, lo può fare, la mezzala lo fa. Addirittura ti dirò di più: se c'è necessità di fare trequartista in un determinato momento della partita, ti fa anche quello. E secondo me, darlo via per come l'abbiamo dato via, tanto valeva tenerlo.
22: Non ha senso. Solo non quello. Ha senso. Sono d'accordo con te.
0: Poi dopo ci sono magari altre dinamiche in cui non entro perché non sappiamo, e allora alzo le mani perché, che ne so, il ragazzo voleva andare via, oppure l'allenatore ne ha fatto una questione di dare via quelli dell'anno scorso, oppure aveva espresso il fatto che non giocare non gli sarebbe piaciuto. Cioè, ci sono mille cose che non sappiamo. Se è così, allora comunque sì, manca il sostituto.
22: Se è una richiesta dell'allenatore, lo reputo un errore lo stesso, perché l'allenatore aveva iniziato a leggere quando hai dato via Mandragora, cioè non lo accontento su una cosa del genere. Certo, poi ci sono equilibri, già non l'hai accontentato.
16: Io credo sia stato il direttore sportivo, scusatemi se mi intrometto.
22: Sì,
16: sembra sia stata più una scelta dirigenziale di voler fare pulito dei giocatori della precedente stagione. Chi si è riuscito a piazzare l'hai piazzato, chi ti è rimasto sul groppone l'hai tenuto. Lui il mercato, un po' di mercato ce l'aveva, è tornato in un posto dove era già stato e dove era considerato ed è considerato comunque un valore aggiunto, e lui ci è andato volentieri. Io penso che, vista che la politica di Prelatici è stata questa tutta l'estate, manchi il sostituto, che è quello che poi si dice dagli ultimi 20 giorni di mercato. Si diceva però manca questo centrocampista con queste caratteristiche, in questo modo si rischia che debba giocare sempre X o sempre Y. Cioè, io ripeto, a me l'intoccabilità di Ndur un po' mi spaventa, cioè, perché quando Ndur gioca come ha giocato l'altro giorno, a me purtroppo è un minus, non un bonus, perché poi è vero, dice prende il palo, benissimo, però a parte il palo ha sbagliato un bove sotto porta. Era molto lento anche nella gestione poi della fase difensiva e offensiva, non ha cambiato mai passo, e questo vuol dire che le alternative ce n'hai poche. Ha cambiato la I a fine primo tempo, anche quel cambio lì, io, a me mi dispiace, ma non l'ho capito fino in fondo. Ulai stava facendo schifo, sì, ma perché stava giocando in una posizione, ha toccato tre palloni in tutto il primo tempo. Quindi ecco, la gestione del centrocampo mi sembra ancora molto confusa in generale, sia da parte della dirigenza nel momento in cui ha decostruito e ricostruito, sia da parte degli allenatori che ancora la quadra non l'hanno trovata.
0: Non ti stavo ascoltando, stavo scrivendo a Trevisani sinceramente.
16: Ecco, però Andrea ha ascoltato, so.
22: Sì,
16: che
22: sì, sì, siamo d'accordo. A maggior ragione è vero che, ti faccio un esempio, Torreira è uno che forse la Fiorentina ha provato, magari non convintamente, ci ha provato lui a tornare, per tanti aspetti sarebbe stato utilissimo se non fondamentale. È chiaro che andava a sommarsi a Fagioli e Ulai, iniziava a diventare un rompicapo quasi irrisolvibile. Però un giocatore in grado di dare, di tenere in campo la squadra corta, io non lo so, qui ho bisogno di Emiliano, cioè dipende anche un po' dai giocatori. Cioè Jimenez è alto sul 1-0, quando si giocava noi banalmente, visto che ci si allenava due volte a settimana, e Rizzati ci diceva anche la mezzala doveva coprire il terzino. Ora lì mi immagino che ci siano dei meccanismi più complessi, però li guida in campo un calciatore, sono automatici, servirebbe un calciatore in grado. Tutti fanno il nome alla Matic, ma la Matic è utile se lo metti a fare quello che riesce a fare oramai, tantissima roba in uno spettro di campo abbastanza ristretto, poi un giocatore sensazionale ancora. Serviva un giocatore di quel tipo in grado di dettare un pochino i tempi. Anche Torreira lo è, però a mio avviso è un po' un doppione di Ulai e Fagioli, rischia di essere un po' calciatori molto simili poi, no?
0: Sì, ma io rimango comunque, anche con Vanoli, Andrea, rimango sempre della mia opinione. Prima con Grosso ancora di più, con Vanoli spero che ci arriviamo. È una squadra che poteva essere costruita meglio, sì, anche se non era facile prendendo 12 giocatori, ma alla base ha la qualità. Sono tutti calciatori di qualità, e se tu hai calciatori di qualità significa che devi giocare il più possibile col pallone nei piedi, altrimenti fai come ha fatto Gasperini per una vita, che vuole tanta intensità, e in mezzo al campo ha avuto i Cristante, i Deron, sulla fascia gli Atebur, i Bellanova, i Gosens, e vai avanti te, perché si giocava sulla grandissima fisicità. Ok, noi abbiamo Jimenez, le 1,50 per 50 kg, bravo, forte, forte con la palla, Fagioli forte con la palla, Ulai forte con la palla, Attà forte con la palla, Mastantuono forte con la palla, quindi bisogna giocare col pallone. Se si va avanti e indietro non è la partita nostra, se si gioca a pallonate in mezzo al campo non abbiamo tre recuperatori di palloni che ti prendono le seconde palle, di conseguenza c'è qualcosa che non va. Io spero che sia un caso, perché con Napoli comunque quando hai potuto giocare hai giocato, certo, non esci da dietro come il Sassuolo o una squadra di De Zerbi o una squadra di Farioli, però hai provato a giocare, e secondo me col Genoa assolutamente no.
2: Allora, poi c'è sulla questione anche...
22: Quando si risponde ce lo dici però,
2: Ora ha messo muto, gli mando un messaggio, benissimo. Ora appena poi anche Milano torna ad ascoltarci. Fantastico. Perché c'è anche una discussione su quello che manca, eccetera, sui terzini. Perché per esempio, quindi tre terzini destri...
0: Comunque mi ha risposto.
22: E che ti ha detto?
0: E vabbè, comunque lui è veramente, cioè, è veramente difficile, è mio fratello, ma interloquire con lui è veramente difficile.
2: Bene. Quindi,
0: no, che lui dice che, cioè, Grosso l'ha solamente aggiunto alla frase, cioè gli ho detto, ho capito Ricky, ma se tu dici la squadra è costruita male, aveva ragione Grosso, chiunque abbia anche un quoziente intellettivo sopra 10 pensa che tu stimi Grosso o stia dando ragione a Grosso, non che, cioè, di la squadra, secondo me la rosa è costruita male, punto, perché devi aggiungerci Grosso?
22: Io
0: che dico io
22: tra l'altro, però ho letto lui su un virgolettato,
2: Grosso era già stato comunque molto netto in precedenza,
0: no,
2: lui aveva,
0: ma detto, l'ha detto, ma lui mi dice non è per difendere Grosso, anzi non mi piace il Grosso, capito, okay, come allena, sì. L'ho detto perché nel senso era dei problemi che aveva posto Grosso, però gli ho detto se tu aggiungi quella roba lì, cioè se io domani mattina dico, che ne so, io stimo Stroppa, Venezia perde altre due partite, vedi, hanno mandato via Stroppa, cioè se io invece dico il Venezia fa cagare, cioè nel senso è costruito male, poi perde altre tre partite e continuo a dire il Venezia è costruito male, non aveva ragione Stroppa,
22: ma tra l'altro,
0: come diceva Stroppa.
22: Tra l'altro, Emi, io quello che ho letto, magari era riportato male, è un virgolettato in cui lui cita una frase di Grosso, cioè questa squadra è come un museo, che ne so, di, con tanti bei quadri e senza mura dove appenderli. Aveva ragione Grosso a dire così, se ha detto questo.
0: Perfetto,
22: che
0: se io aggiunto, avessi l'opportunità di rispondere, avessi avuto l'opportunità di rispondere a Grosso, gli avrei detto, certo mister, c'hai ragione, solo che le mura saresti tu.
22: Esattamente, cioè le mura le deve costruire lui, se no che è lì a fare? Se gli fanno le mura, gli mettono quadri, gli mettono chiodi, lui che fa? Fa il portiere, fa i biglietti, cioè è troppo facile.
0: Io, Andre, io sono il primo che ti dico che se guardo al quadro complessivo, no? E a chi all'inizio della stagione diceva Fiorentina quinta, sesta, corsa Champions, io dei dubbi ce l'avevo, perché ci sono un sacco di if. Dragusin era tanto che non giocava, ma Mastantuono viene a fare una stagione protagonista, Ulai cambia completamente campionato, Pellegrino comunque a livello della piazza diverso, De Gea non si sapeva, Jimenez, Vieri che viene dal Brasile, Valdepenas, ragazzi, mille. Quindi ti dico, oggi anche secondo me si poteva, che ne so, prendere magari due giocatori più importanti o più pronti, però si perdeva secondo me il progetto. Quindi ti dico, oggi le attenuanti ci sono, ok, però secondo me c'è maniera di giocarsi quelle attenuanti, cioè io perdo la partita perché non sono pronto, perdo la partita perché Dragusin non sta bene fisicamente, perdo la partita perché Pellegrino non si è ambientato, perdo la partita perché Mastantuono sta facendo fatica a giocare, non perdo la partita perché gioco a pallonate, cioè voglio mettere in conto tutte quelle giustificazioni, tutte quelle attenuanti per perdere la partita, ma vedete una squadra bella, frizzante, che tiene palla, che gioca bene, poi dice cazzo, che ne so, si è preso due contropiedi, si è preso due gol, si è sbagliato tre gol davanti alla porta, e oh, si migliorerà. Però questa roba l'ho visto domenica, no, quello che vedevo con Grosso, no. non era niente.
22: Sono d'accordo, e ci aggiungo, no, perché sono entrato in discussioni, ne ha presi di centravanti, ha dato via uno forte, ne ha presi due che non sono certezze, ma se la Fiorentina avesse messo 80 milioni avrebbe preso Ramos, Gonzalo, come si chiama, quello Gonzalo del Milan.
16: Ramos del Milan,
22: non ci sarebbe venuto, cioè c'è anche un percorso da fare prima di poter eventualmente, io mi auguro e sono sicuro di sì, affondare sui colpi da 90, perché ora i giocatori a Champions non ti ci vengono.
16: Detto che se Pellegrino lo fai giocare invece di lasciarlo in panchina dopo aver fatto tre gol di fila,
22: sono d'accordo, e sono d'accordo anche che penso anche che Beto tornerà utile. Sì, non adesso e non per proteggere palle, sì, e basta.
16: La scelta dell'altro giorno è stata,
0: ma Pellegrino,
16: stata incomprensibile.
0: Ragazzi, ma Pellegrino ha fatto anche tre gol in sette partite, delle quali, se non sbaglio, due o tre non le ha giocate. Ma cioè, chi possiamo prendere? Julian Alvarez? Noi? Casomai interroghiamoci su Beto, che tra parentesi a me piaceva, anzi, perché questo non è il vero Beto. Però, perché non è il vero Beto, ragazzi, perché uno che, cioè, se Beto gioca a pallone, perde tutte le palle sporche, perde tutti i contrasti, può semplicemente cambiare mestiere, perché è quello che lo rende forte, no? Andare a fare la guerra, prendere le palle sporche, la palla rimane a lui, ha sempre fatto quello. Però io di Pellegrino sono iper contento, no? Contento, anch'io. Iper contento. Cioè, per me quando ha giocato ha fatto benissimo.
22: E su Beto mi permetto di aggiungere che dicono qualcuno non è più quello dell'Udinese, l'ha detto lui lo diceva in senso positivo, come un per essere cresciuto, essere andato in Premier e non aver fatto male, anzi, e invece è stato interpretato non ha più lo scatto. Ragazzi, io l'ho visto giocare in Inghilterra, non ha fatto malissimo, con tutti i suoi limiti.
16: Sì, ragazzi, ma quello di ora, lo dice Emiliano, quello di ora non è vero Beto. Però è una questione fisica, è una questione di attitudine, è una questione di gestione. Io non lo so che questione è. Far giocare Beto in quelle condizioni l'altro giorno è un errore marchiano.
22: Non ci sono.
16: Cioè, non è che non c'è mia. Ma poi si possono fare gli errori, sì. Perché qui poi sembra sempre che allora, siccome si dice che ha fatto un errore, vai, si chiede l'esonero. Non è questo il discorso. Il discorso è che se io ho Beto e Pellegrino, Pellegrino viene da tre gol, Beto da zero, Beto viene dall'esperienza nazionale, Pellegrino si è allenato sempre qui, ma io ti dirò di più, diceva prima Emiliano, c'è Ngie che è in forma, che è in grande forma, ti salta l'uomo e lui ti può prendere un po' di profondità e mettergli difficoltà quando si dà rapidità all'azione. E devi giocare Gnonto, perché
22: a questo ti rispondo io, facile. Beto, a questo ti rispondo io, perché Gnonto si sacrifica di più dietro, lui non è sicuro di Valdepeñas. Il punto è che dietro si è preso le imbarcate e davanti non si è fatto nulla.
16: Poi voi te dici difendo Ranieri, io sono sempre a difendere Ranieri. Io ti dico che quando ha giocato Vieri da centrale, la Fiorentina non ha mai avuto problemi. Ha giocato forse male malino la volta in cui ha giocato terzino contro il Napoli, perché non è propriamente un terzino.
22: Sì, ma poi
16: quando ha giocato centrale è un giocatore che a me mi dà delle belle vibes, come direbbero quelli bravi. E anche lì non deve giocare mai, perché è brasiliano, perché parla brasiliano, viene da un altro campionato. Ragazzi, quello che si è visto l'altro giorno è una lunga serie di errori clamorosi. Qualcuno chiede, ora poi quando ritroviamo anche Emiliano glielo chiedo anche a lui, ma dov'era Dragusin nell'azione del primo gol? Cosa fa Dragusin? Che cosa sta facendo? Cioè, come reparto? Perché al di là dell'errore singolo di Ranieri, aspetta, che cicca la palla, ma
0: aspetta che me lo guardo, perché c'ho un attimo di...
16: Perché c'è questo, il fatto che la Fiorentina non riesca a difendere come reparto è forse più grave quello che l'errore singolo di Ranieri che cicca la palla. Cioè lì non vanno a chiudere, non accorciano, la palla gli passa a mezzo metro, non allunga alla gamba. Io mi sono più preoccupato di questo.
22: Sul secondo passa vicino a Valdepeñas, l'altro fa crossare e lui cicca la palla. Sul primo mi sembra che perda la distanza.
0: Ma parli del gol di Osman?
16: Il primo, sì, il primo.
0: No, non c'entra niente.
16: No,
0: Dragusin c'entra niente. Semmai. Allora, Dragusin esce con Osmanic, che fa il movimento fuori, esce con lui e fa la sponda di tacco. Poi rientra veloce nella linea, quindi tutto giusto. Semmai è. Vabbè, poteva essere Jimenez che non fa niente per rientrare verso lì, non ci arriva uguale, perché poi viene fuori una roba che
22: sì, anche
0: che ha risplende tanto, sbaglia il tiro, va a porta vuota. Però Dragusin no, nulla di sbagliato, zero.
22: Sì, lì Emi è De Gea, la deve spingere laterale quella palla, è centrale, non è forte, spingi la laterale e resta 0-0.
2: comunque come reparto siamo sempre scoperti sulle ribattute, sì, sì, sulle azioni in mezzo, si prende sempre gol in area piccola. A me mi sembra, e quello è preoccupante almeno dal mio punto di vista, mi sembra che veramente come reparto ancora anche lì il problema è che per assurdo la Fiorentina secondo me non è un problema dell'attacco, anche se per l'altro giorno non ha segnato nessuno dell'attacco, perché ruotando prima o poi gli equilibri giusti secondo me li troveranno, facendo giocare magari anche di più Pedro, ma il problema è il centrocampo che una volta gioca con la I e gioca esterno attaccante trequartista, una volta gioca quello in difesa, questa è la roba che si vede, che poi anche dare da gettare la croce addosso a Valdepeñas è facile, ho sentito di tutto in questi giorni, ma Valdepeñas si difende anche con un reparto che lo aiuta a difendere meglio, non solo nell'esperienza singola. Poi è vero che probabilmente sul mercato questa assenza di un'alternativa vera e propria a Valdepeñas la stai un po' pagando, o no?
0: Sì, anche se a me Valdepeñas piace un sacco, cioè si trova tantissime volte, si trova in posizione offensiva dove potrebbe far gol, è ovvio che la devi un po' valutare quella cosa, perché ti mancano, ogni tanto ti ripartono da quella parte perché lui è un po' anarchico, però cioè, il calcio moderno ti porta a fare sta roba, cioè tante squadre che giocano un calcio offensivo finiscono coi terzini lì, quindi mi piace molto, deve migliorare, un ragazzo giovane, deve migliorare, in fase difensiva c'è un po' di lagune, fisicamente c'è un po' di lagune, però è forte, si ripropone, sa giocare, ogni tanto un po' sufficiente secondo me con la palla, ma come Gimenez è fortissimo ragazzi, però entrambi in fase difensiva li accusi,
2: cioè giocando insieme, allora, con tutte e due dici,
0: ritornando al discorso, se io in fase difensiva li accuso, cosa devo fare? Cercare di farli difendere il meno possibile. Come faccio a farli difendere il meno possibile?
2: Con la palla.
0: Ottengo il pallone o gioco dall'altra parte e cerco di fare una pressione ultraoffensiva, che al massimo corrono indietro in uno contro uno, che è già una cosa più facile di tenere il reparto, fare il raddoppio, fare la scalata, cioè quello mi parte, lo seguo e me la lotto con lui, capito?
2: Ma e questo che stai dicendo secondo me è il limite attuale che sta dimostrando Vanoli, perché Vanoli chiede di non guardare a ciò che è stato fatto l'anno scorso e ha ragione per me, però quello che sto vedendo quest'anno è forse la stessa roba che ho visto l'anno scorso.
22: Ma certo.
2: Cioè il problema è che se Vanoli, e lo farà sono sicuro perché è un allenatore intelligente, io lo stimo Vanoli per tanti aspetti, quello che mi dispiace è che gli serva sempre un po' di tempo per capire come cambiare, perché l'anno scorso se vi ricordate iniziò con questa storia che voleva giocare a tre e si saltò le prime 6 o 7 partite perché non l'assimilava. Quest'anno secondo me vorrei evitare il rischio che lui provi a giocare in questo modo come quando aveva Ken, come quando aveva Piccolo, allora, cioè io ho Beto, allora sparo la palla su Beto e via.
0: Allora ti faccio un esempio, Pietro, che secondo me è calzante perché è successo ieri sera, però secondo me può capire la situazione, cioè può spiegare quello che penso io. L'Inter, ok, ieri fa una partita dove poteva serenamente vincere, fa 30 tiri contro 16 mi sembra l'avversario, poi gli va male. Secondo me l'Inter qual è l'idea di Chivu oggi? Chivu dice: io rispetto a tante squadre in Europa sono ovviamente più scarso, non ci sono dubbi, no? Ci sono 5-6 squadre che sono inarrivabili, come mi avvicino io? Cercando di fare qualcosa che non sia quello che fanno tutti, cioè se mi metto lì a giocarmi la partita, allora cosa faccio? Cerco di fare un calcio iper mega offensivo stile Barcellona, stile Liverpool di Klopp, li vado a prendere alti, tanti giocatori là e accetto l'uno contro uno, ok? Quindi cosa succede? Perdo la partita, sicuramente ci saranno le critiche, sicuramente ci saranno dei rompicoglioni, ma perdo la partita con un senso, ho creato 30 tiri in porta, se Martinez non fa l'errore, l'altra lettura non mi ricordo di chi, forse porto a casa la partita, però mi porto anche tante cose positive. Ecco, io vorrei che la Fiorentina facesse una roba del genere, anche se non con quel tipo di calcio, un altro, però uscire dalla partita e dice: cazzo, abbiamo perso, però madonna, abbiamo giocato a pallone, cazzo, potevamo fare 3 gol, ha sbagliato De Gea, ha sbagliato Ranieri, ha sbagliato Antognoni, però dico: oh, che bello, no? E invece no, siamo qui a dire: madonna, però si è giocato a pallonate, ci hanno preso a pallonate, non si fa 3 passaggi, dove si va?
2: Beh, infatti è questo che io vorrei chiedere all'allenatore Andrea, vorrei chiedere un'evoluzione, perché io non vedo l'evoluzione, cioè se la prima partita la vinci anche per forza di nervi, no? Col Venezia la vinci perché c'è stato il cambio, tutti si vogliono far vedere, c'è grande energia e la vinci contro il Pisa perché sei più forte, contro il Napoli fa una partita insomma
16: non straordinaria, ma almeno hai tenuto il campo, arrivi in fondo.
0: Però ti dico una cosa, Pietro, ti sembrerà una cazzata, ma il Napoli, cioè, è facile giocare bene contro il Napoli. Poi puoi perdere, perché è una squadra forte, ma giocare bene contro il Napoli non è difficile, perché molto spesso ti dà il tempo di giocare. Tante volte è una squadra che magari in 20 minuti fa la pressione, poi non la fa, ti lascia il pallino del gioco. L'allenatore ieri ha parlato per l'ennesima volta di difendere meglio. Quindi già ti

0: poi uno si legge in piedi e dice vabbè, ok, ma lo posso capire, ma con il Genoa no, Andre, no, no, perché se la tua idea è costruire con due passaggi e andare diretto, è meglio Pellegrino, non ci sono dubbi che è meglio Pellegrino. Se tu mi dici invece, che ne so, faccio due passaggi, vengono alti e devo attaccare la profondità, è meglio Beto, non ci sono dubbi che è meglio Beto.
1: Sì, ma col Genoa non aveva senso questa, no, questa aveva idea senso, di calcio.
2: Anche perché hai cercato sempre.
0: Ma sai che Østergaard viene sempre a prenderti e Basket vengono, se possono vengono a prenderti insieme, perché non hanno una grandissima gamba, se gli vai via rischio di soffrirti, vogliono giocarsi il duello. Nel duello è più forte Pellegrino, non ci sono dubbi che è più forte Pellegrino.
1: Ma infatti poi, io Pietro, non so.
2: No, no, ma è stato un errore. E lui, vi ripeto, si ancora a certe certezze, che certezze non sono. C'ha questo centrocampo, l'ha costruito, ma se l'è anche trovato, cioè ha puntato, ha ripuntato su Fagioli. Ndur è quello che gli dà l'equilibrio. C'è Atta, se non c'è Atta cambia completamente, ma anche se metti Gonçalves cambia completamente, non è che perché, ma la cosa più tragica è pensare di mettere un lì e snaturare.
0: Allora ti dico una cosa che ti fa bestemmiare: per i primi 20 minuti di partita del Ferrari, se fosse stato Brescianini in campo sarebbe stato 100 volte meglio. Non mi piace, zero, zero, però almeno in tutte quelle palle rimangono lì, Østergaard, palla, boom, pallonate, Brescianini è il suo quello, 3-4 te le puliva, capito?
2: No, certo,
0: ma se lo fai fare a Ulai.
2: No, ma si è visto che sei innervosito. Il fallo d'ammonizione è un fallo di frustrazione anche, cioè si era innervosito perché era non riusciva a rendersi utile in nessun modo. Per rispondere al fatto che i terzini, manca un terzino sinistro, a parte, ragazzi, tra un mese rientra Parisi, ma non è quello, è stato preso João Mario, che ha sempre giocato anche a sinistra. Io non la trovo tragica la possibilità che João Mario giochi a sinistra, è sparito un po' dai radar, troppo, ha sbagliato uno stop a Roma perché giocava a sinistra, però o perché l'ha sbagliato, punto, lasciamo perdere Roma.
0: Pensa che a me piaceva Vieri, a me piace Vieri terzino sinistro, pensa un po'.
2: Sì, sì, ma infatti non ha fatto così male. Io devo dirti, la penso come Pietro, e Vieri mi è piaciuto di più di Ranieri a Genova. È entrato in una fase della partita un po' più facile, però a me Vieri mi ha dato sicurezza.
0: Sai cosa? Vieri terzino sinistro ti dà l'opportunità di sganciare molto di più Gimenez, con Mastantuono che guida all'interno del campo, perché Mastantuono la maggior parte delle volte guida. Gimenez si alza, cosa succede? Dragus viene a coprire di qua, ti metti praticamente quasi a tre, a quel punto difendi a tre e diventi una roba tipo l'Italia che ha vinto l'Europeo, che giocava con Di Lorenzo a destra, che faceva questo, e Spinazzola di là che spingeva. In questa maniera, se spingono tutti e due, ti manca un po' di equilibrio.
2: Sono d'accordo, sacrificare Valdepeñas è quasi un insulto al calcio,
0: ma dipende
1: dall'avversario, dalla partita.
0: Se tu sai che giochi Fiorentina Lecce, dove probabilmente ti lasciano il pallino, o un'altra partita ti lasciano il pallino, non ci sono problemi perché hai tutto il tempo. Valdepeñas, se sai che giochi con una squadra che ti ribatte botta a botta, magari un po' di equilibrio serve, no?
2: Sì, sì, ma,
1: sì,
2: lui,
1: ma col
2: lui...
1: Genoa in realtà la partita la dovevi fare te, quindi ci sta che metta Valdepeñas e Jimenez sia a destra che a sinistra.
0: Ma sai anche benissimo, Pietro, che i primi 20 minuti del Genoa sono fondamentali.
1: Certo.
0: Ma questa è una cosa che nel calcio si dice mille volte. Cioè, sai quante volte? Io per esempio mi ricordo proprio con la Fiorentina, se andò a giocare a Genoa, loro erano messi male e noi ci parlavamo tutto il tempo, dice raga, poi con Montella tenevamo tanto la palla, teniamo il pallone i primi 10 minuti, perché alla quarta pressione fatta a vuoto e creiamo un'azione, incominciano i mugugni, perdono sicurezze, e infatti si vinse solo 1-0, ma mi ricordo una delle più belle prestazioni, non la presero mai, no? Se invece gli dai fiducia, un calcio d'angolo, un tiro in porta, un'azione, ribolle lo stadio, e allora poi la perdi te tutta la sicurezza.
2: No, no, non c'è dubbio, ma lui, ragazzi, su questo ci metteva mano sul fuoco. Ha messo Gnonto perché aveva messo Valdepeñas. Era questo il suo. La sua ricerca dell'equilibrio. L'ha anche detto più di una volta: Gnonto mi dà grandi garanzie perché recupera. Non ha nemmeno troppo recuperato.
0: Io sinceramente, con loro che difendono praticamente a tre e arrivano spesso in ritardo sugli esterni, perché con Ekel in campo di qua addirittura ci giocava il Sharawi, cazzo, ci giocavamo, non ricordo nemmeno, non rinunciavo mai in G, perché una volta che ti trovi

0: una sola volta che ti trovi fuori posizione, pianta 40 metri di scatto, tocca sparargli. Mai rinunciamo in genere, specialmente se ho Mastantuono dall'altra parte. Nessuno dei due ha un po' di gamba per attaccarmi a profondità.
1: Infatti sono tutte cose, il problema sai qual è? È che sono cose talmente palesi, io a parte sentirle dire da Emiliano, no,
0: palese che poi col Napoli, dove è l'esatto opposto, dove Di Lorenzo sta fermo bello piantato lì e ti marca bene, gioca Angé, allora lì io preferisco giocare a Sagnotto o Pedro Gonzalez.
2: Certo,
1: evidentemente ancora non è riuscita
2: Gonzalez.
1: Pedro,
0: tipo io domenica se quando metto la partita non gioca Angé, cambio canale. Come? Cambio canale, giuro.
1: E gli altri?
2: Chi sono gli altri?
1: No, e gli altri come giochi, gli altri, con gli altri? Perché a parte G e altri 10, chi sono gli altri 10?
0: Secondo me io farei giocare, allora innanzitutto se loro hanno Dubikas, ieri senza dubbio, perché sennò fisicamente Ranieri lo soffre 100%, Dubikas. Io fossi in Dubikas andrei a cercarmi Ranieri sempre se gioco contro la Fiorentina. Per il resto lascerei praticamente tutto uguale, spero che rientri Atta.
1: Io non credo, mi spiace darti questa notizia, ma non credo che...
0: Allora se non rientra Atta mi va bene forse il doppio play con una I
2: e bisogna
0: gioca Pedro Gonzalez dietro la punta.
2: Bisogna provarlo sto doppio play, eh. Cioè bisogna che sia veramente doppio play, non nominale, perché Ulai è in campo. Bisogna che Ulai stia sulla linea con Fagioli, si scambi. Non
1: è banale,
0: ma sai, Andrea, il problema è che il Como ti toglie totalmente tempo e spazio, quindi devi o attacchi la profondità ogni volta che hai la possibilità, oppure devi giocare nello sporco, cioè devi giocare nella pressione ultra offensiva. Il Como è la squadra che fa il PPDA, che è il pressing, insomma recupera la palla di là. Migliore fra le migliori in Europa, la migliore in Italia, quindi significa che o esci bene dalla pressione quando vengono su o attacchi la profondità. Non ci sono tanti spazi, Allora ti dico, siccome la profondità la attaccherai perché a volte ti portano a tirare una pallata, allora Angé deve giocare per forza. Fagioli deve essere nel vivo del gioco il più possibile perché lo verranno a pressare forte.
1: Però se gli dai un'alternativa di gioco e quindi gli metti Ulai accanto, magari quando è in difficoltà la scarica, non c'ha bisogno per forza di fare quei girigogoli inutili che rischiano, certo, anche di esporlo alla perdita della palla, perché uno dei, secondo me, difetti che c'ha Fagioli è che quando è in pressione prova a tenere la palla un secondo in più anche per demerito dei compagni, perché Ndur non gli va a dare lo scarico, Ulai era sull'esterno offensivo, perde palla e si rischia di prendere gol. Quindi se te gli metti accanto Ulai e il terzo centrocampista è Pedro, a me può giocare anche Ndur a fare la torre dietro la punta, mi importa poco, però sicuramente so che se Fagioli non ha nessuno a cui appoggiarsi diventa quasi un rischio tenerlo in campo in quelle condizioni. Cioè forse delle volte si potrebbe anche provare Ulai a fare il giocatore più basso e Fagioli quello un po' più libero, certo, di agire sulla mezzala come ha fatto in nazionale.
2: Per assurdo a ruoli invertiti forse era meglio a Genova,
1: cioè, quello si
2: Fagioli un po' più avanti,
1: invertiti senza mandarlo a pascolare per la fascia, sì, o per la tre quarti, certo, ecco, dicendo di stare magari un pochino più dentro al gioco, perché Ulai è uscito con un mal di capo da quella partita che se l'è portata avanti due giorni, perché non so che cosa gli avesse detto, ma non è stato mai nel vivo del gioco. Se vai a vedere le heat map di quella partita dici, ma che faceva l'esterno, faceva i tre quarti, faceva il centro della pista, che faceva? Non lo sapeva nemmeno lui. Avrà toccato 10 palloni nel primo tempo Ulai. Inutile.
0: Guarda che Ulai, ora ti dico una cosa forte, Ulai potrebbe fare quello che faceva Torreira, perché è quel tipo di giocatore. Io ho giocato con Torreira, poi con il tempo, essendo andato all'Arsenal e robe varie, ha migliorato molto anche con i piedi, ma era uno quando giocava con me che erano passaggi di 5 metri orizzontali, però bravissimo nel coprire il campo nel breve, molto intelligente tatticamente e si sentiva. Ulai oggi è spaesato, però è quel tipo di giocatore lì e tecnicamente è meglio.
2: Sì, sì, non ci sono dubbi. Comunque temo, mi sono già fatto la formazione per domenica.
1: Allora me la devi dire dopo la pausa.
2: Vai.
1: Perché così si parte la discussione del titolo, abbiamo dato anche alla trasmissione su YouTube, che è fondamentalmente cosa cambiare per rilanciare questa squadra. E quindi apriamo la seconda ora pensando al Como, pensando alla formazione, eccetera. Prima, caffè per Emiliano se ne ha bisogno. Ne ha bisogno? Milano si è frizzato perché ha bisogno del caffè. Caffè per Andrea. E tra poco torniamo per la seconda insieme di uno di noi, ovviamente, dentro a chi si compra. Tra poco.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto. Il Costa ci va.
9: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Radio Firenze Viola.
12: Trovati dalla redazione.
13: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato, accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo del l'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina, la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
12: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
13: Ora a Roma individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicara, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
12: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
13: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
12: Il tennis Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
13: È tutto, a più tardi.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: il prima possibile.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua, torniamo in diretta con la seconda ora insieme di ovviamente uno di noi all'interno di Chi si compra, con Andrea Bruno Savelli qui con me in studio, con Emiliano Viviano. Hai preso il caffè, ti eri frizzato? L'hai preso? L'hai preso, bravo. Ha preso anche, lo sta prendendo anche Andrea, quindi tutto a posto. Diciamo all'inizio della seconda ora era proprio dedicato a come, cosa cambiare per dare un po' di, l'abbiamo detto un po', l'abbiamo accennato, contro, anche contro il Como, ma nelle prossime settimane, per cercare di, insomma, cambiare passo a questa Fiorentina. La prima cosa che fareste qual è? La prima, proprio la priorità assoluta.
6: Secondo, vai, sentiamo prima Emiliano. Emi.
7: No, la priorità assoluta su cosa?
5: La prima, la priorità assoluta oggi, ieri gli allenamenti sono ripresi ieri, quindi ieri arrivi al campo, sei l'allenatore, sei la squadra, sei, scegli te in quale veste vestirti, la priorità assoluta per dire fermi, quello di Genova è stato un inciampo, si è sbagliato tutto.
7: Quella che si chiama la possesso, cioè come costruire l'azione da dietro, senza dubbio.
6: Sì, sì, lui ha da risolvere il rebus di come mettere sta squadra in campo, soprattutto a centrocampo. A centrocampo, l'abbiamo detto dall'inizio, probabilmente chi l'ha costruita non pensava di mantenere Fagioli, però Ulai e Fagioli insieme sono una meravigliosa possibilità, ma devi avere la palla, devi fare i movimenti giusti, non li puoi mettere così come se fossero giocatori del subbuteo, devi costruirla bene, come ha fatto, posso dire, Mancini in nazionale con Tonali e Fagioli. Quando hanno giocato avevano degli automatismi, anche trovati in fretta tutto sommato, perché non è che si sono allenati per dei mesi. Quando uno era pressato scendeva l'altro saliva, e bisogna costruirla. Ora scopro ora che si chiama la possesso e facciamo sta possesso.
7: No, perché se si chiama possesso e non possesso, no, quando le prepari, cioè la possesso quando c'è la pallatena,
5: quando si alleni, certo. Sì, sì, sì.
6: No, ma mi piace, non è, però è quello il punto, no? La Fiorentina è una bella incompiuta perché non ci sono delle scelte nette, certe sul centrocampo, oddio, anche sull'attacco, io la bozzerei.
5: Ma di identità non ce n'è, ragazzi, se no davvero, perché anche contro il Genoa è vero che la Fiorentina poteva pareggiare, però il secondo tempo a me la Fiorentina ha fatto schifo uguale, cioè perché non aveva un senso in ogni caso. Poi è chiaro che loro scendono di intensità e quindi te prendi a palleggiare, qualitativamente sei superiore e quindi rischi di pareggiarla. Per me, se la giochi un pochino più di un pochino più di voglia, un pochino più di gara, addirittura la vince la partita. Pensa te come la penso. Eppure anche il secondo tempo contro il Genoa non mi ha lasciato niente.
7: Però io ti dico la verità, cioè se avessimo pareggiato 2-2, no, ma conta anche vinto 3-2, io sarei venuto qui e avrei posto gli stessi identici,
5: certo. Quesiti. Ma perché il secondo tempo non ti ha dato niente? Cosa ti ha dato il secondo tempo?
7: No, mi ha dato di una squadra che per foga, anche per demeriti dell'avversario, che se, allora l'avversario c'ha un grosso problema. Abbiamo parlato di Esciaraui e di Messias, no? Esciaraui e Messias durano 50 minuti.
5: Certo.
7: Che pare poco. Cioè, e poi dopo, quando escono, si abbassa il livello qualitativo, ha delle assenze, la squadra è quello che è, quindi ovviamente vincendo anche 2-0, tutte le cose insieme portano ok, speriamo di portarla a casa, e potevi fare serenamente 6 gol, perché poi dopo annullano il gol, prende il palo Endur, le due azioni in cui rimane lì, quella della rovesciata di Veto, l'altra che va a De Peña, se gli rimbalza addosso non si sa dove va,
5: il
7: l'altra
5: tiro
7: è il tiro rimasto
5: Endur
7: al tuono, il gol annullato, il tiro sbagliato Endur da 5 metri, quindi i gol li potevi fare, ma è stato quasi un demerito dell'avversario, cioè nel senso un avversario che ti ha consegnato la partita e tu che comunque hai qualità, le occasioni le crei, ma non sei andato a creartelo nel momento in cui c'era una partita. Quando c'era una partita tu non hai creato nulla.
5: Sì, questo è il discorso, perché proprio non è ancora entrato evidentemente il meccanismo di una certa, cioè se l'identità deve essere Pallabeto, cambiamola immediatamente l'identità, perché proprio non ha alcun senso. È quello che dicevo prima io, cioè che il rischio, non vorrei che si corresse il rischio di vedere una squadra che è stata costruita in un certo modo e ha degli attori di un certo tipo, che invece si voti a un qualcosa del passato, perché oltre a quello non si riesce ad arrivare. Cioè se il Beto deve essere l'attaccante principe di Vanoli perché gli garba prendere la profondità con la punta, io sono già disperato. Ecco, vorrei che questo rischio non si corresse. Poi se contro il Como gioca Beto, un senso ce lo trovi, perché lo diceva anche prima Emiliano sul fatto che probabilmente bisognerà prendere questa profondità benedetta, eccetera.
6: Scommettete che gioca Pellegrino? Scommettete gioca
7: più che altro, più che altro spero, Pietro, te lo devo. Il Como è una delle pochissime squadre che affronteremo che porta la partita dove vuole lei. Cioè non ci sono dubbi su quello. Contro praticamente quasi chiunque il Como porta la partita dove vuole. Ok? Quindi non credo tu abbia né la forza né il potere di gestire la partita a tuo piacimento. Di conseguenza, se loro ti portano da una parte, devi cercare di capire dove puoi avere vantaggi. Capito? Se Ken sarebbe stato fondamentale in una partita del genere, no? Ma loro lo sanno, cioè loro lo mettono come non mi viene la parola. Aiutami.
6: Condizioni.
7: Cioè, mettono in conto di soffrire quella cosa lì. È anche vero che si può fare anche in un'altra maniera, si può pulire la palla con Pellegrino, perché se Pellegrino non si fa anticipare, scarica e poi si va sugli esterni a fare un uno contro uno, è uguale, cioè nel senso si può fare anche in quella maniera.
5: E i loro esterni come li prendi? Perché prima dicevamo fuori microfono con Andrea che il discorso legato all'esterno difensivo, in questo caso Valdepeñas, che dovrà vedersela probabilmente con Diao, non lo so, dall'altra parte idem, cioè come ti andresti a schierare? Perché quello che diceva prima Andrea era ho paura che metta Vieri a fare il terzino contro un giocatore veloce come sono gli esterni del Como. Te che pensi di questo?
7: Allora innanzitutto bisogna vedere chi gioca, perché il Como spesso quest'anno ha fatto Diao da quella
5: parte, sì, sì. Li ruota dico.
7: No, perché ha fatto spesso Diao da quella parte, quindi sai che c'hai un binario, uno che ha bisogno di campo, e di qua giocava Baturina che invece veniva molto dentro, giustamente, no? Che viene, certo, più dentro con il terzino sinistro che si alzava molto, quindi già quello è importante, perché se dovessi giocare Diao e Jesus Rodriguez diventano due esterni puri. Questi c'hanno liberali, ci ha fatto giocare anche Nico Paz, può giocare Nico Paz anche a destra, quindi innanzitutto bisogna vedere chi, e già quella è una bella dinamica, perché prima non lo si può sapere. E due, secondo me quando hai giocatori così, per esempio uno come Diao, devi cercare secondo me di attaccarlo il più possibile, cioè di non dargli campo per farti puntare. Baturina forse lo puoi anche aspettare, cioè è anche una lettura più individuale lì. Il Como tende a essere più presente a destra che a sinistra, cioè è sbilanciato a destra come gioco, perché anche Nico Paz tende a venire da quest'altra parte, quindi Nico Paz, Diao, se gioca Iancoto, terzino, sono abbastanza orientati sulla destra, e forse la nostra parte sinistra è anche la parte più debole, per quello secondo me potrebbe giocare Birilli.
5: Allora, e te ce lo vedresti una scelta comunque fra virgolette corretta?
7: È tosta, perché, poi Vierin passo per Diao, per tenere Diao non è che ce l'ha. Diverso è se proprio lo tieni bloccato e ti orienti quasi a tre. A quel punto però tu con Inge la fase difensiva la perdi, quindi può essere anche dopo una storia della coperta, no? Dici ok, subisco Diao ma riparto con Inge.
5: Può essere anche quella roba un po' di pressione, nel senso che comunque se devono difendersi anche loro devono rinculare, quindi chiaramente la fatica
7: Più che altro quando tu hai un giocatore come Diao sai anche che però cioè, lo perdi in fase difensiva, no? Quindi di conseguenza anche il Iancoto o il Bruno Caiche di turno che si fa puntare tutta la partita da Angelo non è che sta tranquillissimo,
6: no
5: comunque in Menez intoccabile a destra.
7: Per me assolutamente sì.
6: João Mario è completamente sparito dai radar.
5: Vabbè, deve fare la riserva, sai. Perché...
6: Ma si è preso una riserva ambiziosa a destra, però poi è subentrato Dodò. Secondo me quella scelta può anche avere una logica, no? Perché magari a qualche
7: punto... Sì, sì, per me era logicissimo.
6: Sì, sì, infatti piuttosto che mettere João Mario metto lui.
7: No, sarebbe... perché magari Jimenez non aveva più, continuavi a sfondare da sta parte, dice metto Dodò, proviamo a vedere se combina qualcosa, ci sta, cioè, l'ho capita.
6: Sì, sì, sono d'accordo anch'io, però João Mario è davvero un po' sparito dai radar, ce ne faremmo una ragione, era solo una considerazione. Devo dire, io ho guardato con grande attenzione Como Roma. La Roma finché è rimasta 11 contro 11 l'ha tenuti lì, l'ha tenuti molto.
7: Per me la Roma, io quando vedo le partite di solito ci acchiappo abbastanza durante la partita. Per me la Roma vinceva questa partita.
6: Anche secondo me, stava chiudendo, aveva accettato l'uno contro uno. Wesley ha fatto una partita differenza difensivamente mostruosa su Diawo.
7: La Roma ha la possibilità di fare diverse cose durante la partita, no? Perché per esempio a un certo punto entravano Sulè e Castro, cioè mica poco, che magari si ribalta la partita. Quindi
5: ho visto una cosa.
6: Ho fatto una giocata.
5: Da una giocata di Yamal,
6: incredibile sulla fascia, non l'avevo vista neanche io, sono rimasto allibito.
5: Il mio stupore, scusami, permettimi, è che semplicemente ho lo schermo e il monitor.
7: Ah, guarda, Pietro, io ieri sera ero in diretta.
5: Ho visto una cosa, ma come si fa?
7: Allora, siccome durante la partita Inghilterra-Spagna che io ho commentato, è venuto fuori un reel su Mediaset per quel colpo di tacco strepitoso che fa Yamal, no?
5: Sì, sì.
7: E ci sono stati centinaia e centinaia di commenti dicendo Totti e Del Piero ne facevano tre a partita. Allora io ieri sera, siccome sai che sono uno che le cose non se le nasconde, ho detto che se metti Totti e Del Piero insieme non fanno Yamal, cioè, ora a 19 anni, non a fine carriera, oggi tutti e due insieme. E io Totti l'ho adorato, cioè proprio per me è stata una roba, giravo canale quando giocava lui, ma questa è una roba senza se, questo ragazzo è una roba che non ha senso di esistere.
5: No, ma ieri, allora sì. Riaccontiamo per chi non l'ha visto. Ieri sera in area di rigore del Galatasaray, una partita di Champions, non quindi nella partita contro la squadra di Serie C,
6: in vantaggio in quel momento,
5: credo fossero già in vantaggio, prende la palla, se la scambia con quei giochini che si vedono su sui reel dei social, no, che li fanno questi funamboli del calcetto, e te li dici vabbè, lui l'ha fatta in area di rigore contro il Galatasaray in una partita di Champions, no, si scambia poi piede destro sinistro con un colpo di tacco, palla nel mezzo, gol del Barcellona.
6: Sì, vabbè, la cosa incredibile è veramente bella, tecnicamente, perché va a fare la rabona si chiama, sì, e invece è una finta, riparte.
5: No, vabbè, ma
6: e mette a sede il difensore.
5: Ho bloccato tutto, ma era troppo bello.
7: È stato tutto bello quello scienziato di Lemilà, che prima palla gli è andato forte, gli ha detto benvenuto all'inferno.
5: Sì, bravo. È finito male.
7: Intelligente da fare.
5: Alla persona giusta gliel'ha detto. Vabbè,
7: No, intelligentissimo da fare.
5: Infatti poi l'ha preso per il culo tutta la partita. Va bene.
7: Poi è uno che tra l'altro si impaurisce proprio di queste cose.
5: Mi sembra, sì, che non abbia carattere l'ottimo Yamal. Detto ciò, allora inizia a leggere un po' di messaggi. Mi sembra l'ora anche di ascoltarne. Quindi partiamo con Duccio che dice: ma se mettesse Dodò a destra e Jimenez a sinistra?
7: No.
5: No? Andando avanti, sostituto, dice Lorenzo Daiana, per il centrocampo si potrebbe ancora prendere, ed è Brozovic.
6: Non è andato in Arabia.
7: Ne abbiamo già parlato.
5: Io non credo che ancora si sia accasato alla fine. Però non credo sia proprio il momento giusto. Poi dice la sua e dice la formazione contro il Como: De Gea, Jimenez a destra, ovviamente Dragosin, Vieri, João Mario a sinistra, secondo lui. Ulai, Fagioli, Brescianini, Gonçalves, Pellegrino, Ngie davanti.
6: E Mastantuono
5: fuori per lui.
6: Non scherziamo.
7: Come dicono a Brescia, mia mort.
5: Forse
7: la traduzione.
5: No, ma mi sono immaginato.
7: Neanche morto.
6: Ecco. Andiamo oltre.
5: No, anche
6: sì.
5: Perché Mastantuono, io ragazzi, anche l'altro giorno qualcuno l'ha picconato perché dice perde troppa palla. Ma meno male c'è qualcuno l'altro che ci prova.
7: L'altro giorno è la prima volta che non mi è piaciuto neanche a me. Ma nel non piacermi e nel non giocare bene, è comunque l'unico, non l'unico, è comunque quello che ha creato di più. Cioè, giocando male, perdendo un sacco di palloni,
6: ha messo in porta due volte i suoi compagni.
5: Ieri comunque diceva Pietro Lo Monaco, che abbiamo avuto in diretta,
7: per me
5: al centro.
7: Per me da quel che poi ho saputo, Pietro non era da far giocare, perché mi hanno detto che giovedì pomeriggio è arrivato e gli ciondolava il capo, non riusciva a stacco gli occhi aperti.
5: E questo già ti spiega tante cose. A me non me l'ha raccontato nessuno, ma tra l'altro è stato operato ieri perché si è rotto anche un dito, ma insomma va bene quello.
7: Guarda la roba che ti ho mandato sul telefono, Pietro.
5: Sì, ora la guardo, se no perdo il filo.
6: Comunque tanta roba, se è rimasto in campo. No, non è rimasto in campo.
5: Ma non lo so come
6: il ragazzo è tosto, eh. Se è rotto il dito non ha fatto fio.
5: Se se l'è rotto il genio.
7: Sangue quello lì,
6: Come?
7: Sì, col Genoa si è rotto
6: il Genoa.
5: Il sangue.
7: Il sangue è quello lì. Gli argentini, insomma, ce ne sono pochi che non sono così,
6: Ha fatto pio sul dito rotto.
5: Vabbè, mi hai mandato un video. Il video.
7: Io ho 5 replay per capire cosa ha fatto. Sì, 5 replay.
5: Infatti, è bello perché lo devi vedere in effetti 3 o 4 volte per capire. Questo parla da sé.
6: Infatti, l'intelligenza artificiale del telefono.
5: Va bene. Che si stava dicendo? Allora, ciao ragazzi, vorrei sapere cosa ne pensa Emiliano Viviano di tutti gli eloci riservati a Ndur. Personalmente li trovo decisamente esagerati. Ha segnato un gol spettacolare, per carità, ma pur sempre una conclusione estemporanea da 70 metri. Parliamo di un ragazzo che ha 22 anni, gioca ancora da fuori quota in un nazionale giovanile, mentre nel nazionale maggiore ha davanti a sé almeno 10 centrocampisti. E non stiamo parlando di una delle nazionali più forti del mondo, anzi. Non vi sembra che si stia creando un entusiasmo sproporzionato rispetto al reale valore del giocatore?
7: No, perché addirittura sono un anno che sono in questa trasmissione e quindi tanti di noi si interrogano se può giocare titolare o no, quindi non credo che ci sia quello entusiasmo. Io vedo in Ndur un potenziale enorme, secondo me non ha raggiunto nemmeno il 50% di quello che può essere, perché deve migliorare moltissimo nell'inserimento, perché ce l'ha, ma ce lo potrebbe avere molto di più con la fisicità che ha. Per esempio, lo vorrei vedere fare 3-4 gol di testa all'anno. Deve migliorare tatticamente, non nella fase difensiva, tatticamente, perché molto spesso non si sente la sua presenza perché tatticamente va un po' in giro per il campo e non è intelligente, ma è un giocatore che ha un grande potenziale, secondo me.
5: Beh, va bene.
6: Sì, viene.
5: Io sono dell'idea che se lui non acquista un po' di cattiveria nell'uso della sua fisicità, cattiveria non vuol dire fare fallo, cazzottarlo, sì, sì, proprio a utilizzare la sua fisicità per il bene del proprio gioco oltre che della squadra, resterà sempre un giocatore normale. Perché poi.
7: Sono d'accordo, Sono d'accordo, Pietro, sono d'accordo.
5: Ed è ora però che lo deve fare,
6: sì, cioè, io non la definirei cattiveria, la definirei convinzione. Lui deve essere convinto in ogni momento della partita di poter essere determinante, perché poi ha dei colpi che non sono da calciatore normale, perché comunque il tiro in porta che ha lui da fuori, per qualche strano motivo, perché i palloni sono più leggeri, l'hanno perso quasi, non c'ha quasi nessuno. Lui calcia molto bene. Deve essere convinto di calciare sempre per far gol. Quando sbaglia il Bove perché tira, perché
5: per me gli manca tutto il resto. A me non gli manca la fase conclusiva delle azioni, perché lui gol li fa di già ora, cioè ora che non è convinto e non è fisicamente forte con gli avversari, fa comunque 6-7 gol l'anno, li fa perché ce l'ha nel sangue. È uno che sa entrare in area di rigore, che sa trovare la posizione, che calcia da fuori, che secondo me è intelligente nei movimenti senza palla, offensivi, tutte cose che lui gli riescono, e ce l'ha quasi nel DNA quello. È tutto il resto che manca, perché lui deve recuperare, per me, 10 palloni a partita, deve smettere di fare sempre il solito passaggino a 2 metri, deve soprattutto nelle mezze palle, diceva prima Brescianini, le pulisce, ma Ndur con quel fisico dovrebbe pulirne 40 di palloni a partita.
7: Vero.
5: E invece è sempre lontano dalla
7: io lo vorrei, guarda, lo sai chi vorrei che fosse? Conè della Roma, ed ha tutti i mezzi per essere Conè della Roma, e ti dirò di più, ha molta più propensione offensiva. Conè è uno che in 2 anni ha fatto 2, a parte la doppietta credo che abbia fatto 3 gol, sì, in generale, quindi ha più, però ha quella fisicità, ha la possibilità di fare quella roba lì.
5: Però io ti ripeto, se non gli sboccia ora quel discorso, non gli sboccia più, cioè, perché lui ora la può prendere quella convinzione, la determinazione, quella forza, quella capacità tattica, perché sembra spesso sempre lontano dal momento catartico del gioco. Cioè, quello che mi fa incazzare è che uno che è alto 2 metri per 100 kg, se non sta nell'azione dove può con una spallata, una culata, e con la tecnica, perché lui la tecnica ce l'ha. Cioè, quello che ti fa arrabbiare, dice, sai, è un nottolone di 2 metri, 100 kg, Non riesce a fare nulla, perché tecnicamente quando c'ha la palla tra i piedi è inutile. Non è nemmeno questo, è uno che tecnicamente riesce a metterti la palla dove vuole, c'ha il passaggio, secondo me ce l'avrebbe il passaggio spinto dentro, in avanti, in verticale, non lo fa mai. A me tutto questo compitino sempre fatto benino ma da seuccio, che se non segna 5 e mezzo e se segna 6 e mezzo, mi fa quasi incazzare, perché in lui vedo quello che dici te, ma lui evidentemente, come dice Andrea, non, dentro di sé non l'ha ancora visto, e allora però delle volte è dannoso. Per me col Genoa è stato dannoso.
6: O non l'ha visto, o si basta per quello che è in questo
5: allora
6: momento. Questo
5: non può
6: sarebbe
5: fare
6: tremendo.
5: Professionista.
6: Sarebbe tremendo, perché lui, io l'ho già detto, sembra lento, poi in progressione non è per niente lento, però mette a disposizione dei compagni poche volte quella progressione. Dovrebbe essere sempre lì a rincorrerli tutti e a prenderla a tutti, poi si esagera, però sostanzialmente è quello che fa con E. Lui dice: con me non si passa, e non si passa. Non pretendo che diventi come Coné, forse gli manca un pochino di passo per essere come Coné, ma ha più tecnica di Coné, eh? Coné ancora ogni tanto sbaglia i passaggi di 10 metri, sì, lui non li sbaglia.
5: Lo vorrei però Coné.
6: Ma certo, difendere il centro della pista più forte.
5: Della Serie A, certo. In quel tipo di gioco, non della
6: Serie
5: A.
6: Per me in assoluto,
5: senso...
6: cioè mi dici da chi parti, se puoi comprare tutti in Serie A, parto da Coné. Pensate, lo voleva andare via 2 anni fa, dai, se ne trovo un altro, ci danno 50 milioni, non segna.
5: Vabbè, io lo piglierei.
6: Beh, io, e tra l'altro, io farei un ricovero coatto all'allenatore che lo toglie in semifinale, giusto Emi? Ai mondiali. Deschamps lo ricovero perché lo toglie dai titolari in semifinale.
7: Sì.
6: Ricovero coatto. Tanto quando mi consegna la distinta, dico no, grazie. No, la butto via e lo ricovero subito.
5: Allora, ascoltiamo via un po' di messaggi. Dai, ascoltiamo il primo.
0: Oh, via, vedi, Andrea Bruno Savelli è il classico tifoso, per di più con un microfono davanti, che siamo forti, si va in Champions, ci si può provare, quello è forte, quell'altro è forte, Endurre è un campione, Ranieri è Beckenbauer, eccetera, e poi c'è il campo, Savelli, c'è il campo.
5: Ce l'ha con te,
6: eccetera, telefona. Vabbè. E così si fa una bella discussione, caro eccetera, che non hai detto nemmeno come ti chiami, eccetera.
5: È Chris, te lo dico io.
6: Bene, chiunque sia, prima di giudicare, ascolta. Non voglio parlare neanche di attenzione o di cervello. Avete mai sentito dire che da me che Endura è un campione? Che Ranieri è Beckenbauer con due C?
5: C'è la happa.
6: Simon si dice Beckenbauer, è come quelli che dicevano Battistutta e lo scrivono, cioè non
7: la mia mamma, la mia mamma.
6: Sì, ma anche Vittorio Cecchigori lo chiamava Battistutta,
7: è vero,
5: e quindi, anche la mia mamma lo chiamava Battistutta.
6: Sì, ma va bene, il problema è che c'era in San Lorenzo uno che aveva dipinto la maglia e vendeva le maglie taroccate con la doppia T,
5: un grande. Capisci? Ma qualcuno gliela comprava di sicuro,
6: e detto tutto ciò, certo che sono un tifoso ottimista. Certo che ero meno ottimista quando Pantaleo Corvino prese Zecnini e ce lo volà a far mettere titolare, perché era a Moena, arrivò Pantaleo, c'eri anche te, e disse: avete visto che squadra ho fatto? E gli dissi, con grande educazione, perché l'avevo anche conosciuto, mi stava simpatico, e dissi: pensavo che dovesse ancora iniziare. Ma lo pensava anche Pioli, che dopo Inter Fiorentina 3-0 chiamò Andrea e disse: così si va giù diretti, e fecero 4 acquisti. Purtroppo tra i 4 c'era Biraghi, però fecero 4 acquisti. Quindi non è che sono grullo, sono convinto che l'anno scorso ho sbagliato decisamente sulla campagna acquisti, decisamente. Non vivendo di quello mi permetto il lusso di sbagliare, non essendo dentro il mondo del calcio, e non è che se lo fossi dentro il mondo del calcio non sbaglierei mai come il mio amico Emiliano Viviano. Ci vuole anche grandi competenze, no, per lui non è che lo dico per Ruffianino, non gli sento sbagliare un pronostico probabilmente da una partita di Firenze Ovest.
5: Lo posso dire anch'io.
6: Quindi,
5: lo posso dire anch'io,
6: forse ha sbagliato qualche partita di Firenze Ovest, ma a parte quello non ha mai
7: Allora, a essere sincero, sul lungo difficile, sul lungo sbaglio difficilmente, no, sul corto sbatti.
6: Detto tutto ciò, certo che c'ho l'ottimismo dei tifosi, perché faccio tifo e quando entro in campo io pensavo si fa come a Cremona, se ne fa 4 a Genova. Poi ho visto la formazione, ho detto ma sì, ma Beto un contropiede ne fa 2.
5: Devi provare. Leggi sempre poi, il lato positivo.
6: Poi finisce l'ottimismo e inizia l'analisi.
7: Io a volte questa cosa mi fa innervosire ancora di più, perché sono stato la mattina della partita a parlare, si parlava di cena fiorentina, mi ricordo, mi chiama un mio amico, mi dice ma che pensi che fai, e io gli dico sta roba, dico guarda, i primi quarto d'ora se si tiene, poi quarto d'ora si perde 2-0, viene, cioè la ragione che ho mi viene da tirare una roba contro la televisione, capito? Non so come spiegare.
5: Sì.
7: Dentro di me penso che cazzo, ma io lo penso da 2 giorni che quel quarto d'ora bisogna pulire il pallone, non bisogna entrare nel loro sistema, e puntualmente boom, impazzisco, capito?
5: Guarda, se mi vedevi durante la partita avevi la capivi, anche per me è stato,
7: ma tu pensa, io durante la partita ero fiducioso, non ho avuto torto, nel senso, perché poi dopo alla prima azione che si fa quando ci annullano il gol, poi se ne fa un'altra sulla sinistra che Gnonto ci annullano contro, lo dico guarda questi che al 3 passaggi di fila vanno in panico, e ho pensato sì, si perde 2-0, però se si porta la partita alla nostra c'è tutto il tempo per recuperare. Così è stato, perché si poteva fare 5 gol, però non ci si è fatta.
5: No, vabbè, certamente, questo ti fa, a me fa incazzare ancora di più, perché penso quanto tempo ho buttato per una partita che letta in modo diverso poteva essere, certo, un 2-0 secco senza problemi. Questa è la questione. Allora, avanti un altro audio.
8: Ciao, buongiorno a tutti, ciao Emiliano. Che Vanoli non sia l'ideale per preparare una partita si è capito già dall'anno scorso, ma quante ne ha sbagliate le formazioni all'inizio partita, ne ha sbagliate in botto, proprio tante. Questo è uno dei motivi principali per cui non può essere riconfermato a fine stagione, non poteva essere riconfermato alla fine della stagione scorsa e manca questa. Come andranno le cose, sia ben chiaro, perché cioè, non è uno che sta sul pezzo, secondo me non c'ha proprio il senso del concreto, ma che vedevo di, non lo so, poi io per quanto sia, speriamo che ci aiuti a passare tranquilla sta stagione, buttiamola così in caciara come al solito.
5: Che di scemi.
7: Allora, sono d'accordo sul senso generale, nel senso, io comunque l'ho già detto, cioè non vedo una Fiorentina che si costruisca con Vanoli nel lungo periodo, no? Però non sono d'accordo sul fatto che non sta sul pezzo, anzi secondo me è proprio una delle sue qualità quella di essere uno che sta tanto sul pezzo, che lavora. Su alcune formazioni io non mi ricordo di essere stato tantissime volte disaccordo con le formazioni. Questo giro è stata una roba veramente particolare, perché un paio di cose secondo il mio punto di vista erano veramente scontate, cioè Mastantuono che torna giovedì, che non so come sta, ok, Pellegrino con cui tu lavori 3 settimane e vedo che già non sta bene, va via con la nazionale e torna, non mi tornava, come già detto, Inge con una partita che ti dà la possibilità di attaccare campo e che non gioca per far giocare Gnonto, che fino ad oggi titolare non ci aveva giocato, non l'ho capita, cioè ci sono state tutta una serie di cose che magari saremmo venuti qui a dire oh cavolo, c'aveva ragione lui, in realtà no.
5: Allora, poi alla Vadiseve dice Savelli, per non perdere tempo a rispondere a un cabarettista mancato come Cristaccampi, lasciamolo bollire nel suo brodo. Poi un tifoso pessimista non serve a nulla, questo dice Pinza da Campi. Zecnini, Cristiano Ronaldo della Norvegia, bellissimo riferimento. Poi Duccio dice, l'altro giorno ho messo a confronto le statistiche, le heat map di Indur con Coné della Roma, la copertura del campo e alcuni parametri attesi sono molto simili, non fraintendetemi, c'è un abisso tra i due, però dice quello che dicevi te, cioè che da un punto di vista anche della gestione della partita, della copertura del campo, non sarebbe poi così, sì, distante, ma gli manca tutto il resto.
7: Ma infatti io non è che l'ho detto a caso il nome, l'ho detto perché può essere quel tipo di giocatore, poi la heat map ti dà una heat map dove corri e tu puoi correre anche senza mai prendere il pallone, cioè Coné è uno che ti recupera 30 palloni, copre quella zona di campo, poi ripeto, manca davanti, o almeno fino a oggi è mancato nella parte davanti, mentre Endur quello ce l'ha, perché comunque i gol li ha fatti l'anno scorso, li ha già fatti anche quest'anno con la nazionale e tutto, però manca nella parte che secondo me lo può rendere veramente un grande giocatore.
5: Allora, ascoltiamo un altro audio, vai.
9: Buongiorno a tutti quanti, approfitto come sempre della presenza di Emiliano e volevo chiedere, esulando dalla Fiorentina, secondo lui che tipo di attaccante è Nicolò Tressoldi, se gli piace, a chi può assomigliare. Io non l'ho seguito tantissimo, l'ho visto solo ieri nella partita contro l'Inter, secondo me somiglia un pochettino a Gilardino forse, però vorrei che me lo descrivesse lui. Per quanto riguarda la Fiorentina, aspetteremo come Vanoli la farà giocare soprattutto in futuro. Io vado a livello tecnico individuale, Ranieri non può giocare al posto di Vieri, mi spiace, ma su Vieri è stato fatto un investimento e Ranieri tutte le volte commette errori tecnici gravi, anche quando si vince, non solo ieri. Marca a 4 metri, non va mai addosso all'avversario, insomma, si deve cambiare, secondo me.
5: Emi.
7: Allora, il paragone con Gilardino ci può anche stare, ti dico la verità, anche se secondo me è un po' meno non bomber, non a livello di numeri, un po' meno, diciamo, da aria, un po' più dinamico, un po' più mobile, ed è un bel giocatore giovane, fa gol perché ha fatto tanti gol, ha la possibilità di diventare il giocatore con più gol nella storia della nazionale del 21 tedesca, quindi quello sì. Poi Ranieri ha detto
5: sì, Ranieri per lui deve sì, uscire dal campo,
6: ha detto che non va sull'avversario, che credo sia il contrario, cioè
7: bravo. Io volevo dire questo, Ranieri se lo metti in un contesto di blocco basso dove c'è da fare una difesa a livello tattico, invece secondo me è un difensore preparato molto, casomai se c'ha dei limiti ce l'ha proprio fisici e tecnici personali, cioè nel senso se fa quel duello con il difensore magari con l'attaccante lo può perdere perché fisicamente non è fortissimo, se ha una palla in profondità non ha la gamba per stargli dietro, se lo lasci con un po' di campo da coprire può far fatica. Te lo metti in un sistema dove deve difendere e lavorare di reparto, è bravo. Siccome credo che la Fiorentina vada verso un'altra maniera di intendere la fase difensiva, io preferisco Vieri.
5: Ed eccoci qua, come me. Poi c'è chi ti chiede un pronostico in vista di stasera, perché evidentemente devono chiudere le bollette. Io bramo il 2 del Real a Roma, cosa ne pensi? Dura, questo.
7: Allora, non è che è dura, il Real è veramente difficile da capire. Allora ti dico, io se mi dici gioca un euro, gioco il 2. Non ho dubbi su quello, perché è una squadra che ha tantissima qualità. La Roma non credo che si snaturi per giocare con Real, farà la sua partita, campo aperto, Mbappé, Vinicius, è complicato. Ma il Real sta soffrendo tanto, tutte le partite di Liga soffre tantissimo. Quindi ti dico, di base, allora la partita, anche per come è preparata tatticamente, è una partita per il Real. Non ci sono dubbi che è una partita per il Real. Però la Roma in casa all'Olimpico, una squadra in fiducia, cioè è difficile come pronostico. Se mi dici devi giocarti per forza un euro, me lo gioco sul Real.
5: Sul Real. Bene, bene, così abbiamo risposto. Per l'appunto la persona che l'ha chiesto è al telefono, che è Chris.
7: Ovviamente.
5: E Andrea ha chiesto di chiamare.
6: Ha chiesto di Chris, chiamare. Eccetera.
10: Ci sono?
5: Sì, buongiorno. Ciao Chris, ciao.
10: Sì, ma io mi chiamavo tanto per Andrea, e saluto. E volevo dire un attimino a Coscioli, alle della Val di Sieve. Allora, prima di tutto, cabarettista mancato, e tu sei te. No, io perché? Per quale motivo devo essere offeso o diciamo preso in giro da Ale dalla Val di Sieve? Fatemi aprire un attimino.
7: Ma come offeso, Chris? Io avrei fatto il cabarettista.
10: No, no, a voglia, perché mi garberebbe farlo anche a me il cabarettista, ma siccome secondo me
6: Chris, forse perché hai ironizzato su
10: no,
6: di me.
10: No, Bruno.
6: Forse sì, Andrea, mi chiamo Andrea.
10: Sai
6: sì.
10: Perché, Andrea, scusami.
6: Vai.
10: Lo sai perché? Perché ieri ho mandato un messaggio per sapere che campionato e che partita ha visto e vedano nella Val di Sieve, perché a regola nella Val di Sieve c'è un altro campionato, un'altra partita, un'altra classifica.
6: Però a loro non ti piglia in giro, perché tu fai battute, se a lui non lo fanno ridere è la definizione di comico e non far ridere, cioè cabarettista mancato.
10: Cabarettista mancato e comico non far ridere, va bene.
6: Certo, certo.
10: Cioè comico non far ridere.
6: Okay. Esattamente. E che lei è cabarettista mancato?
10: No, uno che magari voleva fare il cabarettista, poi c'avevo tre figlioli, non ha potuto più fare, che ti devo dire?
6: Sì, oppure uno che voleva fare il cabarettista non faceva ridere e non gliel'hanno fatto fare.
10: Bravo Pietro, ce n'è tanti di cabarettisti, però meglio essere cabarettista da mancato che avere le fraveggole. No, qual è la meglio? Ditemi voi, avete fraveggole tutti i giorni o essere cabarettista mancato?
6: Ma si va sul generico e non ha nessun senso, bisogna capire di cosa
10: va
6: fare.
10: Bene, vai.
6: No, okay, come va bene? Ciao, tu saluti. Hai detto la sua, non accetti il confronto e saluti. Bene.
10: No, io ci sono, guarda, io tanto
6: ci sei. Che traveggole ci ha avuto, fermo restando, non sono l'avvocato di quello della Val di Sieve.
10: Che travegole, ma gli ha risposto ieri Giacomo Galassi il pomeriggio. Ma come si fa in una situazione del genere, dopo un campionato come quello dell'anno scorso, ancora a far credere che siamo in zona Champions? Lei che dice?
6: Ma chi?
10: Signori,
6: chi?
10: Facciamo un distinguo.
5: È un dissing tra lui e questo ascoltatore che è Ale dalla Val di Sieve, che vedono le cose contrapposte. Da una parte c'è chi vede le cose in modo roseo, ottimista, e che non si può criticare in modo particolarmente aspro quello che sta succedendo, e dall'altra c'è Chris, che invece è particolarmente critico nei confronti della Fiorentina, di chi l'ha costruita e di come è stata costruita. Questo è il dissing,
10: diciamo. Ma non tanto di come sta costruita, cioè come mai non c'è verso, altro che noi ragazzi, altro che noi, si spende, si fa mercati, milioni su milioni, a giocatori cambiano dirigente e tutto, però non cambia ma nulla. Spiegatecelo, che ce lo spieghi Ale dalla Val di Sieve.
5: Bene.
10: No, se a lui gli va bene così, bene, mi va bene a voi. Essere presi per il culo a tutti?
5: No, io figurati, lo sai cosa me la penso, ascolti tutti i giorni, lo sai come la penso, Chris.
10: Vai, Chris,
5: se no si sta ovviamente tutti i giorni a discutere, tra l'altro, di questioni tra ascoltatori più che protagonisti.
6: Posso rispondere in un secondo?
5: Sì, un secondo, vai.
6: Si spende un sacco di soldi. La Fiorentina, fino a un paio d'anni fa, prima di spendere, vendeva i suoi calciatori migliori e poi ricomprava male, e su questo sono d'accordo con Chris. Non c'è discussione, però prima vendeva. Non è che si è speso un sacco di soldi sui Koné, Cabral, Piontek, perché ci sono piovuti i soldi dal cielo. Si era venduto Dusan Vlahovic a 75-80 milioni e l'anno prima si era venduto Chiesa a 40 milioni. Il problema è aver preso Callejon con allenatore che fa il 3-5-2 al posto di Chiesa. Anche con 4-3-3 avrei avuto qualche dubbio su Callejon, ma meno. È questo da due anni abbiamo iniziato a spendere, abbiamo detto tutti che per una serie di motivi l'anno scorso è stato sbagliato tanto, non tutto ma tanto. Quest'anno si è speso non così tanto, perché ancora una volta si è venduto il giocatore che aveva più mercato, si è venduto Moise Kean, quindi il saldo, perché ci sono giornalisti importanti che, siccome non ricevono le notizie da direttori, per attaccare dicono se si riscatta tutti i prestiti è un mercato a saldo meno 200 milioni. Ma non c'entra nulla con i conti.
5: No,
6: sei d'accordo?
5: Sì, ho capito.
6: E quindi il saldo del mercato è molto più basso. Questo non vuol dire criticare o non criticare gli acquisti, ma io di Attà sono felicissimo, di Ulai sono felicissimo, di Pellegrino sono felicissimo, di Vieri sono felicissimo, di Valdepegna sono felicissimo, di Jimenez sono felicissimo, sono grullo, sì, però a questo punto mi rimetto a Emiliano. Gli acquisti che ho citato, e forse ne ho dimenticato Pedro Gonzalves, quello che mi gasa di più
5: perché non gioca,
6: esatto. Dingé, mi sono dimenticato Dingé, è un grande investimento. Sto delirando? Sono giocato, è come dire se preso Koné è un fenomeno?
7: André, io questa cosa l'ho già detta. Allora, noi avevamo due strade: prendere, io dico dei nomi a caso, così certo, capisci, prendere Mastantuono e Dingé, o prendere Berardi e Zaccagni. Oggi, se prendevi Berardi e Zaccagni, a caso sono i nomi,
5: Sì.
7: Se prendevi Berardi e Zaccagni, quasi sicuramente avevi una classifica migliore e una squadra migliore, una prospettiva quasi inesistente. Giocatore di 32 anni e un giocatore di 31 anni, giusto? Quindi sì,
6: forse
7: la Fiorentina,
6: per poter, 34, quanti
7: sono? Berardi è 94, di quello sono sicuro. Zaccagni me lo ricordo.
6: Meno quello. Ok, scusa.
7: Ok, quindi avevi una squadra migliore, sicuramente migliore, perché sono giocatori più pronti e tutto come vuoi. Esperienza, Berardi c'ha oltre 100 gol in Serie A, insomma, magari da attaccante prendevi, non lo so, dimmi te un nome, e eri sicuro oggi di essere una squadra che poteva lottare per delle competizioni. Però qual è il problema? Non diventi sostenibile. La Fiorentina deve essere anche sostenibile. Sostenibile con la potenza economica del tuo presente. Questo significa assumersi dei rischi. Quindi Ngé è un rischio, Ulai è un rischio, Mastantuono anche può essere un rischio, Gnonto è un rischio, Pellegrino è la prima esperienza. L'ho detto prima, Valdepeñas è un ragazzino, Ximenez viene da un'esperienza, è un ragazzo che ha un po' di problemi fuori dal campo, se no la Fiorentina non ci arrivava, rimaneva al Milan. Ci sono tutte queste cose che la Fiorentina deve mettere in conto. Si può riuscire anche a fare a tutte e due le cose. Io l'avevo detto, cioè secondo me un giocatore pronto è stato per Pedro Gonzalez. Qual è il problema di Pedro Gonzalez? È arrivato all'ultimo giorno di mercato dopo un mese che praticamente se ne andava per i cazzi suoi, deve recuperare fisicamente. È stato preso Beto, Udinese, Everton, un giocatore che ha un'esperienza e tutto, è arrivato che non si reggeva in piedi, in più sei partito con l'handicap di un allenatore che non credeva nella squadra, non giocava bene. Tutte queste cose ti fanno per l'ennesimo anno ritrovarci in una situazione in cui siamo penultimi, in cui la prossima partita è quella decisiva, in cui la pressione sui giocatori si sente perché la piazza, perché tutti noi ci siamo rotti i coglioni, chi più chi è meno positivo, ma ovviamente ci siamo rotti i coglioni di stare in quei posti, e si rischia un'altra volta di rimanere lì nel pantano. Ma almeno secondo me oggi sei all'interno del pantano con una serie di asset all'interno della squadra che hanno un valore.
5: Sì, sì, infatti è un altro tipo di prospettiva quello che il mercato della Fiorentina ha portato avanti quest'estate.
6: In tutto ciò, se mi posso permettere, serve una guida tecnica per i prossimi 4 anni che dia un senso a tutti questi calciatori. Il vero errore dei Paratici è aver sbagliato l'allenatore, ed è grave, rischi di perderci quasi la stagione su quell'errore.
5: Allora, andiamo avanti, altro messaggio, dai.
11: Sì ragazzi, se si continua, buongiorno a tutti intanto, se si continua a lottare per la retrocessione è giusto che rimaneva anche Mandragora, rimanga Ranieri, Dodò, richiamiamo anche Quarta e siamo a posto. Certo, con questa filosofia si va da nessuna parte, però il problema è che si lotta sempre per la Serie B e quindi viva questi giocatori sono andati via.
6: Per me Dodò è un terzino forte, cioè questo modo di raccontarlo è insensato, anche perché quando c'erano Dodò, Mandragora, Ranieri, Quarta non c'era più, siamo arrivati sesti e ci siamo mangiati le mani perché non siamo arrivati in Champions, per

0: rimanere con un'alternativa a centrocampo, e Mandragora accetta quel ruolo. Se ne trova di meglio di Mandragora a fare l'alternativa a centrocampo, e di meglio non significa semplicemente un giocatore migliore, significa uno che conosce la piazza, conosce l'ambiente, conosce l'allenatore, sa stare al suo posto, può essere anche bravo all'interno o fuori dal campo. Secondo me difficilmente. Lo stesso vale per Ranieri. Ranieri mi pare sia che sia stato messo fuori, non abbia detto una parola. Secondo me ci sono giocatori migliori anche all'interno di questa rosa di Ranieri, ma se devo avere un'alternativa io mi tengo Ranieri prima di andare a prendere Pinco Pallino, che non so che cosa faccia.
1: Sì, ma è perfettamente comprensibile quello che dici.
0: Poi se tu mi dici voglio avere quegli obiettivi che spero di avere con Ranieri titolare, no, perché secondo me sono difficilmente raggiungibili.
1: E questo è il secondo pezzo della questione, che però non li puoi cambiare tutti e subito, certo. Comunque non li puoi avere tutti e subito più forti tale da andare a lottare subito per l'Europa.
0: Ma secondo voi la Juve in tutti gli anni in cui ha avuto Pirindelli come alternativa non poteva prendere uno meglio di Pirindelli?
1: Sicuramente.
0: Ma allora diceva, ma se io ho Pirindelli, gioca 10 minuti, un quarto d'ora, gioca il turnover, fa sempre il suo ruolo, perché devo andare a prendere un altro quando Pirindelli è
1: ma
0: qui,
1: da noi però i Pirindelli però sono titolari.
2: Sì, però quest'anno è stato
0: ecco, vedi il punto.
2: Ma quest'anno quello che deve essere il titolare del futuro è stato preso. Vieri è stato preso per fare il titolare al posto di Ranieri. E poi
0: non abbiamo minimamente nominato un calciatore che ha fatto i mondiali e gli europei da titolare con la Croazia, cioè non lo stiamo nominando.
2: Certo, ci ho pensato due o tre volte. Pongracic è sparito dai radar.
1: Ci sarà un motivo però, ragazzi.
0: No, ma Pietro, ma io sono, cioè, le prestazioni di Pongracic ce l'ho viste, però che sia diventato
1: un brocco scappato insieme, certo. No,
0: mai, non credo.
1: Andiamo con due audio, dai Marco, siamo in fondo.
3: Firenze Viola, sono Manuele della Società Tedesca. Allora, io sono contento che Jimenez e Valdepeña siano in campo, vorrei Vieri in campo, non per qualcosa contro Ranieri né tantomeno per l'errore, che è un errore tecnico, può succedere, sbagliato, fine, ma perché penso che questi giocatori abbiano bisogno di fiducia e di giocare e di sbagliare, però di entrare dentro i meccanismi, come Ulai. Io credo che Ulai e Ranieri siano stati sostituiti principalmente per il cartellino giallo ricevuto. Manoli secondo me ha avuto paura che il clima e la situazione portasse a un secondo cartellino sia di Ranieri che di Ulai, al di là di tutto. Poi io Ulai lo tengo sempre. Ciao.
4: Io credo che, visto l'organico, Manoli non sia un allenatore adatto. Manoli per me è più una persona da sporca dozzina, è in grado di mettere le squadre in campo con grinta, però qui c'è più un lavoro calcisticamente oluso da fare, perché sono giocatori giovani, di talento, ma non insomma difficile assemblarli in una squadra funzionale. Io vedrei bene Andrea Zoli, perché intellettualmente e come esperienza mi sembra un giocatore che potrebbe cavarci un ragno dal buco.
1: Emi,
0: allora, il primo ha detto di Ulai.
1: Sì, del giallo, che l'ha cambiato anche per paura di rimanere
0: in 10. Sono d'accordo, sono anche d'accordo che per me Ulai rigiocherebbe, quindi d'accordo con lui. Su Andrea Zoli, per l'amor di Dio, nel senso che comunque anche la scelta che ha fatto, no, di andare a lavorare in primavera, è un po' che non allena, non sarebbe una scelta. Cioè, la Fiorentina, se deve fare una scelta con un allenatore, deve fare esattamente come ha fatto quando fa l'investimento di 40 milioni di euro per Attao, quelli che sono, deve prendere un allenatore che ad oggi è a un livello superiore di noi, sottoporgli un progetto di 4 anni come ha detto Andrea e dirgli vieni qui e insieme costruiamo una squadra. Che oggi non lo so, perché l'altra alternativa invece è andare a prendere i nostri Aquilani, Galloppa, che si stanno dimostrando bravi, e riportarli a casa. Io Aquilani lo prenderei domani mattina.
2: Aquilani è quell'allenatore su cui fare un investimento da 4 anni. Aquilani è l'allenatore su cui fare, anche più di Thiago Motta.
0: Io sono di parte, perché è un mio amico, quindi ovviamente sono di parte.
1: L'abbiamo
0: però
1: sempre detto, che... dai, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, sì. Si diceva, dai, anche quando
0: circolava. Ma no, ma lo dico tante volte, perché poi uno ti dice no, parli perché è un tuo amico. Sì, ma io ho anche amici scarsi, non è che ho tutti amici.
1: Certo.

0: Netto lo dico di tutti, però mi sembra che fra Catanzaro l'anno scorso e quest'anno a Sassuolo stia facendo un lavoro eccezionale. Cioè l'altro giorno la Juve l'ha messa in grande difficoltà, il Milan l'ha messa in grande difficoltà, cioè nel senso
1: e gli hanno
0: un gol
1: con grande difficoltà, gli hanno annullato. Hanno dovuto inventare un annullamento con grande difficoltà, aggiungo io.
2: Forse non è stata troppa difficoltà, ma con grande faccia, sì, di bronzo,
1: esatto,
2: diciamo. Ecco.
1: E su questo non abbiamo detto nulla, ma siamo tornati 10 passi indietro sugli arbitraggi e un po' di VAR sarebbe stato tanto utile domenica scorsa.
2: Però ci vorrà una puntata ad hoc, perché sì, siamo in chiusura. Certo, e certo. Però, siccome siamo in chiusura, mi ero scordato di chiedertelo, perché è uno dei temi del giorno. Per me è veramente senza senso. Oggi la Gazzetta ha detto che la Fiorentina alla fine del prossimo anno interromperà fondamentalmente il rapporto con De Gea. Beh, ci può stare, perché vuole prendere Santiago Beltrán, che è il portiere del River Plate, credo. E io mi
1: cugino
2: ho detto bisogna
1: Beltrán centravanti,
2: sì? No, non credo. River, però e volevo in un minuto mi devi dire come, perché io ho detto ma è una roba da pazzi se la fanno, perché te hai Martinelli in prestito ad Avellino, secondo anno in B in prestito, che sta facendo anche discretamente, il pensiero è dare via De Gea per spendere 20 milioni su un portiere argentino. Do la palla a te, un minuto e poi si chiude.
0: Non mi trovo d'accordo, perché innanzitutto se devo fare quel tipo di investimento in Italia ce ne sono 2 o 3 su cui farlo, Palmisani, Caprile, avendo Martinelli devo innanzitutto vedere dove sarà la Fiorentina, perché se per esempio non si va in Europa si può anche seriamente dare la porta a Martinelli, prendere un secondo di valore che eventualmente, se il ragazzo ha difficoltà per XY motivi, se già a livello più alto si può anche provare a prendere un portiere alla De Gea, nel senso uno che arrivi a 30-31 anni, come che ne so Perin che è andato a Palermo, che sai però che il rendimento c'è, capito? Cioè prove del che è andato all'Inter a fare il secondo, poteva fare il titolare della Fiorentina, è un ottimo portiere, per fare un esempio. Meretto magari va via da Napoli e cerca un'opportunità, capito?
2: Diciamo che la scelta andare a spendere 20 milioni in Argentina per un portiere che deve ambientarsi,
1: un fenomeno,
2: cioè,
1: ma è un fenomeno.
0: Io l'ho visto 2 volte, però cioè non seguendolo, ho visto 2 volte le partite del River, ti dico non lo conosco.
2: Quindi non facendo l'occhio a quello che era, no, il Santiago Beltrán.
1: Caprile mi piace tantissimo, so che siamo in chiusura, Pietro mi sta facendo pizzicotti
2: ora,
1: no,
2: alla
1: mano.
2: Fine ti do una
1: Caprile
2: legnante.
1: Mi piace tanto tanto, per certi aspetti, non per tutti, mi ricorda un pochino un portiere qualche anno fa fortissimo, Emiliano Viviano, piazzamento, non fa cinema, però è forte forte, eh.
0: Quello anche Meretta, eh. Meretta è uno che spesso fa delle parate che sono sottovalutate, perché è uno che è sempre piazzato bene.
1: No, no, è vero, Meretta è... però Meretta è più conosciuto.
0: L'incognita di Meretta è che si fa male.
2: Gong, abbiamo finito. Basta. Anzi, siamo andati oltre, ma avrei continuato altre 3 o 4 ore. A voglia, figurati, santo, ce n'è da parlare. Emi, grazie mille. Esatto, c'è il gong. Vabbè, Marco, ora c'è il gong anche. Va bene. Emi, grazie, ci sentiamo mercoledì.
1: Ciao, Emi.
0: Ciao
2: anche a Andrea, che ritroviamo in questi giorni. Mi sembra venerdì anche, oltre che domenica viola, come sempre, dopo la partita. Quindi, grazie mille anche ad Andrea.
1: Buongiorno a tutti, eccetera, Beckenbauer.
2: Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Morucci e Luciana Magistrato, tra pochissimo, ma se state con noi io torno anche stasera alle 8 per un'ora insieme prima di Extra Viola. Ciao. Radio Firenze, Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: Radio Firenze Viola.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Si è presentato in questura confessando di aver ucciso un connazionale il cui corpo è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Marigna Prato, zona del macrolotto 0. Il presunto omicida è un cittadino cinese che viene in queste ore interrogato dagli inquirenti. Ritrovata anche la pistola che sarebbe stata utilizzata per il delitto, non ancora identificata la vittima. L'omicidio sarebbe avvenuto all'interno di un affittacamere in via Marini, lo stesso dove ieri mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio, rinvenendo il cadavere. Da quanto emerso al momento sul movente del delitto, l'orientale avrebbe riferito agli inquirenti che la vittima lo avrebbe filmato mentre assumeva della droga. Il presunto omicida avrebbe quindi invitato il connazionale a smetterla di riprenderlo, altrimenti gli avrebbe sparato. Ancora con la cronaca, un gruppo di giovani ha rapinato lunedì pomeriggio un bar di via della Villa Demidoff a Novoli, a Firenze, costringendo il proprietario a consegnare 20 stecche di sigarette e oltre 2.000 euro. Il titolare ha chiamato il 112, una volante della polizia è intervenuta raccogliendo le testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Poche ore dopo, nello stesso locale, è scoppiata una lite che ha richiesto un nuovo intervento degli agenti. Durante le identificazioni, un uomo di 32 anni, risultato irregolare sul territorio, ha opposto resistenza ed è stato arrestato. Nel racconto non vengono indicati collegamenti tra l'arresto e la precedente rapina. Gli episodi hanno alimentato comunque la preoccupazione dei residenti, che denunciano spaccio, risse, lancio di bottiglie e comportamenti molesti. Ancora con la cronaca, un malore improvviso in autostrada, la decisione di uscire al primo casello e il decisivo intervento della polizia stradale per salvarlo da un infarto. E la vicenda capitata a un ucraino di 60 anni residente in Svizzera, salvato grazie alla tempestività dei soccorsi. L'uomo era in viaggio con la famiglia quando ha iniziato ad accusare forti dolori al petto lungo il tragitto. I familiari, insospettiti dai sintomi, hanno scelto di uscire dall'autostrada al casello di Montecatini Terme, dove hanno notato la sottosezione della polizia stradale. All'interno della struttura gli agenti si sono subito messi a disposizione, allertando subito il 118 e offrendo le prime cure e assistenze all'uomo. Tra i poliziotti c'era un agente volontario soccorritore che, nonostante le difficoltà linguistiche, ha compreso la gravità della situazione. Ipotizzando un infarto, il poliziotto ha quindi sollecitato l'invio d'urgenza dei sanitari. Il sessantenne è stato così portato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intervento di angioplastica da parte dell'equipe dell'unità di emodinamica cardiologica. Il tempestivo soccorso ha evitato il peggio, l'intervento è perfettamente riuscito e l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro direttore Tommaso Loreto si è così espresso a proposito dell'importanza che gli esterni offensivi in casa Viola servano meglio i centravanti.
7: È quello degli esterni, non tanto su quello che hanno fatto finora, ma su quello che non hanno fatto. Mi riferisco ai traversoni e alle palle giocabili, ai rifornimenti per la punta, che sia Beto o soprattutto Pellegrino, perché lo abbiamo già detto, ma non ho visto grandi modifiche a questo problema a Genova. Noi abbiamo un attaccante come Pellegrino che ha segnato moltissimo di testa, eppure gli esterni continuano a cercare un po' il tiro, un po' l'area di rigore, e comunque non arrivano sul fondo a cercare il traversone o le palle alte per Pellegrino. Quindi sotto questo profilo, da un lato un lavoro importante di reparto sui difensori, ma un lavoro importante anche sugli esterni, perché le punte devono essere servite di più e meglio.
6: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola,
3: la storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. 4 giorni alla sfida con il Como, da preparare con grande cura, con grande attenzione. Un Como da studiare ancora meglio stasera alle 18.45 in Champions contro il Feyenoord. Nel frattempo emerge un'ipotesi di mercato per il ruolo del portiere, Santiago Beltrán per gennaio, numero uno del River. Beltrán è in scadenza con il club argentino, è apprezzato da club in Premier e in Bundesliga, e secondo il Corriere dello Sport Stadio, che ha lanciato questa indiscrezione, viene definito da qualcuno il nuovo Dibu Martinez. Parleremo di questo ed altro grazie anche ai vostri messaggi al 348-7513-933 e grazie anche alle vostre chiamate che aspettiamo. Il numero è lo 055-7711-171. Saluto e ritrovo Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
9: Insomma, c'è il Como all'orizzonte, poi parleremo anche ovviamente di queste ipotesi di mercato, però un Como che nella speranza della Fiorentina, dei tifosi viola, potrebbe anche perdere qualcosa per strada con questi impegni di Champions. Sarà impegnato stasera a Rotterdam e poi 3 giorni dopo la partita con la Fiorentina giocherà di nuovo in Champions, quindi ecco, c'è questa possibilità che si possa trovare un Como magari non proprio al 100% da un punto di vista delle energie fisiche e mentali. Cosa ne pensi?
10: Beh, si dice che di solito è la terza, no, che si paga come partita, e per loro sarà la terza, perché poi hanno avuto anche la Roma,
9: sì,
10: no?
9: La Roma, se non ricordo male,
10: quindi insomma avere la Champions tra due partite così importanti, Roma e Fiorentina, anche se tu guardi la classifica, la Fiorentina è penultima, però non ci crede nessuno, insomma non è che vengono a giocare in casa della penultima, vengono a giocare in casa della Fiorentina, per cui sono partite importanti. Io credo che il Como, tra l'altro, ci creda anche in questa Champions, non, sì, non che la voglia vincere, ma che ci tengono, insomma ci tiene a farla,
9: poi è partito molto bene,
10: a farla, quindi, bene, a differenza, sì, delle altre italiane. Ieri insomma una vergogna le due italiane in Champions, e alludo a Inter-Napoli, poi per carità magari farla, però mi aspettavo qualcosa di più sinceramente, proprio da due squadre che sono state la prima e la seconda dell'anno, sì, scorso, quindi insomma una vergogna che viste le avversarie abbiano perso. E poi speriamo appunto che ci sia distrazione da parte del Como proprio per questo motivo.
9: Sì, sì, che ci sia distrazione, che ci sia magari anche qualche
10: fatica,
9: cosa,
10: stanchezza,
9: sì, dal punto di vista delle energie che possa,
10: sì,
9: mancare, ecco,
10: sì, sì,
9: energie
10: quello,
9: fisiche e mentali.
10: Quello sicuramente, appunto, speriamo che accusi un pochino, ripeto, la terza è sempre quella, secondo gli allenatori, no? Che parlando con gli allenatori anche della Fiorentina, di solito è sempre la terza che tu paghi a livello di energie, e se un giocatore fa due partite così importanti, la terza può pagare qualcosa, ma Fiorentina deve guardare a se stessa.
9: Ah, certo, insomma,
10: anzi, deve proprio prendere il Como come la big più forte attualmente, e quindi giocare alla morte.
9: Beh, assolutamente, insomma, anche perché poi c'è un calendario terribile per la Fiorentina. Sì. Dopo il Como, lo ricordiamo, ci sarà l'Inter, poi l'Atalanta, poi il Sassuolo, poi la Juventus.
10: Che poi infrasettimanale l'Atalanta.
9: L'Atalanta è infrasettimanale, sì, il 29 di ottobre, insomma, è un giovedì e la Fiorentina si affronterà anche, come tutti, il turno infrasettimanale.
10: Sì, sì,
9: andiamo a salutare, così apriamo la serie dei collegamenti, andiamo a salutare con piacere Luis Oliveira. Ciao Lulu, benvenuto.
11: Ciao, buongiorno anche a voi.
10: Ciao,
9: ben ritrovato. Che succede secondo te a questa Fiorentina?
11: Ma la Fiorentina ha double face. È vero che o meno da quando è arrivato un nuovo allenatore hanno fatto, sembra, due vittorie.
9: Una vittoria e un pareggio in campionato,
10: e poi
9: è arrivata la sconfitta con il Genoa.
11: Pensavamo che la Fiorentina potesse prendere un ritmo di vittoria consecutiva, ma è stata fermata contro il Genoa. Cosa parte la Fiorentina? Parte la Fiorentina perché la Fiorentina, dal mio punto di vista, è sbagliata già l'inizio della preparazione, dall'inizio della preparazione, perché doveva, dal mio punto di vista, prendere un allenatore più esperto, un allenatore che poteva dare qualcosa in più per la città e per il proprio giocatore. La Fiorentina si è affidato di un allenatore che non sono niente pronto, è un giovane allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo, ma sappiamo che Sassuolo è una piazza un po' fredda, non è una piazza come a Firenze, che quando le cose non vanno bene succede troppo caos.
9: Ecco, però al di là dell'allenatore che la Fiorentina secondo te doveva sceglierlo più esperto, guardando adesso a mente fredda la campagna acquisti estiva, viene da pensare che magari qualche strategia è stata sbagliata, è stata una rivoluzione.
11: Ma io credo, sempre detto, quando è successo il piccolo problema con Kane, che voleva andare via qua e di là, la Fiorentina doveva andare, non in quel momento, già prima, in preparazione, a prendere un attaccante forte.
9: Sì.
11: Prendendo un attaccante forte, credo che la Fiorentina non era in questo momento delicato, perché Kane voleva andare via tutte le cose. Allora, loro sapevano già, anche se loro hanno aspettato qualche mese in più. Credo che la Fiorentina in questo caso abbia sbagliato un'altra volta, perché un giocatore fondamentale come Kane, se vai via, dovevano prendere già un altro importante, un attaccante che poteva dare almeno 15-18 gol al campionato.
9: Certo.
11: E questo non è stato fatto.
9: Quindi ecco, su Pellegrino e su Beto il tuo giudizio è abbastanza chiaro, mi sembra.
11: La Fiorentina ha investito tantissimo.
9: Sì, certo. No?
11: Intanto, ma sicuramente non ha preso i giocatori giusti.
9: Ecco, dicevo, a proposito degli attaccanti, visto che stai parlando di Ken, Pellegrino e Beto non possono essere certamente a livello di Ken, nonostante che i dirigenti, Paratici in particolare, avesse detto che nel momento in cui si parlava della possibile cessione di Ken sarebbe arrivato un attaccante di pari valore o superiore a Ken.
11: E allora, è arrivato?
9: Beh, insomma, mi sembra di no, però io lo chiedo a te, che sei un ex attaccante,
11: allora,
9: un allenatore.
11: La risposta è evidente: se lui ha detto che doveva arrivare e non è arrivato, di che cosa stiamo parlando? Parlando che la Fiorentina manca quella pieza importante davanti.
9: Certo.
11: Poi, se non sono neanche contro i due attaccanti della Fiorentina, ma non hanno ancora dimostrato il suo valore, vogliamo aspettare ancora un anno. Perché tante volte parlo anche di me, quando sono arrivato a Cagliari non è che ho esploso per il primo anno, ho cominciato a far vedere il secondo anno per capire bene questo campionato.
9: Poi Firenze è chiaro che è una piazza particolare, quindi bisogna avere
11: una piazza
9: anche
11: dove devi sempre
9: personalità,
11: vincere, sempre vincere o non vincendo, ma tu devi dare tutto quello che tu hai, così almeno ti fai, ti è arrabbiato per una sconfitta, almeno è contento e i ragazzi si è battuto fino alla fine e non ho ottenuto il risultato importante. Quello è sì, le cose giuste.
9: Poi lascio la parola a Luciano Magistrato, però ti chiedo, sempre analizzando in generale la Fiorentina, la rosa della squadra, l'impressione è che manchi anche una guida a questa squadra, una squadra molto giovane, manca un leader, un giocatore che possa prendere...
11: Per me manca la personalità, perché non solamente il portiere può dare una mano, perché lui è troppo lontano dal
9: cuore del gioco, sì.
11: Dal cuore, perché deve essere un centrocampista che poteva dare una mano in più alla Fiorentina. Beh, nessuno prende la responsabilità o nessuno ha quello tipo di relazione, e allora la Fiorentina rimane una squadra a muta in campo. Credo che in tutte le società ci sono 1, 2, 3 giocatori che motiva i compagni, che danno la mano, che dice qualcosa di importante per sollevare, soprattutto quando il momento non è
9: certo, nei momenti delicati, nei momenti difficili, assolutamente sì.
11: Perché il momento delicato è quello il problema più difficile, perché quando le cose vanno bene sì, ok ragazzi, tutto questo, il problema non è quel problema, quando le cose non vanno bene, e deve avere qualcuno di personalità di prendere la Fiorentina in mano, quello meno 2 o 3 giocatori di carattere, sì. Questo manca,
9: sì. Luciana Magistrato,
10: sì, io voglio tornare sulle punte, qualcosa già hai detto, però volevo chiederti, è sbagliato alternarle? Cioè Pellegrino in fondo aveva fatto 3 gol, no? Con continuità, quindi aveva trovato una certa continuità, e ecco, non è meglio battezzarne una titolare e portarla avanti?
11: Allora ai tempi nostri giocava uno faceva gol o non faceva gol e giocava. Adesso con questo cavolo di turnover, cosa vuol dire? È una cosa, se il ragazzo sta facendo bene, perché non lascia andare avanti? Ah no, deve riposare. Sono tutti ragazzi giovani, gioca una volta alla settimana, che cosa deve riposare? Deve continuare a giocare e fare quello, il suo lavoro, che è quello di fare gol, perché toglie la possibilità, permette un altro che sicuramente il mister detto, adesso cercherò di dare spazio anche all'altro attaccante per vedere se c'era compatibilità, se sono adatto a fare quello.
10: Sì.
9: E quindi poi alla fine risulta complicato, allora, per entrambi i giocatori riuscire a mettersi in evidenza fino in fondo, ecco.
11: Quando la squadra va bene lascia andare così, perché cambiare tante cose? Che cosa serve? Sì, se uno è affaticato o non sta bene,
10: certo,
11: lo cambia giustamente, certo. Ma se la squadra ha giocato un mercoledì di bene, perché la domenica devo cambiare 2 o 3 giocatori? Per quale motivo?
9: Sì, assolutamente. Nel frattempo mi fa sorridere Vladimiro, un nostro ascoltatore che ci ha inviato una bella foto tua con la maglia viola con lo sponsor Nintendo, e alle tue spalle c'è il Falco, insomma, il mitico Falco.
11: Bello, sì.
9: E ti chiede anche se oggi sei svincolato, perché magari potresti dare una mano alla fine.
11: No, sono adesso lavoro con Venezia, faccio il lavoro di tecnica, i movimenti di tutti gli attaccanti del settore giovanile dall'Under 15 all'Under 19.
9: Sicuramente insomma farai un bel lavoro. Ecco, tornando alla Fiorentina, Mastantuono, che impressione ti ha fatto questo giocatore che è arrivato dal Madrid?
11: Un grande giocatore, deve avere un po' di personalità. Manca poche cose per la Fiorentina essere una Fiorentina forte, una Fiorentina che fa paura alle altre squadre, soprattutto quello, perché le possibilità ai giocatori loro hanno tranquillamente.
9: Sì, personalità e anche equilibri, perché la Fiorentina è alla ricerca anche di questo, soprattutto.
11: È importante avere l'equilibrio in una squadra, è importante.
9: Credo nel calcio sia una parola fondamentale, l'equilibrio.
11: Assolutamente.
9: Senti, tu hai giocato anche nel Como, un Como che sta volando anche quest'anno, tutto sommato, perché sta facendo bene sia in campionato che in Champions. Tanta qualità da parte di questa squadra, stasera schiera in attacco, tanto per dare un esempio delle grandi possibilità di questa squadra: Diao, Nico Paz, Baturina e Duvikas.
11: Insomma, una squadra veramente di giovani, giocatori importanti, giocatori che non hanno paura, un allenatore che insegna in questo momento, dal mio punto di vista, è uno dei migliori allenatori che abbiamo nel nostro calcio. È un allenatore che punta direttamente la porta, direttamente la porta. Si fa girare un pochettino, ma l'obiettivo è arrivare là, perché è là che cambia il risultato, è là che cambia. Ma questo giochino di arrivare al centrocampo, se al centrocampo della squadra avversaria tu cosa fai? Da un calcio dietro per il portiere e ricomincia, perché dopo ti prestano e diventa più difficile uscire da quella pressione. Sei già lì, perché non cerca opzione 1? Cos'è l'opzione 1? Andare avanti. Il calcio è cambiato e si vede, ma abbiamo visto anche ieri Napoli, un passaggio indietro, è successo quello che è successo, perché ormai il calcio è quello. Da quando hanno inventato passaggio ai portieri, e calcio è sparito.
9: La costruzione dal basso, eh?
11: Sì, ci può anche stare una costruzione dal basso, così può tenere un qualcosa in più per cercare di arrivare più facilmente nell'attacco. Ma se una squadra, ci gioca una squadra che lotta per un obiettivo, che la salvezza, non ti va a prestare sopra. Tienili, è lì che è il momento giusto che tu devi sviluppare un tipo di gioco con un giocatore adatto a fare quello che non abbiamo più, uno contro uno, arriva in fondo, palla dietro, è come si fa.
9: A proposito di uno contro uno, poi torno a dare la parola a Luciana. Nella Fiorentina comunque ci sono dei giocatori che in teoria
11: ci sono, loro devono,
9: Mastantuono, Gie,
11: devono continuare a fare quello che sanno fare, perché loro devono inventare, perché basta di dire passa la palla qua, tu passa dietro passa di qua va dall'altra parte. No, uno contro uno deve puntare, perché è così. Come fai a guadagnare? Come fai a guadagnare un fallo? Come fai a guadagnare un rigore se tu arrivi vicino all'area e torni indietro? È difficile.
9: Sì, assolutamente. Luciana?
10: Sì, io volevo restare sulla difesa, visto che hai nominato anche i portieri, insomma, ma De Gea è ancora un portiere che fa paura in Serie A? O insomma, ma qualche colpo l'ha perso anche lui? 14 gol, ricordo.
11: È un portiere che quest'ultimo anno ha salvato, diciamo chiaramente, ha salvato la Fiorentina in diverse circostanze. Mm-hmm. È vero che qualche volta puoi sbagliare, sappiamo benissimo quando sbaglia il portiere, eccolo qua, si vede più facilmente do che uno sbaglia un centrocampista di giocare avanti, gioca dietro, hai capito? Ma per me lui è ancora uno dei migliori quasi tutta la settimana della Fiorentina.
9: Senti, ad oggi è difficile ovviamente sbilanciarsi su quelli che potranno essere gli obiettivi o comunque il cammino della Fiorentina in questo campionato, sono passate soltanto 6 giornate, però ecco, dopo appunto questo avvio così complicato, così deludente da parte della Fiorentina, che prospettive vedi, ecco, per la squadra?
11: Credo che è stata già una brutta sensazione di cominciare già così, perché abbiamo visto anche l'anno scorso e la paura
10: è di ripetere
11: avuto. Adesso è vero che abbiamo fatto qualche punto in più, ma credo che non basteranno questo. Credo che la Fiorentina deve continuare a dimostrare la loro capacità. Guarda che la Fiorentina ha una grandissima squadra,
9: quindi tocca all'allenatore adesso, eh?
11: Dipende di quello che vuoi fare l'allenatore. Dipende di questo, se vuoi attaccare, se vuoi difendere, se vuoi giocare con due, se vuoi giocare con tre, dipende da lui. Ormai la squadra c'è.
9: Certo, tocca a lui insomma tirar fuori questa qualità che c'è.
11: Assolutamente.
9: Luciana, l'ultima domanda per Lulu Oliveira, poi lo salutiamo e lo ringraziamo.
10: Stavo pensando a lui che insegna ragazzi, no?
9: Sì.
10: Che cosa hanno perso, non quelli del Venezia, ovviamente non ti voglio mettere in difficoltà, in generale gli attaccanti, che cosa hanno perso, che cosa bisogna insegnare?
11: Noi la capacità di uno era superare l'avversario,
9: la capacità di
11: tutto
9: andare l'uno contro uno e superare l'avversario.
11: Quando c'è là un giocatore che sa dribblare, la prima cosa che ti dicono punta all'uomo senza paura, è quello noi non abbiamo più. Sì, c'è qualcuno che fa poche cose, ma non è come prima, non è assolutamente. e credo che dobbiamo cominciare a spingere sul settore giovanile, su questo uno contro uno, per cercare di trovare soluzione con i giovani di oggi.
9: Eh sì, meno tattica e più tecnica.
11: Tattica, sì. Cosa serve la tattica? Serve fino a un certo punto. Se tu hai un giocatore che ci illumina, parlando di Messi, che ci illumina, giocatore Elmar di Barcellona, è quello che ci fai vincere le partite, sono quelli.
9: Sono quelli che ti fanno innamorare, insomma, e poi ti fanno scattare la scintilla, ti fanno scattare
11: io mi ricordo io mi ricordo, io ho sempre avuto i miei primi 5 minuti dappertutto dove sono andato, da come c'erano dall'Arndale. I miei primi 5 minuti io giocavo facile, anche se avevo gli spazi davanti a me, giocavo facile, perché volevo guadagnare fiducia. Una volta che guadagnavo fiducia, lì cominciavo ad andare. Una volta che tribava uno e la gente, allora era facile. Capito? Sì, adesso, sì. Adesso sembra che loro hanno paura di fare quello che loro sanno fare.
9: Vero, vero. Sì. Vero. Tanto ti mandano un abbraccio anche da Catania, altra piazza,
11: ecco,
9: dove,
11: Catania.
9: Altra piazza dove hai giocato.
11: Bello, bella Catania.
9: Certo. Si sta bene anche a Catania.
11: Io da tutte le parti dove sono andato mi vogliono un modo di bene la gente, perché io mi sono sempre comportato bene come uomo e come cacciatore. Io sempre dappertutto dove vado.
9: Anche a Como ti vogliono bene?
11: Assolutamente. Como, bene. L'ha fatto 23 gol in campionato, capocannoniere di Simone della Serie B e della Serie A.
9: Quindi sono grandi ricordi.
10: Ma senti, invece Cagliari, come lo vedi quest'anno? È
9: il quarto, in questo momento.
11: Cosa vediamo in Cagliari? Vediamo Cagliari là sopra, lassù.
10: Dicevo, ti stupisce?
11: Assolutamente, perché non pensavo di trovare un Cagliari lassù. Perché noi siamo abituati a trovare Cagliari sotto, nelle ultime tre giornate alla fine del campionato stiamo ancora lottando se siamo in B o se siamo in A. Quest'anno hanno cominciato così, speriamo che loro danno la continuità, che è la cosa più importante, e rimanere coi piedi per terra adesso.
10: Merito di Pisacane un po'.
11: Assolutamente, è merito di tutti quando ci sono i risultati, certo, la società, tifoseria, certo. Giocatori, sì, allenatori, magazzinieri, tutti, perché stanno bene, c'è una unione, è quello che è la cosa più importante. Il risultato conta tantissimo.
9: C'è l'alchimia giusta, insomma, sì. Va bene, Lulu, grazie mille, come sempre,
11: grazie
9: per il tuo intervento.
11: Voi.
9: A presto, buona giornata,
11: ciao,
9: buon lavoro.
11: Ciao, Viola. Ciao.
9: Grazie a Lulu Oliveira, che nella sua analisi è stato molto severo, ma giusto, come si suol dire, perché insomma, anche quando ha parlato di attaccanti.
10: Fare la radice quadrata se non sai fare 2x2, no? Bisogna sapere le basi, se non sai le addizioni e moltiplicazioni, quelle semplici. Inutile stare a fare la radice quadrata di 362.
9: È andato dritto al cuore del problema quando ha parlato di Ken, della sostituzione di Ken con attaccanti che in questo momento stanno deludendo, al di là di Pellegrino,
10: però...
9: che ha trovato la porta, 3 gol in 7 presenze.
10: No,
9: però
10: va bene, però ha trovato una certa continuità, a mio avviso, e tu gliel'hai interrotta. Cioè, io non l'ho capito perché hai fatto giocare, tra l'altro, dopo 20 giorni che tu lavoravi con Pellegrino.
9: Sì,
10: carità, contro il Signa.
9: Perché c'era una strategia precisa.
10: Ma strategia di che?
9: È stata una scelta sbagliata.
10: Lavorare per 20 giorni con gli stessi giocatori e poi metterli in panchina e far giocare quelli che rientravano anche con voli, no, dall'altra parte del mondo, come Mastantuono, che se sta in panchina una volta, io lo so che dico una cosa controcorrente, ma se sta in panchina per rifiatare, e ci può anche stare per una volta, no? E hai fatto giocare tutti quelli che tornavano reduci dalla nazionale. Sì, molti erano sulla scia dell'entusiasmo, Ndur, Fagioli, però erano anche scarichi, no? Perché quando tu hai dato tutto, come diceva Antonioni alla presentazione del libro del suo libro che abbiamo mandato in diretta a Radio Firenze Viola sabato, avrà dato Ndur opaco, avrà dato tutto in nazionale. Era una battuta ovviamente, no, di Antognoni, che è capodelegazione tra l'altro dell'Under 21, però un po' di verità c'è.
9: Cioè, sono state tante partite anche abbastanza
10: sono state anche emozioni, energie spese, c'era una qualificazione per quanto riguarda Ndur, ma anche le altre, c'è cioè la National League per quanto riguarda altri nazionali, la qualificazione alla Coppa d'Africa, insomma anche semplici amichevoli, ma con l'addio a Messi per quanto riguarda gli argentini, cioè sono stati un momento che tu dovevi forse far giocare quelli con cui hai lavorato con tranquillità, che poverini tra l'altro gli hai fatto fare anche due sedute al giorno, neanche fossero ai lavori forzati, e poi le hai messi in panchina. Secondo me non va. Poi per carità, Ranieri era uno di questi che era rimasto a lavorare lì, ha avuto una giornataccia, io mi auguro una giornataccia, perché altre volte ha giocato, insomma in questo inizio di campionato c'è da dire che la maglia da titolare comunque lui se l'è guadagnata, ecco, poi uno una giornataccia la può anche avere.
9: Poi c'è Gabriele da Mestre, tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348-7513-933 che ci dice: ma da quando si inizierà a vedere l'effetto Paratici in casa Viola? È qui da gennaio febbraio 2026, almeno quando arriverà questo momento ci metteremo in giacca e cravatta.
10: No,
9: sì,
10: l'effetto Paratici tu già lo stai vedendo, perché il mercato è figlio di Paratici, è evidente. Quando noi
9: francamente ricordi, si sta vedendo fino a un certo punto, anche
10: quando
9: si sta vedendo molto poco.
10: Furono trovati quei famosi pizzini, no, che lui scriveva, faceva tutto l'elenco dei migliori giovani della Serie A per portarli via alle altre squadre, quindi era più semplice, no, in Italia. E lui è così, cioè lui è un fiume in piena di idee, è avanti anche con i ragionamenti, vede il talento grazie anche alle persone che lavorano
9: però,
10: con lui.
9: Ma giustissimo,
10: però poi
9: è giustissimo andare a prendere i migliori giovani, però poi li devi inserire in un tessuto di squadra dove ci sono anche 3-4 anziani, 3-4 giocatori di peso, 3-4 giocatori di personalità, che possono guidarli, altrimenti si perdono.
10: Il problema con Grosso, perché Grosso noi possiamo anche dire vogliamo, cioè non vi piace un allenatore, va benissimo, io non lo sto difendendo, perché comunque i risultati dicono quello che dicono, però cioè gli hai messo in mano dei giovani senza un faro, senza un qualcosa, un'esperienza, e lo vedi
9: non
10: anche
9: c'è una guida, non c'è
10: lo
9: un
10: vedi
9: leader,
10: anche
9: c'è
10: sugli esterni, no? Sugli esterni, e trovami uno esperto.
9: Esterni difensivi o offensivi?
10: Tutte e due, tutta la fascia, le fasce, no? Cioè non ce n'è uno.
9: Non so se alla fine sarai costretto anche a richiamare dentro Dodò, che tra l'altro è stato inserito negli ultimi 10 minuti contro Genoa a sorpresa, non ho capito bene perché negli ultimi 10 minuti sia stato inserito Dodò, evidentemente è un giocatore che comunque
10: perché Dodò
9: questo
10: ha lavorato,
9: non è fuori dal progetto,
10: gli sta dimostrando comunque che lui ci tiene e sta lavorando, no, con concentrazione al Viola Park.
9: Come dice Sauro Fattori, insomma, se torna ad essere in forma è migliore di tutti gli esterni, ma questo credo non ci siano dubbi. Poi
10: credo anche in base a quello che dicevano, no, che diceva anche c'è l'ospite, in base a quello che diceva anche Niccolò Ceccarini, che probabilmente siccome fa parte della rosa, siccome c'è una situazione contrattuale ancora incerta, magari vogliono ricostruire un rapporto, magari per allungare il contratto, per venderlo, poi per lasciarlo andare a cuor leggero ma non a zero, ecco, forse anche per questo. Comunque io penso che Vanoli non faccia questi ragionamenti, altrimenti, come si dice a Firenze, sarebbe grullo, se sta a pensare a questo, cioè che lo fa giocare per io non credo, insomma, che voglia essere, però ecco, la formazione di Genova è una formazione più, secondo me, non lo so, l'ha fatta Vanoli davvero, mi sembra mi sembra veramente strano.
9: Se un allenatore si fa guidare, sì, si può in qualche modo confrontare con i dirigenti, il direttore sportivo, però poi la formazione, la responsabilità della formazione è sua. Ho capito, però la formazione, insomma, è responsabilità sua, altrimenti che allenatore è? C'è Mauro che non è d'accordo con te quando hai definito lavori forzati questi allenamenti che sono stati fatti nelle 3 settimane di stop, dice Mauro. Ma cosa dici? Poi gli rispondi. Bomba e Viola dice: Paratici, tranne nel periodo dietro la protettiva di Marotta, ha fatto cose mediocri, come sta confermando a Firenze, facendo spendere milioni di euro per giocatori non all'altezza. Spero se ne vada a fine stagione, addirittura, dice Bomba e Viola. A proposito di Paratici, ha fatto spendere tanti soldi e ha dimostrato che quando non c'è un'ala protettiva come poteva essere Marotta nel periodo della Juventus, fa spendere troppi soldi e sbaglia tanti giocatori. Poi Marco 68 dice: Paratici ha padellato l'allenatore e questo ha compromesso tutto, mentre Stefano da Pescia ci scrive: il prossimo anno punterei deciso su Martinelli, che sta giocando bene, non capisco la scelta di andare a prendere un portiere argentino, sempre Forza Viola. Poi affronteremo anche il capitolo del
10: portiere. I temi sono tanti. Sembra che non ci siano temi, però ce ne sono tanti. A chi do quello dei lavori forzati, ovviamente era una forzatura la mia, no? Però hanno fatto doppia seduta tutte le 3 settimane, neanche l'ultima li ha risparmiati. Penso che sia stato un lavoro in cui i giocatori hanno speso molto e quindi si aspettavano magari di raccoglierne anche i frutti andando in campo, ecco, quello intendevo.
9: Sì, insomma, avresti preferito un lavoro un po' più blando?
10: No, più blando no,
9: più
10: perché
9: blando
10: non
9: nel
10: mi
9: senso
10: metto...
9: rispetto a quello che è stato fatto.
10: No, nel senso che li ha fatti lavorare tanto, poi li tieni in panchina, cioè hanno lavorato tanto, anche un riconoscimento a questo lavoro, io volevo dire, no? Poi dire ai lavori forzati, ovviamente era una forzatura, ecco.
9: Dice: per 2 ore al giorno in 2 giorni, ma dai, ci può stare secondo il nostro ascoltatore, il fatto che abbiamo lavorato per 2 ore, per 2 giorni, ci può stare secondo il nostro ascoltatore?
10: No, per 2 giorni, hanno lavorato tutte le 3 settimane, hanno fatto doppia seduta, poi magari il fine settimana ci sono state 2 amichevoli, e magari il giorno prima no, però ecco.
9: Poi c'è anche chi vuole aprire il capitolo a TA, dice Fabrizio. Leggo dei problemi di Attà e Beto, non è che sono i soliti bidoni che escono dall'Udinese. Beh, comunque diciamo che Beto arriva dall'Inghilterra,
10: dall'Everton.
9: È stato ceduto dall'Everton. Sì, Attà arriva dall'Udinese, però comunque è vero che in questo momento è fermo e non sappiamo bene con precisione quando rientrerà Attà, quando avrà superato definitivamente i suoi problemi. Però c'è da dire, andando a ricostruire le sue stagioni con l'Udinese, l'anno scorso le ha giocate praticamente tutte in campionato, quindi non è che
10: l'anno scorso ha saltato 5 partite, mi sembra, per un problema al bicipite femorale.
9: Guarda, l'anno scorso sì, magari ne ha saltate 5, però comunque non è che è stato
10: guarda
9: 32 presenze
10: guarda
9: in Serie A.
10: Guarda il Transfermarkt,
9: guarda a vedere Transfermarkt, sì guarda a vedere Transfermarkt, ma insomma anche se ne ha saltate 5 non è che stiamo parlando
10: giocatore
9: che è stato sempre ai box,
10: io sto dicendo che comunque un giocatore si può far male, no? Muscolarmente ci ha messo un po' a recuperare, però 5 giornate ci sta. Poi ne saltò un'altra per un sovraccarico muscolare, sempre contro la Fiorentina, quando ci fu la partita con la Fiorentina. Infatti noi non l'abbiamo visto.
9: Sì. Adesso appena si riesce qui a
10: ma non è un problema, è un giocatore che ha dei problemi.
9: Appunto,
10: quello lo confermo. Quello lo confermo, ha saltato, ma ci sta che un giocatore, insomma, abbia dei problemi nell'arco di una stagione, ecco, che prenda una botta, che ci abbia un sovraccarico, cioè succede.
9: Eccolo qui, guarda, l'ho trovato. Allora, in Serie A 32 presenze e poi ha segnato 5 gol, 4 assist, 3 cartellini gialli. In Coppa Italia 2 presenze e un gol, quindi ecco, per un totale di 34 presenze. Mi sembra un giocatore che tutto sommato abbia assicurato una certa continuità, quindi non è che è arrivato a Firenze infortunato, oppure magari, non lo so, nelle ultime partite magari ha avuto un problema che si è trascinato dietro poi nel momento in cui è arrivato alla preparazione con la Fiorentina, ma non mi sembra, ecco, perché poi comunque nelle prime partite questo giocatore aveva anche fatto vedere tutti i suoi colpi,
10: infatti ha saltato 6 partite, quello stavamo dicendo la stessa cosa, non ci tornavano i conti, ma era
9: 6 partite
10: l'ha saltate, se ne ha giocate 32,
9: sì, bisogna vedere come le ha saltate, magari le ha saltate una all'inizio,
10: no, l'ha saltate 5 insieme tra 32 giorni, tra l'altro, perché c'era di mezzo anche il Natale, la sosta in Natale, quindi è tornata a gennaio, si era fatto male a ottobre, e poi una contro la Fiorentina, ripeto, quindi 6 giornate complessivamente, ma però, nell'arco di una stagione, ripeto, ci può stare, non
9: e
10: è quello il problema.
9: Si parla di un problema che risale appunto al mese di dicembre,
10: poi dopo... non se l'è portato da fine stagione, quello sicuramente, anzi ha sempre giocato 90 minuti, tra l'altro, cioè uno che ha giocato molto, non ha problemi di questo genere, e nella scorsa precedente lo stesso si è fermato credo una volta, ma insomma non ha uno storico di infortuni, quello di sicuro
9: non è l'Ampte, insomma.
10: Poi secondo me, cambiando anche metodologia di lavoro in estate, poi è cambiato, ha iniziato ad avere dei problemi già con Grosso, no? Perché comunque un paio di volte ha sempre giocato, ma un paio di volte Grosso ha sottolineato che aveva qualche problemino fisico e quindi sarà allenato di meno. È cambiato di nuovo allenatore, di nuovo metodologia di lavoro.
9: Sì, certo.
10: E questi ne risenti, cioè ci sono giocatori che ne risentono di questi cambiamenti, perché sono metodologie diverse, vanno a sovraccaricare i muscoli, qualcuno smaltisce meglio e qualcun altro no, lui infatti si dice che non riesca poi a smaltire, ecco, le sollecitazioni che hanno questi muscoli dell'addome, noi prendiamo per buono quello che viene detto, ecco.
9: Quello che ha riportato Vanoli, perché poi è stato
10: Vanoli con la conferma anche della detto stampa che era vicino a lui.
9: Paratici Senza Marotta ha vinto 2 scudetti più coppe varie,
10: esatto,
9: mandiamo via anche lui, mi raccomando, dice Silvano da Montebullo,
10: no,
9: in risposta anche ad alcuni messaggi precedenti. Però adesso dovremmo essere pronti anche con il prossimo collegamento, andiamo a salutare quindi Stefano Carobbi. Ciao Stefano.
12: Ciao Leonetti,
10: ciao, buongiorno.
9: Buongiorno. Ci hanno registrato qui accanto a me. Volevo affrontare con te il tema degli esterni difensivi, perché comunque anche questo inizia ad essere un bel problema per la Fiorentina, perché Valdepeñas e Jimenez sono certamente due bei prospetti. Valdepeñas in particolare è un giocatore molto giovane, un giocatore che è destinato forse anche a fare una bella carriera, però in questo momento deve completare il proprio percorso e soprattutto da un punto di vista difensivo, così come Jimenez sembra un giocatore su cui occorre lavorare parecchio. Ecco, che idea ti sei fatto?
12: Ma senti, intanto io penso che la qualità dei due ragazzi sia importantissima.
10: Sì, è vero.
12: E se vogliamo sfruttare le loro potenzialità, naturalmente bisogna e un po' più di filtro a centrocampo, cosa che secondo me manca un interditore a questa Fiorentina, tanta qualità in tutte le parti, dico, secondo me è una rosa importante, ma dove manca qualcuno di un'esperienza sopra le righe, ecco, secondo me un giocatore, ora torno ai miei tempi, tipo Dunga sarebbe
9: massimo, vabbè, insomma, sarebbe sì, ideale,
10: chiedi
9: ideale.
10: Nulla, dici nulla,
9: certo.
12: Però sarebbe quello che ti fa fare il salto di qualità,
9: sì, cioè, certo, sotto tutti gli aspetti, c'è dubbio, sì.
12: Anche perché se ti ricordi un tempo quando giocavo io, da una parte c'era uno spingeva e l'altro marcava il contratto, per esempio,
9: certo.
12: Era una scelta, sì. Se poi invece scegli di fare un 4-3-3 dove gli esterni bassi si alzano, meno male un centrocampista deve rimanere, cosa che quelli attuali, centrocampisti attuali, non lo fanno, cioè o lo fanno soltanto in fase di possesso, esatto.
9: Però ecco, ti chiedo,
10: pure li devi alternare, no? I due esterni, dico, non insieme, esatto, magari.
12: Sì, se c'hai un giocatore davanti alla difesa, scusa, è importante, come
9: Dunga dei suoi tempi, sì.
12: Esatto, no, no, li puoi fare andare tutti e due. L'importante è che ci sia sempre uno che faccia finta.
9: Ecco, però nella Fiorentina attuale, che è ancora alla ricerca degli equilibri, che non ha questo tipo di giocatore, questa Fiorentina si può permettere Jimenez e Valdepeñas?
12: No, a questo punto, giustamente, uno deve rimanere e l'altro deve andare. Guarda, la difesa è la cosa che mi preoccupa più di tutti, perché vedendola con il Genoa, francamente vedo un grande lavoro da fare, e Vanoli lo farà sicuramente, però ci sono delle cose che sono state veramente inguardabili, dai. Però i giocatori ci sono, l'importante è lavorarci sopra.
9: Ecco, però, e poi lascio la parola a Luciana naturalmente, ma restando ancora sugli esterni difensivi, un altro problema è legato alla mancanza di alternative, perché Jimenez e Valdepeñas non hanno dei giocatori che li possono sostituire, che possono essere con specifiche caratteristiche per questi ruoli. C'è Dodò certamente, che però insomma vive una situazione particolare, e poi non ci sono giocatori, dovresti adattare altri calciatori.
12: Sì, allora, partiamo dal presupposto che Dodò è un giocatore della Fiorentina e può sopperire all'eventuale defezione di Valdepeñas e di Jimenez. Poi abbiamo anche questo Bianin, che a me è piaciuto molto quando è entrato in Genoa, mi è piaciuto molto.
9: Sì, però come centrale ti è piaciuto
12: come centrale, sì. Però ci sono delle partite dove puoi giocare, come succedeva una volta, puoi giocare con un difensore un pochino più offensivo e l'altro un po' meno difensivo, offensivo. Quindi lui potrebbe farlo anche questo. Ecco, sì. Io mi preoccuperei molto di più del centrocampo che degli esterni nostri. Io farei preoccupare gli avversari, casomai, però li dovrei mettere in grado di poter sfruttare al massimo delle potenzialità, perché così bene o male loro vanno avanti e rimangono due centrali soli, perché bene o male sia Fagioli che Ulai che Endur che Atta non sono propensi a fare filtro al centrocampo.
9: Sì, sì. Nel frattempo Luciana, poi sentiamo anche Stefano, è praticamente sparito João Mário. Non ha mai giocato.
10: Infatti stavo per chiedere proprio.
12: sì. Mario, anch'io lo aspetto, però finché non lo vediamo in campo, anche le caratteristiche di gioco, io francamente lo conosco il giusto, però ha tanta qualità, però bisogna che me lo dimostri sul campo.
10: Sì. Sapendo che la Fiorentina ha tre esterni difensivi a destra, solo uno a sinistra con Vieri, sì, che naturalmente può sostituire,
9: anche Ranieri, può essere
10: anche Ranieri, ma insomma non andiamo troppo a cambiare le cose. C'è Vieri, insomma, Vanoli ha individuato Vieri, penso. E, contro il Como rinunceresti a Jimenez o a Valdepeñas?
12: Io li farei giocare tutti e due. Io, secondo me, ecco, io la partita di domenica me l'aspetto come una partita contro la Juventus a miei tempi, cioè tifo che ti trasporta 12°, 13°, uomo a campo.
10: Certo, quello sicuramente.
12: E purtroppo abbiamo uno stadio ancora, no, però ai miei tempi lo stadio era stracolmo, e noi quando entravamo in campo i problemi erano della Juventus, non nostri, perché io nei 12 anni che sono stato lì la Juventus ha vinto ben poche volte.
9: Guarda, ti interrompo, poi continui naturalmente, perché a questo proposito c'è un messaggio di Stefano Taxi che ci scrive: l'altro giorno ho rivisto l'ultimo quarto d'ora del Fiorentina Juventus 2-0 del 1986 e ho rivisto quella volata meravigliosa di Carobino dalla quale nacque la punizione per l'1-0 di Passarella, un misto di forza, tecnica, velocità, grande Carobino.
12: Esatto, ma probabilmente è il pubblico che mi ha trasportato oltre le mie capacità, però ti giuro, deve essere una bolgia, una vena. Cioè il Como con tutto il rispetto del buon lavoro che ha fatto fino ad ora, non può essere a livello della Fiorentina. Quindi dobbiamo cercare in modo e maniera tutti di riportare le squadre dove devono stare, ecco.
9: Sì, e parlando dei centrali invece, centrali insomma, è un problema anche quello,
12: I centrali mi devono dimostrare di più. Guarda, io fra tutti, cioè, perché Bongacic è un buon giocatore, Dragovic è un buon giocatore, Deri mi sembra quello più che rischia di meno e quello più attento, Ranieri penso che Vanoli debba intervenire sicuramente, non sto io a insegnarglielo, sicuramente ci lavorerà sopra.
9: Ecco, ma in questo momento secondo te, anche in vista della partita con il Como, qual è la coppia di centrali più affidabile?
10: Almeno sulla carta, ovviamente.
9: Sì, certo, sì.
12: Ma senti, io da esterno vedrei più un Pongracic e Vieri o Dragusin e Vieri, ecco. Ma no, perché Ranieri, bene o male, giovedì e sabato ha fatto una partita così e così, e non vorrei che venisse messo sulla reticola, quindi eviterei sicuramente, anche se lo ritengo un ottimo giocatore che ci può stare nella rosa della Fiorentina, però io penso che siano questi i giocatori da tenere conto: ballottaggio, Dragusin, Pongracic e Vieri.
9: Ecco, Pongracic comunque ha avuto poca considerazione da parte di Vanoli, c'è questa scusa tra virgolette del mondiale, è arrivato tardi, però insomma ora siamo a ottobre, se doveva recuperare la condizione l'avrà recuperata anche lui.
12: Cioè, io credo che Vanoli sia un allenatore alla Groppi, cioè lui non guarda né nomi né cognomi, va dritto e chi si merita in campo durante la settimana gioca. Quindi Pongracic, cioè, con tutto il valore che può avere, ma tutti gli altri, e lui non sta a guardare questo, quindi deve dimostrare di più, per giocare deve dimostrare di più, deve

0: una difesa ben assettata, perché è importante. I due esterni mi stanno bene perché hanno grandissima qualità. Io voglio essere tranquillo nelle due centrali.
1: Abbiamo perso Stefano Caroppi, ma adesso insomma, lo recuperiamo perché c'era anche qualche altro messaggio da parte dei nostri ascoltatori.
2: Comunque, insomma, stava dicendo Pellegrino.
1: Sì, Pellegrino tutta la vita.
2: E un tridente fisso con Mastantuono e che insomma danno freschezza.
1: Sì,
2: talento.
1: Soprattutto sono giocatori che saltano l'uomo.
2: Esatto,
1: magari me l'aspettavo un po' più incisivo contro il Genoa. Quando è entrato l'ho visto un po' anche distratto, sinceramente.
2: Distratto dal Crystal
1: Palace. Un po' superficiale.
2: Palace.
1: Sì, ci sono.
2: Il Crystal Palace sì, non l'ha preso.
1: Si aspettava di andare in Premier.
2: Ma in realtà poi è stato carino, ha detto comunque la Fiorentina è stata la scelta giusta. Cioè, quando ormai mi hanno richiamato, io stavo venendo a fare le visite e andava bene così. E abbiamo ritrovato
1: Stefano Caroppi. Vai Stefano, stavi dicendo di Pellegrino, della necessità di giocare con una certa formazione.
0: L'importante è trovare la quadra nelle due centrali difensive, sia o insomma, e davanti alla difesa ci deve essere un interditore come Dio comanda, interditore che può diventare anche il capitano della squadra. Non è che De Gea non è in grado di farlo, perché è il giocatore più di esperienza, più di carisma, però sei dietro, volta bisogna che ci sia qualcuno lì in mezzo al campo che ti impone le fila. Poi adesso noi il centrocampo Fagioli, metteci che ti pare davanti, Michele, Mastrantuono e Pellegrino, mi fa da dire quell'altro, siamo preoccupati con quegli altri, non noi. Ora noi purtroppo lì in difesa e davanti alla difesa ci manca qualche cosa.
1: Prima di salutarti, un altro messaggio di un nostro amico da casa che dice che ci vorrebbe Caroppi quando giocava. Ha detto semplicemente Caroppino sulla fascia sinistra al posto dei giocatori che abbiamo ora, che secondo il nostro amico valgono poco. Che divertimento dalla maratona vedere i rimproveri di Dunga a Caroppi, e che Caroppi faceva finta di non sentire. Ecco, hai avuto modo di rincontrarlo, Dunga, recentemente?
0: No, certo.
1: Al centenario. Come è stato?
0: Ci siamo presi per il collo con Juventus Fiorentina, poi alla fine abbiamo vinto. Ci siamo abbracciati.
1: Sì, c'è quella foto, no? C'è quella foto.
0: Lì vedi veramente l'attaccamento alla squadra, non ti dico la maglia, ma alla squadra sicuramente, la tifoseria, tutto, perché eravamo giocatori diversi, dai.
1: Era un altro calcio e c'era anche un altro atteggiamento, un altro attaccamento. Insomma, sono cambiate tante cose. Poco da fare.
0: Però, insomma, dai.
1: Però va bene. Vediamo soprattutto di raddrizzare velocemente questa situazione. Stefano, grazie.
0: Niente, grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Grazie a Stefano Caroppi. Intanto stavo sorridendo perché
2: infatti ti vedo.
1: No, perché c'è Mauro che mi scrive, ci sta seguendo attraverso probabilmente il canale 92 del Digitale Terrestre. Dice: lo so che è il colore dei pantaloni, si riferisce a me, no? Dice: in TV sembra che abbia solo giacca e camicia, senza pantaloni.
2: Hai pantaloni con effettivamente sì, vedevo anche io,
1: sembra che abbia
2: che sotto al tavolo
1: dei pantaloni corti.
2: Sì.
1: Poi c'è anche chi, come Fede dal Camion, ci invia la sua formazione, un 4-2-3-1 in vista della partita con il Como, con De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas in difesa, Ulahi e Fagioli a centrocampo, Mastantuono, Gonsalves e NGE alle spalle dei Pellegrini. Ora Ulahi e Fagioli che possono giocare insieme
2: questa
1: contro il Como,
2: squadra
1: ci
2: massacrano, secondo me. Ma perché non ritirare fuori? Io so che è un inno alla mediocrità, ma in questo momento
1: Brescianini
2: a centrocampo, che però gli dici: guarda, devi dare due botte all'avversario.
1: Io lo prenderei in considerazione anche per la fascia sinistra. Senti che ti dico,
2: che
1: era stato provato quest'estate
2: Come terzino
1: sinistro,
2: sì, aveva dato anche delle garanzie in quel ruolo. Ora insomma erano avversari diversi,
1: mi sembra che giocò anche con il Real Madrid,
2: però mi sembra che Vanoli invece non lo veda.
1: No, però magari potrebbe
2: giocava
1: iniziare
2: con Grosso,
1: sì,
2: che poi
1: inizialmente
2: lo aveva, insomma, fu tenuto anche per le garanzie che lui dava, no? Anche per la disponibilità
1: per
2: che
1: la
2: ha dato, quindi
1: la duttilità.
2: Però in
1: però
2: questo
1: tu lo ritireresti
2: momento
1: fuori Bresciani, e a centrocampo secondo te potrebbe essere l'elemento?
2: No, io l'avrei utilizzato a Genova, l'avrei utilizzato, sarò sincero, invece di starmi a inventare Ulahi mezzala sinistra, e per carità la saprà anche fare, però nella Fiorentina

0: Fiorentina non l'avevamo ancora visto così, che poi andava a fare con Mattà, sì. No, avanzava, sì, andava sì. a fare il trequartista dietro la punta, comunque insomma la zona in cui ha agito, sì. lo vedevamo ieri proprio con Tommaso Loreto, e si vedeva proprio tutta la chiazza gialla dietro la punta, quindi comunque non ce l'avevi a fare troppo filtro, ecco. Brescianini e sta lì, io ce lo vedevo a Genova, ce l'avrei visto bene. Poi con il Como non lo so, insomma, insomma bisogna anche
1: potrebbe
0: bisogna
1: sicuramente
0: vedere come hanno assimilato quella sconfitta, come stanno i giocatori, insomma dipende da tante cose, però insomma se l'hai tenuto Brescianini e fa parte della rosa, utilizziamolo. Ora utilizzi Dodò che è fuori praticamente dal progetto, Brescianini se c'è utilizziamo
1: anche Brescianini, guarda, da quando è arrivato Vanoli in campionato in 3 partite ha giocato solo 1 minuto.
0: È quello che ti dicevo, non lo vede Vanoli, non lo vede, poi succede, ogni allenatore ha le sue, cioè a lui evidentemente non gli piace, non gli dà le garanzie che invece ci possono vedere altri, però cioè non facciamo un centrocampo troppo leggero, soprattutto se questi giocatori del centrocampo non ce li hai avuti in questi 20 giorni. Cioè Brescianini ti può risolvere, qualche gol lo fa anche, perché no, è vero che sono altri, no, che devono fare gol, sono anche troppi quelli che devono fare gol,
1: sì, poi mi dirai quali serve sono uno. Quelli che devono fare gol.
0: Beh, tutto il reparto, sì, avanti, se ci sì. metti anche il trequartista.
1: Sì, sì, ho capito, quelli già... che in teoria dovrebbero far gol, però poi se andiamo a vedere non è che siano questi giocatori che nel loro curriculum hanno nelle corde tutti questi gol, eh.
0: No, vabbè, però l'hai presi, sono loro che devono comunque segnare, non è che deve essere Brescianini, sì,
1: ho capito,
0: da dietro lascia però, la posizione
1: però,
0: per
1: rischia,
0: andare a fare.
1: Rischia di esserci anche il problema del gol, non solo dei gol che la Fiorentina incassa, ma anche quelli che deve fare, ecco. Ci deve essere una risoluzione di un doppio problema, secondo me, e non sarà facile.
0: Ma quello mi preoccupa meno, sai, quest'anno intendo. Quest'anno devi aggiustare la difesa. Vanoli era stato bravo l'anno scorso a tornare a aggiustare la difesa cambiando modulo, da 3 era passato a 4, gli ci è voluto anche un po' per capirlo. Quest'anno che si fa? Si va a 3?
1: Bah, aspettiamo.
0: Infatti lo chiedo agli ascoltatori.
1: Aspettiamo. Poi risponderemo anche magari dopo la pausa, certo, sì, a Stefano che ci scrive: perché non pensare a Ranieri sulla sinistra? Infatti l'avevo lanciata questa ipotesi. Quando sale Jimenez a destra diventerebbe una difesa a 3 nella quale Ranieri sarebbe a suo agio e Vieri Dragusin nel mezzo. 2 terzini di spinta non possiamo permetterceli. Magari rispondiamo tra poco, visto che hai parlato anche della difesa a 3.
0: Ma sì,
1: in qualche modo ha aperto questo capitolo. Stefano.
0: No, io non la voglio, però la difesa.
1: Sì,
0: è una domanda, è un tema che propongo, certo. Ma non la voglio, insomma preferisco anch'io 2 terzini di cui uno
1: che spinge e uno che rimane più,
0: esatto,
1: bloccato,
0: sì.
1: Riprendiamo tra poco, dunque continuate a scriverci al 348 753 933, per le vostre chiamate il numero da utilizzare è lo 055 77 11 171. A tra poco.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: E sono in nacchero, fai bucanare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C ogni volta e campere le fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
10: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
11: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
10: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
11: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
10: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
11: È tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: quelli che dicevano di Ken è forte, Ken di qua, Ken di là, non va dato via, Pellegrino, Beto, destra e sinistra, finora gli si è dato un pacco. Uno perché ne sta a fare niente, non ha fatto niente, c'è un'altra volta la tibia che ogni tanto gli sorte fuori in una maniera, si capisce perché, va a stare un mesetto fermo, salta a Firenze, poi rientra, salta 5 mesi fermo, gli si è dato un bel pacco.
1: Buongiorno, qui si sta parlando di tutti i giocatori, di Terzino, di Tornante, di Jimenez, di Dodò, ma io sono convinto che il vero problema di questa squadra sia un porta. Ora, ditemi voi, a parte la partita con il Napoli, in quale partita le stava decisivo il portiere quest'anno? De Gea. Non ci ha salvato nulla, praticamente non è esistito. L'unica partita da quella con il Napoli che gli ha fatto qualche parata, poi il resto zero. Io comincerò a pensarci a gennaio a prendere un altro portiere.
2: Ciao a tutti, Alessia Venturina, grande Lulù, ricordo di Curva Fiesole con te i Bate, è una cosa che mi porterò dentro, qui cross con la Juve, no vabbè, ricordi proprio belli, e vedendo la Fiorentina di ora mi scappa a piangere. Comunque, sul discorso passaggio all'indietro che sta facendo blocca le fasi offensive di calcio, la proposta, l'idea l'ha data il mio babbo, che passaggio ai portieri, dopo il portiere ha giocato una volta la palla, non gli si può più ripassare, se no è fallo, come mi sembra di capire.
3: Scusate ragazzi, ma qui si continua a dire ancora non sappiamo quali saranno gli obiettivi della Fiorentina. L'obiettivo della Fiorentina è chiaro, è salvarsi ragazzi. Se dopo 6 giornate e sei penultimo, ti devi salvare. L'obiettivo principale è 40 punti, fine. È impossibile pensare alla possibilità di qualcos'altro. Ancora non sappiamo gli obiettivi, lo sappiamo. Salvarsi di nuovo per il secondo anno di fila, per la quarta volta in quanti anni è? In 8 anni. Salvarsi 40 punti. Mi dispiace dirlo, ma è così. L'obiettivo è salvarsi. Nicola Campremate.
4: Grazie, grazie anche al
5: Eh
4: nostro
5: sì,
4: ascoltatore. Sì, certo, in questo
5: però
4: momento sì, però.
5: posso dire una cosa? Avevo fatto un focus ieri, dice, parlando di bicchiere mezzo pieno, ma mi spiego, nel senso, ho voluto essere positiva perché
4: Nonostante per
5: stiamo,
4: l'ultimo posto come
5: no,
4: fosse positiva.
5: nonostante sia tutto contro e io stessa, insomma, come avete sentito, non è che sono contenta. L'unica cosa, tra virgolette, che si può vedere con ottimismo è che è vero, tu sei penultimo, ma lo sei perché nel gruppo A4, e ci sono altre tre o quattro squadre A4, e cioè il Parma, che è terzo ultimo, il Genoa, il Monza e l'Udinese, quindi cinque squadre con la Fiorentina a 4 punti, però tu hai subito, hai la difesa peggiore, no? E quindi
4: La terza peggior difesa del campionato.
5: Hai una differenza reti peggiore, di un gol, però, non di, che ne so, 8 gol, di un gol. Solo l'Udinese è a meno 5, le altre sono a meno 6. Che significa che tu, con un risultato, però lo devi fare. Fai come il Torino, cioè scavalca, anche il Torino era a 4. Con una vittoria ha scavalcato tutte le altre, ha scavalcato il Bologna, ha scavalcato il Lecce e ora è dodicesimo. Certo, parliamo ancora di bassa classifica. La prima posizione utile per l'Europa mi sembra sia 7 punti, cioè 11 punti. Quello che noi possiamo vedere di bicchiere mezzo pieno, neanche di positivo, ma di mezzo pieno, è che la classifica è corta. Certo, parlo di bassa classifica perché poi c'hai anche un ciclo di ferro,
4: Sì,
5: purtroppo.
4: sì, sì, sì.
5: Cioè un ciclo di ferro, ma qui se tu hai sbagliato, hai steccato con tutte le squadre pseudo piccole, diciamo, chiamiamole così, dovrai dimostrare il tuo valore contro le big, cioè non c'è alternativa.
4: Sì,
5: Questo
4: certo.
5: ciclo di ferro tu qualcosa devi
4: Il nostro
5: raccogliere, ecco.
4: ascoltatore parlava della necessità di salvarsi da parte della Fiorentina, non possiamo certo dargli torto.
5: No,
4: Nel
5: però voglio
4: passato,
5: dire.
4: voglio dire che ci sono state delle squadre che, nonostante una partenza horror, poi sono riuscite a ritrovarsi, a ricompattarsi
5: Sì.
4: e anche a togliersi le soddisfazioni. Vedi ad esempio la Roma di Ranieri. È
5: Ma
4: chiaro
5: anche
4: che
5: il
4: direte,
5: Milan, un periodo.
4: C'era un altro manico,
5: Allegri, mi pare.
4: Un allenatore di grande esperienza, di grande acume come Ranieri, e probabilmente c'erano anche altri giocatori dallo spessore diverso rispetto a quelli della Fiorentina. Non che fossero dei super campioni, però probabilmente, insomma, dei giocatori dal punto di vista della personalità, dell'esperienza, avevano e hanno qualcosa in più rispetto a quelli della Fiorentina. Però, insomma, è anche giusto in questo momento pensare a tirarsi fuori da questa situazione,
5: nel senso
4: non volare con la fantasia, perché sarebbe fuorviante.
5: Con una vittoria tu puoi metterti dietro diverse squadre, quello volevo dire, no? Quindi l'importante è ottenerlo un risultato, però, cioè anche contro i pronostici, perché proprio i pronostici alla fine ti hanno condannato, perché sulla carta tu hai incontrato, a parte il Napoli, tutte squadre più forti, no? Più deboli, scusami, e con loro hai steccato.
4: A parte Napoli e la Roma, sì.
5: E la Roma, sì, avevo dimenticato la Roma. Le hai incontrate 4, significa che tu potevi avere 12 punti, capito? Quindi ora non contano più i pronostici, ora in questo ciclo di ferro, ripeto, ce l'hai tutte le big e le devi, devi ottenere risultati anche con loro, cioè non conta più la tabella di marcia, quelle classiche, no, che si fanno con questa puoi vincere, con questa no, con questa puoi vincere, no, non esistono più queste tabelle di marcia e la Fiorentina lo dimostra ampiamente.
4: Rispondiamo anche all'ascoltatore che nel suo messaggio vocale faceva riferimento al tema del portiere, in particolare su De Gea, sottolineava che a parte la gara con il Napoli non è mai stato decisivo, non ha portato punti, anzi ha lasciato in qualche caso dei dubbi, ecco, anche contro il Genoa c'è stato
5: quello che chiedevo
4: in
5: prima.
4: Occasione del primo gol non è stato esente da colpe, poi in qualche modo si è riscattato su quella punizione, perché è stato un bel intervento su quel calcio di punizione molto angolato di El Shaarawy, anche se qualcuno ha sottolineato che aveva messo male la barriera, però ecco, è vero che magari ci si può fare qualche domanda adesso su De Gea.
5: Io non lo vedo ancora come un problema, sarò sincera, nel senso che è più un assetto difensivo, un aspetto della squadra che va migliorato, non può essere sempre portiere a fare miracoli. Certo, il De Gea miracoloso della prima stagione è un lontano ricordo, alterna grandi parate, quelle le fa ancora, perché è come quando vai in bicicletta, no? Se tu sei un campione non è che improvvisamente ecco. Però un po' la continuità, qualche errore in più lo vediamo, ripeto, non è ancora un problema, però bisogna iniziare a pensarci, è un problema di età, è un problema, non lo so, un problema di difesa. D'altronde, quando cambi tanto, in tre stagioni ha lavorato con 5 allenatori diversi, con delle difese diverse, quindi magari manca un po' di amalgama, un po' di feeling con la difesa, un po', no? Poi ci lamentiamo che non sa uscire. Ieri ho visto Martinez. Martinez, io non lo so, l'Inter come pretende di vincere uno scudetto e di giocare in Champions, se non si sveglia non la gioca più neanche, con un portiere come Martinez, ecco.
4: Beh,
5: poi andiamo a cercare portieri in tutte le parti del mondo.
4: Inevitabilmente alla fine dovrà prendere in considerazione l'idea di far giocare Provedel.
5: Infatti, alla fine, ragazzi, gli italiani, come diceva il buon Di Palma, i portieri italiani,
4: la scuola italiana
5: ha sempre il suo perché. Noi abbiamo Martinelli, sta crescendo, speriamo ci torni, da Avellino cresciuto, migliorato,
4: sì. Ma tornerà?
5: Pronto?
4: Tornerà?
5: Invece tu hai
4: tornerà la Fiorentina, ci crede i Martinelli secondo te? Perché l'abbiamo detto all'inizio trasmissione, il Corriere dello Sport Stadio ha lanciato questa ipotesi,
5: Sì.
4: Legata a Santiago Beltrán. La Fiorentina potrebbe prenderlo a gennaio, quindi insomma tra 2 mesi e mezzo potrebbe prenderlo questo giocatore che va in scadenza di contratto con il River, questo portiere di 22 anni sul quale hanno messo gli occhi anche i club della Bundesliga, della Premier, e che in Argentina qualcuno definisce il nuovo Dibu Martinez. Ecco, quindi stando così le cose, mi viene da dire, allora se davvero la Fiorentina punta a questo portiere, significa che ha preso una decisione su Martinelli, che non ritiene Martinelli pronto per fare nella prossima stagione il portiere titolare della Fiorentina, non lo ritiene il portiere del futuro della Fiorentina, perché insomma se fa un investimento su Santiago Beltrán, allora cosa ci sta a fare Martinelli nella Fiorentina?
5: È chiaro, Beltrán dovrà... ha passaporto italiano?
4: Ha passaporto anche italiano, okay, sì,
5: doppio
4: passaporto.
5: No, ora mi era preso il dubbio perché mi era sfuggito nella, nella lettura. Sì, allora,
4: sei d'accordo con queste considerazioni che stavo facendo?
5: Beh, in effetti, oppure porta anche Martinelli e vedremo, cioè magari non ci sarà più De Gea, l'intenzione è non avere più De Gea e quindi andare avanti con i due portieri.
4: Sì, però ecco, intanto alla regia comunico che possiamo fare quel collegamento che abbiamo in programma, è pronto il nostro ospite, però ecco, se davvero la Fiorentina va su Santiago Beltrán e fa una scelta su Martinelli, decide che Martinelli non può rappresentare il futuro della Fiorentina, stiamo parlando di un 22enne, a quel punto
5: sì sì certo, e poi lui, ecco, è in nazionale argentina, quindi insomma non è, no, c'ha un, è un prospetto certo, importante, ecco, questo sì, hai ragione. Oppure li tiene tutti e due a giocarsi il posto, ma certo, oppure speri di tornare in Europa,
4: sarebbe comunque una mezza bocciatura, se non una bocciatura completa per Martinelli, che sta facendo anche il suo ottimo lavoro in Serie B, è andata a farsi le ossa prima alla Samp, adesso all'Avellino. Io credo che in cuor suo, insomma, lui ci speri tanto di vestire la maglia Fiorentina. Però andiamo a parlare ancora di Santiago Beltrán e lo facciamo con un grande conoscitore del calcio argentino come Baren Kraus. Ciao Baren.
5: Ciao Baren.
6: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
4: Ben ritrovato, ben ritrovato. Insomma, stiamo facendo una serie di riflessioni su questa ipotesi legata a Santiago Beltrán. Innanzitutto ti chiedo che cosa pensi di questo portiere argentino del River.
6: Ma dai, è un ragazzo molto giovane e insomma, relativa esperienza, è poco diciamo che è apparso, però sai, mettersi la maglietta del River e sostituire un'icona come Armani non è facile. Il ragazzo sta facendo bene, ha un buon fisico e buone dosi, quindi insomma gli manca solamente un po' l'esperienza, ma questo è dovuto ovviamente alla giovane età. È un ragazzo interessante e sta facendo bene, insomma, la
4: gente... è descritto anche come un portiere abile con i piedi, perché adesso ovviamente si guarda anche a questa caratteristica.
6: Sì, ma lui giocava da centrocampista da ragazzo, capito?
5: Quindi...
6: è stato, sì, era un giocatore di campo, poi un po' vista l'età eccetera l'hanno provato a mettere in porta e quindi unisce diciamo l'abilità con le mani a quella con i piedi, questa è una peculiarità.
4: Certo, insomma è un punto in più per lui sicuramente, certo. C'è anche chi sostiene che possa essere paragonato con le dovute proporzioni a Dibu Martinez, che possa essere il nuovo Dibu Martinez.
6: Che dici? Io insomma, molte somiglianze non ce le vedo, però insomma, diciamo che intanto è stato preso in considerazione anche da Scaloni, quindi vuol dire insomma che è uno staff quello di Scaloni completo e bravissimi, c'è Samuel, c'è Aymar, insomma giocatori che hanno grandissima esperienza di calcio e di calcio europeo, quindi se puntano un giocatore, se vedono un giocatore qualcosa di buono c'è, insomma non è che la nazionale argentina con Scaloni abbia fatto scarsi risultati, quindi sì è un giocatore, ti ripeto, con molto futuro, con relativo presente, perché è per giovane, però con molto futuro secondo me questo ragazzo.
4: Ecco, però poi lasciamo anche la parola a Luciana, la riflessione che stavamo facendo qui in studio è che se la Fiorentina decide di puntare su Beltrán significa, immagino io, che abbia preso una decisione definitiva negativa su Martinelli, che è il giovane portiere che adesso è in prestito dall'Avellino.
6: Sì, questo ragazzo ne parlavano tutti benissimo, però poi dopo alla fine la società è stata quella che ha meno creduto in lui, era più diciamo l'opinione pubblica, più alcuni addetti ai lavori, altre società, forse non lo so, qualche dubbio avrà lasciato all'interno della società, mi dispiace perché insomma era un prodotto del vivaio e quindi in questo senso
4: ancora, insomma, è ancora di proprietà della Fiorentina, quindi vediamo.
6: No, certo, però
4: dovessi essere tu a decidere tra Beltrán e Martinelli, che scelta faresti?
6: Insomma mi sembra sceglierei certamente, cioè un portiere di River Plate, ragazzi, è tanta roba, eh. È tanta roba, insomma, 22 anni essere il numero uno del River Plate, 80.000 spettatori ogni domenica. Insomma, voglio dire, scherzo, con le aspettative, con le pressioni.
7: Però ecco, Martinelli è sempre stato descritto come un grande talento, come un portiere dal sicuro.
6: Sì, appunto. Mi spiace che ecco che ti possa prendere in considerazione altri portieri, perché questo significa effettivamente che, insomma, non, la società molto non crede in Martinelli, ma probabilmente, non lo so, ci avranno le loro ragioni. Ragazzi, noi non possiamo mai sapere che cosa c'è veramente dietro qualche cosa, perché quando uno non è in società fa delle ipotesi, certo, ecco, diciamo, però motivi veri magari non li conosciamo.
7: Luciano, c'è una
5: magistrata. Ecco, ma a gennaio innanzitutto ti chiedo il valore, no? 20 milioni, come scrive il Corriere dello Sport, sono la cifra giusta per questo portiere? E soprattutto a gennaio, poi, se vieni in prestito, dimmi.
7: No, però aggiungiamo anche che va in scadenza a fine anno, perché insomma la stagione finisce con la fine dell'anno solare in Argentina, va in scadenza
6: per loro. Ma dai, qui ci sono due cose da considerare. La prima è che River ha speso una valangata di soldi quest'anno, mm-hmm, e ha avuto scarsissimi risultati. Cioè, ci sono delle polemiche enormi su queste spese mal fatte. Quindi questo significa che le valutazioni che farà il River sui giocatori potrebbero essere anche un pochino più elevate. Ecco. Posso pensare a 25 milioni, ecco, per questo portiere. Però, diciamo, e l'altra considerazione, e questa è più importante, è che il River a fine anno molto probabilmente cambierà allenatore. E se dovesse cambiare allenatore, uno dei candidati, peraltro controversi, eccetera, è Ramon Diaz. Ora, chi conosce Ramon sa che i giocatori il River non li vende, i giocatori il River li compra, perché lui ha bisogno di giocatori forti. E cambiare il portiere al River in questo momento qui potrebbe essere difficile, quindi non lo so se a fine anno potrebbe venire in prezzo, non lo so.
7: Sì, anche perché poi c'è da discutere un prolungamento del contratto, evidentemente, tra il River e Belgrano.
6: Ora io non so chi è il procuratore, ma insomma oggi i procuratori sono tutti svegli, ecco, un'occasione come questa per Beltrán potrebbe essere importantissima. Però ti ripeto, dall'altra c'è questa grande possibilità del ritorno di Diaz, che invocato da tutti i tifosi, insomma, lui ti dico è un giocatore che pretende i giocatori, ecco.
7: Sì, bisogna vedere come la pensa su Beltrán, ecco, Diaz eventualmente.
6: Ma sai cosa vuoi? Cioè, non è che ci sono tante alternative, no, cioè, questo è un portiere, sta facendo bene, compagnia bella, 22 anni, insomma, chi lo vende?
7: No, è vero.
6: Un pazzo, insomma, era come se il Parma avesse venduto e Buffon a 17 anni, ecco, insomma, poi ha aspettato qualche annetto, però per avere poi un ritorno importante, sai. E poi anche un problema dei risultati, River deve vincere, perché purtroppo sta perdendo con troppa facilità e con troppa frequenza, quindi
5: No, c'è bisogno. Ma è in grado già di sostituire quindi De Gea? Cioè, tu lo vedi già pronto per l'erede?
7: Sì, il discorso che facevi prima, no? Gli 80.000
6: giocare nella porta del River Plate, dico, è una pressione enorme, come giocare, non so, all'Olimpico o a San Siro a 20 anni, con stadi pieni, la gente, poi sai, il calore dei tifosi, queste cose qui. E quindi poi c'è stata una contestazione, te lo dico, enorme, dei tifosi del River, perché ha perso le prime 4 partite, cosa non era mai successo nella storia. Ma nessuno si è sognato di dare a Beltrán nessuna responsabilità, quindi vuol dire che, insomma, la gente e la tifoseria lo apprezza molto, certamente. No, ragazzo, insomma, sicuramente, ecco, un portiere, poi 1,90 m, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, capito? Tutte.
7: Senti, Mario, prima di salutarti, volevo chiederti anche, a proposito di Mastantuono, l'avresti fatto giocare dall'inizio con Genoa? Dopo...
6: Assolutamente no.
7: Infatti,
6: i giocatori dopo tutto quello che, perché poi non è solamente la partita, è stato il dopo partita, è stata la festa, è stata la birretta in più, è stato insomma non, un giocatore che rientra da un tour de force come quello non è in grado di affrontare la partita, perché in Italia insomma in tutti i campionati professionisti i primi 20-30 minuti sono a tutta birra.
7: Sì, e poi insomma, in particolare la partita di Marassi sabato scorso è stata così ancora a ritmi più accentuati, no? Perché poi c'era questo inizio veemente da parte di Genova che ci si aspettava potesse essere così, e che infatti
6: Genova si giocava tutto per De Rossi,
5: sì.
6: E quindi lo sapevo.
7: Ti sei fatto comunque prendere di sorpresa.
6: Non si può andare in guerra con la fionda.
7: No, è vero.
5: Con lo schioppetto, come dire.
6: Esatto. No. Errore garaffale proprio.
7: Va bene, Baren, grazie mille per il tuo intervento. A presto.
6: Grazie a voi, un saluto a tutti.
7: Grazie a Baren Kraus, che ci ha descritto in termini molto positivi, Santiago Beltrán, sì, portiere del River.
5: Anche perché, insomma, lo dicevamo prima, di questo De Gea forse ne puoi fare anche.
7: Io ho l'impressione, meno, ma è una mia impressione, quindi, che questa sia forte l'ultima stagione di De Gea alla Fiorentina, in ogni caso.
5: Anche perché lui ha scadenza nel 2028 con opzione per un anno, mi sembra di ricordare, per cui insomma, significa che lo devi far partire, non è che ti fa la panchina. Questi sei mesi, magari vedi come cresce Beltrán dietro a lui o con lui, nel senso, no? Che comunque De Gea è un portiere che conosce tutto il mondo e che comunque ha quel carisma e quell'esperienza che fa bene anche a un portiere che sta nella stessa squadra.
7: Il messaggio di un ascoltatore che non si firma dice: se abbiamo preso uno dei migliori preparatori dei portieri in Italia e De Gea non migliora, allora è l'ora di cambiare.
5: Allora si poteva tenere anche il preparatore di prima. E questo disco alla fine, no?
7: Beh, quello rientra nella rivoluzione totale operata da Paratici. Scherzo,
5: ovviamente c'era Giorgio Bianchi, era stato preso da Pradè.
7: Sì. E poi Silvio Aponte dice: bravo signor.
5: Dell'Omo che ora è alla Primavera, però.
7: Sì. L'assetto difensivo è disastrato, mancano i polmoni, manca la mente a centrocampo, poi con il calcio voluto dagli inglesi, per me scarponi con la palla più leggera degenerata in atletici, quindi partenze a botto e predominanza, vedi MotoGP, tennis eccetera eccetera, insomma dice che bisogna evidentemente partire più forte. L'approccio è stato un punto dolente per la Fiorentina, perché non è stato solo con il Genoa che la Fiorentina ha pagato.
5: Sembra che
7: inizio,
5: finché non prende gli schiaffi non si decide a giocare. Col Napoli hai dovuto rimontare, ma anche il Venezia mi sembra
7: che andava sotto,
5: vantaggio
7: sì.
5: Il Venezia, cioè un po' tutte le partite hanno lo stesso mood, poi ovviamente nelle prime tre partite con Grosso non sei riuscito a rimontare, ma anche stavolta fatica, non sempre ti riesce la rimonta come a Genova appunto.
7: Poi c'era un altro messaggio di un nostro ascoltatore che adesso recupero, che faceva riferimento a Christensen e che si chiedeva
5: che fine fa
7: e soprattutto che tipo di vice è per De Gea.
5: È un vice di cui non si fida, se avessero trovato a vendere l'avrebbero già venduto quest'estate, ovviamente non ci sono stati grandi richieste, grandi offerte per questo portiere. È un portiere che tra l'altro era stato pagato 6 milioni? Quanto?
7: Sì, forse un qualcosa meno, però insomma sì, su 4-5 milioni di sicuro. Ecco, ho ritrovato il messaggio di Marco che dice: cosa ce ne facciamo di Christensen se non lo vediamo come alternativa? È un'altra delle scelte incomprensibili di questa dirigenza.
5: Sì,
7: probabilmente c'era stata anche la volontà di cederlo, però non sono state trovate.
5: Se arrivava un'offerta, io so che insomma poteva andare tranquillamente, ecco. È solo che poi il mercato fa i conti anche con le offerte. Poi hai fatto la scelta di tenere Lezzerini come terzo, sì. Quindi non è che potevi prendere anche un altro portiere. Lezzerini io credo che sia molto importante per quanto riguarda lo spogliatoio, perché se tu fai caso a delle interviste, soprattutto quelle un po' leggerine che fanno i sì. social, no? Che vanno sui social, botta e risposta al giocatore, che fa anche la Fiorentina sui suoi social, appunto. Quando si parla di uomo spogliatoio, di chi, di che ne so, insomma, di una persona che tu vedi come uomo spogliatoio, citano tutti Lezzerini. Quindi io credo che lui sia tenuto, no? Perché se no magari un altro portiere veniva preso e veniva lasciato libero Lezzerini. Tanto che ci fai se non gioca?
7: Certo, tu lo vedi utile per il gruppo.
5: Io lo vedo utile per il gruppo, probabilmente finirà la carriera così, no? Qui da terzo portiere.
7: Sì, immagino.
5: Meno che
7: sì.
5: non gli si aprano degli scenari, chiaro, chiaro. Lui stesso, però forse è voluto tornare tra virgolette a casa, anche se lui è laziale, non è ovviamente di Firenze.
7: Sì, sì, sì, però arriva molto presto a Firenze.
5: Ecco, esatto, e quindi magari un ritorno a casa e cioè magari ci vuole rimanere.
7: Stiamo anche un messaggio vocale al 348-7539-33.
8: Ragazzi, buongiorno. Allora, io non passa giorno che non sento le critiche a De Gea. O sta su coglioni a Firenze, se no io non vedo il motivo. Cioè, non ha portato punti? E chi l'ha portato i punti? Cioè, non ho capito. Con tutti i problemi che c'è questa squadra, di assetto, di modulo, cioè, e il problema è il portiere, con Napoli chi l'ha portato i punti? Se non ci sapeva lui, si era persa la grande la partita, eh? Non è grazie a quell'arte che erano davanti a lui che abbiamo fatto un pareggio. E con la Roma poteva essere anche ora più rotondo il risultato, cioè io non lo so. Si guarda solamente De Gea, perché non esce, perché non è più reattivo. Se me ne trovate tanti meglio in Serie A, non lo so. Comunque sembra che a Firenze stia sulle palle. Così, ciao a tutti, Massimo.
7: Grazie al nostro squadra. È chiaro che non è De Gea il principale responsabile,
5: no,
7: di questo andamento della Fiorentina, però stavamo analizzando l'andamento generale del portiere spagnolo della Fiorentina.
5: Per me non è ancora un problema, l'ho premesso.
7: No, ma quello che stavamo analizzando, cioè abbiamo preso spunto per analizzare,
5: certo,
7: il rendimento,
5: infatti,
7: anche da questa ipotesi legata
5: Beltran,
7: a Santiago Beltran,
5: esatto,
7: portiere argentino che potrebbe entrare nel.
5: Quindi non è un processo, come ami dire te, un processo a De Gea, ma in questo momento è capire perché viene preso Beltran, che non è un portiere appunto qualunque.
7: Cioè,
5: ma
7: quello che si può aggiungere è che non è il De Gea della prima stagione, ecco quello.
5: Questo l'ho detto,
7: quello
5: infatti.
7: Quello
5: di oggi.
7: Quello della prima stagione riusciva anche a fare dei miracoli.
5: Era stratosferico. E l'anno scorso qualche, come si dice, incertezza iniziale, poi ha fatto una buona stagione. Quest'anno è ripartito con qualche incertezza, ma anche buone partite come quella col Napoli, è giusto sottolinearlo, insomma, che sì, a Roma ha fatto le parate, ma ormai si erano presi quattro.
7: Sì, ha anche preso un gol che magari lo chiama in causa, il secondo in particolare sul suo palo.
5: In Serie A chi c'è di migliore? Magari dopo lo chiediamo anche all'ospite, però chi c'è? Allora io vedo
7: in questo momento c'è
5: Carnesecchi, ce lo metto sempre sul podio.
7: Carnesecchi è un portiere estremamente affidabile. Poi adesso è ai box,
5: ora
7: però Svilar credo sia il miglior portiere della Serie A. L'anno scorso sia stato il miglior portiere della Serie A.
5: Svilar primo.
7: Sì.
5: Mettiamoci anche Vicario, che è tornato, e quindi
7: sì, adesso insomma vediamo cosa potrà fare Vicario.
5: Sì,
7: Carnesecchi,
5: io ritengo
7: Carnesecchi
5: un buon portiere. Poi sì. Carnesecchi sicuramente.
7: Poi Maignan,
5: anche se il Milan ha i suoi problemi, però Maignan insomma resta un ottimo portiere. E poi altri che magari
7: ora,
5: si vedono meno.
7: Sì, ora sta tornando in auge, visto anche il grande momento di entusiasmo, Mandas.
5: Sì, vero.
7: Che era entrato
5: Mandas,
7: nel video della Fiorentina.
5: Della Fiorentina sembra quasi sì. Una beffa per la Fiorentina, no? Che non l'ha preso, però lì secondo me è il buon momento,
7: sì,
5: della,
7: certo,
5: Lazio.
7: Certo.
5: Guarda, stiamo guardando le immagini di Martinez,
7: l'uscita incredibile di Martinez che ha consentito
5: verso il centro, verso la fascia,
7: fascia con di tre soldi,
5: sì.
7: Il tanto chiacchierato tre soldi che deve decidere per quanto riguarda la nazionale, se quella tedesca o quella italiana.
5: Però lui ha detto che a casa sua parlano italiano.
7: Nel senso
5: che lui però ormai la sua vita è in Germania, no?
7: Sì,
5: quindi
7: però
5: può
7: in casa
5: sentir...
7: parla italiano, insomma, tre soldi, sì, è stato un giocatore dell'Atalanta, lo ricordo perfettamente.
5: No. Certo.
7: Bob Belvio ci chiede, ma non sarà mica il cugino di Beltran quello che avevamo in attacco, il portiere River, che ha lo stesso
5: magari
7: c'è un legame di parentela, eh? Tra l'altro giocava a centrocampo, ci ha raccontato.
5: Nel mio paese si chiamano quasi tutti magistrato, però non tutti siamo parenti.
7: Certo, sì. E poi, per quanto riguarda invece il discorso che facevamo in precedenza a proposito anche di questa personalità, volevo tornarci per un attimo, perché è vero che la Fiorentina è una squadra molto giovane e l'età media della Fiorentina è 24,4, quindi insomma un'età... sì, abbastanza bassa, però non bassissima. Ecco, ci sono squadre che hanno un'età media inferiore. La squadra più giovane della Serie A, lo sai qual è? Il Monza, 23,6. Poi c'è il Frosinone.
5: Beh, tutti i nostri 23, ragazzi.
7: Il Frosinone, 23,9, mentre il Como ha un'età media di 24,6, quindi quasi simile a quella della Fiorentina, però insomma ha un altro passo rispetto alla Fiorentina. È anche un'altra esperienza come percorso, ovviamente.
5: Vabbè, tanto l'età lascia il tempo che trova, insomma, dipende dagli obiettivi.
7: Sì,
5: se
7: poi,
5: tu...
7: insomma, dipende, ripeto, anche dalla personalità. Possono esatto. essere giovani quanto si vuole, giocatori,
5: dal tipo di allenatore, stanno... dipende da tante cose. Insomma, se tu hai uno che vuole l'esperienza, è inutile che gli proponi dei ragazzini, no? Molti grandi allenatori non vogliono lavorare con i giovani, magari ne lanciano qualcuno, però poi l'ossatura, la squadra sì. è una squadra di veterani e di giocatori importanti.
7: Il messaggio di Damiano al 348 753 933, che dice: se si perde in casa anche domenica viene giù tutto.
5: Sarebbe grave perdere, anche
7: perché
5: il Como gioca
7: molto
5: anche
7: attenti.
5: Stasera, cioè spende molte energie, come dicevo prima, no? Quindi si è ritrovato la Champions, che è una partita per loro importante, tra due avversarie altrettanto importanti come la Roma e la Fiorentina. Non approfittare di questo sarebbe sbagliato, cioè tu devi anche dare dei segnali poi al tuo pubblico, alla classifica, devi fare punti per il morale, per la classifica, per la tua gente che ti viene a vedere, cioè non hai alibi, cioè non basta dire il Como è forte in questo momento.
7: No, però devi anche avere la capacità di trovare velocemente da domenica all'11 su cui puntare. È inutile fare continui cambiamenti, bisogna andare avanti adesso con una squadra ben precisa per un certo numero di partite, in modo tale che chi gioca possa trovare fiducia e possa trovare anche
5: quello di Genova
7: giusti.
5: Però l'11 ideale
7: no, non è quello.
5: Chi cambieresti? Beto?
7: Tanto sì, certo, Pellegrino. Poi vanno fatte delle scelte in difesa.
5: Beto e Gnonto,
7: Gnonto
5: rispetto
7: non
5: a
7: certo.
5: Genova
7: Gie gioca da titolare, ma Stantuono si è allenato.
5: Gnonto poi, cioè, perché gliel'hanno annullato lui il suo gol,
7: sì, però
5: nella
7: gol,
5: mediocrità della prova,
7: al di là del gol francamente non mi ha dato niente,
5: ma
7: non
5: perché?
7: Mi ha
5: perché
7: niente.
5: Se tu
7: il giocatore
5: metti...
7: mi è sembrato con il quale o senza il quale resta tutto tale quale.
5: Sì, ma perché io non sono d'accordo, sono un'estimatrice e una fan di Gnonto,
7: ma mi sembra
5: e
7: ci sia la differenza tra Gnonto, il livello di Gnonto e quello dei titolari, dei presunti
5: sì,
7: titolari.
5: Sì, no, va bene, però ha delle caratteristiche diverse, più difensive, quindi voleva, forse Vanoli l'ha preso per aiutare siccome Valdepeñas difende poco, allora ha messo Gnonto e aiuta a difendere. In Inghilterra ha giocato anche a centrocampo, quindi è uno, no, che qualche caratteristica diversa dagli altri ce l'ha.
7: Non mi entusiasma, però.
5: No, va bene, però
7: utile.
5: Io faccio
7: speriamo
5: il tifo per lui. E mi dispiace che hanno annullato il gol, sarebbe stato un punto importante per il morale anche.
7: Sì. Andiamo a salutare, così torniamo a parlare di portieri.
5: Sì,
7: Cristiano
5: sì.
7: Scalabrelli. Ciao Cristiano, benvenuto.
9: Buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
7: E il tema è ampio, è quello relativo ai portieri della Fiorentina. Vorrei iniziare con De Gea, perché nessuno vuol fare ovviamente un processo a De Gea, ci mancherebbe altro, però dicevamo qui in studio che nell'anno scorso, né quest'anno, è riuscito a tornare sui livelli della prima stagione. Probabilmente nella prima stagione è andato anche oltre le aspettative, tra l'altro arrivava dopo un anno di inattività, ma nonostante quello riuscì a compiere anche autentici miracoli, perché ad ogni partita riusciva a mettere una serie di interventi decisivi.
9: Sì, il primo anno ha fatto molto bene, ha sorpreso un po' tutti. L'anno scorso non è partito benissimo come quest'anno, alternato prestazioni sì. buone a prestazioni meno buone. Mi ricordo anche a Genova l'anno scorso
7: sì.
9: Fece una partita un po' così così, poi dopo si è ripreso sì. facendo anche bene, un portiere comunque di livello, un portiere che anche quest'anno è partito con alti e bassi, ma sicuramente con l'esperienza che ha il momento un po' sta pagando il momento anche lui dell'altalenarsi della squadra, poi sicuramente si riprende, ha le caratteristiche, la mentalità per riprendersi, ha dei colpi importanti, solo che da lui si aspetta sempre,
7: non ci si aspetta l'errore, ecco, diciamo così.
9: Bravo. O almeno errori ormai per un portiere, cioè bisogna metterli in come posso dire, bisogna considerarli almeno quei 4, 5, 6 errori all'anno, bisogna considerarli per un portiere, perché comunque le difficoltà sono aumentate tantissimo. Il discorso della velocità della palla, il fatto che deve saper giocare con il destro e il sinistro, deve saper impostare, cioè la difficoltà per un portiere è aumentata tanto rispetto ai nostri tempi, quindi di conseguenza l'errore, qualche errore in più va considerato già inizio stagione, va messo in preventivo.
7: Ecco, però come hai giudicato a livello proprio di errore, diciamo così, come pesantezza dell'errore in occasione del primo gol del Genoa, quando su quel tiro respinge in maniera tale che poi il pallone finisce sui piedi del giocatore del Genoa che fa quell'assist involontario per il primo gol di Osmaic, insomma non è riuscito a respingere lateralmente,
9: sì,
7: quel tiro?
9: Sì, io ti posso dire che ne sto vedendo tantissimi di questi errori, e non da ora, non da quest'anno, da qualche anno. Delle volte ti va bene, viene considerata una grande parata, delle volte va male, ti fa un gol. Secondo me sono errori, sono tutti errori, o bene o male che vada a finire l'azione, perché comunque sempre di più vedo portieri che non deviano la palla, non usano il polso per deviare la palla lateralmente o addirittura fuori, e sono errori a mio avviso tecnici. Ora lì a Firenze c'è un allenatore dei portieri molto bravo per quanto riguarda la tecnica, che è Claudio Filippi,
7: sì.
9: E avrà bisogno di tempo per lavorarci, però sicuramente lo potrà migliorare, anche se questa ormai è una prerogativa che sto vedendo in tutti i portieri di nuova generazione, e si lavora molto poco sulla tecnica, soprattutto sui portieri che provengono da fuori Italia, dai,
5: campionati stranieri.
9: Uh-huh. Stranieri, e secondo me quelle sono basi che vanno lavorate da ragazzi. Da adulti fa più fatica, si può
5: ma infatti qualcosa. Che cosa può insegnare Filippi, lo dicevamo prima, no? È uno dei migliori, però che cosa può migliorare in De Gea, ecco, perché ha la sua età, la sua esperienza,
9: può migliorare, dipende sempre dall'attitudine del ragazzo a voler migliorare, perché finché si gioca si può sempre migliorare. Ora dipende sempre molto da De Gea. Io mi fido molto da quel punto di vista dei latini, hanno una mentalità molto più aperta per voler migliorare e imparare, e solo che non è semplice, perché loro lavorano molto sul discorso atleticità, molto sul discorso come posso fisico, e molto meno sul discorso atletico portiere. Io parlo fuori dall'Italia, bisognerebbe riuscire a trovare un giusto compromesso.
7: Ecco, a Cristiano Scalabrelli, che è un attento osservatore del mondo dei portieri, voglio chiedere anche che cosa pensa di Martinelli, che dopo l'esperienza alla Samp quest'anno è passato all'Avellino, è sempre in prestito, la Fiorentina ne detiene il controllo. Ecco, secondo te come sta andando il percorso di crescita di questo ragazzo che abbiamo sempre descritto come un talento, come un giocatore dal grande avvenire?
9: Ah, io l'ho già detto più di una volta, sempre anche da voi, a me è un ragazzo che piace tantissimo, interessante, ragazzo che secondo me sta facendo il percorso perfetto per diventare un portiere di un certo livello, quindi si sta facendo le ossa fuori da Firenze, sta andata a giocare già in una piazza difficile come quella di Genova, che è la Sampdoria. Ora è andata un'altra piazza altrettanto difficile come quella di Avellino, quindi al sud, piazza che comunque ha visto, ha dato luce a portieri importanti. Certo. Sono passati da Avellino, da Sacconi, a Di Leo, a tanti altri portieri, quindi è un percorso giusto. Un portiere che a me piace molto, io avrei fatto giocare addirittura, l'avrei mandato a giocare prima del, però per me è un portiere che avrà un futuro, anche perché fisicamente è strutturato, ma ha ancora ampi margini di crescita, proprio fisica, perché ancora si vede che si deve riempire, dai, si deve riempire e può diventare un portiere importante.
7: Ecco, però Luciana, dicevamo, no, qui in studio, che bisogna capire se effettivamente il suo futuro sarà alla Fiorentina o altrove, perché... e di questa mattina l'indiscrezione Corello Sport Stadio, secondo cui la Fiorentina avrebbe in mente di puntare, di provare a sondare Santiago Beltrán, portiere 22enne del River, sul quale ci sono anche gli occhi di club della Bundesliga e della Premier. Cosa penseresti, ecco, di un'idea di questo genere da parte della Fiorentina? Tra l'altro ti leggo anche, poi ti lascio la parola, anche il messaggio del nostro ascoltatore Fra, che dice: non capisco la necessità di spendere più di 15 milioni per un portiere che non ti risolve il problema in porta, perché per sei mesi deve fare panca, ambientamento, poi siamo sicuri che l'anno prossimo sia adatto a fare il titolare. Io preferirei puntare su Martinelli, già nostro e reduce da discreti campionati in B. Cristiano, a te la parola.
9: Io la penso alla stessa maniera. Penso che se abbiamo un talento in casa bisogna tenerselo stretto, bisogna farlo crescere, non bisogna fare gli errori come Caioté, come altri giocatori, a meno che non ci sia necessità di vendere e per prendere dei soldi, e bisogna iniziare a credere sui nostri giovani, perché i talenti d'Italia ci sono, bisogna crederci, bisogna tornare come una volta, rischiare, crederci, avere niente di calcio che sa valutare la crescita futura di questi ragazzi qua. Io Martinelli, non, cioè, a meno che non c'è l'esigenza di venderlo, io lo terrei e poi punterei piano piano su di lui. Magari lo faccio tornare dopo due anni che ha giocato in B, lo faccio tornare a casa, Firenze è una piazza esigente, con un secondo o un primo che può essere De Gea, un portiere che già c'è in casa, non lo so, e poi gli do la possibilità di crescere piano piano, facendogli giocare, assaggiare già il campo del Franchi e farlo crescere giocando, non tenendolo in panchina, però avendo un'alternativa che al momento ha bisogno di recuperare energie mentali e fisiche. Il ragazzo lo tieni fuori una, due, tre partite e poi lo rimetti, lo reinserisci, con un percorso naturale che deve fare un portiere, come sono sempre stati fatti. Tanto la maturità lo sappiamo, la maturità fisica completa e mentale completa del portiere avviene dai 25-26 ai 28-29, si oscilla sempre su quell'età lì. L'abbiamo visto con Vicario, l'abbiamo visto con Meret, l'abbiamo visto con lo stesso, non viene il nome, quello che all'Inter fa il secondo,
5: Provedel.
9: Abbiamo visto che alla fine l'età è sempre quella, non si esce da quel range lì. Quindi
7: cioè, Martinelli, non ci siano dei fenomeni come Donnarumma, naturalmente.
9: Sì, fenomeni ci sono sempre stati, sai, di fenomeni c'è Donnarumma, c'è Buffon, ci può essere il Pagliuca, il Peruzzi, però erano uno ogni tot di anni, certo. No? Ora lascia fare gli anni 90 che ce li siamo trovati tutti insieme.
7: Sì.
9: Però il fenomeno c'è e lo fai giocare. A questo punto io Martinelli me lo terrei stretto e gli farei fare questo ulteriore percorso di crescita.
7: Certo, Luciana ci sta.
5: Sì, si faceva prima una specie di non classifica. Dico gioco, ecco, ma di una classifica, anche se è sempre brutta. Dei portieri di Serie A, De Gea, dove lo metti, chi metti sul podio? Ci sono portieri più forti. Qualche anno, due stagioni fa, era difficile trovarne
7: forti
5: uno
7: per rendimento,
5: più forte,
7: perché è chiaro, magari, cioè, in assoluto può,
5: no,
7: essere,
5: no, più forte più di De Gea, intendevo, ora sì, sì, sì, ora ovviamente è un po', non è certo lui primo il in migliore, classifica, sì, ecco.
9: Ma i portieri ce ne sono diversi che a me piacciono in Italia, c'è, cioè, Carnesecchi, per esempio, mi piace dell'Atalanta. Io parlo di italiani.
5: Sì, sì. No, italiani o comunque giocano di portieri di Serie A, io ti chiedo.
9: Sì, mi sta piacendo Palmisano.

0: bene, Vicario sta facendo bene, ma gli manca un po' l'attitudine al gioco con i piedi, quello che richiede ora il calcio moderno. Però è un buon portiere, sta facendo abbastanza bene, ma comunque non è ancora ai livelli di Magnà, insomma, di questi qua.
1: Sì.
0: E il resto,
2: quindi De Gea non è sul podio per fare proprio la...
0: No, in questo momento no, questo secondo momento me no.
1: Va bene, speriamo che possa riconquistarlo velocemente.
0: Sicuramente
1: potrà farlo, sicuramente con i suoi mezzi, con le sue capacità.
0: Si rimette, sì, anche perché in questo momento ti ho detto portieri che stanno facendo molto bene sono quelli, sì, c'è Caprile, certo, che sta facendo anche molto bene.
1: Vero.
0: Caprile è un portiere interessante.
1: Sì. Cristiano, grazie mille per il tuo intervento.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima, buona giornata. Buona giornata. Grazie a Cristiano Scalabrelli. C'è, tornando ai messaggi, poi dobbiamo salutarci.
2: Sì, poi dobbiamo salutare.
1: Questa squadra, dice Paolo dalla provincia di Pavia, la vedevo allenata da gente tipo Sousa o Montella, viste le caratteristiche dei giocatori, cercare di avere sempre noi la palla e divertirsi, ma Panoli penso che si adeguerà a queste caratteristiche, quindi insomma c'è anche chi ha fiducia in Panoli che possa prendere in mano al meglio la situazione.
2: Di Firenze Montella, aveva un altro centrocampo, sì, ragazzi, però
1: insomma aveva
2: ora non ce l'ha quel centrocampo.
1: Pizarro, Aquilani, insomma averne dei giocatori come quelli dello stesso,
2: lì si prendevano certi certi pericoli.
1: Sì, però comunque poi la squadra Pizarro, sopperiva anche con la grande capacità di palleggio, perché poi riusciva a tenere il pallone e a far male agli avversari. C'era insomma grande tecnica, anche quel caso, soprattutto c'era grande personalità, grande esperienza.
2: E ci lamentavamo,
1: Della Fiorentina. Sì, è vero. Poi insomma arrivò quarta per 3 anni consecutivi, non c'era ancora la possibilità di guadagnarsi la Champions per il quarto posto, altrimenti sarebbe stata sempre.
2: Abbiamo finito,
1: grazie Luciana.
2: Grazie a te.
1: Grazie a tutti voi, vi lasciamo a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati 2 minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I 2 denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
8: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
9: Almeno 6 persone persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
8: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidenza.

0: Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
1: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte delle l'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
0: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, ben trovati, buon pomeriggio, palla al centro, un minuto dopo le 14, insieme a me in studio, Chiara Andrea Bevilacqua, ciao Chiara.
3: Ciao direttore, buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
2: Bella, raggiante, reduce peraltro da un grande esordio alla seconda stagione di In Giro per il Mondo, quindi hai già cominciato il tuo tour tra i Viola Club, quest'anno anche con la supervisione, il sostegno del centro coordinamento Viola Club, quindi abbiamo toccato anche i tifosi, che poi è argomento che riaffronteremo a metà di questa settimana, dove insomma sentivo un po' stamani, ancora mi pare non sia passata del tutto la cicatrice per la sconfitta di Genova, però insomma un po' il giorno in cui si comincia a guardare anche al prossimo impegno, inevitabilmente a interrogarsi su cosa cambiare, perché mi sembra evidente qualcosa debba essere cambiato rispetto a Marassi, e cercando di capire cosa vorrà cambiare Vanoli, cosa non potrà cambiare, perché per esempio mi sembra che su Attà dovremo quantomeno pazientare o comunque non vederlo in campo proprio contro il Como, match nel quale a occhio e croce non c'è nemmeno il grande ex, perché tu notavi la domanda sì, che è stata fatta sul profilo WhatsApp di Radio Firenze Viola, e niente, Ken mi sa che non viene, a meno che non voglia venire in tribuna da infortunato per vedere i compagni di squadra,
3: a meno che non gli mettano doppia seduta magari per provare a recuperare.
2: Brava,
3: e io non posso
2: rancore. Sì, è stata una bella sfida, prima Loreto e poi Bevilacqua ha messo il carico, insomma non credo nemmeno che lo vedremo in tribuna. Detto questo, il problema è quello alla tibia, preso un colpo, e addirittura c'è chi ipotizza magari un intervento o meno. Fatto sta che anche a Como, come a Firenze su Attà, si vuole il calciatore al 100%, no?
3: Assolutamente, lo leggevo proprio su Firenze Viola poco prima di entrare in studio, entrare in diretta, questa valutazione ulteriore sulla condizione di Moise Kean, che ci riporta poi a concentrarci su quelle che sono le nostre criticità,
2: le nostre
3: legate
2: di Beghe,
3: cioè, a infortuni. Io sono d'accordo, preferisco attendere magari una o due partite in più e poi poter contare su Attà per il resto della stagione, che magari forzare e poi dover pagare il prezzo. Quella che è la diagnosi in un certo senso non ci aiuta nelle tempistiche. Sappiamo poi che ogni atleta risponde a modo suo, perché poi non siamo degli automi, e quindi la speranza che venga gestito per far sì che il giocatore, ma soprattutto la Fiorentina, poi possa fare affidamento su di lui, perché io lo ribadisco, in estate è stato il colpo che mi ha acceso
2: tutti
3: di più.
2: Tutti, e se vuoi anche dalle prime amichevoli, perché lui è arrivato ed è partito bene. Leggevo stamani l'approfondimento del Corriere Fiorentino che escludeva questo sussurro che si sente qua e là legato a quello che è un po' il male tipico del calciatore, e che è assolutamente noioso. Qui siamo di fronte a un sovraccarico funzionale nell'addome, se non sbaglio, sì, così ci ha detto Vanoli, non lo staff medico. Fatto sta che però evidentemente se durante la sosta in cui c'era da gestirlo arriva un sovraccarico, io ripeto, cioè conta il giusto come è arrivato, conta il giusto cosa sia, mi domando più perché proprio quando non c'erano le partite siamo arrivati a un sovraccarico. Ma detto ciò, se va aspettato, tanto vale aspettarlo e averlo al 100%, quasi sicuramente non con il Como, vediamo più avanti. Il prossimo step è chiaramente la trasferta di San Siro contro l'Inter. Il resto è un gruppo che mi sembra stia abbastanza bene, proveremo un po' a fare anche il punto sul notiziario. È chiaro che un po' di cambi c'è da aspettare, per esempio Pellegrino Beto, non so come la vedi te,
3: in base alla chiave di lettura che poi si dà. Ciò che non ha funzionato a Genova sostanzialmente si chiama in causa o l'approccio, la preparazione della partita da parte del tecnico e di conseguenza l'interpretazione da parte dell'undici titolare, o proprio le scelte che in un certo senso non tornano nemmeno se si considera il lavoro portato avanti e fatto da Vanoli durante la sosta,
2: no,
3: con chi era a disposizione. Io sono d'accordo, Beto e Pellegrino Torino non li considero interscambiabili, hanno anche la capacità poi di dialogare in maniera diversa con gli esterni d'attacco. Ma stupito non vedere Pellegrino in campo dal primo minuto, e credo che comunque queste gare qualcosa ci abbiano detto. Questo non è un gruppo col quale non è possibile lavorare, ma forse c'è il modo di mettere nella condizione i giocatori, per quello che è il loro stato fisico e mentale ad oggi, per far emergere un po' i punti di forza e non necessariamente i limiti. Quindi spero che in tal senso si riesca a lavorare.
2: Intanto fa sempre un po' di capolino anche il mercato. Stamani il Corriere dello Sport riferiva di un nuovo nome, che è Beltran, ma non è il Beltran che conosciamo, bensì è un portiere che gioca in Argentina, al River. Quindi poi toccheremo anche questo argomento, anche perché poi stamattina ci ha raccontato qualcosa Emiliano Viviano, ma immagino che poi anche il tema De Gea possa scaldare molti, così come alcuni aspetti tattici. Si parla tantissimo di Fagioli, Ulai, sì, e l'eventuale coesistenza. Io stamani continuavo a picchiare sull'aspetto degli esterni che lavorino sui cross, perché se no uno come Pellegrino, che ha segnato tantissimo di testa, non lo serviamo mai, eccetera. Quindi cominciate a scriverci 348 7513 933. Siamo in diretta anche su Lady Radio, quindi c'è il 3925 727775, se no chiamate 055 7711 171. Diteci un po' come vorreste vedere la Fiorentina al cospetto del Como, aggiornando anche quello che è il report arrivato ieri in serata su Mastantuono. Piccolo intervento a un dito nella mano, uscito molto malconcio dal match di Genova, quindi sotto questo profilo aggiornamento rapido, chiaro, e poi direi che nessun problema per essere in campo col Como, questo lo sottolineiamo con l'evidenziatore, anche se lì io ieri ho provato a sussurrarlo, provo a chiederlo a te, poi tra poco andiamo anche con i nostri ospiti. Mastantuono non si discute, Mastantuono è il più forte, probabilmente come carattere e indole è anche un futuro leader, quindi deve restare quello che è. Però tra 18 palloni persi, la statistica emersa da Genova, e giocare solo di prima dandola ai compagni di squadra, c'è sicuramente secondo me una scala di grigio, che non significa andare a Mastantuono a dire smetti di saltare sempre l'uomo, ma provare a cercare un po' una via di mezzo. È quello che forse riguarda anche l'altro esterno, cioè io vedo esterni che fanno parecchio il gioco loro, che non quello magari della punta.
3: Ed era un po' uno dei temi emersi in estate, quando poi abbiamo accolto anche con grande entusiasmo tutti questi nuovi profili, da un lato giovani e dall'altro estremamente interessanti in termini di potenziale. Il fatto che poi all'interno di un contesto di squadra potessero difficilmente mettersi a disposizione del gruppo, ma più che altro insistere per provare a emergere, considerando anche tutta l'attenzione che poi era ricaduta sulla Fiorentina e sul mercato di Paratici, perché certo, non possiamo negare che se ne sia parlato tanto e in termini assolutamente positivi. Qui la chiave,
2: ma tuttora io continuo, sì, ma penso tutti, sì, non si può rivedere il giudizio sul mercato, però sei penultimo.
3: E soprattutto, come poi abbiamo commentato anche a caldo dopo il fischio finale di sabato, c'è da scindere il potenziale dall'attualità. Noi ora abbiamo bisogno che questa Fiorentina riprenda a fare punti e trovi anche la sua identità di squadra. Poi c'è tempo per tutto il resto, c'è tempo anche per uscire dallo stadio orgogliosi per le giocate dei singoli. Io sono tra coloro che all'ennesima tentata rovesciata a colpo di tacco sabato ha perso la testa. Secondo me non è il momento in cui possiamo permettercelo. Nessuno mette in discussione il fatto
2: recuperare
3: che non
2: il
3: si possa
2: podcast
3: fare.
2: Video di Chiara che in diretta
3: poi su
2: Terracciano,
3: Terracciano e De Gea, oggi ne ho tante, se vuole direttore, poi sono carica.
2: Terracciano e De Gea, fiella lì che già mi stuzzica. Anche perché, e questo è indubbio, siamo arrivati carichi di aspettative a questa partita dopo 3 settimane di sosta, nella quale Maxi Sosta, io mi aspettavo che almeno sotto il profilo del gruppo, della squadra, ci fossero progressi, e quindi sono rimasto un po' così quando ho sentito Vanoli dire ancora non siamo squadra. E quindi ringrazio moltissimo per essere con noi Vanessa Leonardi di Sky Sport, che poi, come dire, un po' l'ha seguita anche la Maxi Sosta dei Viola. Vanessa, ciao, buon pomeriggio.
4: Ciao, grazie. Ciao Chiara.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Va bene che è stata lunga e quindi noi ci abbiamo messo un po' tutti del nostro, avevamo grande voglia di vedere la Fiorentina, eccetera eccetera, però ecco, poteva essere un periodo dopo il quale aspettarsi, non dico una squadra brillante, però una squadra non così slegata come invece è apparsa a Genova. Non so che effetto ha fatto a te.
4: No, soprattutto perché prima della sosta avevamo elogiato la capacità di questa squadra di saper reagire quando andava sotto, ci aveva dato proprio l'impressione di giocatori che si davano una mano, ma l'avevano detto gli stessi protagonisti, no? Nel post partita, di giocatori appunto che davano l'idea di una squadra, quindi sembrava che le cose un po', almeno da quel punto di vista, si fossero rimesse a posto. Invece è stato un brutto passo indietro quello di Genova, perché inaspettato, perché prima della sosta ci aveva dato un'impressione completamente diversa. Non bisogna ovviamente drammatizzare, perché è un passo indietro, magari ecco, può essere un inciampo che però già contro il Como la squadra deve saper reagire, soltanto che fa male vedere una squadra che aveva fatto così tanti progressi in poco tempo con Vanoli sbagliare così e fare questo passo indietro, perché veramente sì. I reparti slegati, i giocatori che anche con un impatto alla partita moscio, cosa che veramente non ti aspetti.
2: Sì, questo tema dell'approccio che è forse su,
4: poi
2: addirittura,
4: un po', se ti ricordi Tolo, mi sembra che anche in altri anni con altri allenatori era un po' il difetto di questa Fiorentina,
2: esatto.
4: Spesso ti ricordi parlavamo di un primo tempo, di un approccio che a volte stava anche per compromettere, ricordo partite di Conference.
2: Assolutamente no, vabbè, lì era il trionfo. Siamo riusciti a prendere 2 o 3 gol da squadre impronunciabili anche nelle gare di ritorno, e sono d'accordo, perché è quasi un altro piano rispetto a quello delle scelte. Poi si può discutere l'errore Beto Pellegrino o le valutazioni che non tornano, però è stato proprio, e fra l'altro l'ha confermato Vanoli, il fatto che ancora non siano squadra.
4: Però Tolo, perdonami, io sto sentendo anche altri allenatori parlare un po', no, di delle scelte di cambiare, sì, di turno. Secondo me la squadra deve avere un blocco, cioè deve avere una non so come, adesso non mi viene il termine, però mi verrà prima o poi, e spero prima di salutarvi che mi venga il termine. Però ecco, deve avere comunque una spina dorsale, ecco, che è quella. Cioè da quella non ci muoviamo, e poi il resto si può cambiare perché a Tano sta bene, quindi tu devi mettere un altro giocatore, magari per una partita pensi che quel giocatore sia più adatto. Cioè perché tu metti Ulai in quella posizione quando hai Gonçalves? Non sta bene, non è ancora in forma. Cioè ci sono delle cose, secondo me anche per esempio vedi il Napoli di Allegri ha bisogno comunque di una squadra titolare, poi dopo alcuni elementi li puoi cambiare in base alla partita, in base anche alle tante partite, in base a una condizione fisica, però io credo che aveva trovato la quadra, e quindi ecco, questa è un'altra domanda che mi faccio per esempio.
2: Ma secondo te è un po' complicata da mettere in campo questa Fiorentina, che poi è l'altra, non dico accusa, ma l'altra riflessione che poi chiama un po' in causa come è stata costruita la squadra in estate?
4: Probabilmente a me sembrava che Vanoli avesse un po' trovato, no, un modo di poter mettere in campo i giocatori. Poi c'era anche l'elemento Ulai, cioè lui l'ha messo in campo prima della sosta, ci aveva detto che Ulai deve ancora capire, Ulai come si chiama, deve ancora capire, è logico che giocando lo capisci, giocando ritrovi l'intesa con Fagioli, però io avevo capito che ci voleva un po' di tempo, invece l'abbiamo trovato subito titolare con Fagioli e devo dire che non è andata benissimo la coesistenza, soprattutto poi messo in quella zona del campo, esatto, lì magari con Salves si poteva dare di più, anche come fisicità proprio parlo, quindi non lo so, a me sembrava che lui un po' l'avesse trovato il bambino della matassa, per questo che ti dicevo e vi chiedo, forse bisognava continuare su quella linea, perché ti manca sì. Però non è che non puoi rimpiazzarlo.
2: No, Ulahi, guarda, se ne parlava ieri, vai a vedere dove si muoveva, era praticamente quasi tre quarti sul centro-sinistra, quasi troppo vicino a Gnonto, quando inizialmente, no, ci avevano detto può fare addirittura il regista, quindi parecchi metri più avanti. E poi alla fine sono stati anche questi problemi che riportano d'attualità la mancanza di quel famoso mediano di interdizione che comunque non abbiamo, quindi da qui a gennaio una soluzione va trovata, che siano in due, che si pensi di più magari a coprirsi anche con Brescianini o dando fiducia a Ndur. Qui puoi immaginare, Vanessa, fra l'altro su Ndur dibattito apertissimo, perché si passa dai gol alla Maradona in Under 21 alla prestazione di Genova che riporta qualche interrogativo su questo ragazzo.
4: Ma lui devo dire che ha sempre diviso, da quando è arrivato ha sempre diviso, anche perché lui vabbè all'inizio non giocava e quando poi ha iniziato a giocare insomma non è che avesse lasciato il segno, però non lo so, è giovane e quindi ha margini di crescita. Dur ha tutto per essere un centrocampista completo, perché ha il fisico, ha gli inserimenti, ha i piedi, perché i piedi li ha, nel senso che ha anche una buona qualità, ha una buona qualità, quindi ha tutto per essere un centrocampista perfetto. Gli manca sempre qualcosa. Non so se ancora la giovane età, se deve crescere, perché poi in Under 21, però io ho visto tanti giocatori, io ho seguito per tanti anni l'Under 21 e ho visto tanti giocatori che nell'Under 21 primeggiavano nelle loro Under e poi nella loro squadra di club facevano fatica o non primeggiavano come lì, quindi l'Under 21 va sempre considerato in un certo modo, però non capisco perché questo ragazzo veramente gli manchi sempre quel poco per fare il salto di qualità, perché veramente avrebbe tutto Ndur, quindi io spero sempre che lui riesca ad emergere, però deve farlo il prima possibile.
2: Certo.
3: Al 348-7513-933 stanno arrivando anche tanti messaggi e sono moltissimi gli ascoltatori d'accordo con Vanessa sul fatto che poi sia fondamentale, quantomeno per superare questa fase un po' critica di classifica, a trovare un'ossatura a cui far riferimento. Io invece ho una curiosità che nasce proprio da riflessioni che poi noi quotidianamente raccogliamo, perché in estate si è parlato tanto di questa nuova Fiorentina, il marchio Paratici, ma ci siamo anche chiesti come fosse possibile poi imparare a valutare, ad analizzare il percorso della squadra senza necessariamente tener conto della classifica. Mi spiego meglio, noi parliamo di una Fiorentina costruita per dare i frutti magari anche su più anni, ma in un momento come questo, anche difficile di classifica, bisogna che la società in un certo senso aiuti la piazza a capire qual è il loro progetto, perché se no tante volte si passa da un estremo a un altro. No,
2: sembri il Loreto.
3: Abbiamo un pallone d'oro,
2: dire.
3: Abbiamo un brocco ce perché farà dire. Bene tra. Però è un tema che tanti si chiedono. Forse c'è stata presentata male questa Fiorentina e quindi ora siamo troppo critici.
4: Oddio, c'è da dire che Paratici però l'aveva detto che non è che questa Fiorentina già quest'anno sarebbe andata in Europa, è un progetto a crescere, tant'è che sono stati presi molti ragazzi giovani di prospettiva, di talento, ma giovani, che vanno appunto inseriti in un contesto con altri giocatori. Ecco, magari quello che un po' può mancare è quell'esperienza che ti serve anche in questi momenti. Secondo me alla Fiorentina continua a mancare ed è dall'anno scorso un leader. Io ho letto l'intervista di Fagioli, molto bella, che ha detto: io devo assumermi la responsabilità di essere un leader nella mia squadra. Ecco, serve tantissimo, perché in momenti come questi ci deve essere la società che magari scende in campo e dice: ragazzi, guardate, sì, la situazione è brutta perché la classifica è brutta, noi in questa squadra crediamo, l'abbiamo costruita non per lottare, certo, per non retrocedere, però anche per vivere questi momenti. E te dice questo, però secondo me è in campo anche che manca quella leadership che è mancata l'anno scorso e che io mi aspettavo che arrivasse quest'anno. Cioè Mandragora, per dire, adesso cito Mandragora, però è giusto un esempio per far capire, cioè quei giocatori che veramente la Fiorentina la sentono e che per la Fiorentina e che possono spiegare ai vari Pellegrino, ai vari Ulai, ai vari Valdepeñas, tutti questi giocatori giovani cosa significhi quella maglia e cosa significhi giocare a Firenze, perché secondo me un po' manca questo. E io un leader in campo, anche uno più di uno, ecco, quello forse alla Fiorentina ancora un po' manca. Spero che Fagioli lo diventi, perché tecnicamente lo è già.
2: Ce l'ha nelle corde, assolutamente.
4: Sì.
2: Detto ciò, Sky Sport che ovviamente racconta tutte le coppe europee, quindi poi Vanessa ci puoi anche illuminare se senti del dolore e della sofferenza in questo. Sì, c'è, perché la Fiorentina quest'anno...
4: Quanto mi mancano le trasferte.
2: Non dire niente, non
4: no,
2: dire
4: guarda,
2: niente.
4: Guarda, ancora ce l'ho la chat nostra, perché quella non...
2: E teniamola lì, assolutamente.
4: Tornerà.
2: Per ora bastano le stories che ti escono ricordandoti un giorno. Un giorno a Edimburgo, un giorno a Sosnowiec e così via. Però ecco, tornando sulle coppe europee, per esempio affrontiamo il Como che è in mezzo a due sfide niente male, possono influenzare, insomma, già il Como in arrivo domenica e più avanti nella stagione, io credo che ancora immaginare che sia già tutto pregiudicato per la Fiorentina sia un po' presto, no?
4: No, secondo me non dobbiamo cadere nell'errore di adesso pensare, è logico che ti viene da pensare tutto in negativo, perché ovviamente la partita di Genova è stata davvero molto brutta, perché la situazione di classifica speravi non fosse questa anche quest'anno, e quindi sicuramente, però assolutamente no, io non penso che questa Fiorentina lotterà fino alla fine per non retrocedere, assolutamente, però è ora di tirare fuori gli attributi, quello sì. E il Como, sai, io l'ho visto domenica contro la Roma e la Roma è stata molto brava a non farlo tirare in porta nonostante fosse in 10 per tutto il secondo tempo. È una prova di maturità per la squadra di Fabregas oggi a Rotterdam e poi a Firenze, perché sai, gestire una partita a settimana è un conto, ma l'ha detto anche Fabregas, cominciare a gestire una partita ogni 3 giorni è un'altra. Quindi vedremo poi come arriverà il Como a Firenze. Intanto bisogna pensare come arriva la Fiorentina e poi uno pensa all'avversario.
2: Certo che sì. Vanessa, che dire, vedrai, grazie,
4: no?
2: Mille.
4: Immagino che la vedrai oggi, anche perché la commenta mio marito il Como, quindi Tolo lo devi guardare assolutamente.
2: Stasera va assolutamente visto, ma perché...
4: Alle 18:45.
2: Ora faccio arrabbiare gli ascoltatori, però cioè, perché poi chiama curiosità il Como, io l'avevo già seguita anche all'esordio, fecero un partitone, c'è stata questa intervista del presidente, non voglio aprire... come dire, diatribe, però incuriosiscono indubbiamente. Stasera gli auguriamo una goleada, poi di prendere fiato domenica e di concedere
4: e poi in Champions anche la prossima settimana di andare bene, dai,
2: e di recuperare quel centravanti principe Bomber, che però per ora insomma 40 milioni forse.
4: Bisogna vedere che cosa dicono, 2-3 settimane e poi dovrebbe tornare. Un peccato, perché Maesegan è un gran bel giocatore.
2: Sì, e poi sul discorso fisico assolutamente gli auguriamo di sistemarlo una volta per tutte sto problema alla tibia. Lì ho paura che se non la prende di punta rischia di trascinarsela dietro. Va bene, Vanessa, ciao. Grazie ancora, sempre un
4: grazie
2: piacere.
4: Grazie a voi.
3: Grazie,
4: ciao,
3: a
4: ciao, ciao, ciao.
2: E ci risentiamo presto con Vanessa Leonardi, Sky Sport, e stavo per dire magari alla prossima trasferta europea, ora aspettiamo. Però ripeto, io lo chiedevo già domenica sera a caldo anche in TV dopo la partita col Genoa, e abbiamo fatto il sondaggio, era quasi 70% stagione compromessa, 30% vediamo. È chiaro, ora sei penultimo, c'è già un discreto divario di punti.
3: Ti attendono delle partite complesse.
2: Devi filare un filotto importante, le prossime 5 partite sono toste e quindi c'è il rischio.
3: Lo ricordiamo, Fiorentina-Como, Inter-Fiorentina, Fiorentina-Atalanta, Sassuolo-Fiorentina e Fiorentina seconda squadra di Torino, poi una settimana
2: giusto,
3: e
2: sì.
3: mezzo di
2: quella
3: sosta.
2: È già la maglia del Palermo.
3: Tra l'altro ci
2: trasferta.
3: Dice Matteo da Piombino, Tolo, la finale di Conference per la stagione 27-28 è a Torino.
2: Lo so.
3: Puntini.
2: Lo so. Ma falla da un'altra parte, anche perché in ambito europeo, oddio, una volta in Europa League mi pare si sia vinto, ricordo un gol di Mario Gomez, secondo me, in Europa League a Torino contro la Juve. La Coppa Italia non vale, anche se lì resta impresso un gol pazzesco di Momo Salah proprio contro i bianconeri. Detto che poi bisogna arrivarci alla finale, vedere chi c'è, però effettivamente sì, avevo notato questa. Sarebbe bello invadere Torino di viola per la finale, però c'è, giustamente dicevamo, da infilare un filotto, possibilmente non caracollare nelle prossime 5 partite, perché sennò alla prossima sosta sono dolori, ma il calendario è un po' in salita, e poi vediamo. Io ancora, per esempio, non me la sento di eleggere la Lazio come una squadra che resterà lassù, Inter e le altre che fanno la Champions qualche turbolenza la incontrano, vedete ieri sera.
3: E poi c'è il mercato di gennaio che tanti sottovalutano, ma ha un impatto positivo o negativo sulle squadre che
2: c'è
3: poi...
2: C'è da far tanto, secondo te, noi... un paio di tasselli
3: probabilmente sì, poi dipenderà molto dal lavoro di Vanoli in questi mesi che ci separano dall'apertura della sessione invernale.
2: Ricordiamo un po' le indicazioni del buon Nick Ceccarini, è un difensore centrale, tant'è vero che era ed è uscito il nome di Thiago Gabriel. Io continuo a pensare che il centrocampista, che è grosso, è ancora lì ad attendere, sia Torsved, Matic, Højbjerg, Torreira e quello che volete. Secondo me un profilo così lo cercheranno. A sinistra più o meno abbiamo capito che l'alternativa diventerà Parisi a Valdepeñas, quindi più o meno sei a posto. E poi vabbè, magari mi dici la tua dopo il break. Chiara, c'è questa indicazione sul portiere, certo c'hai Martinelli che sta facendo le ossa altrove, De Gea non lo so, il prossimo anno vediamolo, comunque lo teniamo lì il nome di Beltran. Tra poco sentiamo anche i vostri punti di vista, vi ricordo i numeri 348-7513-933-3925-7277-75, torniamo tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
8: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
13: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
13: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
13: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
13: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
13: e Luca Calamai.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
15: Radio Firenze Viola.
16: Ragazzi, ma Gonzalves è proprio così messo male e fuori condizione da non poter giocare al posto di un ognonto o di fare qualche minuto? Ciao a tutti.
17: Secondo me l'apparente mancanza di gambe e di mentalità che si è vista a Genova in realtà dipende dal fatto che i giocatori sono disorientati e non sanno cosa devono fare, non ci sono delle funzioni di gioco chiare e codificate, e questo lo dimostra anche il fatto che Vanoli fa ruotare continuamente i centrocampisti e cambia l'attaccante, cioè vuol dire che ancora non ha scelto delle funzioni di gioco e un modo di gioco tale per cui la squadra possa avere un'identità. Però ragazzi, qui è bello passato un mese e siamo in ritardo un'altra volta. Quante gli ce ne vuole a Vanoli? Altri quattro?
18: Ma per quanto riguarda gli esterni, Tolo, però se si ho le gente che punta l'uomo, esterni offensivi, l'esterno offensivo è difficile che possa andarsi in fondo e crossare. Se tu vuoi rosso bisogna avere un altro tipo di esterno, secondo me. Per quanto riguarda Pellegrino e Beto, tanto se l'altra volta avesse giocato Pellegrino ci fosse perso lo stesso, la gente avrebbe voluto Beto e si ripara, capito? Non è che sta fuori Lautaro Martinez tra i due, dice oh, se tu non fuori Lautaro. Comunque grazie Radio Firenze Viola, perché nonostante magari talvolta sono critico nei vostri confronti, comunque avete sempre il coraggio di mandare i vocali e non fate come la vostra sorella che banda direttamente le persone.
2: France,
19: secondo me io ci ho pensato, c'è qualcosa che uno porta male, no, però ho la soluzione. Domenica Sando può vedere la partita e buon Val di Sieve.
2: Bolo,
19: almeno
2: Bolo,
19: vediamo se cambia.
2: Questo è Chris.
20: Ciao Tolo, stavani. Ciao Chiarina.
3: Ciao Renato.
20: Sì, vero, a gennaio un difensore centrale forte, un attaccante forte.
2: Come
20: e soprattutto un Torreira. Punto. Ciao a tutti, Renato da Cattolica, Forza Viola.
2: Va bene, tornati in diretta con i vostri interventi. No, volevo dire a Francesco, eufemismo critico, dice anche se ogni tanto sono critico con voi. Francesco, ogni tanto bastoni, ma va bene così, assolutamente, diatriba sempre aperta, contraddittorio che ci vuole sempre, contraddittorio che sento prosegue tra Chris e Ale. Io ribadisco questa mia, prima o poi, perché dice ma come sei direttore? Sì, vabbè, lasciate perdere, ve li darei tra tutti gli amati redattori, sto scherzando ovviamente, ma prima o poi lo facciamo, ve lo giuro, il format solo su diatribe vostre, cioè noi stiamo qui a fare i vigili urbani, dirigiamo il traffico, poi la trasmissione la fate voi con i vostri interventi. La faceva Funari ai tempi, una sorta di a bocca aperta. Io ho questa idea in testa e lì intervenite voi, vi dite tutto, perché sentivo che tra Chris e Ale hanno visioni decisamente opposte, come sempre succede. Sugli esterni rispondo al volo a Francesco, hai ragione, a me piacciono se si accentrano e cercano il gol. Ho adorato il Napoli di Sarri e non è che Mertens grossasse tanto, Caglion già di più. Quello che dico io è: troviamo una leggera via di mezzo, perché per ora c'ho i conti, ma secondo me se ci mettiamo a guardare tra minuti giocati e cross, sia Mastantuono che Ngi, siamo quasi vicino allo zero, forse uno, due. Allora, non ti dico di snaturarti, per carità, ma Mastantuono deve restare questo, quello che di primo acchito cerca di saltare l'uomo e va a cercare il gol. Però 90 minuti, magari una volta, due, prova a cercare il cross, anche perché c'è uno in area di rigore che l'anno scorso ha fatto 9 gol. Sul non sanno cosa fare, la confusione in questo momento lascio a te Chiara, e come se evidentemente Vanoli non avesse comunicato un assetto definitivo.
3: E però al termine della riflessione,
2: su Gonzalez, che idea ti sei fatta te, anzi su Gonzalez?
3: Al termine della riflessione, che parla appunto di giocatori disorientati, l'ascoltatore arriva alla stessa conclusione di Vanessa Leonardi di Sky Sport, che abbiamo avuto in collegamento poco fa. Serve un 11 tipo e da lì poi riesci a sviluppare anche quella che è la tua identità, perché appunto l'ascoltatore cita anche alcune scelte in merito al centrocampo spesso rivoluzionato, centrocampo che poi è perno del gioco, che si parli di attacco, che si parli di difesa, che poi tendenzialmente rappresenta anche il marchio di fabbrica della squadra e la scelta dell'attaccante. Gonçalves, devo dire che sono d'accordo con chi in un certo senso si aspettava anche un utilizzo diverso, e poi si torna lì.
2: Lo battezzo tecnico, cioè poi lo battezzo, ne abbiamo anche scritto su Firenze Viola, è una, ce lo diceva ieri Giacomo Galassi, è stata una scelta tecnica, cioè non che non è in forma o non può giocare.
3: E a volte appunto ci si chieda anche se un giocatore magari al 70% sia comunque meglio da avere in campo rispetto a qualcuno che è al 100%, che non vuol dire che necessariamente non sia bravo quanto lui, ma incarni caratteristiche non utili alla funzionalità che poi abbiamo messo come l'evento chiave
2: quest'anno.
3: Volevamo
2: un po' tutti, no?
3: Sì.
2: Prima del suo ingresso in campo, lo diceva Vanessa, mi ricordo domenica, anzi sabato in diretta, i tanti messaggi, è entrato dopo. Vediamo un po' da qui a domenica che valutazioni farà Vanoli. Per riprendere un po' proprio il filo del discorso di cosa non ha funzionato a Genova, vi faccio sentire la diagnosi, la disamina di Emiliano Viviano, che il mercoledì abbiamo il piacere di ospitare, perché ovviamente è sempre molto attento e anche molto molto competente.
0: 3 settimane di sosta, una squadra quasi al completo, se non al completo, parte atta. Cioè, non ti dico vincere o perdere, perché vincere o perdere sono tante cose che porta la vittoria o la sconfitta, però vedere 20 minuti fatti in quella maniera, sinceramente ho fatto veramente fatica a darmi delle risposte.
21: Cosa sono state le cose che in quei 25 minuti si è chiesto, come abbiamo fatto?
0: Ma guarda, prima cosa, mi dispiace non averlo scritto sulla nostra chat, ma l'ho scritto su un'altra chat. Appena ho visto la formazione ho detto apposta, anche oggi si vince la prossima.
21: Beh,
0: te lo dico sinceramente. E come Andre sa bene, mi sbaglio poco su queste cose di solito. Ci sono un sacco di cose che non mi tornano, perché 3 settimane per poter lavorare con la squadra, Pellegrino che sta con la squadra e che tra l'altro viene da un momento iper mega positivo, gioca Peto. Sai che vai a affrontare una squadra in nettissima difficoltà, che verrà forte a prenderti, quindi probabilmente ti lascerà transizione, campo avanti, e non gioca Angé, ma gioca Gnonto. Ma Mastantuono è tornato giovedì e non si reggeva in piedi. Ulai a fare trequartista. Quelle sono le scelte. Poi, dopo, ti dico, vado a preparare una partita con il Genoa. Poi non dico che non l'ha fatto, che non l'ha detto, però so che mi vengono a prendere forti, perché i primi 10 minuti determinano l'umore, secondo me, dello stadio di una squadra che non va bene, quello che devo fare è provare a togliergli sicurezza, quindi a tenere il pallone, a fare un paio di uscite come poi è successo, e noi boom, pallonate subito, che non ne ha tenuta una nemmeno per sbaglio, nemmeno per sbaglio. Quindi secondo me è tutto sbagliato approccio tattica alla partita. Poi dopo la Fiorentina ha qualità, ti sei accorto che con tre passaggi di fila loro sparivano dal campo, perché loro sono spariti completamente dal campo per 50 minuti, non è bastato, ma io pretendo di vedere una squadra che provi a dominare le partite. Poi le partite le si perdono, per l'amor di Dio, sono stati più bravi gli altri o sono più bravi gli altri, si fa i complimenti, però essere alla merce di loro, perché noi siamo stati alla merce di loro, sono andati sul 2-0, hanno smesso di giocare e siamo venuti fuori noi, per me è inaccettabile.
2: Molto chiaro, Viviano, mi sembra che non si possa uscire dall'opzione Vanoli, nel senso che dalle scelte, che è l'approccio ed è l'allenatore, ma anche le scelte, anche lì è l'allenatore. Siamo già alla schizofrenia, Chiara, anche noi, che comunque Vanoli arriva dopo Grosso, ma guarda, è diverso, ora è più coraggioso, ha rifatto subito gruppo, lo spogliatoio ha subito reagito, imbattuti per tre partite, no, ma ora Vanoli è diverso, vanolismo a bestia. Si riparte Genova, disastro, non si può, per questo si era mandato via a giugno.
3: Il problema, secondo me, non sono le analisi, che poi sono sempre circoscritte a una partita o a una situazione nello specifico. Il problema sono le sentenze, soprattutto quando si vuole cavalcare un po' l'onda dell'entusiasmo. Che potesse esserci l'effetto Vanoli, come l'abbiamo ribattezzato, non è un concetto che poi abbiamo inventato a Radio Firenze Viola, è un qualcosa che si ravvisa ovunque ci siano delle problematiche e che noi abbiamo registrato. Poi si poteva anche considerare l'andamento della partita, l'avversario, il tipo di gioco dell'avversario. Io dopo la partita col Venezia l'ho detto, non puoi certo pensare di riproporre lo stesso spartito per tutte le partite, certo, che ti attendono in stagione, perché l'avversario non è mai uguale, che non vuol dire che la vittoria valga meno, ma che se poi devi trarre delle indicazioni che siano utili per un percorso a lungo termine, devi essere consapevole del quadro all'interno del quale tutto è stato, stato realizzato. Io su Vanoli
2: vedrete che poi crescono le aspettative su Vanoli, cioè bene,
3: ed è giusto che sia così in un certo senso.
2: Ha messo subito l'attack su alcuni cocci rotti post Grosso, però poi il servito di tazzine lo deve ripulire tutto e portare
3: però
2: a tavola,
3: giusto,
2: lì si alzano le aspettative, perché c'è 200 milioni quasi di mercato estivo e le aspettative cresceranno quest'anno.
3: E lui stesso però in un'intervista qualche settimana prima di tornare a Firenze ha parlato del potenziale del gruppo e di quanto potesse entusiasmarlo l'idea di metterci mano, e quindi è inevitabile che l'asticella si alzi.
2: Quanto rimbalzerà questa intervista?
3: Un po' come la lavagna di Pioli con la frecciatina d'Allegri, ma secondo me era un ottimo segnale proprio per far capire come in quel momento ci fosse la necessità di una persona in grado di ristabilire anche la sicurezza a livello di singoli nei giocatori, che sicuramente erano stati scottati e probabilmente non trovavano con Grosso quel tipo di affinità che poi aiuta a superare i momenti complessi. E poi è innegabile che, come detto, nel momento in cui Vanoli è tornato, quest'anno verrà valutato diversamente, anche perché il lavoro che è chiamato a fare è un lavoro diverso, l'organico che gli è stato messo a disposizione è un organico diverso, e quindi, senza sentenziare nel bene o nel male al termine di ogni partita, seguiamo insieme a lui l'andamento di questa Fiorentina e cerchiamo di capire se sia un tecnico in linea col progetto che la società ha per questa squadra, progetto che noi possiamo provare a decifrare guardando le operazioni in entrata e in uscita portate a termine in estate.
2: È così, sono d'accordo. Fra l'altro, ripensare a quell'intervista è inevitabile, e ripeto, forse lo faremo anche più volte nel corso della stagione. Siccome ce l'abbiamo in diretta, lo ringrazio molto per essere con noi, Giulio Dini, avvocato, agente, direttore sportivo e anche conduttore di Scanner, che tornerà dalla prossima settimana. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Tutto vero tranne agente.
2: Vabbè, sì,
1: questa mi manca.
2: Allora, però, se tu fossi stato agente di Vanoli prima della chiamata di Paratici, Che cosa gli avresti detto su quell'intervista al Corriere dello Sport dove disse questa squadra sarebbe bellissimo allenarla, insomma, cos'è che disse, una squadra da sogno,
1: no,
2: ecco.
1: Sì, no, allora, secondo me
2: che lui rischia di portarsela dietro, quella dichiarazione.
1: Lo so. Allora, però è vero che il calcio diciamo risponde a delle montagne russe, però io quell'intervista lì è un manifesto di Vanoli che da esonerato, diciamo, comunque da non confermato, manifesta, scusate il gioco di parole, un amore per questa rosa. Mm-hmm. Io ho molto apprezzato questo slancio, questo sorriso, questa fiducia verso la qualità della rosa, della squadra, e l'ho considerato l'aspetto positivo della decisione della società di richiamare un allenatore che io alla fine della scorsa stagione non avrei confermato, così come non ho confermato, perché aveva esasperato un periodo critico. La drammaticità sicuramente ha portato ad un risultato oggettivamente necessario per questo club e questa piazza, però è stato un anno di dramma e lui, come mi piace dire a me, aveva proprio messo il saio, no? Cioè era quasi un inquisitore anche nei confronti di qualche giocatore. Quindi un allenatore che fa sentire un pochino di leggerezza e mi permette di vedere un pochino più lontano e di avere un pochino di prospettiva. Questo è valso fino alla partita con Napoli, dove abbiamo visto anche un certo equilibrio, una squadra quadrata, no? Ecco, quindi abbiamo detto, è tornato Vanoli che ci permette di stare un pochino più accorti, di non essere ballerini così, e con la consapevolezza di avere in qualche giocatore i numeri per cambiare la partita in qualsiasi momento, senza andare poi a fare grandi voli pindarici. Per cui basta ritrovare una quadratura, cioè voglio dire, non penso che ci debba battere il naso su quella intervista. Penso che debba fare il Vanoli, cioè l'allenatore che è, niente di più. Non so da cosa sia dipesa però quello che lui chiama l'approccio e la partita della partita di Genova. Per me è stato uno schieramento anche difficilmente comprensibile. Scusate, io vado così e diritto
2: sì,
1: al
2: sì.
1: nastro.
2: Guarda, t'avrei chiesto quello.
1: In un momento come questo, se io so che ho dei giocatori affidabili e tutto farei nella vita fuorché l'allenatore, perché sicuramente non mi riuscirebbe, però mi affiderei a questi. Cioè, io so che Inge è un giocatore che mi tiene, mi crea delle occasioni da gol sicuramente, ma mi tiene anche l'esterno parecchio rintanato, perché è un soggettino che ti può creare grattacapi in ogni momento, e io per ora in questo momento sta bene e in fiducia lo faccio giocare. Sì. Cioè, Pellegrino è uno che ha imparato a reggere i palloni, a metterli in terra, a farsi fare fallo di testa è forte, abbiamo ancora a vederlo, ma
2: però,
1: c'è una partita dove
2: curriculum quello dice.
1: Non metto un ragazzo che gioca prevalentemente in profondità, comunque ha bisogno di spazi, non ha tutta questa capacità e rapidità di coordinazione, ha bisogno un pochino degli spazi, è questo che mi ha... Ulai, che è stato martellato il mister perché non ha messo Ulai alla sì. fine della partita con Napoli, e io dico, ora si è capito perché non l'ha messo, no? Perché il ragazzo è bravo, è tecnico, potrà diventare, mi auguro, qualcosa che si possa assimilare ad un Kanté, ma adesso deve essere inquadrato. Cioè,
2: e comunque è vero che Giulio E comunque non lassù, io ho guardato dovevo farci un pezzo sulla partita di Genova di Ulai, sono andato a guardare la cosiddetta zona di calore, no? La heat map. È sul vertice sinistro dell'area di rigore, la zona di campo dove è stato di più, quasi come no, faceva sì. Bove no, con Palladino, l'area di rigore, scusa, genovana, altissimo. Altissimo, sì, sul, sì, sul vertice, sì, dell'area genovana centro-sinistra, sì, quasi accanto a Gnotto.
1: Sì,
2: oh,
1: sì, allora, se fossi la gente di Vanoli, ma sicuramente ci lavorerei un po' sulle conferenze stampa, perché dopo aver perso a Genova, che lo dico con la massima serenità, è una partita che non puoi perdere. Te a Genova non puoi perdere. Allora, hai perso a Genova, non puoi dire in conferenza stampa l'ho messo perché mi controllava a Frendrup. Cioè, metti Ulai perché ti controlla Frendrup. Ma dimmi una sciocchezza, dimmi una bischerata, dimmi, ho messo Ulai perché l'ho visto bene, stava bene, era in fiducia, pensavo che potesse dare una mano. Sergio, sì, mi torna diverso.
2: Sì, sì, ma anche, capito? Il discorso non siamo ancora a squadra, cioè magari non stare a farlo presente, comunque vieni da ora, c'era i nazionali, via, però aveva già avuto 3 partite più 3 settimane di sosta, quantomeno un po' squadra come gruppo avevate.
1: No, ma poi aveva dimostrato di essere squadra.
2: Sì, sì.
1: Allora, io non ho dato grande valore alla partita di Venezia, ma quella col Napoli sì, è vero che col Napoli si poteva perdere, ma è anche vero che si poteva vincere. È vero che ci sono state grandi occasioni per loro, ma ci sono state grandi occasioni per noi, e quindi è stata una partita dove la Fiorentina si è comportata da squadra. Quello lì è non puoi, ecco, io questo, sai, insomma, non sono così attento, però dopo la partita col Napoli non è che si può dire ancora non siamo squadra, sì, so,
2: se no si fa come i gamberi, ci va indietro.
1: Sì, però ora non è che stiamo parlando del problema della comunicazione dell'allenatore. Cioè, secondo me l'allenatore probabilmente è rimasto sorpreso anche lui, diciamo, sì. Lui si presenta in sala stampa dopo la partita al Genoa e mai avrebbe pensato anche lui di dover commentare una sconfitta, e mai si sarebbe preparato, ecco, per questo tipo di risposte. Il tema è se scusate, dobbiamo preoccuparci o no. Io direi di no, ecco, perché i segnali che ho visto nella Fiorentina di Vanoli, l'unica squadra che ho visto, perché prima non ho visto una squadra, sono segnali confortanti.
3: Chiara. Arriva una domanda, chiaro. Giulio, per te da Giuseppe da Firenze, che al 348-753-933, ascoltando anche la tua riflessione su Ulai, ti chiede se a tuo avviso la posizione sua e di Fagioli debbano essere invertite per far sì che i giocatori poi possano contribuire alla causa viola. E quindi lui dice Fagioli trequartista e Ulai dietro a coprire e a fare legna.

0: questo è un giocatore che ha fatto un mondiale, è stato pagato tanto, ha tante qualità, ma si deve fare tanto tanto giovane, e quindi dovrà essere trattato, diciamo, con le dovute proporzioni, come un esordiente. Ci sono quegli esordienti che, pronti via, tengono botta, e potrei fare un esempio con tutti i difetti di questo mondo, come Mastantuono, al quale invece dovremmo dire chiare chiare altre cose, e ci sono quelli che invece dal punto di vista della mentalità fanno un pochino più fatica e devono un pochino inserirsi di più nella tattica di squadra. È chiaro che i movimenti centrocampo sono più complessi di quanto non siano per un esterno che parte dalla fascia, si accentra e tira. Certo. Perché questo è, diciamo, l'essenza.
1: Giulio, ho sentito dire che forse è finito un po' in confusione Ulai, perché prima c'era il dibattito, è il regista, poi non è un regista,
0: ma non rompiamo le scatole.
1: Poi appunto a Genova molto alto, poi lo stesso Vanoli prima lo paragona a Kanté, poi però dice che è un po' indisciplinato. Effettivamente te sottolinei che poi alla fine è un ragazzo che è in un ambiente nuovo,
0: un
1: campionato nuovo, eccetera.
0: È un ragazzo, cioè, ci sono giocatori che hanno avuto, ovviamente partono da delle basi diverse, da esperienze diverse, qualità diverse, costi diversi, ma che alla prima stagione a Firenze hanno cominciato a giocare da febbraio, da marzo. Cioè, questo è veramente un ragazzino catapultato in una realtà complicata, ha iniziato con un allenatore e dopo poco si ritrova con un altro in condizioni completamente diverse, già con una crisi tecnica, insomma. Allora, al ragazzo, io nei confronti del ragazzo non vedo che ci siano particolari pretese. Io direi di lasciarlo tranquillo, lasciamolo stare. Il ragazzo gli va fatto capire a lui che entrerà con gradualità e avrà col tempo modo di trovare la sua dimensione. Certo, un centrocampo di qualità dove la palla corre rapidamente e quindi col palleggio si supera anche un po' quello che potrebbe essere il limite fisico o in termini di atteggiamento difensivo, e piace, no? Magari abbiamo provato a fare un parallelo, se Fagioli, Vai a Tappo, sì, stessero essere, sì, come il PEC, Aquilani e Borca. La risposta, ci facciamo la domanda e ci diamo subito la risposta, è no.
1: Certo, però, per ora
0: sì, la risposta è subito no, però come idea ci si potrà forse un domani poter arrivare a questo. Ora, a 4 punti insieme a tante altre squadre, bisognerà cercare di essere un pochino più pratici e un pochino più quadrati, e Ulai si metterà quando la partita lo consente, forse magari cercando di non mettergli troppa pressione per l'importanza della gara. Poi i mezzi ce l'ha, però ecco, la mia idea è che l'abbiamo un po' ingigantita, cioè abbiamo ingigantito il giocatore, stiamo parlando di un ragazzo come se fosse un giocatore fatto, e non è un giocatore fatto. Dice: ma si è pagato perché
1: 26 il mondiale magari, è un altro discorso.
0: Lo pagavo 26 perché magari se lo faccio lavorare bene lo rivendo a 75, certo. Capito? È così, ho fatto questo tipo di investimento, però adesso ho comprato un capolavoro che devo valorizzare però,
1: certo.
0: Esatto,
1: caro Giulio,
0: questa è la mia idea.
1: No, ma è convincente, guardo anche Chiara, cioè su questo ti do ragione. È anche un aspetto che non è stato troppo sottolineato, quello dell'età, quello dell'essere catapultato in una realtà nuova e straniera, ma infatti il tuo sguardo approfondito è quello poi che ti consente attraverso

0: runner di raccontare tutto ciò che va oltre il proscenio del calcio e raccontarne anche gli aspetti un po' più nascosti. Qui a Radio Firenze Viola siamo, se non vado errato, quinta stagione in arrivo dalla prossima settimana, perché eri con noi proprio già dall'avvio nel 2022, prima eri anche a TMV Radio. Io però, Giulio, conoscendo un po' i vari argomenti, no? E avendo seguito Scanner, del quale sono anche un profondo sostenitore e appassionato ascoltatore, movimento calcio italiano, Federcalcio, non ne parliamo. Stato di salute e calcio italiano, lasciamo perdere. Divario squadre italiane con quelle europee, lasciamo perdere. Giovani italiani calciatori che crescono e si impongono, lasciamo perdere. Soldi, diritti televisivi, funzionamento del sistema tra noi e le altre realtà europee, lasciamo perdere. C'è un aspetto, secondo te, in questa nuova stagione di Scanner in cui sottolineerai qualche passo in avanti? No, dimmi se sbaglio.
1: Cioè, praticamente non dovrei avere argomenti,
0: no, perché... ma perché poi i primi due anni ti accompagnavo in diretta, questi due anni con Anna vi seguivo e giustamente tu tocchi, no, anche un po' i punti deboli del sistema pallonaro italiano, e però qui mi pare il quadro continui a peggiorare più che a migliorare.
1: Eh sì, ma il nostro compito è quello di parlare della realtà, quindi levarci, struccarci e guardarci allo specchio, e d'altra parte è quello che bisogna fare. Io ti dirò che con Anna, viste quelle sono le sue prerogative, le sue peculiarità, quest'anno lavoreremo un po' anche sugli aspetti tattici. E sì, perché ci piacerà, ci sta un po'.
0: Perché ci sta,
1: come, scusa?
0: Ci sta assolutamente, sì, no, di Tapia si parla sempre di più ormai.
2: Poi io Anna la seguo su Facebook e mi trovo spesso d'accordo, cioè, sì, ma soprattutto sì, solleva anche delle riflessioni. Io ne approfitto per ricordare,
1: ma lei è un po' tagliente,
2: chi non la seguisse,
1: lei.
2: Ma così bisogna essere. Io apprezzo, sono del suo stesso partito, quindi apprezzo tanto.
1: Sì. Allora, diciamo che con Scanner cercheremo di tirar fuori da Anna questa sua vena di tattico e di appassionata dell'impostazione delle squadre, da conoscitrice qual è dei vari giocatori. E è chiaro che non sarà, diciamo, la regola, però è una cosa che tireremo più fuori, perché diciamo la consideriamo necessaria. Cioè, anche a volte dalle domande che arrivano, la sensazione è che chi segue ancora non abbia imparato proprio a vedere il giocatore in campo, no? Ma si fa sempre con gli occhi, si tende sempre a vedere quello che fa dopo che l'ha fatto, non si fa mai una sintesi d'insieme e non si va mai a guardare le caratteristiche del calciatore. Ecco, vogliamo un po' entrare anche in questo mondo.
0: Ottimo, ci sentiamo mercoledì, Giulio, grazie mille.
1: Un abbraccio ragazzi, buonasera.
0: Grazie a Giulio Dini con Scanner in partenza mercoledì prossimo, tutti i mercoledì dalle 19 alle 20.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio, finalmente Chiara è tornata all'origine, al suo posto. Comunque entrambi avete saltato la fiera, brutti birboni, ma anche vi perdono.
11: Io ero qua.
10: Comunque non si tratta di piedi invertiti, il problema dei cross, ragazzi. Basta vedere i calcio d'angoli, sono terribili.
11: Vero.
10: Nessuno sa battere un calcio d'angolo. Ma questo è l'incredibile. Un Mastrantonio che non sa battere calci d'angolo mi preoccupa.
12: Salve ragazzi, grazie per la trasmissione, sono Claudio da lontano e voglio dirvi cosa veramente serve a gennaio per il mercato. Ascoltate bene bene, assolutamente nessuno. Siamo questi, siamo una buona squadra, bisogna solo lavorare duro, lavorare sodo, stare concentrati e arriviamo in Europa, dai, grazie.
13: Dai Tolo, grandissimo, 200 milioni di mercato estivo, 300 milioni dovevi dire, non 200, ragazzi, no, qui a Firenze tanto è così, invece di dire meno per delle cose si dice di più, 200 milioni di mercato estivo, La Fiorentina ha detto che c'è un disavanzo di 36 milioni e io aggiungo che 20 milioni, anzi 21 milioni, li abbiamo risparmiati dal tetto ingaggi. Quindi guarda te quanto abbiamo tirato fuori, 200 milioni. Va bene, Federico?
11: No, Federico, hai ragione, me la prendo, ma insomma chi mi conosce lo sa, sui numeri sono affidabile veramente, come
14: e più che altro il discorso era
11: italiano,
14: un investimento
11: dire,
14: comunque fatto dal punto di vista economico su giocatori che poi magari 200, dimostreranno no. quello che è effettivamente il loro potenziale, anche portando il valore del cartellino ad aumentare con un lavoro spalmato su più
11: 130.
14: Stagioni
11: 130. Allora, comunicazione ufficiale,
14: ma c'è l'inflazione
11: della Fiorentina, acquisti 130, cessioni 92, saldo meno 38. Questo l'hanno detto loro alle 20:47 di martedì 1 settembre. Quindi hai ragione, non 200. Poi qui si apre tutta sì. la diatriba su come fai i calcoli. Mettiamola così, con un mercato forse come mai era stato fatto, sì. senza voler buttare in mezzo cifre o saldi o robe varie, quello volevo intendere.
14: Ed è vero che hai lavorato molto per abbassare il monte ingaggi che era spropositato anche solo l'anno scorso, considerando poi il posizionamento in classifica della Fiorentina al termine della stagione, ma a livello di cartellini nelle operazioni a titolo definitivo e anche quelle con obbligo sostanzialmente di riscatto hai capitalizzato parecchio la società, ed è semplicemente quello il discorso: tu questi soldi e questi investimenti li hai fatti in estate e magari i frutti di tutto il lavoro li raccoglie in 2 o 3 anni, ma la Fiorentina questa stagione la deve affrontare, quindi si cercava di capire in che modo poter già da ora valorizzare i giocatori e fare affidamento su di loro. Intendevo fermo restando che il potenziale è indiscutibile, che qualche
11: forse
14: giocatore
11: fino ad oggi sulla carta un mercato estivo come questo non era mai stato fatto.
14: No, sono d'accordo.
11: Cioè che Vanoli
14: è
11: può
14: tangibile
11: avere
14: il cambio di
11: modus
14: operandi.
11: Io intendevo quello, cioè Vanoli ha addosso il peso delle aspettative legate al fatto che probabilmente gli è stata ha in mano la squadra sulla carta più forte da quando è arrivato Commisso.
14: Sì,
11: credo si possa essere.
14: Sono
11: se
14: d'accordo.
11: Qualcuno magari dice: no, guardate, quella di Palladino era più forte. Non lo so. Però ecco, se forse se la giocano quelle due, poi in passato altri allenatori, sentito dire da tanti, una squadra così se la dà italiano.
14: Non volevo citarlo, ma quel messaggio
11: tanto lo
14: è tornato
11: io. Tanto Vincenzo
14: prepotentemente
11: lo
14: nelle ultime ore di mercato.
11: Quello volevo
14: e
11: dire.
14: Il primo ascoltatore, se non erro, era Giovanni da
11: sì,
14: Scandicci, fa riferimento anche ai cross.
11: Saltata fiera, Chiara era in diretta qui.
14: Sì,
11: in studio.
14: Io ho fatto un bel 14-18.
11: A seguire Genoa Fiorentina, poi se la vedo male già mi riempite dopo e parti a Tavisto a fare le pagelle, allora,
14: con gli assaggini alla fiera avremmo perso il pagellista di Firenze Viola.
11: Poi volentierissimo, però o fo le pagelle o sto alla fiera, è andata più
14: però citava i cross, i calci d'angolo, ma ha ricordato un messaggio di Roberto da Bagnaripoli che al 348-7513-933 proprio quando si valutava anche l'apporto degli esterni ci ha scritto: io vorrei vedere gli allenamenti per capire se gli esterni si allenano a fare i cross, a battere i calci d'angolo e le punizioni, visto anche che molte partite si possono risolvere così. Ditemi Pellegrino finora se ha mai ricevuto un cross decente.
11: No,
14: era quello che abbiamo detto anche noi.
11: Io memoria di un colpo di testa, allora di Attà mi sembra col Torino, colpo di testa di Attà,
14: il quadernone delle partite
11: che straordinaria.
14: Ora
11: non
14: controllo.
11: Vorrei sbagliare, col Torino fra l'altro eravamo in vantaggio, quindi poi se entra probabilmente vai 2-0, quella partita non la perdi e chissà, magari anche la storia di Grosso cambia, questo per dire gli episodi nel calcio. Però secondo me Attà di testa aveva severamente impegnato il portiere del Torino, non so se era un tiro, secondo me era un colpo di testa, ma non mi pare arrivasse dal fondo. Io ricordi del cross sul quale la punta colpisce di testa e crea pericolo non ne ho. 5 partite di campionato.
14: Ed è sicuramente uno di quegli elementi su cui possiamo lavorare per trovare anche la soluzione, anche solo momentanea. Ma l'avete visto Yamal a fine partita, chi lo marcava si è probabilmente ritirato dal calcio. Edulcoro un po' il messaggio di Claudio da Pistoia che chiosa con roba da PlayStation.
11: No, roba pazzi. roba da
14: io
11: pazzi.
14: Io ieri ho costretto Arianna a riguardarla più volte.
11: Detto che hai ragione a dire sembra roba da PlayStation, sì, perché la maglia di Barcellona sembra quella della Fiorentina. Che anno era? Il nero viola, che per carità non mi dispiace, però che c'entra il Barcellona non lo so. E comunque, questo lo devo dire, notavo che Rafa Leao nel Galatasaray, comunque lui tanto sorride, perda, vinca, sempre un sorrisino, c'ha, sì, questo modo di stare in campo. E vabbè, contento lui, credo un po' meno i giallorossi tifosi di Istanbul, ma questo ci interessa assolutamente ingiusto, detto che sì, non è una roba normale quello che ha fatto Yamal, che non è un giocatore normale. Fra l'altro stamani sentivo Viviano sull'argomento che diceva giustamente questo, contando anche l'età, altro che l'erede di Messi, nel senso che chi può essere l'erede di Messi in Argentina non lo so. Questo ragazzo mi sembra che sia sulla strada dei grandissimi, anche perché ne ha di tempo per far vedere il suo talento. Detto ciò, proprio Viviano stamani in un altro intervento ci ha detto la sua su come giocare con il Como, che è un tema che ci permette poi di andare a sentire qualche novità, qualche news in arrivo dal Viola Park. Diteci anche voi come vorreste vedere la Fiorentina con la squadra di Fabregas. Intanto il punto di vista di Emiliano Viviano.
15: Io rimango comunque, anche con Vanoli, Andrea, rimango sempre della mia opinione. Prima con Grosso ancora di più, con Vanoli spero che ci arriviamo. È una squadra che poteva essere costruita meglio, sì, anche se non era facile prendendo 12 giocatori, ma alla base ha la qualità. Sono tutti calciatori di qualità, e se tu hai calciatori di qualità significa che devi giocare il più possibile col pallone nei piedi, altrimenti fai come ha fatto Gasperini per una vita, che vuole tanta intensità, e in mezzo al campo ha avuto i Cristante, i De Ron, sulla fascia gli Atebur, i Bellanova, i Gosens, e vai avanti te, perché si giocava sulla grandissima fisicità, ok? Noi abbiamo Jimenez, lei è 1,50 m per 50 kg, bravo, forte, forte con la palla, Fagioli forte con la palla, Ulai forte con la palla, Attà forte con la palla, Mastantuono forte con la palla, quindi bisogna giocare col pallone. Se si va avanti e indietro non è la partita nostra, se si gioca a pallonate in mezzo al campo non abbiamo tre recuperatori di palloni che ti prendono le seconde palle, di conseguenza c'è qualcosa che non va. Io spero che sia un caso, perché col Napoli comunque quando hai potuto giocare hai giocato, certo non esci da dietro come il Sassuolo o una squadra di De Zerbi o una squadra di Farioli, però hai provato a giocare, e secondo me col Genoa assolutamente no.
11: Pallone tra i piedi, e quindi
14: dominio della partita e sostanzialmente in posizione all'avversario del tuo gioco, non atteggiamento attendista che poi rischia di comprometterti anche dal punto di vista della fiducia. L'abbiamo detto, i primi 15-20 minuti ci hanno resi impauriti, cosa che forse non avevamo nemmeno nelle corde prima di renderci conto di come potesse essere complesso gestirli, dal momento che loro avevano optato per quel copione.
11: E quindi che si fa? Si sacrifica Andur? Perché mi viene in mente questo, cioè pallone tra i piedi, posso immaginare Fagioli e Ulai comunque,
14: sì,
11: o Fagioli e Andur, però poi già il terzo centrocampista, che sia nei tre in mezzo o avanzi a fare un 4-2-3-1, ti ci vuole di qualità che tenga il pallone tra i piedi, viene in mente Gonçalves, ecco.
14: Io su Ondur mi rendo perché conto di non riuscire oggi a lasciarmi andare a un entusiasmo sfrenato nei suoi confronti, che non vuol dire che io non gli riconosca una crescita da quando è arrivato a Firenze, una grande abnegazione e anche dei margini di miglioramento. Ribadisco che per quello che è il giocatore ora, e non è un giocatore che è stato preso, lo stesso discorso che ha fatto prima Giulio Dini sulla I, perché è finito, è un giocatore che tu acquisti in prospettiva guardando anche quello che suo percorso. Io oggi in una squadra con l'obiettivo europeo non lo vedo tra i titolari, perché secondo me deve ancora crescere in quelle cose che l'anno scorso magari non emergevano con determinati avversari in un momento determinato della stagione e che spesso a volte sono evidenti. Parlo non solo della rapidità, ma anche della capacità di gestire quel fisico, che può essere un valore aggiunto ma può essere anche un limite. E sui piedi secondo me c'è comunque modo di lavorare. Se io guardo le opzioni che ha oggi il centrocampo della Fiorentina, e mi sembra che Ndur titolare, non dico che non sia giusto nei confronti degli altri, ma forse denota come alcune scelte in estate partissero dal presupposto che Fagioli dovesse partire e che quindi ci fosse bisogno di ridisegnarlo un po' il reparto.
11: Eppure, insomma, già un po' stamani di formazione. Che è successo? Che hai visto?
14: Ho visto un messaggio di Simone da Scandicci che mi fa male. Ci riporta su un tema che avevi anticipato, Tommaso, che quindi sicuramente tratteremo. Ci scrive: ma il citofono con la fascia da capitano non lo nomina mai Viviano?
11: Che cattiveria. Qualcosa ha detto anche sui portieri, tra poco lo sentiamo. Dicevo, intanto invece stamani un po' sui quotidiani si cominciava a immaginare eventuali valutazioni di formazione, e chiamo in causa il nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
16: Ciao. Buon pomeriggio, eccoci.
14: Ciao Andrea.
11: Nostri occhi anche sulla quotidianità della Fiorentina, sugli allenamenti eccetera. Andrea, ci sentivi? Io ho la sensazione che poi invece comunque, anche perché a te credo che non ci sarà in questo momento, la Fagioli e Ndur li tocchi male, però sì. Non so che cosa stai capendo te.
16: Io credo che sulla I verrà fatta una gestione un pizzico più parsimoniosa da in poi, nel senso che sarà un calciatore che verrà sfruttato, ma con un po' più di attenzione. Cioè, la Fiorentina adesso ha davanti a tutte le partite dove non può perdere punti, e quindi, come diceva correttamente Vanessa Leonardi, ma lo dicevano un po' tutti, si deve andare su delle certezze. In questo momento io credo proprio che la I sia un'alternativa a Fagioli, e quindi o gioca Fagioli o gioco la I. Fagioli, diciamo, un giocatore di ben altro spessore in questa fase, quindi dando per scontato che giochi Fagioli e che giochi Ndur, per il terzo ruolo di mezzala, non essendoci a TA, e dando per scontato che Olai in questo momento sia poco da corsa, l'altra maglia è di Brescianini. Io la vedo in questa maniera, che secondo me col Como si va verso questa soluzione. Poi può non esaltare, tutti noi speriamo che a TA recuperi presto, però direi che questo è lo scenario più probabile, sinceramente.
11: Che poi eventualmente è la spiegazione al perché Gonçalves possa partire ancora fuori.
16: Sì, io su Gonçalves ho altre informazioni, nel senso che al di là del ruolo, che è chiaramente quello di trequartista, lui proprio non ha più di 30 minuti in questo momento. La scelta di mandarlo in campo, io sentivo prima l'intervento di Vanessa che si domandava perché non Gonçalves.
11: Sì, sì, anche a Genova lo volevo vedere molto prima, però è Andrea, è tanto che deve mettere minuti nelle gambe sto ragazzo,
16: Però io so che lui più di 20-30 minuti non ce li ha, e quindi anche col Como assolutamente non sarà titolare, e magari giocherà un po' di più rispetto ai 20 minuti di Maras, giocherà mezz'ora, però un tempo intero, però ecco, non è un giocatore in questo momento che può fare il titolare, perché è un cambio forzato. E io credo che la speranza della Fiorentina sia quella di veramente di avere tutti a regime, e anche soprattutto un'idea chiara di formazione dopo la sosta di novembre, cioè dopo questo ciclo di partite molto difficili. Io credo che la Fiorentina avrà recuperato, spero, Attà. Io penso che sui tempi di Attà si debba stare molto molto tranquilli, nel senso che leggevo oggi anche sulla Gazzetta, si spera di averlo con l'Inter. Io credo che la Fiorentina conti di averlo al 100% dopo la sosta di novembre, per essere chiari. Tanto per essere estremamente tranquilli,
11: cioè,
16: e sereni.
11: Per te può saltare poi anche l'Atalanta di giovedì, il Sassuolo, sì, e la Juve?
16: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, allora, il problema che ha lui, che peraltro è stato spiegato in maniera molto vaga dalla Fiorentina, è un problema
11: da Vanoli.
16: Sì, è un problema che non ha avuto tempi di recupero certi, per cui viene valutato giorno per giorno, e se le cose va bene magari tra 10 giorni ce l'hai, e se le cose vanno male secondo me si prendono anche la sosta di inizio novembre, cioè di metà novembre, per rimetterlo in sesto. Su Gonçalves il problema, se c'è un problema, è diverso, perché il giocatore sta bene, però deve crescere nel minutaggio, poi fisicamente è a posto, non ha problemi di natura fisica.
11: E invece ci credi a un po' di alternanza in difesa dopo Genova? Pongracic che magari torna in ballo, magari più per Ranieri o meno. Secondo te la coppia di centrali la tocca?
16: Guarda, è più probabile che tocchi il terzino sinistro, secondo me. Che rimetta Fieri a fare il terzino sinistro. O altre ipotesi di mettere, non tanto Pongracic, mettere Vieri a fare il partner di Dragusin con magari Valdepeñas, però ecco, secondo me sui terzini potrebbe rivedere qualcosa, perché la Fiorentina comunque ha mostrato delle difficoltà oggettive in quella zona, al di là poi della dormita colossale di Ranieri. Io mi permetto di dire una cosa, io ho letto delle cose un po' forte su Ranieri.
11: Come sempre si va da un estremo all'altro.
16: Ranieri non è uno, ha fatto degli errori Ranieri da quando è qui a Firenze, ma un errore così macroscopico come quello di Genova era un po' che non lo faceva. Cioè, non è un giocatore che fa un errore del genere a partita, cioè non è Juan Tresoldi, a proposito del quasi omonimo italo tedesco del Brugge, che al Sassuolo ne combinava una a partita, cioè ed era diventato un po' lo Zimbello della Serie A. È un giocatore, secondo me, di sufficiente livello, che ogni tanto può avere le dormite. A Genova ne ha avuta una gigantesca, quindi io non è che lo giubilerei solo per quello che ha fatto a Marassi. Ecco, cioè è un giocatore al quale la Fiorentina ha rinnovato pochi giorni fa il contratto, poi qualcuno potrà non essere nemmeno contento, ma non mi sembra un giocatore che voglio dire combina disastri a ogni stesso spinto.
11: No, non sono d'accordo. Che dicono da casa?
14: Rammarico e preoccupazione, Marco Forza Viola, ma anche Matt, sono tanti che al 348-7513-933 ci scrivono. La stagione è iniziata da 3 mesi, si parla di giocatori di 20 anni, non hanno più di 20-30 minuti nelle gambe. Cosa fanno durante il giorno?
11: Basterebbe spiegarlo. E dopodiché Andrea ti dice quello che raccoglie, però il dubbio, Andrea, io lo capisco, cioè basterebbe spiegare anche, che ne so,
14: guarda, anche Ivan,
11: a
14: tutti
11: questi
14: i messaggi
11: numeri
14: dello stesso
11: sta
14: tenore.
11: Facendo questo lavoro, state calmi, lo vedrete. E poi ora Francesco, lo so che è già lì che dice, cioè, lo devono dire a Loreto. No, non lo devono dire a Loreto, lo devono dire a una platea che dice è comunque un calciatore professionista, non era infortunato, è arrivato il 30 d'agosto, oggi lei 14 d'ottobre, è uno sportivo professionista, dopo 50 giorni ancora solo mezz'ora, boh, almeno diteci che fa, ecco, quello lo capisco.
16: Su Gonçalves la spiegazione c'è, in realtà, cioè un giocatore, l'abbiamo detto in tutte le salse, che ha saltato l'intera preparazione.
11: Sì, Andrea, però io sono un po' deluso da che abbia solo mezz'ora, perché 20 giorni dentro il Viola Park, piscine, strumenti, allenamenti, amichevoli, qualcosina in più di 30 minuti, speravo, poi non faccio il preparatore atletico, per carità. Certo, insomma, è un po' lunga la questione e sono curioso di vedere se davvero Brescianini fosse titolare domenica, quando arriva alle formazioni, che cosa non arriva di messaggi.
16: Non ce ne sono altri, Tommaso.
11: Sì, o Ulai o Brescianini.
16: Cioè, il gioco delle tre carte è questo, nel senso, la Fiorentina ha un grave problema di carenza a centrocampo, questo abbiamo detto fin dal 2 di settembre, quando si è chiusa la sessione. E con un giocatore fuori come Attà e altri che non hanno ancora, posso dire, ragione di esistere in un modulo che si è definito, è chiaro che devi rifarti a Brescianini.
11: Ma Stantuono nulla di che, giusto?
16: Gioca regolare. Ha lavorato oggi.
11: Ma te hai capito quando si è fatto male in partita?
16: Ma non lo so, credo quando ha preso quella spallatona da Vasquez in finale di partita, dove secondo me c'era un fallo gigantesco non fischiato da un disastroso Maresca l'altro sabato. E, credo che sia andato a sbattere da qualche parte e si è fatto male lì. Ecco, però nulla di che, ha un tutore,
11: sì.
16: Ha lavorato stamani col gruppo, lo farà anche oggi pomeriggio, perché la Fiorentina fa doppio. Però ecco, sta bene, ecco. Lui è un titolare sicuro nella gara di domenica, questo.
11: E credo anche in G, no?
16: Anche in G, dici?
11: Sì. E
16: sì.
11: Pellegrino, dai, perché come fa a riproporre Beto?
16: In linea di principio sono d'accordo con te, poi però a Genova dal cilindro sono usciti un sacco di conigli che hanno fatto uno peggio dell'altro, quindi spero anch'io che il nome che hai detto tu, siamo titolari, ora siamo soltanto a mercoledì, vediamo cosa succede in questi giorni, però in linea di principio sì, l'idea è quella di...
11: Vanoli parla? Magari venerdì secondo te?
16: Penso di sì, anzi da quando non c'è più la conference, la Fiorentina ha una partita a settimana, quindi è cose normali, o venerdì se parla l'antivigilio, sabato parla, quindi me l'aspetto in conferenza, certo.
11: Va bene, Andrea, grazie.
16: A dopo, più tardi, ciao.
14: Grazie Andrea.
11: Sono reazioni ai 30 minuti.
14: Come detto, non se lo spiegano.
11: Andrea riferisce quello che ha raccolto, cioè non è lui che decide, è quello che raccoglie.
14: Non si spiegano come al 14 di ottobre la situazione sia questa.
11: Io non sono un preparatore atletico.
14: E ci può essere una spiegazione assolutamente fisiologica e comprensibile.
11: Se la spieghi è tutto più semplice, se non la spieghi ci sta che la gente si domandi, ma è uno sportivo professionista arrivato ad agosto dopo 50 giorni e una sosta di campionato senza partite, sempre con 30 minuti nelle gambe, ma ha avuto un sovraccarico nel momento in cui non c'era partita, spiegate, uno dice due o tre paroline, tanto c'è bisogno di entrare nei dettagli, dà un'indicazione in soccorso della curiosità dei propri tifosi.
14: Eviti che si crei quel terreno fertile anche per le dietrologie che poi portano ad addossare responsabilità alla società.
11: Gestisci un po' l'ambiente, secondo me fa parte del ruolo anche di una dirigenza, che si tratti dal direttore generale, direttore sportivo, responsabile dello staff sanitario, eccetera, eccetera, e invece... Su almeno queste cose ci aggiungo comunicazioni non ce ne sono state, e poi invece ieri sera abbiamo preso con piacere le informazioni su Mastantuono arrivate alle 21:15, peraltro per dirti che si è rotto un dito, ma tanto sabato gioca, però le abbiamo prese con piacere, non è che ce lo devono dire. Chiaro Francesco? Break per noi e poi tra un po' sentiamo l'ultima parte di Palla al Centro.

0: guardala.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apre il dibattito.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Quello che accanto a lei è matto.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Siamo Tommy e Stefano da Pescia. Allora, secondo me bisogna ancora avere molta pazienza, perché sì, è vero, a Genova abbiamo giocato male, però secondo me ancora Vanoli non conosce perfettamente la squadra, la deve, diciamo, assemblare, perché è completamente nuova ed è anche giovane, e quindi ci vuole tempo. E niente, io sono preoccupato un po' per la classifica, ma anche fiducioso di una risalita a breve. Vediamo un po' cosa succede nelle prossime partite.
13: Ciao Vani da Boston, io do ragione a Tommaso, cioè la gente prepara una maratona in due mesi, questo in due mesi fa mezz'ora e basta, secondo me e mangia troppo.
14: Saluti. Buongiorno ragazzi, ma di preparatori atletici che c'è alla Fiorentina? Di dottori che c'è? Gente viene dai Bangladesh, tutto il rispetto per i Bangladesh, si segue dai dottor Pengue, dottore della peste, che gli è questo?
15: Cioè, Pianino, rispetto sempre. Dopodiché il dubbio è, siamo salutati prima, non voglio ripetere, però il silenzio alimenta i dubbi e le domande, tutto lì. Poi massimo rispetto per i professionisti e per chi fa questo mestiere, però secondo me spiegare come si è formato questo sovraccarico atta è
16: ad esempio Federico,
15: che per 72 ore in città si dica attaccia alla pubalgia. Poi siccome più o meno si fa in qualche modo intendere ma alle visite è arrivato sano, mi viene da dire sì, ma non è questa la specifica, va bene, ma se capito è un sovraccarico, quindi vuol dire che è arrivato dopo. C'è da spiegare da togliere il dubbio sul fatto che poteva accadere, e fa intendere qualcosa. Invece un po' fa intendere nulla, perché c'è la privacy, si può dire nulla. Tant'è vero che domenica non ti hanno nemmeno detto: oh, ma Stantono, no, al quale state dando tutti 4, 4 e mezzo, 5, eccetera, si è rotto un dito. Quindi poi magari un bischero come me, che 5 e mezzo o 5, non me lo ricordo, però se scopre che magari in campo si è rotto un dito e come se niente fosse sta continuando a giocare, per me può essere mezzo voto in più. Cioè ti arrivo a dire che sono modi anche per tutelare loro, i calciatori. Però ragazzi, se no mi vengo a noia da solo, ripeto sempre le stesse cose. Te l'hanno detto ieri sera alle 9:10, si è operato il dito, e sembra quasi come dire: hai visto, tu lo sapevi, si era rotto il dito Mastantuono. Contenti loro, contenti tutti.
0: C'è chi, come Federico ad esempio, ha il sospetto che poi estrema chiarezza sulle condizioni fisiche di alcuni possa intaccare la valutazione del cartellino, magari anche pregiudicarne il futuro in chiave di mercato, e di conseguenza questo sia la... sono estremamente d'accordo con te, Tommaso. Ora c'è bisogno del giocatore, c'è bisogno anche di capire se imputare al tecnico una mala gestione del giocatore, al netto di tutto quello che non conosciamo.
15: Ma
0: sulla condizione,
15: arrivo a dire, anche senza volere imputare nulla, perché non vorrei nemmeno si pensasse che siamo a caccia di colpevoli. No, io non sopporto il dubbio che venga alimentato e che si faccia proliferare le voci, perché poi in questo modo fai proliferare le voci. È tuo interesse tutelare Attacco, Gonçalves e i tuoi calciatori. Rientra, secondo me, nel tuo ruolo informare, gestire, parlare a questo ambiente, perché poi quando lo stadio è pieno, tutta la dirigenza, mi pare che abbia piacere a sottolinearlo, i nostri tifosi ci seguono, ci sono, però quando vanno male le cose i nostri tifosi non contano una benamata M, perché non si presenta nessuno a parlare. Che ce lo devono dire? Devono un po' gestire l'ambiente. Secondo me un dirigente lo deve fare, tanto più se sono pochi, perché sono pochi, c'è un direttore generale, un direttore sportivo e un responsabile tecnico come Goretti, che quando può appare. Gli altri due mi sembra che parlino molto poco, e io da febbraio, da paratici, mi aspettavo non il doppio, il triplo degli interventi nella gestione dell'ambiente, e invece registro che dopo 7 mesi c'è un'intervista a Paolo Condò a livello nazionale dove ci dice che il Viola Park è bellissimo, e su tutto il resto no. Poi è vero, in conferenza stampa ci ha detto il primo anno è di ripartenza, vediamo, però non succede nulla se dopo una figuraccia a Genova dici: ragazzi, state calmi, dateci tempo, ci arriveremo. Anzi, secondo me fa appunto parte di quel ruolo. Basta, chiuso, sono belle venute a noi.
0: Siamo quasi al curalite, ci scrive Chris da Campi, che con un nuovo tormentone.
15: Può essere l'evoluzione.
0: E curami, su Gonçalves c'era una domanda provocazione di Francesco da Firenze, che ci scrive: ma sto Gonçalves, che fino a prima di prenderlo noi nessuno lo conosceva, con quei numeri fra gol e assist, come mai non lo ha cercato il Barcellona, il Real Madrid, il City piuttosto che il Bayern di Monaco?
15: Non lo so, è un po' tendenziosa come domanda, però ci sta. È anche vero che, se non vado errato, lui ha avuto proprio le migliori stagioni allo Sporting, l'ha portato a vincere ed è un po' come se fosse esploso in queste 2 o 3 stagioni, e quindi forse siamo stati i primi ad arrivarci. Vedremo, questo lo capiremo quando potrà giocare con continuità. Fronte portiere, che abbiamo un po' rimandato questo argomento, che percepisci, Chiara?
0: L'avevamo...
15: Citofono mi sembra severo, eh?
0: Esatto, l'avevamo provato a mettere sul tavolo come tema dopo il durissimo messaggio di Simone da Scandicci, che appunto lo definisce citofono. Era arrivata anche la pronta risposta di Pietro da Napoli, che dice: solo a Firenze si può mettere in discussione un giocatore come De Gea. Secondo me è doveroso dire come i numeri di De Gea in questo avvio di stagione siano abbastanza impietosi, però non si può esentare il reparto difensivo e proprio l'atteggiamento difensivo della squadra dalle responsabilità. 14 gol subiti, 0 clean sheet, 53% di parate, e questo lo porta ad essere il 25esimo su 28 portieri in Serie A, meno 2,26 gol evitati. due uscite, 62% di precisione dei passaggi. Io riconosco che De Gea possa avere dei limiti, alcuni di natura fisiologica, perché tante volte ci siamo interrogati per quanto tempo potesse la Fiorentina fare affidamento su di lui. Posso anche all'interno dei limiti inserirci la gestione delle uscite, però come ho detto in maniera anche provocatoria sui social sabato dopo la gara con il Genoa, dopo aver letto tanti messaggi che criticavano e attaccavano il portiere spagnolo, io da chi postava sui social i santini di Terracciano non accetto questa nuova veste da sommelier dei pali, perché secondo me c'è da lavorare su tanti aspetti. Che poi De Gea possa essere un problema, noi l'abbiamo già visto l'anno scorso, le prime 8 partite sono mancate le parate di De Gea e i gol di Moise Kean, e la Fiorentina era il nulla. Però magari chiediamoci anche in che modo viene valutata la squadra nel momento in cui c'è da mettere mano al mercato per provare a migliorarla, perché noi tante volte ci facciamo anche un po' fregare, scegliamo di guardare solo alcune cose, solo alcune competizioni, come era il caso della Conference, e poi arriviamo ad avere una valutazione errata. Che bisogni già da oggi mettere in conto il post De Gea e studiarlo è sacrosanto, ce lo chiediamo da quando poi si è scelto di gestire Martinelli. La Fiorentina in estate ha portato a Firenze uno dei migliori per quanto riguarda i preparatori dei portieri, Filippi, e quindi anche questo è un segno di come si voglia lavorare. Ma che oggi il problema della Fiorentina sia De Gea, perdonatemi, non ci arrivo.
15: La vedo mette un po' di flessione c'è stata dopo il primo anno, però parlavi dell'anno scorso, secondo me nel girone di ritorno era tornato su ottimi livelli. A Genova c'è del suo, nel primo gol fatemi dire che se Valdepeñas non abbandona, non mi ricordo mai chi è, forse Messias, la colpisce male e
0: l'hanno ribattezzato Lionel Messias alcuni ascoltatori sabato.
15: Questo del Genoa sulla respinta di De Gea, non mi ricordo chi è che la cicca praticamente, ma la mette sui piedi di Osmaic e fa l'1-0. Se Valdepeñas lo segue su quella respinta ci può anche arrivare lui, quindi l'errore di De Gea c'è, poi il gol è frutto di un errore generale. Sul secondo lasciamo perdere, perché lì nemmeno Mandrake l'avrebbe presa.
0: E comunque
15: presa.
0: Abbiamo Christensen come alternativa ad oggi, quindi chi non vuole più vedere De Gea tra i pali si prepari a vedere la Fiorentina con Christensen a partire da domenica alle 15.
15: Sì, che suonava un po' minacciosa come opzione. In tutto ciò, il nome di Beltran, portiere del River Plate, questa mattina è stato fatto
0: Luciano
15: dal
0: Corriere Luciano Magistrato, ci ha lasciato un articolo
15: sport.
0: Pronto.
15: È il sosia di Montella giovane?
0: Io ho notato subito il capello.
15: No, è uguale. Cioè, credevo, io la vedo ora questo foglio e credevo fosse un foglio su Montella, versione
0: anche
15: giovane, attaccante della Roma.
0: Di profilo.
15: Comunque di profilo un po' ricorda Vincenzino, 22 anni, 40 presenze nel River Plate, si svincolerà in inverno, Paratici starebbe lavorando per prenderlo subito in prestito con riscatto a giugno. Veramente pensiero in casa Viola e anche a Martinelli, ha detto la sua, ovviamente uno di noi che è anche un gran portiere come Emiliano Viviano, sentite sull'argomento.
8: Non mi trovo d'accordo, perché innanzitutto se devo fare quel tipo di investimento in Italia ce ne sono due o tre su cui farlo, Palmisani, Caprile, avendo Martinelli devo innanzitutto vedere dove sarà la Fiorentina, perché se per esempio non si va in Europa si può anche seriamente dare la porta a Martinelli, prendere un secondo di valore che eventualmente, se il ragazzo ha difficoltà per XY motivi, se già a livello più alto si può anche provare a prendere un portiere alla De Gea, nel senso uno che arrivi a 30-31 anni, come che ne so Perenna che è andato a Palermo, che sai però che il rendimento c'è, capito? Cioè Provedel che è andato all'Inter a fare il secondo poteva fare il titolare della Fiorentina, è un ottimo portiere, per fare un esempio. Meret magari va via da Napoli e cerca un'opportunità.
15: Insomma, il punto di vista di Emiliano è molto chiaro e mi sembra che lui sia più che propenso a lasciare spazio a Martinelli dall'anno prossimo.
0: Sottolineando poi anche l'importanza di quelli che saranno gli impegni nella stagione e per le valutazioni sulla titolarità tra i pali, perché poi tante volte si è parlato del potenziale di Martinelli e tante volte ci siamo chiesti in che modo permettergli poi di agevolare il più possibile il passaggio ad essere portiere titolare in una squadra di Serie A che abbia comunque degli obiettivi sportivi importanti. Io prima ho citato l'Europa per quanto riguarda le valutazioni su Ndur. La Fiorentina non ha certo dichiarato obiettivi legati all'Europa quest'anno. Un ascoltatore me lo faceva notare, è che io semplicemente a volte ho la tendenza a uscire da questo contesto proprio perché mi piace immaginare questo progetto come un progetto di crescita, e quindi la situazione che abbiamo oggi non dovrebbe in teoria essere la stessa il prossimo anno o quello dopo, se no vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Ad esempio anche un ascoltatore prima ce lo scriveva, dice: loro magari non l'hanno dichiarato, ma gli investimenti fatti, considerando anche lo storico di questa società al netto del cambio di direttore sportivo, fa capire che comunque la Fiorentina ha voglia di tornare a dire la sua nel calcio che conta, mettiamola
15: certo
0: così.
15: Sì. E poi comunque la stagione è lunga, giustamente Chiara aveva già tirato in ballo il mercato di gennaio, che può ancora fare la differenza. Marco Baratti, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Marco.
16: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco. Ciao.
15: Come si va? Perché ovviamente oggi è un giorno un po' a metà strada, stiamo superando il frigore del match di Marassi, si può pensare al Como, però è chiaro la classifica non è bellissima, quindi che stato d'animo vivi?
16: Beh, lo stato d'animo nostro in questo momento è che stiamo organizzando la trasferta di domenica.
15: Giustamente.
16: Non ci sono grossi entusiasmi, è già un po' calato tutto l'entusiasmo che c'era prima di Genova, dove tutti volevano venire, dove il settore ospitato è esaurito in un quarto d'ora. Questa volta invece non abbiamo ancora 5 posti sul nostro pulmino da Milano, e quindi le richieste sono molto meno di quello che ci aspettavamo, anche perché si tratta comunque di una partita che è abbastanza importante, perché purtroppo certo. Como è una squadra che in questo momento è in Champions League, noi no, quindi sarebbe molti anche dalla provincia di Como, i nostri tesserati dovrebbero essere piuttosto interessati a una partita di questo tipo, ma secondo me adesso si è instaurata un po' di paura di rivedere una stagione come quella dell'anno scorso, e spero sinceramente che invece come io sono convinto succederà, vedremo una bella partita.
15: La base è buona, insomma.
16: Ci possiamo anche riscattare della sconfitta di Genova. Ecco. Poi è venuta anche in maniera abbastanza immeritata, se vogliamo andare a vedere poi le occasioni. Il fatto che sia stato giocato un tempo a testa, forse un pareggio sarebbe stato anche più giusto. Mm. Però, vabbè, comunque è così, siamo un po' risultato patici, quindi vabbè, speriamo che da qua a domenica, anche con ascoltando un po' di dichiarazioni o altro, torni un pochino di voglia di essere presenti.
15: No, intanto hai fatto sentire Chiara a casa con Como.
0: Sì.
15: Com'è Como, non Como. Como.
0: Giacomo Galassi mi riprende sempre, perché è una di quelle parole che mi fregano. Mi devo proprio impegnare per...
16: Noi diciamo anche Firenze, invece è Firenze.
0: Quella ormai l'ho assimilata per forza di cose, ma Como non l'abbandono.
15: Senti, ma come te lo sei spiegato questo passo falso di Genova? Perché comunque ci eravamo lasciati col Napoli, che voglio dire, i segnali erano stati molto incoraggianti.
16: Sì, una mia idea me la sono fatta. E il fatto che sia stato molto esaltato per la partita precedente a Venezia Mastantuono, che si è partito con tutti gli onori, l'hanno visto anche gli altri giocatori della Fiorentina insieme a Messi nella partita d'addio, è però tornato e non era il Mastantuono che era partito, probabilmente per il problema comunque del viaggio, che comunque distordisce, lo vediamo anche noi. Mi ricordo quando tornavamo dalle trasferte europee e ci volevano 2 o 3 giorni per riprendersi e non dobbiamo correre noi in campo, per cui penso che il fatto che lui sia andato in campo subito di titolare possa aver introdotto anche qualcosina, non so, di fastidio nei confronti del resto dei giocatori, però questo non dovrebbe essere un alibi, è un qualcosa che si è creato e che purtroppo succede spessissimo quando ci sono le pause. Più le pause sono lunghe, più assistiamo a questi disastri. E purtroppo è così. Se, io sono convinto che se il Genoa avessimo incontrato la settimana dopo l'ultima partita, probabilmente dopo aver giocato benissimo
15: sull'onda,
16: l'avremmo asfaltato, ecco. Io di questo sono piuttosto convinto. Però adesso vediamo, che speriamo che Vanoli, che ha già dimostrato di riuscire a prendere in mano questa squadra, riesca anche a riportare un pochino di comunione di intenti, perché ecco, non bisogna che questi giocatori cerchino di risolvere la partita da soli, come ho visto fare in tanti casi, perché altrimenti diventa poi un problema, perché ritorniamo un po' come l'anno scorso, dove c'era Ken che la palla non passava mai e tutto il resto della squadra giocava di malavoglia. Nella parte iniziale del campionato, secondo me anche lì è stato molto quello il motivo, il fatto che lui avesse raddoppiato lo stipendio, lui e De Gea, e gli altri invece sono rimasti al palo, era uno secondo me dei motivi per cui la squadra partiva sempre un pochino con il piede moscio, e a Genova purtroppo questo si è visto, ha determinato anche un inizio che poi ci ha costato la sconfitta.
15: Quanta disponibilità a dare tempo a questa squadra respiri nella tifoseria, Marco?
16: È poca, perché l'anno scorso è stato segnato un po' tutti, e quindi la paura di rivedere una stagione così muffa, quando ci eravamo esaltati con un bel campagna acquisti di cui tutti erano molto fiduciosi, esattamente come l'anno scorso, poi alla fine si ingenera una certa rabbia nei confronti dei giocatori, e questo non è un bel segnale, ecco, bisogna che tutte le parti tornino a remare dalla stessa parte, altrimenti si rischia di compromettere la stagione. D'altronde, ecco, la speranza di arrivare in Europa è una speranza, lo era anche prima di partire, però Paratici è stato abbastanza chiaro su questa stagione, che doveva essere una stagione in cui fissare delle basi su dei giovani, su cui scommettere, aspettarli, saperli aspettare.
15: In dubbio, serve magari una prestazione al di là del risultato.
16: Sì,
15: serve.
16: Beh, la prestazione col Napoli c'è stata, all'inizio c'è stata. Alla fine il problema dei giovani è che non sono continui. E poi soprattutto, vabbè, io come ho detto, avrei evitato di far giocare titolare un giocatore appena rientrato dalla Argentina, ecco. Perché comunque me lo tenevo buono per quando i ritmi calavano nel secondo tempo, avevi in mano un giocatore che non potevi buttare dentro e ti cambiava la partita. Però vabbè, insomma, non voglio giudicare l'allenatore, perché comunque
15: no, per carità, ci sta, ci sta, non sono giudizi,
16: ha già dimostrato,
15: no,
16: di aver fatto un miracolo l'anno scorso, quindi io penso che riuscirà anche quest'anno a restituirci delle belle partite, cominciare magari già la quarta col Como. Ricordiamo che l'anno scorso con Banoi a Como abbiamo vinto, quindi io spero che possa succedere anche quest'anno in casa, ecco, cosa che l'anno scorso non era avvenuta.
15: No, tra campionato e Coppa Italia. Chiara, sui messaggi?
0: Sì, Emanuele dalla Svizzera tedesca ci scrive al

0: Amassero eventualmente.
1: Io aspetto solo fra 3 anni che dovrei forse andare in pensione, allora a quel punto avrei anche più tempo da dedicare alla causa, ecco, diciamo che potrebbe.
2: Quindi entro 3 anni c'è da tornare in Europa in tutti i modi.
1: Io sono convinto che ci torniamo già quest'anno, quindi figurati.
0: Guarda, è un auspicio che sposiamo, lo dicevamo anche con Chiara in queste 2 ore. È un po' la strada si è fatta in salita, bisognerà trovare un filotto di partite, però tra gare europee e mercato di gennaio ancora c'è una valanga di incognite, vai a sapere te che succede.
1: E ci sono
0: da
1: però anche
0: febbraio,
1: le europee per le altre,
0: quello dicevo,
1: rientra dopo 3 giorni, oggi stasera gioca, poi
0: poi
1: va a rigiocare di nuovo domenica,
0: esatto,
1: quindi questa volta tocca loro, quindi voglio sperare che qualche un po' di stanchezza l'accumuli, no? Quindi che sia anche mentale, perché poi alla fine abbiamo visto che per noi era stato quello, tante partite abbiamo giocato un po' sottotono perché rientravamo da trasferte piuttosto complicate, e quindi adesso tocca loro e speriamo che questo influisca anche sul risultato finale.
0: Marco, grazie, bell'intervento.
1: Ciao, grazie a voi.
2: Ciao Marco,
0: grazie,
2: a presto.
0: Grazie. Aspetta, okay.
2: Credo fosse il riferimento per i 5 posti che hanno
0: ce
2: ancora a disposizione.
0: Vogliamo ricordarlo, Marco.
1: Ci trovate su Firenze nel Nord, sia su Instagram che su Facebook.
0: Posti, giusto?
1: Quindi potete contattare.
2: Con varie tappe, quindi non serve necessariamente salire a Novara o a Milano. Vi recupero anche per strada.
1: Nessuno
2: però
1: deve rimanere indietro, quindi noi raccogliamo tutti.
2: Avendoti recuperato, ti giro anche il messaggio di Ema che ci scrive: Marco Baratti, numero 1.
1: Grazie.
0: Come Caronte li porti su,
1: esatto, verso sull'Acheronte, l'autostrada 1 è il nostro Acheronte.
0: Che spettacolo. Ciao Marco, grazie.
2: Ciao Marco,
0: ancora.
2: A presto.
1: Ciao.
0: No, dicevo, intervento molto, molto equilibrato anche sulle valutazioni relative al post Genoa, che immagino continueremo un po' a toccare adesso con i due Niccolò, Santi Ceccarini, poi con Galassi dalle 17 e fino alle 19, perché poi stasera dalle 19 vi anticipiamo un'altra grande novità di questo inverno: avremo un format interamente dedicato al calcio storico, sarò io, sarà Andrea Mori, e cercheremo insomma di fare un lungo viaggio da oggi fino al torneo, proprio per raccontare non solo il torneo di calcio storico ma tutto ciò che ruota intorno ai colori, ai quartieri, ai personaggi. Quindi seguiteci, un qualcosa al quale teniamo molto, che poi da mercoledì prossimo sarà dalle 20 alle 21 e sarà un appuntamento fisso del mercoledì. Musica, informazione e Fiorentina ovviamente anche su Lady Radio dalle 18 con le bombe. Chiara, quando ti ritroviamo invece a te?
2: Domani con Giacomo Galassi, eccezionalmente di
0: subito,
2: giovedì, devo ringraziare
0: Stefano venuta,
2: Frizio.
0: Oh mamma mia, è venuta un giorno a palla al centro, me l'immagino, Galassi, allora viene, allora l'ha pretesa.
2: No, domani e poi domenica per la partita.
0: Ah già, no, Di Nardo, sì. Grande ritorno oggi, Di Nardo Santi, torna la coppia che fu, voglio dire, storia di Radio Firenze Viola, e quindi Nick e Ale oggi praticamente, Nick e Ale, insomma, fate che vi pare, c'è anche Di Nardo insieme a Santi. Chiara, che dire? Effettivamente aveva ragione Giovanni, questa è anche casa tua, palla al centro, quindi
2: grazie,
0: eventualmente
2: sì, mi ci
0: alzi
2: sento
0: il telefono,
2: a casa.
0: Avvisi me, avvisi Luca, e qui porte sempre aperte per te. Carlesi mi guarda giustamente male, oggi le fasce le ho sfondate tutte, sì, ho fatto praticamente un plan, mi scuso per i tempi, ci sentiamo domani.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao. Radio Firenze
3: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature

0: usate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
2: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
2: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: Gli esteri: almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo, incontrerà il premier inglese Burnham.
2: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
0: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
0: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: No.

0: Siamo 16 e 4 minuti, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la magica ora del palinsesto della nostra radio in cui parliamo esclusivamente di calciomercato. Io sono Niccolò Santi e fino alle 17 oggi in mia compagnia c'è Alessandro Di Nardo. Che ritorno.
1: Bellezza, ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Che emozione, vero?
1: Ma davvero si parla solo di calciomercato? Perché ogni tanto beh, parso di capire che si scivola un po' su grassina,
0: no.
1: Sul ghiacciaio, nero verdi, siamo forti, siamo noi. Oggi l'ingrato compito di sostituire tutte le cose che fa il Cecca.
0: Infatti hai ripassato il repertorio?
1: Ho ripassato, sì, Carnevale, eccetera, eccetera. Sì. Poi sono tre le cose, no? Luis La Serpe, ogni tanto lo dice ancora.
0: Sì, all'Arsenal, sì.
1: Ok, Luis La Serpe all'Arsenal, va benissimo.
0: Ghiacciaio, va bene?
1: Ghiacciaio, sì. Ma io sposto tutto verso Brozzi, perché sai che la mia grassina è Brozzi, che salutiamo subito.
0: E a Brozzi che tempo fa invece?
1: A Brozzi sta arrivando l'autunno, come dappertutto, anche se poi si dice sempre che non ci sono mai le mezze stagioni. In questo momento siamo nella mezza stagione, questo mi fa salire ancora più la mia ira, perché poi mi ricordo che accanto a me ho l'uomo che odia l'estate, ama l'autunno e l'inverno soprattutto, l'uomo che ha scelto come mese preferito il mese peggiore ufficialmente di tutti, ovvero novembre.
0: Penso di
1: averne
0: ben
1: solo
0: donde.
1: Per la canzone di Giusy Ferreri, salutiamo.
0: Certo, io voglio dire, ne ho ben donde, giusto?
1: Ma non lo so, a me sembra che novembre sia privo di qualsiasi afflato vitale. Già inizia con la festa dei morti, no?
0: No, dei santi.
1: Dei santi, dei morti.
0: È uguale.
1: Già ottobre almeno finisce con Halloween, poi parleremo nelle puntate specifiche da cosa ci vestiremo, da chi, che cosa, perché. Dicembre alle lucine di Natale, gennaio un altro mese tremendo, novembre non si può difendere, è indifendibile. È tipo la prestazione di Ranieri a Genova, e questo è un gancio che veramente non hai visto nemmeno arrivare.
0: Pesante, comunque. Potevamo partire con le marce basse, invece abbiamo deciso.
1: Subito alte. Ma siamo sempre su YouTube o siamo scivolati su Twitch?
0: Siamo su YouTube, ovviamente, live rigorosamente fino alle 17, e la nostra puntata oggi si chiama Il prossimo anno ripartireste da De Gea?
1: No,
0: così.
1: Sigla.
0: Vabbè, comunque giustamente ci ricorda Sara Mastro Simone, regia, di ricordarvi a vostra volta, di iscrivervi su YouTube e di attivare la campanella. Il nostro canale è Firenze Viola e vi teniamo compagnia ogni giorno con tanti contenuti e tante live soprattutto.
1: C'è già scritto Gammon,
0: Che dice?
1: Gammon dice: il prossimo anno Martinelli titolare e De Gea come secondo, se a lui va bene, se no aria, puntini puntini.
0: Mi piacevi di più quando facevi le canzoni con Jimmy Tights, te lo dico, Gammon. Però
1: sì, che poi però è un personaggio di Lupin, soprattutto Gammon.
0: Sì,
1: tra l'altro Gammon ha avuto una svolta artistica perché è diventato stand-up comedian.
0: No, incredibile.
1: È andato in America, fa gli spettacoli, fa gli open mic, quindi facciamoli in bocca al lupo.
0: Pazzesco. Senti, no, questa cosa ha un senso. Perché vi chiediamo se ripartireste da De Gea il prossimo
1: perché
0: anno?
1: L'ho capito, dovete dare un titolo tutti i giorni.
0: Okay. Perché periodicamente comunque tiriamo fuori notizie di mercato in questa trasmissione. La notizia di oggi, che potete leggere insomma anche sul Corriere dello Sport, è che la Fiorentina ha messo gli occhi su un portiere, il portiere del River Plate, classe 2004, Santiago Beltrán.
1: Che non c'entra niente, con uno dei grandi topos, o topoi al plurale, della trasmissione che non nominiamo perché mi fa ancora male. Però si parlava spesso di Lucas Beltrán, no?
0: Sì, non facendogli complimenti, diciamo.
1: No, diciamo che se ha la stessa abilità nel non provocare dei gol, è un gran portiere.
0: Ottimo, bravissimo.
1: Questa è una frecciata per Lucas, che arriva direttamente dall'altra parte dell'oceano.
0: Tanto velenosa quanto efficace, perché in effetti ne parlano molto bene. Qualcuno dice che è il nuovo Dibu Martinez, con il quale condivide peraltro il procuratore. Fatto sta che River Plate chiede 20 milioni per un portiere.
1: Soldi, eh?
0: Eh sì, no, Santiago Beltrán, che più che altro va in scadenza il prossimo anno. Tu sai che la stagione calcistica in Argentina dura un anno solare, cioè dal gennaio al dicembre.
1: No, non devi certo spiegarlo a me.
0: Appunto, però ecco, tu ascoltatore magari non lo sai. Fatto sta che è così: 20 milioni per un calciatore che il prossimo anno sarà svincolato, anche perché non ha insomma voglia di, a quanto ho capito, di rinnovare il suo accordo. C'erano su di lui anche l'Inter e la Juventus quest'estate, ma soprattutto la concorrenza proviene dall'Inghilterra e dalla Germania. La domanda è, quindi sorge spontanea, ma continuare con De Gea e poi dare spazio a Martinelli? No, perché appunto, come scriveva Gammon e come comunque stanno scrivendo alcuni nostri ascoltatori, è un'altra opzione, un'altra ipotesi, possibilità.
1: Classe 2004, sto guardando un po' la scheda tecnica di Santiago Beltrán, che come dicevi gioca nel River Plate. questa possibile mossa che abbiamo anticipato anche nelle scorse ore mi desta qualche dubbio sul futuro di un giocatore a cui teniamo tutti tantissimo, ovvero Tommaso Martinelli.
0: E appunto
1: Tommasino,
0: che comunque è in prestito secco, se non sbaglio.
1: È in prestito secco all'Avellino, sta facendo anche piuttosto bene dopo che aveva fatto bene anche alla Samp, sempre in Serie B nell'ultimo semestre della stagione 2025-26. Io continuo con il mio slogan, che poi derivava da altro: se non ora, quando? Cioè, quando è che lanciamo Martinelli? Quando avrà i capelli bianchi, avrà dei figli? Spero di no. Questo è il paese dove siamo fatti scappare Niccolò Tressoldi, respinto plurime volte da dei grandi osservatori da quando era piccolo, perché lui nasce in Italia, poi è costretto, per inseguire il suo sogno di diventare calciatore, a emigrare in Germania seguendo la famiglia, diventa giustamente un membro della federazione tedesca, e ieri nel post partita, così ci riallacciamo anche a quello che è successo ieri sera, Inter Club Brugge 3-4, dopo che ha segnato una tripletta e dopo che lo studio di Sky Sport, l'ho visto, l'implorava di scegliere la nazionale italiana, lui ha detto: ragazzi, io sono un nazionale under 21 tedesco, e più o meno ha detto che ha dato la sua parola alla Germania, e in questo non lo biasimo per niente. Purtroppo, anzi, Martinelli è ancora in tempo a fare una scelta del genere, perché ancora in nazionale maggiore non ha debuttato, quindi fai come Tressoldi, caro Tommaso, perché questo non è un paese per giovani, parafrasando al contrario un grande film di qualche anno fa.
0: Ma sì, ora Niccolò
1: Tressoldi. Troppo velenoso?
0: No, hai fatto bene.
1: Un po' meno?
0: In effetti ieri ha fatto una signora partita a Tressoldi, però già lo sapevamo. C'è chi poteva prenderlo al tempo, quando ancora valeva Tressoldi, effettivamente. Oggi, secondo te, un calciatore così, peraltro classe 2004, anche lui, è quanto potrà valere? Cioè, uno
1: sessantino?
0: Che fa 3 gol all'Inter al maxi girone di Champions League in una serata così.
1: Credo un sessantino. Tra l'altro, ieri guardavo la partita e qualcuno consigliava anche alla Fiorentina un altro giocatore difficilmente aggredibile, che ha già esordito in nazionale maggiore, in questo caso portoghese, come Carlos Roberto Forbes. Per chi ha visto la partita, quel flagello che sulla destra ha fatto tornare i capelli a Di Marco e poi gliel'ha ripettinati e gliel'ha ritolti. Giocatore veramente impressionante per quanto riguarda la progressione. Ha preso anche il rigore dell'1-0, è entrato direttamente anche nel secondo gol del Brugge, e era veramente imprendibile. Questi giocatori, ho come il sospetto che in Italia si inizino a vedere sempre di meno. Perché? Perché questo è il paese che si interroga, ma non perché è colpa di Niccolò Santi che ha fatto il titolo, se nel 2027 è ancora giusto dare la porta a David De Gea, quando il futuro sta bussando, sta battendo la porta, dopo un po' il futuro va via.
0: Infatti,
1: la sono segnata sta cosa di Tressoldi, perché ieri veramente, non per sminuire i colleghi di Sky Sport, sembravano veramente prostrarsi ai piedi di un giocatore che ha fatto di tutto per giocare in Italia e poi ha dovuto cambiare.
0: Sì, è la responsabilità ovviamente dei club. Non capirò mai questa predilezione, no? Per i calciatori che non sono italiani, fondamentalmente, probabilmente per motivi economici, ci sono senz'altro questioni anche dei procuratori, delle percentuali, non lo so. Però Tressoldi poteva essere una bella storia, e alla fine lo sarà, però evidentemente non per l'Italia.
1: Tressoldi.
0: Lui che dal 2022, appunto, no, ha scelto la Germania.
1: Eh sì, ha fatto tutte le giovanili.
0: La trafila l'ha fatta lì.
1: Under in Germania, tra l'altro ha detto che ha un europeo under 21 da vincere, e quindi gli auguriamo il meglio, perché così magari il prossimo Tressoldi riusciamo a non farcelo scappare. Ci chiedono se Vanoli arriverà a maggio come allenatore della Fiorentina.
0: Questa è meraviglia. Chi lo chiede?
1: Sempre il nostro amico, ex cantante, adesso stand up comedian.
0: Ma non c'è problema, io mi segno tutto. Perché ragazzi, io lo so che adesso Vanoli è il peggior allenatore di tutti, però fino a una tre settimane fa, quando aveva pareggiato col Napoli, non aveva tenuto testa una delle squadre più forti del campionato italiano, per quanto abbia fatto male col Villarreal, era il più grande di tutti. Oggi però si ribalta la situazione, si ribaltano i giudizi, come al solito non c'è coerenza. E quindi, per quanto mi riguarda, chi pensa che Vanoli sia scarso lo deve pensare però anche fra 5-6 giornate, quando magari avrà fatto 12 punti.
1: Vediamo,
0: li segno
1: il calendario
0: tutti,
1: comunque molto difficile. Ti volevo far vedere che ci siamo sdoppiati a un certo punto su YouTube, e è apparsa una pubblicità con l'intelligenza artificiale, quindi alla domanda "l'intelligenza artificiale ci sostituirà?" abbiamo già la risposta, l'ha già fatto, questi 30 secondi di pubblicità su, sì, sì, su YouTube.
0: Senza che noi avessimo il minimo potere, non abbiamo fatto niente. Vabbè, comunque 348-75-13933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta, Nick and Ale, 055-77-111-71. Ti leggo qualche messaggio.
1: No, dai.
0: Come si faceva un tempo.
1: Stavo pensando a un cambio di nome temporaneo, da supplente, però mi viene un gioco di parole un po'... Cioè, Nick, non sono Nick, con Ale ci sta male, per fare sempre l'assonanza potrebbe essere Nick and Dick, però poi però diventa, insomma, qualcosa di volgare.
0: Noi non siamo volgari.
1: No, non siamo assolutamente volgari, sempre eleganti e mai volgari.
0: Allora, ci scrive Homer, dice...
1: Lui, da Springfield?
0: Beh, evidentemente. Voi dovevate comprare il portiere del Lecce, basso costo, alto rendimento.
1: Vladimiro Falcone, capitano del Lecce.
0: Io l'avevo fantacalcio, tra l'altro.
1: L'ultima partita non è stato perfetto, ma è sicuramente un portiere d'affidamento, tant'è che tutte le volte che vede il Lecce, penso, che ci fa ancora lì, Falcone?
0: Poi ci scrive Daniele, dice Abrozzi autunno, ma Novole hanno aperto la stagione balneare.
1: Non lo so se hanno aperto la stagione balneare, mi confermi che è così?
0: Ah,
1: c'è,
0: che so,
1: c'è il laghetto del San Donato che credo e spero non sia balneabile, ma non ho visto ancora niente, né sdraio né altro.
0: Poi Paolo ci dice che a gennaio c'è la Befana. Io non ti ho seguito nel tuo percorso psicologico, che cosa hai detto?
1: No, però ad esempio sempre Gaemon, con cui stiamo facendo un dialogo, un ping pong su YouTube, ci dice il mio mese preferito è ora ottobre. Ottobre,
0: castagne,
1: sopravvalutato, sottovalutato, giustamente valutato.
0: A me sta piacendo tantissimo come mese, perché spazza via l'estate.
1: Mamma mia.
0: Quindi, anzi, in realtà la fa arrivare, evidentemente.
1: Che questo è un format che copiamo a degli amici, a Cronache di Spogliatoio e a Pendolino. Salutiamo. Però lo facciamo, sì. Lo fanno tutti, no? Si appropriano tutti dei format degli altri, quindi va bene.
0: Ma senti, poi torniamo anche sui temi, però.
1: Cioè, ma
0: Chiara,
1: certo.
0: No, Chiara da Scandicci dice: cioè, ma Nick Superstite, come fai ad amare novembre? Fa buio presto, le giornate sono più corte, piove,
1: quando,
0: è il suo bello, Chiara.
1: Io quando sento, vedo post, Tumblr della gente che dice che bello l'inverno, non capisco come le stesse persone possano uscire di casa alle 15 di pomeriggio, trovare la nebbia e il buio e dire che bellezza.
0: Noi siamo
1: persone, siamo una specie fatta per la luce. Fatta per la luce.
0: Che fastidio,
1: per
0: esci fuori e c'è il fresco, eh?
1: Ma per quale motivo
0: esci fuori e non ti squagli?
1: Esserci il buio. Vabbè.
0: Incredibile. Ti tocca uscire fuori senza l'umido che ti trapana le ossa.
1: Ma meglio del buio, dai, che vergogna.
0: Vabbè, io farei una scuola. Sentiamo un messaggio vocale,
1: vai.
0: Che te ne pare, eh?
1: Vai.
0: Così, come esordio. Vai, vocale.
2: Dinardo, uno di noi, tutti insieme nel ghiacciaio a tifare Fiorentina e Grassina.
0: Sì,
2: oggi
0: sì.
2: Ho trovato tre slittini. Quindi uno per Nick, uno per Cecca, l'altro per Dinardo. Io sto in fondo alla discesa a farvi le foto lì dai ghiacciaio. Gol.
0: Sì,
1: allora, capisco molto bene qual è. Cioè, dal messaggio audio si capisce il registro di questa puntata.
0: Sì.
1: Ma posso chiederti una cosa?
0: Certo, sono qui apposta.
1: Ma il ghiacciaio di Grassina da cosa nasce?
0: Dal subconscio di Niccolò Ceccarini, ma evidentemente.
1: Cioè, no sense.
0: No, io comincio a crederci, perché a un certo punto lo ridici. Sai, ci credo, no? A un certo punto. Se tu dici rosso, di che colore è il cavallo di bianco di Napoleone, mi viene da dire rosso.
1: Sì.
0: È un gioco mentale, capito?
1: Vabbè. È un gioco mentale che facevamo alle elementari. Ti leggo un altro messaggio da YouTube. Ci scrivono: se devo spendere tanti soldi per un portiere, in questo caso si parla di Beltran, non l'attaccante ma il portiere, prenderei uno tra i migliori, cioè quello dell'Atalanta. Quello dell'Atalanta si chiama Carnesecchi ed è out of commerce,
0: direi,
1: fuori dal commercio. Anche oggi Sarri lo ha elogiato. Questo mi dà un assist che mi autolancio per dire che siamo in giorni in cui rinizia anche il maxi girone di Conference League, caro Niccolò, e ovviamente l'Atalanta è l'unica squadra italiana a rappresentare la Serie A in questa competizione, e c'è una partita che riguarda il passato recente della Fiorentina, perché c'è Atalanta-Pafos. Non ricordi quando la Fiorentina perse a Pafos, o meglio a Cipro?
0: Sì, quanto tempo fa era?
1: Il secondo anno, mi sembra era con Palladino, credo. Era con Palladino, quindi
0: okay.
1: Il terzo anno di Conference League.
0: Due anni fa, sì.
1: E grande trasferta del direttore Loreto e grandi palloni presi anche allora da Terracciano, mi sembra ci fosse in porta.
0: Sì, capito, succedeva anche allora di sfidare un avversario europeo e sottovalutarla e tornare a casa con le ossa rotte.
1: E la gente comunque, oggi sono inviperito. Oggi sono
0: veramente
1: un fuoco pronto ad ardere e già acceso. E la gente, visto che io dicevo ve l'avevo detto, ora è il momento del ve l'avevo detto. La gente,
0: no,
1: perché punto il dito su i tifosucci, no, i tifosucci lo dice, i fiorentinucci, dice Dimitri Conti, che dice ah, io che schifo andare a giocare contro il Paphos. E si guarda Don Matteo a sto punto, si guarda X Factor, cortesia per gli ospiti, che c'è la sera il giovedì? L'avete voluto anche un po' voi, perché sempre meglio giocare una competizione europea anche contro il Strumpranken rispetto a stare con la copertina, con il Temmasha a guardare le repliche a quanto pare di Don Matteo, perché non c'è più?
0: Non lo so, evidentemente non l'hanno più fatto, non lo so.
1: Secondo me c'è Raul Bova.
0: Guarda, io che non sono un estimatore
1: di Don Matteo.
0: No, della Conference League a priori, però preferivo anche io giocare contro lo Strumpranken piuttosto che vedermi
1: che non esiste,
0: X Factor. Beh, certo che non esiste, però. Va bene, allora, leggiamo qualche altro messaggio di quelli che ci stanno arrivando. Ci scrive Mick: ciao alla coppia migliore dell'etere.
1: Questo l'ha detto solo perché è entrato il direttore Tommaso Loreto in questo momento.
0: No, poi scrive virgola: ma anche voi vi siete accorti che De Gea di anno in anno sta peggiorando? Ma infatti io non ho ancora risposto alla domanda che ci siamo fatti.
1: Ma di solito rispondi all'inizio e alla fine, come funziona?
0: Durante, se riesco a parlare di solito.
1: Vai.
0: Ma non con te, cioè.
1: No, io ti faccio parlare. Ogni tanto dico gol.
0: Puoi ben dirlo. Secondo me lo dico il prossimo anno, cioè se De Gea può rimanere. Cioè io voglio vedere questa stagione, voglio vedere come finisce quest'anno, perché non ho capito che cos'è De Gea a Firenze. Il primo anno benissimo, il secondo anno malissimo, il terzo anno vediamo. Lui ha il contratto in scadenza nel 2028, evidentemente non è una priorità per la società, quindi aspettiamo come va quest'anno e poi vediamo. Certo è che se prendono Santiago Beltrán già adesso a gennaio per anticipare la concorrenza, allora la scelta è chiara.
1: Ti faccio una domanda, caro Niccolò. La Fiorentina ha mai avuto un portiere argentino? Ora ci sto facendo caso, sto cercando e sto per darti anche forse la risposta. Però non lo so.
0: Non me lo ricordo, però interessantissima questa cosa.
1: Ho la risposta dell'ultimo portiere argentino della storia della Fiorentina. Non pensavo che fosse argentino, però è argentino. 3487503933 per dirci un portiere argentino della storia della Fiorentina. Magari ce n'è anche più di uno, diciamo. Nel passato recente c'è già la risposta.
0: Giuseppe della Spagna.
1: Certo.
0: E non so se si pronuncia così, anche perché insomma quanti anni fa giocava alla Fiorentina?
1: Ventina d'anni fa.
0: E basta?
1: Sì, era un portiere della risalita anche dalla Serie B alla Serie A.
0: Siete tantissimi, ci state scrivendo in tantissimi, tutti
1: anche
0: bravissimi.
1: Anche troppi.
0: Però penso abbia vinto Giuseppe Seijas, che ne so.
1: Secas,
0: io sono ignorante, va
1: portiere
0: bene?
1: Portiere che è nato a Gualeguay il 21 aprile 1975, città nella provincia argentina di Entre Rios. Adesso fa l'allenatore e ha giocato nella Fiorentina dal 2003 al 2006. Pazzesco. Ha giocato anche nella Roma e poi nel Pisa. Quindi
0: ma mi stai dicendo, scusa, che è un'altra frase che di solito diciamo, ma tu mi stai chiamando per, ecco, tu mi stai dicendo che lui era il portiere prima di Frey.
1: Lui era il portiere prima di Frey. Secondo me in mezzo c'è stato l'interregno di Lupatelli, però sì.
0: E come mai io non me lo ricordo? Al di là dell'ignoranza, evidentemente.
1: Era un portiere di categoria, quindi arrivato quando la Fiorentina non si chiamava nemmeno più Fiorentina, e ha fatto comunque molto bene. Cresciuto nel Newell's Old Boys.
0: Ok, quindi in realtà è stato l'ultimo portiere argentino della Fiorentina o l'unico?
1: Secondo me è stato l'ultimo. Chiediamo al 3487513933, magari negli anni 50 c'era un portiere italo-argentino che giocava nella Fiorentina, se qualcuno ci dà notizia di un altro giocatore argentino portiere della Fiorentina. Tra l'altro devi sapere che lui, parlo sempre di Secas, ha giocato nel Newell's Old Boys, giocato 170 partite e ha segnato anche 6 gol.
0: Com'è possibile?
1: Invece sì. Ma sai che c'era ad esempio un portiere brasiliano, sempre nel Sud America, andiamo a pescare per queste storie un po' sui generis, che si chiamava Rogério Ceni, che batteva le punizioni divinamente. E anche Milinkovic Savic Vania, se ti ricordi, al Torino batteva una punizione, prese una traversa clamorosa, però qualche portiere battitore di punizione.
0: Anche Neuer tirava rigori.
1: Anche Neuer, anche But, se non sbaglio, del Bayern, e quindi c'è una grande scuola di portieri che battono cose.
0: Poi ci sono i Brignoli che così da un momento all'altro segnano di testa.
1: Bel momento.
0: Ascoltiamo un altro messaggio vocale, sentiamo. Ecco.
3: Un buon pomeriggio ai tre soldi e Fox della radio e che Incosanti e che Ale Di Nardo, che comunque temo non faccio c'è le cancerogene science le faceva a MedMed.
1: Ma oggi anche
3: c'è un'altra dei rifiuti elettronici il 14 ottobre, oltre agli altri rifiuti. Quindi rifiutiamo tutto ciò che elettronicamente ci viene propinato, e soprattutto quando ci dicono che Luca è la Fiorentina, soprattutto quando Dodotti ci dice che ama Firenze perché si fa i capelli Malva. E ciao da Mano, no, non sono Marco, ciao.
0: Salutiamo Gabriele.
1: Grande Gabriele, il cinefilo.
0: Il nostro cinefilo, sì.
1: Tra l'altro fammi salutare anche Giovanni da Scandicci, che ho avuto il piacere di incontrare alla fiera di Scandicci nel panel dedicato a Radio Firenze Viola, grande ascoltatore e grande lottatore di Radio Firenze Viola, che continua, anche dal vivo mi diceva sempre le stesse cose che ci dice anche in radio, ma è uno dei più forti, quindi lo saluto. Ho conosciuto anche la figlia, salutiamo anche lei.
0: Sì, ha avuto modo di farmelo sapere Giovanni, che io sono mancato, invece c'era Alessandro.
1: Sì, ho mi fatto ha chiesto subito, ma dov'è il tuo compare, Nico Sanchez?
0: Il bello è che ci sono stato.
1: Probabilmente a grattarsi i piedi a casa.
0: Ero a vedere la partita e a lavorare, ma il giorno dopo io ci sono stato alla fiera di Scandicci.
1: Grazie.
0: Per conto mio. Sì, perché ormai Grassina fa parte della mia testa, no?
1: Fiera di Scandicci sottovalutata, sopravvalutata o giustamente valutata?
0: No, giustamente valutata, anche forse sottovalutata, sai.
1: Sottovalutata, però insomma è bello pubblicizzata, quindi.
0: No, bellissimo, io mi sono divertito. Vabbè. Altro messaggio vocale, ne abbiamo tantissimi da ascoltare. Vai.
4: Seas,
0: hai ragione.
4: Quello della promozione in Serie A.
1: Sì, era lui. L'abbiamo detto, dal 2003 al 2006, 55 presenze e 63 gol subiti con la maglia della Fiorentina.
0: E quindi questo per ricollegarci al fatto che la Fiorentina guarda a un altro portiere argentino, che è Santiago Beltrán. Poi vedremo se lo prenderà o meno. Comunque il River costa lo valuta 20 milioni di euro, nonostante la scadenza nel 2027, perché c'è una folta concorrenza da Inghilterra e Germania. Comunque noi continuiamo a chiedervelo, se voi ripartireste comunque da De Gea il prossimo anno. Io mi sono
1: risposto,
0: già espresso.
1: Te hai detto aspettiamo.
0: Io ho detto aspettiamo. Voglio capire che cos'è De Gea. Fa ridere sta cosa.
1: È una roba, guarda, che mi fa un po' arrabbiare, perché sembra quando la ragazza o il ragazzo dice vabbè, ancora non ci definiamo, aspettiamo di vedere che succede, poi finisce sempre.
0: Però aspetta.
1: O quasi sempre malissimo.
0: Io non gli rinnoverei il contratto. Non ho detto questo, perché siamo a
1: cioè,
0: posto.
1: Se De Gea viene da te e ti chiede ma cosa siamo io e te? E te Fiorentina,
0: Guarda, non è colpa tua,
1: è un momento
0: di riflessione,
1: è un momento così, ci siamo conosciuti nel momento sbagliato, eccetera eccetera. A proposito di chi dovrebbe parlare con David De Gea, ti segnalo che il direttore della Fiorentina, direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, è al Tre Fontane di Roma per Roma Real Madrid, sfida valida per la UEFA Youth League, e appunto tra gli ospiti nel campo, che di solito ospita anche le partite della Roma femminile, c'è il buon Fabione Paratici. Non vedo nel video postato da Info Roma 24 Pilar Fogliati, ma immagino ci possa essere.
0: No, perché secondo me è questa la notizia in realtà,
1: No, di questi tempi. Oddio, aspetta, non ho aperto per bene il video, secondo me. No. Eccola lì. Eccola lì, davvero. È lì accanto. Si abbracciano. Guarda. Ma secondo te Pilar Fogliati, per osmosi,
0: sì.
1: Avrà imparato qualcosa? Cioè, sarà brava a scegliere i giocatori? Come?
0: Ma guarda, senz'altro, come io ho imparato tante cose su Grassina in questi ultimi mesi, sui Neroverdi, su Zassola,
1: per osmosi stanno accanto a uno che fa quello nella vita, e allora io non perdo occasione per consigliare ancora una volta il film più bello secondo me di Pilar Fogliati, che è Follemente.
0: Vabbè,
1: te l'hai visto?
0: Sì, l'ho visto.
1: Vabbè, bello, dai. Particolare, diciamo non originale, perché riprende Inside Out.
0: Infatti,
1: c'è
0: Giallini, una copia.
1: C'è Edoardo Leo,
0: no,
1: è un film, parla del primo appuntamento.
0: Ma
1: di tutto
0: te l'avevi visto o no Inside Out?
1: Sì, l'avevo visto.
0: E quindi non ti è sembrato una
1: però
0: copia?
1: Però è una riedizione italiana, non originale, però bravi per averlo fatto. Follemente, lo trovate, è la storia del primo appuntamento tra Edoardo Leo e Pilar Fogliati.
0: Fra Fabio Paratici e Pilar Fogliati.
1: Più o meno potrebbe anche, perché Edoardo Leo potrebbe impersonificarlo, no?
0: Ma magari in realtà era quello, no?
1: Edoardo Leo e Fabio Paratici, lo vedrei un biopic sul direttore.
0: Fra, ci scrive Fra, dice: buongiorno, ripropongo anche a voi il mio punto di vista. Non capisco la necessità di spendere più di 15-20 milioni per un portiere che non ti risolve il problema in porta, che io non vedo, parentesi, perché per sei mesi perché per sei mesi viene a fare panche e ambientamento. Poi siamo sicuri che l'anno prossimo sia adatto a fare il titolare?
1: Si parla di Beltrán.
0: Sì, io preferirei puntare su Martinelli, già nostro e reduce da discreti campionati in Serie B.
1: Senti, visto che facciamo anche la domanda su cosa fareste con... questa è la domanda, no? Cosa fareste con De Gea? No, il prossimo anno ripartireste da De Gea? Poi leggo anche qualche messaggio. Grazie a Tony che mi dice che gli sono mancato.
0: Sei mancato
1: piacere
0: a tutti noi.
1: Sì, sì, sì, come l'aria. Sì. Ecco, alla domanda io sommessamente rispondo... Cioè, anche secondo me non è un problema De Gea per la Fiorentina. Il problema non è tecnico. Il problema, secondo me, e tu mi correggerai, è a livello finanziario avere il signor David De Gea a spese, voce, 3 milioni di euro all'anno, no?
0: Sì, sì, perché guadagna 3 milioni di euro e quindi
1: netti.
0: Pesa. Netti, esatto, pesa nelle casse del club, e quindi andare a prendere un portiere più giovane, come Santiago Beltrán, anche a 15 milioni, che ne so... Però significherebbe pagarlo meno di De Gea.
1: Però se prendi Santiago Beltrán, a Martinelli fai... Ciao ciao.
0: Fai la festa, dici.
1: No, non fai la festa, però non punti su Martinelli, che no, per carità può essere più che valido. Io Beltrán, Santiago, ce l'avrei in casa e si chiama per me Tommaso Martinelli.
0: Posso essere cattivo?
1: No.
0: O come dicono Abruzzi, attivo?
1: Vai.
0: Per me hanno già fatto...
1: Non parla così.
0: No, No, comunque per me hanno già preso la loro decisione su Martinelli.
1: Ovvero?
0: E lo danno continuamente in prestito.
1: Hai ragione.
0: Io l'avrei fatto giocare 2 anni fa come portiere titolare.
1: Hai ragione anche te, e sono d'accordissimo, perché ripetiamo, il signor Tommaso Martinelli alla voce anagrafe è un 2006, non è un 2012, 2013. I 2006 giocano pacificamente dappertutto. Anche in porta, perché magari c'è chi dice però il portiere deve avere esperienza. No, perché io torno a citare l'esempio di Gianluigi Donnarumma, in questo momento top 3 portieri al mondo, per star larghissimi proprio. Gianluigi Donnarumma, all'età che ha ora Martinelli, aveva più di 100 partite col Milan.
0: Lui esordì a 16 anni nel
1: a 16
0: Milan,
1: anni
0: con Mihajlovic.
1: Martinelli ne ha 20. E il tempus fugit, così faccio felice anche Stefano Prizzi.
0: Bravo, bravo. Senti, dopo questo latinismo che mi ha fatto venire un po' un brivido, direi di andare in pausa.
1: Vai.
0: Ok, piccola pausa, break pubblicitario e torniamo sempre qui su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa, ovviamente, la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Mercoledì pomeriggio, Nick & Nick su Radio Firenze Viola insieme fino alle 17. Niccolò Sanzi oggi straordinariamente in compagnia di Alessandro Di Nardo, che risaluto. Ciao Ale.
1: Non ti abituare, caro Niccolò, perché no, vero, oggi vero. Ci sono, domani non si sa più.
0: Ci ho fatto la bocca.
1: No.
0: Sì, e per di più in regia, sì. Adesso no, c'è un momento ancora più surreale, c'è Marco Tonelli e le sue mille risorse.
1: Veramente il migliore, il migliore.
0: Come potrebbe andare?
1: Io non so di cosa, vedi, fa partire cose a caso.
0: Vedi, perché lui in realtà è alla guida, noi siamo i passeggeri.
1: Sì, diciamo, non è il perfetto guidatore designato Marco Tonelli per arrivare... in tempo in un posto. Ti leggo un messaggio di YouTube. Non di YouTube, non del signor YouTube. Però Viola 2734, che spero non sia il pino, il puck del device in questione. Purtroppo De Gea è a fine corsa. Martinelli lo manderei anche l'anno prossimo in prestito, magari in Serie A, come ha fatto l'Atalanta con Carnesecchi, prima in B e poi in A. Allora, caro o cara Viola 2734, facciamo una cosa: Martinelli lo mandiamo in prestito il prossimo anno in una bassa Serie A, ok? Tipo, che so, magari torna il Verona in Serie A, lo mandiamo in prestito in Serie A. Poi l'anno dopo lo mandiamo, che so,
0: in prestito
1: a Cagliari, all'Udinese,
0: ma per farsi le ossa.
1: Poi però io ancora non mi convince, siamo al 2029, ma ancora io non so se puntare su un portiere di 23 anni. Lo mandiamo magari in prestito in Serie A, cioè in un campionato
0: alla neopromossa di quell'anno.
1: Alla neopromossa, che può essere, ce l'auguriamo, il Palermo, perché noi ti
0: piace. Bello,
1: Palermo.
0: Anche io sì.
1: Al Palermo, comunque, piazza importante, si fa le ossa. Immaginati nel frattempo quante ossa può avere Tommaso Martinelli. Poi, però, che fai il salto Palermo-Fiorentina? Non lo puoi fare.
0: Sì.
1: A quel punto le fai fare un'esperienza all'estero, lo mandi a Leeds, gli fai fare un anno a Leeds. A quel punto, visto che secondo me si è perso un po' il contatto con la Serie A, lo mandi a Lecce a sostituire Falcone, in quel momento avrà 38 anni e forse nel 2031-32, quando si sarà fatto ossa a sufficienza per coprire tutta la porta, immaginati un esoscheletro proprio di Martinelli.
0: Organizziamo al Franchi la partita dell'addio al calcio di Martinelli.
1: Potrà fare la partita dell'addio Tommaso Martinelli.
0: Ma io farei una cosa, poniamo fine alle sue sofferenze.
1: Facciamolo smettere subito.
0: O se no datelo a titolo definitivo, povero ragazzo.
1: O facciamoli bere tanto latte, sai che nel latte c'è il calcio e il calcio aiuta le ossa, visto che si deve fare un sacco di ossa questo ragazzo.
0: Però ti provoco.
1: No.
0: Sì?
1: No.
0: Ma non è che forse tutto questo talento non è?
1: Ma vediamolo, perché a Sampdoria, a Genova ha fatto molto bene. All'Avellino, comunque in una piazza ambiziosa per quanto riguarda la Serie B, sta facendo bene, vediamolo, se no sono come quelli che dicono compro la friggitrice ad aria, però poi non mi convince, non so, le recensioni, esatto.
0: Vabbè. 348-75-13933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali, a brevissimo li ascoltiamo, a brevissimissimo, e poi 055-77-111-71, avete la possibilità di interloquire con Alessandro Di Nardo.
1: Ma quando mai vi... Ma credo non capiterà per un bel po', anzi domani sono a palla al centro.
0: Allora scusa, per un bel po', meno di 24 ore, già domani sei qui.
1: Sono a palla al centro domani.
0: Senti, ti faccio ascoltare direi... due messaggi vocali.
11: Buon pomeriggio ragazzacci, Giuseppe da Siviglia, considerazione: ora che il Bruges l'hanno battuto all'Inter sembrano l'Ajax di Cruyff, mentre quando scivavano scivava alla Coppa di Nonno. Detto questo, avete visto che tre soldi, ragazzi, si è sempre detto che quello è un crack, ma io mi chiedo, ma dove sono gli scout quando servono? Dove so, questi l'hanno pagato a 4 lire e lo rivendono a triliardi.
12: Buonasera ragazzi, volevo un parere da voi. Secondo voi siamo tornati in piena lotta retrocessione come l'anno scorso? Vedendo le prossime 5 partite, il grande rammarico di Genova è che ti riporta inevitabilmente lì a lottare per la retrocessione. Cioè, prossime 5 partite servono minimo 6 punti e all'undicesima giornata ti ritroveresti a 10 punti, quindi è il percorso fatto fino all'anno scorso. Io non lo so, vorrei un parere vostro sinceramente.
0: Ma infatti te lo dico dopo i condizionali, capisco di essere diventato banalissimo, è forse il contatto con Cecca, che Cecca devi sapere un po' pompieri, no? Lui dice no, però aspettate.
1: Paura non ne ha lui.
0: Sì, perché dobbiamo dare fiducia al progetto, lui giustamente.
1: Hai visto Physical? alla fine? Peccato, perché ci sono un sacco di pompieri. È questo reality talent show in cui vengono messi insieme i 100 atleti migliori, poi si usa una tara anche pensando al fatto di quanto sono in vista. C'è Elisabetta Canalis, c'è Luis Sal, quindi non sono proprio i 100 atleti in valore assoluto migliore d'Italia, che competono in una serie di sfide per eleggere il miglior fisico, il miglior atleta d'Italia. Ci sono tanti pompieri, perché sai che pompieri
0: paura comunque, non ne hanno.
1: No, ma poi sono anche atleticissimi. Però ti ho interrotto, mi farti capire.
0: Io stavo dicendo che te lo dico, se la Fiorentina è in lotta retrocessione dopo tutti questi condizioni, perché dice se poi è la X giornata è qui e là. Io ancora non lo so se la Fiorentina quest'anno lotta per non retrocedere, non penso proprio, mi viene da ridere soltanto a sentirlo dire. Poi capisco che qualcuno dice su una cosa posso concordare: se la squadra si ritrova nella situazione dell'anno scorso, quest'anno c'è un dettaglio, è più nuova, ci sono più ragazzi giovani. C'era stamani un articolo interessante sul Corriere Fiorentino che parlava dell'età anagrafica di questa Fiorentina, che è sui 24,4 di media, ed è la 18ª squadra per esperienza in Serie A, quindi la maggior parte dei calciatori che fanno parte della rosa della Fiorentina non ha mai giocato in Serie A, quindi quest'anno diventerebbe un po' più difficile far fronte alle difficoltà. Ma io non penso che la Fiorentina corra questo pericolo, ecco.
1: Io credo che non lo possa correre, anche io ci metto un sacco di condizionali, anche guardando le altre, cioè mi sembra che ci siano squadre molto più deboli della Fiorentina. Credo però che in questo momento, sì, il calcolo che ha fatto l'amico che ci ha mandato il messaggio è giusto. Io avevo fatto un pezzo durante la pausa nazionale in cui facevo un po' la roadmap di questo ottobre della Fiorentina, e era chiaro che sarebbe stato un calendario molto difficile, no? C'è il Genoa, c'era il Genoa, poi c'è il Como, c'è l'Inter, l'Atalanta, il Sassuolo e la Juventus. In queste 6 partite, facciamo anche in queste 5 partite, la Fiorentina partendo da 4 punti, se ne fa 10-12 nelle prossime 5, vuol dire fare una media di 2 punti a partita.
0: Benissimo.
1: Sono tanti, e arriverebbe, ho usato delle proiezioni, poi dipende dagli incastri degli altri risultati, arriverebbe a una soglia di circa 14 punti, ok? Quella soglia potrebbe valere l'undicesimo o dodicesimo posto. Mm-hmm. Questo vuol dire che se ne fai anche 7-8 e non 10-12, può darsi che tu possa essere quindicesimo, quattordicesimo, con 12 punti sei a 16 punti, ok? Entri così con buone possibilità nella fascia tra il decimo e l'undicesimo posto. Questo per dire che la parolina che inizia con E e finisce con Europa va messa in un cassettino insieme al costume da bagno.
0: Sì, ma non sarebbe legittimato nessuno a lamentarsi, evidentemente, perché Paratici si è parato le terga a giugno, ha detto ma il nostro è un progetto pluriennale, quindi se arriviamo undicesimi arriviamo undicesimi per poi il prossimo anno arrivare settimi, quello dopo ancora quarti e terzi, ecco, quindi sì. Quest'anno è di transizione, te lo diranno sempre, quindi troveranno il modo per sgamarla, anche se io penso che una società che ha speso tutti quei soldi sul mercato non possa arrivare serenamente undicesima, ma questo è un altro discorso.
1: Però ci sono anche le altre, va bene.
0: E c'è anche Gianni che salutiamo, benvenuto.
1: Grande Gianni.
13: Pronto, mi sentite?
0: Ti sentiamo forte e chiaro, prego Gianni, dici.
13: Scusate, ma rido, sono un po' fioco, male di stagione.
0: Lo capiamo, questo
13: ascolta,
0: è.
13: Sì, va bene, ora sì. Parlo io un minutino solo.
0: Ma anche 5 minuti, sì.
13: No, ma che 5, poi dopo non c'ho più voci. Allora, posso...
0: Oddio.
13: Posso?
0: Questo secondo me, sai, è uno scherzo, perché non è la prima volta.
13: No, Gianni, non è uno scherzo.
1: Se lo interrompi non parla. Vai Gianni, tutto tuo il microfono, vai.
13: Non è uno scherzo.
1: Vai.
13: Non è uno scherzo. Sono l'ex presidente del Viola Club Sette Bello.
0: Molto bene Gianni. Allora parla adesso o taci per sempre. Vai.
13: No, io volevo dire soltanto questo, semplicissimamente. Pioli, Grosso, ora Vanoli, ma basta per favore, ma vogliamo prendere un allenatore che non sciupi la squadra? Ma l'avete, ecco, solo questo, l'avete sentita la reazione con la quale sono d'accordo di Piccinetti a fine gara Genoa-Fiorentina? L'avete sentita la sua disamina? Era incavolatissimo. giocatori che non sanno cosa fare, l'allenatore che non gli dà gioco, è tutto di meno. Ma basta, per favore, signor Paratici, ci prenda un allenatore che sia un allenatore. Questo Vanoli, anche con tutto il rispetto, per carità, bravo, paterno e tutto, ma non lo capisco nemmeno quando parla. Quando parla io non so cosa dice. Ma basta, per favore, si soffre troppo noi. Giusto quello che dico, oppure Dio scemente?
1: E quale allenatore proporresti a questo punto?
13: Ma non lo so quale, io non sono un dirigente calcio. Io per esempio sì, mi è stato l'allenatore, in giro ora chi c'è? Prezzemoli. Per esempio, ora ritorna in Italia un bravo allenatore e proviamolo fino a giugno. Monterna torna in Italia perché è stato... No, è inutile ridere.
1: No, nessuno sta ridendo, era un commento stupido, però in effetti Montella non è più
13: come
1: la
13: no, piano.
0: Ok, scusa, Gianni, scusa. Grazie per l'intervento, se no qui insomma andiamo avanti troppo per le lunghe e ci sta.
1: Montella Terra.
0: No, assolutamente. Io
1: perché tu
0: dal
1: hai un'idea
0: punto di vista,
1: idealizzata
0: no.
1: Del Montella 1 e quindi non vuoi perdere questo.
0: Ma perché sarebbe il terzo ritorno di Montella? I cavalli di ritorno non hanno funzionato mai, o almeno io non ho ricordanza di particolari cose andate bene. Sì, forse Luca Toni la seconda volta.
1: No,
0: che
1: ma
0: tornò,
1: di allenatori ci sto pensando. Ballardini ha sempre più o meno funzionato a Genova, col Genoa, però insomma.
0: Sì, però
1: per il
0: non
1: resto,
0: penso,
1: non lo
0: cioè,
1: so.
0: Come dire, io non vedo un futuro in Montella a Firenze. Cioè, non credo che sia quello che serve a questa Fiorentina, ma soprattutto aspettiamolo Vanoli. Io avrei voluto sentire Gianni dopo la partita col Napoli, torno a dire quello che dicevo a inizio trasmissione.
1: Magari pensava le stesse cose,
0: Se è così, se è così, ok, alzo le mani, coerente, bene, rispetto, altrimenti anche no, cioè, se no si cambia idea ogni settimana. Comunque, ascoltiamo altri due vocali, vai, andiamo con i vocali, sentiamo.
14: Buongiorno, eccoli qua, i gemelli del gol sono tornati. Con Alessandro abbiamo passato un bel pomeriggio insieme, sabato alla fiera,
0: frecciatina,
14: mentre Santi è voluto tornarci il giorno dopo. Comunque, bravissimi. Dicevo, noi ragazzi, Mulai, regista, non regista, noi ce l'avevamo, era Matucci, lui si sapeva il ruolo, era, ragazzi. E poi Croci in prima squadra. Basta, forza giovani, almeno voi che lo siete, ditelo forte.
15: Ma bella, lui se è stato in Serbia, nella Fiorentina, quando ci si chiamava Florenzo Viola, giocava Andrea Ivan, mi ricordo. Poi in Serbia c'era Ivan e Sehas, e poi ha fatto anche la Serie A, Sehas, insieme a Lopatello.
0: Ti risulta? Perché io...
1: Sì.
0: Come dire, me ne lavo le mani,
1: Nell'agosto 2003 passa all'ambiziosa Fiorentina per 500.000 euro, neopromossa in B, è vero, non c'era in C2.
0: Ok, comunque, per il resto direi che siamo in linea con Giovanni. Io sono andato di domenica sera al gran finale della Fiera di Scandicci, mi è piaciuta e il prossimo anno spero di rifarla e tutti insieme appassionatamente. Poi
1: Stand preferito? Senza parlare di marche o altro.
0: O di cibo, dici?
1: Ma anche di cibo, cioè cibo non è che puoi dire, che so, la Nutella, puoi dire il cioccolato spalmabile, capito? Non facciamo product placement.
0: Io ho mangiato un hamburger ottimo.
1: Ok.
0: A uno
1: tipo?
0: Stand.
1: Qual è il tuo tipo
0: nome?
1: Di hamburger preferito?
0: No, era buono, c'era la salsa tartufata e c'era...
1: Poi come lo conduci?
0: Come? Cioè c'era in quell'hamburger,
1: sì,
0: che ho
1: poi
0: preso.
1: Cosa ci metti nell'hamburger?
0: C'era il pomodoro, sai il pomodoro, okay, quello, sì, sì. Quella cosa lì, no?
1: Cipolla?
0: No, non c'era, c'era
1: insalata,
0: il bacon, insalata,
1: okay.
0: Sì, sì.
1: Salse?
0: La salsa tartufata e poi la salsa, sai, il formaggio pecorino fuso, vabbè, insomma, una bella porcata, però buono.
1: Sì.
0: Bene, bene. Leggiamo ancora qualche messaggio. Ci scrive Leonardo, dice: oh, grandi insieme, posso riascoltarvi dalle 16 alle 17. Tutto contento. Peccato che è un'esclusiva.
1: No, no. Nel senso, solo oggi però, no, potrebbe mettere in loop la puntata del 14 ottobre.
16: Pilar non c'è perché è passata qui da me in Svezia, a casa mia. Ciao Flavio dalla Svezia.
1: Questa è l'interruzione che ha fatto Flavio dalla Svezia, ci dice che Pilar Fogliati è in Svezia, ma noi lo vediamo dalle immagini di Info Roma 24 al Tre Fontane. Tra l'altro stasera la partita non mica male, a Roma Real Madrid, il ritorno di Mourinho a Roma, ho visto che hanno già deturpato un suo murales.
0: Sì, molto emozionato Mourinho.
1: Sì, ho visto.
0: L'ho ascoltato nel podcast realizzato al Corriere dello Sport, l'intervista. Dice: ma io sono uno di quelli che è passato da Roma, però la storia della Roma rimane quella. Cioè, io sono andato lì, ho dato il massimo, però non è che mi sento di essere entrato nella storia della Roma. Lui ha molto rispetto per le squadre che ha allenato e peraltro è sempre rimasto in ottimi rapporti praticamente con tutte. Per quanto mi riguarda, da non tifoso, io dico in generale, comunque la storia più bella probabilmente è stata quella di Mourinho all'Inter.
1: Sì, anche se da come ne parla, forse perché è successo dopo e era un Mourinho diverso, anch'io ho l'impressione che Roma gli abbia lasciato di più anche rispetto a Milano.
0: Ma forse perché ha fatto una cosa ancora più sensazionale, cioè è più assurdo vincere una coppa con la Roma che vincere una con l'Inter.
1: Trofeo europeo con la Roma, sì. Sono d'accordo anch'io, visto che gli hanno fatto firmare anche il pallone con cui Zaniolo regalò quel successo. Pensate quanto tempo è passato. Zaniolo, autore dell'1-0 contro il Feyenoord del giugno 2022.
0: Senti, ma secondo te quest'anno chi lo vince il campionato?
1: Ah, questa è la domanda che ti eri preparato?
0: No,
1: quanto hai studiato per
0: domenica,
1: fare questa domanda?
0: Eh no, domenica viene a Firenze una delle squadre candidate allo scudetto.
1: No,
0: come no?
1: No,
0: ma io non lo dico per male, lo penso davvero. Quest'anno Inter, Como e poi Roma.
1: C'è da capire il Como, e qui non dico niente di nuovo, originale, come gestirà questo impegno. Como oggi in campo alle 18.45, quindi un orario anche aggredibile da chi farà qualcosa di più stasera, contro il Feyenoord, su un campo dove le italiane spesso hanno sbattuto il muso. Feyenoord Como 18.45. Altra banalità, questo campionato lo può perdere solo una squadra, che ieri sera ha perso, però non benissimo, al di là poi della forza mostrata dal Club Brugge, quindi l'Inter.
0: Cioè, ecco, a tuo parere quest'anno vince l'Inter di nuovo?
1: Sì, per me sì.
0: Vabbè, ci sta, alla fine è la rosa più forte, però le outsider ci stanno.
1: Chissà se qualcuno virgoletterà questo nostro dibattito,
0: E lo facciamo mettere sul sito adesso.
1: Sì, sarebbe interessante. Sì. Sentite Di Nardo.
0: Peraltro Alessio dice: guarda, il tuo cugino ha fatto gol di nuovo domenica, è grande attaccante.
1: Sì.
0: Gli si può chiedere la maglia, grazie.
1: Volentieri, ci ho provato l'anno scorso, ma non è facile. Oggi ora gioca nella Juve Stabia.
0: Quanto prende?
1: Non lo so, perché no. Più di me, posso dire?
0: No, per curiosità, cosa
1: non lo so,
0: di famiglia.
1: Posso cercare Antonio Di Nardo, stipendio.
0: Vabbè, senti, intanto io ti faccio ascoltare altri messaggi vocali. Io direi
17: ragazzi,
0: di
17: per favore, non scherziamo, non paragoniamo Donnarumma a 20 anni con Martinelli a 20 anni. Donnarumma a 20 anni aveva fatto delle cose che Martinelli ancora non ha fatto, solo col tipo di parate che fa e le capacità di uscita. Quindi arriverà a essere un grande portiere, ne sono straconvinto, ma per favore non paragoniamo Donnarumma a 20 anni con Martinelli a 20 anni. Vuol dire se no proprio non aver capito come funziona il ruolo del portiere.
18: Oh, se l'anno prossimo va bene una bassa Serie A e si può riportare a casa, devo pensare ad andare.
0: Ma guarda, questo ragionamento, quello del messaggio precedente, lo condivido molto, perché è la domanda che ti ho fatto prima. Non è che forse non è tutto questo crack Martinelli?
1: No, però sono d'accordo anch'io, era un esempio che faccio sempre per parlare di precocità, è ovvio, è come citare la Miguel Mal per parlare degli attaccanti, sono extraterrestri.
0: No, ma il tuo esempio l'ho capito, non c'era un paragone.
1: Cioè, secondo me c'è una sfumatura tra essere Donnarumma o non essere forte, nel senso puoi essere un portiere molto forte pur non essendo Donnarumma. Dopodiché mezzo milione si prende, il più ricco dei Di Nardo, che non è né Alessandro né gli altri della famiglia stretta. Sì.
0: Cioè non è poco.
1: Percepisce un ingaggio di circa mezzo milione di euro a stagione, legato al contratto triennale firmato nell'agosto 2026 con la Juve Stabia.
0: Ma girano comunque anche.
1: Credo sia uno di quelli che prende di più sicuramente la Juve Stabia, poi un attaccante, sai, di solito prende qualcosina di più sempre.
0: Va bene, allora 348-75-13933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali, mi raccomando scriveteci 055-77-111-71 per le telefonate in diretta. La domanda che vi abbiamo proposto oggi è: il prossimo anno ripartireste da De Gea? Perché ribadiamo ancora una volta, la Fiorentina ha messo gli occhi su Santiago Beltrán, che non c'entra nulla, con Lucas Beltrán, è il portiere del River Plate in scadenza il prossimo anno, per il quale i Millonarios chiedono 20 milioni di euro, fondamentalmente perché ci sono tanti club interessati dall'Inghilterra, dalla Germania, la scorsa estate c'era anche l'Inter, c'era la Juventus e poi alla fine si sono defilate. È un classe 2004, strutturato, alto, però è interessante il senso, no, di questa operazione, nel senso che se la Fiorentina la fa, e il condizionale è obbligo, potrebbe lasciar partire De Gea e non puntare evidentemente su Martinelli, ma io ripeto che secondo me se ci volevano puntare l'avrebbero già fatto qualche anno fa. Probabilmente il futuro di Martinelli è già segnato, poi io mi auguro ancora che possa fare bene e diventare il nuovo primo portiere della Fiorentina il prossimo anno, perché poi il tempo scade a un certo punto. Io fossi Martinelli direi: signori, mandatemi a giocare, veramente ponete fine alle mie sofferenze, mandatemi via.
1: In effetti, e qui si ti parla la parte più emotiva e relazionale, quando vuoi bene a una persona devi anche lasciarla andare, no?
0: Bravo,
1: quindi,
0: esatto,
1: se no la intrappoli in relazioni, sì
0: vero?
1: Magari c'è un ideogramma cinese che può aiutarti.
0: Finiamo i vocali, vai
1: finiamo.
19: Due messaggi vocali.
20: Ascensorista Viola, no continuiamo a comprare i giocatori stranieri, che poi bisogna aspettarli per 2 anni.

0: Ma te torni poi?
1: Vado a comprare le sigarette e torno, come un famoso sketch di film. Sì. No, posso dire che la mia è tipo la puntata bonus dei Simpson. Sai che ogni tanto ci sono questi personaggi che ai Simpson non è che ci sono spesso, però ogni tanto ci sono. Per l'appunto ti ho preparato
0: cosa?
1: In questo momento un quiz rapidissimo. Allora, per dirti, siamo in chiusura, lo so, ma dai a tre risposte. La risposta è molto semplice. Torna alla Conference League, quindi ti chiedo, questi nomi sono nomi di squadre di Conference League o nomi di Pokémon?
0: Proviamo.
1: Molto semplice. Clodsire, Conference League o Pokémon?
0: Conference League.
1: Bene, non so le risposte. È un
0: come non sai
1: pazzesco.
0: Le risposte?
1: Non so le risposte. Non so le risposte.
0: Ma non
1: no,
0: ha senso.
1: No, ora te le do subito. Allora, poi l'altro nome è Mialbi. Conference League o Pokémon?
0: Conference League.
1: Ok. Quagsire o
0: io...
1: Quagsire?
0: Cioè,
1: Conference
0: non c'è
1: League
0: risposta.
1: O Pokémon? Sì, sì, c'è la risposta, la sto cercando.
0: Beh, la ridici?
1: Quagsire, Conference League o Pokémon?
0: Pokémon.
1: Ok. E poi Bronzong.
0: Pokémon, dai.
1: Ok, allora, ti do le risposte. La prima, che era Clodsire, è un Pokémon. Non è una squadra.
0: Avevo detto Pokémon, sì.
1: Poi
0: no, scherzo, non l'avevo detto.
1: Ti ho chiesto anche Mialbi, che in effetti è una squadra di Conference League.
0: E vai.
1: E poi ti ho chiesto Quagsire, che è un Pokémon.
0: Sì, l'avevo azzeccato.
1: E Bronzong, che è un Pokémon.
0: Allora ne ho sbagliata una, la
1: va
0: prima.
1: Va bene, per dire che torna la magica Conference League.
0: Ma mi dici proprio la verità, eh? Poi andiamo in pausa. Okay. Li conoscevi due club di Conference?
1: No, certo.
0: Ah, ecco.
1: Come faccio, ragazzi?
0: No, che ne so, magari.
1: Nomi, non è che ti ho messo il Lugano oppure il Paphos, ti ho messo i nomi più strani di questa edizione.
0: Va bene, senti, il tuo tempo è scaduto.
1: Generale? No,
0: sì, no, mi dispiace, ma...
1: Non ho ancora... fatto niente, combinato niente nella vita. Speravo di avere un altro paio di anni per fare qualche podcast o qualcosa.
0: Se vuoi passare ogni tanto, siamo qui dalle 16
1: alle
0: 17.
1: Io sarò qui, è stato comunque molto bello e nostalgico.
0: Va bene, non ci commuoviamo, dai, diamo la linea a Garisca al vento.
1: Ma
0: e
1: sì,
0: prendiamola
1: dai,
0: qui,
1: poi
0: va bene?
1: Ci ritroviamo per una pizzata o qualcosa, dai.
0: Però questa fammela dire. Grazie a Marco Tonelli, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
9: Sequestrata nella notte.

0: arrestate da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
0: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
1: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione Europea, a dirlo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231,5 miliardi di euro di sostegno.
0: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Budal aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La trasmissione Garrisca al Vento è offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre al fianco della Fiorentina.
1: Garrisca al Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Appunti sul tavolo, Angelo Giorgetti in studio e prende il via questa puntata di Garrisca al Vento. Buonasera da Giacomo Galassi, buonasera Agio, ben trovato.
5: Ciao Giacomo e buonasera a tutti. Ho quattro pagine di appunti, ma tre me ne ha rimaste.
3: Ce n'è di appunti.
5: Quindi una è nuova.
3: Io quello che ho detto lunedì quando ci siamo trovati qui in studio per la prima trasmissione della settimana è quello che ho detto, che un famoso adagio del mondo del calcio è che chi vince festeggia e chi perde spiega. E noi... c'è di buono che chi come noi fa questo lavoro, che deve parlare davanti a un microfono, ce ne danno di che parlare. Sarebbe bello per una volta non sapere che cosa dire, perché la Fiorentina ha fatto tutto quello che doveva. Invece a Genova l'ennesima bastonata che i tifosi viola hanno preso da un anno a questa parte. C'è chi conserva fiducia, chi invece vede tutto nero. Ne parleremo con Marco Tonelli alla cura della parte tecnica, con il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci, nella speranza che la mia voce regga fino alle 19, altrimenti Angelo Giorgetti Show. È un po', sai, malanni stagionali, figlioli al nido, insomma, cose che succedono. Però io ho fiducia e soprattutto so che se a un certo punto dovrò mollare, ci sarai tu. Che cosa c'è scritto su questi appunti? A parte dare 40.000 un'idea alla prossima, alla prima occasione,
5: un'idea
3: oppure
5: di...
3: ti ricordi quel cartoncino di quel tifoso, se non sbaglio, o del Frosinone o della Roma, sono contrariato, visto sugli spalti dell'Olimpico. Ecco, secondo me l'unica cosa da scrivere è sono contrariato.
5: Sì, vabbè, ma io direi di andare anche oltre, guarda, ma veramente, perché? No, ma andiamo oltre perché?
3: In che senso?
5: Perché? Perché?
3: Voglio sapere come, più che perché.
5: Perché tante trasmissioni anche che abbiamo fatto e anche in altri contesti, cioè sembra di fare sempre un gigantesco copia e incolla, no? Di cose già dette. Cioè di cose già dette, perché non funziona, perché cioè anche questa volta no
3: e
5: cioè,
3: a sbagliare e a farlo.
5: Lo so, ma la cosa clamorosa è che dopo 7 anni, quando credevamo che comunque fosse cambiato un po' il vento, no? Che certe cose fossero state messe, non dico a posto del tutto, ma si iniziasse a vedere qualcosa di sensato, e siamo tornati al passato. E quindi io direi già di mettere da parte tutto quello che abbiamo visto anche a Genova, perché ne abbiamo parlato in modo abbondante qui, cioè anche nell'editoriale. Proviamo un po' ad andare oltre, perché se no, se andiamo a riparlare delle scelte che ha fatto Vanoli, del primo tempo che è stato assurdo. Io voglio ripetere qua soltanto una cosa: io non accetto che un allenatore vada a, diciamo, alla fine di una partita così a dire: ah, abbiamo regalato un tempo, abbiamo regalato quasi un tempo, io mi aspettavo un approccio diverso. Questo non si può andare a dire, non si può andare a dire, perché è pazzesco.
3: Posso dirti però che tu avevi proposto di non tornare sempre sulle solite questioni.
5: Solo una cosa.
3: Ma
5: solo
3: una cosa. Il primo mese, diciamo le prime settimane di Vanoli ci avevano fatto dire: ah, mai visto che anche dal punto di vista
5: comunicativo era molto più snello.
3: Se non ti ricordi male, mi pare lo dissi proprio a te, ti dissi: aspettiamo le prime sconfitte. Vero. E infatti alla prima sconfitta. Però io ci stavo ragionando, guarda Angelo, ti faccio una provocazione. Cioè cosa deve dire un allenatore dopo una partita del genere che possa non ti fa innervosire qualsiasi cosa ti dice, qualsiasi, perché dopo quello che hai visto in campo lui ti può venire dire lì a chiedere scusa, a dire che è tutta colpa di Angelo Giorgetti, a dire che è colpa dei tifosi, è colpa di quel calciatore, ti farebbe girare le scatole, a prescindere.
5: Ok, ma siccome queste conferenze stampa ci sono perché comunque sono pagati dalle televisioni in modo principale, quindi devono andare a farle, bisogna che uno si prepari. Cioè comunque io non accetto che vengano dette quelle cose, perché hai avuto quasi un mese per preparare questa partita, hai detto il giorno prima che era la più importante diciamo di tutte le altre, e se dici che abbiamo regalato un tempo e ti aspettiamo un approccio diverso, vuol dire che prendi in giro, no? Cioè che dici qualcosa che non ha senso.
3: Secondo me
5: chi ha sbagliato a mettere Ulai in quella posizione, cioè che ne so, qualcosa, perché magari una volta tanto un allenatore può anche entrare nello specifico e dire certe cose. Però guarda, veramente Giacomo, per non immalinconirci, proviamo a proiettarci sul Como, perché sennò stiamo a dire sempre le stesse cose in 7 anni, cioè sono passati 7 anni e i misteri calcistici diciamo sono sempre superiori rispetto al calcio dentro la Fiorentina, no?
3: Assolutamente sì, ti posso proporre il tema che in realtà poi ha accompagnato un po' tutta la giornata di oggi su Radio Firenze Viola e nello specifico anche la trasmissione ci ha preceduto, Nick, però sono curioso di sentire che cosa ne pensi, così è collegato al Genoa ma ci fa guardare anche avanti.
5: Meglio.
3: Perché tutti parlano di David De Gea di... Va bene, un ennesimo, ora chiamarlo errore con il Genoa secondo me è un po' forzato, però sicuramente non un grande intervento, ecco, così come ce n'ha fatti vedere almeno uno a partita. Guarda, dall'inizio della stagione.
5: Purtroppo sì, quest'anno nella reattività sembra un po' peggiorato, poi è chiaro, se noi andiamo a vedere, perché ci aspettiamo da lui sempre delle grandi parate De Gea, però dobbiamo anche vedere che sul primo gol ci sono stati 6-7 giocatori, a cominciare da quelli che avevano dovuto, cioè che avrebbero dovuto marcare in alto, che sono arrivati in ritardo, no? Quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 giocatori che o perdono le marcature o arrivano in ritardo, e De Gea che invece di parare o respingere o deviare in modo un po' più corretto, invece devia sui piedi di un giocatore. Poi c'è stata anche un po' di sfortuna, perché insomma c'è stato un tiro completamente sballato, è arrivato a Osmai che stranamente era soletto in area.
3: Tanto
5: quindi,
3: tutti soli, quindi
5: va bene. De Gea per me non è un problema, ma se la Fiorentina difende in questo modo può diventarlo. Perché non ha fatto più la differenza come invece gli è successo in passato. Quindi insisto, non è un problema, ma può diventarlo se la Fiorentina continua a difendere in questo modo.
3: Va bene, proseguiamo tra pochissimo, ma ci ha chiamato allo 055 77 111 71 Fabio, e allora buonasera Fabio, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti e due.
5: Ciao
6: Angelo.
5: Ciao.
6: Ma io ho 62 anni, quindi parlerò di una cosa vecchia quanto il cucco. Ma io mi ricordo che quando la Fiorentina nell'81-82 perse a Cesena, il presidente che era Ranieri Pontello, tra parentesi 31 anni, quindi si dice giovane a Joseph, noi si è quasi vinto uno scudetto con un 31enne presidente, ma il proprietario, il Conte, tramite stampa e tutto, entrò negli spogliatoi e fece pulito. Gliene disse: possibile che noi abbiamo un proprietario, presidente, che avrà fatto una telefonata negli spogliatoi? Cioè io credo in questo momento ci sia bisogno anche che la società, invece di stare zitta e aspettare gli eventi, alzi la voce con i giocatori, con lo staff, ma proprio alzi la voce a mezzo stampa, a far vedere che quest'anno le cose sono cambiate, che noi vogliamo vincere, che noi vogliamo fare le cose serie, tutto questo silenzio mi sa come un tacito accordo, finché la piazza non protesta va tutto bene. Io capisco, bisogna sempre difendere la Fiorentina, ma a volte difenderla vuol dire anche mettere i giocatori con le spalle al muro, perché una partita come Genova, che si va molli il primo tempo, ma non è un'offesa a noi tifosi, è un'offesa, perché loro dovevano andare, poi si perde lo stesso, ma far vedere che noi siamo la Fiorentina. E la proprietà dov'è? In America a sfilare con la fascia major lì alla Columbia. No, io lo so che è giovane e tutto, però commisso, anche se non è colpa sua, sei presidente e proprietario della Fiorentina. Puoi dire qualcosa o lasci tutto a paratici, però lasciare tutto a paratici non va bene, perché un uomo solo è il comando, anche lui gli sbaglia, come si è visto.
3: Guarda, chiarissimo Fabio, hai messo tanta canna al fuoco, peraltro sono d'accordo su quasi tutto, se non che chiedere a una personalità come quella di Joseph Commisso dall'America di alzare la voce e far presente alla squadra che non devono, insomma, non mi sembra, ecco, che Joseph Commisso si comporti in questa maniera, e francamente secondo me ognuno si deve comportare anche come si sente, semmai è più sulla scelta, e noi lo diciamo all'estate, però io soprattutto vengo infamato anche da te Angelo, ma tanto ormai tu infami le persone è cosa di pubblico dominio, ce l'hai con tutti, quindi non fa più effetto, però è che il problema di Paratici a Firenze poteva essere, e per ora lo sta essendo, proprio questo fatto, si ritrova uomo solo al comando, perché Ferrari è stato defilato, è stato dato tutto in mano a lui, che decide anche le personalità extra campo che vanno a governare il Viola Park, che vanno a gestire il lato medico eccetera eccetera, e questo era un rischio che in effetti si
5: guarda, sono più temi sul tavolo quelli che ha proposto Fabio. Allora, per quanto riguarda Joseph Commisso, io credo che lui abbia uno stile easy, ultra colloquiale, gli piace mescolarsi alle persone, proprio io non ce lo vedo entrare nello spogliatoio e far la voce grossa, ammesso che fosse qui. È stato delegato in tutto o quasi Paratici, devo dire che era un po' quello che ci eravamo augurati, no? Diciamo, dopo anni di grande confusione, mettiamola così, ci eravamo augurati questo, e l'inizio non è stato come ci aspettavamo. Io, ecco, francamente mi aspettavo qualcosa di diverso. Ho avuto l'impressione che anche per questo mercato Paratici abbia avuto la volontà di dimostrare di essere un direttore sportivo capace di poter arrivare a certi giocatori proprio grazie o alle sue conoscenze o alla sua abilità, e devo dire che l'inizio di mercato questo ce l'ha dimostrato. Poi fra questo e creare una rosa equilibrata, come stiamo vedendo, un po' ce n'è passato. Poi fra questo e fare un gravissimo errore di valutazione scegliendo Grosso, che dopo tre giornate se n'è andato o è stato mandato via, un giorno diciamo scopriremo per bene come è andata, questo è stato un altro grave errore. Poi se te vai a richiamare chi hai scartato poche settimane prima, anche questo va a collegarsi a tutto quello che francamente è tornato il giusto a proposito di Paratici. Però anche io ero fra quelli che sperava che ci fosse un dirigente forte e rispettato che si prendesse le responsabilità, no? E Paratici, diciamo, fino a prova contraria lo sta facendo.
3: Certo.
5: Quindi
3: poi esiste il sistema dei pesi e contrappesi.
5: L'inizio però è stato francamente più complesso rispetto a quanto mi aspettassi, è stata messa troppa carne al fuoco. Un giorno scopriremo, insisto, che cosa è successo davvero con Grosso. Io ho qualche sospetto che riguarda il mercato, che se n'è andato forse per una tangente diversa a quella che era stata concordata proprio con Grosso. Però magari quando anche lui ci darà la sua versione sarà un giorno utile per capire meglio.
3: Sì, ce la darà, perché a volte non, cioè, vabbè, con lo stesso Palladino
5: capiterà Gattuso. Sì, Palladino dopo ci è tornato più volte sopra
3: ha mandato Fiorentina dei messaggi, però non è che ha chiarito, ha detto
5: passato,
3: vi spiego
5: un certo
3: che
5: tempo,
3: cosa succede.
5: Passato un certo
3: poi c'è
5: tempo.
3: Un amico che ci chiama, ma che ci ha chiamato, ora gli do subito spazio, ma lo so, continuo a venire meno all'appello che tu hai fatto all'inizio, cioè di non ripetersi, ma io ho proprio la sensazione che il grosso problema di questa Fiorentina sia esattamente quello degli scorsi anni, cioè la presunzione da parte di chi è nella Fiorentina di pensare che tutto quello che si fa a Firenze o che fanno loro è fatto sicuramente, sì, bene, di dire io rivoluziono completamente una rosa, mando via tutti, non calcolando che magari tra quei tutti c'era anche dei calciatori che ti potevano essere utili, eccetera eccetera. Poi sono curioso di sentire cosa ne pensi. Abbiamo due ore insieme e allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Sauro. Buonasera Sauro, ben trovato.
7: Sì, sono Sauro da Quarrata.
3: Ciao. Dici,
7: io ho sempre avuto il pallino del centrocampo.
3: Giusto.
7: No, abbiamo un centrocampo leggero che non c'è incontristi e la difesa va in sofferenza sempre, si prende gol perché non c'è filtro a centrocampo. Ci vorrebbe un paio di Marcantoni, non con grande tecnica, ma che dicano di qui non si passa, punto, e lasciare a Fagioli o a il ruolo di poter creare. Invece non lo so, siamo sempre in sofferenza perché siamo sempre, la difesa dice non va bene, ma non è la difesa, è il centrocampo, perché lui è sempre lì, lui è sempre lì. Ci deve essere gente al centrocampo di Marcantoni che picchiano, che non lascia passare nessuno. Grazie.
3: Grazie a te Sauro, ti rispondiamo. Io allora sono perfettamente d'accordo con quello che dice Sauro sul fatto che il centrocampo spesso, a proposito di presunzione, è stato sottovalutato troppo spesso negli ultimi anni dalla Fiorentina, che solo un anno ha fatto bene, davvero bene, negli ultimi sette anni è stato l'anno di Palladino, davvero bene, insomma ha fatto meglio ed è stato quello in cui è riuscito a pescare un jolly, perché Pradello pesca negli ultimi due giorni di mercato con il centrocampo Cataldi, Adli, prima Bove, poi Fagioli a gennaio, quello era un buon centrocampo e secondo me non è un caso che hai fatto il record di punti. Non sono troppo d'accordo sul discorso di Marcantoni, nel senso che me li devi trovare, che la Fiorentina possa andare a aggredire, aggredire nel senso a prendere senza spendere cifre incredibili, perché magari che fai, prendi un Marcantonio e poi non sa passare il pallone o che non lo sa giocare.
5: La definizione
3: oggi
5: un po' vaga Marcantonio, però lui voleva dire sicuramente qualcuno che irrobustisca il centrocampo. Certamente non lo fai se mandi Ulahi a cercare Farfalle e poi dicendo che era lì per fare pressione su Frendrup. Quindi certe volte io ho come una cosa che non vorrei davvero, siccome abbiamo visto in campo Ulahi e Mastantuono, che comunque era arrivato da un viaggio molto lungo e faticoso. Ricordiamoci che l'Inter si era presa il lusso di non far giocare Lautaro, no? Che aveva fatto gli stessi viaggi comunque di
3: Mastantuono, e che poi Mastantuono si è anche fatto una mano,
5: che ha stabilito il reale negativo di palle perse 18. Quindi io non vorrei che Vanoli abbia fatto certe scelte a furor di popolo, cioè la gente vuole che giochi Ulahi, oppure Paratici vuole che giochi Ulahi. Mettiamolo in campo, ma dove lo mettiamo in campo? Ma proviamo a metterlo lì. Proviamo a metterlo lì? No, perché lo stesso Vanoli aveva detto, per far giocare Ulahi bisogna che ci siano degli equilibri che ancora non stiamo trovando, e gli equilibri certamente non li trovi mandandolo in alto. Sembrava un bambino più che un giocatore, ma completamente disperso,
3: sì,
5: senza il senso del tempo proprio. Ha fatto un fallo di frustrazione su Messia, sulla quinta imbucata, per la quale non riusciva a trovare soluzioni. Quindi, allora, se le cose devono essere fatte per intestarsele, cioè ho messo la I alto perché penso possa andare, ho fatto giocare Mastantuono perché piace alla gente, e poi dopo sei stanco, intanto può trovare un gol, un guizzo, qualcosa. No, le cose devono essere fatte in modo corretto, come direbbe Spalletti, in modo corretto, perché poi mandi anche dei messaggi al gruppo. E se te dici per esempio che con Salves ha fatto un salto di qualità pazzesco durante questi 20 giorni di allenamento e continuiamo a vederlo per 10 minuti, già dici una cosa prima e ne fai un'altra dopo, no? E quindi quando perdi, come dicevi giustamente, quando vince non festeggia e quando perde deve spiegare, no? Ci sono delle cose che poi dopo tornano, altre che non tornano purtroppo, e poi si vanno a sommare. Quindi
3: certo, ma anche in quella partita la Fiorentina poi veramente poteva anche vincere, sembra incredibile,
5: sì, in fondo,
3: Dur invece buttarla in curva, metteva il gol dall'area oppure metteva quello in cui ha preso palo, facevi 2-2, il Genoa era completamente sciolto.
5: Guarda, che perdere contro per Genoa era difficile.
3: Tosta, sì.
5: Era molto
3: dovevi
5: difficile.
3: Per 20 minuti totalmente non giocare, perché sapevi benissimo, e poi negli altri 60-70 il Genoa sarebbe stato... Dovevi reggere quei 20 minuti di ondata iniziale. La Fiorentina non c'è riuscita, tra l'altro ne prendi due di gol, ma ne potevi 20. Prendere anche 3 o 4. Perché ora, al di là del fatto che a De Gea, forse che è un giovane, quindi deve crescere, evidentemente va spiegato come si mette la barriera, perché il tiro di Esharawi francamente non si è capito
5: quello
3: bene.
5: È un altro aspetto, dove, perché lui lì ha fatto una gran parata, però
3: aveva lasciato tutta la porta e Esharawi, diciamo che era da lontano, forse quasi lo ha invitato a tirare, mettiamola così, però a parte quell'occasione,
5: se avesse preso quel gol sarebbe stato davvero un problema, ma anche per De Gea, perché prendere un gol da quella distanza con la barriera messa male.
3: Sì.
5: Quindi ha fatto una gran parata, ma prima una scelta non grandissima.
3: Ti torno invece su quello di cui stavamo parlando prima, di Sauro, che ci chiamasse Sauro, e cioè sull'aspetto della presunzione. Ma tu stavi dicendo qualcosa e poi mi interessava chiederti e sviluppare, però ora mi è sfuggito.
5: Sulla presunzione, però, guarda, io a Genova, tutti questi giovani che sono stati definiti talenti e probabilmente lo diventeranno, io li ho visti abbastanza presuntuosi, ma perché in certe situazioni ho visto tentativi di colpi di tacco, ho visto passaggi fatti con l'esterno, proprio per, mentre Genoa stava vincendo, fra l'altro. Allora te non devi dimostrare di essere bravo perché ti riescono quei giochini, altrimenti, cioè, o sei la Minia Mal che ti fa la rabona e poi dopo riesce a trovare un assist lì da fallo laterale, no? Diciamo quella cosa che ha fatto in Champions, oppure se non sei
3: sul 2-1.
5: Se non sei Yamal,
3: se hai detto una cosa corretta, e chiunque ha calcato i campi di calcio come tu hai fatto prima,
5: sì,
3: e
5: vabbè,
3: tu ti arrabbiassi con tutti, lo sai, quando sei avanti nel punteggio ti puoi permettere certe cose. Non è un caso Yamal, secondo me raramente, poi Yamal è abbastanza imprevedibile.
5: Ho citato lui perché ha fatto una cosa che dici, cioè, che ti lascia
3: però
5: bocca
3: prima
5: aperta.
3: Te dicevi, hai visto anche la Fiorentina, un tacco,
5: se stai perdendo 2-0 contro il Genoa, non li puoi fare i tacchi, non puoi fare, cioè deve avere un altro tipo, deve essere più consapevole. Allora io mi auguro, e mi proietto verso il che siccome ora comincia un ciclo abbastanza tosto, e magari ricordiamolo, no? Perché prima c'è il Como, dopo c'è l'Inter e dopo c'è l'Atalanta, poi dopo ci sono anche Sassuolo e Juve, quindi arrivano avversari più forti. I giovani o presunti talenti devono dimostrare di essere più forti, ma senza colpi di tacco, lo devono fare giocando la partita, diciamo, con molta più concretezza. Quindi questa può essere una piccola speranza, secondo me, visto che secondo me uno degli errori che è stato fatto in questo periodo è stato di dire e ripetere, cioè, più volte, che questa squadra ha davvero tanti buoni giocatori, ma sarebbe anche il caso che cominciassero a dimostrarlo, no?
3: Assolutamente. È quello su cui poi in tanti si arrabbiano anche con un altro Sauro, che è Fattori, no? Che dice, ragazzi, se non hanno Ulai, no, che io continuo a sentir definire un fenomeno, ha fatto due partite alla Fiorentina, 3-0 al Frosinone preso, e l'altro dopo 45 minuti.
5: Ma se non c'hai tempi, se non c'hai tempi, può essere un fenomeno quanto vuoi, cioè se lo metti in una posizione che lui non sa interpretare, che fa? Cioè comincia a correre, va.
3: Sni, cioè, nel senso che sono perfettamente d'accordo, anche qui chiunque ha calcato i campi da calcio lo sa che se giochi in un ruolo non tuo, ora non è che a Ulai è stato chiesto di fare il terzino cioè un po' ci metto anche responsabilità del calciatore, perché se sei un fenomeno da trequartista magari non brillerai particolarmente, ma non cammini in campo, almeno due o tre giocate le fai vedere.
5: Non è che non cammina,
3: banalmente l'attacco che tutti abbiamo criticato nelle prime partite, almeno in un paio di occasioni a partita te lo faceva vedere.
5: Lui c'ha l'inserimento, attacca, non ha Ulai,
3: cioè, ora, non ha Ulai, perché sennò togliamo sempre le responsabilità ai calciatori. È ovvio, tutti noi abbiamo pensato, ma che ci faceva lì Ulai in quel ruolo?
5: Sì,
3: dall'altra parte ha fatto una partita impresentabile.
5: Non faceva il trequartista, aveva il compito di andare a pressare Frendrup, perché sarebbe mangiato a colazione insieme a Traoré, perché anche lì si tratta di comunque di giocatori che sono insieme da un po' di tempo, quindi se vedono uno che sbaglia i tempi per andare a fare pressione si mettono a ridere, no? Voglio dire, è una condizione quella nella quale secondo me Ulai è stato mantenuto per troppo tempo. Perché poi veramente ha fatto, gli è capitata un'occasione lì sul cross di Gnonto, mi sembra,
3: un bel tiro,
5: e ha provato quella deviazione, però
3: a proposito di essere fenomeni, cioè, perché io anche qui, perché poi ogni parola che uno utilizza un attimino critica, sembra a me, sembra che sia sotto gli occhi di tutti che prima di definire fenomeno qualche calciatore deve dimostrare di essere fenomeno. Però al di là di questo, io ti dico, ha sbagliato ruolo Ulai e lui che tira in curva un pallone ottimo, cos'è? È il ruolo sbagliato? Oppure il fatto è che questo calciatore forse non è ancora la Serie A?
5: Ma sai, ma allora tanto si parla di un giovane, 19, ma comunque sì, allora in un contesto,
3: ma come anche su Valdepeña,
5: in un contesto in cui non tocchi palla mai, anzi capisci di essere sempre fuori, non so, diciamo fuori tempo, poi dopo alla fine perdi anche lucidità, ti capita un'occasione e la mandi su Marte, no, la palla, oppure la devi male davanti alla porta, quindi è tutto collegato secondo me. I giocatori vanno sfruttati per quello che sanno fare nel posto in cui sanno
3: quindi
5: farlo.
3: Te, però da questa analisi stai continuando a tornare su Vanoli, quindi sugli errori dell'allenatore.
5: Vanoli ha sbagliato secondo me lì a Genova, ha sbagliato formazione, ti ripeto che la domanda da fare è, ha fatto alcune scelte perché piacevano alla gente o piacevano a lui? Perché, ti ripeto, ha lasciato fuori Lautaro, l'Inter. L'Inter ha lasciato fuori Lautaro.
3: Vabbè, però la gente, se avesse lasciato Mastantuono in panchina all'inizio, che cosa avrebbe detto?
5: Mastantuono ha perso 18 palloni. È stato il record.
3: Ma dico, no, perché posso seguire il tuo ragionamento sulla scelta di Ulai, ma su quella di Mastantuono lui l'avrà scelto perché pensava, perché chi mette al posto di Mastantuono?
5: Va bene, ma
3: perché
5: allora
3: tu non
5: intanto,
3: hai un altro esterno a
5: magari
3: destra.
5: Magari metti Gnonto, che ha sempre giocato a destra, e metti in Gie a sinistra.
3: Praticamente a me Gie in panchina è una cosa che non torna a prescindere dalla presenza di Mastantuono.
5: Mi stai costringendo a riparlare del Genoa, una cosa che io avevo volevo rimuovere.
3: Hai ragione,
5: perché veramente...
3: però te devi anche convenire a me che avendo due ore avremo anche occasione di parlare del
5: Giacomo,
3: ma
5: immalinconiamo, se parliamo sempre delle cose sbagliate e purtroppo sono tante, ci
3: è che faccio fatica a trovare una positiva, capito? Che cosa ti posso mettere? Jimenez che è al secondo tiro deviato, tiro cross deviato,
5: per segnare bisogna tirare addosso agli altri, puoi fare
3: sì, e purtroppo la Fiorentina si è reinserita in un buglione, allora, termine tecnico.
5: Guardiamo in futuro, guardiamo, lui deve battezzare un centravanti, perché intanto secondo me riproporre diciamo Beto, che la cosa più spettacolare fa, diciamo, ogni volta è un tentativo di rovesciata.
3: Spettacolare.
5: No, faccio per dire, è un tentativo di rovesciata, ma cioè, è talmente macchinoso ancora. Cioè, lui deve battezzare un centravanti, secondo me è Pellegrino, e lo deve battezzare per 5 partite, perché questa Fiorentina, come fece Prandelli con Vlahovic, perché questa Fiorentina, cioè, sono due centravanti diversi questi. Quindi, ammesso che tu abbia in testa l'idea di servirli, già fai fatica ad avere un modo di giocare, ma figuriamoci due modi di giocare. Quindi ti devi, diciamo, sincronizzare su un tipo di centravanti e cercare di fare le cose semplici in questo momento. Non può continuare
3: ti
5: sempre.
3: Devo fermare anche sulle altre cose da cui ripartire, perché siamo già in ritardo, ci dobbiamo prendere la prima pausa di questa trasmissione, ma torniamo in un batter d'occhio.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: 17:34 di nuovo in diretta. Giacomo Calassi, Angelo Giorgetti, che fin qui se l'è presa anche direi con poche persone.
8: Allora ti posso dire una cosa? Ma sai che questo tuo tormentone mi sta assalendo anche su Facebook, perché qualcuno mi scrive oggi con chi te la prendi. Chiariamo per l'ennesima volta che è un gioco di
7: allora,
8: Giacomo.
7: Non farei più il nome del giornalista poi con cui te la sei presa per la prima volta. Prova a proposito di Manoli, tra l'altro, e gli scheletri nell'armadio poi alla fine vengono fuori e dobbiamo trovare un'altra, qualcun altro con cui te la prendi, ma ce la faremo, tanto te la prendi.
8: Ma Manoli sa benissimo di aver sbagliato, cioè,
7: oggi
8: non è
7: te la
8: che...
7: stai prendendo Manoli, però Manoli è troppo facile, capito?
8: No,
7: mi,
8: fa,
7: mi fa sorridere, tu che sei una delle persone più pacifiche io conosca, te la possa prendere con qualcuno di insospettabile, capito? Ora, no. Ma mi viene in mente, ho ancora un'oretta più o
8: lavora,
7: meno
8: per
7: pensarci, ce la posso
8: ma
7: fare.
8: Ma ci riuscirai di solito.
7: Allora, 348-751-3933, dopo la consueta prima mezz'ora in cui insomma stiamo soprattutto noi a discutere davanti al microfono con le vostre chiamate allo 055-77-111-71, iniziamo anche da un po' di messaggi e chiederei a Sara Mastrosimone, alla quale diamo la buonasera, se ci fa sentire due vocali fatti bene, s'il vous plaît.
9: Ciao ragazzuoli, io penso che sarà per come gioca la Fiorentina, per come l'ha impostata con questi allenatori, sarà più facile fare punti come Palladino con le grandi squadre, quindi con i Como, l'Inter, le prossime partite, Juventus, Atalanta, sarà più facile fare punti con loro, perché con le grandi squadre è facile giocarci contro, mentre quando tu devi comandare il gioco diventa un po' un problema. Infatti si busca Comunque ragazzi, andiamoci piano, non parlo con voi, ragazzi, non dico con tutti, un po' in generale, andiamoci piano, non infamare i giocatori. Ulaic ha 19 anni, stiamo calmi ragazzi, stiamo calmi, per favore, non si può rovinare.
10: Ciao Giacomo, ciao Angelo,
8: ciao.
10: No, ragazzi, quei giovani, dai, smettiamo di trovare scuse dei giovani. L'avete visto come si chiama Barcolà, quello di Sassuolo? Quello è il 2007, ragazzi. C'è una presenza fisico, tecnica, pagavo 10 milioni. Qui la costruzione è sbagliata. Non bisognava trovare un giocatore tipo così, tipo Coné. No, Ulai, che comunque è piccolino, Fagioli piccolino, ci sono dei centrocampi che poi subiscano fisicamente. Perché quello più piccolo, ragazzi, dite quello che vi pare, deve prendere la rincorsa per fermare i giocatori più forti fisicamente. Che poi una spallata prende palla e va via.
7: Questa
10: e te devi prendere l'ammonizione. È costruita male, altro che giovani.
7: Sì, questa è una grande battaglia, Giovanni Ascandic, sul fatto che ci vogliono centrocampisti fisici, secondo me ci vogliono centrocampisti nei meccanismi di gioco corretti, bravo. Sufficienti, nel senso, e poi avere anche banalmente, no, davanti ai nostri occhi stava comprendo il Como che è vestito elegantissimo, si prepara a giocare in Champions League. Cioè, non mi sembra una Cugna e Perrone due metri
8: e
7: Adama Traoré, ecco.
8: Tanto diciamo che puoi avere anche Pizzarro, Borcavallero e Aquilani fare un centrocampo che non la fa vedere a nessuno, ma dipende anche da quello che c'è intorno, dipende dai tempi di gioco, come dicevi giustamente. Beh, dipende.
7: Ti faccio un esempio di un calciatore di cui abbiamo perso totalmente le tracce, tra l'altro il Monza, Bondò, sì, che poi comprò il Milan, no? Che sembrava anche che nei contesti sbagliati, anche i giocatori, a meno che non siano veramente, cioè Yamal lo metti in qualsiasi club anche e su fa Marte la differenza, gioca, anche su Marte, però l'80-90% dei calciatori
8: è un'incognita, ma che deve valutare, che deve saper valutare il manager, perché quando vai a prendere un giocatore
7: il manager è l'allenatore
8: il direttore sportivo è anche l'allenatore, perché diciamo che nel mondo ideale e non nel metaverso il direttore sportivo parla con l'allenatore e quindi si confronta, quindi il manager però principalmente deve dire: questo qui mi piace, è un buon giocatore, ma com'è di testa? Ma se io lo porto dall'ambiente X all'ambiente Y, che poi sarebbe Firenze, questo qui com'è che mi reagisce? Ecco perché prima ho detto che per me un errore grave che ha fatto Paratici è stato grosso, che evidentemente, al netto di cose che ancora non sappiamo, Firenze l'ha sofferta e come.
7: L'ha
8: sofferta e come Firenze. Quindi, allora, te, manager, devi fare un lavoro complessivo. Te devi sapere che ti porti in casa, soprattutto se lo paghi tanto, soprattutto se fai passare questo ingresso come una grande operazione, o comunque gli altri dicono che sia stata un'altra operazione. Io per esempio sulla I, che sì, ha 19 anni, io ho ancora l'impressione che non abbia capito dov'è, cioè lui non sa, secondo me,
7: minimamente.
8: Questo...
7: E tra l'altro, siccome sente, non credo ascolti Radio Firenze Viola, Garri Scalvento sì, ma Radio Firenze Viola non l'ascolta tutto il giorno, Ulai, si sente dare del fenomeno e lui si sente un fenomeno, ma io te lo dico per iscritto, si sente fenomeno perché ha fatto bene al Mondiale, perché nel Trabzonspor aveva fatto bene, invece la piazza, così come anche la dirigenza, gli dovrebbe dire: ragazzo mio, c'hai 20 anni, hai fatto un anno in una squadra nemmeno di prima fascia della Turchia, hai le qualità per diventare un grande calciatore, ma ne devi mangiare di pasta asciutta.
8: Guarda, un'altra cosa che mi dispiace davvero, e siamo nel 2026, quindi il Viola Park c'è dal 2023, no?
7: Sì.
8: Allora, è un posto magnifico, un posto che tutti invidiano. Allora, io
7: che ne sai?
8: Mi domando,
7: Che ne sai te?
8: Io ci sono stato una volta quando era in costruzione.
7: Ah, ecco, no, perché mi risulta che non ci sia mai stato nel Viola Park.
8: No, dopo non sono più entrato per scelta, però una cosa che mi dispiace, te hai questo ben di Dio, com'è possibile che in 3 anni con fiorentine e giocatori diversi non sia stata creata un'identità? Cioè, a me, quando io vedo la Fiorentina giocare in campo, mi dà sempre l'impressione che molti giocatori, solo per il fatto di allenarsi in quel ben di Dio, pensino di poter vincere le partite. Ok? Allora, l'identità è un'altra cosa. E se dal 2023 non è stata mai creata un'identità, forse con l'italiano, ma era già il terzo anno, ma secondo me già era in fase, non dico di rottura, ma aveva già fatto capire che se ne dopo, cioè, voglio dire, lì te devi essere capace di trovare qualcosa che dia ai giocatori il se, oh, qui siamo nella Fiorentina e c'è un certo modo di comportarsi. Il primo tempo contro il Genoa è stato devastante.
7: 0557 111 71, c'è Roberto. Buonasera Roberto, ben trovato.
11: Sì, buonasera.
7: Eccoci.
11: Ma io sento dire da aspettare i calciatori giovani, e questo è un discorso valido secondo me se si punta sui primavera, se si punta su calciatori da 3 o 4 milioni, ma quando si compra un giocatore da 25 milioni che con bonus possa diventare 30, secondo me bisogna essere impronti. Io non mi capace su di questa cosa e vi porto un esempio.
7: Sì.
11: 2 anni fa, più o meno di questi tempi, la Roma era allo sfascio, perde 5-1 lì da noi. Guardate dov'è la Roma dopo 2 anni. Mm-hmm. Quell'anno lì noi arrivammo sesti, a pari merito alla Lazio, loro settimi perché noi nel confronto diretto, giusto? Mm. Facemmo una campagna acquisti l'anno scorso da 90 milioni, la Lazio gli aveva il mercato bloccato, fine campionato, Lazio ottava, Fiorentina quindicesima. Quest'anno Lazio mercato a zero, Fiorentina 100 milioni, 200, non si sa poco prestiti lì, quante c'è, io non so, l'ho capito. Comunque grandi investimenti, Fiorentina penultima. Io vi dico questa cosa, secondo me, e non è mia. Tempo fa, siccome qualche anno, Claudio Nassi disse, nella società grande, sono tutti importanti, ma determina il presidente, è lui che determina. Secondo me, al di là dei soldi, al di là della passione, io non giudico nessuno, però il nostro presidente, lui e prima ancora e poi Robabbo, con tutta la passione possibile, non determinavano, non hanno saputo mettere persone che purtroppo hanno fatto le cose come dovevano essere fatte. Questo lo diano i fatti. Paratici è stato beatificato da tutti, anche da me, ero contento, ma io faccio il tifoso, non faccio i miei dirigenti né i veggenti. Qui noi quest'anno andrà bene, sarei a decimi se tutto va bene. Ditemi voi se vi sembra normale investire, c'è stato investito negli ultimi 2 anni, per arrivare da metà classifica in giù. Non voglio neanche dire l'ottavo, non retrocedere. Ditemi voi se questa è una cosa normale e se voi fossi voi a capo della società, e che voi fareste? No. Io lo ascolto per radio.
7: Grazie Roberto.
8: Grazie.
7: È una riflessione più che interessante.
8: No, è comune, cioè è una riflessione di buon senso, è comune, che fanno in tanti. Poi, se ragioniamo, citavo l'ascoltatore da Lazio, la Lazio proprio ti dimostra come il calcio certe volte sappia sorprendere, perché hanno fatto 10 prestiti con un allenatore che era partito malissimo, perdendo in casa contro il Mantova, diciamo in Coppa Italia, quindi c'è da già una prima contesa, con tutto lo stadio vuoto, perché se voi guardate le immagini, l'Olimpico praticamente, cioè con gli ultra che non hanno fatto neanche un abbonamento, quindi prendiamo sempre l'importanza del pubblico, i tifosi spingono, questi qui non c'hanno stadio, non c'hanno niente allo stadio, non hanno fatto il mercato e sono primi in classifica. Forse certe cose c'è anche, diciamo che c'è anche una coincidenza fortunata certe volte il calcio ti regala, no, questi tocchi di magia, però ecco, qui a Firenze sembra che i tocchi di magia avvengano all'incontrario sempre ormai, no?
7: Sì.
8: da un po' di tempo. Per questo quando parlavo di identità, cioè con un ben di Dio come il Viola Park, come era stato, diciamo, milanello per il Milan, io nel corso degli anni ho letto tante interviste a campioni del Milan e tutti dicevano, quando noi entravamo a milanello avevamo la certezza di essere entrati in una dimensione che dovevamo rispettare in tutto quello che facevamo. Ecco, io diciamo che molte volte, anche la scorsa stagione, ho avuto l'impressione che tanti giocatori non avessero idea di dove fossero, che quando si parlava di rispetto per la Fiorentina, poteva essere la Fiorentina o un'altra squadra qualsiasi. Questo mi dispiace, mettere ma a frutto questa cosa.
7: Siccome io l'avevo evitata la prima volta, ma ritorna per la questione del presidente, tu che ne pensi? Perché anche Roberto,
8: penso che lui sia così, non gli puoi chiedere di fare quello che alza la voce e determina, dopo anche tutte le cose che ha detto qui, per come si è mostrato qui. Ora magari potrà anche cambiare atteggiamento, però lui ha dato fiducia a Paratici e fino a prova contraria ha fatto una cosa diciamo che suo babbo prima non aveva fatto. Lui ha dato ha dato la carta bianca e la carta di credito, no? Come ho detto altre volte. Per cui a questo punto dobbiamo soltanto sperare che queste incongruenze che abbiamo visto nelle operazioni fatte fin qui poi o possano essere rimediate nel mercato di gennaio, oppure la situazione un po' si raddrizzi, e in questo dobbiamo sperare che l'esperienza di Palatici possa funzionare, diciamo nel più breve tempo possibile, perché la Fiorentina comunque è penultima a 4 punti, ha subito 14 gol e certamente ora si trova di fronte a un calendario molto complesso.
7: Sì, e tra l'altro secondo me qui sta anche la risposta, no? Roberto, l'amico, ci diceva: com'è possibile? In due anni sono stati spesi prima 90 milioni, poi più di 100. Però allora dobbiamo partire dal fatto che i 90 milioni sono stati azzerati completamente, perché tu hai venduto tutti coloro per cui avevi speso i 90 milioni l'anno scorso, e ci posso mettere anche le conferme di calciatori che magari non entravano poi nei 90 milioni spesi, ma da De Gea a Ken sono stati tutti confermati a suon di quattrini. E è difficile poi creare l'identità o comunque creare un percorso virtuoso se tutti gli anni riparti da zero, perché
8: sì, però, vedi,
7: cioè i Gasperini, che fa grandissimi cose all'Atalanta, ma te potrei fare 150 di esempi, lo fa perché mette mattone dopo mattone, mattone
8: questo,
7: dopo
8: questo
7: mattone,
8: questo è chiaro, questo è chiaro.
7: L'Atalanta ha trovato in Gasperini l'uomo da seguire, lo ha seguito mettendogli piano piano
8: quest'anno c'è stato il grande rimescolone, anche perché quando un direttore sportivo nuovo arriva, era già successo la prima volta di Pradè dopo Corvino, e anche di Corvino dopo Padè, e di nuovo Padè dopo Corvino, cioè diciamo loro vogliono eliminare.
7: Tra l'altro la rosa della Fiorentina dell'anno scorso non è che ci faceva strappare i capelli, semplicemente tu hai scelto di cambiarla tutta, perché a parte De Gea e Ranieri non è rimasto nessuno.
8: No, vabbè, è rimasto
7: Parisi,
8: Ndur,
7: va bene, sì, Ndur, tre.
8: Poi sì, era rimasto, vabbè, comunque sia, detto questo,
7: insomma, ne è dati via 25 tra più o meno giovani e prima
8: secondo
7: squadra.
8: Secondo me di più, però.
7: No, dico, va bene, da prima squadra, poi sì, ne è dati via tanti.
8: No, ma ti ripeto, che la Fiorentina deve trovare il modo di far fruttare il Viola Park per far capire che qui è dentro qualcosa di importante. Se mandi in campo una squadra come quella che abbiamo visto nel primo tempo contro il Genoa, la certezza è che nessuno abbia capito che è dentro, diciamo, qualcosa di importante.
7: Allora saluto Matteo degli amici di Rutto Sport, che ci ha mandato l'ultima letta, no? Notizia del Corriere dello Sport di stamani, che la Fiorentina sta valutando per la porta Santiago Beltrán, portiere del River Plate. Gli amici di Rutto Sport hanno fatto notizia con la foto di Lucas Beltrán scrivendo: per la porta piace Beltrán, con lui la rete è sempre stata inviolata. Bene, e salutiamo il buon Lucas, che non mi risulta anche ai Misionarios a River stia facendo grandi cose, anzi se non sbaglio non ha segnato neanche un gol dall'inizio della stagione. Poi Gabriele dice: ma perché vogliamo cambiare? Siamo così bravi a fare schifo. E comunque capisco un po' il discorso di Gabriele, ci sono diversi meme sui social della serie: torni sempre dove sei stato bene, se guardi la classifica al contrario sei secondo, oppure che i lupi più forti, Capobranco, stanno sempre in fondo, così che controllano il resto.
8: Sì,
7: del branco,
8: ma quest'anno cioè, ragazzi, è francamente inspiegabile, però cioè è francamente spiegabile quello che stiamo vedendo,
7: perché l'anno scorso non era inspiegabile, scusa, l'anno scorso arrivi da un'estate in cui hai confermato tutti, chiami addirittura Pioli, il grande allenatore che solo due anni prima aveva vinto
8: già l'anno
7: scudetto.
8: Scorso partivi con il disastro Palladino che si era dimesso,
7: ho capito,
8: ti ripeto, poi dopo
7: capito.
8: Vai a prendere Pioli,
7: però
8: e niente,
7: quello è successo l'anno scorso.
8: Certo,
7: già segna una delle pagine più incomprensibili della storia.
8: Quest'anno, cioè, con la polizia, con un nuovo direttore sportivo, con un nuovo allenatore, con tutte le premesse che c'erano, francamente, ritrovare la Fiorentina penultima dopo sei partite per me è inspiegabile. Inspiegabile perché vuol dire che non poco ha funzionato, cioè che tutto non ha funzionato.
7: Come hai detto, se perdere con questo Genoa, insomma, la mettiamo tra le cose incredibili, oltre aver perso 3-0 in casa
8: ma dopo quasi un mese per preparare questa partita e 20 giorni per allenarsi senza 8
7: questa
8: giocatori,
7: però,
8: ma anche Genoa
7: è un grande insegnamento e nella vita, no, non bisogna mai lamentarsi, perché quando ci lamentavamo, lo sai, io in primis nelle 3 settimane, che barba, che noia, che non si gioca. Ecco, mi sono ritrovato il lunedì, ho detto
8: 4.
7: Non so, almeno nella pausa cullavamo ancora il sogno che la Fiorentina.
8: Ma poi
7: dopo
8: un'altra
7: pausa.
8: Dichiarazione che io non vorrei più sentire, tipo quella che ho ricordato prima, insomma, sì, abbiamo sbagliato l'approccio, abbiamo regalato quasi un tempo, vabbè. dobbiamo imparare, ma tutte le volte dobbiamo imparare, ma c'è, ma qua
7: anche, siamo dei anche maestri questa, a questo punto,
8: questa frase qui, dobbiamo imparare, non dobbiamo imparare a non regalare quasi un tempo, va bene?
7: Va bene, sì.
8: Proviamoci a imparare.
7: Se me lo chiedevi anche prima della partita del Genoa, te lo dicevo io, non dovresti regalare un tempo per garantirti qualche chance di fare punti. Sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai Sara.
12: Ciao Giacomo, ciao Angelo, Stefano da Pescia. Io penso che bisogna avere ancora un po' di pazienza, perché la squadra è completamente nuova, molto giovane. E poi Vanoli deve ancora capire come metterla al meglio in campo. Certo, secondo me sì, forse a centrocampo abbiamo grandi palleggiatori, ma poca fisicità. E niente, volevo sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Viola.
8: Sono grandi palleggiatori, insomma.
7: Un attimo, va bene. Allora ci sentiamo.
8: Sono grandi palleggiatori.
13: Buonasera Radio Firenze Viola. Se non ho capito male, l'hanno fatto arrivare a gennaio o febbraio Paratici perché doveva sistemare la situazione. Poi si è trovato Vanoli, che è stato, mi sembra, al Chelsea con Conte, quindi esperienze internazionali, anche da parte di Paratici, ex bianconero, addirittura un sacco di trofei, e ha avuto un bel pezzo di tempo per sistemare il Viola Park, per dare indicazioni ben precise, e ci ritroviamo in questo punto. Cioè, si parlano, non si parlano, si capiscono, non si capiscono. Al presidente probabilmente così va bene, perché nessuno fiata. Grazie Gabriele, Forza Viola.
7: Si torna sempre lì sul fatto che il presidente dovrebbe
8: farsi quando le cose vanno male voce. Sembra che il presidente sia il modo per risolvere i problemi. Il presidente ha fatto le sue scelte, cioè ha dato pieni poteri ad un dirigente che nella sua carriera ha vinto tanto. Ora, se noi pensiamo che Joe Scommisso possa risolvere i problemi entrando dentro lo spogliatoio e insultando i giocatori o comunque parlando a voce alta, non credo che questa sia la strada migliore. Credo anche perché lui si è presentato in modo totalmente diverso finora, quindi neanche forse lo riconoscerebbero i giocatori se facesse una cosa del genere. C'è chi sa di calcio e fino a prova contraria è Paratici, e bisogna che lui risolva questa situazione. Io non vedo altre strade, mancano 32 partite alla fine del campionato, e quindi bisogna che la Fiorentina alzi la testa facendo scelte semplici. E ripeto, battezzare un centravanti, se si ritiene che sia in grado di essere messo in campo, trovare un ruolo a Ulayi che sia totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto di Ammarassi. A me per esempio piacerebbe se partisse da dietro Ulayi, cioè lui potrebbe in un centrocampo ideale, ibrido, lui insieme a Fagioli. Lo so che fisicamente non sono granché, però se la Fiorentina potesse permetterseli, funzionando nel modo giusto sulle fasce e con il trequartista che comunque riesce, però sono tutte cose da provare, e non è che per far giocare Ulayi lo metti in una posizione che nessuno ancora ha capito quale fosse.
7: Va bene, allo 055 77 111 71 non c'è più Jacopo, e così posso tornare anche sulla questione dei centrocampisti fisici, perché c'è un paio di messaggi anche sul tema. A parte Giovanni, e dice mi sbaglierò sempre io, no, era la mia, ci aveva mandato il vocale, dice mancano centrocampisti fisici, però la risposta che gli stiamo dando da anni è: allora andiamo a prendere qualche bodyguard allo space,
8: no, vabbè, insomma,
7: oppure
8: allora,
7: un paio di giocatori di due metri che menano e basta. E
8: se lui
7: che se gioca
8: che centrocampista fisico intende con della Roma, e allora siamo d'accordo, però veramente lì si unisce il fisico
7: di euro.
8: No, vabbè, insomma, te ne ha pagati, cioè Gnonto e Beto, se li riscatti sono 34 milioni,
7: sì.
8: Allora comunque sia, cioè se lui pensa a un tipo di centrocampista fisico di quel tipo, ok, però è uno che sa giocare a calcio,
7: è così,
8: cioè che sa fare tutto.
7: Sì, sai chi avrei visto bene, sta facendo ottime cose a Siviglia, che al Milan non ha fatto benissimo, Fofana, che tra l'altro il Milan ha regalato. Comunque dovremmo riavere Jacopo allo 055 77 111 71. Buonasera.

0: colpite, ma non solo approcci legislativi, approcci alla nostra società di alcuni giovani che comunque avranno avuto anche loro degli esempi nel calcio da seguire, no? Forse come società, visto che appunto è stato detto giustamente che il presidente un po' andare lì a gridargli, questi sono passati i tempi di un Rozzi, di un Anconetani, ed è già tanto che quest'anno almeno rispetto a prima alla gestione insomma del padre e tutto, la carta di credito l'ha data, no? Ha preso Parati, ci ha dato la carta di credito. Forse ci manca una figura veramente che sa la storia della Fiorentina. Io non voglio dire Antonio, non voglio tornare nelle polemiche, no? Anzi, qualcosa di più, voglio dire, penso a un Battistuta, che quando si vede uno come Ulai che ride in una partita così, cioè, magari gli fa capire che Firenze è un'altra cosa, che non si può approcciare le partite in quel modo lì, anche se c'hai, anzi, a maggior ragione se c'hai 19-20 anni che sei arrivato in quel mondo lì. E forse ci manca una cosa del genere, perché non è possibile. Io mi ricordo una frase di Prandelli quando era allenatore della Fiorentina e si parlava di fare il piccolo centro sportivo della Valle, no? Quello dei Campini, che disse un centro sportivo adeguato insomma porterebbe 7-8 punti in più in un campionato. Sì. Ecco, noi la dimostrazione che purtroppo ci sarà uno dei più bei centri sportivi forse d'Europa, ma 7-8 punti in più non si sono mai visti.
1: Grazie Jacopo, ti salutiamo. Grazie sempre per la tua testimonianza.
2: No, ma infatti è vero, è quello che dicevo, cioè in fondo anche io, è un peccato non far fruttare questo patrimonio e non si capisce perché, cioè, nonostante le frasi motivazionali, le foto dei monumenti di Firenze, però sai, per me oltre ad avere una struttura giusta deve avere anche le persone giuste, ma non solo al vertice, le devi avere in tanti ambiti, tutti devono capire, cioè i giocatori che entrano lì veramente dovrebbero capire di essere, cioè, diciamo, di entrare nella dimensione fiorentina, ma in tutti i sensi, e sentire dentro di loro proprio, cioè, la voglia di appartenere a quel mondo lì. Invece certe volte in campo sembra di percepire, diciamo, non dico il contrario, ma qualcosa di diverso.
1: Sì, allora io faccio fatica a pensare, no, che dei calciatori non scendano in campo pensando di poter o voler fare il meglio che hanno, a prescindere dall'appartenenza o non appartenenza, ok?
2: Sì, no.
1: Io riconduco un po' a il tipo di calciatore che tu scegli, cioè quando li scegli molto giovani, molto talentuosi, magari, perché io non me la spiego la prestazione di Ulai, te lo dico, e non solo per il ruolo, proprio come atteggiamento, perché quello ha inciso tanto. Ma tu sei un calciatore, cioè, nel senso, in campo ci sei stato, a un certo punto te lo cerchi anche il tuo posto in campo, non è che non puoi muoverti e devi stare in quel rettangolo che ti ha detto l'allenatore, soprattutto perché non è che Vanoli stava vedendo un Ulai incredibile e diceva stai lì, immagino, insomma avrebbe accettato anche altro che, però, cioè, nel senso, ora, con tutti bene, ma e ti parlo anche di calciatori che non mi hanno fatto bene, gli Ingie, gli Ulai, i Valdepeñas, gli Jimenez, ma che tipo di appartenenza gli puoi chiedere alla Fiorentina?
2: Allora se partiamo da questo fatto che oggi per qualsiasi calciatore non c'è appartenenza, allora sarebbe anche inutile fare il centro sportivo, cioè un centro sportivo da 120 milioni, no? Invece no, dovrebbe servire proprio per costruirla a chiunque siano i giocatori. Perché se no, io ti ho detto, una delle impressioni che ho avuto è che certi giocatori pensino di poter vincere le partite solo perché si allenano lì, no? Perché tutti quando entrano, ah, che meraviglia, che posto bellissimo, non ce l'ha nessuno. E quindi noi abbiamo questa opportunità, noi siamo la Fiorentina, andiamo in campo e vinciamo. E purtroppo non è così. Purtroppo ci sono squadre che si allenano senza un centro sportivo, che però sono squadre che hanno una identità, hanno voglia di volersi bene, sanno come ci si muove in campo, e purtroppo in questo la Fiorentina è ancora indietro.
1: E non è così da tanto tempo, è questo il discorso. Infatti, da un mese, due mesi,
2: dicevo,
1: da un anno e mezzo, senza considerare nei precedenti sette, non è che, o dal 2023, non è che proprio stai volando. Comunque ci sono ancora tanti messaggi, ma ce li teniamo per la seconda ora, perché sono le 18 già scoccate da diversi secondi, quindi ci dobbiamo fermare. Fine della prima ora di Garrisca al Vento, c'è un'altra in vista, restate con noi.

0: L'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
0: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
7: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
8: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
7: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la Presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il Presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
8: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran, dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in due processi diversi.
7: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
8: Ed è tutto, a più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
9: Seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti. Ancora non se l'è presa un quasi nessuno. Ti trovo appacificato, sì, nonostante una Fiorentina che insomma di rabbia ce ne crea assai, soprattutto quando scende in campo come contro il Genoa. Tra qualche minuto invece in Champions League scende in campo il Como di Fabregas, che vedo intervistato ai microfoni di Sky Sport, partita che ci interessa non solo perché c'è un'italiana in Champions e comunque il Como suscita sempre interesse, ma anche perché è la prossima avversaria della Fiorentina domenica al Franchi, con Fabregas che tra l'altro nelle scelte iniziali di formazione ha un po' sorpreso tutti perché gioca senza prima punta. Nico Paz sarà la prima punta, con dietro, vado a memoria perché l'ho viste prima ma intanto le recupero, Caichi sulla sinistra, Baturina sulla destra sicuramente. Ora ti dico anche chi, eccolo qua, perché fuori anche Duvikas, oltre a Ken che credo molto probabilmente salterà anche la Fiorentina, c'è Diao, ecco, c'è Diao. come altro esterno, e quindi Duvikas riposa probabilmente in vista della Fiorentina. Buonasera a Sara Mastrosimona alla cura della parte tecnica. 348 7513933 per i vostri messaggi scritti e poi 055 77 111 71 per le chiamate, come ha fatto il caro Giovanni da Scandia. Ciao Giovanni, buonasera.
12: Ciao Giacomo.
9: Ciao.
12: Tu mi hai chiamato, via. Ho esordito al telefono proprio per te, tu mi hai detto in quella maniera.
9: È la prima chiamata, Giovanni, che fai?
12: Sì. Stavo,
9: incredibile.
12: Sì, la prima.
9: Bene, grazie, un onore.
12: Quanto ti voglio bene, quindi ho detto devo chiamare Giacomo, che l'ho visto le prime volte in radio quando ero rimasto solo, e la volta ti chiamai, dici poro Giacomo, la
9: grazie Giovanni, gli amici si vedono nel momento del bisogno.
12: Bravo, però come mi hai detto che Giovanni c'ha la fissa del fisico.
9: Ci conosciamo da diverso tempo via radio, è almeno due anni che ti sento chiedere
12: però,
9: centrocampisti
12: fisici. Come ti ha detto
9: fisici.
12: Angelo, Io parlo di Econè, parlo di Cristi, parlo degli Anghissà, cioè in senso, capito? Cioè,
13: sì, ma è facile, no, però Giovanni,
9: insomma, però è con Esti, no, sì, è che non
13: Anghissà
9: Indurra dovrebbe essere il nostro
12: No, ma ecco, Indurra infatti è il mio idolo, è l'unico, l'ho difeso. Ma è troppo bello, troppo buono, c'ha quella faccia, gli manca la fame purtroppo. Io gli vedo questo difetto a Indurra, fisicamente quel giocatore piace a me, però ecco, c'ha un difetto forse di carattere, lo vedo un po' troppo,
13: è troppo buono, buono. È troppo
12: gli manca
13: buono.
12: La fame, gli manca la fame. Poi l'altra volta ti ho detto di quello del Sassuolo, io guardo il Sassuolo e vedo un ragazzo 2007 pagato 10 milioni, fisio, corre, c'ha passo, c'ha gamba. Poi mi accorgo che questi ragazzi di colore di centro hanno questa fisicità, ma hanno la tecnica, capito? Sì, io voglio la tecnica rispetto al fisio. E ad Angelo, che fa parte della mia generazione, anche sempre parlare di Montella, dei tre, e passa il tempo, c'è le generazioni.
13: Sì, è vero,
12: ma io devo... sono 1,82 m, a me sempre considerato un gigante, ma ora sono normale. Li vedevi i ragazzi di 1,90 m? Io ho due nipoti, sono 1,90 m.
13: Sì,
12: sono andato alla fiera, ho festeggiato con tutti voi e ho visto i ragazzi in regia. Sono 1,90 m, arlesi.
9: Ma noi li scegliamo fisici, capito?
12: No,
9: facciamo scouting. Anche Mastro Simone è 1,90 m.
12: Montella gli è toccato smettere di allenare. È stato
9: Io ti ho citato il Como, infatti.
13: Sì,
12: ma hanno forza fisica. Anche se sei piccolino, ma sei che nasce, c'hai un muscolo forte.
9: Vabbè, e allora ti ripeto, Ulai doveva essere quel tipo.
12: Esatto.
9: Ti dico, non è che non lo stanno cercando, è che è molto complicato trovare i Conè, gli Anghissà, perché sono calciatori, infatti valgono 50-60 milioni di euro.
12: Ti riferivo a Bangulà, come si chiama sto ragazzo?
9: Bacolà, sì. Che però, Giovanni, io te lo dico, appunto, anche Bondone nel Monza, anche a me mi ha entusiasmato. Vabbè, non è che Bacolà è 2,10 m.
12: Sì, ma c'ha questa fisicità. Comunque,
9: no, è che ti dicevo, vanno visti nei contesti giusti, perché Bacolà, che anche a me ha impressionato nel Sassuolo, e poi lo prende la Fiorentina, spende 20-30 milioni di euro, e regolarmente poi questo tipo di calciatori, quando devono fare il passo in avanti, si contano sulle dita di una mano quelli che ce la fanno. Comunque, chiarissimo Giovanni, un piacere averti sentito e spero di risentirti presto.
12: Grazie, un saluto
13: ciao,
12: a tutti
13: ciao.
12: Voi.
9: Un
12: ciao.
9: Saluto.
12: Bravissimi.
9: Nel senso che, ripercorrendo anche un po' come mai la Fiorentina va sulla I. La Fiorentina va sulla I perché cerca proprio quel tipo di centrocampista,
13: allora,
9: no?
13: Allora guarda, il mercato di quest'anno, te l'ho detto, è stato molto particolare, perché io ti ripeto quello che ho detto prima, io ho avuto l'impressione che Paratici abbia anche voluto dimostrare di poter arrivare su certi giocatori prima degli altri e di poter spendere più degli altri. Quindi io non so il motivo per cui è stato preso, il motivo tecnico-tattico. Sicuramente, se a distanza di tempo la Fiorentina ufficiosamente continua a definire Ulai un diamante grezzo, vuol dire che neanche lei aveva idea di come poterlo utilizzare. Questa, cioè, non è che prendiamo Ulai e le facciamo fare la mezzala, no, oppure magari lo prendiamo e li facciamo fare
9: anche quando la Roma
13: no,
9: prende,
13: non sanno
9: con
13: ancora come
9: Bacolà stesso, cioè
13: vabbè,
9: questi calciatori,
13: ma sono giocatori
9: con
13: lei
9: quando
13: finiti.
9: Lo prende la Francia e lo prende dalla Francia alla Roma, era un ottimo giocatore, ma non era il Conè che è oggi,
13: no,
9: straripante, che si definisce
13: evoluto,
9: anche
13: certo,
9: no, nel il percorso di Ulai secondo me è quello, è solo che bisogna dargli, ragazzi, più di un anno, è proprio da dire, chiedergli oggi di entrare in campo ed essere decisivo non lo puoi fare.
13: Vorrei sembrasse coinvolto, francamente ancora io ho l'impressione che non abbia ancora capito dove si trovi.
9: Guarda, coinvolgiamo in questa discussione, e secondo me casca a fagiolo un osservatore, insomma lui è sempre sui campi, l'ultima esperienza, insomma, anche alla Lucchese, credo che tu ci sia ancora, vero Antonio? Buongiorno, tanto buonasera, ben trovato.
13: Ciao, buonasera.
9: Non volevo fare una gaffe, ma sei ancora alla Lucchese?
14: Sono a riposo ora.
9: Ora sei a riposo, ecco. Però, insomma,
14: sono a riposo, sono qui vicino, un paesino via Maglia, vicino a casa, mi diverto i bambini il pomeriggio per passare qualche ora con loro.
9: Grande. Bene, però insomma, i campi
14: sempre,
9: li conosci?
14: Sempre i campi, le partite.
9: Ecco.
14: Sì, no, ma vado sempre a le partite, quelle, anche quelle di Champions, quelle lì, quando ho l'occasione mi muovo, vado a vederle sempre.
9: Beh, al cuore non si comanda, però Antonio, guarda, ho tre lati di questa discussione che stiamo portando avanti con Angelo Giorgetti, sui quali ti voglio coinvolgere. Il primo è la questione dei giovani, ok? Questo però è più una mia battaglia più che di Angelo, sul fatto che i giovani vanno fatti crescere per forza, e anche se li paghi 30 milioni di euro, come ci diceva un ascoltatore prima, non puoi comunque chiedere ai 2006, ora Ulai è entrato nell'occhio del Cilone perché ha fatto una partita a Genova, francamente impresentabile, insomma su di lui c'erano tante aspettative, però bisogna dargli almeno un anno prima di chiedergli, oppure anche, secondo te se li paghi tanto, ecco, anche di più. Quindi.
14: Allora, io dico questo, è stato fatto una programmazione, benissimo, la società ha parlato chiaro, sono giovani e credo che abbia preso di giovani di livello assoluto, per quanto mi riguarda, e un po' di calcio l'ho vissuto e ho visto certi giocatori, io credo che la Fiorentina abbia preso dai 4 ai 5 giocatori che sono in una rosa di livello internazionale, perché lo hanno dimostrato anche visto come si è comportato Ndur, come si è comportato, faccio un piccolo esempio, noi abbiamo in Italia sempre il fatto di non cercare i giovani, avevamo uno come Dumbia che giocava in Serie B e questo è stato fatto scappare, andare nella Sporting di Lisbona, l'ho visto ieri sera, uno dei migliori in campo in senso assoluto. Mi domando anche se sono obbligati ad andare a prendere i giocatori all'estero quando in Italia ci sono anche dei buoni giocatori, però come hai detto te, i giovani vanno aspettati e fatti crescere. Per crescere alla Fiorentina mancano, l'ho detto già più volte, mancano due giocatori, uno del reparto difensivo e uno del reparto centrocampista, che si assumono le responsabilità in campo e fuori e nello spogliatoio di far crescere questi ragazzi, addirittura anche di metterti la faccia con la stampa, con tutto l'ambiente, di dire non li aspettiamo perché sappiamo che sono bravi. In questo momento la Fiorentina non ha il personaggio o la persona adatta a dire questo è, bisogna aspettarlo, perché sono tutti giovani. Attenzione, attenzione a non impaurirsi, perché succede come lo scorso anno. E se succede come lo scorso anno, tutto ritorna da capo un'altra volta. Qui c'è soltanto da stringersi un attimino, di aspettare tempi migliori che arriveranno, perché vedi, non ha la continuità, ti fanno un tempo e poi spariscono. Però i giovani, se trovano entusiasmo e trovano una squadra oppure qualche elemento che li faccia, li aiuti a crescere, questa è una squadra, ve lo dico, qui ve lo confermerò anche negli anni. La Fiorentina ha tra i 4 e i 5 giocatori migliori a livello internazionale. Basta aspettarli. Però, dice il tempo, ma possiamo aspettare. È lì, è questione societaria che deve intervenire per prendere questi due giocatori, uno per reparto difensivo e uno reparto centrocampista, per far crescere. Perché gente come Mastantuono, gente come Pellegrino, sono giocatori che in prospettiva, li vedrete crescere, Ndura, li vedrete crescere. Sicuramente, però in questo momento non sono loro che devono tirare fuori le castagne dal fuoco, assolutamente, bisogna avere pazienza, non criticarli, dargli addosso, perché se cascano si chiudono dentro di sé e cercano di salvarsi uno con l'altro, non fanno squadra, non fanno squadra e di conseguenza succede come lo scorso anno, ci vuole un colpo di fulmine per far cambiare tutto l'andare della società, bisogna avere solo esclusivamente forza, e la società credo che l'abbia, scegliere due giocatori che possono far crescere questi giovani, perché io l'ho detto oggi, tutti dicono Nico Pat, io prendo Mastantuono tutta la vita, perché poi ve ne accorgerete quando imparerà a capire che giocare una palla in meno la può fare, in questo momento vuol dimostrare a tutti che lui è più forte e lo è, però in certi momenti bisogna anche aver paura, bisogna anche avere il tempo e la mente libera di poter giocare. In questo momento non ce l'hanno, perché ognuno crede di risolvere i problemi, in questo momento non è la Fiorentina che può risolvere i problemi, ci vuole esclusivamente due giocatori. Poi io me la gioco con tutti, ve lo dico, perché entro la fine dell'anno ci sono 3-4 giovani che ne parleranno tutti a livello internazionale.
13: Sì, scusa Antonio, ma due giocatori nuovi o due giocatori da scegliere fra questi?
14: No, due giocatori da nuovi, perché okay, nuovi. È una squadra, ha una grossa rosa la Fiorentina di prospettiva, ma mancano due giocatori in centrocampo e difensivo che possono far crescere questi giovani accanto. Io dicevo questo, ma quando c'era Milenkovic, io credo che Ranieri abbia fatto uno dei migliori campionati che ha fatto. Comusso è cresciuto moltissimo anche lì. È andato via Milenkovic, è arrivato Pongracic, che non è colui che possa risolvere i problemi, pur essendo un discreto giocatore, ma manca il giocatore. Faccio un esempio ora così per i vecchi nostalgici: fosse un Pastarella dietro e cambierebbero tutti, tutto il reparto vengono aiutati. Cioè questi tipi di giocatori, un esempio stupido, io l'ho detto così buttandola lì, ci fosse un Acerbi in condizione potrebbe far tranquillamente a Gioia questi giovani. E poi va cercato uno in mezzo al campo, e quello assolutamente Ciole, perché non mi vieni a dire che Mastantuono non sia un giocatore, non mi vieni da dire che Endur non è un buon giocatore, non mi vieni da dire che Fagioli non è un buon giocatore. Ci vuole un giocatore di spessore importante che possa equilibrare questa squadra.
9: Però Antonio, scusa, ti vengo anche su poi uno sviluppo che volevo fare alla prima domanda, perché era quello di cui stavamo parlando. Un ascoltatore ci ha chiamato, ha detto ci vogliono i Coné, ci vogliono gli Anghissà, ma questi che si contano sulla dita di una mano, più che provare a investire sulla I, che deve fare la Fiorentina?
14: Questi bisogna, una vita lo puoi far crescere, sì, perché questo è un giocatore di livello assoluto, però bisogna che abbia qualcuno che lo guidi dietro.
9: Brescianini, ragazzi, io no, quello Brescianini, seguendo Brescianini il tuo discorso,
14: non è, no, Brescianini non ha le capacità, non ha la personalità di far crescere questi giocatori. Il giocatore che dico io è un centrale davanti alla difesa, un giocatore di spessore tipo Chessy, tipo Coné, questi sono i tipi di giocatori. Che poi io ieri sera ho visto un giocatore incredibile, sono rimasto sorpreso, del Brug, Van Aken, sembra il centrocampista. Van Aken. Questi sono i giocatori che fanno crescere.
13: Quando arrivano a quei livelli lì ormai però non li prendi più.
14: Ma lo scouting una volta si faceva andando in giro per il mondo, e sono stati trovati i giocatori, perché in Montero che siamo andati a trovare all'Atalanta, questi qui, i giocatori che si andava all'estero si trovavano. Oggi non ci sono più, non ci sono più, perché arrivano procuratori che ti danno la possibilità di scegliere tra più giocatori o meno. Tu devi avere la forza di andare a sceglierli, e allora vai a trovare il giocatore che ti serve, perché è possibile che squadre come ieri sera ho visto il Bruges, ci sono 4-5 giocatori di livello internazionale che giocano nel Bruges, perché non possono giocare nella Fiorentina?
9: Beh, un altro è Tresoldi, che ormai è un po' tardi.
14: Ma Tresoldi va bene, io conoscevo il papà, era come all'Atalanta, era un ragazzo giovane, Daniele, e dice, però cresce questo ragazzo che Tresoldi, che sono qui, li fanno scappare o meno. Ma in Italia non abbiamo che ci manca gli attaccanti, stiamo attenti, non è che ci manca gli attaccanti.
9: Sì.
14: E io ho detto, ci manca la cultura della crescita di giocatori di livello internazionale in quei ruoli lì, un difensore, i Chiellini, i Barzagli, i Bonucci, non si trovano più, non si trovano più, non riescono a crescere. I centrocampisti tipo Torreira, io dico, torno sempre sul Torreira, che l'anno che è stato a Firenze ha fatto qualcosa di eccezionale. Mancano, vanno cercati questi. Se tu mi metti giovani, tutta una squadra di giovani, ma il Barcellona è una squadra di giovani, chi ha dietro, chi ha in mezzo al campo?
9: È Rodri.
14: Siamo sempre lì. Sempre lì, e poi mi può giocare Pedri, mi può giocare chi gli pare intorno, ma ci vuole quei personaggi lì, ci vogliono questi tipi di giocatori, vanno cercati, perché tu se crei le basi, la Fiorentina, ve lo dico, ve lo ripeto, ha fatto una campagna di prospettiva incredibile, perché sono ottimi, sono giocatori di livello importante, ha bisogno di spaccare il mercato internazionale andando a cercare due elementi di questi piani. E poi ne riparleremo in seguito, perché per me, io ho visto giocare Andui, ho visto giocare Endur, ho visto Mastantuono il giorno che impareremo a fare un tocco meno o meno, perché vuol dimostrare, ma lui lo è già, perché questo ha dei colpi incredibili.
9: A me ispira molto anche in GIE, anche se non vederlo in campo contro il Genoa mi è un po' sorpreso. Angelo, avevi un'altra curiosità?
13: No, io dico a quello che diceva Antonio, che è giustissimo, io aggiungo un'altra riflessione, anche perché lui ha citato appunto Barzagli, Chiellini, Bonucci, ma quelli facevano parte di una...
14: Oh,
13: sì, ma non ci sono più, forse anche perché quella squadra lì, che era la Juve, aveva un'identità italiana.
14: Oggi la Fiorentina, i difensori che ha avuto dopo Pastarella, i centrali, ve li ricordate che sono stati?
13: Eh sì, cioè, me ricordo, sì, ma cioè non erano italiani, erano cioè mi vengono in mente tanti difensori forti
15: a cominciare da Cusano.
13: Sì,
15: ma
13: però quello che dicevo io, il fatto che quella squadra lì dove c'erano dei giocatori così importanti, ce ne sono anche altri, cioè diciamo avesse una dorsale italiana. Oggi la Fiorentina ha 12 nazionalità. Io credo, e come questa tante altre, essere leader con 12 giocatori che arrivano da posti diversi del mondo e che vivono il calcio in modo diverso, per me è un po' diverso, no? È più facile, forse, avendo quelle capacità, essere leader dove se dici una cosa ti ascoltano. A, perché ti capiscono. B, perché la vivono come te. Non so se Antonio è d'accordo.
15: Questo, hai detto un'altra cosa, che ti capiscono, perché le lingue che parlano
13: bravo.
15: A volte il baffancuffio, scusa la parola, lo interpreti come un'offesa, invece è una cosa magari che ti dai una cosa per fargli un
13: appunto.
15: È tutto, capito?
13: Vivere il calcio nello stesso modo, vivere il calcio, ecco, e questo è un problema.
15: È vero. Però io dico, io mi auguro, non credo assolutamente. L'anno scorso avevo dei timori, anche perché l'ambiente si deve compattare, perché questi sono ragazzi che possono fare molto molto bene e ci sono giocatori di valore. Ora io ho visto la Fiorentina il primo tempo, dopo quel giorno sembrava di essere entrata in campo, poi ha fatto bene il secondo tempo e tutto. Allora dico, ci sono i valori, troviamo la possibilità di continuare a avere questi valori.
9: Sì, magari anche se Panoli non sbaglia le scelte, di sicuro aiuta. Siccome abbiamo solo un paio di minuti, Antonio, ti volevo sentire anche su una riflessione che faceva Angelo Giorgetti in precedenza sul Viola Park, perché sembra incredibile, ma ormai già da un annetto abbondante si pone l'accento sul fatto che da quando tu hai il Viola Park lo hai sfruttato pochissimo, cioè nel senso che la Fiorentina raramente ha fatto grandi risultati, se non insomma con Palladino una mezza stagione, e che soprattutto rischia di diventare la classica cattedrale nel deserto. Secondo te è un fattore che incide sul rendimento?
15: No, io credo che, e da quanto notizie so, che lavorano molto bene, stanno lavorando molto bene a livello settore giovanile. E questo è quello che sarà la crescita. Può essere il discorso di Zingonia quando ero io all'Atalanta, perché sapevo come crescevano addirittura i ragazzi sotto. È importante la crescita anche sotto, perché bisogna un'altra cosa che io proporrei è di fare l'under 23 la Fiorentina, perché potrebbe avere i giovani lì da poter valutare come sta facendo l'Atalanta, come sta facendo la Juventus, come sta facendo anche l'Inter, perché sono la possibilità di avere dei giovani lì importanti. Però non bisogna, e lo ripeto per l'ennesima volta, quando si costruisce una squadra si prendono i gioielli, ma bisogna metterci anche la scatola, che rimangono chiusi, sennò si perdono per la strada. E lì la possibilità di cercare due, tre elementi importanti. Io dico che sì, la Juventus cercava anche sì, la Fiorentina poteva intervenire anche lei su che sì, giocatore che poteva far crescere tutti di un grande livello. Poi dopo bisogna valutare se c'è problemi a livello economico o meno, ma non mi sembra che la Fiorentina abbia questi problemi. È un momento di impasse che bisogna stare tutti uniti e aspettare tempi migliori. I tempi migliori si possono trovare solo attraverso capire i responsabili, trovare i due elementi che possono far cambiare molto a questa squadra che è piena di talento.
9: Va bene, speriamo insomma che queste parole siano poi corroborate dai fatti. Antonio, grazie mille per essere stato con noi.
13: Ciao, buona serata.
9: A presto. Ad Antonio Bongiorni, osservatore insomma per tanti anni anche della Juventus quando c'era Paratici, dell'Atalanta, insomma un conoscitore del calcio come ce ne sono pochi. Ci sono diversi messaggi, ma direi di tenercene per l'ultimo blocco di questa trasmissione, nella quale anche butteremo poi un occhio a quello che succede a Rotterdam, dove il Feyenoord scenderà in campo contro il Como. Questo ci interessa più che altro. Prossimo avversario della Fiorentina, pausa e poi torniamo in diretta qui a Garrisca al Vento.

0: ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
13: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
14: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
15: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
12: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
16: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
12: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
17: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
18: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Ti stiamo aspettando.
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola.
20: Ultima parte di Garrisca al Vento, 18.35, Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti. Oh, 1:35 non te la sei presa con praticamente nessuno, è una cosa incredibile. Ma io non te mordo,
21: cosa
20: la speranza
21: devo fare, ragazzi,
20: è l'ultima
21: io.
20: A morire.
21: Cosa devo fare?
20: Alla Fiorentina manca uno alla Torreira, siccome Matteo da Ponte Buggianese ci chiedeva di chiederla buongiorno, che ne ha parlato, lo ha citato, alla Fiorentina manca un Torreira, Angelo Giorgetti.
21: Ma secondo me servirebbe una struttura un po' diversa. Però insomma io direi di no, anche perché francamente di minestre riscaldate ne abbiamo viste, no? Cioè, ultimamente.
20: Tanto era in campo ieri, no? Nel Galatasaray che
21: no,
20: ha perso,
21: ma lui sta facendo, cioè, lui ha fatto giocando bene in Turchia, ci mancherebbe, cioè hanno perso bene, però,
20: sì, hanno
21: però
20: perso bene
21: abbastanza,
20: no,
21: anche
20: devo
21: se
20: dire, se l'erano giocata,
21: sì,
20: erano andate anche su 2-0, ma l'hanno annullato.
21: Sì, è stato poi annullato, sì.
20: Per un centimetro. E però, e ringrazio Gabriele D'Ammestre che sviluppa il concetto che effettivamente ci ha espresso buongiorno, e sono curioso di sentire, vede, è bello avere gli ascoltatori che ci scrivono, perché spesso riesco a trovare le chiavi di lettura che uno magari
21: che
20: ha nascoste e che il conduttore non trova, ma d'altra parte io prendo uno stipendio grazie a tutti voi, e per questo ricordo sempre il 348 7513933, perché fate sì che io diventi il numero uno indiscusso dei conduttori. No, perché lui dice, quindi aveva ragione Grosso, sono quadri senza muro, è uno sviluppo di quello che diceva buongiorno, no? Che perché se lo fosse persa ha detto i giovani a comprare Fiorentina saranno dei potenziali fenomeni, ma gli devi mettere davanti qualcuno che gli possa fare la chioccia, la Fiorentina non ce l'ha. Siccome nei giorni scorsi ha fatto discutere di nuovo il tuo amico Riccardo Trevisani,
21: che ha detto questa cosa,
20: che ha detto esattamente questa cosa, che ne pensi, Angelo Giorgetti?
21: No, penso che ritorna a quello che ho detto prima, cioè che Paratici certamente ha fatto tante cose, però manca l'equilibrio generale. Quindi l'equilibrio generale, a parte diciamo la riserva o comunque un terzino che possa giocare al posto di Valdepeñas o essere una sua riserva affidabile, e il sesto centrocampista che tutti vorremmo fosse uno di spessore, e poi manca quello che diceva anche Buongiorno, sono d'accordissimo, mancano le figure di riferimento. Se noi andiamo a guardare la carta d'identità della squadra che ha giocato quel tempo direi trascurabile contro il Genoa a Marassi, vediamo comunque che De Gea, vabbè, insomma, ha la sua età, poi diciamo Ranieri e Dragusin, cioè non si tratta proprio di giovanissimi, poi c'è anche Fagioli, vabbè, Fagioli è un 2001, però insomma ha la sua esperienza, e comunque Beto ha 28 anni, cioè non è che siano tutti giovani oppure giovanissimi, mancano, e qui ha ragione Buongiorno, quelle figure che in campo stai ad ascoltare. A me paradossalmente, come ti ho detto anche la volta scorsa, sembra che quello che stanno più ad ascoltare, perché si rivolge ai compagni anche mi mando le posizioni e comunque dicendo, è Mastantuono, sì, che ha 19 anni, e questo forse non torna, no? Perché Mastantuono sarà anche bravo al di là delle difficoltà che ha avuto contro il Genoa, però a 19 anni, ora vabbè, uno può essere leader a qualsiasi età, però ce ne fossero uno per reparto che magari hanno anche alle spalle una carriera che li qualifica, sarebbe meglio.
20: Che ne pensi di Ranieri, visto che non volevi parlare della partita contro il Genoa?
21: No, in generale ti dico.
20: Sì, cioè, è chiaro, la partita contro il Genoa, tra l'altro all'indomani, guarda, praticamente del rinnovo, ha riaperto la discussione su Ranieri, è un giocatore della Fiorentina?
21: Io sono rabbrividito quando gli ho visto fare quel fallo contro Messias a 70 metri dalla porta, quando si è beccato quella munizione lì, cioè non c'è una ragione al mondo per andare a fare un fallo da dietro che per mezzo centimetro ti poteva costare anche l'espulsione, perché se lui alzava di più la gamba era espulsione. Non c'era, diciamo, alcun motivo. Io certe volte ho l'impressione che Ranieri, al quale ho fatto più volte complimenti per come l'anno scorso è riuscito a riemergere da quella situazione difficilissima, certe volte scatti un click che poi per un certo periodo lo manda in difficoltà. Dopo quel fallo, secondo me, assurdo, fatto a 70 metri dalla porta, che gli è costato il giallo quasi rosso, secondo me c'è stato quello svarione in difesa Che certamente tutti abbiamo visto, e ci sarà dispiaciuto anche a lui, però insomma è stato un bel errore. Quindi ci sono dei click che certe volte sembrano in campo portarlo altrove, mettiamola così.
20: Però questo ti fa dire che comunque è un una tantum, non è una questione del valore del calciatore, perché intanto dove vuoi andare se
21: allora,
20: c'è
21: in una in una Fiorentina forte, io francamente faccio fatica, con tutto il rispetto e tutto il bene che uno gli può volere, perché qui da tanti anni, per come si è comportato l'anno scorso, con grande forza di volontà, io vedo, diciamo, un difensore centrale diverso, e che non sia Ranieri, in una Fiorentina forte. Poi ha rinnovato il contratto, quindi diciamo bene per lui, è un giocatore che ci può stare, ma magari vorremmo tutti sperare che, come diceva anche Buongiorni prima, possa arrivare un vero leader in difesa, no? Per reparto, questo sì, è vero.
0: E doveva essere Dragusin, dovrebbe essere Dragusin.
21: Anche
0: però.
21: Dragusin, anche lui, cioè, fa delle buone cose e poi alterna delle disattenzioni, come abbiamo visto anche contro il Genoa, con Osmaic, che era francamente così solo che ci ha un po' impressionato, no?
0: Nico Paz titolare, capitano, eccolo, di Feyenoord Como, è giusto per dare una indicazione sui nostri prossimi avversari. Eccolo l'attacco a Trevisani, non si smentisce mai il buon agio, vedi che Alessio finalmente...
21: Che attacco ho fatto?
0: In realtà hai detto no, secondo me non è una questione di quadri senza muro,
21: no,
0: però
21: allora, a parte che Riccardo
0: è un attacco un po' velato,
21: è un caro amico,
0: non diretto, cioè, come facesti quella volta in confronto di un esperto di mercato. Ecco,
21: a parte che Riccardo è un caro amico. Cioè, ma davvero, ma da tanti anni, no? Ma
0: se vuoi tenete siamo... l'amico, perché qua a Firenze io non so neanche
21: io,
0: se
21: amici,
0: ci potrà
21: me,
0: più mettere
21: sono...
0: i piedi, quindi ti assumi la responsabilità, ho sentito anche in radio, è già due giorni,
21: siamo,
0: e ma a Trevisani, ma come
21: siamo,
0: si permette?
21: Siamo anche dei partner alla lontana di Fantacalcio, perché tutti e due siamo un po' fissati su Fantacalcio, per cui ci sentiamo eccetera. Lui è un giocatore della Fiorentina che non svelerò, che comunque sul quale chiede sempre informazione.
0: Posso dire che è infortunato?
21: Vabbè, dai, ora non fai spoiler.
0: Dai, così giusto. Va bene, non era un attacco. Alessio, non è l'attacco che normalmente Angelo riserva ai suoi più acerrimi nemici.
21: Ora, sai, ora vogliamo cominciare ad attaccare.
0: Chi?
21: In modo furibondo.
0: Lo so, e me lo merito. Francamente, me lo merito. Franco mi dice: Galassi, ma sei veramente convinto che il Sassuolo sia una squadra di categoria inferiore rispetto alla Fiorentina?
21: In questo
0: Altrimenti,
21: momento, no.
0: Il discorso che hai fatto su Barcola non ha senso. No, Franco, dal punto di vista dei risultati, no, ma dal punto di vista delle pressioni, chiedete e citofonare Fabio Grosso su quanto sia diverso stare a Sassuolo e stare a Firenze. Via Franco, se no ci si prende in giro. È molto più facile per Barcola emergere in un contesto sereno, tranquillo, in cui se sbagli non succede niente,
21: guarda,
0: come Sassuolo, rispetto a Firenze,
21: guarda,
0: dove se sbagli c'hai 30.000 persone.
21: Guarda, anche a Sassuolo, che campionato sta facendo Azic, che nella Juve si fece quel grandissimo gol contro l'Inter, ma lì invece è uno dei giocatori più in forma.
0: Assolutamente. Poi andiamo a sentirci due WhatsApp audio. Vai.
2: Ciao a tutti. Io sentì la gente criticare Olaib, veramente è una cosa che non si può sentire. Come si fa a non capire che Olaib è veramente forte? È un giocatore veramente forte. E a me mi sembra impossibile, la gente non lo capisca. Va bene, cioè, la posizione è tutto, di sicuro, ma lui è più forte di tutti.
0: In base
2: ciao
0: a...
2: Alessandro.
22: Che queste ascensorista Viola, purtroppo Paratici non è quello che voi pensate. Non è un direttore sportivo, non è una persona che crea identità. È solamente lì per fare il minimo interesse per la Fiorentina, il massimo interesse per lui.
0: Io questo su Paratici non mi sembra, nel
21: senso
0: che comunque
21: sarebbe grave se fosse così.
0: No, ma poi ha fatto anche tante operazioni proprio, no, nel contesto dei dirigenti della Fiorentina.
21: Ora, tante, secondo me, da quel punto di vista ha fatte meno di quanto avrebbe voluto.
0: Va bene, ok, però qualche ha fatto, cioè, nel senso che se tu operi solo per il tuo interesse, anzi non metti altro, cioè,
21: no, senso... Ma io penso si riferisse al mercato, nel senso, su questo anche io all'inizio ho detto alcune operazioni sono state fatte all'inizio e altre anche dopo, per dimostrare che comunque lui ha conoscenza, ha possibilità e anche la capacità di spendere così tanti soldi, perché quando entri a gamba tesa sul mercato e ti presenti e spendi 25 più bonus per una lì, insomma è tanta roba. Quando ne spendi quanti? 22 per me, per Pellegrino, che voleva anche la Juve, e poi dopo
0: 27
21: si è dovuta,
0: per il 70% di Attà,
21: insomma si è dovuto accontentare, poi insomma si va per dire di Walter Made, del centravanti, o diciamo presunto tale, arrivato dalla Germania, per cui ha dimostrato lui di avere tanta libertà di azione. E quindi se per questo, cioè se questo fa intendere che lui si voglia mettere in luce, vabbè, questa è un'interpretazione. Io voglio sperare che alcuni di questi investimenti che sono stati alti poi in prospettiva possano anche generare delle plusvalenze per la Fiorentina, perché poi stiamo parlando anche di questo, non ci nascondiamo.
20: Sì, quando fa il bene suo, fa il bene della Fiorentina, e solo credo nell'ascoltatore ci fosse non il bene sportivo, credo, perché altrimenti, voglio dire, io chiedo a Paratici che faccia il suo bene, perché fare il suo bene vuol dire fare il bene della Fiorentina. Sul primo ascoltatore, Alessandro, diceva: Olai è un fenomeno, io vi chiedo perché. Io non lo metto in dubbio, io dico sua, per ora sua, io quello che sua. Ho visto, i fatti non mi dicono è un fenomeno, ma anzi è un calciatore che prima di giocare in Serie A, insomma, ne deve
21: no, sai, visto...
20: passare di tempo e deve crescere tanto. 25
21: giocare...
20: partite, 2 gol e 4 assist nel Trabzonspor.
21: A Trebisonda
20: nel campionato turco.
21: No, ti dico, allora lui indubbiamente al mondiale si è messo in luce con caratteristiche che hanno colpito, quindi
20: sì, e poi
21: insisto.
20: Si è messo in luce in una squadra, è uscita agli ottavi di finale, via, ora.
21: Vabbè,
20: anche, ma non
21: okay.
20: è che si è messo in luce no, portando bene, in finale la sua squadra, okay. perché diamo la giusta misura.
21: Aspetta,
20: perché qui
21: Giacomo,
20: chi arriva a Firenze improvvisamente trasforma il pane.
21: Io non ti dico che sia un fenomeno, ti dico che ha colpito tanti, non solo la Fiorentina, perché lui è uno che a 19 anni si è preso delle responsabilità, no? Ti ripeto, lui ha caratteristiche importanti da questo punto di vista, perché si prende responsabilità anche quando è in barca, però deve giocare in un certo ruolo. Se lo metti da su, diciamo, disperso nel nulla, senza i tempi, non conosce la tattica del campionato italiano, si va sempre fuori tempo, non ha senso, secondo me. Per questo io ti dico che certamente diciamo, forse non è un fenomeno, ma non è neanche, e certamente quel bambino che abbiamo visto in giro, Yamaras.
20: Ma infatti, se uno mi dice è un calciatore di prospettiva, è un calciatore che ha i colpi per diventare un bel giocatore, io dico va bene, quando però sento dire via, non si può mettere in discussione
21: no,
20: Olai. Ma non si può mettere
21: giocatore.
20: In discussione Olai dove? Quando? Che ripeto, 2 partite giocate dall'inizio della Fiorentina, hai perso 3-0 il Frosinone
21: e
20: 2-0
21: sono
20: il 45
21: state 2 partite in cui io non vorrei che lui sia stato messo in queste 2 partite proprio perché la gente lo voleva vedere. Sarebbe grave questo.
20: E in più
21: prima da Grosso e dopo da.
20: No, va bene, mentre stiamo vedendo il Como contro la Roma, Sky Sport 1 per vederlo in Champions, comunicazione di servizio, se no ci metto troppo a chiedere su Sky, non su DAZN la partita, perché giustamente ho chiesto alla regia di metterci Como, su DAZN c'è Como Roma, ma invece ce lo vogliamo vedere in Champions. Vedo anche c'è Linz Liverpool, però più in su Feyenoord, ormai lo facciamo live su eccoci, ma ci siamo, così ce lo vediamo in campo a Rotterdam, il buon Como che sta dominando dopo un minuto e mezzo, non lo so, abbiamo appena
21: possesso
20: messo
21: palla di sicuro.
20: E possesso palla, bene, un po' di messaggi scritti. Il problema della Fiorentina, la proprietà ha commesso e chi la difende? 7 anni di nulla, ci scrive Giovanni alla Germania, che non vuole sentire storie. Poi Emiliano da Prato, Olai e Fagioli possono giocare insieme, però Olai deve fare il regista e Fagioli la mezzala, perché no? Posso anche accettare questa.
21: Regista è un sostantivo che non so quanto si possa adattare.
20: Perno del centrocampo.
21: Comunque un giocatore davanti alla difesa che abbia personalità.
20: Poi Tommy mi dice che ho detto bene, la Fiorentina di Palladino aveva Cataldi e Bove che sapevano fare entrambe le fasi, fa tutta la differenza del mondo, il nostro centrocampo non difende, sicuramente difende male, ecco, non so se non difende, ma difende male. Troppo brutta per essere vero, sei pronto per Massimo da Prato? Cacciare Vanoli subito. Vabbè. Che ne pensi? Sì,
21: ne penso,
20: sono per l'esonero, le dichiarazioni di Angelo
21: no,
20: Giacchetti.
21: No, dai, penso che francamente sarebbe ancora più curioso vedere una cosa del genere in una stagione già abbastanza curiosa, no? Perché comunque scegli un allenatore, lo battezzi come Grosso, dopo 3 giornate succede il patatrac, vai a riprendere l'allenatore facendo una dichiarazione implicita di colpe che avevi scartato poche settimane prima e che fai dopo, lo ricaccia anche lui, cioè ci vuole anche
20: ormai
21: un
20: io non escludo più niente, la Fiorentina non si può escludere.
21: Ragazzi, io voglio
20: niente.
21: Ancora sperare ci sia un minimo
20: non risulta
21: di ragionevolezza,
20: diciamo,
21: un minimo
20: io sono d'accordo con Marzio che dice ma chi dice è un fenomeno a 19 anni così lo rovinate, ha giocato solo una partita e mezzo, il problema è Vanoli ancora non ha capito come utilizzarlo ad un limite
21: a
20: del
21: proposito
20: mister.
21: Di rovinare, come dissi forse anche la volta scorsa, non mi ricordo se qui spero proprio che per Mastantuono non ci sia da sostenere l'eredità di Messi, perché quello sarebbe un modo veramente per rovinarlo. Questo qui sarebbe un modo terrificante. Quindi
20: sì, sinceramente non lo augurerei a nessuno di dover essere.
21: Come si parla Messi,
20: Sentito Buongiorno, no? Ha detto che comunque Mastantuono ha più colpi di
21: Un conto è avere grandi colpi, un conto è indossare la 10 in nazionale dopo Messi.
20: Questo direi che è poco, ma sicuro. Ce li possiamo sentire altri due WhatsApp audio, cara Sara? Sara, cara.
1: Ma Angelo, che la Lazio non abbia fatto mercato, tutti diciamo, prestiti, è una diceria popolare che gira, vero? Però prestiti, qualche giocatore la Lazio l'ha preso. Sì. Magari la Lazio da gennaio dell'anno scorso a questo mercato qui estivo ha preso giocatori semplicemente funzionali al gioco. Poi magari c'ha la rosa corta, quello è logico, però ha preso giocatori funzionali.
3: Buonasera, Marco da Pistoia. Io credo che con la squadra che abbiamo possiamo tranquillamente lottare con tutti, basterebbe avere la giusta grinta, la giusta voglia di correre, perché basterebbe avere la voglia del Cagliari, la grinta del Cagliari con la tecnica che ci abbiamo. Il problema sta tutto lì, non è un problema di dove metto quello, dove faccio già quell'altro, è come giocano e con che voglia e con che grinta. Qui sembrano che vanno a tirare il cartellino appena finita la partita, si andavano a divertire. È lì il problema, non ce n'è altri di problemi.
21: Non è un problema da poco se fosse così.
20: No, e tra l'altro guarda, io non so se anche tu hai questa sensazione, tutte le volte mi soffermo a vedere una partita, anche la squadra, a parte il Venezia, cioè tutte le altre squadre, anche quelle che perdono, anche quelle che stanno facendo male, penso al Monza per
21: esempio,
20: corrono
21: di più.
20: A parte corrono di più, hanno tutte una loro logica, perché poi perdono. Il Monza perde per esempio contro la Lazio, no? 3-1, però giocando anche in 10 per larga parte della partita, e sono sconfitte che dici va bene, ho perso però ho dato tutto. A Fiorentina ti lascia sempre, e te lo ha lasciato in tutte le prime. Solo a Venezia non l'ha fatto, dove però, a parte aver vinto contro una squadra con cui in questo momento vincerebbe anche Lussi, questo è quello che mi dà la sensazione, il Venezia,
21: esagerare.
20: Vediamo con Davide Nicola se la cosa cambierà, però comunque tu eri entrato in campo e perfino una squadra come il Venezia ti faceva fette in difesa, e ti ha fatto per quasi tutta la partita, e che poi con la tua qualità in attacco sei riuscito a arare abbastanza bene. Però non è che la partita al Venezia è stata una partita in cui la Fiorentina ha messo sotto il Venezia dal primo minuto all'ultimo, lasciando l'Atalanta batte il Venezia dopo 5 minuti la partita era chiusa.
21: Troppo spesso la Fiorentina è un puzzle di talento, diciamo, senza fondamenta, mettiamola così. Uso questa metafora.
20: Puzzle di talento senza fondamenta.
21: No.
20: Che bella immagine. Sì, no, anche i puzzle non hanno la
21: bella,
20: fondamenta.
21: Tanto bella. Dai, un puzzle di talento è piuttosto virtuale, come immagine. No? Sì, quindi, perché il talento è virtuale se non lo dimostri. E la Fiorentina purtroppo non lo dimostra molto spesso. Quindi, senza diciamo qualcosa che renda fragile la squadra, quando qualcuno la mette sotto, allora arrivi a dare questa impressione. Poi io sono convinto che nessun giocatore va in campo per fare quelle figure, per timbrare il cartellino, insomma sarebbe troppo davvero.
20: Francamente faccio anch'io fatica a chiedermelo, però è vero anche che, allora, io lo dico, lo sto dicendo in tutte le valutazioni fatte in questi giorni, Vanoli purtroppo arriva con il peso di quello che è successo con Grosso, cioè tutte le statistiche che vedi della Fiorentina, tutto anche la nostra amarezza, e purtroppo Vanoli non ne ha colpa, perché quando inizia un 4-0, 3-0 e 2-1 per gli altri, hai degli strascichi che ti porti dietro per tutta la stagione, prima di cancellarli ce ne vuole. Però al di là di questo,
21: Io ecco di Vanoli, scusami se t'ho interrotto.
20: Sì, no, prego. No, vai.
21: No, ecco, io di Vanoli io non capisco, siccome la Fiorentina prima che arrivasse lui aveva preso 9 gol, dopo è arrivato lui ne ha presi altri 5, ma andiamo a rivedere quei 5 gol che ha preso, cioè come? Che uno che ha fatto il difensore, anche se diciamo esterno eccetera, non abbia fin qui curato in modo specifico i movimenti della difesa, che poi diciamo che davanti ci deve essere un'altra, ma proprio i movimenti della difesa. Perché io veramente invito tutti, chi ha la possibilità, ad andare a rivedere i 5 gol che ha preso la Fiorentina. Ci sono delle posizioni, delle, delle preventive non fatte, delle diagonali non fatte, dei giocatori persi. Questo significa che manca un po' di lavoro proprio specifico anche, no?
20: Ma temi che siano riemersi, perché poi le valutazioni che abbiamo fatto anche in questi giorni ci portano a dire, ragazzi, Vanoli anche l'anno scorso era questo. La partita contro il Genova ti ha fatto riemergere i fantasmi della scorsa stagione.
21: Io ti ho detto, cioè, che Vanoli è stato ripreso perché Paratici si è trovato in una grandissima difficoltà, in una grandissima difficoltà dopo l'ultimo confronto con Grosso. Lì, cioè, che alternativa, cioè, chi andava a prendere? Andava a spendere altri soldi per un allenatore, non ti dico top, ma uno che ti diceva, io vengo qua ma voglio uno stipendio da grande diciamo allenatore. Oppure voglio incidere di più sul mercato, che va fatto. Andate a prendere un usato sicuro che già conosceva. In quel modo, devo dire, con grande umiltà ha ammesso di aver sbagliato. E quindi ha scelto Vanoli anche perché conosce Viola Park, conosceva alcuni giocatori rimasti.
20: Però è un allenatore che ogni tanto fa delle scelte difficilmente comprensibili. Faceva l'anno scorso, e evidentemente ancora questo è un limite.
21: Guarda, io ti vedo una cosa: speriamo le faccia lui da solo, perché se le fa perché pensa che possano piacere o ai tifosi oppure a Paratici, è peggio.
20: Assolutamente sì. Allora abbiamo un minuto.

0: È vero, però non hai aspettativa, non ti dicevo di pressione, parlavo di aspettativa, sì, sì, non di pressione. E poi un allenatore che capisce metterebbe a difesa a 3, metterebbe Fagioli e Ulai davanti alla difesa, ma Stantuono in panchina. Questo Antonio al 61, ci salutiamo con questo messaggio, difesa a 3.
1: Ora cioè, mi chiedi in 20
0: Angelo,
1: secondi.
0: Angelo, sì o no?
1: In 20 secondi,
0: sì o no alla difesa a 3?
1: Non ti so rispondere.
0: Vabbè, ho capito. Angelo.
1: No, non ti so
0: allora,
1: rispondere perché la difesa
0: dai,
1: a 3.
0: Forza.
1: Sai, allora, se ci fosse una bacchetta magica, metto la difesa a 3, cioè messa però allora bisogna che sulle fasce ci devono essere dei giocatori che sanno far tutta, cioè c'è un discorso complesso, cioè non è che basti un numerino per risolvere problemi che sono più grandi.
0: Va bene, allora ti saluto. Una notizia arriva dal Viola Park, ma Stantuono parzialmente in gruppo e Attà invece percorso personalizzato, chissà se lo rivedremo mai in campo. No, non lo rivedremo, ma chissà quando. Angelo Giorgetti, sempre un piacere
1: anche
0: averti
1: per me
0: qui con noi, ci vediamo mercoledì prossimo. Okay. Grazie anche a Saramastro Simone che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione, che torna domani alle 17. Buona serata da Giacomo Galassi. Ciao.
2: Radio Firenze Viola. La trasmissione Garrisca al Vento è stata offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre, al fianco della Fiorentina.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera da Nicolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Un uomo di 65 anni, residente a Montemurlo, operaio di un maneggio del territorio, è rimasto vittima di un incidente nell'impresa per la quale lavorava. Lo ha reso noto il comune di Montemurlo in una nota diramata oggi, 6 ottobre. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe rimasto incastrato con la gamba sinistra sotto un trattore dell'azienda, sebbene l'esatta dinamica del...
6: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. La signora Franca come Mari Carmen, due storie lontane in Italia e in Spagna, unite dal dramma della casa e dal caro affitti. Parliamo di Franca, che ha 94 anni, è vedova, quasi cieca e si muove con il deambulatore. Da 60 anni vive nello stesso appartamento a Firenze, ma a febbraio rischia di doverlo lasciare. Il proprietario ha triplicato l'affitto, passato da 450 a 1200 euro al mese. Una cifra insostenibile per la pensionata, che percepisce una pensione minima e la reversibilità del marito. Una vicenda simile a quella di Mari Carmen Abascal, 87 anni, morta la scorsa settimana dopo essere diventata, in Spagna, un simbolo della lotta per il diritto alla casa. Era stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni perché non riusciva più a sostenere un affitto passato da 500 a 2650 euro al mese. E a Firenze, così come in Spagna, si riaccende il dibattito sull'emergenza abitativa. Nel 2025 in provincia sono stati eseguiti 312 sfratti con la forza pubblica. Sinistra, Progetto Comune, chiede un consiglio straordinario sul tema e propone di non eseguire sfratti senza garantire prima un alloggio alternativo. Tentato assalto nella notte a un'azienda orafa di Ponticino, nell'Aretino. 8 persone sono state arrestate dai carabinieri. Si tratta di cittadini rumeni sospettati di aver tentato il colpo alla Fratelli Chini. Per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine avrebbero bloccato una strada con un albero abbattuto e incendiato veicoli rubati e pedane di legno. Un altro mezzo sarebbe stato usato per sfondare il cancello dell'azienda. I sospettati sono stati rintracciati all'uscita del casello autostradale Valdarno con alcuni degli attrezzi utilizzati nel tentato assalto. La procura di Arezzo indaga anche su possibili collegamenti con altri colpi ai danni di aziende orafe del territorio. ed è ancora da chiarire la

0: Dinamica dell'omicidio scoperto questa mattina a Prato, in un affittacamere di via Marini, nella zona del macrolotto 0. Un cittadino cinese si è presentato in questura confessando di aver ucciso un connazionale. Il corpo era stato rinvenuto dai vigili del fuoco, intervenuti per un incendio. Il presunto omicida è ora interrogato dagli inquirenti, ritrovata anche la pistola che sarebbe stata utilizzata per il delitto. La vittima non è stata ancora identificata, all'origine dell'omicidio ci sarebbe stata una lite. Secondo il racconto dell'uomo, il connazionale lo avrebbe filmato mentre assumeva droga. Da qui la minaccia di sparargli se avesse continuato a riprenderlo. Un dispositivo acustico completamente invisibile, resistente all'acqua e utilizzabile anche durante il sonno. È la nuova tecnologia per contrastare la sordità grave e profonda, impiantata per la prima volta in Italia su pazienti negli ospedali di Piacenza e Siena. Gli interventi sono stati eseguiti lunedì 12 ottobre, nell'ambito di un progetto pilota promosso da Emilia-Romagna e Toscana. A differenza degli impianti cocleari tradizionali, tutte le componenti sono posizionate sotto la pelle, senza dispositivi esterni da indossare o rimuovere. Una tecnologia innovativa che potrebbe migliorare sensibilmente la qualità della vita delle persone con gravi problemi di udito. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: 9.06 ancora in diretta in questo mercoledì, peraltro di Champions League, con l'aggiornamento immediato che arriva da una sfida che ci riguarda da vicino, perché il Como era passato in vantaggio a Rotterdam contro il Feyenoord, ma è stato immediatamente ripreso, quindi nel giro di 2 minuti 1-1 tra Feyenoord e Como, prossimo avversario della Fiorentina domenica in campionato. Argomento che però per il momento teniamo assolutamente sospeso, perché apriamo ufficialmente da questa sera un nuovo format di Radio Firenze Viola. Ve l'abbiamo anticipato, chi ci segue su firenzeviola.it lo sa, è un format che ci sta particolarmente a cuore. Ne approfitto anche per guardare e salutare chi ci segue sul canale 92 del digitale terrestre, grazie alla nostra straordinaria Sara Mastro Simone che cura la parte tecnica di questa trasmissione, perché quest'anno vogliamo parlarvi di calcio storico per tutti i mesi che ci distanziano da qui al torneo del giugno prossimo, perché siamo Firenze Viola e nel nostro nome c'è chiaramente il riferimento alla città, e per Firenze il calcio storico è qualcosa che va oltre una semplice tradizione, ma è anche storia e passione, come vedete sul nostro splendido LED wall alle mie spalle. Un format semi nuovo, nel senso che di calcio storico abbiamo già parlato a questi microfoni, lo abbiamo fatto raccontando l'avvicinamento al torneo di, mi sembra, un paio d'anni fa. Stavolta la prendiamo più ampia, più lunga, perché ogni angolo del mondo del calcio storico lo vogliamo andare a toccare, e per questo sarà fondamentale, lo definirei il Virgilio che mi accompagnerà lungo questo viaggio, così io posso darmi di Dante e quindi come dire, soddisfare il mio ego. Chi ci segue su Radio Firenze Viola lo conosce, perché Andrea Mori è peraltro un apprezzato conduttore. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ben trovati a voi, grazie mille per questa introduzione, e per il Virgilio della situazione. E sì, no, ha detto bene.
0: Non è male come coppia, ma è venuta così. Dante e Virgilio, dai, effettivamente, potrebbe anche funzionare.
1: Ma rende un po' l'idea, perché alla fine questo è un percorso, un'avventura, insomma, in cui ci stiamo addentrando. E personalmente, ecco, ci tenevo moltissimo a fare questa trasmissione, perché credo fortemente, insomma, che di calcio storico, ovviamente Firenze è un vanto e gloria, insomma, no? E ci fa, come dire, ci va a nozze, come si suol dire, però a volte è troppo legato magari a un maggio e giugno, e invece, come dire, di cose da dire ce n'è veramente tante. E penso anche al sociale, che appunto mi riguarda, essendo
0: che è il tuo campo, diciamolo, esatto. Perché tu da 2 anni ormai sei una delle nostre voci, ti troviamo il sabato con Tutti in Campo, dove racconti il ruolo sociale dello sport, le realtà del territorio. Tu sei anche presidente dell'associazione Ritrovo, che si occupa di tante iniziative che riguardano lo sport, riguardano anche il calcio inclusivo, e quindi poi per questo, no, le nostre strade si sono intrecciate.
1: Esatto, penso che appunto io, essendo presidente di questa associazione, si occupa di calcio inclusivo, è nata questa sinergia con Radio Firenze Viola, che appunto ringrazio fortemente, e appunto in Tutti in Campo, che è la trasmissione che va in onda il sabato, raccontiamo quello che è il legame tra sport e sociale. E tornando invece al calcio storico, penso veramente ci sia tanto tanto da dire, non solo ovviamente sul calcio
0: c'è tutto un
1: storico
0: ambito che tu hai
1: giocato,
0: persona,
1: ma anche tutti quegli aspetti legati alla storia, alla tradizione, al sociale, perché comunque i colori, come dire, non è che sono attivi soltanto maggio-giugno, sono attivi tutto l'anno, sono dei veri e propri presidi sociali per il territorio, mi viene da dire, sono attivi a 360 gradi con iniziative e attività, e poi veramente c'è tanto da raccontare e tante persone da coinvolgere, perché hanno veramente tanta voglia e tanta voglia di dire tante cose, insomma.
0: Noi ci proponiamo di raccontarvi ovviamente la storia, la tradizione del torneo, del calcio storico, dei suoi colori, il suo mondo, i personaggi, ma magari anche chi è meno conosciuto, gli aneddoti meno conosciuti, e poi, come giustamente dicevi, anche le tante attività, perché poi non si chiude tutto con le tre partite di giugno e i match sul sabbione. In tutto ciò sei comunque uno che lo conosce bene,
1: sì,
0: un po' anche da dentro, perché poi chi ci segue magari starà pensando che hai anche un passato, un presente da calciatore, da calciante, perché sei bello ticcio.
1: Allora, non l'ho mai
0: giocato. In realtà lo conosci molto bene
1: da dentro, nel senso, ho avuto la fortuna di essere come dire contornato al calcio storico in famiglia, perché sono figlio di un calciante rosso, mio padre, insomma, i miei zii hanno giocato, insomma, in famiglia hanno giocato tutti, e di conseguenza fin da bambino ho vissuto, insomma, no, il calcio storico come se fosse una seconda casa. E ho
0: vissuto anche nei 363 giorni.
1: Sì, assolutamente.
0: Oltre le partite.
1: Ho visto quello che c'è oltre, no? L'amicizia, i valori, tutte le persone, no? Te prima dicevi che ci sono tante persone che hanno voglia di raccontare, no? Ed è così. Io, una delle cose più belle che ho avuto la fortuna di vivere è quella proprio di sentire tante persone, tanti amici di famiglia, amici di amici, parlare tra di loro, quindi aneddoti, quindi tanti racconti, che penso sia bello non solo per me ma per tanti sentire, insomma, no? Attraverso,
0: certo,
1: questa trasmissione penso possa essere anche veramente molto interessante. Oggi poi abbiamo anche, come dire, una persona
0: non casuale, non partire dal presidente del calcio storico,
1: esatto,
0: Michele Pierguidi, che ringrazio molto per essere collegato con noi. Presidente, buonasera, ben trovato.
1: Grazie Michele, buonasera
2: Tommaso, buonasera Andrea.
0: Ci siamo presi un po' di spazio in avvio, Michele, giusto per anticipare quello che speriamo sia un lungo viaggio, perché insomma tante volte dicevamo si racconta il torneo, l'avvicinamento che segue, magari il sorteggio che arriva durante lo scoppio della Colombina, però poi in realtà no, è un mondo, un universo enorme del quale parlare, del quale raccontare, appunto, non solo magari nel mese di giugno quando c'è le partite.
2: No, è un mondo che vive 365 giorni l'anno, ecco, è un mondo fatto di uomini che si preparano all'evento di giugno per tutto l'anno, lo fanno stando sui campi di allenamento, vivendo i quartieri e anche facendo della solidarietà e del bene, includendo, perché nei quartieri, nei campi di allenamento c'è una forte inclusione sociale, e credo che sia una delle cose più belle e più fiorentine che ci siano, ecco, quindi credo che fate molto bene a parlarne anche in questa bella trasmissione. Avete avuto veramente una bellissima idea, e io da presidente del calcio storico fiorentino non posso che ringraziarvi.
0: Oh, poi lascio spazio a Andrea, che comunque dei due è quello più ferrato, almeno su tutto il fronte dell'universo calcio storico. Io però, presidente, volevo sapere come va a qualche mese dalla chiusura dell'ultimo torneo, nel quale peraltro la finale è stata assolutamente spettacolare, dir poco, per cuori forti si suol dire, no?
2: Abbiamo fatto un calcio storico che premia chi non fa scorrettezze, chi non ha espulsi e chi è capace di stare in quel campo. Quando ci sono partite equilibrate anche nel numero delle persone che giocano, quindi non ci sono espulsioni, sicuramente vengono fuori delle partite equilibrate e belle come la finale. Quando ci sono dei comportamenti sbagliati e ci sono delle espulsioni, ci sono anche dei punteggi che magari puniscono, ecco, la squadra che rimane con meno calcianti. È successo nelle due semifinali, la finale è stata molto più corretta, ed è stata anche molto più bella e avvincente, e gli azzurri hanno vinto una partita che avrebbero potuto vincere anche i rossi, ma che è stata bellissima fino all'ultimo secondo.
0: Sì, qui siamo in casa di palloni, che sarebbe una sorta quasi di Italia-Germania 4-3, una sorta di partita del secolo, per le tante emozioni e per questo rincorrersi e superarsi di continuo, no?
1: Sì, no, è stata una partita a Cardopalma veramente bellissima da vedere, da giocare, penso sia stata estenuante, veramente sono dei, tra virgolette, delle macchine, veramente una cosa, poi sul sabbione col caldo è stato veramente bella e corretta, insomma, la finale veramente bella. No, si diceva prima il discorso del, ovviamente bellissima la finale, bello tutto, però ecco, c'è tanto di più, e con Michele, insomma, ci siamo parlati anche in altre occasioni, e anche lui la vede ampiamente, insomma, no, così, cioè, i colori esistono tutto l'anno e fanno anche delle cose bellissime, insomma, no? Parlava di inclusione e io mi vengono in mente degli esempi, l'abbracciata degli azzurri piuttosto che il pugilato con il Parkinson, no? E le raccolte fondi che fanno, sono tutte cose, no? Sono soltanto una parte, che però magari in tanti non sanno, ma sono una cosa
0: di finire un po' in ombra,
1: nel dimenticatoio, invece
0: partite
1: sono meravigliose, così come oltre a queste cose sociali bisogna raccontare tanti spunti di tante persone che l'hanno vissuto, così come la storia, la tradizione, ci sono tante persone che lo possono raccontare e tante persone possono essere interessate a questo. Quindi ecco, quando ho parlato anche di questo con Michele, anche quando è venuto in trasmissione A Tutti in Campo, è stato, insomma, parliamo un po' la stessa lingua, no, Michele?
2: Sì, è vero, c'è un mondo dietro al calcio storico che pochi conoscono, ma che è fatto di fiorentinità e di solidarietà. D'altronde a Firenze è nata la Misericordia, siamo famosi per il volontariato, siamo famosi anche per il bene che facciamo, senza magari dirlo troppo. Ecco, anche nel calcio storico viene fatto tanto di bene, non siamo forse così bravi a comunicarlo, ma non è molto importante, magari questa trasmissione ci aiuterà. Però pensate anche soltanto a un ragazzo in difficoltà, un ragazzo che può vivere la strada, che può incontrare magari anche delle persone sbagliate, che invece viene accolto in un colore, molto semplicemente gli viene insegnato un gioco, gli viene raccontata una storia, gli viene insegnata una disciplina, e tanti di quei ragazzi che giocano, magari sono anche dei campioni del nostro gioco, sono tolti dalla strada molto semplicemente con il calcio storico. I rossi all'Isolotto hanno fatto un lavoro straordinario su questo. I rossi non soltanto hanno una squadra molto forte, ma hanno una squadra con molti ragazzi dell'Isolotto che si sono avvicinati al campo e che non sono più andati via e sono diventati degli atleti, perché poi il calcio storico li fa allenare tutto l'anno. Lo stesso stanno facendo gli azzurri, i verdi con la palestra e gli azzurri e i bianchi con l'Accademia dei Bianchi. Sono luoghi di aggregazione di sane abitudini che portano via anche dalla strada tanti ragazzi che potrebbero trovare invece delle compagnie sbagliate o fare delle cose sbagliate. Il calcio storico è cambiato tantissimo sotto questo aspetto, tantissimo. Prima si parlava in termini negativi a volte dei calcianti sbagliando, perché anche prima, quando si parlava in termini negativi, si sbagliava. Adesso non se ne parla più nemmeno, se ne parla in termini positivi, perché quello che fanno è veramente una cosa bellissima per la città.
0: Sì, mi viene da pensare, ditemi se sbaglio, che evidentemente è un mondo che si sta anche aprendo, chiaramente negli ultimi anni, il periodo è ampio, ma forse 10-15 anni fa era più complicato, magari.
2: Quando io sono diventato presidente del calcio in costume nel 2010, lontano 2010, mai avrei pensato di essere ancora presidente nel 2026, ma nel 2010 noi pagavamo, a parte era 7 anni e non si giocava il torneo regolare perché c'erano state partite brutte 2005-2006, condanne penali, insomma era stato delle cose molto pesanti, e non riuscivamo a giocare il torneo a quattro colori, ma pagavamo 5.000 euro RTV38 per trasmettere le partite. Le tribune non erano piene come sono adesso, i biglietti finiscono in 12 secondi, ma venivano dati tanti di più biglietti omaggio e tanti di più non pagavano il biglietto. Bene, non c'era questo interesse. Adesso noi vendiamo i biglietti anche a caro prezzo in 11 secondi. Bene, abbiamo una macchina televisiva che è quella della Champions League e sono servizi che costano, voi lo sapete meglio di me. E abbiamo un bando mondiale dove ci danno anche dei bei soldi per trasmettere le partite in tutto il mondo. Cioè il calcio storico anche sotto questo aspetto si è aperto al mondo e questi vantaggi vengono rimessi ai colori, che hanno un contributo più alto, che hanno ognuno il loro campo di allenamento, ognuno la loro palestra, a parte gli azzurri che gli dobbiamo fare e gliela faremo. Bene, ma insomma abbiamo fatto diventare quei luoghi accoglienti dove si può stare tutto l'anno e dove si può allenare tutto l'anno, e l'abbiamo fatto grazie a questi progressi che sono stati importanti e sono stati determinati dall'interesse che ha avuto il comune per la manifestazione, ma anche dalla bravura dei presidenti, dei dirigenti del calcio storico e dei calcianti. Quindi è un mondo che è cresciuto tantissimo, tantissimo. A volte esimi i giornalisti che criticano le partite del calcio storico, che parlano di calcio storico solo due volte l'anno, quando ci hanno da criticare e mai da elogiare, mi dicono: ma come è cresciuto il calcio storico? Ma non è vero, erano più belle le partite di tanti anni fa. No, il calcio storico è cresciuto, basta andare su un ampio allenamento, basta vedere chi si allena, basta vedere quanti si allenano, basta vedere cosa fanno per capire quanto è cresciuto. E sulle partite, a volte ci sono partite belle e a volte ci sono partite meno belle. Questa è la storia del calcio in costume dal 1930, quando è ripartito, ad oggi. Siamo vicini al centenario e siamo vicini al cinquecentenario della partita del 17 febbraio del 530. Ecco, è una grande storia, ma è anche una piccola storia, perché 100 anni dal 1930 sono tanti, ma sono anche pochi per una tradizione.
0: Rispetto alla storia.
2: Quindi bisogna andarci cauti, ma non riconoscere che il nostro movimento, che il nostro giochino è cresciuto, è veramente una cosa miope e molto di Firenzina. No di Fiorenza, di Firenzina.
0: Fra l'altro, riferimento anche a, come dire, alla mediaticità del torneo, a quanto è seguito, mi fa pensare non solo poi nel racconto delle partite, ma io ho visto anche un paio di film, alcune produzioni straniere nelle quali il soggetto del film diventa proprio o il calciante o il calcio storico. Poi può piacere o meno titoli in questione, però mi è capitato di vedere un film, ecco, proprio sul calcio storico, me lo sarei mai aspettato.
2: Non c'è dubbio, un film di produzione americana, anche abbastanza importante. Poi poteva piacere o meno, a un fiorentino doc può non piacere. Bene. però c'è stato anche Netflix con Home Game, Quattro Colori, che ha vinto un premio a Hollywood. Home Game, che è un documentario che va su Netflix, che non è fatto nemmeno tanto bene, 52 milioni di visualizzazioni soltanto negli Stati Uniti. Sono numeri da capogiro. Ecco, non capire questo è secondo me è sbagliato. O voler riportare il calcio storico nel ghetto è altrettanto, secondo me, sbagliato.
1: No, sicuramente penso che a volte sia importante, più che il raccontare un qualcosa, è il come poi lo si racconta, no? E anche quali parti. E per questo penso, anche se no, si parlava di crescita, penso faccia parte anche di questa crescita il fatto di raccontarlo veramente a 360 gradi, perché ripeto, secondo me tante sfaccettature non tutti, non tutti le sanno, banalmente anche appunto quello che viene svolto durante l'anno, piuttosto anche a livello storico, banalmente appunto anche il corteo stesso,
0: o il tramandare, certo, la tradizione,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: chi
1: sì,
0: entra
1: sì,
0: in questo mondo, come dire, può conoscerne la storia, è più facile tramandarla per chi c'è già.
1: Esatto, esatto, esatto, quindi facilita, diciamo, anche alle nuove generazioni, insomma, ma anche a quelle dopo, la comprensione di tante cose. Per esempio, nella seconda parte di questa prima puntata avremo Giovannelli, insomma, non una persona a caso, che parlerà di, no, di quello che è il corteo,
2: dei
1: figuranti.
2: L'erede di Luciano Artusi, insomma, è una figura importantissima di questa manifestazione.
1: Come si suol dire, pizza e fichi, insomma, ecco.
2: No, certo.
1: Quindi, insomma.
0: Presidente, prima di liberarti, che so che sei impegnato, ti ringrazio molto per essere stato con noi.
2: Ma io altri 10 minuti ce l'ho, per stare con mio amico Andrea Mori.
0: Ok, ma io me lo so portare apposta in studio, perché dice già...
2: Andrea Mori...
0: Gian dice Lorenzo non ci capisce, non ci capisce nulla di calcio, ora parla anche di calcio storia. No, è Mori quello calcio storia.
2: No, secondo me siete bravi tutti e due, ma Andrea Mori ha questa grande qualità di fare un lavoro per il sociale incredibile con i ragazzi, con lo sport inclusivo, nel quartiere è un punto di riferimento importante, quindi ha tutto il mio rispetto e la mia amicizia, perché è uno che quando dice faccio quella cosa, poi la fa. Non è. Per esempio, lui politica non la potrebbe fare, insomma.
1: Confermo. No, vabbè, la stima ovviamente reciproca, ringrazio, insomma. E il sociale, insomma, oltre ad essere il mio lavoro, è anche un po', visto, diventa una sorta di missione di vita, insomma, no? Se vogliamo, ora senza starla a fare troppo romantica, però. Quello vedo dei paralleli tra quello che è il mio lavoro, il sociale, il calcio inclusivo, appunto il ritrovo, e se vogliamo però anche il calcio storico ha degli elementi, perché alla fine sono strumenti sociali. Quando parlo dico dei colori, che io li vedo veramente come presidi sociali, e lo dico veramente, perché sono fondamentali sul territorio. Io per esempio faccio un esempio sciocco, ma giusto per dirne uno di tanti. C'era un ragazzo, senza fare nomi logicamente, che aveva dei problemi, insomma, con altri ragazzi di strada, insomma, così. Allora io, nella zona dell'Isolotto, allora io ho chiamato Ciara, che mi ha messo in contatto con gli operatori di strada, e così abbiamo risolto delle situazioni nella maniera migliore, includendo e facendo tornare sulla retta via alcuni ragazzi che le stiamo prendendo di brutte, insomma, no? Quindi questa rete si viene a creare, e, insomma, non è banale, cioè veramente questi sono appunto presidi sociali, fanno parte di una rete che è importantissima, includono persone, ragazzi che magari altrimenti non si sa che fine farebbero, oppure anche persone cosiddette già incluse nella società, però acquisiscono dei valori importanti. Sono stato l'altro giorno a parlare col presidente dei Verdi, Torrini, e ho visto questi ragazzini che venivano lì alla palestra, meravigliosi, insomma, è stupendo. Ecco, tutte queste cose raccontate, ovviamente, ora appunto Tommaso diceva appunto, no, io, come un riferimento, in realtà io, ecco, faccio veramente soltanto da tramite, perché poi, ecco, questo lo voglio fermamente, che in tanti che l'hanno vissuto anche più di me, in maniera sicuramente più diretta, possono dire la loro su più punti di vista, ripeto, da calcianti, ex calcianti, piuttosto che sulla tradizione, sulla storia, quindi appunto più tardi c'è Giovannelli e ci saranno tanti altri.
0: Io però ho questa curiosità per Michele, ma di questi tempi prendi un po' fiato oppure sei comunque attivo anche sul fronte del calcio storico?
2: No, stiamo lavorando, ecco. Vogliamo fare alcune modifiche, anzi vi do uno scoop, perché
0: bene.
2: Fare alcune modifiche, vorremmo reintrodurre i sostituti, almeno 3 sostituti per quanto riguarda gli infortuni. Voi sapete che nel calcio storico si gioca al 27, non ci sono sostituzioni. Ecco, vorremmo invece prevedere tre sostituzioni per gli infortuni, proprio perché questo calcio storico, se si gioca in meno, è disequilibrato, quindi si crea dei grandi disequilibri. Quindi vorremmo provare a introdurre quello. Stiamo parlando con i colori, stiamo cercando anche di trovare delle piccole migliorie insieme ai colori. Non è facile, ma insomma ci stiamo parlando. In più stiamo preparando la commissione disciplinare, che quest'anno sarà abbastanza corposa e che sicuramente non mi farà passare un periodo tranquillo, insomma, ecco.
0: È quello, me lo immagino.
1: Ma quindi, ecco, in caso di infortuni durante una partita, di trovare un modo per, diciamo, riequilibrare questo punto.
2: Se c'è uno che deve uscire per infortunio, c'è un sostituto, tre sostituzioni.
1: Perfetto, perfetto.
2: Un quindi poi si sente male.
0: Capitano, certo, a quel punto
2: non si può sostituire se c'è un'espulsione, chiaramente, come nel calcio.
1: Certo.
2: Però se qualcuno si sente male, oppure a discrezione dell'allenatore decide di sostituirlo, si può sostituire. A volte si rimane in meno anche per infortuni. Questo con il calcio storico del giovane adesso è una cosa che può compromettere la partita. Quindi un infortunio non è una colpa per la squadra, e quindi prevedere le sostituzioni potrebbe essere una cosa giusta.
1: Ma guarda, questo mi sembra, cioè la volontà, ora questa cosa specifica è sicuramente interessante, ma in generale la volontà di creare sempre equilibrio in campo è per me è un mantra, è una cosa giustissima. Cioè paradossalmente, appunto, ora anche qui un esempio, però anche con il ritrovo con i ragazzi del calcio inclusivo, no? Cercare di creare l'equilibrio in campo laddove a volte sembra quasi impossibile, no? Perché si parla di ragazzi che hanno una disabilità, chi una marginalità, chi
2: secondo me dovremmo fare una partita di calcio in costume con i ragazzi del ritrovo.
1: Bravo. Questa è una bellissima idea, lo sai,
2: e lo dobbiamo fare durante il periodo del torneo del prossimo anno, con i calcianti e con i ragazzi del ritrovo.
1: Ma durante il torneo, dici? Così, a giugno?
2: Certo, nel sabbione di Santa Croce, ma fatto lì.
1: Che spettacolo.
0: Sì, assolutamente, è una gran bella idea, assolutamente da coltivare e da inseguire. Io poi ce l'ho un'altra curiosità, ma da osservatore esterno. Ma com'è nata l'idea, perché credo non ci fosse gli anni precedenti, della sabbia, da dove veniva quest'anno?
2: La sabbia del Po.
0: Ecco, cioè, com'è nata questa? Perché del Po e da dove è nata?
2: Perché è la sabbia migliore, è la sabbia migliore, ed è la sabbia che hanno i colori da tanti anni sui campi di allenamento. È la sabbia del calcio in costume, è il sabbione. Mentre quello che avevamo fino all'anno scorso era tufo, che è più adatto per fare il Palio di Siena come i cavalli.
0: Vedi?
2: Abbiamo avuto anche lì dei commenti negativi, ma di persone che di calcio storico non ci capiscano nulla.
0: Vabbè, ma Firenze
2: nulla, ok? Perché a Firenze siamo diversi dai senesi. Ai senesi, quando al Palio di Siena si infortuna un cavallo, bene, vietano alle persone che sono lì di fare le foto del cavallo, o succede qualcosa al Fantino, perché a loro gli vogliono bene al Palio di Siena, ne sono gelosi custodi i senesi del Palio di Siena.
0: A Firenze,
2: questo spirito non c'è, e dobbiamo criticare anche la sabbia migliore per giocare a calcio storico, non capendoci nulla di calcio storico
1: e neanche di sabbia, a questo punto dipende da dire.
2: No.
0: Ma perché siamo particolari, lo sappiamo, voglio dire.
2: Sì,
0: guarda, voglio dire.
2: Poi con questi social, con questi social è bellissimo, perché si sente di tutto e qualcuno pensa anche che dietro un social si possa dire tutto. E anche lì stanno scoprendo che non è così.
0: Bene, insomma, lo capisco, però, perché poi il mio è lo sguardo sul mondo della Fiorentina, e anche lì, come dire, tra divisioni, momenti.
2: Sì, però vedi, un allenatore della Fiorentina prende 1 milione, 2 milioni di euro per fare. Presidente del calcio in costume prende zero.
0: Ovo.
2: Zero ovo. Bene? lo fa perché c'ha passione, gli piace, è matto, bene, ma prende zero, ok?
0: Per forse quindi, anche per questo, Michele, che continui a essere lì, perché poi sei apprezzato.
2: Non lo fa nessuno, se prendesse 1000 e lo farebbe anche ad un altro.
0: Però evidentemente sei anche apprezzato, 16 anni sì, sono tanti.
2: Sono apprezzato dalle persone che conoscono il gioco, dalle persone, dai dirigenti e anche dai calcianti sono apprezzato. Non sono apprezzato da quelli che non ci capiscono nulla e questo mi fa piacere anche un po'.
0: E allora speriamo che anche questa trasmissione aiuti a sapere un po' più cose.
2: Sì, non credo, con il mio carattere e con quello che Dio non credo, però no, va bene. Però...
0: Si manda avanti Mori poi in qualche modo.
1: No, io penso che la rete sia sempre la base, penso che conoscendo anche i presidenti dei colori, penso che tutte le appunto... ma cominciare da loro quello che dicevi, questi incontri, no? Anche in questa ricerca dell'equilibrio e tante altre cose, quando le cose sono giuste, quando ma, sono condivise, cioè, si va
2: pensate
1: avanti.
2: Pensate alla sabbia, ma secondo voi il Pierguidi, che non ha mai giocato a calcio storico, può decidere quale sabbia mettere da solo, così, perché lo decido io? No,
1: appunto.
2: Ne parliamo con i calcianti, ne parliamo con i colori,
1: appunto.
2: O le regole io sono bravissimo nel mettere in campo una squadra di basket, l'ho fatto per anni, ci ho campato la famiglia, ma io non posso fare le regole del calcio in costume da solo. Bene, e non le faccio da solo, le faccio con i dirigenti, con i calcianti, parlando con loro, insomma, chiaramente, ma mi sembra logico, eppure non viene compreso, ecco, un po' mi dispiace, ecco.
0: E noi, se possibile, siamo qui pronti a darti spazio anche su eventuali novità o comunque in avvicinamento a quello che sarà il torneo. Presidente, grazie.
2: Grazie a voi, viva Fiorenza.
1: Grazie
0: a Michele Pierguidi, buon lavoro, e che vi stavo per dire sempre, ma sempre quello Forza Viola, viva Fiorenza, non si risponde, si urla tutti viva Fiorenza.
1: Sì, viva, no? Fiorenza a prescindere, insomma.
0: Però si può dire anche sempre, come quando fa Forza Viola, sempre. Viva Fiorenza.
1: Quello
0: sempre.
1: Insomma, di base, no, voglio dire, viva Fiorenza, ci sta.
0: Allora, ovviamente la trasmissione è aperta anche a tutti voi, io già saluto Gianna e Alessandro, siamo noi a ringraziare voi che ci state seguendo e ci ringraziano per questa trasmissione, ma ripeto, è un qualcosa che al quale teniamo molto, fra l'altro fatemelo dire, anche il nostro editore Andrea Pasquinucci aveva in mente proprio fin dall'inizio di Radio Firenze Viola di seguire da vicino il calcio storico, ma perché poi ora magari te tutte le volte che Dio baggianate intervieni, ma il tifoso viola è difficile che non segua o non abbia comunque un interesse anche al calcio storico, no? Al di là poi del legame che si è creato negli anni anche con la Fiorentina, ci fu l'idea del marketing, certo. Ricorderai i colori delle maglie, sì. Però io che sono stato tant'anni in Curva Fiesole, io l'ho conosciuto attraverso il babbo il calcio storico. Però in Curva Fiesole sostanzialmente c'è anche tanti e poi ritrovi in Santa Croce a vedere le partite o che conoscono, che frequentano il mondo del calcio storico, sono compartimenti.
1: Sai, c'è dei comuni denominatori, nel senso vicini, c'è l'amore, esatto. C'è l'amore per Firenze, c'è la passione che è forte, un li unisci tutti e due, che hanno una tradizione così potente, ma quello è il calcio storico fiorentino,
0: cioè anche,
1: insomma, è chiaro che poi entra a far parte,
0: l'orgoglio,
1: no?
0: L'orgoglio di dire cioè, chi l'ha inventato il calcio? Gli inglesi, sì, ta fermo 1500, qui un pallone già si usava, non a caso ci diceva il presidente, si va anche verso il 500 centenario, e
1: tanta roba, ma poi insomma è bello anche il come è stato fatto, no?
0: Dice la Fiorentina 100 anni, calcio storico 500.
1: Ma poi insomma anche il perché è stato fatto, il fatto che è stato fatto per far capire a Carlo V che non avevamo paura, insomma, no? Di nonostante l'assedio, quindi una sorta di...
0: Io nelle prime volte sentivo questa storia importante, uno gonfia il petto. Cioè, quando ti raccontano per la prima volta questa storia, dici, ma io vengo da... cioè, come dire...
1: Io sono Firenze, come si suol dire, no?
0: Cioè, i nostri appunto, predecessori...
1: È così,
0: erano così, quindi io sono uno, non mi danno a mangiare, mi tieni sotto assedio, non importa, fa uguale una partita di calcio storico, ti faccio vedere cos'è Firenze.
1: E qui trasmettono dei valori, insomma, no? Sono quelli che poi devono andare oltre magari a un primo impatto, capito? Quindi, ripeto, sono tutti quei valori che poi devono essere trasmessi anche attraverso questa trasmissione, ma soprattutto attraverso le voci delle tante persone che verranno qui a intervenire, e mi fa piacere.
0: Noi ci ripromettiamo una cosa, ma non ci riusciremo, almeno io non ci riuscirò, che guarda, in quanto dietro al microfono siamo assolutamente neutrali, imparziali, eccetera eccetera, quindi ognuno di noi poi mette, certo, da parte,
1: vabbè, chiaro.
0: Io tanto l'ho detto milioni di volte, quindi chi mi sente sa più o meno quale può essere il
1: colore.
0: Guardando
1: il monitor siamo seduti sbagliati.
0: Te qualcosa hai già fatto intendere, però ovviamente noi partiamo da un punto di vista, certo, neutrale, poi magari ma verrà fuori
1: bello,
0: un pochino,
1: ma dai, è bello anche quello, dai, che ognuno ovviamente ha il suo colore, poi alla base
0: così, assolutamente.
1: Ovviamente il calcio storia è viva Fiorenza, tutto è chiaro, che mio,
0: certo,
1: padre ha,
0: sì,
1: giocato nei rossi, mio zio per un gran parte del periodo ha giocato nei rossi, e per chi ti ferò, è chiaro, sono nato con
0: insomma,
1: e quindi è chiaro che sono nato proprio dietro a Santa Maria Novella, Mercato Centrale, è chiaro che il mio colore è quello, però cioè il calcio storico è bello tutto, quindi
0: assolutamente, poi c'è chi è nato e dice che quartiere sei verde, e quindi poi conosce anche un po' di persone,
1: sì, sì,
0: di,
1: sì,
0: amici, e quindi resta verde,
1: è verde, verde, assolutamente,
0: e va
1: assolutamente,
0: bene, e però questo è un cenno, figuriamoci, personale, poi il nostro è un punto di vista
1: verde,
0: verde,
1: verde, bene.
0: Anche perché prima o poi prima o poi vedi, anche, non è che la Fiorentina sia un'altra realtà che si vince tutti gli anni,
1: no.
0: Lì un parallelo l'ho trovato, va bene, colori che però sono anche, come dire, fanno parte dello spettacolo del corteo del calcio storico sul quale ci vogliamo soffermare.
1: Assolutamente, assolutamente, è un mondo al quale devo ammettere nemmeno io so bene fino in fondo, infatti voglio che prenda la parola, appunto, come dicevo prima battuta, non Pizzefighi ma Giovannelli, quindi il direttore di un corteo, insomma, come del calcio storico fiorentino, e quindi ci farà lui da cicerone, insomma, no? Ci introdurrà lui all'interno di tutto questo mare magnum che è il corteo, insomma. E poi,
0: Filippo, buonasera.
3: Buonasera a voi, buonasera a tutti i fiorentini.
0: E grazie ovviamente, ciao, per accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie Filippo due volte, perché se devo essere sincero l'ho chiamato oggi all'ora di pranzo, quindi grazie due volte per aver accettato in tempi così brevissimi, come ci siamo detti, ti prometto le prossime volte calendarizziamo,
0: sì,
1: anche,
0: sì, ora lo istruisco
1: le
0: io,
1: prossime,
0: le scalette si preparano,
1: le scalette,
0: prima,
1: le scalette,
0: Mori,
1: le scalette,
0: non
1: sì,
0: sette sì, ore prima,
1: no,
0: scherzo,
1: no, no,
0: ovviamente,
1: faremo per,
3: diciamo,
1: bene, faremo per bene.
3: Diciamo che per il calcio storico siamo sempre a disposizione.
1: Benissimo, vedi, questa dimostrazione, la passione alla base.
0: Allora Filippo, oltre peraltro a tutta una serie di immagini che ci hai fatto arrivare e che chi ci segue sul canale 92 danno l'opportunità di vedere la magia, l'imponenza, direi, di questo corteo che poi di fatto è il primo atto, no? Il giorno della partita, ma anche in questo caso si porta dietro un lavoro molto più ampio di quel che si vede a 2-3 ore dall'inizio della partita.
1: Ma assolutamente, c'è un mondo dietro, e insomma non ci si può neanche, secondo me, immaginare fino in fondo. Per questo, ecco, io vorrei lasciare subito la parola al direttore, insomma, di questo meraviglioso corteo. Ecco, se ci vuoi spendere due parole su quello che è il tuo ruolo, la tua figura, e se ci vuoi dire anche due parole su quella è la tradizione ci sta dietro, e poi sui vari figuranti, perché ripeto, sono convinto che in tanti, me compreso, tutto non lo sappiamo assolutamente.
3: Ma il corteo, intanto due numeri per cercare di capire qual è la consistenza di questo sodalizio, che ricordo è gestito dall'amministrazione comunale attraverso l'ufficio tradizioni popolari. Vabbè, io sono il direttore del corteo e storicamente rappresento il capitano di guardia del distretto e del contado, che sarebbe la figura che gestiva tutte le milizie dell'esercito della Repubblica Fiorentina nel 1530, perché come voi sapete la rievocazione storica del calcio e del corteo fa riferimento a quella famosa partita del 17 febbraio del 1530, quando eravamo assediati dall'impero di Carlo V, che in accordo col Papa Clemente VII voleva riportare i medici al governo della città. Perché fino a quel momento Firenze era una repubblica, e, diciamo, erano già qualche anno che la Repubblica Fiorentina governava la città, aveva cacciato i medici e poteva gestire tutta la parte amministrativa della città e tutta la gestione della città autonomamente con il potere del popolo, diciamo così. E quindi noi rappresentiamo proprio quell'esercito della Repubblica Fiorentina. All'interno del corteo, sono presenti oltre 700 tesserati, e l'amministrazione gestisce un parco abiti di 550 abiti che poi vengono indossati quando il corteo sfila al completo per le tre partite del calcio storico fiorentino, e oltre ad avere tutta una serie di attrezzature, immaginatevi il gruppo dei musici con i tamburi, le chiarine, i bifferi, immaginatevi tutti i gruppi di armati con le spade, le picche, le alabarde, immaginatevi 70 corazze che sono gestite e mantenute durante tutto l'anno. Oltre a questi numeri di persone, di volontari che si offrono per rappresentare la città di Firenze,
1: è già un lavoro enorme.
0: Sottolineiamo volontari, volontari che si mettono a disposizione.
3: Sì, volontari. Ma siamo tutti volontari, anche i calcianti lo fanno da volontari, quindi è un mondo completamente dedicato al volontariato, per la voglia di rappresentare la propria città, perché la rappresentatività istituzionale per noi è molto importante. Ogni volta che il corteo o il calcio storico si presenta a Firenze, oppure anche quando facciamo delle trasferte fuori, rappresentiamo istituzionalmente la città di Firenze con le nostre insegne, e quindi per noi è proprio, fa parte del nostro animo e l'orgoglio di rappresentare la propria città, di avere questo privilegio, perché effettivamente è un privilegio. Tutti i ragazzi sono amanti della storia di Firenze, sono amanti della propria città, hanno un cuore grandissimo che si offrono a prestare questa opera per rappresentare la propria città, per essere visti, ammirati e tradizionalmente onorare le nostre tradizioni cittadine, che come sapete sono molteplici, non hanno soltanto il calcio storico, ma immagino che avete parlato dello scoppio del carro, immagino che avete parlato di tutte le tradizioni che durante tutto l'anno
0: sono legate,
3: sono collegate e hanno un filo conduttore che è il corteo storico. Il corteo storico è, diciamo, il punto fondamentale per la realizzazione di queste manifestazioni. Qualche altro numero, il corteo storico fa 150, 120, 150 manifestazioni all'anno. E per esempio il gruppo dei musici e dei bandierieri degli Uffizi, che sono i gruppi più numerosi del corteo e quelli che molto spesso si adoperano per le manifestazioni, ne fanno 70-75. Quindi immaginatevi l'organizzazione che c'è dietro, l'organizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari, la direzione del corteo, così come tutte le iniziative che facciamo anche insieme alle squadre e a tutto il resto.
0: Io qui, guarda, ho già scoperto una cosa che nella mia ignoranza non sapevo. Io ho sempre pensato che i vestiti fossero direttamente di chi poi li indossa, invece pare aver capito che ora le attrezzature non pensavo tanto, però credevo fosse un discorso di che ne so, anche di eredità familiare. Allora invece, come ci sta spiegando il direttore, si arriva ma il vestito è
1: Date riprese. Cioè, no, quello sì, ma più che altro i numeri sono incredibili. E poi vabbè, c'è cioè veramente insomma, viene fuori bene il lavoro che c'è dietro. Ecco, banalmente un volontario, se volesse far parte appunto di questo corteo, come può fare? Perché magari chi ci ascolta, insomma, magari gli prende la voglia di fare un figurante, non lo so, insomma, e, ci puoi dire anche questa cosa qui come funziona, se deve prendere contatto con l'ufficio oppure... Non lo so, diciamo sì, anche questa cosa qua, secondo me è interessante.
3: Come primo approccio, diciamo così, basta contattare l'Ufficio Tradizioni Popolari del Comune di Firenze. Si possono trovare i riferimenti nel sito del Comune, perché è un ufficio vero e proprio del Comune, quindi è ben segnalato. E comunque abbiamo tantissime richieste per entrare nel corteo, soprattutto per alcuni gruppi che sono particolarmente appetibili.
1: Tipo?
3: Pensate che,
1: per curiosità, tipo, questa così.
3: Particolarmente appetibili perché, per esempio, il gruppo, l'unico gruppo femminile del corteo, che sono le Madonne Fiorentine, sono un gruppo di 25 ragazze che hanno a disposizione 20-22 abiti. Chiaramente le richieste sono centinaia.
1: Quindi lì starà attesa
3: di ragazze che vorrebbero indossare l'abito rinascimentale. Le Madonne Fiorentine sono un gruppo che rappresenta le dame, le compagne, le mogli di quei soldati, di quei capitani che combattevano, no, a quel tempo. E sono degli abiti rinascimentali bellissimi, e quindi c'è tanta richiesta.
0: C'è richiesta.
3: Sì. Poi invece abbiamo necessità, e qui c'è un pochino più di scarsità di adesioni.
1: Magari possiamo fare un appello.
3: Giovani, questo, no? Sì, ha voglia. Di ragazzi giovani che potrebbero iniziare a fare lo sbandieratore oppure a suonare il tamburo o la chiarina o i piffi, mentre gli altri gruppi, che sono gruppi di armati che rappresentano appunto l'esercito della Repubblica Fiorentina, si può fare questo tipo di attività anche ad un'età più avanzata, 30-40 anni. Invece per fare lo sbandieratore c'è bisogno anche di una attenzione atletica un pochino più spiccata, oppure per suonare la chiarina c'è bisogno di un addestramento che dura quasi un anno, se non hai già
0: certo, le basi. Mia facile.
3: E quindi insomma il corteo è una situazione abbastanza complessa, con tante sfaccettature che tutte insieme realizzano questa bellissima rappresentazione storica, questa rievocazione storica di quel periodo.
1: Sicuramente c'è, veramente, già qui vedi, anche solo parlando di queste cose, questa trasmissione in realtà non è soltanto per chi ci ascolta, è veramente anche per noi, insomma, penso sia un momento di crescita proprio bello da fare insieme a chi parla, insieme anche a chi ci ascolta e ci vede. E, una curiosità, ecco, questo Per quanto riguarda, mi parlavi prima di numeri enormi, ecco, ci sono dei se uno volesse appunto, no, parlavi appunto di società che chiamano gli sbandieratori piuttosto che altro, ecco, ci sono delle manifestazioni oltre a quelle che già conosciamo come scoppio del carro, va bene, che magari sono un po' meno, forse meno conosciute, ma che in realtà dietro portano insomma tanto valore, e invece è un peccato che non sono conosciute, ecco, quindi magari possiamo cogliere l'occasione per dirne qualche cosa,
0: evidenziarle, annunciarle.
1: Sì,
0: certo.
1: sì.
3: Allora, l'amministrazione comunale nel 2000 ha realizzato un calendario di tradizioni popolari che sono svolte durante tutto l'anno. Ogni mese c'è una tradizione, una manifestazione o celebrazione, se vogliamo dire così, oppure commemorazione dove il corteo è presente, e che rappresenta un elenco di tradizioni popolari che sono istituzionali e sono organizzate dall'amministrazione comunale. Posso dirne qualcuna, per esempio il 10 di agosto San Lorenzo, che è il copatrono di Firenze insieme a San Giovanni, viene celebrato nella Basilica di San Lorenzo attraverso un corteo storico che parte dal Palazzo di Partequefa, che è la nostra sede, la sede del calcio storico, e del corteo da qualche anno è stata ufficializzata ed è il Palazzo di Partequefa, che si trova

0: assessore che magari la sostituisce, ma la sindaca c'è quasi sempre, offre i ceri a San Lorenzo, alla Basilica di San Lorenzo. L'offerta dei ceri è una cosa molto importante, succede anche in altre tradizioni, in altre manifestazioni, risale al Medioevo e al Rinascimento, quando la cera era un bene prezioso. Okay. E quindi offrire della cera alle istituzioni religiose, che ne consumavano moltissima per illuminare la basilica in quel caso, era un gesto veramente molto generoso e tantissimo apprezzato. Ecco, questa offerta simbolica che facciamo per San Lorenzo è la rievocazione di quel momento storico quando la Signoria di Firenze offriva i ceri alla Basilica di San Lorenzo. Un'altra manifestazione importante, vabbè, lo scotto del carro lo abbiamo detto, ma per esempio a febbraio commemoriamo la morte dell'elettrice palatina. L'elettrice palatina era Anna Maria Luisa de' Medici, morta nei primi anni del Settecento, era l'ultima dei Medici. E in pratica lei, essendo l'ultima dei Medici, aveva un patrimonio enorme. Immaginatevi tutti gli argenti, gli ori, tutte le collezioni medicee che adesso possiamo trovare a Palazzo Pitti, ma gli stessi palazzi e tutte le opere d'arte. Stabilì un patto di famiglia con la nuova famiglia regnante del Granducato, che era la Lorena, fece questo patto di famiglia dove scrisse esplicitamente che tutto il patrimonio della famiglia del Granducato, dello Stato, diceva lei, dovesse rimanere a Firenze e nel Granducato. Immaginatevi se una famiglia straniera fosse arrivata a Firenze con tutto questa ricchezza che avevano accumulato in 300 anni di regno, se lo sarebbero portato via, come hanno fatto anche in altre occasioni.
1: Immagino.
0: Questa donna è importantissima, è stata importantissima per Firenze, perché ci ha permesso di mantenere a Firenze tutto questo che noi abbiamo.
1: Ma
0: quindi noi dobbiamo commemorarla, perché è una persona veramente importante. Queste sono soltanto
1: bella storia.
0: Ogni mese ce n'è una. E per esempio un'altra a febbraio, il 17 febbraio, ogni anno da circa 12-13 anni, con le vecchie glorie del calcio storico fiorentino, organizziamo la partita dell'assedio.
1: Giustamente.
2: E noi torneremo sicuramente a disturbarla, direttore, anche proprio per questi eventi non necessariamente legati al torneo, ma che fanno parte appunto dell'annata del calcio storico,
1: sì, sì.
2: Perché questo vogliamo fare.
0: Fa parte tutto
2: certo.
0: Di questo enorme meccanismo che complessivamente viene chiamato calcio storico fiorentino, ma che poi comporta tutta una serie di attività istituzionali che facciamo durante tutto l'anno.
2: Direttore, grazie.
1: Grazie infinite.
2: Grazie mille e buona serata.
1: Presto. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Grazie a Filippo Giovannelli, direttore del corteo del calcio storico fiorentino. Ma avete sentito anche tante altre occasioni, ma vi verremo a noia, ma insomma è proprio l'intento, quello certamente ovviamente di parlare del torneo e ne parleremo, però vogogliamo veramente far luce su tutti anche gli altri ambiti.
1: Sì, è la punta d'un
2: iceberg, caro mio,
1: dai.
2: Hai visto come vola il tempo?
1: Ma infatti
2: è già finita, è allo studio una diretta mega di 3 ore, ma questo magari in futuro per le prossime stagioni, però è stata una bella prima puntata di introduzione. Ovviamente ci ritroveremo la prossima settimana, specificando
1: ecco,
2: che
1: sì, esatto.
2: Posticiperemo di un'ora, perché nel palinsesto poi rientra anche Scanner, stasera ne abbiamo approfittato, ma insomma ci saremo dalle 20 alle 21, quindi l'appuntamento è già con tutti voi per mercoledì prossimo per il calcio storico. Il sottoscritto vi verrà a noia anche domani come sempre. Andrea Mori prestissimo anche il sabato con tutti in campo
1: la settimana,
2: e poi ovviamente mercoledì prossimo ancora con calcio storico, passione, tradizione e storia. Com'è andata, Andrea?
1: Ma

0: Era grande, insomma.
1: Buon esordio.
0: Sì, sì, sì. Insomma, è volato e veramente hai visto anche te quante cose vengono fuori.
2: Non c'era niente.
0: E siamo ancora alla prima puntata. Pensate un po'.
2: È in arrivo Pietro Lazzarini che vi tiene compagnia fino alle 21, quando scatterà anche Extra Viola. Torniamo a parlare di calcio, di Fiorentina, perché no, anche del Como, che nel frattempo a Rotterdam ha incassato un altro gol, e quindi Feyenoord 2 Como 1. Ci sentiamo domani. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
8: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
9: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
8: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
9: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
8: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Ovviamente ci sono. Questo è il nostro contenitore, diciamo, di conclusione del palinsesto. Oggi lo facciamo in versione live col sottoscritto Pietro Lazzarini, che vi terrà compagnia per i prossimi 40 minuti circa, perché poi ci sarà anche Extra Viola con il sottoscritto e Lorenzo Marucci. Ma come di consueto, intorno a quest'ora cerchiamo anche di darvi la possibilità di riascoltare quello che nel corso della giornata vi siete persi. Infatti il format di Icchetta Perso viene assolutamente mantenuto anche in questa versione live. Oggi tanti contributi da parte dei nostri opinionisti e da parte di amici che hanno risposto alle nostre chiamate, come Vanessa Leonardi e ovviamente Emiliano Viviano stamattina. Ascolteremo anche il grande Lulu Oliveira. Insomma, c'è tanta carne al fuoco da poter riascoltare per farsi un'idea di quella che è stata la giornata. I temi sono diversi, legati certamente, almeno con Viviano, anche a quello che è stata la debacle di Genoa e di quello anche che poi sarà il prossimo futuro con la partita contro il Como, che tra l'altro sta giocando in questo momento in Champions League. 64esimo minuto, il risultato vede i comaschi sotto per 2-1 contro il Feyenoord. Una bella partita di Champions fino a questo momento, insomma, sicuramente una squadra forte, il Como, che però sta trovando difficoltà in un catino come lo stadio di Rotterdam, che veramente spinge la squadra di casa anche oltre i propri limiti. Nel frattempo dobbiamo ricordare anche come nel primo tempo sia uscito Diao per infortunio dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0 del Como. Quindi, insomma, bisogna capire se poi questo ragazzo, veramente fino a oggi in un grandissimo stato di forma, sarà nella partita contro la Fiorentina oppure no. Per quanto riguarda invece la Fiorentina e gli infortunati che potrebbero avere problemi in vista della prossima gara, oggi Mastantuono si è allenato parzialmente in gruppo, insomma, quindi comunque questa operazione che ha avuto al dito probabilmente non gli cioè gli consentirà comunque di essere presente nella partita al Como. Vedremo se da titolare oppure no, mentre Attà continua il suo percorso di recupero, quindi viene da dire che difficilmente il francese sarà tra i convocati per la sfida del Franchi, ricordiamo, domenica alle 15 appunto contro il Como. Allora, iniziamo ad ascoltare un po' del meglio della giornata, partendo dalla trasmissione che ho condotto questa mattina insieme a Andrea Bruno Savelli e con Emiliano Viviano collegato, e quindi proprio lo spunto, i punti di vista di Emiliano Viviano, nostro opinionista, grande opinionista, uno di noi, la versione del mercoledì di Chi si compra. Buongiorno caro Emi, come stai?
1: Buongiorno, tutto bene?
0: E questa è già un'ottima notizia. Stavi ascoltando anche ciò che diceva Andrea riguardo alla partita.
2: Ora mi cazzo. Su 2-2 annullato dirà che non è vero, però lui è meno critico di rispetto a me con gli arbitri. Però il 2-2 è un furto a mano armata, la batte lì con la palla ferma.
1: Non sono meno critico, ho chiesto perché ero della tua opinione e mi è stato detto che non è come stai dicendo tu, nel senso che l'arbitro ha discrezione di non far riprendere il gioco. Mi fermo a quello che mi è stato detto.
0: E che lui può comunque ha fischiato prima che la palla entrasse. Quindi
2: sì, però ragazzi,
1: vabbè, quello non mi interessa perché tu devi fischiare.
2: Guarda l'arbitro, Emi. Ho riguardata tre volte, l'arbitro fa giocare, si gira, vede il portiere Genoa fuori e fischia. Non si può, non si può, ha fatto così, ragazzi.
1: Sono abbastanza d'accordo con te. Secondo me, per esempio, un altro errore che fa è che il ragazzo, del quale purtroppo lo ricordo il nome, del Genoa, il ragazzo di colore che è entrato, doveva prendere 5 gialli, doveva prendere in 10 minuti.
2: Gli ha dato
1: 5
2: un cazzotto,
1: gialli,
2: ha dato
1: un cazzotto in testa a Dragosin. Poi ha fatto un fallo da giallo, due anzi, che ne fa uno prima, non l'ammonisce, ne fa uno quando l'ammonisce, poi l'ammonisce e dà uno sgozzino a mi sembra Fagioli.
0: A Fagioli, sì.
2: Sì. Okay, credo quindi sia Vieri quello a cui dà un cazzotto sulla nuca appena entra.
1: Bravo, dà un cazzotto a Vieri, fa un fallo dopo che non lo ammonisce, e sul fallo che l'ammonisce poi dà uno sgozzino a Fagioli
2: e non lo espelle mai.
1: Quindi quello per me è un errore. Anche a me Maresca è un arbitro antipatico, ma bravo secondo me. A un certo punto mi è anche piaciuto l'atteggiamento, perché non ha permesso più di tanto al Genoa di perdere tempo, ha aumentato il recupero. Però quella roba lì è un po', cioè quella del gol che dici te è un po', cioè ha pestato un po' una merda secondo me, ecco.
0: Il giocatore è Samuel Wiafe. Io, così sì, almeno siamo. Sì.
2: Io ho l'impressione che abbia sanato quella che a lui sembrava un'ingiustizia perché il portiere era fuori. Però scusatemi.
1: Oppure.
0: No, il portiere era fuori, era un difensore.
2: È un problema suo.
1: È vero, c'ha ragione Andrea, è un problema suo.
0: No, no, no, io dicevo, dove era il portiere? Era a parlare con il suo difensore, cazzi tuo.
1: No, anche l'arbitro reagisce come. Oddio, è andato via tutto. Anche l'arbitro, come i giocatori, reagisce distinto a volte, no? Quindi può darsi anche che lui, distinto, ha visto battuta fuori, quello fuori, abbia fischiato. Poi è stato molto furbo e veloce a chiamare il cambio.
2: Sì, sì, quello l'ha detto. Ci ha avuto altri 3 secondi. È una specie di invenzione per giustificare.
0: Ma guarda, comunque quel fuorigioco di cui parlavi è un'altra cosa, un altro aspetto abbastanza strano, perché quando ti fanno rivedere la linea non sanno cosa colorare per dire che era in fuorigioco. Quindi...
2: Il primo però... replay, che di solito fanno vedere 5 secondi per darti modo di focalizzare dov'è, lo fanno un lampo, e poi dopo a fine partita lo fanno rivedere e colorano un calcagno. Io sono convinto che sbaglio, io... un po' lo sapete, complottista sono e sono assolutamente della teoria di Giulio Andreotti, l'unica che mi è piaciuta di quelle cose che ha detto, che a pensar male si va all'inferno, però spesso
0: ci si azzecca. Boh, io... Vai, scusami Emi, prego.
1: No, il problema mio è che dopo quello che ho visto, specialmente nei primi 25 minuti, mi viene proprio male parlare dell'arbitro.
2: Emi, sono d'accordo, ciò non giustifica, è stata la premessa, la prestazione, la
1: sbagliata. Ma in generale, cioè, proprio va contro di me, capito? Perché 3 settimane di sosta, una squadra quasi al completo, se non al completo, a parte Atta. Cioè, non ti dico vincere o perdere, perché vincere o perdere sono tante cose che porta la vittoria o la sconfitta, però vedere 20 minuti fatti in quella maniera, sinceramente ho fatto veramente fatica a darmi delle risposte.
0: Cosa sono state le cose che in quei 25 minuti sei chiesto, come abbiamo fatto?
1: Ma guarda,
0: noi.
1: Prima cosa, mi dispiace non averlo scritto sulla nostra chat, ma l'ho scritto su un'altra chat. Appena ho visto la formazione, ho detto apposta che oggi si vince la prossima. Te lo dico sinceramente. E come Andre sa bene, mi sbaglio poco su queste cose di solito. Ci sono un sacco di cose che non mi tornano, perché 3 settimane per poter lavorare con la squadra, Pellegrino che sta con la squadra e che tra l'altro viene da un momento iper mega positivo, gioca Peto. Sai che vai a affrontare una squadra in nettissima difficoltà, che verrà forte a prenderti e quindi probabilmente ti lascerà transizione, campo avanti, e non gioca Angé ma gioca Gnonto, ma Santone è tornato giovedì e non si reggeva in piedi, Ulai a fare trequartista. Quelle sono le scelte. Poi dopo ti dico, vado a preparare una partita con il Genoa, poi non dico che non l'ha fatto, che non l'ha detto, però so che mi vengono a prendere forti, perché i primi 10 minuti determinano l'umore, secondo me, dello stadio, di una squadra che non va bene. Quello che devo fare è provare a togliergli sicurezza, quindi a tenere il pallone, a fare un paio di uscite come poi è successo, e noi boom, pallonate su Beto, che non ne ha tenuta una nemmeno per sbaglio. Quindi secondo me è tutto sbagliato, approccio tattica alla partita. Poi dopo la Fiorentina ha qualità, ti sei accorto che con 3 passaggi di fila loro sparivano dal campo, perché loro sono spariti completamente dal campo per 50 minuti. Non è bastato, ma io pretendo di vedere una squadra che provi a dominare le partite. Poi le partite le si perdono, per l'amor di Dio, sono stati più bravi gli altri o sono più bravi gli altri, si fa i complimenti, però essere alla merce di loro, e noi siamo stati alla merce di loro, sono andati sul 2-0, hanno smesso di giocare, siamo venuti fuori noi. Per me è inaccettabile.
0: Saprei come continuare, perché io anche, a me ha fatto imbestialire anche, e mi dispiace, perché io ora non credo certo di fare il processo all'allenatore, però anche la prima battuta di fine partita, dire si è sbagliato approccio. Ma io mi chiedo, e lo stavi dicendo prima, ma dopo 3 settimane di preparazione, una partita che per te in quel momento è uno spareggio, non tra 10 giornate, in quel momento il Genoa è sotto di te di 3 punti, quindi te quella partita la devi vincere come una partita che per te vale, non dico la stagione, ma vale tanto. E poi l'allenatore dice che si è sbagliato approccio, ma chi lo deve dare l'approccio?
1: Sì, ma io come Andre ben sa, tutte queste frasi fatte le odio.
0: Sono d'accordo.
1: A un livello così profondo che non so nemmeno spiegartelo, perché sai, quando le squadre non va bene, tanti dicono non siamo abbastanza grintosi, si corre poco, si arriva secondi sulle palle, e io per la maggior parte delle volte le ritengo delle cazzate, cioè nel senso, se tu sei messo bene in campo arrivi prima sul pallone, se tu sei messo in campo hai un approccio giusto, tu puoi avere l'approccio mentale perfetto, poi vai in campo, gli altri sono messi meglio di te e dici ho sbagliato approccio, no, non ho sbagliato approccio, ci sto capendo una sega, non la piglio perché non ci sto capendo niente. Quindi secondo me sono due le vie: o l'allenatore in generale, non a livello pubblico, cioè in generale dice o ho sbagliato a preparare la partita, ma non come approccio, proprio come partita, oppure non hanno fatto quello che avevamo preparato. Cioè secondo me ci sono due vie.
0: Sì, stop. Secondo me,
1: perché se poi invece mi dici che la Fiorentina la tattica è passarla da De Gea a Ranieri, che la rende a De Gea e la tira forte su Bedo, allora alzo le mani e mi preparo un altro anno dove vedo che succede qualcosa, se succede, se qualche giocatore nostro fa la differenza, se no si vivacchia.
0: Allora, intanto ricordo 348-751-3933 per le vostre domande a Emiliano Viviano e Andrea Bruno Savelli, altrimenti se volete chiamarci 055-77-11-171. Saluto in regia anche Marco Tonelli, siamo in diretta anche su YouTube, c'è tanto movimento anche su YouTube e dopo leggerò anche i vostri messaggi. No, una cosa, prima tu dicevi no, Messias e il Sharawi, dico Andrea, sono giocatori che hanno un'età avanzata, quindi sai che fino a un certo punto ti possono dare anche tanto, poi mollano. Ma io credo che la chiave di volta, una delle chiavi di volta sia stato proprio il fatto che De Rossi, studiando la partita con Messias su Fagioli, ha annullato il gioco della Fiorentina, perché il palleggio che diceva prima Emiliano era l'arma che dovevi mettere in campo con quei giocatori schierati a centrocampo, e invece te non hai fatto nulla. E io non mi sto cervellando, e lo chiedo a entrambi, nel motivo per cui dopo 20 minuti che prendi due gol e capisci che non ci stai capendo niente, come dice Emiliano, ma perché Ulai, che è a pascolare tra la fascia e la tre quarti, non viene abbassato per fare il doppio metronomo, il doppio regista, il doppio play, il doppio quello che vuoi, e Ndur, che comunque per me non può essere intoccabile sempre, deve giocarle tutte, va bene, non lo metti lui magari qualche metro più avanti? Cioè anche lì io chiedo a Vanoli, ma perché non si riesce mai ad intervenire a partita in corso per annullare le armi che gli avversari hanno? Cioè De Rossi è stato bravo, ce l'ha incartata la prima mezz'ora, gliel'ha incartata, anche perché la Fiorentina non ha fatto nulla per scartarla, però che cavolo, qualcosa bisognerà anche pretendere dalle scelte in corso d'opera, oltre che gli errori che fanno con la formazione titolare, o no?
1: Sì, poi ti dico, Pietro, le valutazioni tattiche se ne può fare tante, no? Te ne fai una, io ne faccio un'altra, però almeno se io fossi stato un giornalista in conferenza stampa avrei chiesto conto di qualche cosa proprio a livello di struttura del gioco, perché Ranieri fa una cazzata sul secondo gol, ok, va bene, non si può gestire o comandare, no? Un errore tecnico, però io mi domando perché abbiamo preso quella palla dietro sei volte nel primo tempo, perché arrivavamo molto tardi sulle pressioni offensive, perché come dici te c'era tutta la parte del centrale del campo dove la Fiorentina era inesistente, cioè c'era Fagioli che andava a chiamare per prendersi la palla, poi partiva il lancio lungo, seconda palla, palla a loro, cioè quella è una roba che va gestita da parte dell'allenatore. Ora, siccome non è uno sprovveduto, e quindi credo che lui o l'abbia preparata o addirittura abbia provato a modificare, io come dici te gli avrei chiesto conto di quello.
0: Andrea?
2: No, io credo che intanto sulla gestione della partita anche i cambi sono stati tardivi, ma molto tardivi, troppo tardivi, cioè a mettere Gonçalves a 10 minuti alla fine con una squadra completamente nella propria area è una follia, punto. Non credo si possa discutere, è uno che salta l'uomo, che ha tiro a fuori, ma mettilo a 25 invece che a 10, e questa è la prima cosa. E poi io ho l'impressione che il nostro allenatore sia un po' schematico, cerchi di ancorarsi a delle certezze, no? Mentre De Rossi l'ha preparata studiando le partite della Fiorentina, anche quelle di Vanoli, anche a Venezia con altre difficoltà le avevi subite, quei lanci, quei cambi gioco che ti mettono in difficoltà, perché la Fiorentina non sta corta, e quindi se un terzino una volta sale, tu recuperi palla e la butti velocemente di là, ti trovi in difficoltà, i difensori ci hanno da difendere una prateria, se Dragusin sta bene come col Napoli magari riesce a mettere qualche toppa, se non è al 100% vai in difficoltà netta. Però De Rossi l'ha studiata, lui ha semplicemente non c'ho attacci, metto la I, e invece lì c'era da cambiare, da sorprenderlo. Era facile immaginare che De Rossi sarebbe andato a prendere con forza e con uno con le gambe veloci come Messias Fagioli, e allora gli metto accanto la I, faccio scendere di più i terzini, gioco con un centravanti che gioca la palla e magari con un esterno che taglia dentro e che va a prendere lo spazio dietro la difesa, cioè mi invento qualcosa. Io non sono un allenatore, non ho fatto i corsi a Coverciano, però mi posso inventare qualcosa invece che riproporre pedissequamente la roba.
1: Banalmente la partita andava abbassata di intensità, cioè nel senso era una partita dove il Genoa per essere a livello tuo doveva tenere un'intensità alta, essere aggressivo in avanti, perché ovviamente se si abbassano i ritmi il tasso tecnico è troppo diverso, infatti la Fiorentina, come si sono abbassati i ritmi, si è resa pericolosa. Quindi ti ripeto molto banalmente, se io sono allenatore dico ok, oggi la squadra deve cercare di abbassare il ritmo della partita, togliere sicurezze, e non è stato fatto. Andrea, non è stato fatto perché abbiamo giocato a pallonate, cioè riguardatela.
2: Come spesso giocavamo l'anno scorso.
0: Tra l'altro c'è un ascoltatore in linea, poi Andrea. Proseguiamo in questa discussione. Andrea, sì, buongiorno Andrea.
3: Sì, ciao, buongiorno, sono Andrea da Presola.
0: Ciao.
3: Buongiorno. Forse Emi si ricorda dell'infanzia che si è passata insieme da queste parti.
1: Andrea come?
3: Andrea Sgobba.
1: Andrea?
2: Sgobba.
3: Sgobba.
1: Ah, ciao Andrea, ciao, sì, certo che ricordo.
3: Come stai?
1: Beh, tutto a posto, te?
3: Tutto bene. Senti, io ormai è un anno che mi sono trasferito a Bali e sono rientrato in questi giorni a Firenze. E l'anno scorso è stato un patire vedere le partite fuori orario.
0: Me l'immagino, guarda, è già un patire normale.
3: Alle due di notte.
0: Figuriamoci alle due.
3: E vedere gli scempi che sono stati. Quindi si dura fatica, però il cuore è sempre quello, anche dall'altra parte del mondo. Certo è che farebbe piacere vedere l'atteggiamento un po' diverso, a volte si spengano, non si sa come mai. È proprio quello che manca, la continuità sull'atteggiamento, secondo me.
0: Bene Andrea, ti faccio salutare da Emiliano e ti rispondo direttamente Emi.
1: Ciao Andrea.
3: Ciao.
1: A me non mi piace parlare di atteggiamento, secondo me le sicurezze in campo si prendono attraverso la proposta, qualsiasi sia, c'è chi ne piace una, c'è chi piace un'altra, ma tu quando giochi bene o comunque sei una squadra, si può giocare bene facendo 50 passaggi di fila o giocando bene essendo una squadra che fa la fase difensiva benissimo e gioca di contropiede, ma si ritrova bene in quella cosa lì. Quindi la Fiorentina oggi non è né carne né pesce, questo l'allenatore lo sa, l'ha detto anche dopo le vittorie, e deve acquisire sicurezza. È una squadra che purtroppo, secondo lo storico che ha avuto una piazza, una storia, l'allenatore e tutto, oggi non ha una grande fiducia, e quindi probabilmente quello che succede all'interno di una partita sposta verso il negativo molto facilmente, e lì deve essere molto bravo l'allenatore a invertire la rotta.
0: E questo era una parte di Emiliano Viviano, che ha parlato stamattina in compagnia di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto nel corso di Uno di Noi, tutti i mercoledì dalle 10 a mezzogiorno all'interno di Chi si compra, ve lo ricordo come di consueto, un appuntamento che ormai è diventato fisso per i nostri ascoltatori. Nel frattempo, mentre vi parlo, è arrivato anche il terzo gol del Feyenoord contro il Como, quindi al momento all'82esimo della partita di Rotterdam vede il Feyenoord davanti al Como per due reti, quindi 3-1 il risultato in questa fase a girone unico, diciamo fase campionato della Champions League. Vediamo se poi ci sarà una revisione al VAR, non credo, c'è stato un recupero palla e poi un'azione che che ha proseguito e portato appunto al gol del 3-1 per il Feyenoord, con un gol volutamente molto sfortunato per il Como, perché la palla prima tocca un difensore, poi sbatte sul palo, va sul portiere ed entra in porta. Va bene, non sono affari della Fiorentina, almeno per oggi, le sfortune del Como, speriamo che ce ne siano altrettante nella gara di domenica proprio contro i Viola. Adesso ci ascoltiamo ascoltiamo invece un estratto dell'intervista realizzata durante Viva l'amore mio a un grande come Lulu Oliveira, che è passato anche da Como nella sua carriera e ha parlato così a Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
4: Che succede secondo te a questa Fiorentina?
5: Ma la Fiorentina ha double face. È vero che o meno da quando è arrivato il nuovo allenatore hanno fatto sembra due vittorie.
4: Una vittoria e un pareggio in campionato,
6: e
4: poi è arrivata la sconfitta con il Genoa.
5: Pensavamo che la Fiorentina potesse prendere un ritmo di vittoria consecutiva, ma è stata fermata contro il Genoa. Cosa parte la Fiorentina? Parte la Fiorentina perché la Fiorentina, dal mio punto di vista, è sbagliato già l'inizio della preparazione, dall'inizio della preparazione, perché doveva, dal mio punto di vista, prendere un allenatore più esperto, un allenatore che poteva dare qualcosa in più per la città e per il proprio giocatore. La Fiorentina si è affidato di un allenatore che non ce l'ho niente contro, è un giovane allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo, ma sappiamo che Sassuolo è una piazza un po' fredda, non è una piazza come a Firenze che quando le cose non vanno bene succede troppo caos.
4: Ecco, però al di là dell'allenatore che la Fiorentina secondo te doveva sceglierlo più esperto, guardando adesso a mente fredda la campagna acquisti estiva, viene da pensare che magari qualche strategia è stata sbagliata, è stata una rivoluzione.
5: Ma io credo, sempre detto, quando è successo il piccolo problema con Kane che voleva andare via qua e di là, la Fiorentina doveva andare, non in quel momento, già prima in preparazione, a prendere un attaccante forte.
4: Sì.
5: Prendere un attaccante forte, credo che la Fiorentina non era in questo momento delicato, perché Kane voleva andare via tutte le cose. Allora, loro sapevano già, anche se loro hanno aspettato qualche mese in più. Credo che la Fiorentina in questo caso abbia sbagliato un'altra volta, perché un giocatore fondamentale come Kane, se vai via, dovevano prendere già un altro importante, un attaccante che poteva dare almeno 15-18 gol al campionato.
4: Certo.
5: E questo non è stato fatto.
4: Quindi ecco, su Pellegrino e su Beto il tuo giudizio è abbastanza chiaro, mi sembra.
5: La Fiorentina ha investito tantissimo.
4: Sì, certo, certo. No?
5: Intanto, ma sicuramente non ha preso i giocatori giusti.
4: Ecco, dicevo, a proposito degli attaccanti, visto che stai parlando di Ken, Pellegrino e Beto non possono essere certamente a livello di Ken, nonostante che i dirigenti, Paratici in particolare, avesse detto che nel momento in cui si parlava della possibile cessione di Ken sarebbe arrivato un attaccante di pari valore o superiore a Ken.
5: E allora, è arrivato?
4: Beh, insomma, mi sembra di no, però io lo chiedo a te che sei un ex attaccante, allora, un allenatore.
5: La risposta è evidente. Se lui ha detto che doveva arrivare e non è arrivato, di che cosa stiamo parlando? Parlando che la Fiorentina manca quella pietra importante davanti.
4: Certo, certo.
5: Anche poi, se non sono neanche contro i due attaccanti della Fiorentina, ma non hanno ancora dimostrato il suo valore, possiamo aspettare ancora un anno. Perché tante volte parlo anche di me, quando sono arrivato a Cagliari non è che ho esploso per il primo anno, sì. Ho cominciato a far vedere il secondo anno per capire bene questo campionato.
4: Eh sì, so, poi Firenze è chiaro che è una piazza particolare, quindi bisogna avere
5: una piazza
4: anche
5: dove devi sempre
4: personalità,
5: vincere, sempre vincere o non vincendo, ma tu devi dare tutto quello che tu hai, così almeno ti fai, ti è arrabbiato per una sconfitta, almeno è contento e i ragazzi si è battuto fino alla fine e non ho ottenuto il risultato importante. Quello è le cose giuste.
4: Poi lascio la parola a Luciana Magistrato, però ti chiedo, sempre analizzando in generale la Fiorentina, la rosa della squadra, l'impressione che manchi anche una guida a questa squadra, una squadra molto giovane, manca un leader, un giocatore che possa prendere.
5: Per me manca la personalità, perché non solamente il portiere può dare una mano, perché lui è troppo lontano dal cuore
4: del gioco, sì.
5: Dai cuore, perché deve essere un centrocampista che poteva dare una mano in più alla Fiorentina. Beh, nessuno prende la responsabilità o nessuno ha quello tipo di relazione, e allora la Fiorentina rimane una squadra a muta in campo. E credo che in tutte le società ci sono 1, 2, 3 giocatori che motiva i compagni, che danno la mano, che dice qualcosa di importante per sollevare, soprattutto quando il momento non è,
4: certo, nei momenti delicati, nei momenti difficili, assolutamente sì.
5: Perché il momento delicato è quello il problema più difficile, perché quando le cose vanno bene, sì, sì, ok ragazzi, tutto questo, il problema non è quel problema, quando le cose non vanno bene, e deve avere qualcuno di personalità di prendere la Fiorentina in mano, quello, meno 2 o 3 giocatori di carattere, sì. Questo manca.
4: Sì, sì. Luciana Magistrato.
6: Sì, io voglio tornare sulle punte, qualcosa già hai detto, però volevo chiederti, è sbagliato alternarle? Cioè Pellegrino in fondo aveva fatto 3 gol, no? Con continuità, quindi aveva trovato una certa continuità, e ecco, non è meglio battezzarne una titolare e portarla allora, avanti?
5: Allora ai tempi nostri giocava uno faceva gol o non faceva gol e giocava. Adesso con questo cavolo di turnove, sì, cosa vuol dire? È una cosa, se il ragazzo sta facendo bene, perché non lascia andare avanti? Ah no, deve riposare. Sono tutti ragazzi giovani, gioca una volta alla settimana, che cosa deve riposare? Deve continuare a giocare e fare quello, il suo lavoro, che è quello di fare gol, perché toglie la possibilità per mettere un altro che ha sicuramente il mister d'età, adesso cercherò di dare spazio anche all'altro attaccante per vedere se c'era contabilità, se sono adatto a fare quello.
6: Sì.
4: Quindi poi alla fine risulta complicato, allora, per entrambi i giocatori riuscire a mettersi in evidenza fino in fondo, ecco.
5: Quando la squadra va bene lascia andare così, perché cambiare tanta cosa? Che cosa serve? Sì, se uno è affaticato o non sta bene,
6: certo,
5: lo cambia giustamente, certo. Ma se la squadra ha giocato mercoledì bene, perché la domenica devo cambiare 2 o 3 giocatori? Per quale motivo?
4: Sì, assolutamente. Nel frattempo mi fa sorridere Vladimiro, un nostro ascoltatore che ci ha inviato una bella foto, tua con la maglia viola con lo sponsor Nintendo, e alle tue spalle c'è il Falco, insomma, il mitico Falco.
5: È bello, sì.
4: E ti chiede anche se oggi sei svincolato, perché magari potresti dare una mano alla fine.
5: No, sono adesso, lavoro con Venezia, faccio il lavoro di tecnica, i movimenti di tutti gli attaccanti del settore giovanile dall'Under 15 all'Under 19.
4: Sicuramente insomma farai un bel lavoro. Ecco, tornando alla Fiorentina, Mastantuono, che impressione ti ha fatto questo giocatore che è arrivato dal Real Madrid?
5: Un grande giocatore, deve avere un po' di personalità. Manca poche cose per la Fiorentina essere una Fiorentina forte, una Fiorentina che fa paura alle altre squadre, soprattutto quello, perché le possibilità ai giocatori loro hanno tranquillamente.
4: Sì, personalità e anche equilibri, perché la Fiorentina è alla ricerca anche di questo, soprattutto.
5: È importante avere l'equilibrio di una squadra, è importante.
4: Credo nel calcio sia una parola fondamentale, l'equilibrio.
5: Assolutamente.
4: Senti, tu hai giocato anche nel Como, un Como che sta volando anche quest'anno, tutto sommato, sì, perché sta facendo bene sia in campionato che in Champions. Tanta qualità da parte di questa squadra. Stasera schiera in attacco, tanto per dare un esempio delle grandi possibilità di questa squadra: Diao, Nico Paz, Baturina e Duvikas.
5: Sono una squadra veramente di giovani, giocatori importanti, giocatori che non hanno paura, un allenatore che insegna in questo momento, dal mio punto di vista è uno dei migliori allenatori che abbiamo nel nostro calcio, è un allenatore che punta direttamente la porta, si fa girare un pochettino, ma l'obiettivo è arrivare là, perché è là che cambia il risultato. È là che cambia, ma questo giochino di arrivare al centrocampo, se al centrocampo della squadra avversaria tu cosa fai? Da un calcio dietro per il portiere e ricomincia, perché dopo ti prestano e diventa più difficile uscire da quella pressione. Sei già lì, perché non cerca opzione 1? Cos'è l'opzione 1? Andare avanti. Sì. E il calcio è cambiato e si vede, ma abbiamo visto anche ieri Napoli, un passaggio indietro, è successo quello che è successo, perché ormai il calcio è quello. Da quando hanno inventato passaggio ai portieri e calcio è sparito.
0: Ed eccoci dopo Lulu Oliveira, seconda voce che riepiloga un po' quello che è accaduto oggi nel nostro palinsesto. Io sono Pietro Lazzarini, tra poco inizierà anche Extra Viola alle 21 come sempre, in compagnia anche degli telespettatori di RTV 38, ma chiaramente dagli studi di Radio Firenze Viola con Lorenzo Morucci in conduzione. Però prima di salutarci introduciamo anche l'ultima voce di questo Ichetta Perso versione diciamo live, ricordandovi come il Como abbia in questo momento segnato il gol del 3-2 allo scadere del 93esimo con 3 minuti di recupero dati dall'arbitro in questa gara di Champions League. Vedremo se ci sarà tempo per l'ultimo assalto, anzi seguiamo gli ultimi secondi, chiedo pazienza anche a Sara, ma giusto per dare il dato live visto che siamo in diretta anche qui dagli studi chiaramente di Radio Firenze. È finita adesso la partita, quindi il Como, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, perde 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. E noi possiamo lanciare invece l'ultima voce che ascolteremo in questa ora insieme, ovvero Vanessa Leonardi, collega di Sky Sport, che ha parlato nel corso di Palla al Centro con Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao a tutti, ci sentiamo con Extra Viola tra pochi minuti.
7: Va bene che è stata lunga e quindi noi ci abbiamo messo un po' tutti del nostro, avevamo grande voglia di vedere la Fiorentina eccetera eccetera, però ecco, poteva essere un periodo dopo il quale aspettarsi, non dico una squadra brillante, però una squadra non così slegata come invece è apparsa a Genova. Non so che effetto ha fatto a te.
8: No, soprattutto perché prima della sosta avevamo elogiato la capacità di questa squadra di saper reagire quando andava sotto, ci aveva dato proprio l'impressione di giocatori che si davano una mano, ma l'avevano detto gli stessi protagonisti, no? Nel post partita, di giocatori appunto che davano l'idea di una squadra, quindi sembrava che le cose un po', almeno da quel punto di vista, si fossero rimesse a posto. Invece è stato un brutto passo indietro quello di Genova, perché inaspettato, perché prima della sosta ci aveva dato un'impressione completamente diversa. Non bisogna ovviamente drammatizzare, perché è un passo indietro, magari ecco, può essere un inciampo che però già contro il Como la squadra deve saper reagire, soltanto che fa male vedere una squadra che aveva fatto così tanti progressi in poco tempo con Vanoli sbagliare così e fare questo passo indietro, perché veramente sì. I reparti slegati, i giocatori che anche con un impatto alla partita moscio, cosa che veramente non ti aspetti.
7: Sì, questo tema dell'approccio che è forse su
8: poi
7: addirittura,
8: un po', se ti ricordi Tolo, mi sembra che anche in altri anni con altri allenatori era un po' il difetto di questa Fiorentina,
7: esatto.
8: Spesso ti ricordi parlavamo di un primo tempo, di un approccio che a volte stava anche per compromettere, ricordo partite di Conference.
7: Assolutamente, no, vabbè, lì era il trionfo. Siamo riusciti a prendere 2 o 3 gol da squadre impronunciabili anche nelle gare di ritorno, e sono d'accordo, perché è quasi un altro piano rispetto a quello delle scelte. Poi si può discutere l'errore Beto Pellegrino o le valutazioni che non tornano, però è stato proprio, e fra l'altro l'ha confermato Vanoli, il fatto che ancora non siano squadra.
8: Però Tolo, perdonami, io sto sentendo anche altri allenatori parlare un po', no, delle scelte di cambiare, sì. Di tour. Secondo me la squadra deve avere un blocco, cioè deve avere una non so come, adesso non mi viene il termine, però mi verrà prima o poi e spero prima di salutarvi che mi venga il termine. Però ecco, deve avere comunque una spina dorsale, ecco, che è quella, cioè da quella non ci muoviamo, e poi il resto si può cambiare perché a Thanos sta bene, quindi tu devi mettere un altro giocatore, magari per una partita pensi che quel giocatore sia più adatto, cioè perché tu metti Ulai in quella posizione quando hai Gonçalves? Non sta bene, non è ancora in forma, cioè ci sono delle cose, secondo me anche per esempio vedi il Napoli di Allegri ha bisogno comunque di una squadra titolare, poi dopo alcuni elementi li puoi cambiare in base alla partita, in base anche alle tante partite, in base a una condizione fisica, però io credo che aveva trovato la quadra, e quindi ecco, questa è un'altra domanda che mi faccio per esempio.
7: Ma secondo te è un po' complicata da mettere in campo questa Fiorentina, che poi è l'altra, non dico accusa, ma l'altra riflessione che poi chiama un po' in causa come è stata costruita la squadra in estate?
8: Ma, probabilmente ma a me sembrava che Vanoli avesse un po' trovato, no, un modo di poter mettere in campo i giocatori, poi c'era anche l'elemento Ulai, cioè lui l'ha messo in campo prima della sosta, ci aveva detto che Ulai deve ancora capire, Ulai come si chiama, esatto, deve ancora capire, è logico che giocando lo capisci, giocando ritrovi l'intesa con Fagioli, però io avevo capito che ci voleva un po' di tempo, invece l'abbiamo trovato subito titolare con Fagioli e devo dire che non è andata benissimo la coesistenza, soprattutto poi messo in quella zona del campo, esatto, lì magari Gonçalves ti poteva dare di più, anche come fisicità proprio parlo, quindi non lo so, probabilmente a me sembrava che lui un po' l'avesse trovato il bangolo della matassa, per questo che ti dicevo e vi chiedo, forse bisognava continuare su quella linea, perché ti manca però non è che non puoi rimpiazzarlo.
7: No, Ulai, guarda, se ne parlava ieri, vai a vedere dove si muoveva, era praticamente quasi tre quarti sul centro-sinistra, quasi troppo vicino a Gnonto, quando inizialmente, no, ci avevano detto può fare addirittura il regista, quindi parecchi metri più avanti, e poi alla fine sono stati anche questi problemi che riportano d'attualità la mancanza di quel famoso mediano di interdizione che comunque non abbiamo, quindi da qui a gennaio una soluzione va trovata, che siano in due, che si pensi di più magari a coprirsi anche con Brescianini o dando fiducia a Ndur. Qui puoi immaginare, Vanessa, fra l'altro su Ndur dibattito apertissimo, perché si passa dai gol alla Maradona in Under 21 alla prestazione di Genova che riporta qualche interrogativo su questo ragazzo.
8: Ma lui devo dire che ha sempre diviso, da quando è arrivato ha sempre diviso, anche perché lui vabbè all'inizio non giocava e quando poi ha iniziato a giocare insomma non è che avesse lasciato il segno, però non lo so, è giovane e quindi ha margini di crescita, Dur ha tutto per essere un centrocampista completo, perché ha il fisico, ha gli inserimenti, ha i piedi, perché i piedi li ha, nel senso che ha anche una buona qualità, quindi ha tutto per essere un centrocampista perfetto, gli manca sempre qualcosa. Non so se ancora la giovane età, se deve crescere, perché poi in Under 21, però io ho visto tanti giocatori, io ho seguito per tanti anni l'Under 21 e ho visto tanti giocatori che nell'Under 21 primeggiavano nelle loro Under e poi nella loro squadra di club facevano fatica o non primeggiavano come lì, quindi l'Under 21 va sempre considerato in un certo modo, però non capisco perché questo ragazzo veramente gli manchi sempre quel poco per fare il salto di qualità, perché veramente avrebbe tutto Ndur, quindi io spero sempre che lui riesca ad emergere, però deve farlo il prima possibile.
7: Certo.
6: Al 348-7513-933 stanno arrivando anche tanti messaggi e sono moltissimi gli ascoltatori d'accordo con Vanessa sul fatto che poi sia fondamentale, quantomeno per superare questa fase un po' critica di classifica, a trovare un'ossatura a cui far riferimento. Io invece ho una curiosità che nasce proprio da riflessioni che poi noi quotidianamente raccogliamo, perché in estate si è parlato tanto di questa nuova Fiorentina.
9: il marchio Paratici, ma ci siamo anche chiesti come fosse possibile poi imparare a valutare, ad analizzare il percorso della squadra senza necessariamente tener conto della classifica. Mi spiego meglio, noi parliamo di una Fiorentina costruita per dare i frutti magari anche su più anni, ma in un momento come questo, anche difficile di classifica, bisogna che la società in un certo senso aiuti la piazza a capire qual è il loro progetto, perché sennò tante volte si passa da un estremo a un altro.
7: Lo sembri il Loreto,
9: abbiamo
7: se
9: un
7: lo
9: pallone d'oro,
7: dire.
9: Abbiamo un brocco se perché farà dire. Bene tra. Però è un tema che tanti si chiedono, forse c'è stata presentata male questa Fiorentina e quindi ora siamo troppo critici.
8: Oddio, c'è da dire che Paratici però l'aveva detto che non è che questa Fiorentina già quest'anno avrebbe sarebbe andata in Europa, è un progetto a crescere, tant'è che sono stati presi molti ragazzi giovani di prospettiva, di talento, ma giovani, che vanno appunto inseriti in un contesto con altri giocatori. Ecco, magari quello che un po' può mancare è quell'esperienza che ti serve anche in questi momenti. Secondo me alla Fiorentina continua a mancare ed è dall'anno scorso un leader. Io ho letto l'intervista di Fagioli, molto bella, che ha detto io devo assumermi la responsabilità di essere un leader nella mia squadra. Ecco, serve tantissimo, perché in momenti come questi ci deve essere la società che magari scende in campo e dice ragazzi guardate, sì la situazione è brutta perché la classifica è brutta, noi in questa squadra crediamo, l'abbiamo costruita non per lottare certo per non retrocedere, però anche per vivere questi momenti, e te dice questo. Però secondo me è in campo anche che manca quella leadership che è mancata l'anno scorso e che io mi aspettavo che arrivasse quest'anno. Cioè Mandragora, per dire, adesso cito Mandragora, però è giusto un esempio per far capire, cioè quei giocatori che veramente la Fiorentina la sentono e che per la Fiorentina e che possono spiegare ai vari Pellegrino, ai vari Ulai, ai vari Valdez Peñas, tutti questi giocatori giovani, cosa significhi quella maglia e cosa significhi giocare a Firenze, perché secondo me un po' manca questo. E io un leader in campo, anche uno più di uno, ecco, quello forse alla Fiorentina ancora un po' manca. Spero che Fagioli lo diventi, perché tecnicamente lo è già.

0: Message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
2: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
2: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
2: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
0: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
5: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
6: Radio Firenze viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola RTV 38. Stasera ci concentreremo sul ruolo del portiere. De Gea non sta vivendo un momento straordinario, non è certamente colpa di De Gea se la Fiorentina si ritrova al penultimo posto in classifica, però insomma ancora deve ritrovare la miglior condizione il portiere spagnolo. Nel frattempo ha fatto discutere un'indiscrezione di oggi del Corriere dello Sport Stadio a proposito della possibilità che la Fiorentina possa decidere di puntare per gennaio sul portiere argentino del River, Santiago Beltrán, 22enne, in scadenza con il club argentino nel 2027. Tutto questo ci fa fare una serie di riflessioni che porteremo avanti qui in studio con Pietro Lazzarini.
1: Ciao. Benvenuto. Ciao a tutti, buonasera.
0: Infatti abbiamo proprio rivolto questa domanda ai nostri amici da casa sul portiere. Serve Santiago Beltrán, portiere 22enne del River, portiere che viene descritto come un talento, come un portiere che potrebbe anche essere il nuovo Dibu Martinez, però la Fiorentina, non dobbiamo dimenticarlo, ha in casa, in questo momento l'ha mandato in prestito all'Avellino, Martinelli che è un portiere che in questi anni è stato descritto come un talento dal sicuro avvenire, un portiere sul quale sembrerebbe che la Fiorentina voglia puntare. Però dovesse arrivare Santiago Beltrán, è chiaro che la Fiorentina avrebbe fatto

0: altre valutazioni, avrebbe bocciato quindi Martinelli, lo avrebbe scaricato. Pietro Lazzarini.
1: Ma sì, io trovo curioso che al 14 ottobre si inizi a parlare del portiere del futuro quando il portiere del futuro lo hai già in casa, perché comunque in questi mesi, anni, si è parlato di Martinelli esattamente come probabilmente in Argentina parlano di Santiago Beltrán, quindi come un talento, come il futuro potenzialmente anche della nazionale. Io credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta giusta nel confermare De Gea quest'anno e mandando Martinelli proprio a giocare in una piazza calda come Avellino, una piazza importante per la Serie B come Avellino, per ritrovarselo poi il prossimo anno pronto anche a determinate pressioni, soprattutto se la Fiorentina purtroppo non dovesse magari raggiungere una posizione europea, cosa che in questo momento è complicato immaginarsi. Quindi io trovo veramente curioso, cioè a meno che non si pensi che questo Santiago Beltrán sia un fenomeno, e allora dice, sai, o lo prendi ora o non lo prendi più, e quindi si decide di andare all-in su un ragazzo di 22 anni, scartando a questo punto l'ipotesi di dare prima o poi le chiavi della porta a Martinelli. In tutte le altre occasioni penso che sia una cosa veramente fuori luogo, ma fuori senno, anche perché
0: c'è anche la situazione contrattuale che magari potrebbe invitare la Fiorentina a provarci, scadenza del 2027, l'idea sarebbe quella di prenderlo in prestito a gennaio con riscatto poi a giugno. È chiaro, a quel punto, se dovesse arrivare davvero a gennaio, avrebbe la possibilità di ambientarsi e poi potrebbe diventare magari il titolare, perché De Gea potrebbe a quel punto aver concluso la sua avventura fiorentina.
1: Intanto immagino che si parli di una scadenza a dicembre 2027, no? Certo. Quindi alla sudamericana. Sì, sì. Ma io però allora a questo punto cancelliamo tutto quello che si è detto di Martinelli fino a oggi. Sì. Cioè, tutto il mondo ci ha invidiato Martinelli, ormai si parla di 3-4 anni fa, perché era l'astro nascente del calcio italiano per quanto riguardava il ruolo del portiere. Poi Martinelli ha fatto forse delle scelte non propriamente giuste per la sua carriera, insieme ovviamente alla Fiorentina, insieme ai suoi agenti. Ora però che le scelte secondo me sono state coerenti con quello che dovrebbe essere il suo percorso, si decide di andare a puntare su un portiere straniero che probabilmente anche con il contratto in scadenza dovresti pagare 15 milioni, 20 milioni, perché comunque se si parla di un portiere che per tutti ha quel valore, immagino ci siano anche tante altre squadre, anche forse più ambiziosi,
0: sì,
1: in questo momento
0: si
1: della
0: parla
1: Fiorentina.
0: Di Bundesliga, di squadre di Premier.
1: Quindi io non capisco veramente e quindi
0: sì, io
1: penso...
0: sono d'accordo sul discorso che fai tu a proposito di Martinelli, portiere del futuro, portiere che la Fiorentina
1: però
0: si è cresciuta in casa, però non credo che possa essere paragonato per curriculum a Santiago Beltrán, per esperienza, insomma, un conto
1: difende,
0: dicevi tu, li mettevi sul piatto della bilancia, ecco.
1: No, il piatto della bilancia
0: dell'Avellino,
1: certo,
0: con
1: capito.
0: Tutto il rispetto, con tutto l'affetto che abbiamo, che nutriamo per Martinelli, un conto è portiere del River.
1: Ho capito, però se si pensa così, allora i giovani che crescono nel tuo vivaio non giocheranno mai.
0: No, certo.
1: Quindi
0: no,
1: secondo
0: no.
1: me, se si è visto del talento in Martinelli,
0: bisogna
1: Martinelli
0: capire,
1: tra un anno può essere il Santiago Beltrán italiano.
0: Bisogna
1: per quale motivo io
0: quali
1: devo
0: sono
1: andare
0: le
1: via?
0: Valutazioni della Fiorentina?
1: Poi facciamo questo esempio: Martinelli viene dato via per 10 milioni, lo compra la Juventus o lo compra l'Inter perché non hanno portiere per il futuro, decideranno secondo me sicuramente di cambiare nel prossimo futuro, magari anche il Milan che andrà via Maignan, cioè uno al top team arriva e ti dice guarda io ti do 10 milioni, vieni a fare la riserva da me, poi in realtà magari esplode, ma certo. Martinelli che hai coltivato come pianticella
0: sì,
1: per
0: sì,
1: anni, prima o poi un'occasione
0: ti mangeresti le mani come hai fatto con Caiode e anche in parte con Favasulli.
1: Poi se Beltrán viene considerato dalla dirigenza della Fiorentina un fenomeno, allora lì dice ho avuto l'occasione di prendere un fenomeno, saluto Martinelli per 10 milioni, con altri 10 vado a prendere Beltrán, però vanno all-in a quel punto. E ripeto, e ci si cancella tutto quello che si è detto fino a questo momento di Martinelli, che sono state fiumi di inchiostro,
0: sì,
1: di parole, manca solo una canzone per celebrare Martinelli. Ora, io credo che adesso si stia ambientando nel calcio che conta, che comunque la Serie B è un campionato che ti mette sotto pressione, soprattutto nel ruolo di portiere, soprattutto alla sua età. Se non c'è questa decisione, allora veramente verrà cancellato un percorso che è stato ideato per lui e che adesso diventerebbe un fallimento totale.
0: Assolutamente, no, c'è da capire quali sono, ripeto, le valutazioni della Fiorentina su Martinelli che comunque ha fatto esperienza, sta facendo esperienza in piazze di un certo peso, perché comunque Sampdoria, Genova, Sponda Samp ti mette alla prova, E lo stesso si può dire per quanto riguarda Avellino, altra piazza calda, quindi ecco, da questo punto di vista sicuramente si sta temprando Martinelli. C'è da capire, ripeto, come viene giudicato, probabilmente anche quali sono le prospettive secondo la dirigenza della Fiorentina di questo portiere. Torniamo a De Gea, anche perché insomma, voglio analizzare insieme a te il rendimento da parte del portiere spagnolo fino a questo momento. È chiaro che non è il De Gea della prima stagione, in quel caso De Gea riusciva a compiere autentici miracoli partita dopo partita, anche l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, si è poi ripreso, in questo avvio non è stato certo esente da responsabilità a partire dalla prima gara con la Roma. Vediamo anche la grafica.
1: Ma io intanto se vuoi leggere la grafica.
0: Sì, no, per quanto riguarda insomma, i gol evitati, meno 2,26. Quel dato che va evidenziato è anche questa incapacità della Fiorentina, che non è che possiamo, ripeto, gettare la croce addosso a De Gea, però insomma la Fiorentina non è mai riuscita nel campionato a mantenere la porta inviolata, quindi anche questo è un dato allarmante per la Fiorentina che riguarda, ripeto, la fase difensiva in generale. E per quanto riguarda le parate riuscite, 16 parate su 30 tiri nello specchio, però ecco, c'è la sensazione in alcuni casi di un De Gea che non è più sicuro con un tempo. Non hai questa impressione?
1: No, non è che non ho questa impressione, chiaramente gli anni passano anche per lui, però io ricordo che l'anno scorso fondamentalmente è successo un po' lo stesso, cioè i primi 2-3 mesi di stagione per De Gea sono stati un po' più complicati, non aiutato se vogliamo anche dal reparto, da come difende la Fiorentina. Quante volte De Gea si è trovato a essere impallinato dall'area piccola o giù di lì? Tante in questi 14 gol subiti, quindi anche la certezza e le sicurezze che un portiere della sua levatura può avere a prescindere da quello che gli circola intorno un pochino vengono minate, mi sembra logico, no? Certo, e l'anno scorso era un po' lo stesso, la Fiorentina è partita male, una difesa che doveva registrarsi, è stata una difficoltà di reparto non solo per il portiere, poi certo qualche volta ci ha messo fra virgolette lo zampino, secondo me meno di quanto l'ha fatto l'anno scorso, cioè quest'anno sì, un paio di errori li ha fatti, ma non una cosa tragicomica come è stato l'inizio dell'esperienza con Pioli. Io penso che bisogna dargli comunque fiducia prima di tutto, perché credo sia comunque un grande portiere. È in questo momento il capitano della Fiorentina. Io mi auguro che sia un leader anche dentro lo spogliatoio e penso che lo sia. Ragazzi, allora, di questa squadra, se De Gea deve diventare il problema principale di quello che sta succedendo,
0: certo,
1: siamo sempre fuori strada, cioè si va sempre fuori fuoco. A me mi sembra che la Fiorentina prima di tutto debba capire come si difende come reparto, che per professionisti che vengono pagati come nostri, insomma, dopo due o tre mesi di preparazione sarebbe il minimo.
0: Sulla questione portiere, anche su Martinelli, sentiamo il parere di Emiliano Viviano, che è intervenuto quest'oggi durante Chi si compra, uno di noi, su Radio Firenze Viola.
2: Non mi trovo d'accordo, perché innanzitutto se devo fare quel tipo di investimento in Italia ce ne sono due o tre su cui farlo, Palmisani, Caprile. Avendo Martinelli devo innanzitutto vedere dove sarà la Fiorentina, perché se per esempio non si va in Europa si può anche seriamente dare la porta a Martinelli, prendere un secondo di valore che eventualmente, se il ragazzo ha difficoltà per x, y motivi, se già a livello più alto si può anche provare a prendere un portiere alla De Gea, nel senso uno che arrivi a 30-31 anni, come che ne so Perin che è andato a Palermo, che sai però che il rendimento c'è, capito? Cioè Provedel, che è andato all'Inter a fare il secondo, poteva fare il titolare della Fiorentina, è un ottimo portiere, per fare un esempio. Meret magari va via da Napoli e cerca un'opportunità.
0: E anche Caprile, ad esempio, è un altro nome che ci viene fatto da qualche nostro amico da casa. Però adesso, visto che ci sono già tanti messaggi vocali che sono arrivati al 348-7539-33, andiamo ad ascoltarne alcuni così poi li commentiamo.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
3: Sì, ogni volta che noi si deve prendere qualche straniero viene dipinto come un fenomeno. Poi dopo arrivano a Firenze, bisogna aspettare, non sono pronti, bisogna ambientarsi. Ma i portieri stranieri abbiamo bisogno noi? Abbiamo sempre avuto i migliori portieri, specie nella Fiorentina. Ma che vanno a cercare? Qui c'è tutto un giro di interessi, di soldi, che c'è a chi conviene.
4: Ciao ragazzi, Anche il più inguaribile degli ottimisti capisce che già il campionato è quasi compromesso, perché per levarsi dalle sabbie mobili dei bassi fondi servirebbero tanti tanti punti, e subito da domenica. Giocare con Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juve ci dovrebbe far capire come potrebbe girare il fumo. Ciao da Marco, il moviolista.
5: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto viola di Firenze, e prendo spunto da questa notizia del portiere argentino. A me, a parte di Beltran, me ne era già bastato uno, quindi non so che si va a cercare buio, però fanno pensare male, anche se questa è una notizia così magari buttata là tanto per passare la settimana pre-Como. Viene da pensare ci siano degli interessi dietro, anche un traffico particolare di soldi, sto dicendo, dove tutti sono impastati. Non è possibile che si vedano arrivare giocatori così dall'alto e vengano ceduti, non dico quelli buoni, ma insomma quelli che poi alla fine fanno successo in altri stadi. Via, dai, ci sono Viola Park, che cosa serve? È un centro benessere a questo punto che poi rammollisce. Doveva essere quello da cui tirare fuori i giovani per costruirci una squadra da noi. Boh, insomma, d'ascolto alla TV, forza Viola.
0: Grazie, grazie per questi messaggi vocali, poi ce ne sono tanti altri che ascolteremo tra poco. Volevo ricordare che il Como ha perso oggi in Champions contro il Feyenoord 3-2 per la squadra olandese, quindi questo non so se sia un vantaggio o uno svantaggio per la Fiorentina. Cosa ne pensi, Pietro?
1: Ma io penso che il vantaggio lo faccia la Fiorentina, nel senso che io credo che la Fiorentina debba trovare se stessa prima di guardare a quello che fanno gli altri. Poi chiaro che sbagliare due partite di fila per una squadra come il Como in questo momento è complicato da immaginarsi, però può anche aver minato qualche certezza. È stata una partita giocata a viso aperto, il Feyenoord per me non è più forte del Como in senso, diciamo, definitivo, però e il Feyenoord l'ha messa su un piano fisico, atletico, di grande voglia. Anche il pubblico ha spinto il Feyenoord a fare qualcosa di più probabilmente di quello che ci aspettavamo anche. Quindi io penso che a Firenze il Como debba trovare un clima simile. Chiaramente lo stadio purtroppo sappiamo in che stato verte, ma però con 22.000 persone che spingono, io credo che la Fiorentina possa fare qualcosa di buono. Non mi interessa il risultato che ha fatto, perché ripeto, a me piace sempre vincere, quindi se vinco sono entusiasta, se perdo mi girano le scatole e se perdo magari appunto mino anche qualche sicurezza. Quindi io penso sempre che è meglio trovare una squadra che ha preso una botta che invece arrivi sulle ali dell'entusiasmo.
0: Poi tornando a un messaggio vocale del nostro amico ascoltatore, al di là del fatto che Beltran dice bastava quello che abbiamo visto a Firenze, non ce n'è bisogno di un altro, però c'è anche chi dice meglio, se davvero si deve puntare su un portiere, cercarne uno italiano, ce ne sono adesso italiani e quindi meglio provare a sfruttare la scuola italiana.
1: Vabbè, lo dice anche Emiliano Viviano che prima abbiamo ascoltato, no? Dice se devo fare un investimento di questa portata allora preferisco provare a prendere un portiere proprio che giochi qui. Io intanto voglio arrivare in fondo con De Gea e certo. voglio vedere quanti punti alla fine dell'anno invece ci permetterà di avere De Gea, perché ora chiaramente lo ritichiamo perché dopo 6-7 partite compresa la Coppa Italia, insomma 8 penso la Coppa Italia, non è stato sicuramente protagonista assoluto in positivo, però per me è un portiere fenomenale, quindi credo che abbia bisogno anche che il reparto gli dia una mano. Poi vedremo, cioè io credo che comunque con le cifre di cui si parla si può andare a provare a prendere, nel caso in cui, ripeto, si bocci Martinelli, perché Martinelli è un valore che la Fiorentina ha a disposizione di già, quindi se va via De Gea, se si boccia Martinelli, quindi sono due grossi se, sì, magari è meglio spendere 10-15 milioni per un portiere, non so, Palmisani, lo stesso Caprile, che stanno dimostrando di avere del valore.
0: Ancora messaggi vocali, eccoli.
6: Secondo voi, con che logica è stata costruita la squadra quest'anno, sapendo che una squadra con tutti i giovani non ti può dare una affidabilità massima, per quanto possano essere forti? Come mai non sono stati comprati giocatori d'esperienza, giocatori che possono essere dei leader in campo e sono stati messi tutti i giovani? È stata costruita una squadra tramite occasioni prese subito al volo per non lasciarsene sfuggire e essere presi giocatori da altre squadre, o piuttosto con una logica? Ecco, ma perché con questa situazione potrebbe essere un rischio.
7: Buonasera. Ma ve ne accorgete che questa squadra è triste? Ma è veramente triste. Tutte le volte bisogna trovare un capro espiatorio. Quando De Gea, prima era Mandragora, poi c'è stato Endur. Cioè, qui e si parla, ma il vero problema è che la squadra è veramente triste, è comandata da gente triste. Quando c'era Della Valle, io mi ricordo, con Prandelli, la squadra era brillante, ci aveva un monte di giocatori normali che viaggiavano a come le palle di fuoco. Questa è una squadra triste, bisogna cambiare. Lorenzo D'Agliano.
8: Buonasera a tutti, sono Matteo da Firenze. Volevo dire che questa Fiorentina non sta facendo ottimi risultati, a parte i due precedenti con Roma e Frosinone, perse con 4-0 contro la Roma e 3-0 contro il Frosinone in casa poi. E soprattutto che per i tifosi, per me che io sono un gran tifoso viola, soprattutto vorrei avere dei risultati, gol per Beto e gol per Pellegrino che sta facendo abbastanza risultati. E niente da dire, buonasera a tutti e buon lavoro.
0: E grazie anche a Matteo, grande tifoso della Fiorentina, il nostro grande amico che ci segue da casa. E tornando invece alla squadra triste, faceva il raffronto la squadra di Prandelli, insomma quella squadra al di là di Calciopoli che poi insomma costrinse la Fiorentina alla penalizzazione a non partecipare subito alla Champions, però insomma era una squadra capace di cogliere subito grandi risultati, anche perché c'erano giocatori dallo spessore diverso rispetto a quelli di oggi.
1: Sì, allora io vado a rivedere quando c'era Batistuta e Rui Costa, era una squadra più divertente, più... non è che ora bisogna andare sempre a rivedere quello che è successo 15, 20 anni fa, 10, 30. È vero che questa squadra ha delle problematiche, si porta avanti da mesi, questo mi sembra evidente. Volevo anche rispondere alla questione dell'esperienza, sì. Quindi io parlavo dell'esperienza, ma Pedro è un giocatore di esperienza, per farne uno, João Mario è un giocatore che ha esperienza, Beto è un giocatore che ha esperienza, non sono tutti ragazzini quelli che ha acquistato la Fiorentina, cioè qui secondo me si sta perdendo il filo, sì, del discorso.
0: Esperienza però non necessariamente dei leader.
1: Che sta storia dei leader, io non ne posso più, guarda, a me sembra una roba agghiacciante, cioè quindi a 20 giocatori non ce n'è uno che capisce che nel momento in cui Genoa tira remi in barca si deve attaccare in modo un pochino più caparbio, cioè non c'è uno su 20 che riesca a capire una cosa del genere. Beh, allora tutto toppato.
0: Genoa chi c'era che doveva prendere in mano la squadra?
1: Ma Fagioli la deve prendere in mano la squadra, per esempio. Dragusi la deve prendere in mano la squadra. Davanti, se cambi, la deve prendere in mano la squadra. Cioè, non
0: Fagioli,
1: si può...
0: per come lo conosciamo,
1: Pedro, Pedro se lo fa entrare a 7 minuti dalla fine, come fa a prendere in mano la squadra? Cioè, io ragazzi... ma poi in mano la squadra si prende con le giocate, non solo con il carattere. Secondo me guarda, la partita di Genoa noi ne stiamo discutendo e ne discuteremo per tanto, va cancellata dalla memoria di quest'anno, perché se c'è un'altra partita come quella di Genoa siamo del gatto, perché è una partita veramente straordinariamente sbagliata nei singoli, nel collettivo, in tutto. Nelle scelte di Vanoli, nell'approccio dopo la partita, nelle parole dell'allenatore e le non parole della società. Non c'è una cosa che torni per bene di quella partita. Quindi io, ora se ne è parlato, cancelliamola, perché secondo me è stato veramente il punto, spero, più basso per risalire immediatamente, perché Vanoli dice non parliamo dell'anno scorso, bene, non parliamo, se si parla di quest'anno, insomma. Sì. Questa partita ci fa venire mal di denti.
0: Andiamo a sentire gli ultimi messaggi vocali.
9: Buonasera. De Gea ha perso sicurezza perché davanti a lui c'è una linea difensiva ridicola, nemmeno in Serie C. Massimo da Prato.
10: Ciao a tutti, buonasera. Allora, da quando c'è Viola Parche la Fiorentina si allena in questo centro, magnifico centro sportivo. Tutti i giocatori da qualsiasi parte del mondo provenga, è diventato un giocatore mediocre. Allora, io non ci credo a queste maleficenze, a queste dicerie che Viola Park porta male, però c'è qualcosa che non va. Cioè,
11: buonasera Lorenzo Marucci, sono Marco Cruciani da Viareggio e sera. Buonasera anche al tuo ospite. Volevo soltanto farti complimenti a te, a Luigi La Serpe, a tutto lo staff di RTV 38 per la trasmissione, ovvero Extra Viola, che mi piace tantissimo e mi piace tantissimo, ovvero che la seguo tutti i giorni. Un abbraccio a tutti. Ciao, buona grazie. Serata.
0: Grazie, grazie. La missione Extra Viola che va in onda su RTV 38 e su Radio Firenze Viola. E per quanto riguarda Viola Park, alla fine doveva essere un punto di forza, mi sembra che secondo anche l'impressione di tanti nostri amici si sta capovolgendo la situazione.
1: Vabbè, se i risultati non arrivano è colpa di Viola Park, è sempre così, dai, aspettiamo che Viola Park ci porti prima o poi davvero dei risultati e non pensiamo a una cosa che può portare male, perché veramente sarebbe ridicolo per gli sportivi.
0: Portare male no, magari, ecco, come hanno detto anche alcuni addetti ai lavori, c'è il rischio che qualche giocatore possa un po' afflosciarsi, no? All'interno, sì, possa sentirsi un po' troppo circondato.
1: Allora non può fare il giocatore di Serie A.
0: Però lo diceva anche Andrea Azzoli.
1: Infatti, allora non posso. Però Andrea Azzoli parla della primavera. E dice,
0: non so se parlava in generale.
1: Ma vabbè, allora uno che si adagia perché lavora in Viola Park non può giocare in Serie A. Vada dove vuole, non può giocare in Serie A.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione.
1: Cioè, meno male, se no Dio troppo bischerà.
0: Grazie a Pietro Lazzarini. Per quanto riguarda Radio Firenze Viola, vi ricordo che tra poco inizierà Colpi d'ala, la trasmissione con Alberto De Chiara, mentre per quel che riguarda gli appuntamenti con la Fiorentina su RTV 38, vi ricordo domani il Salotto dello Sport alle 20 e poi naturalmente come sempre alle 21 Extra Viola. Grazie a Sara Mastrosimone che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
13: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
12: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e Fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
18: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
19: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
20: Colpi d'ala, aneddoti particolari, opinioni, incontri speciali, entriamo a gamba tesa nel mondo del calcio con Alberto Di Chiara.
1: Ci siamo di nuovo con Colpi d'ala, riparte la stagione di Colpi d'ala con Alberto Di Chiara. Ciao Alberto.
21: Ciao Lorenzo, grazie. Soprattutto ecco, si riparte un'altra volta, è ripartito tutto, questo ha aspettato ancora un pochino.
1: Insomma, bisognava un po' oliare la macchina.
21: I motori, sì. Abbiamo oliato per bene.
1: Insomma. E quindi siamo pronti per la prima puntata
21: nuova stagione, piena di sorprese, anche per quanto mi riguarda, certo. Perché sai, quando c'ho a te accanto sei... L'imprevedibilità credo che sia proprio
1: all'ordine del giorno. Però la prima puntata, questa è stata un po' la mia idea che ho condiviso con te, è dedicata alle tue prime volte, i tuoi primi esordi, le tue prime partite con vari
21: gli inizi di ogni avventura calcistica, a partire dalla Roma, naturalmente, molto giovane, devo dire
1: 16 anni
21: e qualche mese, quindi posso annoverarmi tra quelli forse tra i più giovani, credo che sono tra i primi 10, suppongo di sì, insomma, che hanno esordito forse. Sì. Soprattutto poi è stata l'anno, in quell'anno lì ci fu il fatto di feci il mio primo gol da professionista a Firenze, eccetera, che erano, quindi lì forse comincia a essere più isolato come avvenimento, perché 16 anni e qualche mese, era in febbraio, il mese dopo avrei compiuto 17 anni. Quindi la vittoria della Coppa Italia.
1: Stiamo parlando della stagione 80-81.
21: Quindi la mia esperienza è nata nell'80-81 e finita nel 97. Quindi ho preso a cavallo, per, secondo molti, anche secondo me, uno dei momenti più magici per certi versi, no? dei campionati italiani di Serie A, dove sono veramente c'era da scegliere, c'era da andare contro. Smetteva Platini, iniziava Zidane, Maradona, Zico, chi più ne ha più ne metta, insomma, insomma c'era veramente da divertirsi, da chi veniva a vedere le partite, da soffrire un pochino di più, perché c'era la competizione, era molto
1: molto elevata. Sì. Chi ti aveva portato alla Roma?
21: Alla Roma mi aveva portato, e già da allora operava in maniera efficace, Luciano Moggi mi ha portato alla Roma, perché io giocavo nella squadra di quartiere, che era il Bettini Quadraro, era una squadra molto importante per i settori giovanili, venivano ci pescavano sia dalla Juventus, venivano a pescare Juventus e Roma. La Roma vinse questa battaglia, tra virgolette, insomma, per accaparrarsi anche le mie prestazioni, ma anche di altri giocatori che poi si sono forse pochino più persi nell'arco della carriera. Ma io a quell'epoca, era il 78, se mi credo, andai a Roma. c'era ancora presidente Anzalone, e poi qualche anno dopo venne il mitico Dino Viola, che con quale si conquistò lo scudetto nell'83, però io non c'ero già.
0: No, è già
21: un anno prima, sì, sì. Un anno prima.
0: Dopo... Però comunque nella stagione del tuo esordio arriva la conquista della Coppa Italia,
21: il finale col Torino, contro il Torino, però prima ancora, appunto, il mio gol credo che sia stato ai quarti di finale, perché
0: contro la Fiorentina 0-0 a Firenze,
21: allora...
0: evidentemente insomma era nel tuo destino,
21: perché la traccia sono rimaste lì su assist di Carlo Ancelotti, insomma, da rimarcarlo, perché insomma è un giocatore e soprattutto è anche un grande allenatore, oltre che una grande persona.
0: 1-0 finì quella partita.
21: 1-0, io entrai, pensa che entravo, io dovevo, di solito ero un attaccante puro, dovevo entrare al posto di Roberto Pruzzo, invece giocò Faccini e entrai io a 8 minuti dalla fine e a 4-3 minuti dalla fine fece il gol del vantaggio e quindi del passaggio ulteriore del turno, certo. Insomma, su questa situazione qui insomma fu abbastanza, fuori la cosa bella che c'era mio padre a vedere la partita a Firenze, quindi a mia insaputa. bene insomma.
0: E allora iniziamo la serie di collegamenti. Oh, sei pronto? Vediamo se riconosci il nostro primo ospite, che è già pronto in linea con noi.
2: Vabbè, come fai a riconoscermi dalla voce, dai?
0: Secondo me ti riconosci.
2: Sì, era bravo a giocare, insomma, però a riconoscere le voci.
0: Ha un orecchio particolarmente allenato.
2: Faccio lo chef adesso, vabbè, è troppo facile. Così è troppo facile.
21: Scarnecchia, Roberto
0: Scarnecchia.
21: Ma ha detto lo chef.
2: È anche un po' rincoglionito, Alberto. Non è che è giovane, era giovane.
21: Ciao, grandissimo, come stai? Tutto bene?
0: Però l'avevi un po' riconosciuto.
21: No, io stavo cominciando a capirlo, però quando mi ha detto il cuoco, non perché sia più famoso, anche lui, insomma, è stato un grandissimo giocatore. Cioè, quando ti parli di questi giocatori qui, non ho nominato lui perché però io, fra le altre cose, insomma, ho avuto la fortuna di entrare in uno spogliatoio in quell'epoca lì dove c'era Scarnecchia, di Bartolomeo, Bruno Guzzi, Ancelotti, Druzzo.
2: Ma la cosa bella è che Alberto invece è riconoscibile perché c'ha la stessa voce di Stefano, e Stefano è nasale come Alberto, quindi la famiglia di Chiara si riconosce subito.
21: Diciamo io un po' meno polemico.
2: Stefano, siccome anche con Stefano siamo molto amici, no, però quando parla Stefano ho capito chi sei, è inutile che mi dici so io.
21: È confondibile
2: come te Alberto, avete la voce molto simile.
21: Questa cadenza, questa cadenza.
2: Ma no, nasale, un po' nasale, un po' sempre col naso chiuso. Siete perenne raffreddati. Perennemente raffreddati. Comunque va bene. Comunque Alberto, io ho un ricordo straordinario perché è intanto un ragazzo che secondo me da esterno sinistro alto, come si dice adesso, sì, è passato a esterno sinistro basso, e non mi ricordo chi l'ha messo lì, ma gli ha allungato alla stragrande la carriera, rendendolo uno.
0: Non lo immagineresti, ma è stato Sebastiano Lazzaroni.
21: Sì, Sebastiano Lazzaroni.
2: L'ultimo anno di Firenze. Perché gli ha allungato la carriera alla grande, e poi Alberto è riuscito in quella posizione a manifestare tutta la sua corsa, perché lui aveva una corsa molto veloce, ma era un veloce costante. Non è che lui partiva ai primi 10 metri, ipotizziamo a 20 all'ora, ma anche gli ultimi 100 metri stava sempre a 20 all'ora, e questo per lui diventava devastante, perché non lo prendevi, perché gli altri che gli correvano dietro erano stanchi e lui no. Capito? Ecco, questo ha fatto grande Alberto.
0: E invece Scarnecchia com'è?
21: Ma no,
0: Alberto?
21: Guarda, mi parli di uomini di fascia. No, guarda, non lo dico mica perché tanto ci siamo in contatto diretto. Giocatori come Scarnecchia, al di là del discorso più personale, ma al di là di quell'epoca lì, cioè, lui andava probabilmente, arrivava sul fondo, non so quante volte ci arrivava.
2: Sì.
21: Arrivava e metteva palloni importanti.
2: È vero.
21: Ed era un giocatore di che. Cioè, lui giocava nella Roma, già era titolare nella Roma di Lidl, dello scudetto di quell'epoca. Lidl, c'era Bruno Conti a destra e lui a sinistra, e Pruzzo in mezzo. Quando racconti una situazione di questo genere, di che cosa vogliamo parlare? No, io poi faccio sempre i discorsi di paragoni. No, non voglio poi diventare monotono sul fatto che quegli anni, che sono gli anni 80 e gli anni 90, sono stati.
2: Abbiamo vinto tutto, Alberto. Questo è il concetto. Quegli anni lì, quegli anni dove c'eri anche tu.
21: certo, io, certo. Io poi mi sono rifatto, ho rifatto a Parma, perché poi, come diceva Roberto, sicuramente c'era il discorso che poi io diventai, certo, sono diventato questo terzino sinistro, un pochino l'antesignano del terzino, dall'attaccante diventa terzino, sì. Lì a Parma c'è stata l'apoteosi a livello di, perché ha trovato l'ambiente giusto, e come era in quel momento lì nel Parma di Nevio Scala di Tanzi, era come capitare nel Milan di Berlusconi.
2: Cosa hai fatto, Albe? Hai fatto anche, oltre l'Under 21, anche la
21: Nazionale A. La Nazionale A,
0: cioè, ha sfiorato, sì, i mondiali, penso.
21: Nazionale A,
2: come me, io ho fatto Nazionale prima dell'82, poi è andato Massaro a posto mio ai mondiali, ma insomma, comunque non mi ricordavo, Alberto, se aveva fatto l'Under 21, me lo ricordavo.
21: Sia l'Under 21 e la Nazionale A, che su il periodo di Sacchi, che sono stato queste, esatto, 9 presenze, sì, insomma, sì, in tutto, sì, con la, sì, Nazionale, che mi hanno consentito, insomma, di togliermi questa soddisfazione, come te la siete, sì, ce, sì, siamo, sì, tolte, sì, insomma, sì, no. Quindi è stato, era stato un po' là, diciamo, l'apice, insomma, della carriera, che poi è terminata a Perugia nell'ultimo,
2: cos'è, 65 sei, Albert?
21: 64
2: okay. 64, ok, sì, no, mi ricordavo che eri un ragazzo, proprio, del 65. Io ero ragazzo,
0: sì, 60,
2: no,
0: però,
2: no, 64, ma siccome io ero giovane, io, Alberto era giovanissimo, sì, io sono 58, lui quindi ha 6 anni meno di me, io alla Roma avevo 22 anni, 23 anni, lui aveva 17, 18, sì, quindi, sì, insomma, eravamo proprio, era, sì, proprio un ragazzo interessantissimo, ripeto, poi secondo me, seguendolo, visto comunque l'amicizia col papà, ma anche l'amicizia con lui, perché comunque era un ragazzo straordinario anche nello sfogliatoio, seguendolo dico, cacchio, vedi, è cambiare, è come Ancelotti quando ha cambiato la posizione a Pirlo da trequartista regista, no? Sì, come, sì, adesso Çalhanoğlu, cioè, quando fai questi cambi, certo, vedi che comunque dico, cacchio, veramente Alberto ha fatto il salto di qualità lì, perché parte con la sua velocità, il suo mancino, la sua corsa, il suo dribbling, il andar via all'uomo, ha bisogno di spazio, sì, era, sì, un po' come me, anche se lui è più basso di me, era un po' come me, io, sì, ho bisogno di spazio, non so se ero,
21: è vero, no? Se c'avevi il campo là, c'avevi lo spazio davanti, esatto, tu diventavi devastante, prendevi il tempo a tutti, no?
2: Quindi, ecco, quindi questa era la, diciamo che io forse avevo un dribbling forse più secco sul breve, tu,
21: sì,
2: avevi molta
21: io sulla magari progressione, poi c'era la classica finta del, bravo, crossare, poi magari, bravo, prendevi il tempo
2: e poi rientravi,
0: comunque Alberto, il tuo esordio in Serie A come lo ricordi?
21: Ma io il mio esordio in Serie A me lo ricordo soltanto che facevamo tanto questo certamente non ricordo più io che Roberto, che, certo, mi è rimasto chiaramente dentro, io facevamo la partita del giovedì, che era quella con io giocavo negli allievi,
2: sì,
21: e facevamo una partita dove io insomma stavo andando come una scheggia proprio di quelle, e infatti già qua il grande Agostino Di Bartolomeo mi ha dato una stecca, mi ha tenuto lì per terra come per dirmi, oh, stai buono, sta tranquillo, eccetera eccetera, e da quel giovedì, domenica dopo, che giocava contro il Bologna, era febbraio, 22 febbraio la partita contro il Bologna, pioveva, una giornata grigia, e Roberto Pruzzo, fra le altre cose, non stava benissimo perché c'era un po' di febbre, però mi convocano e mi portano in panchina e vado in camera con Superchi, che c'aveva l'età di mio padre praticamente,
2: sì, è vero, sì.
21: Vado a Villa Panfili, in questa, te calcola, io, sì, non c'ero mai stato a Villa Panfili, tutti sti Roberto Ancelotti, Roberto che fumava, i Turune, c'era un po' di tutto, e quindi questo ambiente, che siete la personalità che manca molto adesso, si tagliava col coltello in quel momento lì. Noi esordisco, cioè vado in panchina, io mi ricordo in panchina, Roberto me la dà conferma, in panchina con me c'erano dei giocatori che probabilmente sembra che io sembra un giocatore dei 70 anni, perché c'era Spinosi, Santarini,
0: Sergio Santarini, sì,
21: Benitti, sì, Superchi, Francesco Rocca.
2: Ma senti Alberto, ma che era quella che abbiamo vinto che abbiamo pareggiato uno pari sotto la pioggia, che
21: ha segnato Falcao. Il primo gol del Falcao in Serie A.
2: Se guarda chi ha dato la palla a Falcao. No, gli ho dato io il suo caso perché non mi ricordavo il tuo esordio. Ma quello adesso me l'ha fatto ricordare perché il primo gol al Falcao io l'ho fatto fa io.
21: Sì, che fece il primo gol in Serie A appunto Falcao su assist di Scarnecchia.
2: E pioveva in modo pazzesco.
21: Io sono entrato, poi mi ha fatto.
2: Marucci, invece di non fa un cazzo, scusa, accendi Instagram e vai su gol di Falcao.
0: Sono qui con il telefono.
2: Il primo gol di Falcao.
21: Guarda sul primo gol di Falcao.
2: Guarda la di Bartolomei che ha dalla palla. Mazza d'Agostino era un fenomeno. Guarda chi dà la palla.
21: Anch'io ho fatto appena sono entrato nel secondo tempo, perché Chiesa e Apruzzo nel frattempo cerca le cose. Chiesa e Apruzzo tra il primo e il secondo tempo col suo fan plomb. Il Nido lo mandò da Apruzzo, gli disse: Bomber, facciamo giocare il bambino. E allora io scesi giù con Tessari e Francesco Rocca, che entrò pure Francesco Rocca.
0: Un cross dalla sinistra, un cross dalla sinistra per Falcao che anticipa tutti e al volo mette dentro.
2: No, perché poi ecco l'esordio di Alberto, questo non me lo ricordavo, quindi mi ha fatto
21: È coincisa.
2: Ma quella è la Roma. Io l'ho sempre detto, quando mi chiedono quei 4-5 anni, noi a quanti giocatori abbiamo girato? 23-24 giocatori. Poi è arrivato Vierkud, Proasca, Iorio, Tereso. Però in tutto in quegli anni, in quei 5 anni, sono stati della rosa 24-25 giocatori.
21: Non di più.
2: Poi chi è andato via Santarini, sono andato via io, è andato via Turone, ma quegli anni lì che abbiamo vinto tutto hanno ruotato 25 giocatori. Capito? Quindi questa è una Roma di 25 giocatori che in 5 anni ha vinto tutto, e ha fatto una finale di Champions League, di Coppa dei Campioni.
21: Quell'epoca
2: ha vinto tre Coppa Italia, un campionato, una volta seconda, una volta terza.
21: Sì, ma poi ripeto, quando fanno i paragoni con quelli adesso che battono record, non puoi fare un paragone perché la competizione, il contesto era completamente molto più difficile.
0: C'era un'altra qualità.
21: Quando dicono a Pruzzo hai fatto meno gol di. Ho capito, ma adesso ti danno gol pure
0: ora chissà quante ne farebbe di gol Pruzzo, vincerebbe la classifica
21: tra i rigori, tra il fatto che
0: le difese allegri,
21: l'autogol che non vale più se ti sbatti la corsa tra la
0: anche quello, insomma, sì. Roberto, però voglio sentire anche il tuo parere sulla Fiorentina, che ha iniziato questa stagione in maniera disastrosa.
2: Non avevamo le ombre dello scorso anno e si sono ricapitate. Adesso io spero che si rimetta, perché oltretutto è veramente una bella squadra. Poi è ritornato, io non avrei cambiato Vanoli, ma questa è la mia opinione, però ecco, ripeto, i giocatori ce l'ha, ha perso Ken, ma insomma giocatori per far bene ce l'ha. Adesso bisogna capire se trova anche un po' di spirito giusto, un po' di rivalsa, un po' di delle dinamiche diverse sicuramente da quelle che erano lo scorso anno, perché lo scorso anno io un po' sono tifoso della Fiorentina, perché sai, ho giocato con Picchio De Sisti, siamo molto amici con Ciccio Graziani, quindi sai, il concetto per me era comunque un amore anche verso Firenze. Poi io, quando Picchio era allenatore, che poi sono andato al Milan, andando via da Napoli, lui mi voleva Firenze, e Picchio era allenatore.
0: E perché poi cosa è successo?
21: Quando sei andato via da Roberto dalla Roma?
2: 83, ho fatto i primi 6 mesi dello scudetto, poi sono andato a Napoli.
0: E cosa è mancato per il tuo trasferimento alla Fiorentina?
2: Non so, perché probabilmente stava arrivando Berlusconi al Milan e Lidl era lì, mi voleva assolutamente, e probabilmente è prevalso Lidl rispetto a De Sisti col Napoli, perché poi a dire la verità c'era in mezzo anche Anconetani, perché io ero in comproprietà tra Pisa e Napoli, no? E quindi questo fatto che il Milan mi voleva, poi ha prevalso il Milan rispetto alla Fiorentina, perché ha fatto tutto, io c'avevo Canovi, quindi ha fatto tutto Dario. Io ho detto, per me è assolutamente indifferente. È chiaro, Picchio era un ex compagno, ci vado volentieri. Lidl è stato il mio allenatore che mi ha fatto diventare un giocatore importante. È normale che vado dove va, cioè è uguale. Non era una questione economica, era proprio una scelta. È chiaro che poi Milano avevo i miei figli, avevo mia moglie, certo che insomma è valsa quella, però sono contentissimo quando la Fiorentina mi cercò, perché ripeto, al di là di Giancarlo Antognoni, insomma un sacco di amici, ma Firenze anche mi è rimasta nel cuore, tant'è vero che io, guarda, nella mia scaletta delle aperture, adesso abbiamo 11 ristoranti come famiglia, la mia scaletta c'è, la mia scaletta c'è Firenze,
3: non,
2: Firenze
3: ancora, Bologna, ancora non sei arrivato a Firenze,
2: dir, come mai? Firenze e Bologna, la mia scaletta
21: non dirla a Marucci
3: la, ma neanche l'ha detto
2: Firenze e Bologna, la mia scaletta delle, delle,
3: non puoi
2: delle
3: mancare a Firenze, sì, bisogna
2: delle trattorie romane, no, le trattorie romane è la mia scaletta, quindi
3: ci vuole, sì sì.
2: Adesso aspettiamo un attimo che la Fiorentina si riprenda a 4 punti, ma insomma adesso
3: ma domenica c'è il Como per la Fiorentina,
2: delle che, partite importanti,
3: visto sì, che hai sicuramente seguito la Roma contro il Como, come si sì. affronta il Como, ecco.
2: Devi pressarlo dall'inizio, la Roma l'ha fatto, se non rimane in 10 probabilmente magari fa qualche cosa in più, però devi affrontarlo il Como prendendolo subito all'inizio, boom, e la Fiorentina ce l'ha nel DNA, secondo me può fare bene, poi ripeto non è mai purtroppo scontato, no?
21: Troppe variabili, sì, ci sono, insomma, nel calcio, sai,
2: ci sono troppe variabili, sì. Ma io credo che per esempio anche col Genova, no?
3: Sì.
2: Ha cercato di giocarsela fino in fondo, ragazzi.
3: Sì, però ha sbagliato completamente l'approccio, si è consegnata al Genoa nel primo tempo, dopo 15 minuti era sotto di due gol, dopo 15
2: sì,
3: minuti.
2: Quello che sto dicendo, quindi che, ripeto, io lascerei Paolo, anche perché anche Paolo Vanoli come Daniele è un amico, quindi Paolo lasciamolo lavorare tranquillo, io non ho capito questo fatto di non averlo riconfermato, ma questa è una mia opinione personale, non è stato un errore.
3: Sì, in effetti si era guadagnato sul campo la conferma, però evidentemente in quel momento Paratici riteneva di poter arrivare ad un allenatore magari più importante.
21: Voltare pagina.
3: Sì, sì, voltare pagina affidandosi ad un allenatore di grande spessore. Evidentemente poi i nomi che aveva in testa non sono stati raggiungibili e quindi poi ha ripiegato tra virgolette su Grosso, che comunque insomma dal punto di vista del curriculum e delle esperienze è abbastanza simile a Manoli, quindi a quel
2: ma
3: punto
2: non, di, ma, non, ma perché ma Grosso ha fatto molto bene, per carità, ha fatto bene a Sassuolo, io però credo che in quel momento lui doveva essere riconfermato per quello che aveva fatto lo scorso anno, secondo me, sì, sì. Poi le chiacchiere stanno a zero.
21: Sei più per il fatto che cioè, doveva essere una continuità di cosa, di rapporto.
2: Bravo.
21: Visto che senza un cambio, invece Paratici, da quello che ha voluto fare, cercare di togliere quasi tutti i giocatori che c'erano l'anno scorso praticamente, e qui, compreso l'allenatore, quindi ha voluto fare una volta
3: totale,
21: senza, sì. Per poi riprendere però la cosa strana e appunto riprenderlo, cioè,
2: Alberto, tu mi insegni che comunque quando i giocatori giocano insieme per un po' di tempo, no? Guarda noi tanti anni fa, trovi anche un po' di empatia, trovi un po' di feeling. Se tu mi cambi tutto in altra volta, devi ricominciare da zero.
21: Da zero,
2: certo,
21: perché poi
2: non è che, certo, se mi compri Messi, Neymar,
21: okay,
2: allora ma possono giocare per la prima volta tutti insieme e sicuramente vincono 10-0, ma non sono questi.
21: Certo.
2: Quindi io credo che era giusto mantenere comunque uno zoccolo duro e fare dei cambiamenti. Non vuoi dar via Ken, perfetto, cioè, però ecco, ripeto, non hanno ponderato il fatto che cambiare tante volte non è produttivo,
21: no,
2: può essere anche antiproduttivo.
21: Se non lo sai gestire diventa un problema e ti fa perdere chiaramente quello che sta succedendo adesso, insomma, praticamente.
3: Ecco Roberto, da Mancino a Mancino,
2: sì.
3: Mastantuono, cosa ne pensi?
2: A me piace gioca, però non lo so, cioè nel senso che si fa
21: diventare subito hanno preso subito Maradona, sembra,
2: capito? È questo che c'è,
3: però
2: adesso è come Romano, no? Diamo Cazzarola, 4 partite, boom, nazionale, cioè
3: sì.
2: Abbiamo l'esempio,
3: c'è un po' troppa fretta nel giudicare positivamente o negativamente
21: un Cazzarola, è il segno dei tempi, perché mancando
2: esatto,
21: proprio i talenti, basta che uno fa mezza cosa, fa un'azione come
3: Schiavetti, fa tre
21: palleggi e ti convoca in nazionale.
2: Ma sì, Alberto, abbiamo già bruciato Luca Pisa, se ti ricordi.
21: Ah, sì,
2: Luca
21: sì,
2: Pisa è subito un fenomeno di qua, di là, di su, adesso poverino si sta riprendendo più che altro psicologicamente, ragazzi, perché questo era un giocatore a Pisa che ha fatto veramente i numeri in Serie B, ma è in Serie B. Cioè, ma vabbè, sarebbe attuale, cioè, diamo tempo al tempo. Adesso non voglio che anche sto ragazzo si bruci, damogli un attimo di pazienza. Vedi, per esempio, Gasperini, con tutto il rispetto, sta facendo bene con Lulli, perché va bene, ma slowly. Capito che dico?
3: Certo.
2: Capito? Vabbè,
3: senti, senti, quando arriverai a Firenze con il tuo ristorante, che piatti hai in mente?
2: È il ristorante romano, quindi le quattro romane, certo, per cioccola romana.
21: Cioccola romana, quindi non mangiate lì a Firenze.
2: La giudia, le polpette alla romana, le polpette col sugo.
3: Se arriva Alberto, guarda che fa razzia di tutto.
2: Non ti parlo di carne, ti parlo di carbonara.
21: No, di carbonara, cose che sto
3: facendo.
21: Cioè, quello che ti raccomando, al momento in cui avrai la modo di aprire questo ristorante a Firenze, non invitare mai Lorenzo Marucci.
2: No, cioè, ma questa è enorme, magna per tre. Senti, Albe, dove stai vivendo tu adesso?
21: Firenze, io sto a Firenze.
2: Allora sei il primo ospite.
3: Il primo, guarda che...
2: tu che fatti accompagnare da Lorenzo, però vabbè, dai, faccio il suo
3: Alberto, da antipasto a dolce, guarda, pasto completo.
21: Classico, sono tradizionalista, vai tranquillo.
2: Ragazzi,
3: va bene, Roberto, grazie mille.
2: Alberto, ciao,
21: è stato un grande piacere.
3: Grazie. A Roberto Scarnicchia, abbiamo
21: fatto questa bella sorpresa.
3: La Roma, abbiamo parlato anche della Fiorentina, ovviamente. Però poi, ecco, andando avanti con i tuoi esordi calcistici nelle tue varie avventure, dalla Roma. Poi passi alla Reggiana, ecco, quella è la vera prima grande esperienza che vai via da Roma.
21: Diciamo come si usava prima, usava andare a fare le ossa. che è un modo di dire, che era, però chiaramente era una squadra di Serie B discretamente quotata, perché in quella formazione militavano giocatori come Andrea Carnevale, come adesso Luciano Bruni, Roberto Francini, chi più ne ha più ne metta, adesso me ne vengono in mente qualcuno, Invernizzi mi pare che ci fosse, addirittura Volpi. L'allenatore che poi è diventato
3: dell'Inter.
21: Eberini, il portiere
3: Sergio Eberini,
21: Lovaria il secondo mi pare, poi chi c'era? Bosco,
3: Roberto Bosco. Sono tutti giocatori che conosce molto bene anche il nostro regista Stefano Cherubini.
21: Del 1982. Andrea Carnevale forse è quello che può rimanere più nella memoria storica, perché conquistò lo scudetto col Napoli di Maradona. Giocò in nazionale e quant'altro, insomma, fece un percorso molto molto importante, insomma, ora attuale dirigente dell'Udinese.
3: Assolutamente. Poi tra poco apriremo anche la parentesi molto importante per te, quella del Lecce. Però adesso facciamo una piccola pausa, quindi non andate via, e poi torniamo a parlare di Alberto Di Cara e della Fiorentina anche.
4: Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord è stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
0: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci pronti. Vai. Per continuare la nostra trasmissione qui con Alberto Di Chiara Colpidala, la prima trasmissione della nuova stagione.
5: Ecco,
4: Colpidala
5: dedicata un po', dedicata. Autoreferenziale.
4: Beh, certo, ci voleva, insomma, no? Per scoprire ancora meglio il personaggio Alberto Di Chiara.
5: Aneddoti, è troppo, ce ne sarebbe, sì. Potremmo fare un paio di trasmissioni, anche di più.
4: Sì. Dicevamo del Lecce, arrivi a Lecce nell'83-84.
5: Sì, non so.
4: Come si concretizza il tuo passaggio a Lecce?
5: Dunque, beh, il passaggio a Lecce è venuto fuori da una situazione legata anche a mio fratello Stefano. Ah. Mio fratello Stefano, che doveva essere acquistato, c'era Fascetti che veniva dal Varese, ci fu uno scambio dove appunto

0: situazione di dover sbloccarmi, di doversi, e quale miglior allenatore poteva capitarmi se non Eugenio Fascetti, e avere in squadra anche insieme a mio fratello Stefano, che era lui una, già un giocatore di lunga data, di esperienza, eccetera eccetera. Quindi andai in un ambiente come Lecce, che dove ho scoperto dipende sempre dai risultati naturalmente, ma in base anche ai risultati ho scoperto veramente una sorta di paradiso che mi ha lasciato, sì, certo, in maniera, certo, definitiva.
1: È stato, diciamo, il tuo trampolino di lancio, sì, perché dopo queste tre stagioni poi sei arrivato alla Fiorentina, sì, e lì insomma poi ti sei consacrato, ecco.
0: Sì. Sì, ecco, diciamo così.
1: Sentiamo adesso, parlando del Lecce, chi è il nostro ospite per poter analizzare ancora meglio il
0: tuo periodo?
1: Come fa
0: a riconoscere le voci?
1: Sentiamo se riconosci la voce del nostro prossimo interlocutore. Buonasera.
2: Salve, buonasera a voi. Buon pomeriggio.
0: Aspetta, con la S così, sì, ce n'è una in particolare. Sì. Questo è una sorta di lisca, come, sì, si dice. Fasciocco.
1: Riccardo.
0: Ciao Riccardo, come stai?
2: Bene, tu Alberto,
0: mi fa piacere.
2: Non è un bel periodo il tuo.
0: Ecco, mia mamma, sì, no, se no, ti riferisci a quello, lo sai benissimo.
2: Ti abbraccio forte, come sai.
0: Grazie infinite, già ci siamo indirettamente sentiti e mandati
2: sempre.
0: Gli abbracci.
1: Ecco, Riccardo, com'era Alberto quando arrivò a Lecce?
2: Era un ragazzino, ma proprio giovane, ma forte, quindi è stato un veramente, a parte io appena sono arrivato mi sono scontrato col fratello.
0: Stranamente,
2: perché lui stopper, io centravanti, la prima partitina del giovedì, e è stato subito il ben arrivato da parte di Stefano. Mi ha fatto subito capire in che ambiente ero arrivato. Sì, effetti, perché io venivo dal Milan, ma io ho tutta una storia un po' particolare. Io ho giocato a calcio per sbaglio, io facevo il ciclista da piccolo, cioè io ho iniziato a giocare a 16 anni e poi mi hanno visto giocare lì nella provincia del mio paesello e nel giro di 3 anni, 4 anni sono arrivato al Milan.
0: Vedi che cosa significa, no? Quando c'è il talento. Adesso prima c'era il fatto che quando uno faceva il ciclista poi scopre di essere un calcio, adesso c'è il contrario. Ci sono che giocano a pallone, ma dovrebbero fare i ciclisti.
2: Bravissimo, guarda, mi hai tolto le parole dalla bocca. E purtroppo ho notato, perché poi noi ci sentiamo, perché abbiamo una chat tutti gli amici,
0: gli eroi dell'85,
2: siamo quasi sempre,
0: sì.
2: E quasi tutti siamo disinnamorati di questo calcio, cioè purtroppo veramente faccio fatica anche a guardare una partita della nazionale, non molto tempo fa ti ho chiamato per chiederti della Fiorentina, ricordi?
0: Sì, certo,
2: Alberto,
0: certo.
2: Chiedendoti ma che cosa sta succedendo, cioè cos'è tutta sta... È cambiato tutto, adesso ci sono fenomeni che sono, allora erano giocatori normali,
0: certo,
2: e giocatori bravi che non vengono portati neanche in prima squadra perché purtroppo dietro ci sono cose che fanno veramente male a questo calcio.
0: Che fanno pensare quantomeno.
1: Ecco, ma visto che hai parlato della Fiorentina, vedendola da lontano, che spiegazione ti sei dato a questo inizio così deludente, così assolutamente inaspettato?
2: Ma delle volte ci si organizza in inizio campionato, si fanno delle squadre per vincere, per far bene, e poi ti ritrovi lì perché sbagli una o due partite e ti ritrovi sotto. Poi chi sta sotto fa veramente fatica a risalire. E la Fiorentina è una squadra che non può stare in quella classifica, cioè non può stare lì. Io mi auguro che possa risalire perché ci sono squadre, 4 punti se non sbaglio, giusto? Insieme a altre squadre.
0: Sì, sono praticamente penultime insieme ad altre squadre, a parte il Venezia.
2: C'è il Venezia che sarebbe l'ultima in classifica.
0: Sì, 0-0.
2: Però,
0: certo.
2: Io sinceramente sto vedendo un calcio che non ci appartiene più.
0: Non ti riconosci più, insomma, è un po' Alberto così.
2: Veramente vergognoso.
0: Sì, per tante cose, al di là della legge di mercato, le cifre che sono sproporzionate per i giocatori che

0: nel loro valore, ma quello è una legge di mercato, d'altronde fa parte del gioco. Sono subentrate le televisioni, il mercato prima cinese poi l'arabo hanno completamente drogato un mercato che poteva essere senza dubbio più ridotto sotto quell'aspetto lì. Però purtroppo la crisi non è soltanto perché c'è un discorso prettamente economico diverso, ma proprio per il fatto che mancano talenti, c'è poco da fare, non ci sono giocatori e non si aiuta neanche quelli a crescere, probabilmente, perché il problema sta proprio lì. Ci sono vediamo la Juventus, come vedevo le cose, ci sono, cioè la Juventus giocava soltanto con col portiere che è il
1: Vicario,
0: con Vicario, l'unico italiano della Juventus, insomma. E poi anche qui gli stranieri non sono neanche che ti possono fare la differenza il più delle volte, quindi diventa quello il grosso problema, insomma, anche per la nazionale, naturalmente.
2: Sì, ma noi abbiamo visto, Alberto, che l'Under 21, cioè la nazionale, Baldini sta facendo un lavoro eccezionale.
1: Sì, sì.
2: Perché lui non guarda innanzitutto in faccia a nessuno,
0: certo.
2: Non c'ha sponsor dietro e quindi porta avanti dei ragazzi che sono veramente bravi, e quindi bisogna andare su quella strada lì, seguire quella strada lì. E tu sai benissimo che dietro ci sono mille sfaccettature, quindi è veramente, non bisogna scavare, perché altrimenti si scopre tutto, e quindi ma bisogna stare lì, aspettare che ci sono campioni, Alberto, c'erano campioni una volta che facevano paura. Noi abbiamo giocato contro gente che solo a vederli nel tunnel,
0: solo a sentirli nominare, solo a nominarli,
1: non c'è dubbio. Torniamo agli anni 80, c'erano fior di giocatori che arrivavano anche dall'estero, che contribuivano alla crescita
0: come personalità
1: italiana, non come quelli di adesso, che spesso invece
0: sono delle zavorre,
1: anche
0: volentieri.
1: Ecco, a proposito di attaccanti, da ex attaccante volevo chiedere a Mercato Paciocco cosa pensa di Beto e Pellegrino, visto che questi due giocatori in questo momento si alternano alla Fiorentina.
2: Ma l'attaccante purtroppo è come il portiere. Il portiere se prende gol è scarso, se para è bravo. L'attaccante se fa gol è bravo, se non fa gol
0: il fine è quello.
2: Però ci sono degli attaccanti che giocano per la squadra, quindi bisogna vedere che tipo di attaccante uno ha. E non puoi chiedere a un Alberto Di Chiara allora di metterlo centravanti.
0: Sì.
2: Alberto si metteva sulla fascia, dribblava tutti e ti metteva la palla a centro e ti faceva fare gol.
1: Sì.
2: Quindi ci sono tante cose che purtroppo, a parte che io poi sto un po' fuori dal calcio, dal mondo del calcio, quindi non seguo quasi nulla. Però ripeto,
0: di rimbalzo le vedi le cose, non so.
2: Mi meraviglio, sai, a fine domenica vado, a fine sabato, quando vado a vedere giustamente le partite, le classifiche, e mi rendo conto che porca miseria, la Fiorentina penultima, quella quart'ultima, oppure il Como secondo, poi vai a vedere tutto quello che c'è dietro e ti rendi conto perché il Como è secondo,
0: certo,
2: o terzo, quello che è. Però
1: Como che sarà il prossimo avversario della Fiorentina,
0: tra l'altro, quindi
2: tra l'altro, quindi mamma mia,
0: vediamo un pochino quello che
1: insomma deve preoccuparsi la Fiorentina, non solo per quanto riguarda la partita di domenica, ma anche proprio per la situazione che sta vivendo.
2: Sì, perché l'anno scorso è venuta fuori e si è riuscita a tirar fuori da quella zona brutta. Quest'anno non è facile.
0: Sì, ma anche l'anno scorso, più anche per demerito degli altri, nel senso che gli altri si sono affossate. Molte squadre da solo, poi chiaramente c'è il discorso tecnico che chiaramente fa la differenza. Quest'anno devi cercare di stare attenta, come dicevi tu giustamente.
2: Certo.
1: E invece tornando... Sì, prego.
2: No, dicevo, non sarà facile quest'anno. Sarà affatto facile.
0: Beh, insomma, questo bisogna vedere, deve essere un pochino più. Certamente no, siamo alla sesta giornata, però
1: oltretutto, insomma, se si pensa, sono stati spesi 120-130 milioni in estate.
0: No.
1: Al pensiero di un'annata simile a quella dell'anno scorso, francamente, sarebbe non solo triste, ma anche grave.
0: No, non, io, se, sai, queste cose qua, queste valutazioni sono fatte, adesso poi si ripetono un pochino le solite cose, la colpa gli si dà un pochino a una campagna che si poteva essere forse a dubbio fatta in una certa maniera, sì. Le scelte poi alla fine lo dà, le giudica il campo poi, sì, no? Alla sì, fine sì, dei sì. Salmi, e poi la preparazione che ho sempre detto, fatta in un certo ambiente, però l'hanno fatta anche altri, però senza dubbio può, una preparazione fatta in una certa maniera può contribuire senza dubbio a avere un'arma in più per cercare di reggere appunto i momenti negativi. Invece mi pare che come l'anno scorso la Fiorentina abbia ripetuto un pochino gli stessi errori, al di là della spesa forse più ampia fatta a livello di mercato, perché è stata rinnovata praticamente di tutti.
1: Certo.
0: Non so quanti
1: il problema si torna insomma anche a vecchi difetti, no? La mancanza di un leader, la mancanza di una guida che soprattutto nei momenti delicati possa prendersi sulle spalle la squadra, e una serie di giocatori che rischiano di essere difficilmente collocabili in questo 11.
0: Sì, belli da vedere per certi aspetti, ma non efficaci sul campo, perché poi serve personalità. Parlavamo prima, Riccardo, che era collegato con noi, Roberto Scarnicchia, che era stato a Roma, eccetera, eccetera. Parlavamo proprio del fatto che manca personalità in campo. Prima entrare dentro uno spogliatoio come il nostro, fra le altre cose, dove la personalità si tagliava col coltello.
2: Era bello caldo il nostro, molto.
0: Appunto. Quindi di conseguenza quella lo trasporti in campo. Quando c'è poca personalità e la si trova appunto, non ce l'hai nello spogliatoio, non la porti di conseguenza neanche in campo.
2: Noi scusa se ti
0: vai, prego, prego.
2: Noi quando si scendeva in campo, io almeno mi è rimasto questo, sembrava che eravamo un solo giocatore. Cioè avevamo tutti la stessa mentalità, tutti la stessa testa, tutti la stessa caparbietà. Giocavamo contro il Milan, giocavamo contro l'Inter, la Juve, noi non volevamo perdere, era una questione carnale, eravamo un gruppo compatto, coeso. Certo. E io facevo l'attaccante ma tornavo in difesa, tu ti ricordi che
0: nei momenti di difficoltà,
2: tutti eravamo attaccanti, tutti difensori, si difendeva la porta fino a costo di farsi espellere pur di non far tirare l'avversario in porta. Però adesso invece ci sono troppe signorine,
0: troppe pause,
2: un calcio diverso, lento, nessuno salta l'uomo. Alberto era un mostro a fare questo, cioè saltare l'uomo ti metteva in superiorità numerica, sempre. Quindi era tutto un altro calcio. Adesso invece c'è questo, arrivi a tre quarti, torni indietro, palla al portiere, ricominci.
0: Le cose da eliminare, insomma, per me sono tre o quattro, che sai benissimo anche tu, Lorenzo, quali sono. Allora,
1: la ripartenza, la costruzione dal basso, quella.
0: Soltanto in edilizia può andare poi aspetta, che cos'è
1: il coccodrillo
0: dietro la barriera, si può vedere poi
2: che il coccodrillo è vergognoso,
0: ma lo fanno in tanti, adesso sono più alcuni regolamenti da cambiare. Dimmi.
2: Se il mister mi diceva fai il coccodrillo, io non lo facevo.
0: No.
2: Io non mi sdraio.
0: Mi rifiuto. Una cosa pazzesca.
1: Cioè, anche se te l'avessi chiesto all'allenatore, l'avresti fatto.
0: Mi metto sdraiato lì dietro come un involtino. No, ma non
2: come
0: è
2: un tappeto.
0: Tappeto. Poi c'è chi tira. Sì, ci sarà un caso su un milione che tira basso e dei becca mentre la barriera salta. Cioè, veramente assurdo. No, poi togli un uomo in marcatura in area di rigore. Insomma, secondo me è assurdo, è una delle cose assurde che adesso me ne vengono in mente.
1: Certo. E prima di salutare Riccardo, nell'anno della promozione quale fu l'apporto di Alberto?
2: Alberto è, tutte le volte che abbiamo giocato insieme in tutti gli anni, lui è stato sempre una pedina fondamentale, perché ripeto, lui era velocissimo, intelligentissimo, e poi saltava l'uomo come pochi, e quindi ti metteva in superiorità, ti arrivava al limite, o gli facevano fallo e poi c'era Beto che batteva da Dio, oppure entrava in area l'1-2 e ti metteva la palla per far gol. Non ce ne sono più, e quindi i settori giovanili dovrebbero lavorare su questo.
1: Beto Barbas. No.
0: Ma certo, ma infatti, come si diceva, adesso non so chi me, bisogna cercare di lavorare sul proprio lo stesso Baldini ha fatto una dichiarazione molto importante, ha detto: perché dobbiamo far allenare l'under 22, le varie categorie per insegnargli lo stesso modulo della prima scuola? Non è così, devi lavorare sulle individualità dei giocatori, migliorarli ulteriormente individualmente, perché... e poi quando arrivano in nazionale sono loro che si adatteranno, perché sono bravi. Quando un giocatore è bravo, poi individualmente alla fine lo puoi mettere quasi in qualsiasi posizione, insomma, per cercare
2: anche perché noi avevamo caratteristiche diverse. Io ero molto grande, molto
0: tu eri
2: fisico,
0: il centravanti,
2: quindi anche a livello di allenamenti bisognava fare qualcosa di diverso. Tu non potevi tenere due difensori dietro e coprire palla e far scendere la squadra, quindi, e io non potevo fare il lavoro che facevi tu, quindi bisogna lavorare in modo individuale, cercare, se uno Luperto, ricordi quanto era forte, cioè, se uno è bravo, anche se è esile e mingherlino, ma è bravo tecnicamente, ti porta in superiorità numerica, è la cosa principale. Sono i fenomeni adesso. Yamal forte perché ti salta l'uomo, come Mbappé, salta l'uomo, è velocissimo. Sono tutte doti che ce ne sono a migliaia nei settori giovanili, solo che devono prendere quello fisico, 1,90 m, che porta lo sponsor, che ha le spalle coperte.
0: Il discorso che si amplia.
1: Va bene, Riccardo, grazie per il tuo intervento.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Riccardo.
0: Ciao.
1: Insomma, dopo i 3 anni a Lecce arriva la Fiorentina. Che succede? Com'è che concretizza questo trasferimento alla Fiorentina?
0: Allora, il contratto alla Fiorentina in verità l'avevo firmato già l'anno prima. L'anno prima, perché mi incontrai con mio fratello, stavamo andando in ritiro a Gubbio, dove in ritiro con la Serie A, la prima anno di Serie A. Noi siamo stati la prima volta nella storia a portarli Lecce in Serie A. Eravamo in ritiro a Gubbio, Nassi mi chiama e con mio fratello ci fermiamo in un autogrill fuori da Arezzo, mi pare, perché fuori da Arezzo andavamo a Gubbio, mi pare. Di conseguenza lui mi propose il contratto, mi fece vedere una: guarda Alberto, questa è la nostra formazione, questo blim blum blam bla, se non vieni quest'anno cerchiamo di, perché ce l'ha chiesto sia Fascetti sia eccetera eccetera, per farti rimanere un altro anno a Lecce per la Serie A, però già firmiamo adesso quello che saranno le firmai il contratto, mi fece vedere la formazione, guarda, abbiamo Sergio Battistini, c'è Marco Van Basten che era il centravanti che avevano praticamente quasi concluso, e questa era la formazione. Poi c'era quell'anno, stava per nascere Berti, c'era Roberto Lorati e quant'altro, insomma, quindi io firmai questo pre-contratto praticamente con la Fiorentina l'anno in cui poi andai a Lecce e feci il primo anno intero, diciamo, da Serie A, di Serie A con il Lecce, l'85 più o meno,
1: 85-86,
0: e quindi quell'anno,
1: e poi arrivi nel 86-87 alla Fiorentina. L'impatto non fu facilissimo
0: perché,
1: Pizzolo, no,
0: perché ci fu tutto quello che aveva organizzato Nassi eccetera, saltò proprio all'inizio, quindi ci fu l'arrivo di Baretti, ci fu l'arrivo
1: di Bersellini
0: e ci fu un anno, diciamo, chiamiamolo di transizione, un po', dove ci fu accompagnai anch'io insieme a tutta l'altra squadra gli inizi di Roberto Baggio, che fece appunto il suo primo gol alla fine del campionato, e Giancarlo Antonioni ancora nei squadra, nomi importanti, Gentile, Uriali, chi più ne ha più ne metta, il grande Valdera. Quindi di conseguenza io credo che sia stata per me un inizio non facile, perché ancora lì considerato un attaccante eravamo io, c'era inizialmente anche Iorio, Monelli, quindi ci fu un'alternanza tale che andò a sprazzi, ci fu un'annata a sprazzi che fummo eliminati subito dalla Coppa UEFA eccetera eccetera,
1: contro il Boavista.
0: Però fu un anno difficile.
1: Il ritiro dove fu fatto?
0: Il primo ritiro mi pare a Febbio, i primi 7 giorni, poi andammo sopra Modena
1: a Serra Mazzoni,
0: che siamo andati a Serra Mazzoni,
1: ecco, e poi
0: iniziare la serie invece poi a Castel del Piano, eccetera, in 4 anni successivi.
1: Certo, insomma, i suoi anni alla Fiorentina partita poi li conosciamo, quello che è successo anche nella finale purtroppo di Coppa UEFA con la Juventus, e poi un altro anno, il primo anno dell'era Cecchi Gori, rimani alla Fiorentina, sì. E poi arriva il tuo passaggio al Parma.
0: Mi arriva il mio passaggio al Parma, Pastorello mi viene, ci succede un po' di tutto. Io stavo aspettando il rinnovo con la Fiorentina, venne Pastorello invece a casa mia, che abitavo allora in Borgo Pinti, mi bussò alla porta: guarda, siamo d'accordo con la Fiorentina, se tu vuoi firmiamo il contratto, perché mi spiegavo tutto il progetto, la Parma, blim blum bla. Ha detto: ma siete sicuri? Io dissi che siete, guarda, c'era Lavallo di allora, Moreno Roggi e Mario, non Vittorio, perché Vittorio mi chiamò qualche, dal momento in cui firmai poi con la Parma in maniera definitiva, mi chiamò e mi disse: Alberto, hanno già depositato, perché mi hanno fatto il gioco delle tre carte. Questo che io non sapevo di che cosa, che adesso che mi devo dire, io ho fatto gioco perché pensavo che fossimo tutti, cioè invece lui non era molto d'accordo su questa cessione, che fu a parametro, insomma fu intorno ai 3 milioni, cioè 3 miliardi,
1: 3 miliardi, sì.
0: 3 miliardi di lire, insomma quella cifra lì. E lì nacque invece la mia tra virgolette fortuna, perché fra le altre cose ogni tanto ci sentivamo con Vittorio Cecchi Gori, nel senso che si mangiò le mani, perché poi fra le altre cose, nonostante una squadra strepitosa, anche la Fiorentina retrocesse due anni dopo, io invece mi trovai in nazionale vincitore di una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe,
1: certo.
0: Quindi per me era stata due anni.
1: Il primo giorno a Parma come fu, te lo ricordi?
0: Il giorno a Parma fu tranquillo, al Parma era un ambiente molto sereno e molto tranquillo, con una squadra ben collaudata che aveva già raggiunto l'Europa al primo anno di Serie A, raggiunse la Coppa UEFA, di conseguenza si partì subito con grandi ambizioni. Inizialmente, sai, c'è sempre come tutte le cose un po' di curiosità, invece io andai subito a segno, perché insomma entrai un pochino azzeccai subito le partite giuste, in quel ruolo lì cominciai a lanciarmi praticamente in maniera perfetta per farmi arrivare nell'arco dell'anno a raggiungere poi appunto la finale di Coppa Italia e la nazionale subito dopo la finale di Coppa Italia, e coincide con la nascita della mia figlia, ma quindi era il 13 maggio, quindi di conseguenza si vinse questa Coppa Italia, sì, e lì iniziò un po' l'era Scala, un po' quella sorta di legend che poi ancora perduriamo nelle nostre cose scherzose. Fortunatamente è rimasto un gruppo, che si parlava di gruppi, ecco, come quello di Lecce, anche quello di Parma fu una cosa strepitosa, insomma, anche perché ha aiutato dalle vittorie che venivano in maniera conseguenziale, perché noi eravamo una squadra non è che all'inizio avevano speso chissà che cosa, perché Benarrivo veniva da Padova, io venivo da Firenze, forse ero stato l'acquisto un pochino, diciamo, più di copertina, il resto erano tutti giocatori che si sono poi formati dagli stranieri, che erano Grun, Brolin, lo stesso Taffarel, chi sia, poi sono venuti altri, la Spriglia, poi insomma le cose sono sempre più andate crescendo fino a raggiungere insomma 5 coppe europee vinte. Quindi, insomma,
1: la tua carriera si chiude a Perugia. Come
0: la mia carriera fino a Perugia, dopo a Parma giunse la nazionale,
1: nazionale
0: e quant'altro, sì. E Perugia vado lì perché volevo finire, ormai avevo 33 anni 33 all'epoca 33 anni adesso sì. 34 anni iniziano ecco, a 33 anni 34 anni cominciava a essere una abbastanza pesante. A Perugia c'era un ambiente stimolante, perché Gaucci aveva creato una situazione importante, c'erano giocatori nella Perugia come Allegri, Negri, Apaic, insomma molto forti, insomma adesso tanto per citarne qualcuno, Materazzi, che a Gattuso, insomma, che stava ancora agli inizi, quindi era una squadra abbastanza particolare, e si raggiunse fu un'annata proprio dove non andò benissimo, il fatto che calcolando il contesto si arrivò quasi agli spareggi alla fine, ma insomma si retrocesse, e quindi io quell'anno lì avevo ancora 2 anni di contratti, volevo decidere di andare a vivere, a giocare all'estero con i Metro Stars, con i quali poi invece Gaucci mi convinse, dice: ma dove vai, di qua, di là, eccetera eccetera, rimani a Perugia, ti faccio un contratto di 8 anni, e sono rimasto 8 anni a fare il dirigente, grande esperienza pure quella.
1: Prima di salutarci, un aneddoto legato a Luciano Gaucci.
0: Beh, Luciano Gaucci è uno.
1: Devi sceglierne uno.
0: Luciano Gaucci, al di là della litigata che fece, fu soltanto una, ma lui era non so quale poteva essere il fatto stesso. Se io il mio ultimo anno da dirigente, che dove prese Gheddafi, la sua esplosività, la sua particolarità era nella sua vulcanicità, spesso e volentieri, che sembrava non avere una direzione, e aver preso un giocatore come Gheddafi, avevamo l'interesse di tutti, il mondo praticamente, era una trovata pubblicitaria più che altro, perché poi coincideva, poi alla fine, poi oltre a quello lui faceva, andava a cercare, perché lui ha azzeccato tanti giocatori, certo. Nakata, Grosso, sì, sì. Materazzi stesso, quindi bisogna dire che avercene, insomma, non di avere di presidenti che si identificavano, avevi un punto di riferimento con i suoi pregi e con i suoi difetti naturalmente.
1: Sì. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Colpi d'Ala, caro Alberto.
0: Grazie Lorenzo, mi hai fatto un regalo. Perché mi ha fatto un regalo, perché abbiamo ripercorso e ho sentito soprattutto amici. Bene. Alcuni degli amici del percorso.
1: E allora ci ritroveremo come sempre mercoledì prossimo
0: con altre sorprese.
1: Altre sorprese. Grazie Alberto, e buon proseguimento sulla Firenze Viola.
0: Ciao.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 813-4787. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
7: Eccoci qua, ben trovati, buon pomeriggio, palla al centro, un minuto dopo le 14, insieme a me in studio Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
8: Ciao direttore, buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
7: Bella, raggiante, reduce peraltro da un grande esordio alla seconda stagione di In Giro per il Mondo, quindi hai già cominciato il tuo tour tra i Viola Club, quest'anno anche con la supervisione, il sostegno del centro coordinamento Viola Club. Quindi abbiamo toccato anche i tifosi, che poi è argomento che riaffronteremo a metà di questa settimana, dove insomma sentivo un po' stamani, ancora mi pare non sia passata del tutto la cicatrice per la sconfitta di Genova, però insomma un po' il giorno in cui si comincia a guardare anche al prossimo impegno, inevitabilmente a interrogarsi su cosa cambiare, perché mi sembra evidente qualcosa debba essere cambiato rispetto a Marassi, e cercando di capire cosa vorrà cambiare Vanoli, cosa non potrà cambiare, perché per esempio mi sembra che su Attà dovremo quantomeno pazientare o comunque non vederlo in campo proprio contro il Como, match nel quale a occhio e croce non c'è nemmeno il grande ex, perché tu notavi la domanda, sì, che è stata fatta sul profilo WhatsApp di Radio Firenze Viola, e niente, Ken mi sa che non viene, a meno che non voglia venire in tribuna da infortunato per vedere i compagni di squadra.
8: A meno che non gli mettano doppia seduta magari per provare a recuperare.
7: Brava,
8: e io non porto rancore.
7: È stata più maliziosa, sì, è stata una bella sfida. Prima Loreto e poi Bevilacqua ha messo il carico. Insomma, non credo nemmeno che lo vedremo in tribuna. Detto questo, il problema è quello alla tibia, preso un colpo, e addirittura c'è chi ipotizza magari un intervento o meno. Fatto sta che anche a Como, come a Firenze, su Attà si vuole il calciatore al 100%, no?
8: Assolutamente, lo leggevo proprio su Firenze Viola poco prima di entrare in studio, entrare in diretta, questa valutazione valutazione ulteriore sulla condizione di Moise Kean che ci riporta poi a concentrarci su quelle che sono le nostre criticità,
7: le nostre
8: legate
7: di Beghe, cioè,
8: a infortuni. Io sono d'accordo, preferisco attendere magari una o due partite in più e poi poter contare su Attà per il resto della stagione che magari forzare e poi dover pagare il prezzo. Quella che è la diagnosi in un certo senso non ci aiuta nelle tempistiche. Sappiamo poi che ogni atleta risponde a modo suo, perché poi non siamo degli automi, e quindi la speranza che venga gestito per far sì che il giocatore, ma soprattutto la Fiorentina, poi possa fare affidamento su di lui, perché io lo ribadisco, in estate è stato il colpo che mi ha acceso
7: tutti,
8: di più
7: tutti, e se vuoi anche dalle prime amichevoli, perché lui è arrivato ed è partito bene. Leggevo stamani l'approfondimento del Corriere Fiorentino che escludeva questo sussurro che si sente qua e là legato a quello che è un po' il male tipico del calciatore, che è assolutamente noioso. Qui siamo di fronte a un sovraccarico funzionale nell'addome, se non sbaglio, così ci ha detto Vanoli, non lo staff medico. Fatto sta che però evidentemente se durante la sosta in cui c'era da gestirlo arriva un sovraccarico, io ripeto, cioè conta il giusto come è arrivato, conta il giusto cosa sia, mi domando più perché proprio quando non c'erano le partite siamo arrivati a un sovraccarico. Ma detto ciò, se va aspettato, tanto vale aspettarlo e averlo al 100%, quasi sicuramente non con il Como. Vediamo più avanti, il prossimo step è chiaramente la trasferta di San Siro contro l'Inter. Il resto è un gruppo che mi sembra stia abbastanza bene, proveremo un po' a fare anche il punto sul notiziario. È chiaro che un po' di cambi c'è da aspettare, per esempio Pellegrino Beto, non so come la vedete
8: in base alla chiave di lettura che poi si dà. Ciò che non ha funzionato a Genova sostanzialmente si chiama in causa o l'approccio, la preparazione della partita da parte del tecnico e di conseguenza l'interpretazione da parte dell'undici titolare, o proprio le scelte che in un certo senso non tornano nemmeno se si considera il lavoro portato avanti e fatto da Vanoli durante la sosta con chi era a disposizione. Io sono d'accordo, Beto e Pellegrino non li considero interscambiabili, hanno anche la capacità poi di dialogare in maniera diversa con gli esterni d'attacco, ma stupito non vedere Pellegrino in campo dal primo minuto, e credo che comunque queste gare qualcosa ci abbiano detto. Questo non è un gruppo col quale non è possibile lavorare, ma forse c'è il modo di mettere nella condizione i giocatori per quello che è il loro stato fisico e mentale ad oggi, per far emergere un po' i punti di forza e non necessariamente i limiti, quindi spero che in tal senso si riesca a lavorare.
7: Intanto fa sempre un po' di capolino anche il mercato. Stamani il Corriere dello Sport riferiva di un nuovo nome che è Beltran, ma non è il Beltran che conosciamo, bensì è un portiere che gioca in Argentina, al River, quindi poi toccheremo anche questo argomento, anche perché poi stamattina ci ha raccontato qualcosa Emiliano Viviano, ma immagino che poi anche il tema De Gea possa scaldare molti, così come alcuni aspetti tattici. Si parla tantissimo dei Fagioli, Ulahi, l'eventuale coesistenza. Io stamani continuavo a picchiare sull'aspetto degli esterni che lavorino sui cross, perché se no uno come Pellegrino, che ha segnato tantissimo di testa, non lo serviamo mai, eccetera. Quindi cominciate a scriverci 348 75 13 933, siamo in diretta anche su Lady Radio, quindi c'è il 3925 727 775, se no chiamate 055 771 171, diteci un po' come vorreste vedere la Fiorentina al cospetto del Como, aggiornando anche quello che è il report arrivato ieri in serata su Mastantuono, piccolo intervento a un dito nella mano, uscito molto malconcio dal match di Genova, quindi sotto questo profilo aggiornamento rapido, chiaro, e poi direi che nessun problema per essere in campo col Como, questo lo sottolineiamo con l'evidenziatore, anche se lì io ieri ho provato a sussurrarlo, provo a chiederlo a te, poi tra poco andiamo anche con i nostri ospiti. Mastantuono non si discute, Mastantuono è il più forte, probabilmente come carattere e indole è anche un futuro leader, quindi deve restare quello che è. Però tra 18 palloni persi, la statistica emersa da Genova, e giocare solo di prima dandola ai compagni di squadra, c'è sicuramente, secondo me, una scala di grigio, che non significa andare a Mastantuono a dire smetti di saltare sempre l'uomo, ma provare a cercare un po' una via di mezzo. È quello che forse riguarda anche l'altro esterno, cioè io vedo esterni che fanno parecchio il gioco loro, che non quello magari della punta.
8: Ed era un po' uno dei temi emersi in estate, quando poi abbiamo accolto anche con grande entusiasmo tutti questi nuovi profili, da un lato giovani e dall'altro estremamente interessanti in termini di potenziale. Il fatto che poi all'interno di un contesto di squadra potessero difficilmente mettersi a disposizione del gruppo, ma più che altro insistere per provare a emergere, considerando anche tutta l'attenzione che poi era ricaduta sulla Fiorentina e sul mercato di Paratici, perché certo, non possiamo negare che se ne sia parlato tanto e in termini assolutamente positivi. Qui tutto la chiave,
7: ma tuttora io continuo, sì, ma penso tutti, sì, non si può rivedere il giudizio sul mercato, però sei penultimo.
8: E soprattutto, come poi abbiamo commentato anche a caldo dopo il fischio finale di sabato, c'è da scindere il potenziale dall'attualità. Noi ora abbiamo bisogno che questa Fiorentina riprenda a fare punti e trovi anche la sua identità di squadra. Poi c'è tempo per tutto il resto, c'è tempo anche per uscire dallo stadio orgogliosi per le giocate dei singoli. Io sono tra coloro che all'ennesima tentata rovesciata a colpo di tacco sabato ha perso la testa. Secondo me non è il momento in cui possiamo permettercelo, nessuno mette in discussione il fatto
7: recuperare
8: che non si possa fare
7: il video di Chiara che in diretta
8: poi su Terracciano, sì, sì, Terracciano e De Gea, oggi ne ho tante, se vuole direttore, poi sono carica.
7: Terracciano, De Gea, Fiella lì che già mi stuzzica, anche perché, e questo è indubbio, siamo arrivati carichi di aspettative a questa partita dopo 3 settimane di sosta, sì, nella quale Maxi Sosta, io mi aspettavo che almeno sotto il profilo del gruppo, della squadra, ci fossero progressi, e quindi sono rimasto un po' così quando ho sentito Vanoli dire ancora non siamo squadra. E quindi ringrazio moltissimo per essere con noi Vanessa Leonardi di Sky Sport, che poi, come dire, un po' l'ha seguita anche la Maxi Sosta dei Viola. Vanessa, ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao, grazie. Ciao, ciao Chiara, ciao.
8: Ciao, buon pomeriggio.
7: Va bene che è stata lunga e quindi noi ci abbiamo messo un po' tutti del nostro, avevamo grande voglia di vedere la Fiorentina, eccetera eccetera, però ecco, poteva essere un periodo dopo il quale aspettarsi, non dico una squadra brillante, però una squadra non così slegata come invece è apparsa a Genova. Non so che effetto ha fatto a te.
9: No, soprattutto perché prima della sosta avevamo elogiato la capacità di questa squadra di saper reagire quando andava sotto, ci aveva dato proprio l'impressione di giocatori che si davano una mano, ma l'avevano detto gli stessi protagonisti, no? Nel post partita, di giocatori appunto che davano l'idea di una squadra, quindi sembrava che le cose un po', almeno da quel punto di vista, si fossero rimesse a posto. Invece è stato un brutto passo indietro quello di Genova, perché inaspettato, perché prima della sosta ci aveva dato un'impressione completamente diversa. Non bisogna ovviamente drammatizzare, perché è un passo indietro, magari ecco, può essere un inciampo che però già contro il Como la squadra deve saper reagire, soltanto che fa male vedere una squadra che aveva fatto così tanti progressi in poco tempo con Vanoli sbagliare così e fare questo passo indietro, perché veramente sì, i reparti slegati, i giocatori che anche con un impatto alla partita moscio, cosa che veramente non ti aspetti.
7: Sì, questo tema dell'approccio che è forse su,
9: poi
7: addirittura
9: un po', se ti ricordi Tolo, mi sembra che anche in altri anni con altri allenatori era un po' il difetto di questa Fiorentina,
7: esatto.
9: Spesso ti ricordi parlavamo di un primo tempo, di un approccio che a volte stava anche per compromettere, ricordo partite di Conference,
7: assolutamente, no vabbè, lì era il trionfo, siamo riusciti a prendere 2 o 3 gol da squadre impronunciabili anche nelle gare di ritorno, e sono d'accordo, perché è quasi un un altro piano rispetto a quello delle scelte. Poi si può discutere l'errore Beto Pellegrino o le valutazioni che non tornano, però è stato proprio, e fra l'altro l'ha confermato Vanoli, il fatto che ancora non siano squadra.
9: Però Tolo, perdonami, io sto sentendo anche altri allenatori parlare un po', no, di delle scelte di cambiare, sì, di tour. Secondo me la squadra deve avere un blocco, cioè deve avere una non so come, adesso non mi viene il termine, però mi verrà prima o poi e spero prima di salutarvi che mi venga il termine, però ecco, deve avere comunque una spina dorsale, ecco, che è quella, cioè da quella non ci muoviamo, e poi il resto si può cambiare perché a Tano sta bene, quindi tu devi mettere un altro giocatore, magari per una partita pensi che quel giocatore sia più adatto, cioè perché tu metti Ulai in quella posizione quando hai Gonçalves? Non sta bene, non è ancora in forma, cioè ci sono, sì, delle cose, sì. Secondo me anche per esempio vedi il Napoli di Allegri ha bisogno comunque di una squadra titolare, poi dopo alcuni elementi li puoi cambiare in base alla partita, in base anche alle tante partite, in base a una condizione fisica, però io credo che aveva trovato la quadra, e quindi ecco, questa è un'altra domanda che mi faccio per esempio.
7: Ma secondo te è un po' complicata da mettere in campo questa Fiorentina, che poi è l'altra, non dico accusa, ma l'altra riflessione che poi chiama un po' in causa come è stata costruita la squadra in estate?
9: Probabilmente a me sembrava che Vanoli avesse un po' trovato, no, un modo di poter mettere in campo i giocatori. Poi c'era anche l'elemento Ulai, cioè lui l'ha messo in campo prima della sosta, ci aveva detto che Ulai deve ancora capire, Ulai
7: sì,
9: come si chiama,
7: un po' indisciplinato.
9: Esatto, deve ancora capire, è logico che giocando lo capisci, giocando ritrovi l'intesa con Fagioli, però io avevo capito che ci voleva un po' di tempo, invece l'abbiamo trovato subito titolare con Fagioli e devo dire che non è andata benissimo la coesistenza, soprattutto poi messo in quella zona del campo, esatto, lì magari Gonçalves ti poteva dare di più, anche come fisicità proprio parlo, quindi non lo so, a me sembrava che lui un po' l'avesse trovato il bangolo della matassa, per questo che ti dicevo e vi chiedo, forse bisognava continuare su quella linea, perché ti manca però non è che non puoi rimpiazzarlo.
7: No, Ulai, guarda, se ne parlava ieri, vai a vedere dove si muoveva, era praticamente quasi tre quarti sul centro-sinistra, quasi troppo vicino a Gnonto, quando inizialmente, no, ci avevano detto può fare addirittura il regista, quindi parecchi metri più avanti, e poi alla fine sono stati anche questi problemi che riportano d'attualità la mancanza di quel famoso mediano di interdizione che comunque non abbiamo, quindi da qui a gennaio la soluzione va trovata, che siano in due, che si pensi di più magari a coprirsi anche con Brescianini o dando fiducia a Ndur. Qui puoi immaginare, Vanessa, fra l'altro su Ndur dibattito apertissimo, perché si passa dai gol alla Maradona in Under 21 alla prestazione di Genova che riporta qualche interrogativo su questo ragazzo.
9: Ma lui devo dire che ha sempre diviso, sì. Da quando è arrivato ha sempre diviso, anche perché lui vabbè all'inizio non giocava e quando poi ha iniziato a giocare insomma non è che avesse lasciato il segno, però non lo so, è giovane e quindi ha margini di crescita. Dur ha tutto per essere un centrocampista completo, perché ha il fisico, ha gli inserimenti, ha i piedi, perché i piedi li ha, nel senso che ha anche una buona qualità, quindi ha tutto per essere un centrocampista perfetto. Gli manca sempre qualcosa. Non so se ancora la giovane età, se deve crescere, perché poi in Under 21, però io ho visto tanti giocatori, io ho seguito per tanti anni l'Under 21 e ho visto tanti giocatori che nell'Under 21 primeggiavano nelle loro Under e poi nella loro squadra di club facevano fatica o non primeggiavano come lì, quindi l'Under 21 va sempre considerato in un certo modo, però non capisco perché questo ragazzo veramente gli manchi sempre quel poco per fare il salto di qualità, perché veramente avrebbe tutto Ndur, quindi io spero sempre che lui riesca ad emergere, Però deve farlo il prima possibile.
7: Certo.
8: Al 348-7513-933 stanno arrivando anche tanti messaggi e sono moltissimi gli ascoltatori d'accordo con Vanessa sul fatto che poi sia fondamentale, quantomeno per superare questa fase un po' critica di classifica, a trovare un'ossatura a cui far riferimento. Io invece ho una curiosità che nasce proprio da riflessioni che poi noi quotidianamente raccogliamo, perché in estate si è parlato tanto di questa nuova Fiorentina, il marchio Paratici, ma ci siamo anche chiesti come fosse possibile poi imparare a valutare, ad analizzare il percorso della squadra senza necessariamente tener conto della classifica. Mi spiego meglio, noi parliamo di una Fiorentina costruita per dare i frutti magari anche su più anni, ma in un momento come questo, anche difficile di classifica, bisogna che la società in un certo senso aiuti la piazza a capire qual è il loro progetto, perché se no tante volte si passa da un estremo a un altro. No,
7: sembri il Loreto.
8: Abbiamo
7: se
8: un pallone d'oro, abbiamo un brocco, perché farà bene tra... Però è un tema che tanti si chiedono. Forse c'è stata presentata male questa Fiorentina e quindi ora siamo troppo critici.
9: Oddio, c'è da dire che Paratici però l'aveva detto che non è che questa Fiorentina già quest'anno avrebbe sarebbe andata in Europa. È un progetto a crescere, tant'è che sono stati presi molti ragazzi giovani di prospettiva, di talento, ma giovani, che vanno appunto inseriti in un contesto con altri giocatori. Ecco, magari quello che un po' può mancare è quell'esperienza che ti serve anche in questi momenti. Secondo me alla Fiorentina continua a mancare, ed è dall'anno scorso, un leader. Io ho letto l'intervista di Fagioli, molto bella, che ha detto: io devo assumermi la responsabilità di essere un leader nella mia squadra. Ecco, serve tantissimo, perché in momenti come questi ci deve essere la società che magari scende in campo e dice: ragazzi, guardate, sì, la situazione è brutta perché la classifica è brutta, noi in questa squadra crediamo, l'abbiamo costruita non per lottare, certo, per non retrocedere, però anche per vivere questi momenti. E te dice questo, però secondo me è in campo anche che manca quella leadership che è mancata l'anno scorso e che io mi aspettavo che arrivasse quest'anno. Cioè Mandragora, per dire, adesso cito Mandragora, però è giusto un esempio per far capire, cioè quei giocatori che veramente la Fiorentina la sentono e che per la Fiorentina e che possono spiegare ai vari Pellegrino, ai vari Ulai, ai vari Valdez Peñas, tutti questi giocatori giovani, cosa significhi quella maglia e cosa significhi giocare a Firenze, perché secondo me un po' manca questo. Io un leader in campo, anche uno più di uno, ecco, quello forse alla Fiorentina ancora un po' manca. Spero che Fagioli lo diventi, perché tecnicamente lo è già.
7: Ce l'ha nelle corde, assolutamente.
9: Sì.
7: Detto ciò, Sky Sport, che ovviamente racconta tutte le coppe europee, quindi poi Vanessa ci puoi anche illuminare se senti del dolore e della sofferenza in questo. Sì, c'è, perché la Fiorentina quest'anno...
9: Quanto mi mancano le trasferte.
7: Non dire niente.
9: Ancora ce l'ho la chat nostra, perché quella non...
7: Teniamola lì, assolutamente. Tornerà. Per ora bastano le stories che ti escono ricordandoti un giorno a Edimburgo, un giorno a Sosnowiec e così via. Però ecco, tornando sulle coppe europee, per esempio affrontiamo il Como, che è in mezzo a due sfide niente male, possono influenzare, insomma, già il Como in arrivo domenica e più avanti nella stagione, io credo che ancora immaginare che sia già tutto pregiudicato per la Fiorentina sia un po' presto, no?
9: No, secondo me non dobbiamo cadere nell'errore di adesso pensare, è logico che ti viene da pensare tutto in negativo, perché ovviamente la partita di Genova è stata davvero molto brutta, perché la situazione di classifica speravi non fosse questa anche quest'anno, e quindi sicuramente, però assolutamente no, io non penso che questa Fiorentina lotterà fino alla fine per non retrocedere, assolutamente, però è ora di tirare fuori gli attributi, quello sì. E il Como, sai, io l'ho visto domenica contro la Roma, E la Roma è stata molto brava a non farlo tirare in porta nonostante fosse in 10 per tutto il secondo tempo. È una prova di maturità per la squadra di Fabregas oggi a Rotterdam e poi a Firenze, perché sai, gestire una partita a settimana è un conto,
7: certo.
9: Ma l'ha detto anche Fabregas, gestirne, cominciare a gestire una partita ogni 3 giorni è un'altra. Quindi vedremo poi come arriverà il Como a Firenze. Intanto bisogna pensare come arriva la Fiorentina e poi uno pensa all'avversario.
7: Certo che sì. Vanessa, che dire, vedrai, grazie, no? Mille.
9: Immagino che lo vedrai oggi, anche perché la commenta mio marito il Como, quindi Paolo lo devi guardare assolutamente.
7: Stasera va assolutamente visto, ma perché?
9: Alle 18:45.
7: Ora faccio arrabbiare gli ascoltatori, però cioè, perché poi chiama curiosità il Como. Io l'avevo già seguita anche all'esordio, fecero un partitone,
9: sì,
7: c'è stata questa
9: sì.
7: Intervista del presidente, non voglio aprire, come dire, diatribe, però incuriosiscono indubbiamente. Stasera gli auguriamo una goleada, poi di prendere fiato domenica e di concedere
9: e poi in Champions anche la prossima settimana di andare bene, dai.
7: E di recuperare quel centravanti Principe Bomber, che però per ora insomma 40 milioni forse.
9: Bisogna vedere che cosa dicono, 2-3 settimane e poi dovrebbe tornare. Un peccato, perché Maisegan è un gran bel giocatore.
7: Sì, e poi sul discorso fisico assolutamente gli auguriamo di sistemarlo una volta per tutte sto problema alla tibia. Lì ho paura che se non, insomma, non la prende di punta rischia di trascinarsela dietro. Va bene Vanessa, grazie ancora, sempre un piacere.
9: Grazie
8: a voi. Grazie,
9: ciao,
8: a presto.
9: Ciao.
7: E ci risentiamo presto con Vanessa Leonardi, Sky Sport, e stavo per dire magari alla prossima trasferta europea, ora aspettiamo. Però ripeto, io lo chiedevo già domenica sera a caldo anche in TV dopo la partita col Genoa e abbiamo fatto il sondaggio, era quasi 70% stagione compromessa, 30% vediamo. È chiaro, ora sei penultimo, c'è già un discreto divario di punti.
8: Ti attendono delle partite complesse.
7: Devi filare un filotto importante, le prossime 5 partite sono toste e quindi c'è il rischio.
8: Lo ricordiamo, Fiorentina Como, Inter Fiorentina, Fiorentina Atalanta, Sassuolo Fiorentina e Fiorentina seconda squadra di Torino, poi una settimana
7: e
8: mezzo di
7: quella
8: sosta.
7: È già con la maglia del Palermo.
8: Tra l'altro ci
7: trasferta.
8: Dice Matteo da Piombino, Tolo, la finale di Conference per la stagione 27-28 è a Torino.
7: Lo so.
8: Puntini.
7: Lo so. Ma falla da un'altra parte, anche perché in ambito europeo, oddio, una volta in Europa League mi pare si sia vinto, ricordo un gol di Mario Gomez, secondo me in Europa League a Torino contro la Juve. La Coppa Italia non vale, anche se lì resta impresso un gol pazzesco di Momo Salah proprio contro i bianconeri. Detto che poi bisogna arrivarci alla finale, vedere chi c'è, però effettivamente sì, avevo notato questa, sarebbe bello invadere Torino di Viola per la finale, però c'è, giustamente dicevamo, da infilare un filotto, possibilmente non caracollare nelle prossime 5 partite, perché sennò alla prossima sosta sono dolori, ma il calendario è un po' in salita. E poi vediamo, io ancora per esempio non me la sento di eleggere la Lazio come una squadra che resterà lassù, Inter e le altre che fanno la Champions qualche turbolenza la incontrano, vedete ieri sera.
8: E poi c'è il mercato di gennaio che tanti sottovalutano, ma ha un impatto positivo o negativo sulle squadre che poi
7: da far tanto, secondo te, noi un paio di tasselli
8: probabilmente sì, poi dipenderà molto dal lavoro di Vanoli in questi mesi che ci separano dall'apertura della sessione invernale.
7: Ricordiamo un po' le indicazioni del buon Nick Ceccarini, è un difensore centrale, tant'è vero che era ed è uscito il nome di Thiago Gabriel. Io continuo a pensare che il centrocampista, che è grosso, è ancora lì ad attendere, che sia Torsved, Matic, Højbjerg, Torreira e quello che volete. Secondo me un profilo così lo cercheranno. A sinistra più o meno abbiamo capito che l'alternativa diventerà Parisi a Valdepeñas, quindi più o meno sei a posto. E poi vabbè, magari mi dici la tua dopo il break, Chiara, c'è questa indicazione sul portiere, certo sai Martinelli sta facendo le ossa altrove, De Gea non lo so, il prossimo anno vediamolo, comunque lo teniamo lì il nome di Beltran. Tra poco sentiamo anche i vostri punti di vista, vi ricordo i numeri 348-7513-933-3925-727775, torniamo tra poco.
10: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ragazzi, ma Gonzalves è proprio così messo male e fuori condizione da non poter giocare al posto di un ognonto o di fare qualche minuto? Ciao a tutti.
12: Secondo me l'apparente mancanza di gambe e di mentalità che si è vista a Genova in realtà dipende dal fatto che i giocatori sono disorientati e non sanno cosa devono fare, non ci sono delle funzioni di gioco chiare e codificate, e questo lo dimostra anche il fatto che Vanoli fa ruotare continuamente i centrocampisti e cambia l'attaccante, cioè vuol dire che ancora non ha scelto delle funzioni di gioco e un modo di gioco tale per cui la squadra possa avere un'identità. Però ragazzi, qui è bello passato un mese e siamo in ritardo un'altra volta, quante gli ce ne vuole a Vanoli? Altri 4?
13: Ma per quanto riguarda gli esterni, Tolo, però se si ho le gente che punta l'uomo, esterni offensivi, l'esterno offensivo è difficile che possa andarsi in fondo e crossare. Se tu crossi bisogna avere un altro tipo di esterno, secondo me. Per quanto riguarda Pellegrino e Beto, tanto se l'altra volta avesse giocato Pellegrino, se fosse perso lo stesso, la gente avrebbe voluto Beto, e si ripara, capito? Non è che sta fuori Lautaro Martinez tra i due, dice, oh, se tu non fuori Lautaro. Comunque grazie Radio Firenze Viola, perché nonostante magari talvolta sono critico nei vostri confronti, comunque avete sempre il coraggio di mandare i vocali e non fate come la vostra sorella che banda direttamente le persone.
7: France,
14: secondo me io ci ho pensato, c'è qualcosa che uno porta male, no, però ho la soluzione. Domenica Sando può vedere la partita e buon Val di Sieve.
7: Bono,
14: almeno
7: Bono,
14: vediamo se cambia.
7: Questo è Chris.
15: Ciao Tolo,
7: stamani.
15: Ciao Chiarina,
8: ciao Renato.
15: Sì, vero, a gennaio un difensore centrale forte, un attaccante forte,
7: come,
15: e soprattutto un Torreira. Punto. Ciao a tutti, Renato da Cattolica, Forza Viola.
7: Va bene, tornati in diretta con i vostri interventi. No, volevo dire a Francesco, eufemismo critico, dice, anche se ogni tanto sono critico con voi. Francesco, ogni tanto bastoni, ma va bene così, assolutamente. Diatriba sempre aperta, contraddittorio che ci vuole sempre, contraddittorio che sento prosegue tra Chris e Ale. Io ribadisco questa mia, prima o poi, perché dice, ma come sei direttore? Sì, vabbè, lascia perdere, ve li darei tra tutti gli amati redattori, sto scherzando ovviamente, ma prima o poi lo facciamo, ve lo giuro, il format solo su diatribe vostre, cioè noi stiamo qui a fare i vigili urbani, dirigiamo il traffico, poi la trasmissione la fate voi con i vostri interventi. La faceva Funari ai tempi, una sorta di a bocca aperta, io ho questa idea in testa, e lì intervenite voi, vi dite tutto, perché sentivo che tra Chris e Ale hanno visioni decisamente opposte, come sempre succede. Sugli esterni rispondo al volo a Francesco, hai ragione, a me piacciono se si accentrano e cercano il gol, ho adorato il Napoli di Sarri e non è che Mertens crossasse tanto, Caglion già di più. Quello che dico io è, troviamo una leggera via di mezzo, perché per ora non so i conti, ma secondo me se ci mettiamo a guardare tra minuti giocati e cross, sia Mastantuono che Ng, siamo quasi vicino allo zero, forse uno, due. Allora non ti dico di snaturarti, per carità, ma Mastantuono deve restare questo, quello che di primo acchito cerca di saltare l'uomo e va a cercare il gol, però 90 minuti magari una volta, due, prova a cercare il cross anche perché c'è uno in area di rigore che l'anno scorso ha fatto 9 gol. Sul non sanno cosa fare, la confusione in questo momento lascio a te Chiara, e come se evidentemente Vanoli non avesse comunicato un assetto definitivo.
8: E però al termine della riflessione,
7: su Gonzalez, che idea ti sei fatta te, anzi su Gonzalez?
8: Al termine della riflessione, che parla appunto di giocatori disorientati, l'ascoltatore arriva alla stessa conclusione di Vanessa Leonardi di Sky Sport, che abbiamo avuto in collegamento poco fa. Serve un 11 tipo, e da lì poi riesci a sviluppare anche quella che è la tua identità, perché appunto l'ascoltatore cita anche alcune scelte in merito al centrocampo spesso rivoluzionario, centrocampo che poi è perno del gioco, che si parli di attacco, che si parli di difesa, e che poi tendenzialmente rappresenta anche il marchio di fabbrica della squadra e la scelta dell'attaccante. Gonçalves, devo dire che sono d'accordo con chi in un certo senso si aspettava anche un utilizzo diverso, e poi si torna lì.
7: Lo battezzo tecnico. Cioè, poi lo battezzo, ne abbiamo anche scritto su Firenze Viola, è una, ce lo diceva ieri Giacomo Galassi, è stata una scelta tecnica, cioè non che non è in forma o non può giocare.
8: E a volte appunto ci si chieda anche se un giocatore magari al 70% sia comunque meglio da avere in campo rispetto a qualcuno che è al 100%, che non vuol dire che necessariamente non sia bravo quanto lui, ma incarni caratteristiche non utili alla funzionalità che poi abbiamo messo come l'evento chiave
7: quest'anno. Volevamo un po' tutti, no? Sì. Prima del suo ingresso in campo, lo diceva Vanessa, mi ricordo domenica, anzi sabato in diretta, i tanti messaggi, è entrato dopo. Vediamo un po' da qui a domenica che valutazioni farà Vanoli. Per riprendere un po' proprio il filo del discorso di cosa non ha funzionato a Genova, vi faccio sentire la diagnosi, la disamina di Emiliano Viviano, che il mercoledì

0: bene, mi sbaglio poco su queste cose di solito. Ci sono un sacco di cose che non mi tornano, perché 3 settimane per poter lavorare con la squadra, Pellegrino che sta con la squadra e che tra l'altro viene da un momento iper mega positivo, gioca Peto, sai che vai a affrontare una squadra in nettissima difficoltà, che verrà forte a prenderti, e quindi probabilmente ti lascerà transizione, campo avanti, e non gioca Angé ma gioca Gnonto, ma Santone è tornato giovedì e non si reggeva in piedi, Ulai a fare trequartista, quelle sono le scelte. Poi dopo ti dico, vado a preparare una partita con il Genoa, poi non dico che non l'ha fatto, che non l'ha detto, però so che mi vengono a prendere forti, perché i primi 10 minuti determinano l'umore, secondo me, dello stadio, di una squadra che non va bene. Quello che devo fare è provare a togliergli sicurezza, quindi a tenere il pallone, a fare un paio di uscite come poi è successo, e noi boom, pallonate su Belo, che non ne ha tenuta una nemmeno per sbaglio, nemmeno per sbaglio. Quindi secondo me è tutto sbagliato approccio tattica alla partita. Poi dopo la Fiorentina ha qualità, ti sei accorto che con 3 passaggi di fila loro sparivano dal campo, perché loro sono spariti completamente dal campo per 50 minuti, non è bastato, ma io pretendo di vedere una squadra che provi a dominare le partite. Poi le partite le si perdono, per l'amor di Dio, sono stati più bravi gli altri o sono più bravi gli altri, si fa i complimenti, però essere alla merce di loro, perché noi siamo stati alla merce di loro, sono andati sul 2-0, hanno smesso di giocare, siamo venuti fuori noi, per me è inaccettabile.
1: Molto chiaro, Viviano, mi sembra che non si possa uscire dall'opzione Vanoli, nel senso che dalle scelte, che è l'approccio ed è l'allenatore, ma anche le scelte, anche lì è l'allenatore. Siamo già alla schizofrenia, chiara, anche noi, che comunque Vanoli arriva dopo Grosso, ma guarda, è diverso, ora è più coraggioso, ha rifatto subito gruppo, lo spogliatoio ha subito reagito, imbattuti per 3 partite, no, ma ora Vanoli è diverso, vanolismo a bestia, si riparte Genova, disastro, non si può, per questo si era mandato via giugno.
2: Il problema secondo me non sono le analisi, che poi sono sempre circoscritte a una partita o a una situazione nello specifico, il problema sono le sentenze. Soprattutto quando si vuole cavalcare un po' l'onda dell'entusiasmo, che potesse esserci l'effetto Vanoli, come l'abbiamo ribattezzato, non è un concetto che poi abbiamo inventato a Radio Firenze Viola, è un qualcosa che si ravvisa ovunque ci siano delle problematiche e che noi abbiamo registrato. Poi si poteva anche considerare l'andamento della partita, l'avversario, il tipo di gioco dell'avversario. Io dopo la partita col Venezia l'ho detto, non puoi certo pensare di riproporre lo stesso spartito per tutte le partite, certo, che ti attendono in stagione, perché l'avversario non è mai uguale, che non vuol dire che la vittoria valga meno, ma che se poi devi trarre delle indicazioni che siano utili per un percorso a lungo termine, devi essere consapevole del quadro all'interno del quale tutto è stato, stato realizzato. Io su Vanoli
1: vedrete che poi crescono le aspettative su Vanoli, cioè bene,
2: ed è giusto che sia così in un certo senso.
1: Ha messo subito l'attacco su alcuni cocci rotti post Grosso, però poi il servito, i tazzine lo deve ripulire tutto e portare
2: però
1: a tavola,
2: giusto,
1: lì si alzano le aspettative, perché c'è 200 milioni quasi di mercato estivo, le aspettative cresceranno quest'anno.
2: E lui stesso però in un'intervista qualche settimana prima di tornare a Firenze ha parlato del potenziale del gruppo e di quanto potesse entusiasmarlo l'idea di metterci mano, e quindi è inevitabile che l'asticella si alzi.
1: Tanto rimbalzerà questa intervista.
2: Un po' come la lavagna di Pioli con la frecciatina ad Allegri, ma secondo me era un ottimo segnale proprio per far capire come in quel momento ci fosse la necessità di una persona in grado di ristabilire anche la sicurezza a livello di singoli nei giocatori, che sicuramente erano stati scottati e probabilmente non trovavano con Grosso quel tipo di affinità che poi aiuta a superare i momenti complessi. E poi è innegabile che, come detto, nel momento in cui Vanoli è tornato, quest'anno verrà valutato diversamente, anche perché il lavoro che è chiamato a fare è un lavoro diverso, l'organico che gli è stato messo a disposizione è un organico diverso, e quindi senza sentenziare nel bene o nel male al termine di ogni partita, seguiamo insieme a lui l'andamento di questa Fiorentina e cerchiamo di capire se sia un tecnico in linea col progetto che la società ha per questa squadra, progetto che noi possiamo provare a decifrare guardando le operazioni in entrata e in uscita portate a termine in estate.
1: È così, sono d'accordo. Fra l'altro, ripensare a quell'intervista è inevitabile, e ripeto, forse lo faremo

0: anche più volte nel corso della stagione. Siccome ce l'abbiamo in diretta, lo ringrazio molto per essere con noi, Giulio Dini, avvocato, agente, direttore sportivo e anche conduttore di Scanner, che tornerà dalla prossima settimana. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Tutto vero tranne agente.
0: Vabbè, sì,
1: questa mi manca.
0: Allora, però, se tu fossi agente, se tu fossi stato, diciamo, agente di Vanoli prima della chiamata di Paratici, che cosa gli avresti detto su quell'intervista al Corriere dello Sport dove disse questa squadra sarebbe bellissimo allenarla, insomma, cos'è che disse, una squadra da sogno,
1: no,
0: ecco.
1: Sì, no. Allora, secondo me
0: che lui rischia di portarsela dietro, quella dichiarazione.
1: Lo so. Allora, però è vero che il calcio diciamo risponde a delle montagne russe, però io quell'intervista lì è un manifesto di Vanoli che da esonerato, diciamo, comunque da non confermato, manifesta, scusate il gioco di parole, un amore per questa rosa. Mm-hmm. Io ho molto apprezzato questo slancio, questo sorriso, questa fiducia verso la qualità della rosa, della squadra, e l'ho considerato l'aspetto positivo della decisione della società di richiamare un allenatore che io alla fine della scorsa stagione non avrei confermato, così come non ho confermato, perché aveva esasperato un momento, un periodo critico. La drammaticità sicuramente ha portato ad un risultato oggettivamente necessario per questo club e questa piazza, però è stato un anno di dramma e lui, come mi piace dire a me, aveva proprio messo il saio, no? Cioè era quasi un inquisitore anche nei confronti di qualche giocatore. Quindi un allenatore che fa sentire un pochino di leggerezza e mi permette di vedere un pochino più lontano e di avere un pochino di prospettiva. Questo è valso fino alla partita col Napoli, dove abbiamo visto anche un certo equilibrio, una squadra quadrata, no? Ecco, quindi abbiamo detto, è tornato Vanoli che ci permette di stare un pochino più accorti, di non essere ballerini così, e con la consapevolezza di avere in qualche giocatore i numeri per cambiare la partita in qualsiasi momento, senza andare poi a fare grandi voli pindarici. Per cui basta ritrovare una quadratura, cioè voglio dire, non penso che ci debba battere il naso su quella intervista. Penso che debba fare il Vanoli, cioè l'allenatore che è, niente di più. Non so da cosa sia dipesa però quello che lui chiama l'approccio e la partita della partita di Genova. Per me è stato uno schieramento anche difficilmente comprensibile. Scusate, io vado così diritto al nastro.
0: Guarda, t'avrei chiesto quello.
1: In un momento come questo, se io so che ho dei giocatori affidabili e tutto farei nella vita fuorché l'allenatore, perché sicuramente non mi riuscirebbe, però mi affiderei a questi. Cioè, io so che Inge è un giocatore che mi tiene, mi crea delle occasioni da gol sicuramente, ma mi tiene anche l'esterno parecchio rintanato, perché è un soggettino che ti può creare grattacapi in ogni momento, e io per ora in questo momento sta bene e in fiducia lo faccio giocare. Sì. Cioè, Pellegrino è uno che ha imparato a reggere i palloni, a metterli in terra, a farsi fare fallo di testa è forte, abbiamo ancora a vederlo, ma
0: però,
1: insomma, una partita dove
0: curriculum quello dice
1: non metto un ragazzo che gioca prevalentemente in profondità, comunque ha bisogno di spazi, non ha tutta questa capacità e rapidità di coordinazione, ha bisogno un pochino degli spazi, è questo che Ulai, che è stato martellato il mister perché non ha messo Ulai alla sì. fine della partita con Napoli, e io dico, ora si è capito perché non l'ha messo, no? Perché il ragazzo è bravo, è tecnico, potrà diventare, mi auguro, qualcosa che si possa assimilare ad un Kanté, ma adesso deve essere inquadrato. Cioè,
0: e comunque Giulio, e comunque non lassù, io ho guardato dovevo farci un pezzo sulla partita di Genova di Ulai, sono andato a guardare la cosiddetta zona di calore, no? La heat map. È sul vertice sinistro dell'area di rigore, la zona di campo dove è stato di più, quasi come nostro. Faceva Bove nostro. Con Palladino, l'area di rigore, scusa, genovana, altissimo. Altissimo, sì, sul sì, vertice sì. dell'area genovana centro-sinistra, sì. quasi accanto a Gnotto.
1: Sì, sì, allora, se fossi l'agente di Vanoli, ma sicuramente ci lavorerei un po' sulle conferenze stampa, perché dopo aver perso a Genova, che lo dico con la massima serenità, è una partita che non puoi perdere. Te a Genova non puoi perdere. Allora, hai perso a Genova, non puoi dire in conferenza stampa l'ho messo perché mi controllava a Frendrup. Cioè, metti Ulai perché ti controlla Frendrup. Ma dimmi una sciocchezza, dimmi una bischerata, dimmi ho messo Ulai perché l'ho visto bene, stava bene, era in fiducia, pensavo mi potesse dare una mano. Senti, sì. come torna diverso.
0: Sì, sì, ma anche capito? Il discorso non siamo ancora a squadra, cioè magari non stare a farlo presente, comunque vieni da ora c'era i nazionali, via, però aveva già avuto 3 partite più 3 settimane di sosta, quantomeno un po' squadra come gruppo avevate.
1: No, ma poi aveva dimostrato di essere squadra.
0: Sì, sì.
1: Allora, io non ho dato grande valore alla partita di Venezia, ma quella col Napoli sì. È vero che col Napoli si poteva perdere, ma è anche vero che si poteva vincere. È vero che ci sono state grandi occasioni per loro, ma ci sono state grandi occasioni per noi, e quindi è stata una partita dove la Fiorentina si è comportata da squadra. Quello lì è non puoi, ecco, io questo sai, insomma, non sono così attento, però dopo la partita al Napoli non è che si può dire ancora non siamo squadra. Sì, so,
0: se no si fa come Gamberi, ci va indietro.
1: Sì, però ora non è che stiamo parlando del problema della comunicazione dell'allenatore. Cioè, secondo me l'allenatore probabilmente è rimasto sorpreso anche lui, diciamo sì. Lui si presenta in sala stampa dopo la partita al Genoa e mai avrebbe pensato anche lui di dover commentare una sconfitta. E mai si sarebbe preparato, ecco, per questo tipo di risposte. Il tema è se scusate, dobbiamo preoccuparci o no. Io direi di no, ecco, perché i segnali che ho visto nella Fiorentina di Vanoli, l'unica squadra che ho visto, perché prima non ho visto una squadra, sono segnali confortanti.
2: Arriva una domanda,
0: chiara.
2: Giulio, per te da Giuseppe da Firenze, che al 348-7513-933, ascoltando anche la tua riflessione su Ulai, ti chiede se a tuo avviso la posizione sua e di Fagioli debbano essere invertite per far sì che i giocatori poi possano contribuire alla causa viola. E quindi lui dice Fagioli trequartista e Ulai dietro a coprire e a fare legna.
1: No, allora, e riparto dal discorso che ho fatto prima, partiamo da quello che funziona. Allora, al di là del fatto che Fagioli a Genova non ha fatto bene, però Fagioli con Vanoli ha trovato la sua dimensione, ha trovato consapevolezza, ha trovato fiducia, ha trovato la nazionale, ha trovato qualità. Poi è chiaro, possono esserci le partite sbagliate da parte di tutti. Io non vorrei che si facesse con un Ali Ulay l'errore di considerarlo un giocatore bello e fatto, perché ha fatto un mondiale e è stato pagato tanto. E questo è un giocatore che ha fatto un mondiale, è stato pagato tanto, ha tante qualità, ma si deve fare tanto tanto giovane, e quindi dovrà essere trattato, diciamo, con le dovute proporzioni, come un esordiente. Ci sono quegli esordienti che, pronti via, tengono botta, e potrei fare un esempio con tutti i difetti di questo mondo, come Mastantuono, al quale invece dovremmo dire chiare chiare altre cose, e ci sono quelli che invece dal punto di vista della mentalità fanno un pochino più fatica e devono un pochino inserirsi di più nella tattica di squadra. È chiaro che i movimenti centrocampo sono più complessi di quanto non siano per un esterno che parte dalla fascia, si accentra e tira. Certo. Perché questo è, diciamo, l'essenza.
0: Giulio, ho sentito dire che forse è finito un po' in confusione Ulay, perché prima c'era il dibattito è il regista, poi non è un regista,
1: ma non rompiamo le scatole.
0: Poi appunto a Genova molto alto, poi lo stesso Vanoli prima lo paragona a Kanté, poi però dice che è un po' indisciplinato. E effettivamente te sottolinei che poi alla fine è un ragazzo che è in un ambiente nuovo,
1: è un ragazzo,
0: campionato nuovo, eccetera.
1: È un ragazzo, cioè, ci sono giocatori che hanno avuto, ovviamente, partono da delle basi diverse, da esperienze diverse, qualità diverse, costi diversi, ma che alla prima stagione a Firenze hanno cominciato a giocare da febbraio, da marzo. Cioè, questo è veramente un ragazzino catapultato in una realtà complicata. Ha iniziato con un allenatore e dopo si ritrova con un altro in condizioni completamente, completamente diverse, già con una crisi tecnica, insomma. Allora, al ragazzo, io nei confronti del ragazzo non vedo che ci siano particolari pretese. Io direi di lasciarlo tranquillo, lasciamolo stare. Il ragazzo gli va fatto capire a lui che entrerà con gradualità e avrà col tempo modo di trovare la sua dimensione. Certo, un centrocampo di qualità dove la palla corre rapidamente e quindi col palleggio si supera anche un po' quello che potrebbe essere il limite fisico o in termini di atteggiamento difensivo, e piace, no? Magari abbiamo provato a fare un parallelo, se Fagioli, Ulay, a tappo, se lo essere come il PEC, Aquilani e Borca. La risposta, ci facciamo la domanda e ci diamo subito la risposta, è no.
0: Cioè, però, per ora almeno.
1: La risposta è subito no. Però come idea ci si potrà forse un domani poter arrivare a questo. Ora, a 4 punti, insieme a tante altre squadre, bisognerà cercare di essere un pochino più pratici e un pochino più quadrati, e Ulay si metterà quando la partita lo consente, forse magari cercando di non mettergli troppa pressione per l'importanza della gara. Poi i mezzi ce l'ha, però ecco, la mia idea è che l'abbiamo un po' ingigantita, cioè abbiamo ingigantito il giocatore, stiamo parlando di un ragazzo come se fosse un giocatore fatto, e non è un giocatore fatto. Dice, ma si è pagato perché
0: 26 il mondiale magari, è un altro discorso.
1: Lo pagavo 26 perché magari se lo faccio lavorare bene lo rivendo a 75, certo. Capito? È così, ho fatto questo tipo di investimento. Però adesso ho comprato un capolavoro che devo valorizzare. Però,
0: certo.
1: Esatto.
0: Caro Giulio,
1: questa è la mia idea.
0: No, ma È convincente, guardo anche Chiara, cioè su questo ti do ragione, è anche un aspetto che non è stato troppo sottolineato, quello dell'età, quello dell'essere catapultato in una realtà nuova e straniera, ma infatti il tuo sguardo approfondito è quello poi che ti consente attraverso Scanner di raccontare tutto ciò che va oltre il proscenio del calcio e raccontarne anche gli aspetti un po' più nascosti. Qui a Radio Firenze Viola siamo, se non vado errato, quinta stagione in arrivo dalla prossima settimana, perché eri con noi proprio già dall'avvio nel 2022, prima eri anche a TMV Radio. Io però, Giulio, conoscendo un po' i vari argomenti, no? E avendo seguito Scanner, del quale sono anche un profondo sostenitore e appassionato ascoltatore, movimento calcio italiano, Federcalcio, non ne parliamo. Stato di salute e calcio italiano, lasciamo perdere. Divario squadre italiane con quelle europee, lasciamo perdere. Giovani italiani calciatori che crescono e si impongono, lasciamo perdere. Soldi, diritti televisivi, funzionamento del sistema tra noi e le altre realtà europee, lasciamo perdere. C'è un aspetto secondo te in questa nuova stagione di Scanner in cui sottolineerai qualche passo in avanti? No, dimmi se sbaglio.
1: Cioè, praticamente non dovrei avere argomenti,
0: no, ma perché poi i primi due anni ti accompagnavo in diretta, questi due anni con Anna vi seguivo e giustamente tu tocchi, no, anche un po' i punti deboli del sistema pallonaro italiano, e però qui mi pare il quadro continui a peggiorare più che a migliorare.
1: Eh sì, ma il nostro compito è quello di parlare della realtà, quindi levarci, struccarci e guardarci allo specchio, e d'altra parte è quello che bisogna fare. Io ti dirò che con Anna, viste quelle sono le sue prerogative, le sue peculiarità, quest'anno lavoreremo un po' anche sugli aspetti tattici. E sì, perché piacerà
0: ci sta
1: un po'.
0: Perché ci sta,
1: come, scusami?
0: Ci sta assolutamente, sì, no, di Tapia si parla sempre di più ormai.
2: Poi io Anna la seguo su Facebook e mi trovo spesso d'accordo, cioè, sì, ma soprattutto sì, solleva anche delle riflessioni. Io ne approfitto per ricordare chi non la seguisse, ma così bisogna essere. Io apprezzo, sono del suo stesso partito, quindi apprezzo tanto.
1: Sì, allora diciamo che con Scanner cercheremo di tirar fuori da Anna questa sua vena di tattico e di appassionata dell'impostazione delle squadre, da conoscitrice qual è dei vari giocatori. E è chiaro che non sarà la regola, però è una cosa che tireremo più fuori, perché la consideriamo necessaria. Cioè, anche a volte dalle domande che arrivano, la sensazione è che chi segue ancora non abbia imparato proprio a vedere il giocatore in campo, no? Ma si fa sempre con gli occhi, si tende sempre a vedere quello che fa dopo che l'ha fatto, non si fa mai una sintesi d'insieme e non si va mai a guardare le caratteristiche del calciatore. Ecco, vogliamo un po' entrare anche in questo mondo.
0: Ottimo, ci sentiamo mercoledì, Giulio, grazie mille.
1: Un abbraccio ragazzi, buonasera.
0: Grazie a Giulio Dini con Scanner in partenza mercoledì prossimo, tutti i mercoledì dalle 19 alle 20.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio, finalmente Chiara è tornata all'origine, al suo posto. Comunque entrambi avete saltato la fiera, brutti birboni, ma anche vi perdono.
5: Io ero qua.
4: Comunque non si tratta di piedi invertiti, il problema dei cross, ragazzi. Basta vedere i calcio d'angoli, sono terribili.
5: Vero.
4: Nessuno sa battere un calcio d'angolo, ma questo è l'incredibile. Un Mastrantonio che non sa battere calci d'angolo mi preoccupa.
6: Salve ragazzi, grazie per la trasmissione, sono Claudio da lontano e voglio dirvi cosa veramente serve a gennaio per il mercato. Ascoltate bene bene, assolutamente nessuno. Siamo questi, siamo una buona squadra, bisogna solo lavorare duro, lavorare sodo, stare concentrati e arriviamo in Europa. Dai, grazie.
7: Dai Tolo, grandissimo, 200 milioni di mercato estivo, 300 milioni dovevi dire, non 200, ragazzi, no, qui a Firenze tanto è così, invece di dire meno, per delle cose si dice di più, 200 milioni di mercato estivo. La Fiorentina ha detto che c'è un disavanzo di 36 milioni e io aggiungo che 20 milioni, anzi 21 milioni, li abbiamo risparmiati dal tetto ingaggi. Quindi guarda te quanto abbiamo tirato fuori, 200 milioni. Va bene, Federico?
8: No, Federico, hai ragione, me la prendo, ma insomma chi mi conosce lo sa, sui numeri sono affidabile veramente come
5: e più che altro il discorso era
8: italiano,
5: un investimento
8: dire,
5: comunque fatto dal punto di vista economico su giocatori che poi magari 200, dimostreranno no. quello che è effettivamente il loro potenziale, anche portando il valore del cartellino ad aumentare con un lavoro spalmato su più
8: 130.
5: Stagioni
8: 130, allora comunicazione ufficiale,
5: ma c'è l'inflazione
8: ufficiosa della Fiorentina, acquisti 130, cessioni 92, saldo meno 38, questo l'hanno detto loro alle 20:47 di martedì 1 settembre, quindi hai ragione, non 200, poi qui si apre tutta sì. la diatriba su come fai i calcoli, mettiamola così, con un mercato forse come mai era stato fatto sì. senza voler buttare in mezzo cifre o saldi o robe varie, quello volevo intendere.
5: Ed è vero che hai lavorato molto per abbassare il monte ingaggi che era spropositato anche solo l'anno scorso, considerando poi il posizionamento in classifica della Fiorentina al termine della stagione, ma a livello di cartellini nelle operazioni a titolo definitivo e anche quelle con obbligo sostanzialmente di riscatto hai capitalizzato parecchio la società, ed è semplicemente quello il discorso, tu questi soldi e questi investimenti li hai fatti in estate e magari i frutti di tutto il lavoro li raccogli in 2 o 3 anni, ma la Fiorentina questa stagione la deve affrontare, quindi si cercava di capire in che modo poter già da ora valorizzare i giocatori
8: questo,
5: e fare affidamento su di loro.
8: Intendevo
5: fermo restando
8: si può
5: che il
8: dire
5: potenziale è indiscutibile che qualche
8: forse
5: giocatore
8: fino ad oggi sulla carta un mercato estivo come questo non era mai stato fatto.
5: No, sono d'accordo,
8: cioè che Vanoli
5: è tangibile
8: può avere
5: il cambio di modus operandi,
8: io intendevo quello, cioè Vanoli ha addosso il peso delle aspettative legate al fatto che probabilmente gli è stata ha in mano la squadra sulla carta più forte da quando è arrivato Commisso.
5: Sì, sono...
8: credo si possa essere,
5: sono d'accordo.
8: Qualcuno magari dice no, guardate che la Palladino era più forte, non lo so, però ecco, se forse se la giocano quelle due, poi in passato altri allenatori, sentito dire da tanti, una squadra così se la dà italiano,
5: non volevo citarlo, ma quel messaggio
8: tanto lo
5: è
8: cito
5: tornato
8: io, tanto Vincenzo
5: prepotentemente
8: lo sapete,
5: nelle ultime ore di mercato,
8: quello volevo dire.
5: Il primo ascoltatore, se non erro, era Giovanni da
8: sì,
5: Scandicci,
8: certo.
5: Fa riferimento anche ai
8: Fiera. Allora, saltata fiera, Chiara era in diretta qui,
5: sì, io ho fatto un bel 14-18.
8: E io ero a seguire Genoa Fiorentina, poi se la vedo male già mi riempite dopo e parti a Tavisto su per fare le pagelle, allora,
5: con gli assaggini alla fiera avremmo perso il pagellista di Firenze Viola
8: volentierissimo, però o fo le pagelle sto alla fiera, è andata più
5: però
8: o meno
5: citava i cross, i calci d'angolo, ma ha ricordato un messaggio di Roberto da Bagnaripoli, che al 348 7513 933, proprio quando si valutava anche l'apporto degli esterni, ci ha scritto: io vorrei vedere gli allenamenti per capire se gli esterni si allenano a fare i cross, a battere i calci d'angolo e le punizioni, visto anche che molte partite si possono risolvere così. Ditemi, Pellegrino finora se ha mai ricevuto un cross decente, era quello che abbiamo detto anche noi.
8: Io memoria di un colpo di te, allora di attacco mi sembra col Torino, colpo di testa di
5: il quadernone delle partite,
8: che straordinaria.
5: Ora
8: non vorrei sbagliare, col Torino fra l'altro eravamo in vantaggio, quindi poi se entra probabilmente vai 2-0, quella partita non la perdi, e chissà, magari anche la storia di Grosso cambia, questo per dire gli episodi nel calcio. Però secondo me Attà di testa aveva severamente impegnato il portiere del Torino, non so se era un tiro, secondo me era un colpo di testa, ma non mi pare arrivasse dal fondo. Io ricordi del cross sul quale la punta colpisce di testa e crea pericolo non ne ho, 5 partite di campionato,
5: ed è sicuramente uno di quegli elementi su cui possiamo lavorare per trovare anche la soluzione, anche solo momentanea. Ma l'avete visto Yamal a fine partita, chi lo marcava si è probabilmente ritirato dal calcio. Edulcoro un po' il messaggio di Claudio da Pistoia, che chiosa con roba da PlayStation.
8: Roba da pazzi.
5: Ieri ho costretto Arianna a riguardarla più volte.
8: Detto che hai ragione a dire sembra roba da PlayStation, perché la maglia di Barcellona sembra quella della Fiorentina, che anno era, il nero viola, che per carità non mi dispiace, però che c'entra il Barcellona non lo so. E comunque, questo lo devo dire, notavo che Rafa Leao nel Galatasaray, comunque lui tanto sorride, perda, vinca, sempre un sorrisino, sì, questo modo di stare in campo. E vabbè, contento lui, credo un po' meno i giallorossi tifosi di Istanbul, ma questo ci interessa assolutamente ingiusto, detto che sì, non è una roba normale quello che ha fatto Yamal, che non è un giocatore normale. Fra l'altro stamani sentivo Viviana sull'argomento che diceva giustamente questo, contando anche l'età, altro che l'erede di Messi, nel senso chi può essere l'erede di Messi in Argentina non lo so. Questo ragazzo mi sembra che sia sulla strada dei grandissimi, anche perché ne ha di tempo per far vedere il suo talento. Detto ciò, proprio Viviano stamani in un altro intervento ci ha detto la sua su come giocare con il Como, che è un tema che ci permette poi di andare a sentire qualche novità, qualche news in arrivo dal Viola Park. Diteci anche voi come vorreste vedere la Fiorentina con la squadra di Fabregas. Intanto il punto di vista di Emiliano Viviano.
0: Io rimango comunque, anche con Vanoli, Andrea, rimango sempre della mia opinione. Prima con Grosso ancora di più, con Vanoli spero che ci arriviamo. È una squadra che poteva essere costruita meglio, sì, anche se non era facile prendendo 12 giocatori, ma alla base ha la qualità. Sono tutti calciatori di qualità, e se tu hai calciatori di qualità significa che devi giocare il più possibile col pallone nei piedi, altrimenti fai come ha fatto Gasperini per una vita, che vuole tanta intensità, e in mezzo al campo ha avuto i Cristante, i De Ron, sulla fascia gli Atebur, i Bellanova, i Gosens, e vai avanti te, perché si giocava sulla grandissima fisicità, ok? Noi abbiamo Jimenez, lei è 1,50 m per 50 kg, bravo, forte, forte con la palla, Fagioli forte con la palla, Ulai forte con la palla, Attà forte con la palla, Mastantuono forte con la palla, quindi bisogna giocare col pallone. Se si va avanti e indietro non è la partita nostra, se si gioca a pallonate in mezzo al campo non abbiamo 3 recuperatori di palloni che ti prendono le seconde palle, di conseguenza c'è qualcosa che non va. Io spero che sia un caso, perché col Napoli comunque quando hai potuto giocare hai giocato, certo non esci da dietro come il Sassuolo o una squadra di De Zerbi o una squadra di Farioli, però hai provato a giocare, e secondo me col Genoa assolutamente no.
8: pallone tra i piedi e quindi
5: dominio della partita e sostanzialmente in posizione all'avversario del tuo gioco, non atteggiamento attendista che poi rischia di comprometterti anche dal punto di vista della fiducia. L'abbiamo detto, i primi 15-20 minuti ci hanno resi impauriti, cosa che forse non avevamo nemmeno nelle corde prima di renderci conto di come potesse essere complesso gestirli, dal momento che loro avevano optato per quel copione.
8: E quindi che si fa? Si sacrifica Andur? Perché mi viene in mente questo, cioè pallone tra i piedi, posso immaginare Fagioli e Ulai comunque,
5: sì,
8: o Fagioli e Andur, però poi già il terzo centrocampista che sia nei tre in mezzo o avanzi a fare un 4-2-3-1, ti ci vuole di qualità che tenga il pallone tra i piedi, viene in mente Gonçalves, ecco.
5: Io su Sondur mi rendo conto di non riuscire oggi a lasciarmi andare a un entusiasmo sfrenato nei suoi confronti, che non vuol dire che io non gli riconosca una crescita da quando è arrivato a Firenze, una grande abnegazione e anche dei margini di miglioramento. Ribadisco che per quello che è il giocatore ora, e non è un giocatore che è stato preso, lo stesso discorso che ha fatto prima Giulio Dini sulla I, perché è finito, è un giocatore che tu acquisti in prospettiva guardando anche quello che è il suo percorso. Io oggi in una squadra con l'obiettivo europeo non lo vedo tra i titolari, perché secondo me deve ancora crescere in quelle cose che l'anno scorso magari non emergevano con determinati avversari in un momento determinato della stagione e che spesso a volte sono evidenti. Parlo non solo della rapidità, ma anche della capacità di gestire quel fisico, che può essere un valore aggiunto ma può essere anche un limite. E sui piedi secondo me c'è comunque modo di lavorare. Se io guardo le opzioni che ha oggi il centrocampo della Fiorentina, e mi sembra che Endur titolare, non dico che non sia giusto nei confronti degli altri, ma forse denota come alcune scelte in estate partissero dal presupposto che Fagioli dovesse partire e che quindi ci fosse bisogno di ridisegnarlo un po' il reparto.
8: Eppure, insomma, già un po' stamani di formazione. Che è successo? Che hai visto?
5: Ho visto un messaggio di Simone da Scandici che mi fa male. Ci riporta su un tema che avevi anticipato, Tommaso, che quindi sicuramente tratteremo. Ci scrive: ma il citofono con la fascia da capitano non lo nomina mai Viviano?
8: Che cattiveria. Qualcosa ha detto anche sui portieri, tra poco lo sentiamo. Dicevo, intanto invece stamani un po' sui quotidiani si cominciava a immaginare eventuali valutazioni di formazione, e chiamo in causa il nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
9: Ciao. Buon pomeriggio, eccoci.
5: Ciao Andrea.
8: Nostri occhi anche sulla quotidianità della Fiorentina, sugli allenamenti eccetera. Andrea, ci sentivi? Io ho la sensazione che poi invece comunque, anche perché a te credo che non ci sarà in questo momento la Fagioli e Andur, li tocchi male, però sì, non so che cosa stai capendo te.
9: Io credo che sulla I verrà fatta una gestione un pizzico più parsimoniosa da lì in poi, nel senso che sarà un calciatore che verrà sfruttato ma con un po' più di attenzione. Cioè, la Fiorentina adesso ha davanti a tre partite dove non può perdere punti, e quindi, come diceva correttamente Vanessa Leonardi, ma lo dicevano un po' tutti, si deve andare su delle certezze. In questo momento io credo proprio che la I sia un'alternativa a Fagioli, e quindi o gioca Fagioli o gioco la I. Fagioli insieme a un giocatore di ben altro spessore in questa fase, quindi tanto per scontato che giochi Fagioli e che giochi Andur, per il terzo ruolo di mezzala, non essendoci a TA e dando per scontato che la I in questo momento sia poco da corsa, l'altra maglia è di Brescianini. Io la vedo in questa maniera, che secondo me col Como si va verso questa soluzione. Poi può non esaltare, tutti noi speriamo che Atta recuperi presto, però direi che questo è lo scenario più probabile, sinceramente.
8: Che poi eventualmente è la spiegazione al perché Gonçalves possa partire ancora fuori.
9: Sì, io su Gonçalves ho altre informazioni, nel senso che al di là del ruolo, che è chiaramente quello di trequartista, lui proprio non ha più di 30 minuti in questo momento. La scelta di mandarlo in campo, io sentivo prima l'intervento di Vanessa che si domandava perché non Gonçalves.
8: Sì, sì, anche a Genova lo volevo vedere molto prima, però Andrea, è tanto che deve mettere minuti nelle gambe sto ragazzo,
9: però io so che lui più di 20-30 minuti non ce li ha, e quindi anche col Como assolutamente non sarà titolare, e magari giocherà un po' di più rispetto ai 20 minuti di Maras, giocherà mezz'ora, però un tempo intero, boh, però ecco, non è un giocatore in questo momento che può fare il titolare, perché è un cambio forzato. E io credo che la speranza della Fiorentina sia quella di veramente di avere tutti a regime, e anche soprattutto un'idea chiara di formazione dopo la sosta di novembre, cioè dopo questo ciclo di partite molto difficili. Io credo che la Fiorentina avrà recuperato, spero, a Ta. Io penso che sui tempi di Ta si debba stare molto molto tranquilli, nel senso che leggevo oggi anche sulla Gazzetta, si spera di averlo con l'Inter. Io credo che la Fiorentina conti di averlo al 100% dopo la sosta di novembre, per essere chiari. Tanto per essere estremamente tranquilli, cioè, e sereni.
8: Te può oggi saltare poi anche l'Atalanta di giovedì, il Sassuolo, sì, e la Juve?
9: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, allora, il problema che ha lui, che peraltro è stato spiegato in maniera molto varia dalla Fiorentina, è un problema
8: da Vanoli.
9: Da Vanoli, sì, è un problema che non ha avuto tempi di recupero certi, per cui viene valutato giorno per giorno, e se le cose va bene magari tra 10 giorni ce l'hai, e se le cose vanno male secondo me si prendono anche la sosta di inizio novembre, cioè di metà novembre, per rimetterlo in sesto. Su Gonçalves il problema, se c'è un problema, è diverso, perché il giocatore sta bene, però deve crescere nel minutaggio, poi fisicamente è a posto, non ha problemi di natura fisica.
8: E invece ci credi a un po' di alternanza in difesa dopo Genova? Pongracic che magari torna in ballo, magari più so, per Ranieri o meno. Secondo te la coppia di centrali la tocca?
9: Guarda, è più probabile che tocchi il terzino sinistro, secondo me. Che rimetta ieri a fare il terzino sinistro. O altre ipotesi di mettere, non tanto Pongracic, mettere Vieri a fare il partner di Dragusin con magari Valdepeñas, però ecco, secondo me sui terzini potrebbe rivedere qualcosa, perché la Fiorentina comunque ha mostrato delle difficoltà oggettive in quella zona, al di là poi della dormita colossale di Ranieri, che io mi permetto di dire una cosa, io ho letto delle cose un po' forti su Ranieri.
8: Come sempre si va da un estremo all'altro.
9: Ranieri non è uno, ha fatto degli errori Ranieri da quando è qui a Firenze, ma un errore così macroscopico come quello di Genova era un po' che non lo faceva, cioè non è un giocatore che fa un errore del genere a partita, cioè non è Juan Tresoldi, a proposito del quasi omonimo di Italo Tedesco del Brugg, che al Sassuolo ne combinava una a partita, cioè era diventato un po' lo Zimbello della Serie A. È un giocatore, secondo me, di sufficiente livello, che ogni tanto può avere le dormite. A Genova ne ha avuta una gigantesca, quindi io non è che lo giubilerei solo per quello che ha fatto a Marassi, ecco. Cioè è un giocatore a cui la Fiorentina ha rinnovato pochi giorni fa il contratto, poi qualcuno potrà non essere nemmeno contento, ma cioè, non mi sembra un giocatore che voglio dire combina disastri a ogni stesso spinto.
8: No, non sono d'accordo. Che dicono d'accordo?
5: Rammarico e preoccupazione, Marco Forza Viola, ma anche Matt, sono tanti che al 348-7513-933 ci scrivono. La stagione è iniziata da 3 mesi, si parla di giocatori di 20 anni, non hanno più di 20-30 minuti nelle gambe. Cosa fanno durante il giorno?
8: Basterebbe spiegarlo. E dopodiché Andrea ti dice quello che raccoglie, però il dubbio, Andrea, io lo capisco, cioè basterebbe spiegare anche, che ne so,
5: guarda, anche Ivan,
8: a
5: tutti
8: questi
5: i messaggi
8: numeri
5: dello stesso
8: sta
5: tenore,
8: facendo questo lavoro, state calmi, lo vedrete. E poi ora Francesco, lo so che è già lì che dice, cioè, lo devono dire a Loreto. No, non lo devono dire a Loreto, lo devono dire a una platea che dice è comunque un calciatore professionista, non era infortunato, è arrivato il 30 d'agosto, oggi lei 14 d'ottobre, è uno sportivo professionista, dopo 50 giorni ancora solo mezz'ora, boh, almeno diteci che fa, ecco, quello lo capisco.
9: Su Gonçalves la spiegazione c'è, in realtà c'è, cioè, un giocatore, l'abbiamo detto in tutte le salse, che ha saltato l'intera preparazione,
8: Sì, Andrea, no, però io sono un po' deluso da che abbia solo mezz'ora, perché cioè, 20 giorni dentro il Viola Park, piscine, strumenti, allenamenti, amichevoli, qualcosina in più di 30 minuti, speravo, poi non faccio il preparatore atletico, per carità. Certo, insomma, è un po' lunga la questione e sono curioso di vedere se davvero Brescianini fosse titolare domenica quando arriva alle formazioni, che cosa non arriva di messaggi.
9: Non ce ne sono altri, Tommaso.
8: Sì, o Ulai o Brescianini.
9: Cioè, il gioco delle tre carte è questo, nel senso, la Fiorentina ha un grave problema di carenza a centrocampo, questo l'abbiamo detto fin dal 2 di settembre quando si è chiusa la sessione, e con un giocatore fuori come Attà e altri che non hanno ancora, posso dire, ragione di esistere in un modulo che si è definito, è chiaro che devi rifarti a Brescianini.
8: Ma Sant'Antuono nulla di che, giusto?
9: No, regolare. Ha lavorato oggi.
8: Ma te hai capito quando si è fatto male in partita?
9: Ma non lo so, credo quando ha preso quella spallatona da Vasquez in finale di partita, dove secondo me c'era un fallo gigantesco non fischiato da un disastroso Maresca l'altro sabato. E, credo che sia andato a sbattere da qualche parte e si è fatto male lì. Ecco, però nulla di che, ha un tutore.
8: Sì.
9: Ha lavorato stamani col gruppo, lo farà anche oggi pomeriggio, perché la Fiorentina fa doppio, però ecco, sta bene, ecco. Lui è un titolare sicuro nella gara di domenica, questo.
8: E credo anche in G, no?
9: Anche in G, dici?
8: Sì. E Pellegrino, dai, perché come fa a riproporre Beto?
9: In linea di principio sono d'accordo con te, poi però a Genova dal cilindro al cilindro sono usciti un sacco di conigli che hanno fatto uno peggio dell'altro, quindi spero anch'io che il nome che hai detto tu sia titolare. Ora sono soltanto al mercoledì, vediamo cosa succede in questi giorni, però in linea di principio sì, l'idea è quella lì.
8: Vanoli parla? Magari venerdì secondo te?
9: Penso di sì, anzi da quando non c'è più la conference la Fiorentina ha una partita a settimana, quindi è cose normali, o venerdì se parla avanti vicino, sabato parla, quindi me l'aspetto in conferenza, certo.
8: Va bene, Andrea, grazie.
9: A dopo, più tardi, ciao.
5: Grazie Andrea.
8: Sono reazioni ai 30 minuti.
5: Come detto, non
8: ripeto,
5: se lo spiegano.
8: Andrea riferisce quello che ha raccolto, cioè non è lui che decide, è quello che raccoglie.
5: Non si spiegano come al 14 di ottobre la situazione sia questa.
8: Io non sono un preparatore atletico.
5: E ci può essere una spiegazione assolutamente fisiologica e comprensibile.
8: Se la spieghi è tutto più semplice, se non la spieghi ci sta che la gente si domandi, ma è uno sportivo professionista arrivato ad agosto dopo 50 giorni e una sosta di campionato senza partite, sempre un 30 minuti nelle gambe, ma Attà ha avuto un sovraccarico nel momento in cui c'era partita, spiegate, uno dice due o tre paroline, tanto c'è bisogno di entrare nei dettagli, dà un'indicazione in soccorso della curiosità dei propri tifosi.
5: Eviti che si crei quel terreno fertile anche per le dietrologie che poi portano ad addossare responsabilità alla società.
8: Gestisci un po' l'ambiente, secondo me fa parte del ruolo anche di una dirigenza, che si tratti dal direttore generale, direttore sportivo, responsabile dello staff sanitario, eccetera eccetera, e invece su almeno queste cose, ci aggiungo a Attà, comunicazioni non ce ne sono state, e poi invece ieri sera abbiamo preso con piacere le informazioni su Mastantuono arrivate alle 21:15, peraltro per dirti che si è rotto un dito, ma tanto sabato gioca, però le abbiamo prese con piacere, non è che ce lo devono dire. Chiaro, Francesco? Break per noi e poi tra un po' sentiamo l'ultima parte di Pallancento.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
10: Facciamo Tommy e Stefano da Pescia. Allora, secondo me bisogna ancora avere molta pazienza, perché sì, è vero, a Genova abbiamo giocato male, però secondo me ancora Vanoli non conosce perfettamente la squadra, la deve, diciamo, assemblare, perché è completamente nuova. ed è anche giovane, e quindi ci vuole tempo. E niente, io sono preoccupato un po' per la classifica, ma anche fiducioso di una risalita a breve. Vediamo un po' cosa succede nelle prossime partite.
11: Ciao Vani da Boston, io do ragione a Tommaso, cioè la gente prepara una maratona in 2 mesi, questo in 2 mesi fa mezz'ora e basta, secondo me, e mangia troppo.
12: Salute. Buongiorno ragazzi, ma di preparatori atletici che c'è alla Fiorentina? Di dottori che c'è? Gente viene dai Bangladesh, tutto il rispetto per i Bangladesh, si segue dai dottor Pengue, dottore della peste, che gli è questo qui?
8: Cioè, pianino, rispetto sempre. Dopodiché il dubbio è... ci siamo salutati prima, non voglio ripetere, però il silenzio alimenta i dubbi e le domande, tutto lì. Poi massimo rispetto per i professionisti e per chi fa questo mestiere, però secondo me spiegare come si è formato questo sovraccarico atta è
5: ad esempio Federico
8: che per 72 ore in città si dica attaccia alla pubalgia, poi siccome più o meno si fa in qualche modo intendere ma alle visite è arrivato sano, mi viene da dire sì, ma non è questa la specifica, va bene, ma si è capito, è un sovraccarico, quindi vuol dire che è arrivato dopo, c'è da spiegare, da togliere il dubbio sul fatto che poteva accadere e fa intendere qualcosa, invece non vorrei far intendere nulla, perché c'è la privacy, si può dire nulla, tant'è vero che domenica non t'hanno nemmeno detto oh, ma Stantuono, no, al quale state dando tutti 4, 4 e mezzo, 5 eccetera, si è rotto un dito, quindi poi magari un bischero come me che 5 e mezzo o 5, non me lo ricordo, però se scopre che magari in campo si è rotto un dito e come se niente fosse sta continuando a giocare, per me può essere mezzo voto in più, cioè ti arrivo a dire che sono modi anche per tutelare loro i calciatori, però ragazzi se no mi vengo a noia da solo, ripeto sempre le stesse cose, te l'hanno detto ieri sera alle 9:10, si è operato il dito e sembra quasi come dire hai visto, tu lo sapevi, si era rotto il dito Mastantuono. Contenti loro, contenti tutti.
5: C'è chi come Federico ad esempio ha il sospetto che poi estrema chiarezza sulle condizioni fisiche di alcuni possa intaccare la valutazione del cartellino, magari anche pregiudicarne il futuro in chiave di mercato, e di conseguenza
8: ottobre,
5: questo sia la sono estremamente
8: ottobre.
5: D'accordo con te Tommaso, ora c'è bisogno del giocatore, c'è bisogno anche di capire se imputare al tecnico una mala gestione del giocatore al netto di tutto quello che non conosciamo.
8: Ma
5: sulla posizione
8: arriva a dire anche senza volere imputare nulla, perché non vorrei nemmeno si pensasse che siamo a caccia di colpevoli, no, io non sopporto il dubbio che venga alimentato e che si faccia proliferare le voci, perché poi in questo modo fai proliferare le voci, è tuo interesse tutelare Attà, Gonçalves e i tuoi calciatori, rientra secondo me nel tuo ruolo informare, gestire, parlare a questo ambiente, perché poi quando lo stadio è pieno tutta la dirigenza mi pare che abbia piacere a sottolinearlo, i nostri tifosi ci seguono, ci sono, però quando vanno male le cose i nostri tifosi non contano una benamata M, perché non si presenta nessuno a parlare.
5: Possiamo...
8: che ce lo devono dire, devono un po' gestire l'ambiente, secondo me un dirigente lo deve fare, tanto più se sono pochi, perché sono pochi, c'è un direttore generale, un direttore sportivo e un responsabile tecnico come Goretti, che quando può appare, gli altri due mi sembra che parlino molto poco, e io da febbraio, da paratici, mi aspettavo non il doppio, il triplo degli interventi nella gestione dell'ambiente, e invece registro che dopo 7 mesi c'è un'intervista a Paolo Condò a livello nazionale dove ci dice che il Viola Park è bellissimo, e su tutto il resto no. Poi è vero, in conferenza stampa ci ha detto il primo anno è di ripartenza, vediamo, però non succede nulla se dopo una figuraccia a Genova dici ragazzi state calmi, dateci tempo, ci arriveremo, anzi secondo me fa appunto parte di quel ruolo. Basta, chiuso, sono belle venute a noi.
5: Siamo quasi al curalite, ci scrive Chris da Campi, che
8: con
5: un nuovo
8: essere...
5: tormentone.
8: può essere l'evoluzione.
5: E curami, su Gonçalves c'era una domanda provocazione di Francesco da Firenze che ci scrive: ma sto Gonçalves che fino a prima di prenderlo noi nessuno lo conosceva, con quei numeri fra gol e assist, come mai non lo ha cercato il Barcellona, Real Madrid, il City piuttosto che il Bayern di Monaco?
8: Non lo so, è un po' tendenziosa come domanda, però ci sta. È anche vero che, se non vado errato, lui ha avuto proprio le migliori stagioni allo Sporting, l'ha portato a vincere ed è un po' come se fosse esploso in queste due o tre stagioni, e quindi forse siamo stati i primi ad arrivarci. Vedremo, questo lo capiremo quando potrà giocare con continuità. Fronte portiere, che abbiamo un po' rimandato questo argomento, che percepisci, Chiara?
5: L'avevamo
8: citofono, mi sembra severo, eh?
5: Esatto, l'avevamo provato a mettere sul tavolo come tema dopo il durissimo messaggio di Simone da Scandicci, che appunto lo definisce citofono. Era arrivata anche la pronta risposta di Pietro da Napoli, che dice: solo a Firenze si può mettere in discussione un giocatore come De Gea. Secondo me è doveroso dire come i numeri di De Gea in questo avvio di stagione siano abbastanza impietosi, però non si può esentare il reparto difensivo e proprio l'atteggiamento difensivo della squadra dalle responsabilità. 14 gol subiti, 0 clean sheet, 53% di parate, e questo lo porta ad essere il 25esimo su 28 portieri in Serie A, meno 2,26 gol evitati, 2 uscite, 62% di precisione dei passaggi. Io riconosco che De Gea possa avere dei limiti, alcuni di natura fisiologica, perché tante volte ci siamo interrogati per quanto tempo potesse la Fiorentina fare affidamento su di lui. Posso anche, all'interno dei limiti, inserirci la gestione delle uscite, però, come ho detto in maniera anche provocatoria sui social sabato dopo la gara con il Genoa, dopo aver letto tanti messaggi che criticavano e attaccavano il portiere spagnolo, io, da chi postava sui social i santini di Terracciano, non accetto questa nuova veste da sommelier dei pali, perché secondo me c'è da lavorare su tanti aspetti. Che poi De Gea possa essere un problema, noi l'abbiamo già visto l'anno scorso, le prime 8 partite sono mancate le parate di De Gea e i gol di Moise Kean, e la Fiorentina era il nulla. Però magari chiediamoci anche in che modo viene valutata la squadra nel momento in cui c'è da mettere mano al mercato per provare a migliorarla, perché noi tante volte ci facciamo anche un po' fregare, scegliamo di guardare solo alcune cose, solo alcune competizioni, come era il caso della Conference, e poi arriviamo ad avere una valutazione errata. Che bisogni già da oggi mettere in conto il post De Gea e studiarlo è sacrosanto, ce lo chiediamo da quando poi si è scelto di gestire Martinelli. La Fiorentina in estate ha portato a Firenze uno dei migliori per quanto riguarda i preparatori dei portieri, Filippi, e quindi anche questo è un segno di come si voglia lavorare. Ma che oggi il problema della Fiorentina sia De Gea, perdonatemi, non ci arrivo.
8: La vedo come te, un po' di flessione c'è stata dopo il primo anno, però parlavi dell'anno scorso, secondo me nel girone di ritorno era tornato su ottimi livelli. A Genova c'è del suo, nel primo gol fatemi dire che se Valdepeñas non abbandona, non mi ricordo mai chi è, forse Messias, la colpisce male e
5: l'hanno
8: la
5: ribattezzato Lionel Messias alcuni ascoltatori sabato.
8: C'è questo del Genoa sulla respinta di De Gea, non mi ricordo chi è che la cicca praticamente, ma la mette sui piedi di Osmaic e fa l'1-0. Se Valdepeñas lo segue su quella respinta ci può anche arrivare lui, quindi l'errore di De Gea c'è. Poi il gol è frutto di un errore generale, sul secondo lasciamo perdere perché lì nemmeno Mandrake l'avrebbe presa.
5: E comunque
8: presa.
5: Abbiamo Christensen come alternativa ad oggi, quindi chi non vuole più vedere De Gea tra i pali si prepari a vedere la Fiorentina con Christensen a partire da domenica alle 15.
8: Sì, che suonava un po' minacciosa come opzione. In tutto ciò, il nome di Beltran, portiere del River Plate, questa mattina è stato fatto
5: Luciana dal
8: Corriere
5: Magistrato, ci ha lasciato un articolo
8: sport.
5: Pronto.
8: È il sosia di Montella giovane.
5: Io ho notato subito il capello.
8: No, è uguale. Cioè, credevo, io la vedo ora questo foglio e credevo fosse un foglio su Montella, versione
5: anche
8: giovane,
5: un po'
8: attaccante
5: Bierzanetti
8: della Roma.
5: Di profilo.
8: Comunque di profilo un po' ricordato ricorda Vincenzino, 22 anni, 40 presenze nel River Plate, si svincolerà in inverno, Parati ci starebbe lavorando per prenderlo subito in prestito con riscatto a giugno. Ovviamente pensiero in casa Viola e anche a Martinelli, ha detto la sua, ovviamente uno di noi che è anche un gran portiere come Emiliano Viviano, sentite sull'argomento.
0: Non mi trovo d'accordo, perché innanzitutto se devo fare quel tipo di investimento in Italia ce ne sono due o tre su cui farlo, Palmisani, Caprile, avendo Martinelli devo innanzitutto vedere dove sarà la Fiorentina, perché se per esempio non si va in Europa si può anche seriamente dare la porta a Martinelli, prendere un secondo di valore che eventualmente, se il ragazzo ha difficoltà per XY motivi, se già a livello più alto si può anche provare a prendere un portiere alla De Gea, nel senso uno che arrivi a 30-31 anni, come che ne so, Perin che è andato a Palermo, che sai però che il rendimento c'è, capito?

0: importanti. Io prima ho citato l'Europa per quanto riguarda le valutazioni su Honduras. La Fiorentina non ha certo dichiarato obiettivi legati all'Europa quest'anno. Un ascoltatore me lo faceva notare, è che io semplicemente a volte ho la tendenza a uscire da questo contesto proprio perché mi piace immaginare questo progetto come un progetto di crescita, e quindi la situazione che abbiamo oggi non dovrebbe in teoria essere la stessa il prossimo anno o quello dopo, se no vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Ad esempio anche un ascoltatore prima ce lo scriveva, dice: loro magari non l'hanno dichiarato, ma gli investimenti fatti, considerando anche lo storico di questa società al netto del cambio di direttore sportivo, fa capire che comunque la Fiorentina ha voglia di tornare a dire la sua nel calcio che conta, mettiamola così.
1: Sì, e poi comunque la stagione è lunga, giustamente Chiara aveva già tirato in ballo il mercato di gennaio, che può ancora fare la differenza. Marco Baratti, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Marco.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco.
1: Come si va? Perché ovviamente oggi è un giorno un po' a metà strada, stiamo superando il frigore del match di Marassi, si può pensare al Como, però è chiaro la classifica non è bellissima, quindi che stato d'animo vivi?
2: Beh, lo stato d'animo nostro in questo momento è che stiamo organizzando la trasferta di domenica.
1: Giustamente.
2: Non ci sono grossi entusiasmi, è già un po' calato tutto l'entusiasmo che c'era prima di Genova, dove tutti volevano venire, dove il settore ospitato è esaurito in un quarto d'ora. Questa volta invece non abbiamo ancora 5 posti sul nostro pulmino da Milano, e quindi le richieste sono molto meno di quello che ci aspettavamo, anche perché si tratta comunque di una partita che è abbastanza importante, perché purtroppo certo. Como è una squadra che in questo momento è in Champions League, noi no, quindi sarebbe molti anche dalla provincia di Como, i nostri tesserati non dovrebbero essere piuttosto interessati a una partita di questo tipo, ma secondo me adesso si è instaurata un po' di paura di rivedere una stagione come quella dell'anno scorso, e spero sinceramente che invece come io sono convinto succederà, vedremo una bella partita.
1: La base è buona,
2: magari
1: insomma
2: ci possiamo anche riscattare della sconfitta di Genova, poi è venuta anche in maniera abbastanza immeritata, se vogliamo andare a vedere poi le occasioni. Il fatto che sia stato giocato un tempo a testa, forse un pareggio sarebbe stato anche più giusto. Però vabbè, comunque è così, siamo un po' risultatopatici, quindi vabbè, speriamo che da qua a domenica, anche con ascoltando un po' di dichiarazioni o altro, torni un pochino di voglia di essere presenti.
1: No, intanto hai fatto sentire Chiara a casa con Como.
0: Sì.
1: Com'è? Como, non Como. Como.
0: Giacomo Galassi mi riprende sempre, perché è una di quelle parole che mi fregano, mi devo proprio impegnare per...
2: Noi diciamo anche Firenze, invece è Firenze.
0: Io quella ormai l'ho assimilata per forza di cose, ma come non l'abbandono.
1: Senti, ma come te lo sei spiegato questo passo falso di Genova? Perché comunque ci eravamo lasciati col Napoli, che voglio dire, i segnali erano stati molto incoraggianti.
2: Sì, una mia idea me la sono fatta, e il fatto che sia stato molto esaltato per la partita precedente a Venezia Mastantuono, che si è partito con tutti gli onori, l'hanno visto anche gli altri giocatori della Fiorentina insieme a Messi nella partita d'addio, è però tornato e non era il Mastantuono che era partito, probabilmente per il problema del viaggio, che comunque distordisce, lo vediamo anche noi. Mi ricordo quando tornavamo dalle trasferte europee e ci volevano 2-3 giorni per riprendersi e non dobbiamo correre noi in campo, per cui penso che il fatto che lui sia andato in campo subito da titolare possa aver introdotto anche qualcosina, non so, di fastidio nei confronti del resto dei giocatori, però questo non dovrebbe essere un alibi, è un qualcosa che si è creato e che purtroppo succede spessissimo quando ci sono le pause. Più le pause sono lunghe, più assistiamo a questi disastri.

0: purtroppo è così. Se, io sono convinto che se Genoa avesse incontrato la settimana dopo l'ultima partita, probabilmente dopo aver giocato benissimo
1: sull'onda
0: l'avremmo assaltato, ecco, io di questo sono piuttosto convinto. Però vabbè, adesso vediamo, che speriamo che Vanoli, che ha già dimostrato di riuscire a prendere in mano questa squadra, riesca anche a riportare un pochino di comunione di intenti, perché ecco, non bisogna che questi giocatori cerchino di risolvere la partita da soli, come ho visto fare in tanti casi, perché altrimenti diventa poi un problema, perché ritorniamo un po' come l'anno scorso, dove c'era Ken, sì, che la palla non passava mai e tutto il resto della squadra giocava di malavoglia nella parte iniziale del campionato. Secondo me anche lì è stato molto quello il motivo, il fatto che lui avesse raddoppiato lo stipendio, lui e De Gea, e gli altri invece sono rimasti al palo, era uno secondo me dei motivi per cui la squadra partiva sempre un pochino con il piede moscio, e a Genova purtroppo questo si è visto, ha determinato anche un inizio che poi ci è costato la sconfitta.
1: Quanta disponibilità a dare tempo a questa squadra respiri nella tifoseria, Marco?
0: Beh, poca, perché l'anno scorso è stato segnato un po' tutti, e quindi la paura di rivedere una stagione così muffa, quando c'eravamo esaltati con un bel campagna acquisti di cui tutti erano molto fiduciosi, esattamente come l'anno scorso, poi alla fine si ingenera una certa rabbia nei confronti dei giocatori, e questo non è un bel segnale, ecco, bisogna che tutte le parti tornino a remare dalla stessa parte, altrimenti si rischia di compromettere la stagione. D'altronde, ecco, la speranza di arrivare in Europa è una speranza, lo era anche prima di partire, però Paratici è stato abbastanza chiaro su questa stagione, che doveva essere una stagione in cui fissare delle basi su dei giovani su cui scommettere, aspettarli, saperli aspettare.
1: In dubbio, serve magari una prestazione al di là del risultato.
0: Sì, sì.
1: Serve.
0: Beh, la prestazione col Napoli c'è stata, all'inizio c'è stata. Alla fine il problema dei giovani è che non sono continui. E poi soprattutto, vabbè, io come ho detto, avrei evitato di far giocare titolare un giocatore appena rientrato dalla Argentina, ecco. Perché comunque me lo tenevo buono per quando mi calavano nel secondo tempo, avevi in mano un giocatore che non potevi buttare dentro e ti cambiava la partita. Però vabbè, insomma, non voglio giudicare l'allenatore, perché comunque
1: no, per carità, ci sta, ci sta, non sono giudizio.
0: Ha già dimostrato di aver fatto un miracolo l'anno scorso, quindi io penso che riuscirà anche quest'anno a restituirci delle belle partite, cominciare magari già la quarta col Como. Ricordiamo che l'anno scorso con Banoi a Como abbiamo vinto, quindi io spero che possa succedere anche quest'anno in casa, ecco, cosa che l'anno scorso non era avvenuta.
1: No, tra campionato e Coppa Italia. Chiara, sui messaggi?
2: Sì, Emanuele dalla Svizzera tedesca ci scrive al 348-7513-933. Ma perché non si trova un incarico a Marco Baratti in Fiorentina? Sarebbe davvero una scelta meravigliosa. È una persona capace di smuovere le montagne per la Fiorentina.
1: Vabbè, semplice,
2: e chiude con
1: Marco.
2: Grande Marco. Ha già raccolto il mio voto, attraverso,
1: sì, semplice,
2: il cuoricino.
1: Appena torniamo in Europa, Marco, sei tu l'organizzatore e il
2: coordinatore delle trasferte.
0: Lo dico sempre che io ho una missione, che è quella di riportare le anime dannate dei tifosi viola nell'inferno della Curva Fiesole dal nord Italia. Quindi questa è la missione, ognuno nella vita ha la sua missione. Io oltretutto faccio l'informatico, quindi tutto un altro mestiere, quindi
1: direi che anche chiamassero eventualmente.
0: Io aspetto solo le prove fra 3 anni, che dovrei forse andare in pensione, allora a quel punto avrei anche più tempo da dedicare alla causa, ecco, diciamo che potrebbe.
2: Quindi entro 3 anni c'è da tornare in Europa in tutti i modi.
0: Io sono convinto che ci torniamo già quest'anno, quindi figurati.
1: Guarda, è un auspicio che sposiamo, lo dicevamo anche con Chiara in queste 2 ore. È un po' la strada si è fatta in salita, bisognerà trovare un filotto di partite, però tra gare europee e mercato di gennaio ancora c'è una valanga di incognite, vai a sapere te che succede.
0: Ci sono però anche le europee per le altre,
1: quello di sì,
0: rientra
1: sì.
0: Dopo tre giorni, oggi stasera gioca, poi
1: sì, sì,
0: poi sai, rigiocare
1: Manchester,
0: di nuovo domenica,
1: esatto.
0: Quindi questa volta tocca loro, quindi voglio sperare che qualche un po' di stanchezza l'accumuli, no? Quindi che sia anche mentale, perché poi alla fine abbiamo visto che per noi era stato quello,
1: sì.
0: Tante partite abbiamo giocate un po' sottotono perché rientravamo da trasferte piuttosto complicate, e quindi adesso tocca loro e speriamo che questo influisca anche sul risultato finale.
1: Marco, grazie, bell'intervento.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao Marco,
1: grazie,
2: a presto.
1: Grazie. Aspetta, okay.
2: Credo fosse il riferimento per i 5 posti che hanno
1: ce
2: ancora a disposizione.
1: Vogliamo ricordarlo, Marco.
0: Ci trovate su Firenze nel Nord, sia su Instagram che su Facebook.
1: Posti, giusto?
0: Quindi potete contattare.
2: Con varie tappe, quindi non serve necessariamente salire a Novara o a Milano. Vi recupero anche per strada.
0: Nessuno
2: però
0: deve rimanere indietro, quindi noi raccogliamo tutti.
2: Avendoti recuperato, ti giro anche il messaggio di Ema che ci scrive: Marco Baratti, numero uno.
0: Grazie.
1: Come Caronte li porti su,
0: esatto, sull'Acheronte, la 1, l'autostrada 1 è il nostro Acheronte.
1: Che spettacolo. Ciao Marco, grazie
2: ancora.
1: Ciao
2: Marco, a presto.
0: Ciao.
1: No, dicevo, intervento molto, molto equilibrato anche sulle valutazioni relative al post Genoa, che immagino continueremo un po' a toccare adesso con i due Niccolò, Santi Ceccarini, poi con Galassi dalle 17 e fino alle 19, perché poi stasera dalle 19 vi anticipiamo un'altra grande novità di questo inverno: avremo un format interamente dedicato al calcio storico, sarò io e sarà Andrea Mori, e cercheremo insomma di fare un lungo viaggio da oggi fino al torneo, proprio per raccontare non solo il torneo di calcio storico, ma tutto ciò che ruota intorno ai colori, ai quartieri, ai personaggi. Quindi seguiteci, un qualcosa al quale teniamo molto, che poi da mercoledì prossimo sarà dalle 20 alle 21 e sarà un appuntamento fisso del mercoledì. Musica, informazione e Fiorentina, ovviamente anche su Lady Radio dalle 18 con le bombe. Chiara, quando ti ritroviamo invece a te?
2: Domani con Giacomo Galassi, eccezionalmente di
1: subito,
2: giovedì, devo ringraziare
1: Stefano venuta,
2: Frizio.
1: Oh mamma mia, è venuta un giorno a palla al centro, me l'immagino Galassi, allora viene, allora l'ha pretesa.
2: No, domani
1: poteva
2: andare e poi
1: Di Nardo.
2: Domenica per la partita.
1: Ah già, no, Di Nardo,
2: sì?
1: Grande ritorno oggi, Di Nardo Santi, torna la coppia che fu, voglio dire, storia di Radio Firenze Viola, e quindi Nick e Ale oggi praticamente, Nick e Ale, insomma fate che vi pare, c'è anche Di Nardo insieme a Santi. Chiara, che dire, effettivamente aveva ragione Giovanni, questa è anche casa tua, palla al centro, quindi
2: grazie,
1: eventualmente
2: sì, mi ci
1: alzi
2: sento
1: il telefono,
2: a casa.
1: Avvisi me, avvisi Luca, e qui porte sempre aperte per te. Carlesi mi guarda giustamente male, oggi le fasce le ho sfondate tutte, sì, ho fatto praticamente un plan, mi scuso per i tempi, ci sentiamo domani,
2: buon pomeriggio,
1: ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Cari amici di Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, 4 giorni alla sfida con il Como, da preparare con grande cura, con grande attenzione, un Como da studiare, ancora meglio stasera alle 18.45 in Champions contro il Feyenoord. Nel frattempo emerge un'ipotesi di mercato per il ruolo del portiere, Santiago Beltrán per gennaio, numero uno del River. Beltrán è in scadenza con il club argentino, è apprezzato da club club in Premier e in Bundesliga, e secondo il Corriere dello Sport Stadio, che ha lanciato questa indiscrezione, viene definito da qualcuno il nuovo Dibu Martinez. Parleremo di questo ed altro grazie anche ai vostri messaggi a 348 753 933, e grazie anche alle vostre chiamate che aspettiamo. Il numero è lo 055 77 111 171. Saluto e ritrovo Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Insomma, c'è il Como all'orizzonte, poi parleremo anche ovviamente di queste ipotesi di mercato, però un Como che nella speranza della Fiorentina, dei tifosi viola, potrebbe anche perdere qualcosa per strada con questi impegni di Champions. Sarà impegnato stasera a Rotterdam e poi tre giorni dopo la partita con la Fiorentina giocherà di nuovo in Champions, quindi ecco, c'è questa possibilità che si possa trovare un Como magari non proprio al 100% da un punto di vista delle energie fisiche e mentali. Cosa ne pensi?
7: Beh, si dice che di solito è la terza, no, che si paga come partita, e per loro sarà la terza, perché poi hanno avuto anche la Roma,
6: sì,
7: no?
6: La Roma, se non ricordo, la Roma di pranzo di domenica scorsa.
7: Avere la Champions tra due partite così importanti, Roma e Fiorentina, anche se tu guardi la classifica, la Fiorentina è penultima, però non ci crede nessuno, insomma, non è che vengono a giocare in casa della penultima, vengono a giocare in casa della Fiorentina, per cui sono partite importanti. Io credo che il Como, tra l'altro, ci creda anche in questa Champions, non, sì, non che la voglia vincere, ma che ci tengono, insomma, ci tiene a
6: e
7: farla,
6: poi è partito molto bene,
7: a farla, quindi, bene, a differenza, sì, delle altre italiane. Ieri, insomma, una vergogna le due italiane in Champions, e alludo a Inter-Napoli, poi per carità, magari farla, però mi aspettavo qualcosa di più, sinceramente, proprio da due squadre che sono state la prima e la seconda dell'anno, sì, scorso, quindi insomma una vergogna che viste le avversarie abbiano perso. E poi speriamo appunto che ci sia distrazione da parte del Como proprio per questo motivo.
6: Sì, sì, che ci sia distrazione, che ci sia magari anche qualche
7: fatica,
6: cosa,
7: stanchezza,
6: sì, dal punto di vista delle energie che possa,
7: sì,
6: mancare, ecco,
7: sì, sì,
6: energie,
7: quello,
6: fisiche e mentali.
7: Quello sicuramente, appunto, speriamo che accusi un pochino, ripeto, la terza è sempre quella, secondo gli allenatori, no, che parlando con gli allenatori anche della Fiorentina, di solito è sempre la terza che tu paghi a livello di energie, e se un giocatore fa due partite così importanti, la terza può pagare qualcosa, ma Fiorentina deve guardare a se stessa.
6: Ah, certo, insomma,
7: anzi, deve proprio prendere il Como come la big più forte attualmente, e quindi giocare alla morte.
6: Beh, assolutamente, comunque, assolutamente, insomma, anche perché poi c'è un calendario terribile per la Fiorentina, sì, dopo il Como, lo ricordiamo, ci sarà l'Inter, poi l'Atalanta, poi il Sassuolo, poi la Juventus.
7: E poi infrasettimanale l'Atalanta.
6: L'Atalanta è infrasettimanale, sì, sì, sì, il 29 di ottobre, insomma, è un giovedì, e la Fiorentina si affronterà anche come tutti il turno infrasettimanale.
7: Sì, sì, come
6: andiamo,
7: tutti, certo.
6: Andiamo a salutare, così apriamo la serie dei collegamenti, andiamo a salutare con piacere Luis Oliveira. Ciao Lulu, benvenuto.
8: Ciao, buongiorno anche a voi.
7: Ciao,
6: ben ritrovato. Che succede secondo te a questa Fiorentina?
8: Ma la Fiorentina ha il double face. È vero che o meno da quando è arrivato un nuovo allenatore hanno fatto, sembra, due vittorie.
6: Una vittoria e un pareggio in campionato,
7: e
6: poi è arrivata la sconfitta con il Genoa.
8: Pensavamo che la Fiorentina potesse prendere un ritmo di vittoria consecutiva, ma è stata fermata contro il Genoa. Cosa parte la Fiorentina? Parte la Fiorentina perché la Fiorentina, dal mio punto di vista, è sbagliata già l'inizio della preparazione, dall'inizio della preparazione, perché doveva, dal mio punto di vista, prendere un allenatore più esperto, un allenatore che poteva dare qualcosa in più per la città e per il proprio giocatore. La Fiorentina si è affidato di un allenatore che non sono niente pronto, è un giovane allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo, ma sappiamo che Sassuolo è una piazza un po' fredda, non è una piazza come a Firenze, che quando le cose non vanno bene succede troppo caos.
6: Ecco, però al di là dell'allenatore che la Fiorentina secondo te doveva sceglierlo più esperto, guardando adesso a mente fredda la campagna acquisti estiva, viene da pensare che magari qualche strategia è stata sbagliata, sia stata una rivoluzione.
8: Ma io credo, sempre detto, quando è successo il picco problema con Kane, che voleva andare via qua e di là, la Fiorentina doveva andare, non in quel momento, già prima, in preparazione, a prendere un attaccante forte.
6: Sì.
8: Prendendo un attaccante forte, credo che la Fiorentina non era in questo momento delicato, perché chi ne voleva andare via tutte le cose. Allora, loro sapevano già, anche se loro hanno aspettato qualche mese in più. Credo che la Fiorentina in questo caso abbia sbagliato un'altra volta, perché un giocatore fondamentale come Kane, se vai via, dovevano prendere già un altro importante, un attaccante che poteva dare almeno 15-18 gol al campionato.
6: Certo.
8: E questo non è stato fatto.
6: Quindi ecco, su Pellegrino e su Beto il tuo giudizio è abbastanza chiaro, mi sembra.
8: La Fiorentina ha investito tantissimo.
6: Sì, certo, certo. No?
8: Tanto, ma sicuramente non ha preso i giocatori giusti.
6: Ecco, dicevo, a proposito degli attaccanti, visto che stai parlando di Ken, Pellegrino e Beto non possono essere certamente a livello di Ken, nonostante che i dirigenti paratici in particolare avesse detto che nel momento in cui si parlava della possibile cessione di Ken sarebbe arrivato un attaccante di pari valore o superiore a Ken.
8: E allora, è arrivato?
6: Beh, insomma, mi sembra di no, però io lo chiedo a te, che sei un ex attaccante, allora, un allenatore.
8: La risposta è evidente: se lui ha detto che doveva arrivare e non è arrivato, di che cosa stiamo parlando? Parlando che la Fiorentina manca quella pietra importante davanti.
6: Certo, certo.
8: Poi, se non sono netti contro i due attaccanti della Fiorentina, ma non hanno ancora dimostrato il suo valore, o devono aspettare ancora un anno. Perché tante volte parlo anche di me, quando sono arrivato a Cagliari non è che ho esploso per il primo anno, sì. Ho cominciato a far vedere il secondo anno per capire bene questo campionato.
6: Sì, so, poi Firenze è chiaro che è una piazza particolare, quindi bisogna avere
8: una piazza
6: anche
8: dove devi sempre
6: personalità,
8: vincere, sempre vincere o non vincendo, ma tu devi dare tutto quello che,
6: sì,
8: che tu hai, così almeno ti fai, ti è arrabbiato per una sconfitta, almeno è contento e i ragazzi si è battuto fino alla fine e non ho ottenuto il risultato importante. Quello è
6: sì,
8: le cose giuste.
6: Poi lascio la parola a Luciana Magistrato, però ti chiedo, sempre analizzando in generale la Fiorentina, la rosa della squadra, l'impressione è che manchi anche una guida a questa squadra, una squadra molto giovane, manca un leader, un giocatore che possa prendere.
8: Per me manca la personalità, perché non solamente il portiere può dare una mano, perché lui è troppo lontano dal
6: cuore del gioco, sì.
8: Dal cuore, perché deve essere un centrocampista che poteva dare una mano in più alla Fiorentina. Ma nessuno prende la responsabilità o nessuno ha quello tipo di relazione. E allora la Fiorentina rimane una squadra a muta in campo. E credo che in tutte le società ci sono 1, 2, 3 giocatori che motiva i compagni, che danno la mano, che dice qualcosa di importante per sollevare, soprattutto quando il momento non è
6: nei momenti delicati, nei momenti difficili, assolutamente sì.
8: Perché il momento delicato è quello il problema più difficile, perché quando le cose vanno bene, sì, ok ragazzi, tutto questo, il problema non è quel problema, quando le cose non vanno bene, e deve avere qualcuno di personalità di prendere la Fiorentina in mano, quello, meno 2 o 3 giocatori di carattere,
6: sì.
8: Questo manca.
6: Sì. Luciana Magistrato.
7: Sì, io voglio tornare sulle punte, qualcosa già hai detto, però volevo chiederti, è sbagliato alternarle? Cioè Pellegrino in fondo aveva fatto 3 gol, no? Con continuità, quindi aveva trovato una certa continuità, e non è meglio battezzarne una titolare e portarla avanti?
8: Allora, ai tempi nostri giocava uno faceva gol o non faceva gol e giocava. Adesso con questo cavolo di turnover, cosa vuol dire? È una cosa, se il ragazzo sta facendo bene, perché non lascia andare avanti? Ah no, deve riposare, riposare. Sono tutti ragazzi giovani, gioca una volta alla settimana, che cosa deve riposare? Deve continuare a giocare e fare quello, il suo lavoro, che è quello di fare gol, perché toglie la possibilità, permette un altro che sicuramente il mister ha detto adesso cercherò di dare spazio anche all'altro attaccante per vedere se c'è raccontabilità, se sono adatto a fare quello.
6: E quindi poi alla fine risulta complicato per entrambi i giocatori riuscire a mettersi in evidenza fino in fondo, ecco.
8: Quando la squadra va bene, lascia andare così, perché cambiare tanta cosa? Che cosa serve? Sì, se uno è affaticato o non sta bene,
7: certo,
8: lo cambia giustamente, certo. Ma se la squadra ha giocato un mercoledì di bene, perché la domenica devo cambiare due o tre giocatori? Per quale motivo?
6: Sì, sì, assolutamente. Nel frattempo mi fa sorridere Vladimiro, un nostro ascoltatore che ci ha inviato una bella foto tua con la maglia viola con lo sponsor Nintendo, e alle tue spalle c'è il Falco, insomma, il mitico Falco,
8: sì.
6: Bello,
8: sì.
6: E ti chiede anche se oggi sei svincolato, perché magari potresti dare una mano alla fine.
8: No, sono adesso lavoro con Venezia, faccio lavoro di tecnica, i movimenti di tutti gli attaccanti del settore giovanile dall'Under 15 all'Under 19.
6: Sicuramente insomma farai un bel lavoro. Ecco, tornando alla Fiorentina, Mastantuono, che impressione ti ha fatto questo giocatore che è arrivato dal Madrid?
8: Un grande giocatore, deve avere un po' di personalità. Manca poche cose per la Fiorentina essere una Fiorentina forte, una Fiorentina che fa paura alle altre squadre, soprattutto quello, perché le possibilità ai giocatori loro hanno tranquillamente.
6: Sì, personalità e anche equilibri, perché la Fiorentina è alla ricerca anche di questo, soprattutto.
8: È importante avere l'equilibrio in una squadra, è importante.
6: Credo nel calcio sia una parola fondamentale, l'equilibrio.
8: Assolutamente.
6: Senti, tu hai giocato anche nel Como, un Como che sta volando anche quest'anno, tutto sommato, perché sta facendo bene sia in campionato che in Champions. Tanta qualità da parte di questa squadra. Stasera schiera in attacco, tanto per dare un esempio delle grandi possibilità di questa squadra: Diao, Nico Paz, Baturina e Duvikas.
8: Insomma, una squadra veramente di giovani, giocatori importanti, giocatori che non hanno paura, un allenatore che insegna in questo momento, dal mio punto di vista, è uno dei migliori allenatori che abbiamo nel nostro calcio, è un allenatore che punta direttamente la porta, si fa girare un pochettino, ma l'obiettivo è arrivare là, perché è là che cambia il risultato. È là che cambia, ma questo giochino di arrivare al centrocampo, se al centrocampo della squadra avversaria tu cosa fai? Da un calcio indietro per il portiere e ricomincia, perché dopo ti prestano e diventa più difficile uscire da quella pressione. Sei già lì, perché non cerca opzione 1? Cos'è l'opzione 1? Andare avanti. E il calcio è cambiato e si vede, ma abbiamo visto anche ieri Napoli, un passaggio indietro, è successo quello che è successo, perché ormai il calcio è quello, da quando hanno inventato passaggio ai portieri, e calcio è sparito.
6: La costruzione dal basso, eh?
8: Sì, ci può anche stare una costruzione dal basso, così può tenere un qualcosa in più per cercare di arrivare più facilmente nell'attacco. Ma se una squadra ci gioca, una squadra che lotta per un obiettivo che la salvezza, non ti vai a prestare sopra, tienili. È lì che è il momento giusto che tu devi sviluppare un tipo di gioco con un giocatore adatto a fare quello che non abbiamo più, uno contro uno, arriva in fondo, palla dietro, e come si fa?
6: A proposito di uno contro uno, poi torno a dare la parola a Luciana. Nella Fiorentina comunque ci sono dei giocatori che in teoria
8: ci sono, loro devono
6: Mastantuono, GE
8: devono continuare a fare quello che stanno a fare, perché loro devono inventare, perché basta di dire passa la palla qua, tu passa dietro, dietro passa di qua va dall'altra parte. No, uno contro uno deve puntare, perché così come fai a guadagnare? certo, spazio. Sì, sì, sì. Come fai a guadagnare un fallo? Come fai a guadagnare un rigore se tu arrivi vicino all'area e torni indietro? È difficile.
6: Sì, assolutamente. Luciana?
7: Sì, io volevo restare sulla difesa, visto che hai nominato anche i portieri, insomma, ma De Gea è ancora un portiere che fa paura in Serie A? O insomma, ma qualche colpo l'ha perso anche lui, 14 gol, che, ricordo.
8: È un portiere che in questo ultimo anno ha salvato, diciamo chiaramente, ha salvato la Fiorentina in diverse circostanze. Mm-hmm. È vero che qualche volta puoi sbagliare, sappiamo benissimo quando sbaglia il portiere, eccolo qua, si vede più facilmente do che uno sbaglia un centrocampista di giocare, certo, avanti, gioca dietro, hai capito? Ma per me lui è ancora uno dei migliori quasi tutta la settimana della Fiorentina.
6: Senti, ad oggi è difficile ovviamente sbilanciarsi su quelli che potranno essere gli obiettivi o comunque il cammino della Fiorentina in questo campionato, sono passate soltanto 6 giornate, però ecco, dopo appunto questo avvio così complicato, così deludente da parte della Fiorentina, che prospettive vedi, ecco, per la squadra?
8: Credo che è stata già una brutta sensazione di cominciare già così, perché abbiamo visto anche l'anno scorso e la paura
7: è di ripetere
8: ha avuto. Adesso è vero che abbiamo fatto qualche punto in più, ma credo che non basteranno questo. Credo che la Fiorentina deve continuare a dimostrare la loro capacità, quale che la Fiorentina ha una grandissima squadra.
6: Quindi tocca dipende, all'allenatore adesso.
8: Dipende di quello che vuoi fare l'allenatore. Dipende di questo. Se vuoi attaccare, se vuoi difendere, se vuoi giocare con due, se vuoi giocare con tre, dipende da lui. Ormai sì, sì, la squadra c'è.
6: Certo, tocca a lui insomma a tirar fuori questa qualità che c'è.
8: Assolutamente.
6: Luciana, l'ultima domanda per Lulu Oliveira, poi lo salutiamo e lo ringraziamo.
7: Stavo pensando a lui che insegna ragazzi, no?
6: Sì.
7: Che cosa hanno perso, non quelli del Venezia, ovviamente non ti voglio mettere in difficoltà, in generale gli attaccanti, che cosa hanno perso, che cosa bisogna insegnare?
8: La capacità di uno era superare l'avversario,
6: certo, la capacità di
8: tutto
6: l'uno contro uno, superare.
8: Quando ce l'ha un giocatore che sa dribblare, la prima cosa che ti dicono punta all'uomo senza paura, è quello noi non abbiamo più. Abbiamo, sì, c'è qualcuno che fa poche cose, ma non è come prima, non è assolutamente. E credo che dobbiamo cominciare a spingere sul settore giovanile, su questo uno contro uno, per cercare di trovare soluzione con i giovani di oggi.
6: Sì, meno tattica e più tecnica.
8: Tattica, sì. Cosa serve la tattica? Serve fino a un certo punto. Se tu hai un giocatore che ci illumina, parlando di Messi, che ci illumina, giocatore Elmar di Barcellona, è quello che ci fai vincere le partite, sono quelli
6: che ti fanno innamorare, insomma, che poi ti fanno scattare la scintilla, ti fanno scattare.
8: Io mi ricordo, ho sempre avuto i miei primi 5 minuti dappertutto dove sono andato, da come c'erano dall'Arndale, i miei primi 5 minuti io giocavo facile, anche se avevo gli spazi davanti a me, giocavo facile, perché volevo guadagnare fiducia. Una volta che guadagnavo fiducia, lì cominciavo ad andare. Una volta che tribava uno e la gente allora era facile, capito? Adesso sembra che loro hanno paura di fare quello che loro sanno fare.
6: Vero. Vero. Tanto ti mandano un abbraccio anche da Catania, altra piazza dove hai giocato,
8: Bello, bella Catania.
6: Certo. Si sta bene anche a Catania.
8: Io da tutte le parti dove sono andato mi vogliono un modo di bene la gente, perché io mi sempre comportato bene come uomo e come cacciatore. Io sempre dappertutto dove vado.
6: Anche a Como ti vogliono bene.
8: Assolutamente. Come l'ha fatto 23 gol in campionato capocannoniere, siamo della Serie A,
6: insomma, quindi sono grandi ricordi.
7: Ma senti, invece Cagliari Come lo vedi? Quest'anno è...
6: quarto, in questo momento.
8: Cosa vediamo in Cagliari? Vediamo Cagliari là sopra, là su.
7: Dicevo, ti stupisce?
8: Assolutamente, assolutamente, perché non pensavo di trovare un Cagliari là su, là su. Perché noi siamo abituati a trovare Cagliari sotto sotto, nelle ultime tre giornate alla fine del campionato stiamo ancora lottando se siamo in B o se siamo in A. Quest'anno hanno cominciato così, speriamo che loro danno la continuità, che è la cosa più importante, e rimanere coi piedi per terra adesso.
7: Merito di Pisacane un po'.
8: Assolutamente, è merito di tutti quando ci sono i risultati, certo, la società, tifoseria, certo, giocatori, sì, allenatore, magazzinieri, tutti, perché stanno bene, c'è una unione, è quello che è la cosa più importante. Il risultato conta tantissimo.
6: C'è l'alchimia giusta, insomma, sì. Va bene, Lulu, grazie mille come sempre
8: grazie
6: per il tuo intervento.
8: Voi.
6: Presto, buona giornata,
8: ciao,
6: buon lavoro.
8: Viola. Ciao.
6: Grazie, grazie a Lulu Oliveira, che nella sua analisi è stato molto severo, ma giusto, come si suol dire, perché insomma, anche quando
7: inutile
6: ha parlato degli attaccanti.
7: Fare la radice quadrata se non sai fare 2x2, no? Cioè, bisogna sapere le basi, se non sai le addizioni e moltiplicazioni, quelle certo, semplici, inutile stare a fare la radice quadrata di 362.
6: È andato dritto al cuore del problema quando ho parlato di Ken, della sostituzione di Ken con attaccanti che in questo momento stanno deludendo, al di là di Pellegrino,
7: però...
6: che ha trovato la porta, 3 gol in 7 presenze,
7: no,
6: però
7: va bene, però ha trovato una certa continuità, a mio avviso, e tu gliel'hai interrotta, cioè io non l'ho capito perché hai fatto giocare, tra l'altro, dopo 20 giorni che tu lavoravi con Pellegrino. Per carità, contro il Signa.
6: Beh, perché c'era una strategia precisa.
7: Ma è strategia di che?
6: È stata una scelta sbagliata.
7: Cioè, lavorare per 20 giorni con gli stessi giocatori e poi metterli in panchina e far giocare quelli che rientravano anche con voli, no, dall'altra parte del mondo, come Mastantuono, che se sta in panchina una volta, io lo so che dico una cosa controcorrente, ma se sta in panchina per rifiatare, e ci può anche stare per una volta, no? E hai fatto giocare tutti quelli che tornavano reduci dalla nazionale. Sì, molti erano sulla scia dell'entusiasmo, Ndur, Fagioli, però erano anche scarichi, no? Perché quando tu hai dato tutto, come diceva Antonioni alla presentazione del suo libro che abbiamo mandato in diretta a Radio Firenze Viola sabato, avrà dato Ndur opaco, avrà dato tutto in nazionale, era una battuta ovviamente, no, di Antonioni, che è capodelegazione tra l'altro dell'Under 21, però un po' di verità c'è.
6: Sono state tante partite anche abbastanza
7: sono state
6: avvicinate.
7: Anche emozioni, energie, spese, c'era una qualificazione per quanto riguarda Ndur, ma anche le altre, c'è cioè la National League per quanto riguarda altri nazionali, la qualificazione alla Coppa d'Africa, insomma anche semplici amichevoli, ma con l'addio a Messi per quanto riguarda gli argentini, sono stati un momento che tu dovevi forse far giocare quelli con cui hai lavorato con tranquillità, che poverini tra l'altro gli hai fatto fare anche 2 sedute al giorno, neanche fossero ai lavori forzati, e poi le hai messi in panchina, secondo me non va. Poi per carità, Ranieri era uno di questi che era rimasto a lavorare lì, ha avuto una giornataccia, io mi auguro una giornataccia, perché altre volte ha giocato, insomma in questo inizio di campionato c'è da dire che la maglia da titolare comunque lui se l'è guadagnata, ecco, poi uno una giornataccia la può anche avere.
6: Poi c'è Gabriele da Mestre, tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348-753-933 che ci dice: ma da quando si inizierà a vedere l'effetto Paratici in casa Viola? È qui da gennaio febbraio 2026, almeno quando arriverà questo momento ci metteremo in giacca e cravatta.
7: L'effetto Paratici
6: speriamo,
7: tu già lo stai vedendo, perché il mercato è figlio di Paratici, è evidente. Quando noi
6: francamente si sta vedendo fino a un certo punto, anche
7: quando
6: molto poco.
7: Furono trovati quei famosi pizzini, no, che lui scriveva, faceva tutto l'elenco dei migliori giovani della Serie A per portarli via alle altre squadre, quindi era più semplice, no, in Italia. E lui è così, cioè lui è un fiume in piena di idee, è avanti anche con i ragionamenti, vede il talento grazie anche al le persone che sì, lavorano
6: però,
7: con lui.
6: Ma giustissimo,
7: però poi
6: è giustissimo andare a prendere i migliori giovani, però poi li devi inserire in un tessuto di squadra dove ci sono anche 3-4 anziani, 3-4 giocatori di peso, 3-4 giocatori di personalità,
7: esatto,
6: che possono guidarli, altrimenti si perdono.
7: Il problema con Grosso, perché Grosso noi possiamo anche dire cioè non vi piace un allenatore, va benissimo, io non lo sto difendendo, perché comunque i risultati dicono quello che dicono, però cioè gli hai messo in mano dei giovani senza un faro, senza un qualcosa, un'esperienza, e lo vedi
6: non
7: anche
6: c'è una guida, non c'è
7: lo
6: un leader,
7: vedi anche sugli esterni, no? Sugli esterni, e trovami uno esperto.
6: Esterni difensivi o offensivi?
7: Tutte e due, tutta la fascia, le fasce, no? Cioè non ce n'è uno.
6: Non so se alla fine sarai costretto anche a richiamare dentro Dodò, che tra l'altro è stato inserito negli ultimi dieci minuti contro Genoa a sorpresa, non ho capito bene perché negli ultimi dieci minuti sia stato inserito Dodò. Evidentemente è un giocatore che comunque
7: perché
6: in questo
7: Dodò
6: momento
7: ha lavorato,
6: non è fuori dal progetto,
7: gli sta dimostrando comunque che lui ci tiene e sta lavorando, no, con concentrazione al Viola Park.
6: Come dice Sauro Fattori, insomma, se torna ad essere in forma è migliore tutti gli esterni, ma questo credo non ci siano dubbi. Poi
7: credo
6: anche
7: in base a quello che dicevano, no? Che diceva anche c'è l'ospite? C'è
6: no.
7: In base a quello che diceva anche Niccolò Ceccarini, che probabilmente, siccome fa parte della rosa, siccome c'è una situazione contrattuale ancora incerta, magari vogliono ricostruire un rapporto, magari per allungare il contratto,
6: certo,
7: anche
6: sì,
7: per venderlo, poi per lasciarlo andare a cuor leggero, ma non a zero, ecco, forse anche per questo. Comunque io penso che Vanoli non faccia questi ragionamenti, altrimenti, come si dice a Firenze, sarebbe grullo, se sta a pensare a questo, cioè che lo fa giocare per io non credo, insomma, che voglia essere, però ecco, la formazione di Genova è una formazione più, secondo me, non lo so, l'ha fatta Vanoli davvero? Mi sembra veramente strano.
6: Se un allenatore si fa guidare, sì, si può in qualche modo confrontare con i dirigenti, il direttore sportivo, però poi la formazione, la responsabilità della formazione è sua.
7: Ho
6: capito, però la formazione, insomma, è responsabilità sua, altrimenti che allenatore è? C'è Mauro che non è d'accordo con te quando hai definito lavori forzati questi allenamenti sono stati fatti nelle 3 settimane di stop, dice Mauro. Ma cosa dici? Poi gli rispondi. Bomba e Viola dice: Paratici, tranne nel periodo dietro l'ala protettiva di Marotta, ha fatto cose mediocri, come sta confermando a Firenze, facendo spendere milioni di euro per giocatori non all'altezza. Spero se ne vada a fine stagione. Addirittura, dice Bomba e Viola.
7: Chi dice?
6: A proposito di Paratici, ha fatto spendere tanti soldi e ha dimostrato che quando non c'è un'ala protettiva come poteva essere Marotta nel periodo della Juventus, fa spendere troppi soldi e sbaglia tanti giocatori. Poi Marco 68 dice: Paratici ha padellato l'allenatore e questo ha compromesso tutto, mentre Stefano da Pescia ci scrive: il prossimo anno punterei deciso su Martinelli, che sta giocando bene, non capisco la scelta di andare a prendere un portiere argentino, sempre forza Viola. Poi affronteremo anche il capitolo del portiere.
7: E i temi
6: sono tanti.
7: Sembra che non ci siano temi, però ce ne sono tanti. Quello dei lavori forzati, ovviamente
6: sì,
7: era una forzatura la mia, no? Però hanno fatto doppia seduta tutte le 3 settimane, neanche l'ultima li ha risparmiati, e penso che sia stato un lavoro in cui i giocatori hanno speso molto e quindi si aspettavano magari di raccoglierne anche i frutti andando in campo, ecco, quello intendevo.
6: Sì, insomma, avresti preferito un lavoro un po' più blando?
7: No, più blando no,
6: più
7: perché
6: blando
7: non
6: nel
7: mi
6: senso
7: metto...
6: rispetto a quello che è stato fatto.
7: No, nel senso che li ha fatti lavorare tanto, poi li tieni in panchina, no? Cioè hanno lavorato tanto, anche un riconoscimento a questo lavoro, io volevo dire, no? Poi sì, dire ai lavori forzati, ovviamente era una forzatura, ecco.
6: Dice: per 2 ore al giorno in 2 giorni, ma dai, ci può stare secondo il nostro ascoltatore, il fatto che abbiamo lavorato per 2 ore, per 2 giorni, ci può stare secondo il nostro ascoltatore.
7: No, per 2 giorni, hanno lavorato tutte le 3 settimane, hanno fatto doppia seduta, poi magari il fine settimana ci sono state 2 amichevoli, e magari il giorno prima no, però ecco.
6: Poi c'è anche chi vuole aprire il capitolo a TA, dice Fabrizio. Leggo dei problemi di Attà e Beto, non è che sono i soliti bidoni che escono dall'Udinese. Beh, comunque diciamo che Beto arriva dall'Inghilterra,
7: dall'Everton,
6: è stato ceduto dall'Everton, sì, sì, dall'Everton, sì, Attà arriva dall'Udinese, però sì, comunque sì. È vero che in questo momento è fermo e non sappiamo bene con precisione quando rientrerà Attà, quando avrà superato definitivamente i suoi problemi, però c'è da dire, andando a ricostruire le sue stagioni con l'Udinese, l'anno scorso le ha giocate praticamente tutte in campionato, quindi non è che
7: ha saltato,
6: ti vado a riprendere
7: tabella.
6: No, guarda, lo facevo questo
7: l'anno scorso, ha saltato 5 partite mi sembra per un problema al bicipite femorale.
6: Guarda, l'anno scorso sì, magari ne ha saltate 5, però comunque non è che è stato
7: guarda
6: 32 presenze, 32 presenze in Serie A.
7: Guarda il Transfermarkt.
6: Guarda a vedere Transfermarkt, sì. Guarda a vedere Transfermarkt, ma insomma, anche se ne ha saltate 5, non è che stiamo parlando.
7: Sì, no, ma infatti
6: un giocatore che è stato sempre ai box.
7: Sto dicendo che comunque un giocatore si può far male, no? Muscolarmente ci ha messo un po' a recuperare, però 5 giornate ci sta. Poi ne saltò un'altra per un sovraccarico muscolare, sempre contro la Fiorentina, quando ci fu la partita con la Fiorentina, infatti noi non l'abbiamo visto.
6: Sì. Adesso appena si riesce qui a
7: sì, ma non è un problema, è un giocatore che ha dei problemi.
6: Appunto,
7: quello lo confermo, ha saltato, ma ci sta che un giocatore insomma abbia dei problemi nell'arco di una stagione, ecco, che prenda una botta, che ci abbia un sovraccarico, cioè succede.
6: Eccolo qui, guarda, l'ho trovato. Allora, in Serie A 32 presenze e poi ha segnato 5 gol, 4 assist, 3 cartellini gialli. In Coppa Italia 2 presenze e un gol, quindi ecco, per un totale di 34 presenze mi sembra un giocatore che tutto sommato abbia assicurato una certa continuità, quindi non è che è arrivato a Firenze infortunato, oppure magari, non lo so, nelle ultime partite magari ha avuto un problema che si è trascinato dietro poi nel momento in cui è arrivato alla preparazione con la Fiorentina, ma non mi sembra, ecco, perché poi comunque nelle prime partite questo giocatore aveva anche fatto vedere tutti i suoi colpi.
7: Infatti ha saltato 6 partite, quello stavamo dicendo la stessa cosa, non ci tornavano i conti, ma era
6: 6 partite
7: l'ha saltate, se ne ha giocate 32.
6: Sì, bisogna vedere come le ha saltate, magari le ha saltate una all'inizio.
7: No, le ha saltate 5 insieme, poi 32 giorni tra l'altro, perché c'era di mezzo anche il Natale, la sosta in Natale, quindi è tornata a gennaio, si era fatto male a ottobre, e poi una contro la Fiorentina, ripeto, quindi 6 giornate complessivamente, ma
6: però,
7: nell'arco di una stagione, ripeto, ci può stare, non
6: e
7: è quello il problema.
6: Si parla di un problema che risale appunto al mese di dicembre.
7: Non se l'è portato da fine stagione, quello sicuramente. Anzi, ha sempre giocato 90 minuti, tra l'altro, cioè uno che ha giocato molto, non ha problemi di questo genere. E nella scorsa precedente lo stesso si è fermato, credo, una volta, ma insomma non ha uno storico di infortuni, quello di sicuro.
6: Non è l'Ampte, insomma.
7: Poi, secondo me, cambiando anche metodologia di lavoro in estate, poi è cambiato, ha iniziato ad avere dei problemi già con Grosso, no? Perché comunque un paio di volte ha sempre giocato, ma un paio di volte Grosso ha sottolineato che aveva qualche problemino fisico e quindi sarà allenato di meno. È cambiato di nuovo allenatore, di nuovo metodologia di lavoro.
6: Sì, certo.
7: E questi ne risenti, cioè ci sono giocatori che ne risentono di questi cambiamenti, perché sono metodologie diverse, vanno a sovraccaricare i muscoli, qualcuno smaltisce meglio e qualcun altro no. Lui infatti si dice che non riesca poi a smaltire, ecco, le sollecitazioni che hanno questi muscoli dell'addome. Noi prendiamo per buono quello che che viene detto, ecco.
6: Quello che ha riportato Vanoli, perché poi è stato
7: Vanoli con la conferma anche della detto stampa che era vicino a lui.
6: Parlati Cinenza Marotta, ha vinto due scudetti più coppe varie, esatto, mandiamo via anche lui, mi raccomando, dice Silvano da Montebullo, no, in risposta anche ad alcuni messaggi precedenti. Però adesso dovremmo essere pronti anche con il prossimo collegamento. Andiamo a salutare quindi Stefano Carobbi. Ciao Stefano.
9: Ciao Leonetti.
7: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno. Ci ha registrato qui accanto a me. Volevo affrontare con te il tema degli esterni difensivi, perché comunque anche questo inizia ad essere un bel problema per la Fiorentina, perché Valdepeñas e Jimenez sono certamente due bei prospetti. Valdepeñas in particolare è un giocatore molto giovane, un giocatore che è destinato forse anche a fare una bella carriera, però in questo momento deve completare il proprio percorso, e soprattutto da un punto di vista difensivo, così come Jimenez sembra un giocatore su cui occorre lavorare parecchio. Ecco, che idea ti sei fatto?
9: Ma senti, intanto io penso che la qualità dei due ragazzi sia importantissima.
7: Sì, è vero.
9: E se vogliamo sfruttare le loro potenzialità, naturalmente bisogna avere un po' più di filtro a centrocampo, cosa che secondo me manca un interditore a questa Fiorentina, tanta qualità in tutte le parti, dico, secondo me è una rosa importante, ma dove manca qualcuno di un'esperienza sopra le righe, ecco. Secondo me un giocatore, ora secondo a miei tempi, tipo Dunga sarebbe il massimo.
6: Vabbè, insomma, sarebbe sì, ideale.
7: Chiedi nulla, dici nulla,
6: certo.
9: Però sarebbe quello che ti fa fare il salto di qualità.
6: Sì, sì, cioè, certo, sotto tutti gli aspetti, c'è dubbio, sì.
9: Sotto, sì, anche perché se ti ricordi un tempo, quando giocavo io, da una parte c'era uno che spingeva e l'altro marcava, compatto presente.
6: Certo.
9: Era è una scelta. Sì. Se poi invece scegli di fare un 4-3-3 dove gli esterni bassi si alzano, meno male un centrocampista deve rimanere, cosa che quelli attuali, centrocampisti attuali, non lo fanno. Cioè, o lo fanno soltanto in fase di possesso.
6: Però ecco, ti chiedo,
7: oppure li devi alternare, no? I due esterni, dico, non insieme, magari.
9: Sì, se c'hai un giocatore davanti alla difesa, scusa, importante, come
6: Dunga dei tuoi tempi, sì.
9: Esatto, no, li puoi fare andare tutti e due. L'importante è che ci sia sempre uno che faccia filtro.
6: Ecco, però nella Fiorentina attuale, che è ancora alla ricerca degli equilibri, che non ha questo tipo di giocatore, questa Fiorentina si può permettere Jimenez e Valdepeñas?
9: No, a questo punto giustamente uno deve rimanere e l'altro deve andare. Guarda, la difesa è la cosa che mi preoccupa più di tutti, perché vedendola con il Genoa, francamente vedo un grande lavoro da fare. Il Vanoli lo farà sicuramente, però ci sono delle cose che sono state veramente inguardabili, dai. Però i giocatori ci sono, l'importante è lavorarci sopra.
6: Ecco, però, e poi lascio la parola a Luciana naturalmente, ma restando ancora sugli esterni difensivi, un altro problema è legato alla mancanza di alternative, perché Jimenez e Valdepeñas non hanno dei giocatori che li possono sostituire, che possono essere con specifiche caratteristiche per questi ruoli. C'è Dodò certamente, che però insomma vive una situazione particolare, e poi non ci sono giocatori, dovresti adattare altri calciatori.
9: Sì, allora, partiamo dal presupposto che Dodò è un giocatore della Fiorentina e può sopperire a eventuale defezione di Valdepeñas e di Jimenez. Poi abbiamo anche questo Bieni, che a me è piaciuto molto quando è entrato in Genoa, a me è piaciuto molto.
6: Sì, però come centrale ti è piaciuto?
9: Sì, sì, però ci sono delle partite dove puoi giocare, come succedeva una volta, puoi giocare con un difensore un pochino più offensivo e l'altro un po' meno difensivo, offensivo. Quindi lui potrebbe farlo anche questo. Ecco, sì. Io mi preoccuperei molto di più del centrocampo che degli esterni nostri. Io farei preoccupare gli avversari, casomai, però li dovrei mettere in grado di poter sfruttare al massimo delle potenzialità, perché così bene o male loro vanno avanti e rimangono due centrali soli, perché bene o male sia Pagioli che Ulai che Endur che Atta non sono propensi a fare filtro a centrocampo.
6: Sì, sì. Nel frattempo Luciana, poi sentiamo anche Stefano, è praticamente sparito João Mário. Non infatti, ha mai giocato.
7: Infatti, stavo per chiedere proprio.
9: Sì. Mario, con anch'io è un, lo aspetto, però finché non lo vediamo in campo, anche caratteristiche di gioco. Io, francamente, lo conosco il giusto, però ha tanta qualità, però bisogna che me lo dimostri sul campo.
7: Ah, sì. Sapendo che la Fiorentina ha tre esterni difensivi a destra, solo uno a sinistra con Vieri, sì, che naturalmente può sostituire
6: anche Ranieri, può essere
7: anche Ranieri, ma insomma non andiamo troppo a cambiare. Solo uno a sinistra con Vieri, sì, che naturalmente può sostituire
6: anche Ranieri, può essere
7: anche Ranieri, ma insomma non andiamo troppo a cambiare le cose. C'è Vieri, insomma Vanoli ha individuato Vieri, penso. E tu contro il Como rinunceresti a Chimenez o a

0: Valdepeñas.
1: Io li farei giocare tutti e due. Io secondo me, ecco, io la partita di domenica me l'aspetto come una partita contro la Juventus a miei tempi, cioè tifo che ti trasporta 12°, 13° uomo a campo.
0: Certo, quello sicuramente.
1: E purtroppo abbiamo uno stadio ancora, no, però ai miei tempi lo stadio era stracolmo e noi quando entravamo in campo i problemi erano della Juventus, non nostri, perché io negli 11 anni sono stato lì, la Juventus ha vinto ben poche volte.
2: Guarda, ti interrompo, poi continui naturalmente, perché a questo proposito c'è un messaggio di Stefano Taxi che ci scrive: l'altro giorno ho rivisto l'ultimo quarto d'ora del Fiorentina Juventus 2-0 del 1986 e ho rivisto quella volata meravigliosa di Carobino dalla quale nacque la punizione per l'1-0 di Passarella, un misto di forza, tecnica, velocità, grande Carobino.
1: Esatto, ma probabilmente è il pubblico che mi ha trasportato oltre le mie capacità, però ti giuro, deve essere una bolgia, una vena, cioè il Como, con tutto il rispetto del buon lavoro che ha fatto fino ad ora, non può essere a livello della Fiorentina, quindi dobbiamo cercare in modo e maniera tutti di riportare le squadre dove devono stare, ecco.
2: Sì, e parlando dei centrali invece, è un problema anche quello,
1: I centrali mi devono dimostrare di più, guarda, io fra tutti, cioè, perché Pongracic è un buon giocatore, Dragovic è un buon giocatore, Gheri mi sembra quello più che rischia di meno e quello più attento, Ranieri penso che Vanoli debba intervenire sicuramente, non sto io anche in aglio, sicuramente ci lavorerà sopra.
2: Ecco, ma in questo momento secondo te, anche in vista della partita con il Como, qual è la coppia di centrali più affidabile?
0: Almeno sulla carta, ovviamente.
2: Sì, sì, certo, sì, sì.
1: Ma senti, io da esterno vedrei più un Pongracic e Gheri o Dragusin e Gheri, ecco. Ma no, perché Ranieri, bene o male, giovedì e sabato ha fatto una partita così e così, e non vorrei che venisse messo sulla graticola, quindi eviterei sicuramente, anche se lo ritengo un ottimo giocatore, che ci può stare nella rosa della Fiorentina, però io penso che siano questi i giocatori da tenere conto, un ballottaggio Dragusin, Pongracic e Gheri.
2: Ecco, Pongracic comunque ha avuto poca considerazione da parte di Vanoli, c'è questa scusa tra virgolette del mondiale, è arrivato tardi, però insomma ora siamo a ottobre, se doveva recuperare la condizione l'avrà recuperata anche lui.
1: Cioè, io credo che Vanoli sia un allenatore ballagroppi, cioè lui non guarda né nomi né cognomi, va dritto e chi si merita in campo durante la settimana gioca, quindi Pongracic cioè, con tutto il valore che può avere, ma tutti gli altri e lui mano gioca, quindi Pongracic cioè, con tutto il valore che può avere, ma tutti gli altri e lui non sta a guardare questo, quindi deve dimostrare di più. Per giocare deve dimostrare di più, deve lavorare di più, deve essere più attento, perché bene o male anche tutti i gol che abbiamo preso fino ad ora sono disattenzioni sì collettive però anche individuali, quindi dobbiamo cambiare ritmo, via.
2: Luciana?
0: Sì, in chi mettiamo davanti? Pellegrino o Beto?
1: No, Pellegrino tutta la vita, cioè Pellegrino e Niger devono giocare, sono predestinati, sono cioè Marco Antuono, i tre lì davanti.
0: Il tridente è questo, insomma.
1: Questo è. Poi devi. Cioè, io la Fiorentina me la sogno con una difesa ben assettata perché è importante. I due esterni mi stanno bene perché hanno grandissima qualità. Io voglio essere tranquillo nei due centrali.
2: Abbiamo perso Stefano Carobbi, ma adesso lo recuperiamo perché c'era anche qualche altro messaggio da parte dei nostri ascoltatori.
0: Comunque, insomma, stava dicendo Pellegrino.
2: Sì, Pellegrino tutta la vita.
0: E un tridente fisso con Mastantuono e che insomma danno freschezza.
2: Sì,
0: talento.
2: Soprattutto sono giocatori che saltano l'uomo.
0: Esatto,
2: Gie, sì. Magari me l'aspettavo un po' più incisivo contro il Genoa. Quando è entrato, l'ho visto un po' anche distratto, sinceramente.
0: Distratto dal Crystal Palace.
2: Un po' superficiale. Sì, ci sono.
0: Crystal Palace sì, non l'ha preso. Non l'ha
2: si aspettava di andare in Premier,
0: Ma in realtà poi è stato carino, ha detto comunque la Fiorentina è stata la scelta giusta, cioè quando ormai mi hanno richiamato io stavo venendo a fare le visite, è andata bene così.

0: purtroppo lì in difesa e davanti alla difesa ci manca qualche cosa.
1: Sì.
2: Prima di salutarti, un altro messaggio di un nostro amico da casa che dice che ci vorrebbe Carobbi quando giocava, ha detto semplicemente Carobbino sulla fascia sinistra al posto dei giocatori che abbiamo ora, che secondo il nostro amico valgono poco. Che divertimento dalla maratona vedere i rimproveri di Dunga a Carobbi, e che Carobbi faceva finta di non sentire. Ecco, hai avuto modo di incontrarlo Dunga recentemente?
0: Ma certo.
2: Al centenario. Come è stato?
0: Ci siamo presi per il collo con Juventus Fiorentina, dopo che poi alla fine abbiamo vinto. Ci siamo abbracciati.
2: Sì, c'è quella foto, no? C'è quella foto.
0: C'è quella foto, però lì. Lì devi veramente l'attaccamento alla squadra, non ti dico la maglia, ma alla squadra, sicuramente la tifoseria, tutto, perché eravamo giocatori diversi, dai.
2: Sì. Era un altro calcio e c'era anche un altro atteggiamento, un altro attaccamento. Insomma, sono cambiate tante cose. Poco da fare.
0: Però insomma, dai.
2: Però va bene, vediamo soprattutto di raddrizzare velocemente questa situazione. Stefano, grazie.
0: Niente, grazie a te, un abbraccio a tutti.
2: Grazie, ciao, Stefano. Carobbi, intanto stavo sorridendo perché
1: infatti ti vedo.
2: No, perché c'è Mauro che mi scrive, ci sta seguendo attraverso probabilmente il canale 92 del Digitale Terrestre. Dice: lo so che è il colore dei pantaloni, si riferisce a me, no? Dice: in TV sembra che abbia solo giacca e camicia, senza
1: pantaloni.
2: No,
1: hai pantaloni con fede. Effettivamente, sì, vedevo anche io.
2: Sembra che abbia
1: che sotto al tavolo
2: dei pantaloni corti.
1: Sì.
2: Poi c'è anche chi, come Fede dal Camion, ci invia la sua formazione, un 4-2-3-1 in vista della partita con il Como, con De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas in difesa, Ulahi e Fagioli a centrocampo, Mastantuono, Gonçalves e Ngie alle spalle dei Pellegrini. Ora Ulahi e Fagioli che possono giocare insieme
1: questa
2: contro il Como.
1: Squadra ci massacrano, secondo me. Ma perché non ritirare fuori? Io so che è un inno alla mediocrità, ma in questo momento
2: Brescianini
1: a centrocampo, che però gli dici: guarda, devi dare due botte all'avversario.
2: Io lo prenderei in considerazione anche per la fascia sinistra. Senti che ti dico. Era stato provato quest'estate
1: terzino,
2: come terzino sinistro,
1: sì, aveva dato anche delle garanzie in quel ruolo. Ora insomma erano avversari diversi,
2: mi sembra che giocò anche con il Real Madrid,
1: però mi sembra che Vanoli invece non lo veda.
2: No, però magari potrebbe
1: giocava
2: iniziare
1: con Grosso,
2: sì,
1: insomma fu tenuto anche per le garanzie che lui dava, no? Anche per la disponibilità,
2: per
1: che
2: la
1: ha
2: duttilità,
1: dato, quindi la duttilità. Però
2: tu lo ritireresti fuori Bresciani e a centrocampo secondo te potrebbe essere l'elemento?
1: Io l'avrei utilizzato a Genova, l'avrei utilizzato, sarò sincero, invece di starmi a inventare Ulahi mezzala sinistra, che per carità la saprà anche fare, però nella Fiorentina non l'avevamo ancora visto così, che poi andava a fare con Mattà, a fare il trequartista dietro la punta, comunque insomma la zona in cui ha agito lo vedevamo ieri proprio con Tommaso Loreto, e si vedeva proprio tutta la chiazza gialla dietro la punta, quindi comunque non ce l'avevi a fare troppo filtro, ecco. Brescianini e sta lì, io ce lo vedevo a Genova, ce l'avrei visto bene, poi con il Como non lo so, insomma bisogna anche vedere come hanno assimilato quella sconfitta, come stanno i giocatori, insomma dipende da tante cose, però insomma se l'hai tenuto Brescianini e fa parte della rosa, utilizziamolo. Ora utilizzi Dodò, che è fuori praticamente dal progetto. Brescianini, se c'è, utilizziamo.
2: Anche Brescianini, guarda, da quando è arrivato Vanoli in campionato, in tre partite ha giocato solo un minuto.
1: È quello che ti dicevo, non lo vede Vanoli, non lo vede. Poi succede, ogni allenatore ha le sue, cioè a lui evidentemente non gli piace, non gli dà le garanzie che invece ci possono vedere altri. Però non facciamo un centrocampo troppo leggero, soprattutto se questi giocatori del centrocampo non ce li hai avuti in questi 20 giorni. Cioè, Brescianini ti può risolvere, qualche gol lo fa anche, perché no? È vero che sono altri, no, che devono fare gol, sono anche troppi quelli che devono fare gol.
2: Sì, poi mi dirai quali sono quelli che devono fare gol.
1: Beh, tutto il reparto, sì, avanti.

0: Se ci metti anche il trequartista,
1: sì, ho capito, quelli che in teoria dovrebbero far gol, però poi se andiamo a vedere non è che siano questi giocatori che nel loro curriculum hanno nelle corde tutti questi gol, eh.
0: No, vabbè, però l'hai presi, sono loro e devono comunque segnare, non è che deve essere Brescianini, sì, da dietro lascia
1: però,
0: la posizione
1: però
0: per
1: rischia,
0: andare a
1: rischia di esserci anche il problema del gol, non solo dei gol che la Fiorentina in cassa, ma anche quelli che deve fare, ecco, ci deve essere una risoluzione di un doppio problema, secondo me, e non sarà facile.
0: Ma quello mi preoccupa meno, sai, quest'anno intendo, quest'anno devi aggiustare la difesa. Vanoli era stato bravo l'anno scorso a tornare a aggiustare la difesa cambiando modulo, da 3 era passato a 4, gli ci è voluto anche un po' per capirlo. Quest'anno che si fa? Si va a 3?
1: Bah, aspettiamo,
0: infatti lo chiedo agli ascoltatori,
1: aspettiamo. Voi, poi risponderemo anche magari dopo la pausa, certo, sì, a Stefano che ci scrive perché non pensare a Ranieri sulla sinistra, infatti l'avevo lanciata questa ipotesi, quando sale Jimenez a destra diventerebbe una difesa a 3 nella quale Ranieri sarebbe a suo agio e Vieri Dragusin nel mezzo, 2 terzini di spinta non possiamo permetterceli. Magari rispondiamo tra poco, visto che hai parlato anche della difesa a 3,
0: sì,
1: in qualche modo ha aperto questo capitolo, Stefano.
0: Ma io non la voglio, però la difesa a 3.
1: Sì,
0: è una domanda, è un tema che propongo, certo, ma non la voglio, insomma, preferisco anch'io 2 terzini di cui uno
1: che spinge e uno che rimane più,
0: esatto,
1: bloccato,
0: sì.
1: Rivediamo tra poco, dunque continuate a scriverci al 348 7513 933 per le vostre chiamate, il numero da utilizzare è lo 055 77 11 171. A tra poco.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Per tutti quelli che dicevano di Ken, Ken è forte, Ken di qua, Ken di là, non va dato via, Pellegrino, Beto, destra e sinistra, finora gli si è dato un pacco. Uno perché ne sta a fare niente, non ha fatto niente, c'è un'altra volta la tibia che ogni tanto gli sorte fuori in una maniera, si capisce perché, va a stare un mesetto fermo, salta a Firenze, poi rientra, salta 5 mesi fermo, gli si è dato un bel pacco.
3: Buongiorno, qui si sta parlando di tutti i giocatori, di Terzino, di Tornante, di Jimenez, di Dodò, ma io sono convinto che il vero problema di questa squadra sia a Porta. Ora, ditemi voi, a parte la partita in Napoli, in quale partita le stava decisivo il portiere quest'anno? De Gea. Non ci ha salvato nulla, praticamente non è esistito. L'unica partita da quella con il Napoli che gli ha fatto qualche parata, poi il resto zero. Io comincerò a pensarci a gennaio a prendere un altro portiere.
4: Ciao a tutti, adesso avventurina, grande Lulu. Ricordo di Curva Fiesole con te i Bate, è una cosa che mi porterò dentro, qui cross con la Juve. No vabbè, ricordi proprio belli, e vedendo la Fiorentina di ora mi scappa a piangere. Comunque, sul discorso passaggio all'indietro che sta facendo blocca alle fasi offensive di calcio, la proposta, l'idea l'ha data il mio babbo, che passaggio ai portieri, dopo il portiere ha giocato una volta la palla, non gli si può più ripassare, se no è fallo, come mi sembra di capire.
5: Scusate ragazzi, ma qui si continua a dire ancora non sappiamo quali saranno gli obiettivi della Fiorentina. L'obiettivo della Fiorentina è chiaro, è salvarsi ragazzi, se dopo 6 giornate sei penultimo devi salvare. L'obiettivo principale è 40 punti, fine, è impossibile pensare alla possibilità di qualcos'altro, ancora non sappiamo gli obiettivi, lo sappiamo, salvarsi di nuovo per il secondo anno di fila, per la quarta volta in 8 anni, salvarsi, 40 punti, mi dispiace dirlo, ma è così, l'obiettivo è salvarsi. Nicola da Campremate.
6: Grazie anche al nostro ascoltatore. Sì, però, certo, in questo momento sì, però
7: posso dire una cosa? Avevo fatto un focus ieri, parlando di bicchiere mezzo pieno, mi spiego, nel senso, ho voluto essere positiva perché
6: nonostante per l'ultimo posto,
7: no, nonostante sia tutto contro e io stessa, insomma, come avete sentito, non è che sono contenta. L'unica cosa tra virgolette che si può vedere con ottimismo è vero, tu sei penultimo, ma lo sei perché nel gruppo A4, e ci sono altre 3 o 4 squadre A4, cioè il Parma che è terzo ultimo, il Genoa, il Monza e l'Udinese, quindi 5 squadre con la Fiorentina a 4 punti, però tu hai subito hai la difesa peggiore, no? E quindi
6: la terza peggiore difesa del campionato.
7: Hai una differenza reti peggiore di un gol, però non di, che ne so, 8 gol, di un gol solo l'Udinese è a meno 5, le altre sono a meno 6. Che significa? E tu con un risultato però lo devi fare. Fai come il Torino, cioè scavalca, anche il Torino era a 4. Con una vittoria ha scavalcato tutte le altre, ha scavalcato il Bologna, ha scavalcato il Lecce e ora è dodicesimo. Certo, parliamo ancora di bassa classifica, la prima posizione utile per l'Europa mi sembra sia 7 punti, cioè 11 punti. Quello che noi possiamo vedere di bicchiere mezzo pieno, neanche di positivo, ma di mezzo, cioè 11 punti. Quello che noi possiamo vedere di bicchiere mezzo pieno, neanche di positivo, ma di mezzo pieno, è che la classifica è corta. Certo, parlo di bassa classifica perché poi c'hai anche un ciclo di ferro, purtroppo.
6: Sì.
7: Cioè un ciclo di ferro, ma qui se tu hai sbagliato, hai steccato con tutte le squadre pseudo piccole, diciamo, chiamiamole così, dovrai dimostrare il tuo valore contro le big, cioè non c'è alternativa.
6: Sì, sì,
7: questo
6: certo.
7: Ciclo di ferro, tu qualcosa devi raccogliere.
6: Il nostro ascoltatore parlava della necessità di salvarsi da parte della Fiorentina, non possiamo certo dargli torto. Nel passato voglio dire che ci sono state delle squadre che, nonostante una partenza horror, poi sono riuscite a ritrovarsi, a ricompattarsi, sì, e anche a togliersi le soddisfazioni. Vedi ad esempio la Roma di Ranieri, è chiaro,
7: anche il
6: direte,
7: Milan.
6: Mi direte, c'era un altro manico,
7: Allegri,
6: un allenatore di grande esperienza, di grande acume come Ranieri, e probabilmente c'erano anche altri giocatori dallo spessore diverso rispetto a quelli della Fiorentina, non che fossero dei super campioni, però probabilmente insomma dei giocatori dal punto di vista della personalità, dell'esperienza, avevano e hanno qualcosa in più rispetto a quelli della Fiorentina. Però insomma è anche giusto in questo momento pensare a tirarsi fuori da questa situazione,
7: nel senso
6: non,
7: che comunque...
6: non volare con la fantasia, perché sarebbe fuori.
7: Con una vittoria tu puoi metterti dietro diverse squadre, quello volevo dire, no? Quindi l'importante è ottenerlo un risultato, però, cioè anche contro i pronostici, perché proprio i pronostici alla fine ti hanno condannato, perché sulla carta tu hai incontrato, a parte il Napoli, tutte squadre più forti, no? Più deboli. E con loro hai steccato.
6: A parte Napoli e la Roma, sì.
7: E la Roma, sì, avevo dimenticato la Roma. Le hai incontrate 4, significa che tu potevi avere 12 punti, capito? Quindi ora non contano più i pronostici, ora in questo ciclo di ferro, ripeto, ce l'hai tutte le big e le devi, devi ottenere risultati anche con loro, cioè non conta più la tabella di marcia, quelle classiche, no, che si fanno con questa puoi vincere, con questa no, con questa puoi vincere, no, non esistono più queste tabelle di marcia e la Fiorentina lo dimostra ampiamente.
6: Rispondiamo anche all'ascoltatore che nel suo messaggio vocale faceva riferimento al tema del portiere, in particolare su De Gea, sottolineava che a parte la gara con il Napoli non è mai stato decisivo, non ha portato punti, anzi ha lasciato in qualche caso dei dubbi, ecco, anche contro il Genoa c'è stato
7: quello che chiedevo
6: in occasione
7: prima.
6: Del primo gol non è stato esente da colpe, poi in qualche modo si è riscattato su quella punizione, perché è stato un bel intervento su quel calcio di punizione molto angolato di El Shaarawy, anche se qualcuno ha sottolineato che aveva messo male la barriera, però ecco, è vero che magari ci si può fare qualche domanda adesso su De Gea.
7: Io non lo vedo ancora come un problema, sarò sincera, nel senso che è più un assetto difensivo, un aspetto della squadra che va migliorato, non può essere sempre portiere a fare miracoli. Certo, il De Gea miracoloso della prima stagione è un lontano ricordo, alterna grandi parate, quelle le fa ancora, perché è come quando vai in bicicletta, no? Se tu sei un campione non è che non improvvisamente
6: dimetti, sì.
7: Ecco, però un po' la continuità, qualche errore in più lo vediamo, ripeto, non è ancora un problema, però bisogna iniziare a pensarci, è un problema di età, è un problema, non lo so, un problema di difesa. D'altronde quando cambi tanto

0: in tre anni, in tre stagioni ha visto, ha lavorato con cinque allenatori diversi, con delle difese diverse, quindi magari manca un po' di amalgama, un po' di feeling con la difesa, un po', no? Poi ci lamentiamo che non sa uscire. Ieri ho visto Martinez. Martinez, io non lo so l'Inter come pretende di vincere uno scudetto, di giocare in Champions, se non si sveglia non la gioca più neanche, con un portiere come Martinez, ecco.
1: Beh, so,
0: poi andiamo a cercare portieri in tutte le parti del mondo.
1: Inevitabilmente alla fine dovrà prendere in considerazione l'idea di far giocare Provedel.
0: Infatti alla fine, ragazzi, gli italiani, come diceva il buon Di Palma, i portieri italiani,
1: la scuola italiana
0: ha sempre il suo perché. Noi abbiamo Martinelli, sta crescendo, speriamo ci torni, da Avellino cresciuto, migliorato,
1: sì, ma tornerà,
0: pronto,
1: tornerà.
0: Invece tu hai
1: tornerà la Fiorentina. La Fiorentina ci crede i Martinelli, secondo te? Perché l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, il Corriere dello Sport Stadio ha lanciato questa ipotesi,
0: certo, sì.
1: Legata a Santiago Beltrán. La Fiorentina potrebbe prenderlo a gennaio, quindi insomma tra due mesi e mezzo potrebbe prenderlo, questo giocatore che va in scadenza di contratto con il River, questo portiere di 22 anni sul quale hanno messo gli occhi anche club della Bundesliga, della Premier, e che in Argentina qualcuno definisce il nuovo Dibu Martinez. Ecco, quindi stando così le cose mi viene da dire, allora se davvero la Fiorentina punta a questo portiere significa che ha preso una decisione su Martinelli, che non ritiene Martinelli pronto per fare nella prossima stagione il portiere titolare della Fiorentina, non lo ritiene il portiere del futuro della Fiorentina, perché insomma se fa un investimento su Santiago Beltrán, allora cosa ci sta a fare Martinelli nella Fiorentina?
0: Santiago Beltrán ha passaporto italiano?
1: Ha passaporto anche italiano, okay, sì, doppio passaporto.
0: No, ora mi era preso il dubbio perché mi era sfuggito nella lettura. Sì, allora.
1: Sei d'accordo con queste considerazioni che stavo facendo?
0: Beh, in effetti, oppure porta anche Martinelli e vedremo, cioè magari non ci sarà più De Gea, l'intenzione è non avere più De Gea e quindi andare avanti con i due portieri.
1: Sì, però ecco, intanto alla regia comunico che possiamo fare quel collegamento che abbiamo in programma, è pronto il nostro ospite, però ecco, se davvero la Fiorentina va su Santiago Beltrán e fa una scelta su Martinelli, decide che Martinelli non può rappresentare il futuro della Fiorentina, stiamo parlando di un 22enne, a quel punto
0: sì certo, e poi
1: lui, ecco.
0: È in nazionale argentina, quindi insomma non è, no, c'è è un prospetto,
1: certo.
0: Importante, ecco, questo sì, hai ragione. Oppure li tiene tutte e due a giocarsi il posto, ma certo, oppure speri,
1: beh, insomma,
0: di
1: però,
0: tornare
1: però
0: in Europa,
1: sarebbe comunque una mezza bocciatura, se non una bocciatura completa per Martinelli.
0: Beh, sì,
1: che sta facendo anche il suo ottimo lavoro in Serie B, è andata a farsi le ossa prima alla Sampa, adesso all'Avellino. Io credo che in cuor suo, insomma, lui ci speri tanto di vestire la maglia Fiorentina. Però andiamo a parlare ancora di Santiago Beltrán, e lo facciamo con un grande conoscitore del calcio argentino come Baren Kraus. Ciao Baren.
2: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
1: Ben ritrovato. Insomma, stiamo facendo una serie di riflessioni su questa ipotesi legata a Santiago Beltrán. Innanzitutto ti chiedo che cosa pensi di questo portiere argentino del River.
2: Ma sai, è un ragazzo molto giovane e insomma, relativa esperienza, è poco diciamo che è apparso, però sai, mettersi la maglietta del River e sostituire un'icona come Armani non è facile. Il ragazzo sta facendo bene, ha un buon fisico e buone dosi, quindi insomma gli manca solamente un po' l'esperienza, ma questo è dovuto ovviamente alla giovane età. È un ragazzo interessante e sta facendo bene, insomma,
1: è descritto anche come un portiere abile con i piedi, perché adesso ovviamente si guarda anche a questa caratteristica.
2: Sì, ma lui giocava da centrocampista da ragazzo, capito?
0: Quindi...
2: era un giocatore di campo, poi un po' vista l'età eccetera l'hanno provato a mettere in porta e quindi unisce diciamo l'abilità con le mani a quella con i piedi. Questa è una peculiarità.
1: Sì, certo, insomma è un punto in più per lui sicuramente.
2: Certo.
1: C'è anche chi sostiene che possa essere paragonato con le dovute proporzioni a Dibu Martinez, che possa essere il nuovo Dibu Martinez.
2: Che dici? Io insomma, molte somiglianze non ce le vedo, però insomma, diciamo che intanto è stato preso in considerazione anche da Scaloni, quindi vuol dire insomma che è uno staff quello di Scaloni completo e bravissimi, cioè Samuel, c'è Aimar, insomma giocatori che hanno grandissima esperienza di calcio e di calcio europeo, quindi se puntano un giocatore, se vedono un giocatore qualcosa di buono c'è, insomma, non è che la nazionale argentina con Scaloni abbia fatto scarsi risultati, quindi sì è un giocatore, ti ripeto, con molto futuro, con relativo presente, perché è per giovane, però con molto futuro secondo me questo ragazzo.
1: Ecco, però poi lasciamo anche la parola a Luciana, la riflessione che stavamo facendo qui in studio è che se la Fiorentina decide di puntare su Beltran significa, immagino io, che abbia preso una decisione definitiva negativa su Martinelli, che è il giovane portiere che è in prestito dall'Avellino.
2: Sì, questo ragazzo ne parlavano tutti benissimo, però poi dopo alla fine la società è stata quella che ha meno creduto in lui, era più diciamo l'opinione pubblica, più alcuni addetti ai lavori, altre società, forse non lo so, qualche dubbio avrà lasciato all'interno della società, mi dispiace perché insomma era un prodotto del vivaio e quindi in questo senso
1: insomma, è ancora di proprietà della Fiorentina, quindi vediamo.
2: No, certo,
1: però dovessi essere tu a decidere tra Beltran e Martinelli, che scelta faresti?
2: Beh, insomma, mi sembra insomma sceglierei certamente, cioè un portiere River Plate, ragazzi, è tanta roba, tanta roba, insomma 22 anni essere il numero uno del River Plate a 80.000 spettatori ogni domenica, insomma voglio dire, con le aspettative, con le pressioni,
1: però Martinelli è sempre stato descritto come un grande talento, come un portiere dal sicuro.
2: Sì, appunto. Mi spiace che ecco che ti possa prendere in considerazione altri portieri, perché questo significa effettivamente che insomma la società molto non crede in Martinelli, ma probabilmente non lo so, ci avranno le loro ragioni, ragazzi, noi non possiamo mai sapere che cosa c'è veramente dietro qualche cosa, perché quando uno non è in società fa delle ipotesi, ecco, diciamo, però motivi veri magari non li conosciamo.
1: Luciano Magistrato.
0: Ecco, ma a gennaio innanzitutto ti chiedo il valore, no? 20 milioni, come scrive il Corriere dello Sport, sono la cifra giusta per questo portiere? E soprattutto a gennaio, poi se viene in prestito, dimmi.
1: No, però aggiungiamo anche che va in scadenza a fine anno, perché insomma la stagione finisce con la fine dell'anno solare in Argentina.
2: Per loro sì. Ma sai, qui ci sono due cose da considerare. La prima è che River ha speso una valangata di soldi quest'anno, mm-hmm, e ha avuto scarsissimi risultati, cioè ci sono delle polemiche enormi su queste spese mal fatte, quindi questo significa che le valutazioni che farà il River sui giocatori potrebbero essere anche un pochino più elevate. Posso pensare a 25 milioni, ecco, per questo portiere, però diciamo. E l'altra considerazione, e questa è più importante, è che il River a fine anno molto probabilmente cambierà allenatore, e se dovesse cambiare allenatore uno dei candidati peraltro controversi eccetera è Ramon Diaz. Ora chi conosce Ramon sa che i giocatori il River non li vende, i giocatori il River li compra, perché lui ha bisogno di giocatori forti, e cambiare portiere il River in questo momento qui potrebbe essere difficile, quindi non lo so se a fine anno potrebbe venire in prestito, non lo so.
1: Sì, anche perché poi c'è da discutere un prolungamento del contratto, evidentemente, tra il River e Beltran.
2: Ora io non so chi è il procuratore, ma insomma oggi i procuratori sono tutti svegli, ecco, un'occasione come questa per Beltran potrebbe essere importantissima, però ti ripeto, dall'altra c'è questa grande possibilità del ritorno di Diaz, che invocato da tutti i tifosi, insomma, lui ti dico, è un giocatore che pretende i giocatori, ecco.
1: Sì, bisogna vedere come pensa su Beltran, ecco, Diaz, eventualmente.
2: Ma sai cosa vuoi? Cioè, non è che ci sono tante alternative, no, cioè, questo è sta facendo bene, è compagnia bella, 22 anni, insomma, chi lo vede?
1: No, è vero.
2: Un pazzo, era come se il Parma avesse venduto e Buffon a 17 anni, ecco, insomma, poi ha aspettato qualche annetto, però
1: sì.
2: Per avere poi un ritorno importante, sai, e poi anche un problema dei risultati. River deve vincere, perché purtroppo sta perdendo con troppa facilità e con troppa frequenza, quindi
1: certo.
0: È in grado già di sostituire quindi De Gea, cioè tu lo vedi già pronto per l'erede.
1: Sì, un discorso che facevi prima, no? Gli 80.000
2: giocare nella porta del River Plate, dico, è una pressione enorme, come giocare, non so, all'Olimpico o a San Siro a 20 anni, con stadi pieni, la gente, poi sai, il calore dei tifosi, queste cose qui, e quindi poi c'è stata una contestazione, te lo dico, enorme dei tifosi del River, perché ha perso le prime 4 partite, cosa non era mai successo nella storia. Ma nessuno si è sognato di dare a Beltran nessuna responsabilità, quindi vuol dire che, insomma, la gente e la tifoseria
1: lo
2: apprezza molto, certamente. No, un ragazzo, insomma, sicuramente, ecco, un portiere, poi 1,90 m, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, capito? Tutte.
1: Senti, Mario, prima di salutarti, volevo chiederti anche, a proposito di Mastantuono, l'avresti fatto giocare dall'inizio con Genoa?
2: Assolutamente no. Assolutamente no.
1: Infatti,
2: i giocatori dopo tutto quello che... Perché poi non è solamente la partita, è stato il dopo partita, è stata la festa, è stata la birretta in più, è stato, insomma, non, un giocatore che rientra da un tour de force come quello non è in grado di affrontare la partita, perché in Italia, insomma, in tutti i campionati professionisti, i primi 20-30 minuti sono a tutta birra.
1: Sì, e poi, insomma, in particolare la partita di Marassi sabato scorso è stata così, ancora a ritmi più accentuati, no? Perché poi c'era questo inizio veemente da parte di Genoa, che ci si aspettava potesse essere così, e che infatti
2: per forza Genova si giocava tutto per De Rossi,
0: sì.
2: E quindi lo sapevo.
1: Ti sei fatto comunque prendere di sorpresa.
2: Non si può andare in guerra con la fionda.
1: No, è vero.
0: Con lo schioppetto, come dire.
2: Esatto. No. Errore garaffale proprio.
1: Va bene, Baren, grazie mille per il tuo intervento. A presto.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie a Baren Kraus, che ci ha descritto in termini molto positivi, Beltran, Santiago Beltran, sì, portiere del River.
0: Anche perché, insomma, lo dicevamo prima, di questo De Gea forse ne puoi fare anche.
1: Io ho l'impressione, ma è una mia impressione, quindi, che questa sia l'ultima stagione di De Gea alla Fiorentina, in ogni caso.
0: Anche perché lui ha scadenza nel 2028 con opzione per un anno, mi sembra di ricordare, per cui significa che lo devi far partire, non è che ti fa la panchina.
1: No, certo.
0: Questi 6 mesi, cioè, di sicuro questi 6 mesi magari vedi come cresce Beltran dietro a lui o con lui, nel senso, no? Che comunque De Gea è un portiere che conosce tutto il mondo e che comunque ha quel carisma e quell'esperienza che fa bene anche a un portiere che sta nella stessa squadra.
1: Il messaggio di un ascoltatore che non si firma dice: se abbiamo preso uno dei migliori preparatori dei portieri in Italia e De Gea non migliora, allora è l'ora di cambiare.
0: Allora si poteva tenere certamente anche il preparatore di prima. E questo disco alla fine, no?
1: Beh, quello rientra nella rivoluzione totale operata da Paratici.
0: Ovviamente c'era Giorgio Bianchi, era stato preso da Pradè.
1: Sì. Poi Silvio Aponte dice brava signora...
0: dell'Omo che ora è alla primavera però.
1: Sì. L'assetto difensivo è disastrato, mancano i polmoni, manca la mente a centrocampo, poi con il calcio voluto dagli inglesi per me scarponi, con la palla più leggera degenerata in atletici, quindi partenze a botto e predominanza, vedi MotoGP, tennis eccetera eccetera, insomma dice che bisogna evidentemente partire più forte, l'approccio è stato un punto dolente per la Fiorentina, perché non è stato sì. solo con il Genoa che la Fiorentina ha pagato.
0: Sembra che
1: inizio.
0: Finché non prende gli schiaffi non si decide a giocare. Col Napoli hai dovuto rimontare, ma anche il Venezia mi sembra vantaggio
1: sì.
0: il Venezia, cioè un po' tutte le partite hanno lo stesso mood, poi ovviamente con nelle prime tre partite con Grosso non sei riuscito a rimontare, ma anche stavolta fatica, non sì. sempre ti riesce la rimonta sì. come a Genova appunto.
1: Poi c'era un altro messaggio di un nostro ascoltatore che adesso recupero, che faceva riferimento a Christensen e che si chiedeva
0: che fine fa
1: e soprattutto che tipo di vice è per De Gea.
0: È un vice di cui non si fida, se sì. avessero trovato a vendere l'avrebbero già venduto quest'estate, ovviamente non ci sono sì. stati grandi richieste, grandi offerte per questo portiere. È un portiere che tra l'altro era stato pagato 6 milioni? Quanto?
1: Sì, forse un qualcosa meno, però insomma sì, su 4-5 milioni di sicuro.
0: Ma no,
1: ecco, ho ritrovato il messaggio di Marco che dice cosa ce ne facciamo di Christensen se non lo vediamo come alternativa, è un'altra delle scelte incomprensibili di questa dirigenza.
0: Sì,
1: probabilmente c'era stata anche la volontà di cederlo, però non sono state trovate.
0: Se arrivava un'offerta, io so che insomma poteva andare tranquillamente, ecco. È solo che poi il mercato fa i conti anche con le offerte. Poi hai fatto la scelta di tenere Lezzerini come terzo, sì. quindi non è che potevi prendere anche un altro portiere. Lezzerini io credo che sia molto importante per quanto riguarda lo spogliatoio, perché se tu fai caso a delle interviste, soprattutto quelle un po' leggerine che fanno i sì. social, no? Che vanno sui social, botta e risposta al giocatore, che fa anche la Fiorentina sui suoi social appunto, quando si parla di uomo spogliatoio, di chi, di che ne so, insomma, di una persona che tu vedi come uomo spogliatoio, citano tutti Lezzerini, quindi io credo che lui sia tenuto, no? Perché se no magari un altro portiere veniva preso e veniva lasciato libero Lezzerini, tanto che ci fai se non gioca.
1: Terzo, tu lo vedi utile per il gruppo?
0: Io lo vedo utile per il gruppo, probabilmente finirà la carriera così, no? Qui da terzo portiere.
1: Sì, immagino.
0: Meno che
1: sì.
0: non gli si aprano degli scenari, chiaro, chiaro. Lui stesso, però forse è voluto tornare, tra virgolette, a casa, anche se lui è laziale, non è ovviamente di Firenze.
1: Sì, sì, sì, però arriva molto presto a Firenze.
0: Ecco, esatto, e quindi magari è un ritorno a casa e cioè magari ci vuole rimanere.
1: Stiamo anche un messaggio vocale al 348-7539-33.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, io non passa giorno che non sento le critiche a De Gea. O sta su coglioni a Firenze, se no io non vedo il motivo. Cioè, non ha portato punti? E chi l'ha portato i punti? Cioè, non ho capito. Con tutti i problemi che c'è questa squadra, di assetto, di modulo, cioè, il problema è il portiere? Con Napoli chi l'ha portato i punti? Se non ci sapeva lui, si era persa la grande la partita, eh? Non è grazie a quell'arte che erano davanti a lui che abbiamo fatto un pareggio. E con la Roma poteva essere anche ora più rotondo il risultato, cioè io non lo so. Boh, si guarda solamente De Gea, perché non esce, perché non è più reattivo. Se me ne trovate tanti meglio in Serie A, boh, non lo so. Comunque sembra che a Firenze stia sulle palle. Così, ciao a tutti, Massimo.
1: Grazie al nostro squadra. È chiaro che non è De Gea il principale responsabile di questo andamento della Fiorentina, però stavamo analizzando l'andamento generale del portiere spagnolo della Fiorentina.
0: Per me non è ancora un problema, l'ho premesso.
1: No, ma quello che stavamo analizzando, cioè abbiamo preso spunto per analizzare il rendimento anche da questa ipotesi legata a Santiago Beltrán, portiere argentino che potrebbe entrare nel.
0: Quindi non è un processo, come ami dire te, un processo a De Gea, ma in questo momento è capire perché viene preso Beltran, che non è un portiere appunto qualunque.
1: Cioè,
0: ma
1: quello che si può aggiungere è che non è il De Gea della prima stagione, ecco quello.
0: Questo l'ho detto, quello infatti. Quello di oggi.
1: Quello della prima stagione riusciva anche a fare dei miracoli.
0: Era esatto, era stratosferico. E l'anno scorso qualche, come si dice, incertezza iniziale, poi ha fatto una buona stagione. Quest'anno è ripartito con qualche incertezza, ma anche buone partite come quella col Napoli, è giusto sottolinearlo, insomma, che sì, a Roma ha fatto le parate, ma ormai si erano presi quattro
1: pere. Ha anche preso un gol che magari lo chiama in causa, il secondo in particolare sul suo palo.
0: In Serie A chi c'è di migliore? Magari dopo lo chiediamo anche all'ospite, però chi c'è? Allora io vedo...
1: In questo momento c'è
0: Carnesecchi, ce lo metto sempre sul podio.
1: Carnesecchi è un portiere estremamente affidabile. E poi adesso è ai box, ora però Svilar credo sia il miglior portiere della Serie A. L'anno scorso sia stato il miglior portiere della Serie A.
0: Svilar primo.
1: Sì.
0: Mettiamoci anche Vicario, che è tornato. E quindi,
1: sì, adesso
0: insomma,
1: vediamo cosa potrà fare Vicario.
0: Sì,
1: Carnesecchi,
0: io ritengo
1: Carnesecchi.
0: Un buon portiere. Poi Carnesecchi sicuramente.
1: Poi Maignan,
0: anche se il Milan ha i suoi problemi, però Maignan insomma resta un ottimo portiere. E poi altri che magari si vedono meno.
1: Sì, ora sta tornando in auge, visto anche il grande momento di entusiasmo, Mandas.
0: Sì, vero.
1: Era entrato nel video della Fiorentina
0: sembra quasi sì. Una beffa per la Fiorentina, no? Che non l'ha preso, però lì secondo me è il buon momento,
1: sì,
0: della
1: certo,
0: Lazio.
1: Certo.
0: Stiamo guardando le immagini di Martinez,
1: l'uscita incredibile di Martinez che ha consentito
0: verso il centrocampo, verso la fascia, la sua
1: soldi,
0: fascia
1: con di tre soldi,
0: sì.
1: Il tanto tre chiacchierato tre soldi che deve decidere per quanto riguarda la nazionale, se quella tedesca o quella italiana.
0: Però lui ha detto che a casa sua parlano italiano.
1: Nel senso
0: che lui però ormai la sua vita è in Germania, no?
1: Sì,
0: quindi
1: però
0: può
1: in casa
0: sentir...
1: parla italiano. Insomma, tre soldi,
0: sì,
1: è stato un giocatore dell'Atalanta,
0: lo ricordo
1: perfettamente.
0: No. Certo.
1: Bob Bioci chiede: ma non sarà mica il cugino di Beltran quello che avevamo in attacco, il portiere River, che ha lo stesso
0: magari
1: c'è un legame di parentela, tra l'altro giocava a centrocampo, ci ha raccontato.
0: Nel mio paese si chiamano quasi tutti magistrato, però non tutti siamo parenti.
1: Certo, sì. E poi per quanto riguarda invece il discorso che facevamo in precedenza a proposito anche di questa personalità, volevo tornarci per un attimo, perché è vero che la Fiorentina è una squadra molto giovane e l'età media della Fiorentina è 24,4, quindi insomma un'età sì abbastanza bassa, però non bassissima, ecco. Ci sono squadre che hanno un'età media inferiore. La squadra più giovane della Serie A lo sai qual è? Il Monza, 23,6. Poi c'è il Frosinone,
0: c'è tutti i nostri 23, ragazzi.
1: Il Frosinone 23,9, mentre il Como ha un'età media di 24,6, quindi quasi simile a quella della Fiorentina, però insomma ha un altro passo rispetto alla Fiorentina. È anche un'altra esperienza come percorso, ovviamente.
0: Vabbè, tanto l'età lascia il tempo che trova, insomma dipende dagli obiettivi.
1: Sì,
0: se
1: poi,
0: tu...
1: dipende, ripeto, anche dalla personalità, possono essere giovani quanto si vuole,
0: dal tipo di allenatore, stanno... dipende da tante cose, insomma se tu hai uno che vuole l'esperienza, è inutile che gli proponi dei ragazzini, no? Molti grandi allenatori non vogliono lavorare con i giovani, magari ne lanciano qualcuno, però poi l'ossatura, la squadra, sì, è una squadra di veterani e di giocatori importanti.
1: Il messaggio di Damiano al 348-7513-933 che dice: se si perde in casa anche domenica viene giù tutto.
0: Sarebbe grave perdere, anche
1: perché
0: il Como gioca
1: molto
0: anche stasera, cioè spende molte energie, come dicevo prima, no? Quindi si è ritrovato la Champions, che è una partita per loro importante, tra due avversarie altrettanto importanti come la Roma e la Fiorentina. Non approfittare di questo sarebbe sbagliato, cioè tu devi anche dare dei segnali poi al tuo pubblico, alla classifica, devi fare punti per il morale, per la classifica, per la tua gente che ti viene a vedere, cioè non hai alibi, cioè non basta dire il Como è forte in questo momento.
1: No, però devi anche avere la capacità di trovare velocemente da domenica all'11 su cui puntare. è inutile fare continui cambiamenti, bisogna andare avanti adesso con una squadra ben precisa per un certo numero di partite, in modo tale che chi gioca, ecco, possa trovare fiducia e possa trovare anche
0: è quello
1: i meccanismi
0: di Genova
1: giusti.
0: Però l'11 ideale
1: no, non è quello.
0: Chi cambieresti? Beto?
1: Beh, tanto sì, certo, Pellegrino. Poi vanno fatte delle scelte in difesa.
0: Beto e Gnonto,
1: Gnonto
0: rispetto a Genova.
1: Gie gioca da titolare, ma Stantuono si è allenato.
0: Gnonto poi, cioè, perché gliel'hanno annullato lui il suo gol,
1: sì, però
0: nella
1: gol,
0: mediocrità della prova.
1: Al di là del gol, francamente, non mi ha dato niente.
0: Ma perché? Perché
1: niente.
0: Se tu
1: giocatore
0: metti...
1: mi è sembrato con il quale o senza il quale resta tutto tale e quale.
0: Sì, ma perché io non sono d'accordo. Sono un'estimatrice e una fan di Gnonto.
1: Ma mi sembra ci siamo. La differenza tra Gnonto, il livello di Gnonto e quello dei titolari, dei presunti
0: sì,
1: titolari.
0: Sì, no, va bene, però ha delle caratteristiche diverse, più difensive, quindi voleva, forse Vanoli l'ha preso per aiutare a, siccome Valdepeñas difende poco, allora ha messo Gnonto e aiuta a difendere. In Inghilterra ha giocato anche a centrocampo, quindi è uno, no, che qualche caratteristica diversa dagli altri ce l'ha.
1: Non mi entusiasma, però.
0: No, va bene, però io faccio
1: speriamo
0: il tifo
1: possa
0: per lui. E mi dispiace che hanno annullato il gol, sarebbe stato un punto importante per il morale anche.
1: Sì. Andiamo a salutare, così torniamo a parlare di portieri.
0: Sì,
1: Cristiano
0: sì.
1: Scalabrelli, ciao Cristiano, benvenuto.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. E il tema è ampio, è quello relativo ai portieri della Fiorentina. Vorrei iniziare con De Gea, perché nessuno vuol fare ovviamente un processo a De Gea, ci mancherebbe altro, però dicevamo qui in studio che nell'anno scorso, né quest'anno, è riuscito a tornare sui livelli della prima stagione. Probabilmente nella prima stagione è andato anche oltre le aspettative, tra l'altro arrivava dopo un anno di inattività, ma nonostante quello riuscì a compiere anche autentici miracoli, perché ad ogni partita riusciva a mettere una serie di interventi decisivi.
4: Sì, il primo anno ha fatto molto bene, ha sorpreso un po' tutti. L'anno scorso non è partito benissimo come quest'anno, ha alternato prestazioni sì. buone a prestazioni meno buone. Mi ricordo anche a Genova l'anno scorso
1: sì.
4: Fece una partita un po' così, poi dopo si è ripreso sì. facendo anche bene, un portiere comunque di livello, un portiere che anche quest'anno è partito con alti e bassi, ma sicuramente con l'esperienza che ha, il momento un po' sta pagando, il momento anche lui dell'altalenarsi della squadra, poi sicuramente si riprende, ha le caratteristiche, la mentalità per riprendersi, ha dei colpi importanti, solo che da lui si aspetta sempre,
1: non ci si aspetta l'errore, ecco, diciamo così.
4: Bravo. O almeno errori ormai per un portiere, cioè bisogna metterli in come posso dire, bisogna considerarli almeno quei 4-5-6 errori all'anno, bisogna considerarli per un portiere, perché comunque le difficoltà sono aumentate tantissimo. Il discorso della velocità della palla, il fatto che deve saper giocare con il destro e il sinistro, deve saper impostare, cioè la difficoltà per un portiere è aumentata tanto rispetto ai nostri tempi, quindi di conseguenza l'errore, qualche errore in più va considerato già inizio stagione, va messo in preventivo.
1: Ecco, però come hai giudicato a livello proprio di errore, diciamo così, come pesantezza dell'errore in occasione del primo gol del Genoa, quando su quel tiro respinge in maniera tale che poi il pallone finisce sui piedi del giocatore del Genoa che fa quell'assist involontario per il primo gol di Osmaic, insomma non è riuscito a respingere lateralmente,
4: sì,
1: quel tiro?
4: Sì, io ti posso dire che ne sto vedendo tantissimi di questi errori, e non da ora, non da quest'anno, da qualche anno. Delle volte ti va bene, viene considerata una grande parata, delle volte va male, ti fanno gol. Secondo me sono errori, sono tutti errori, o bene o male che vada a finire l'azione, perché comunque sempre di più vedo portieri che non deviano la palla, non usano il polso per deviare la palla lateralmente o addirittura fuori. E sono errori a mio avviso tecnici. Ora lì a Firenze c'è un allenatore dei portieri molto bravo per quanto riguarda la tecnica, che Claudio Filippi, avrà bisogno di tempo per lavorarci, però sicuramente potrà migliorare, anche se questa ormai è una prerogativa che sto vedendo in tutti i portieri di nuova generazione. E si lavora molto poco sulla tecnica, soprattutto sui portieri che provengono da fuori Italia, dai,
0: campionati stranieri.
4: Stranieri, e secondo me quelle sono basi che vanno lavorate da ragazzi. Da adulti fa più fatica. Si può
0: ma infatti, che cosa può insegnare Filippi? Lo dicevamo prima, no? È uno dei migliori, però che cosa può migliorare in De Gea? Ecco, perché ha la sua età, la sua esperienza.
4: Può migliorare, dipende sempre dall'attitudine del ragazzo a voler migliorare, perché finché si gioca si può sempre migliorare. Ora dipende sempre molto da De Gea. Io mi fido molto da quel punto di vista dei latini, hanno una mentalità molto più aperta per voler migliorare e imparare, e solo che non è semplice, perché loro lavorano molto sul discorso atleticità, molto sul discorso posto fisico, molto meno sul discorso atletico portiere. Io parlo fuori dall'Italia, bisognerebbe riuscire a trovare un giusto compromesso.
1: Ecco, a Cristiano Scalabrelli, che è un attento osservatore del mondo dei portieri, voglio chiedere anche che cosa pensa di Martinelli, che dopo l'esperienza alla Samp quest'anno è passato all'Avellino, è sempre in prestito, la Fiorentina ne detiene il controllo. Ecco, secondo te come sta andando il percorso di crescita di questo ragazzo che abbiamo sempre descritto come un talento, come un giocatore dal grande avvenire?
4: Ah, io l'ho già detto più di una volta, sempre anche da voi, a me è un ragazzo che piace tantissimo, interessante, un ragazzo che secondo me sta facendo il percorso perfetto per diventare un portiere di un certo livello, quindi si sta facendo le ossa fuori da Firenze, sta andando a giocare già in una piazza difficile come quella di Genova, che è la Sampdoria. Ora è andato in un'altra piazza altrettanto difficile come quella di Avellino, quindi al sud, piazza che comunque ha dato luce a portieri importanti. Certo. Sono passati da Avellino, da Sacconi, a Di Leo, a tanti altri portieri, quindi è un percorso giusto, un portiere che a me piace molto. Io l'avrei fatto giocare addirittura, l'avrei mandato a giocare prima del,
0: certo.
4: Però per me è un portiere che avrà un futuro, anche perché fisicamente è strutturato, ma ha ancora ampi margini di crescita, proprio fisica, perché ancora si vede che si deve riempire, e può diventare un portiere importante.
1: Ecco, però Luciana, dicevamo, no, qui in studio, che bisogna capire se effettivamente il suo futuro sarà alla Fiorentina o altrove, perché è di questa mattina l'indiscrezione Corello Sport Stadio, secondo cui la Fiorentina avrebbe in mente di puntare, di provare a sondare Santiago Beltrán, portiere 22enne del River, sul quale ci sono anche gli occhi di club della Bundesliga e della Premier. Cosa penseresti, ecco, di un'idea di questo genere da parte della Fiorentina? Tra l'altro ti leggo anche, poi ti lascio la parola, anche il messaggio del nostro ascoltatore Fra, che dice: non capisco la necessità di spendere più di 15 milioni per un portiere che non ti risolve il problema in porta, perché per 6 mesi deve fare panca, ambientamento, poi siamo sicuri che l'anno prossimo sia adatto a fare il titolare. Io preferirei puntare su Martinelli, già nostro e reduce da discreti campionati in B. Cristiano, a te la parola.
4: Io la penso alla stessa maniera, penso che se abbiamo un talento in casa bisogna tenerselo stretto, bisogna farlo crescere, non bisogna fare gli errori come Caioté, come altri giocatori, a meno che non ci sia necessità di vendere per prendere dei soldi, e bisogna iniziare a credere sui nostri giovani, perché i talenti d'Italia ci sono, bisogna crederci, bisogna tornare come una volta, rischiare, crederci, avere niente di calcio che sa valutare la crescita futura di questi ragazzi qua. Io Martinelli non, cioè, a meno che non c'è l'esigenza di venderlo, io lo terrei e poi punterei piano piano su di lui. Magari lo faccio tornare dopo due anni che ha giocato in B, lo faccio tornare a casa, Firenze è una piazza esigente, con un secondo o un primo che può essere De Gea, un portiere che già c'è in casa, non lo so, e poi gli do la possibilità di crescere piano piano, facendogli giocare, assaggiare già il campo del Franchi e farlo crescere giocando, non tenendolo in panchina, però avendo un'alternativa che al momento ha bisogno di recuperare energie mentali e fisiche, il ragazzo lo tieni fuori una, due, tre partite e poi lo rimetti, lo reinserisci, con un percorso naturale che deve fare un portiere, come sono sempre stati fatti. Intanto la maturità la sappiamo, la maturità fisica completa e mentale completa del portiere avviene dai 25-26 ai 28-29. Si oscilla sempre su quell'età lì. L'abbiamo visto con Vicario, l'abbiamo visto con Meret, l'abbiamo visto con lo stesso, non viene il nome, quello che all'Inter fa il secondo,
0: Provedel.
4: Abbiamo visto che alla fine l'età è sempre quella, non si esce da quel range lì. Quindi
1: certo, Martinelli, non ci siano dei fenomeni come Donnarumma, naturalmente.
4: Sì, fenomeni ci sono sempre stati, sì, però sì. Sai, di fenomeni c'è Donnarumma, c'è Buffon, ci può essere il Pagliuca, il Peruzzi, però erano uno ogni tot di anni, certo. No? Ora sì. Lascia fare gli anni 90 che ci siamo trovati tutti insieme.
1: Sì.
4: Però il fenomeno c'è e lo fai giocare. A questo punto io Martinelli me lo terrei stretto e gli farei fare questo ulteriore percorso di crescita.
1: Certo, Luciana Magistrato.
0: Sì, si faceva prima una specie di classifica, anche se è sempre brutta. Dei portieri di Serie A, De Gea, dove lo metti, chi metti sul podio? Ci sono portieri più forti? Qualche anno, due stagioni fa era difficile trovarne
1: forti
0: uno
1: per rendimento,
0: più forte,
1: perché chiaro, magari cioè, in assoluto può
0: no,
1: essere
0: no, più forte di De Gea, intendevo ora. Sì. Sì. Sì. Ora ovviamente è un po', non è certo lui primo in classifica, certo. Ecco,
4: ma i portieri ce ne sono diversi che a me piacciono in Italia. C'è Carnesecchi, per esempio, mi piace dell'Atalanta. Io parlo di italiani,
0: sì sì, no, italiani o comunque giocano di portieri di Serie A, io ti chiedo.
4: Sì, mi sta piacendo Palmisani, sì, è un giovane interessante che sta facendo molto bene e anche lui ha ampi margini di crescita, la stessa cosa che dovrebbe fare la Fiorentina con Martinelli, il Frosinone l'ha fatto Palmisani. E nonostante Palmisani due anni in C non aveva fatto nemmeno benissimo, aveva Olbia e Lucca, no? Però poi quei due anni gli sono serviti per crescere e ora sta facendo molto bene. E, vabbè, Svila ormai è diciamo
1: è forse il migliore della Serie A,
4: è una conferma. Il portiere interessante, dopo ci sono i soliti, sta facendo Magnan, sta facendo bene, Vicario sta facendo bene, ma gli manca un po' l'attitudine al gioco con i piedi, quello che richiede ora il calcio moderno. Però è un buon portiere, sta facendo abbastanza bene, ma comunque non è ancora ai livelli di Magnan, insomma, di
1: certo.
4: Questi qua.
1: Sì.
4: E il resto
0: quindi De Gea non è sul podio per fare proprio la...
4: No, in questo momento no, questo secondo momento... me no.
1: Va bene, speriamo che possa riconquistarlo, sì, velocemente,
0: sì, tutta la stagione.
4: Sicuramente
1: potrà farlo, sicuramente con i suoi mezzi, con le sue capacità.
4: Si rimette, sì, anche perché in questo momento ti ho detto portieri che stanno facendo molto bene, sono quelli, sì, c'è sì, Caprile, certo, che sta facendo
1: anche
4: molto,
1: sì,
4: bene.
1: Sì, sì, vero.
4: Anche Caprile è un portiere interessante.
1: Sì. Cristiano, grazie mille per il tuo intervento.
4: Grazie a voi.
1: Alla prossima. A presto. Alla prossima. Buona giornata.
4: Buona giornata.
1: Grazie a Cristiano Scalabrelli. C'è, tornando ai messaggi, poi dobbiamo salutarci.
0: Sì, poi dobbiamo salutare.
1: Questa squadra, dice Paolo dalla provincia di Pavia, la vedevo allenata da gente tipo Sousa o Montella, viste le caratteristiche dei giocatori, cercare di avere sempre noi la palla e divertirsi. Ma Panoli penso che si adeguerà a queste caratteristiche. Quindi, insomma, c'è anche chi ha fiducia in Panoli che possa prendere in mano
0: Montella
1: al meglio la situazione.
0: Di Firenze
1: Montella,
0: aveva un'altra
1: prima,
0: un altro centrocampo,
1: maniera, sì.
0: Ragazzi. Però
1: insomma, aveva
0: ora non ce l'ha quel centrocampo.
1: Pizarro, Aquilani, insomma, averne di giocatori come quelli di quello spessore.
0: Lì si prendevano certi certi pericoli.
1: Sì, però comunque poi la squadra
0: Pizarro,
1: sopperiva anche con la grande capacità di palleggio, perché poi riusciva a tenere il pallone e a far male agli avversari. Che c'era insomma grande tecnica, anche quel caso, soprattutto c'era grande personalità, grande esperienza.
0: E ci lamentavamo,
1: ci lamentavamo
0: della Fiorentina.
1: Sì, è vero. Poi insomma arrivò quarta per 3 anni consecutivi, non c'era ancora la possibilità di guadagnarsi la Champions con il quarto posto, altrimenti sarebbe stata sempre.
0: Abbiamo finito.
1: Grazie Luciana.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti voi, vi lasciamo a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Chi si compra?
8: Rosso verdi. Un saluto da Romano, forza Grassina.
9: Ragazzi, ma dai, di che si ragiona? Allora, prendete tutto ciò che è logica, mettetela un attimo da una parte. Prendete tutto ciò che è sensato e mettetela un attimo da una parte.
10: Ah, che soddisfazione. Voi due vi siete veramente un'oasi felice in mare magnum della trivialità di medioevo digitale fiorentino.
11: Buongiorno ragazzi, sono io il disfattista, tra virgolette, che ha mandato il messaggio che questa piazza si è abituata a perdere, ma è la verità, si è assuefatta alla mediocrità questa piazza.
12: Sì, buongiorno, e volevo dire, ma non è obbligatorio mandare messaggi, anche se uno non ha nulla a dire, non è obbligatorio mandare messaggi alla radio.
7: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno, chi si compra? Nella versione uno di noi, la versione del mercoledì, quindi con Pietro Lazzarini a tenervi di compagnia per le prossime 2 ore, ma soprattutto con Andrea Bruno Savelli qui con me in studio. Ciao Andrea.
13: Buongiorno a tutti.
7: E ovviamente a breve anche Emiliano Viviano, protagonista delle nostre dirette. Ci eravamo lasciati una settimana fa dicendo speriamo di trovarci tra una settimana con un clima migliore. Abbiamo voglia di fare stai zitti perché il clima è peggiore assai. Beh, certo. Perché insomma siamo arrivati a questa partita col Genoa con grandi aspettative, 3 settimane di sosta, la volontà di mettere in campo una partita che potesse darci l'idea di crescita al di là del risultato, no? Si voleva vedere una squadra pronta, forte, caparbia, determinata, qualitativamente in crescita, un zinzinino di gioco. Si può dire che delle cose che ho elencato poco fa io non ho visto niente. Probabilmente te, che sei molto più ottimista di me a 360 gradi, qualcosa ci hai visto. Ecco, io oggi apro dicendo Andrea Bruno Savelli, che è prima di tutto tifoso e che è prima di tutto ottimista e che vede le cose con un occhio più appunto ottimista rispetto a quello che vedo io, come leggi quello che è successo sabato e cosa dovrà succedere nei prossimi giorni?
13: No, non c'è solo un motivo, ovviamente. Il primo, mi sembra che ci siamo piaciuti troppo e abbiamo passato 3 settimane a dire come ci si allenava forte al Viola Park, come si lavorava bene, intensità, forza, non ci siamo mai allenati così bene, siamo quelli che ci si allena meglio. E poi Endur fa gol da 70 metri, Fagioli si conquista una maglia della nazionale, ci siamo piaciuti, quegli altri a testa bassa, zitti, hanno lavorato a denti stretti e con grande grinta, sono entrati in campo sparando tutte le cartucce subito, e lo sapevamo che avrebbero fatto così, anche perché mettevano in campo 2 giocatori molto datati, molto forti, come Messias e El Shaarawy, ma molto datati, che non potevano reggere i ritmi a lungo. Noi siamo entrati male, abbiamo... l'allenatore ha sbagliato completamente la formazione, completamente. Ha sbagliato pure, hanno sbagliato i singoli, ci sono degli errori singoli banali per cui hai preso due gol e ne potevi prendere anche tre o quattro.
7: Ne potevi fare anche, perché
13: però quello... poi potevi anche pareggiare, anzi ha ragione Nicolò Fagioli, la Fiorentina ha pareggiato ed è stata depredata, non è una scusa, lo voglio, ora arrivano tutti, ma non è una giustificazione per la prestazione, però la partita a rigor di regolamento è finita due pari, perché se io batto una punizione dalla posizione corretta e con la palla ferma, la batto quando mi pare, non devo aspettare il fischio dell'arbitro. L'arbitro ha fatto continuare, ha visto poi che il portiere del Genoa per un problema suo era fuori porta, Fiorentina ha fatto gol a porta vuota e allora ha fischiato. Dopo altri 5 secondi ha detto: ah sì, c'era una sostituzione, se l'è inventata.